0: no, il pieghevole costerà 2003 nella versione bar. No.
1: Alcuni dicono 2-3, altri dicono 1.900
0: il prezzo del nuovo iPhone 18 che uscirà nella versione
1: Pro. E allora compriamo il Pro Max, che è più bello, lo comprerai subito?
0: No, a me non piacciono i cellulari grandi, piacciono quelli piccolini. Io farò come Travaglio, mi comprerò un Nokia 8810.
1: Sapete che c'è? Abbiamo tante cose su cui duettare, tante cose da dire. Ci fermiamo per il fatidico giornale lungo dell'ora tonda. Giuliano prende la limita delle unghie per gli ultimi dettagli e poi è pronto per il suo controcanto potente di questo programma.
0: A frappè!
2: L'attimo fuggente continua. Se ogni mattina ci ascolti in silenzio, sappi una cosa, ti sentiamo lo stesso. Ora però vogliamo anche leggerti. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, una domanda, una risposta, un dubbio. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:01.
3: Giornale radio.
6: Meteo. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da irmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È l'ora dell'attimo fuggente.
9: È svegliato!
8: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
10: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
11: Ciao, volevo lasciare un messaggio a Guidaparti dicendogli che praticamente quel drone può anche essere che non sia filo russo, di un qualche filo putiniano, ma magari è la parte dell'esercito che vorrebbe che la guerra cessasse e magari si sta opponendo, visto che non esiste più partiti dell'opposizione in Ucraina, magari è un'opposizione che si sta ribellando. Gabriele da Milano.
0: E rieccoci, siamo tornati, Luca Telese e Giuliano Guidavarde qui all'attimo fuggente in questo 10 settembre, ancora caldo, caldissimo Luca. Ma ti voglio subito chiedere per incominciare se tu hai a casa una scimmia o senti esigenza di avere una scimmietta e siccome immagino subito che tu la scimmietta non ce l'abbia, ti faccio sentire Rita De Crescenzo subito dagli Amici della Zanzara, così capisci com'è necessario avere una scimmia in casa.
12: È scappata la scimmietta. Allora, siamo per chi guarda il web in questo momento, l'internet, eccetera. Ripigliate la scimmietta, ridate la scimmietta. Non so se c'è tuo marito o qualcuno. Cioè, lei ha adottato, comprato una scimmietta. Quanto l'hai pagata quella scimmietta? È stato un caso che è esploso ad agosto con grandi polemiche. Dimmi.
13: Ascolta, Davide, io ti devo dire una cosa.
14: Sì. Sentiamo.
13: Allora, tu sai che noi deriviamo da Adamo ed Eva?
12: Sì, da Adamo ed Eva.
14: Vabbè,
12: sì.
14: Dai, poco.
13: Adamo ed Eva?
12: Sì.
13: E parenzi, Davide, deriva dalla scimmia.
12: Tu derivi dalla scimmietta, sì. Derivi dalla scimmia.
14: Ma che cazzo, cosa ha studiato? Biologia?
13: Ma una cosa in comune con questi qua, vedi?
12: Scusami, come si chiama la scimmietta che hai comprato, Rita? Come si chiama?
13: Si chiama Mimì.
12: Mimì, benissimo. Scusami, ma quanto l'hai pagata? Si può dire quanto hai pagato sta scimmietta? Che ne so, in lire.
13: Pochi soldi, io ho dato, ma non è. Io l'ho presa, mi ha creduto, cioè io l'ho presa perché mi faceva proprio tenerezza in quello scatolo. A me che mi piacciono assai gli animali, sì. E tengo due chihuahua, tartarugo, ho tenuto 19 cani.
12: 19
13: tempo
12: cani.
13: Fa in una villa a quarto.
12: 19 cani.
13: 19 cani.
12: 19 cani.
14: 19 cani.
12: Alla scimmietta, Mimì, hai regalato un'altra scimmietta finta.
13: Sì, sì, questo è il suo pupazzo, che con questo lei si lava, si fa tutto cosa, con lo asciugacapelli si fa mettere il pannolino, vedi, guardi,
12: il pannolino,
13: vedi come
12: mi ha
13: cioè, tu hai messo
14: il pannolino alla scimmia,
12: tu hai messo
14: il pannolino alla scimmia. Ma ragazzi, dai, ma c'è il mondo che crolla, questa avete il pannolino alla scimmia, ma andate a far culo, andate, ma quale pannolino alla scimmia?
13: No. Tu provieni dalla scimmia, un po' capitano!
0: Hai capito? Serve una scimmia in casa, pensa a che punto.
1: Perché la signora De Crescenzo ha delle chiarissime competenze evoluzionistiche, è partita da Darwin, ha studiato, approfondito, veniamo tutti da un Neanderthal dell'Africa centrale, anche tu che hai caratteristici segni poi.
0: Io soprattutto, però mi sembra adesso che abbiamo un po' giocato e scherzato insieme ai nostri ascoltatori, mi sembra opportuno rispondere tecnicamente al nostro ascoltatore Giacomo che ci chiede come si forma il prezzo del petrolio, del gas, perché quando il prezzo del Brent aumenta immediatamente aumentano i costi, ma non è solo un'azione speculativa, caro Giacomo, è che ormai i prezzi si fanno solo al TTF di Amsterdam, che è un mercato virtuale, cioè non ci sono le merci, non ci sono i barili di petrolio, si compra tutto sostanzialmente sui contratti futuri. E allora il prezzo è quello del mese successivo che si esprime per in euro per megawattora. Allora, più o meno l'80% delle forniture è indicizzato proprio al TTF e anziché al petrolio quel numero diventa automaticamente il costo della materia prima, quindi quando sale il prezzo del Brent, del petrolio, immediatamente il TTF ne risente e immediatamente le società, le grandi società che comprano energia per il futuro, perché poi il grande lavoro è quello dello stoccaggio per l'inverno, tirano su i prezzi. Ecco perché il prezzo aumenta immediatamente e aumenta per diversi ordini di fattori, non c'è solo l'offerta del materiale, quindi meno petrolio arriva ovviamente più il prezzo sale, ma ci sono anche fattori che riguardano il clima. Se è previsto che arrivi più freddo, il prezzo sale ancora di più, perché lo stoccaggio per l'inverno deve procedere in maniera più rapida, così come quando non c'è vento, cioè arriva meno quota da parte dell'eolico. Ed è anche la concorrenza dell'Asia, perché le navi metaniere, ad esempio, vendono il GNL al miglior offerente, quindi se c'è scarsità di materiale e dalla Cina e dal Giappone offrono maggiori quantità, il gas va lì e non viene da noi. Tanti sono i fattori che aumentano il prezzo, ma sostanzialmente
1: sì, ma il gas aumenta, cioè questi gli idrocarburi aumentano immediatamente, non è che se una petroliera è partito e costava 80 poi vale 80, vale 100, è evidente,
0: perché si acquistano proprio i contratti futuri.
1: Esatto, si lavora sul futuro e non è un buon futuro. Ma io non riesco a capire, veramente ci sono diversi ascoltatori affranti, che tu riesci persino a difendere Netanyahu in questa fase.
0: No, non difendo Netanyahu,
1: non me l'aspettavo.
0: No, vedi, è questa assoluta terribile, micidiale malattia del affrontare come se fosse una partita di calcio la realtà conduce a pensare che uno possa difendere Netanyahu. Uno semplicemente riferisce le notizie con un po' di verosimiglianza, si arriva.
1: Sì. Sì, sì.
0: A ridosso delle elezioni, una notizia che è inverosimile, e cioè che il capo del governo israeliano, di fronte al mondo,
1: c'è un
0: al suo
1: fatto
0: governo,
1: che lui arriva a fare la riunione 3 ore dopo, poi tu decidi bibibardicamente che è inverosimile, ma quello è il fatto. Secondo, abbiamo letto 57 diverse fonti che commentano e confermano che c'era stato un avvertimento preventivo da parte dei servizi degli Emirati. Terzo, gli Emirati non smentiscono. Questo non l'hai detto nella tua meravigliosa, appassionante. Io vorrei essere
4: perché non c'è niente
1: sempre
4: perché
1: difeso da te, Giuliano. È la prima volta che commetto un crimine. Io chiederò proprio da te, voglio il trattamento Bibi, perché sai, se gli Emirati avessero detto no, ma questa cosa è inventata,
4: no, è molto più profonda,
1: una sciocchezza così, o anche non dire nulla. Invece
4: è molto
1: cosa
4: più profonda,
1: diceva
4: la
1: ieri
4: situazione.
1: Il comunicato, guardate che prassi è da 5 anni che c'è interscambio di informazioni, e quella è una conferma, Giuliani.
4: Questo non ci sono dubbi sul fatto che il governo abbia sottovalutato quelle informazioni, non abbia reagito prontamente, abbia reagito malamente, non abbia avuto tutta quella grande quantità di attenzione che invece ci si aspetta dal punto di vista, credo, ormai cinematografico da parte del Mossad. Non c'è alcun dubbio, ma non ce n'era dallo stesso 7 ottobre micidiale in cui sono successe quei fatti terribili. Quello che non è credibile è che dietro ci sia una consapevolezza del primo ministro israeliano che abbia utilizzato in maniera scientifica quelle informazioni, sottovalutandole colpevolmente, per poter avere una giustificazione per arrivare alla carneficina che poi si è realizzata a Gaza. E questa è la lettura che non è possibile, secondo me, e che è inverosimile, e soprattutto che abbia utilizzato quelle 3 ore di fronte al mondo per grattarsi la pancia e fare una lunghissima colazione.
1: Ma non ci interessa se ha giocato a bridge.
4: No, c'entra. È molto,
1: ci interessa che non era attiva la massima macchina di difesa dello Stato di Israele. Non c'era la war room aperta.
4: Questo
1: non
4: è vero, invece. Questo non è vero, perché non, la war room non è solo fisica, ma i contatti, le riunioni avvengono, vabbè, come tu sai, nel 2025 e nel 2022 anche, in maniera molto più rapida e molto più efficace, e c'era sicuramente un livello massimo di attenzione con il quale il governo cercava di comprendere cosa fare di fronte a una vicenda di una enormità tale da aver prodotto purtroppo gli effetti catastrofici e drammatici che abbiamo visto in questi anni e che ancora non si sono purtroppo conclusi, perché anche oggi si registrano altri 4 morti a Gaza. Quindi i fatti rimangono, non c'è dubbio, sono del tutto contrario a interpretarli in una maniera così unidirezionale, come se ci fosse una complicità diretta di Netanyahu nella vicenda, e come se tutto fosse stato organizzato come in un cartone animato. Lettura che non mi convince, ti dico molto francamente, non per difendere né Netanyahu né nessuno, ma per avere delle letture convincenti. Così come letture convincenti, caro Luca, debbono essere attuate per le nostre condizioni, non solo i prezzi del gas e dell'energia abbiamo parlato, ma anche delle difficoltà delle famiglie italiane in questo periodo così complicato, anche perché per quel meccanismo che tentavamo di spiegare prima, l'aumento dei prezzi del gas di quest'estate, del petrolio e dunque del gas di quest'estate, si vedrà nelle bollette di ottobre, che saranno un salasso. E siccome bisogna pur fare qualcosa e pur reagire, oggi ne parliamo con l'onorevole Gus Meroli della Lega Nord, responsabile economico e grande esperto di economia, che ci dirà come faremo e come farà il governo, se farà qualcosa, ovviamente, per fronteggiare questo rialzo dei prezzi. Buongiorno e benvenuto all'onorevole Gus Meroli.
1: Buongiorno, onorevole Gus Meroli.
15: Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito.
4: Allora, ci prezzi spiega in aumento. E poi,
15: pronto?
4: Sì, Luca, sì, procedi.
15: Sì, io la sento bene.
1: Ci spiega questo meccanismo terribile della contabilità dello Stato, per cui siamo stati costretti a fare un decreto che valeva per 2 giorni per moderare le accise, perché dovevamo attendere il gettito, altrimenti non avremmo potuto dare la copertura ai costi relativamente alti di quel decreto, che ovviamente, ricordiamolo, è servito ad abbattere il costo del diesel in tutta Italia.
15: Ma allora, il tema è che il meccanismo delle accise mobili è un meccanismo che necessita, uno, di verificare gli incassi, Perché? Perché quando crescono i prezzi noi siamo in qualche modo in tempo reale, quindi alla pompa troviamo il prezzo alto, ma il maggior gettito lo Stato lo percepisce dopo e quindi c'è uno sfasamento certo. temporale e tendenzialmente nella contabilità dello Stato fa sì che uno non siano mai grandi cifre. Perché? Perché se siamo in una fase crescente ci vuole più tempo perché il gettito delle, sostanzialmente dell'IVA che va a finanziare la riduzione delle accise possa essere disponibile. Ricordiamoci che l'IVA si paga al 16 del mese. E

0: Erso, ecco, che peraltro arriva dalla Lega, cioè come meccanismo applicativo, cioè sostanzialmente si è chiesto di anticipare la ritenuta sui dividendi che verranno pagati da Eni nel momento in cui registra degli utili, quindi è un meccanismo
1: ci hanno fatto un prestitino.
0: No, non è un prestitino, è un'anticipazione, ecco, è un'anticipazione. Ecco. I meccanismi del bilancio dello Stato sono complessi e quindi ecco perché da un lato cioè si parla tantissimo di fare un sacco di cose che poi dal punto di vista della contabilità non è che siano così semplici da attuare, ma la cosa più importante in un periodo difficilissimo, perché non possiamo nasconderci che stiamo vivendo una situazione geopolitica terribile, con possibilità di aumenti dei prezzi, di inflazione, eccetera, eccetera, è avere un equilibrio dei conti in una situazione come quella che stiamo vivendo. Quindi avere un ministro dell'economia, Giorgetti, che tiene in equilibrio i conti, spread tutto sommato molto contenuti, i tassi di interesse non elevatissimi, l'inflazione che non sta, diciamo, raggiungendo cifre importanti, sono tutti elementi che utili a gestire una situazione ultra complessa. Ecco.
2: E tutti elementi positivi, onorevole Gusmeroli, però rimane il fatto che non c'è una lira in tasca e che le tasse sono aumentate. Le faccio ascoltare proprio qui ai nostri microfoni cosa il responsabile economico del Partito Democratico ha detto ieri, così vediamo insieme quanto ha ragione, soprattutto sulle vicende che riguardano l'aumento della pressione fiscale.
3: Quello che è certo è che noi dobbiamo dare una mano alle famiglie più fragili che vanno aiutate, dobbiamo alleggerire la pressione fiscale sul ceto medio, che è stato massacrato in questi anni perché non è stato protetto dal fiscal drag e quindi oggi paga più tasse di quanto ne pagasse nel 2022. Poi vedremo di quante risorse ci sarà bisogno. Noi riteniamo che si debba spendere di più sulla sanità pubblica, sulla scuola, sull'università. Se dobbiamo andare a chiedere le risorse, di sicuro non possiamo chiederle a ceto medio, a chi sta peggio. Questo è un po' il punto di fondo. Poi sugli strumenti discuteremo.
2: Allora, l'aumento della pressione fiscale è un fatto, insieme agli altri dati che lei ha enunciato, onorevole Gusmeroli.
0: Sì, allora rispondo anche tecnicamente. Allora, in primo luogo l'aiuto alle famiglie fragili, però qualcuno poteva fare dei compiti a casa e non li ha fatti. Noi, e io il sottoscritto, ha fatto passare un emendamento che permetteva a tutte le famiglie vulnerabili, quindi stiamo parlando di potenzialmente 11 milioni di famiglie, di trasferirsi dal mercato tutelato al sistema tutele graduali. Il sistema tutele graduali in questo momento, per ciò che riguarda la bolletta della luce, ha mediamente un prezzo della luce inferiore del 30-40%. Bene, io vorrei chiedere ad Antonio Misiani quanta pubblicità ha fatto con tutti i cittadini. Il sottoscritto, che ha l'onore, oltre di fare parlamentare, responsabile fisco della Lega, ma è anche sindaco della propria città, ha aperto uno sportello per il cittadino, non per informarlo, ma per dirgli: caro cittadino, vieni qui col contratto e ti faccio io il trasferimento al sistema tutele graduali. E fino a marzo 2027 quei cittadini sono completamente coperti da qualsiasi aumento. Nessuno dei partiti che urla alla luna dicendo dovete far risparmiare le famiglie fragili sulla bolletta della luce ha fatto alcunché, niente. Questo è l'inciso. Pressione fiscale, attenzione, è facile dire aumenta la pressione fiscale, ma la pressione fiscale ha a numeratore il totale delle imposte incassate in valore

0: assoluto, quindi miliardi, più il totale del contributi versati in valore assoluto, quindi miliardi, fratto il PIL. Quindi in una situazione di incremento in valore assoluto abbastanza ridotto del gettito delle imposte e dei contributi e di un PIL che è asfittico, la pressione fiscale non può che aumentare. Ma il tema qual è? Analizziamo cosa è successo dal punto di vista vero delle aliquote dal 2022 a oggi. Dal 2022 a oggi, allora, prima erano 4 aliquote, adesso sono 3. Prima la prima aliquota era il 25, adesso è il 23. Adesso le aliquote sono 23, 33 e 43. Tutte uguali, il 45 è diventato 43. Quindi voglio dire, in più è stato tagliato il cuneo fiscale, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono almeno 10, ma sicuramente di più, milioni di contribuenti che l'IRPEF non la pagano. E che quindi se tu gli tagli
1: come mai, mi scusi se la interrompo, ma
0: se tu gli tagli l'IRPEF,
1: rapido che abbiamo finito il tempo.
0: Quindi gli abbiamo tagliato i contributi, vuol dire che si è avvicinato il cuneo fiscale, vuol dire che si è avvicinato lo stipendio lordo e lo stipendio netto. Certo, si può fare di più, ma il tema della diminuzione delle tasse non va affrontato sulla pressione fiscale che dipende da fattori che
1: onorevole Gusmero, cioè abbiamo poco tempo, quindi diciamo adesso cose che gli ascoltatori che mi perdoni che le faccio domanda velocissima perché abbiamo davvero pochi secondi. Sebbene tutte queste misure, perché abbiamo meno denaro in tasca e meno capacità di spesa?
0: Allora, attenzione, ricordiamoci che in questo momento c'è una salita dei prezzi dei carburanti che incide su tutti i beni e quindi incidendo su tutti i beni incide sui prezzi dei beni e quindi ovviamente il costo della spesa del cittadino che va a fare la spesa a parità di spesa spende di più. In più se sale l'inflazione, pur non essendo arrivati a cifre molto elevate, comunque sono saliti i tassi di interesse. Quei cittadini che non hanno mutui a tasso fisso ma hanno a tasso variabile, anche loro hanno delle difficoltà. Quindi diciamo che si può fare di più, ma anche le opposizioni che hanno urlato potevano fare sui territori e sui cittadini spesso volentieri.
1: Le opposizioni, non esageriamo, che le opposizioni non sono al governo, va bene rimproverare quello che fa uno al governo, ma le opposizioni nei territori, mi perdoni, tutte le questioni economiche sono del governo.
0: Il PD, ma non ha aperto nessuno sportello per il cittadino. Cioè, non è che basta, cioè deve esserci solo
1: governo. Quando si è al governo si risponde,
0: locali,
1: si risponde del
0: 8.000 comuni,
1: si risponde del governo.
0: Se ci sono delle norme a favore del cittadino, bisogna cercare di applicarle e non dire non le applico perché le ha fatte il centrodestra o la Lega.
1: Rimane la responsabilità del governo e rimane che abbiamo terminato tutto il tempo a nostra disposizione. Grazie onorevole Gusmeroli. Noi ci fermiamo per qualche minuto, torniamo subito. Telese guida Bardia, fra poco.
2: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente.
2: Ritorna tra poco. Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2:25.
3: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore preverrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione e localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: È l'ora dell'attimo fuggente.
8: Si è svegliato!
7: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
9: Questo è l'attimo fuggente!
10: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui

0: Buongiorno, Piero da Roma. La cosa divertente è quando gli fai una domanda a un politico, praticamente passano mezz'ora a spiegarti la domanda, non a rispondere, mezz'ora a spiegarti la domanda praticamente, perché se la spiegano da soli probabilmente, perché pensiamo che siamo tutti stupidi, le domande non le capiamo. E 30 secondi con una supercazzola per la risposta, che poi è una supercazzola, no? Io sta cosa non la sopporto, cioè mi devi spiegare la domanda che ti fa il giornalista, devi rispondere e basta. Piero da Roma, buona giornata a tutti.
1: E rieccoci, caro Piero, hai proprio ragione, succede così e non si rendono conto che gli ascoltatori e non solo, i cittadini elettori sono perfettamente consapevoli di questa modalità un po' improvvisata e vabbè, procedono così e noi procediamo invece a occuparci di notizie qui all'attimo fuggente con Luca Telese e Giuliano Guidabardi e apriamo adesso nuovamente la pagina degli esteri perché come avete visto stanotte c'è stata, è cominciata stanotte in Italia, ovviamente era giorno negli Stati Uniti, la grande convention repubblicana di Dallas. Generalmente le convention dei due grandi partiti, repubblicani e democratici, avvengono solo prima delle elezioni presidenziali, ma questa volta Donald Trump, fiutando probabilmente un po' di aria non eccezionale per il suo partito, ha voluto una convention repubblicana che cercasse di rivitalizzare anche il sostegno dei suoi. E cosa è uscito fuori sostanzialmente? Con un discorso di 1 ora e 45 minuti, ma la convention proseguirà anche oggi con interventi di J.D. Vance, del segretario alla salute Kennedy, nuovamente in la conclusione, speriamo un po' meno lunga, di Trump. Con questo discorsone di 1 ora e 45, Trump ha chiesto a tutti quanti i suoi elettori di andare a votare alle elezioni di midterm come se sulla scheda ci fosse scritto il nome Trump e poi ha promesso, un novello Achille Lauro, $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani, una specie di dividendo che sarebbe veramente una cifra enorme, con circa 270 milioni di cittadini adulti negli Stati Uniti. Staremo a vedere ovviamente questa ennesima buttata di Trump, ma andiamo a parlare e ad analizzare cosa succede più profondamente nella società americana con un noto analista, spesso nostro ospite, un giornalista italo-americano che davvero ci spiega cosa sta succedendo. Buongiorno e bentornato a Andrew Spannaus.
2: Buongiorno.
1: Allora, sei contento di prendere questi $5,000 fra qualche settimana?
2: Beh, se arrivano, già ci avevano dato un bel po', Trump la prima volta all'inizio della pandemia, poi Biden dopo, distribuivano soldi, poi ci hanno raccontato che quei soldi hanno contribuito all'inflazione, quindi forse per Trump è un po' un rischio, visto che in questo momento i mercati, soprattutto obbligazionari, sono poco contenti dell'inflazione creata dalla guerra in Iran, col petrolio, dall'inflazione creata dagli investimenti in intelligenza artificiale. Comunque Donald Trump cerca di promettere cose, una serie di misure anche di altro tipo, dice che migliorerà i costi sulla sanità, farà un sacco di cose, però non penso che possa avere un grande effetto.
1: E così i candidati hanno evitato anche di parlare dei due grandi problemi per gli Stati Uniti, cioè per gli elettori e per i cittadini statunitensi, cioè dei dazi che hanno prodotto comunque effetti purtroppo non eccezionali proprio sull'economia interna degli Stati Uniti e sulla guerra all'Iran, che non ha mai visto sin dall'inizio un grande sostegno da parte dell'opinione pubblica e che adesso è arrivato davvero ai minimi storici.
2: Questo è il problema per i repubblicani e il paradosso di questo tentativo di Trump di nazionalizzare l'elezione. Lui è convinto che se si pensa in termini di un voto con Trump sulla scheda, che non è sulla scheda, però lui dice votate come se fosse così, allora si mobiliteranno i voti degli elettori. C'è una parte di verità in questo, cioè Trump ha vinto le elezioni, ricordiamo, non è arrivata una maggioranza dei voti, è arrivata a 49,8% nel 2024, però è stato sufficiente e porta a votare alcune persone che si chiamano low propensity voters, cioè quelli che altrimenti non seguono tanto.
1: Non ci andrebbero.
2: No. Problema è che il suo gradimento nella società americana è sotto il 40% oggi, secondo molti sondaggi diciamo considerati più solidi come metodologia, è al 32-34%. È evidente che tra indipendenti, cioè gli elettori che magari cambiano il voto, che non è una fetta molto grande della popolazione, lì Trump è molto sotto in termini di gradimento. Quindi la sua scommessa mette i repubblicani in difficoltà, perché ci sono molti che dicono: vabbè, io la mia campagna elettorale deve essere locale, così parlo dei problemi delle persone direttamente. Se deve, Trump deve ricordare a tutti che si parla solo di lui, questo non mi aiuta.
1: Ha sfidato proprio ogni impopolarità, anche vantandosi del suo progetto per la ballroom della Casa Bianca, che secondo i sondaggi anche se ho visto molto male proprio dagli elettori repubblicani.
2: Lui ha questa fissa di rifare Washington DC con il ballroom, quindi sala da ballo, vuole creare un arco trionfale vicino al cimitero di Arlington. Sappiamo che Trump è un costruttore, almeno lui costruiva palazzi come mestiere, e quindi gli piace molto questa cosa, ma mentre le persone sentono la difficoltà di andare avanti, di arrivare alla fine del mese, Trump si vanta di costruire cose, grandi monumenti a se stesso e di una sala da ballo di lusso, e questo non piace neanche questo. Quindi Trump non può cambiare se stesso, però questa è la sua modalità, e lui è convinto che se ha funzionato in passato funzionerà ancora oggi. L'abbiamo già visto, il grande limite di questo ragionamento tra il Venezuela e l'Iran. Lui continua a dire: in Venezuela noi siamo riusciti a creare un cambiamento, riusciremo anche in Iran, contro ogni realtà che vediamo tutti i giorni.
1: Luca, che percezione c'è mediatica? Intendo, noi leggiamo su tutti i giornali italiani che le cose vanno malissimo in Iran, che si è provate tante strategie senza riuscire a invertire sostanzialmente il meccanismo del blocco imposto dall'Iran. Ora la mia domanda è: il grande pubblico americano ha queste stesse notizie che abbiamo noi e che arrivano dai media mainstream, dai grandi giornali indipendenti americani, oppure no?
2: Allora, come sai Luca, negli Stati Uniti la situazione mediatica, cioè il panorama mediatico è diverso rispetto all'Italia, no? Voi in Italia, io ci abito anch'io di solito, ma sono passato molto tempo negli Stati Uniti quest'anno, certo, finora, quasi metà dell'anno. Negli Stati Uniti ci sono pochi grandi giornali nazionali, e poi buona parte delle persone, se leggono un giornale più locale, che poi prende delle notizie anche dal nazionale, ma c'è una, sì, frammentazione dell'informazione, dove la rassegna stampa o il talk show politico che noi in Italia si possono vedere due ogni sera in televisione, negli Stati Uniti non c'è. Quindi c'è un chi segue la politica sicuramente lo fa un po' dalla propria parte, c'è chi è a favore di Trump o riceve informazioni solo da una fonte, da Fox News o da One Nation, che non è contento della guerra in Iran, però prende, dà un po' di credito a Trump, dice vabbè, lui dice che bisognava farlo perché bisogna evitare la bomba nucleare, allora bisognava farlo. Però tutte le discussioni che ho sentito io in generale, non ho mai trovato qualcuno entusiasta della guerra, e ho trovato tanti che dicono: ma perché è andato a fare questa cosa? E l'atteggiamento è più questo: ma che bisogno aveva Trump di andare a fare una guerra, no? Quindi se possa essere utile o meno, e maggioranza pensa sia, certo, non utile, no? Dico: ma perché doveva fare questa cosa qua? Cioè non ha mai spiegato al paese.
1: Ma in media tipo Fox ora in questo momento sono costretti anche loro ad ammettere che c'è una sconfitta in Iran o no?
2: Sono costretti ad ammettere che ci sono degli effetti negativi. Poi che c'è chi più e chi meno dentro una rete di questo tipo che sostiene Trump in buona parte, non su tutto, è costretta a ammettere che non funziona molto bene, però dicono bisogna continuare a provarci, è giusto provarci, quindi cercano un modo di difendere, però non c'è un entusiasmo nel farlo. Cioè è molto diverso da dire ok, l'immigrazione, Trump esagera sull'immigrazione, però assolutamente dobbiamo cacciare tutti gli immigrati illegali. C'è chi fa di questo una battaglia molto, molto forte e convinta, ma sulla guerra questo non si sente, tranne alcuni, diciamo, vecchi neocon, più o meno neoconservatori, che insistono che l'Iran va schiacciato, ma loro sono davvero pochi che dicono così.
1: Andrew, grazie. Una curiosità che mi ha molto colpito di questo lungo intervento della convention repubblicana: come è noto, i sondaggi danno il congresso ai democratici a novembre e il senato invece in forte bilico, e invece è arrivato in videoconferenza un intervento di uno dei due senatori della Pennsylvania, John Fetterman, che però è democratico. È un senatore democratico che interviene a una convention repubblicana, a memoria mia non lo ricordo.
2: Beh, non è la prima volta, però in questo lui è un caso particolare. In realtà Fetterman è uno che non è molto popolare dentro il suo partito, ha avuto problemi di salute particolari all'inizio, proprio durante la sua campagna elettorale, ha avuto un ictus, è comunque uno che neanche mette la giacca e la cravatta, mette i pantaloncini e la felpa, anche andare al Senato, un po' particolare. Però a parte questo, lui è molto pro-Israele, lui come posizione, e quindi di fatto si è spostato verso il Partito Repubblicano, tant'è che molti gli chiedono perché non vai a candidarti dentro il Partito Repubblicano. Quindi non è un segno dei tempi John Fetterman, è un caso molto, molto particolare, però che giustamente i repubblicani cercano di utilizzare a loro vantaggio.
1: Vedremo anche quello che succederà con il contegno dei democratici, che magari si risveglieranno da questo lungo sonno che ci ha portato fino a Trump. Grazie davvero ad Andrew Spannaus.
3: Grazie, voi, grazie ancora.
1: E ora sai chi c'è?
3: C'è
1: Andrew Fazzolo.
3: Andrew Fazzolo.
1: Andrew S.G. Fazzolo.
4: Mi arrendo, sono pronto a trattare, Andrew no.
1: Secondo Bob me Andrew Fazzolo ti sta benissimo.
4: Come, scusate?
1: Cosa hai detto,
4: no,
1: Luca?
4: Sentito.
3: No, Bob, dicevo, aspettiamo desiderosi veramente di capire i retroscena di quest'ultima escalation, perché oggi i giornali sono pieni di analisi anche militari su che cosa sta accadendo a Hormuz, blocco contro blocco.
4: Sì, allora, gli scontri sono veri, non sono solo Hormuz, sono più o meno in tutta la regione, perché anche in Yemen stanno andando avanti in maniera molto risoluta, ci sono state le offensive vittoriose dello Yemen, però sul Mar Rosso non c'è il rischio di blocco, cosa che invece ci sta sullo stretto di Hormuz, e questo perché si è arrivati a questo? Perché c'è questa escalation? Sostanzialmente per un successo militare iraniano che nessuno si sarebbe aspettato, cioè la cattura da parte degli iraniani di un drone sottomarino statunitense, quindi una tecnologia di cui gli iraniani non disponevano e con la quale si è
1: riuscito. E di cui abbiamo parlato ieri.
4: Sì, e con cui si è riuscito a dare un grande smacco. Su questa cosa gli Stati Uniti non transigono e hanno alzato l'asticella, hanno iniziato a fare una serie di bombardamenti di ritorsione, e questi bombardamenti di ritorsione fino a ieri erano su navi commerciali, oggi si è passati anche a quelle militari, e la risposta a questo punto dell'Iran è stata simmetrica, ha iniziato a bombardare le cacciatorpediniere statunitense nella regione, e a quel punto è l'escalation totale. In tutto ciò ovviamente vengono colpiti sia dallo Yemen sia dall'Iran depositi petroliferi un po' ovunque, quindi da un lato il blocco di Hormuz, da un lato la distruzione del petrolio già stoccato, quindi quello che potrebbe in qualche misura essere agevolmente imbarcato o inviato attraverso altri prodotti, magari verso il Mediterraneo, tutto questo viene bloccato simultaneamente da questa serie di attacchi e ovviamente i contraccolpi sui mercati sono quelli di cui avete già parlato.
1: Senti, io ti voglio invece chiedere di un'altra notizia che mi ha un po' colpito e allarmato, perché vedo che i droni ucraini riescono ad arrivare anche con enorme profondità in Siberia. Sono arrivati su una cittadina che si chiama Novi Orengoi, se non lo pronuncio ovviamente malissimo, ma mi perdonerà chi invece sa come si pronuncia. Comunque dei droni hanno effettuato un attacco in profondità nel territorio russo, proprio fino all'Ucraina, fino alla Siberia. È una città molto ricca di gas e secondo l'Ucraina è il primo attacco con droni ucraini così in profondità nel territorio russo, e a darne notizia è stato proprio il governatore siberiano di quella regione. Ha riferito che l'attentato è stato sventato, ma che i detriti hanno provocato un incendio. Rimane il fatto che sono riusciti i droni a sorvolare l'intero territorio russo enorme, come tu meglio di tutti sai, e sono arrivati sino al loro obiettivo.
4: Il bombardamento te lo confermo, e anzi ti dico che c'è stato anche di più, perché più o meno in contemporanea è stato bombardato anche il porto di Makhachkala, che però non è sul Mar Nero, è sul Mar Caspio, quindi gli ucraini sono riusciti a colpire anche un porto russo sul Mar Caspio, quindi c'è questa capacità di penetrare in profondità. E l'unica cosa su cui io non sono per niente convinto, e aspetto riscontri di qualche tipo, concreti di qualche tipo, è sul fatto che siano stati utilizzati i droni ucraini, perché comunque questa tecnologia, questi obiettivi sono facilmente a portata delle tecnologie che vengono offerte dall'Occidente. Droni ucraini che abbiano conseguito risultati così significativi ancora non se ne è visti, quindi se ci fosse stato un salto tecnologico in avanti da parte degli ucraini se ne prenderà atto, però al momento sono solo dichiarazioni da parte del governo ucraino, che hanno anche delle ricadute di carattere commerciale, quindi sono un po' portati a ostentare le doti dei propri prodotti.
1: E cioè che cosa pensi? Che siano droni di chi, Alberto?
4: Di fabbricazione occidentale, come quelli utilizzati fino a questo momento, perché obiettivi da quelle parti.
1: È un fabbricante occidentale, lo stesso fabbricante occidentale di quei droni lascerebbe dire che si tratta di droni di produzione ucraina, con questo perdendo l'incredibile vantaggio commerciale in un periodo di corsa alle armi come questo?
4: Beh, chi cede le armi le cede a un governo che poi le passa ad un altro governo, nella fattispecie quello ucraino, che poi le utilizza magari con i supporti di altri governi, ma questo è un altro discorso. Quindi l'azienda produttrice non sa dove vengono utilizzati i propri armamenti, o se lo sa lo sa in linea di massima, perché deve fornire assistenza e quant'altro, e poi comunque su certe cose difficilmente le aziende si espongono e mettono bocca su quello che si è detto.
1: Luca, sono arrivati a 2.800 chilometri, capisci? 2.800 chilometri da Kiev.
3: E ci dai anche un aggiornamento sull'Ucraina? Ora, a parte il drone fantasma che stranamente gli ucraini minimizzano, mentre altri paesi hanno denunciato il rischio che potesse addirittura incrociare il volo di Zelensky, ma qual è l'ultimo aggiornamento lì?
4: Beh, però guardate, su quella cosa secondo me va riflettuto un po' meglio, perché tecnicamente il fatto è quasi inconsistente. Era un drone spia che stava andando a vedere che c'era all'aeroporto, succede un po' ovunque, proprio nelle stesse ore è successo un fatto analogo a Taiwan e non ha creato nessuno scandalo. Dove ci sono due questioni importanti che emergono da questa vicenda in Moldavia. La prima è che Zelensky stava in Moldavia, può sembrare una banalità, però Zelensky per andare all'estero aveva sempre utilizzato la Polonia, ma quest'estate c'è stata una crisi diplomatica molto forte con la Polonia per via della glorificazione dei nazisti che c'è in Ucraina in questo momento, che furono anche responsabili delle stragi dei polacchi. Tutto questo ha portato un allentamento dei rapporti, e se noi vediamo che Zelensky non usa più la Polonia, che oltretutto è pure più vicina alla Norvegia per andare in Norvegia, ma usa la Moldavia, che oltretutto non è neanche un paese della NATO, quindi non offre le stesse garanzie di sicurezza della Polonia, vuol dire che la crisi è molto in avanti. Ma la seconda questione importante che emerge è: perché la Norvegia soffia sul fuoco quando sanno tutti che questo drone non poteva rappresentare una minaccia per Zelensky? Perché c'è un'altra crisi, questa di natura militare, che va avanti da una decina di giorni, tra la Norvegia e la Russia, perché i due paesi hanno una piccola piccola striscia di confine di 198 chilometri dove stanno ammassando truppe appunto da diversi giorni. Perché concentrare truppe lì sopra? Perché questa estate caldissima, come hanno sentito tutti i nostri ascoltatori, ha determinato un prolungamento delle rotte artiche e noi vediamo da Hormuz al Mar Rosso e da altre parti che i domini commerciali sul mondo si gestiscono sulla possibilità di controllare gli stretti e quindi anche lì la Norvegia vuole un ruolo da protagonista sul controllo delle rotte artiche e probabilmente questa cosa andrà in conflitto con gli interessi della Russia.
1: E quindi è una notizia artatamente diffusa, come avevo avuto sospetto stamattina mentre venivo contestato dal conduttore qui presente.
4: Beh sì, qualcuno ha soffiato un po' sul fuoco per cercare di utilizzarla in maniera strumentale, però ci sono dati interessanti su cui riflettere che determineranno poi comunque degli sviluppi sicuramente interessanti.
1: E anche quelli vedremo. Mentre della chiusura di Hormuz e di Bab el-Mandeb abbiamo parlato, a leggere la stampa saudita invece il conflitto con gli Houthi non sembra...
4: Attenzione.
1: Sì, sì,
4: ci appunto per questo. Ci sono un po' di limitazioni, cioè, non è chiuso. Sì.
1: Della vicenda della chiusura di Bab el-Mandeb. A leggere la stampa saudita, ti dicevo, invece il conflitto con gli Houthi rimane sempre più aperto, con infiltrazioni notevoli da parte di forze saudite anche all'interno dello Yemen. La stampa saudita oggi dà notizia della volontà del governo saudita di andare a riprendere, cito tra virgolette, Sana'a.
4: Ecco, su Sana'a è abbastanza improbabile. La questione su cui si gioca una partita un po' più importante sono delle città, di cui una anche portuale, perché gli yemeniti sono riusciti a riconquistare Awas e Mocha, due città che sostanzialmente hanno poca importanza dal punto di vista della popolazione, ma che solo dal punto di vista commerciale ne possono avere sicuramente. E le riescono a tenere e sono determinati poi a alzare anche molto l'asticella, perché per loro questa è la liberazione di territorio, perché sapete che gli Houthi non controllano tutto il territorio dello Yemen, ci sono dei territori che sono ancora sotto il controllo delle forze filosaudite, quindi per loro anche delle piccole zone marginali che possono non avere un interesse strategico hanno un interesse politico molto alto, perché possono presentarsi agli occhi dell'opinione pubblica come i liberatori della pace, quelli che sono riusciti a cacciare gli stranieri, gli interessi stranieri, quindi anche per zone sostanzialmente insignificanti sono pronti ad alzare l'asticella fuori misura e quindi a innescare eventualmente un'escalation fuori controllo. I sauditi questa cosa la sanno bene e quindi secondo me ci vanno abbastanza coi piedi di piombo prima di fare delle controffensive che possano portare a cercare di riprendere quel territorio.
1: Ma di piombo si tratta, ma mi sembra che per il momento non siano solamente i piedi. E comunque anche di questo continueremo a occuparci nei prossimi giorni, perché anche per oggi, caro Luca, siamo arrivati alle 9 e dobbiamo lasciare spazio al giornale radio.
3: In trepidante attesa della morale della puntata.
1: Ma guarda, oggi ve l'ha suggerita il lungo discorso alla convention repubblicana del presidente Trump e l'ho visto lì, forse in tutta la sua solitudine, preso da quello che è il più grande dei mali, quello che François de La Rochelle Foucault diceva essere veramente il più grande di tutti gli adulatori, e cioè l'egoismo.
3: Questo è veramente geniale. Ciao Alberto, buon lavoro. Ciao a tutti, noi passiamo il testimone a Borgonovo, Francesco sulla pista di lancio, ma torniamo domani, vero Giuliano?
1: Torniamo implacabili tra le 7 e le 9 e ci prepariamo poi al grande sabato dalle 8 alle 10. Siamo sempre qua su Giornale Radio e adesso beccatevi Giornale Radio e Francesco Borgonovo, a domani.
5: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Eccoci con Italia No Limits. Tra poco andiamo a capire cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri, convocato alle 17 per la proroga del taglio delle accise. A quanto si apprende, non è ancora stata stabilita una durata della proroga, che dipenderà dal costo dell'intervento. Si prova ad arrivare a fine mese, ma sapremo di più tra pochi minuti, come sapremo di più di Trump, dell'Iran, dell'Ucraina, della situazione economica del paese. Insomma, siamo qui 334 11 11 622.

0: Eccoci allora a questa nostra quarta puntata della stagione di Italiano Limits. Come sempre aspetto i vostri interventi e le vostre telefonate alla 334 11 11 622. Oggi partiamo dagli Stati Uniti perché nella notte Donald Trump ha parlato alla convention repubblicana di Dallas, un appuntamento molto particolare. E non siamo in un anno di elezioni presidenziali, ma a meno di due mesi dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre, nelle quali i repubblicani si giocano il controllo del Congresso, il Parlamento degli Stati Uniti. E su questa campagna elettorale pesa naturalmente un clima che sapete, la guerra con l'Iran. Trump era tornato alla Casa Bianca promettendo di chiudere le guerre infinite. Oggi invece gli Stati Uniti sono impegnati da mesi in un conflitto con Teheran, il prezzo del petrolio è tornato sopra i $100 al barile e la guerra è diventata un problema anche interno perché si traduce in benzina più cara, inflazione, costo della vita. E infatti alla convention quasi tutti gli altri interventi hanno evitato il tema Iran. Trump no, ha scelto di difendere apertamente la guerra e di sostenere che gli Stati Uniti la stiano vincendo. Ma che cosa ha detto esattamente Donald Trump questa notte? I temi principali del discorso di Dallas nella scheda di Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadone.
1: Donald Trump ha trasformato la prima serata della convention repubblicana di metà mandato a Dallas in un vero e proprio referendum sulla propria presidenza. In quasi due ore di discorso ha chiesto agli elettori di novembre di fare finta che io sia sulla scheda, tentando di trasferire sui candidati repubblicani la mobilitazione personale che lo ha portato alla Casa Bianca.
2: And we will make America great again.
1: Il messaggio è stato semplice. Se il GOP perderà Camera o Senato, sostiene Trump, gli americani perderanno il confine, i tagli fiscali, la sicurezza e la propria ricchezza. La proposta più clamorosa è stata di natura economica, o almeno si fa per dire $5,000 a ogni cittadino americano adulto se i repubblicani conquisteranno entrambe le Camere. Il presidente lo ha battezzato Trump Dividend, paragonandolo alla distribuzione degli utili agli azionisti e aggiungendo che il denaro dovrebbe essere speso negli Stati Uniti. Ma con circa 270 milioni di adulti, il costo potrebbe superare il trilione di dollari. Naturalmente modalità, coperture e fattibilità giuridica non sono state chiarite. Trump ha poi rivendicato risultati su tasse, investimenti, criminalità e immigrazione, sostenendo di avere oggi il confine più forte della storia americana e ha attribuito ai democratici, che però non sono al governo federale, l'aumento del costo della vita. Il passaggio politicamente più delicato è stato quello sull'Iran. Il presidente ha ammesso che la guerra ha spinto in alto energie e carburanti, difendendo però l'intervento militare. Teheran, ha sostenuto, sarebbe stata un mese dall'arma nucleare. Trump ha quindi chiesto alla platea se qualcuno volesse davvero un Iran nucleare, ottenendo un corale no. Ma il discorso è stato anche fortemente elettorale. Non sono infatti mancati attacchi al candidato democratico al Senato in Michigan, Abdul El Sayed, sostegno al repubblicano Ken Pentox in Texas e la promessa di tornare a vincere nei collegi decisivi.
0: Ma la storia dei $5,000 tra poco la approfondisco con il corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24, una roba che non sta né in cielo né in terra, ma sta in America e sta nelle corde di Trump. Allora noi ci chiediamo, la guerra con l'Iran, che è già costata tanto agli americani, costerà a Trump il Congresso? Gli americani premieranno una linea di forza oppure davanti a una guerra lunga e a prezzi più alti gli votano le spalle? L'indice di gradimento parla chiaro, la sua sfacciataggine forse anche. 334 11 11 622 e tra poco andiamo all'istituto.

0: E saluto Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti per Sky TG24. Buonasera Federico.
1: Buonasera a voi.
0: Partiamo dall'atmosfera di Dallas. Questa convention ha dato l'impressione di un partito repubblicano compatto dietro Trump, oppure si percepisce quella certa preoccupazione, altro che certa, quella preoccupazione per le elezioni di novembre?
1: No, sicuramente si percepisce questa preoccupazione, sicuramente il partito è molto meno compatto di quanto non fosse nel 2024, subito dopo l'elezione di Donald Trump, momento in cui Donald Trump era apparso come il dominus assoluto del partito dopo aver passato anni a cercare di renderlo il più trumpiano possibile e di fatto esserci riuscito. Adesso la situazione è ben diversa. Trump ha detto che è stato fatto il sold out nel palazzetto di Dallas, non è esattamente così, c'erano diversi scranni vuoti e soprattutto c'erano diversi candidati repubblicani che hanno deciso di non presentarsi alla convention per il timore che un presidente che ha dei sondaggi in questo momento non certo lusinghieri, un tasso d'approvazione molto basso, possa alla fine risultare o rivelarsi una zavorra per appunto quei candidati che cercano di essere certo eletti o rieletti in giro per gli Stati Uniti.
0: Federico Leoni, Trump ha detto agli elettori in sostanza di comportarsi come se ci fosse lui sulla scheda, lo ricordavi tu, lui rischia invece di essere un problema.
1: Sì, Donald Trump ha detto esplicitamente nel suo discorso molto lungo, quasi due ore, agli elettori di comportarsi come se il suo nome fosse anche in questo caso sulla scheda. Il suo nome non c'è sulla scheda, lo sappiamo, perché le elezioni di medio termine riguardano il rinnovo parziale del Congresso, non l'elezione o la rielezione del presidente. Donald Trump però è evidentemente convinto di poter essere un fattore di mobilitazione potente per la base repubblicana, lo è stato nel 2024. In questo caso sembra più che altro un fattore di mobilitazione per l'elettorato avverso, democratico, per tutti coloro che andranno a votare contro di lui o anche contro di lui, nonostante peraltro effettivamente il suo nome non sia sulla scheda. Questo timore ce l'hanno anche, come dicevamo, diversi candidati repubblicani, diversi esponenti del partito repubblicano. Staremo a vedere chi ha ragione. Bisogna ricordare che è rarissimo che il partito del presidente abbia la meglio alle elezioni di midterm.
0: Ecco, figuriamoci poi in questo caso. Senti Federico, la notizia che più mi ha colpito questa, cioè se l'avessero fatta da qualsiasi altra parte del mondo sta sparata, avremmo avuto delle reazioni più forti, però insomma questa promessa di $5,000 ogni adulto americano se i repubblicani manterranno Camera e Senato, ma è una sparata, cioè il costo supererebbe credo il trilione di dollari, servirebbe il Congresso, ma come si fa a fare una roba del genere? Cosa ha detto esattamente?
1: Ha detto esattamente quello che hai detto, e cioè io lo stavo ascoltando, ha detto se dovessimo vincere le elezioni, attenzione, conservando il controllo sia del Senato sia della Camera, allora noi daremo $5,000 a testa a ogni cittadino americano adulto con un'unica condizione, che questi soldi vengano spesi all'interno degli Stati Uniti per acquistare prodotti americani. È una proposta o una promessa del tutto irrealistica, perché gli adulti americani cittadini sono intorno ai 240 milioni, quindi adesso le stime non sono precise, ma sicuramente supereremmo i 1.000 miliardi di spesa. È impossibile tenere fede a questa promessa, il che però ci fa pensare paradossalmente che Trump forse comincia a dare per scontato che i repubblicani perderanno la Camera. È molto più difficile invece che perdano, che possano perdere il Senato, quindi forse Trump in questo momento spera di poter conservare il controllo del Senato. Se veramente i repubblicani vincessero o mantenessero il controllo della Camera e del Senato, sarebbe veramente una grossa notizia, e a quel punto Donald Trump avrebbe il problema di tenere fede alla sua promessa. Ma lo sappiamo, in politica in generale e con Donald Trump in particolare, non sempre si rispettano le promesse fatte agli elettori.
0: Beh certo, Trump non è l'unico, diciamo che le spara più grosse, ma non è l'unico. E c'è poi il portafoglio, Federico, il portafoglio degli americani, petrolio sopra i $100, benzina, inflazione. Ecco, quanto può essere più pericoloso per Trump il prezzo alla pompa rispetto alla guerra in sé? Insomma, guerra che si è, situazione che si è aggravata nel Golfo.
1: Sì, beh, la guerra pone diversi problemi a Donald Trump all'interno e all'esterno dei confini americani. Per quanto riguarda i problemi interni, sono ovviamente legati alle ripercussioni economiche, e anche da questo punto di vista ieri da parte di Trump c'è stata un'implicita ammissione, perché Trump, lo sappiamo, dice e ha detto spesso che la guerra finirà in fretta. Finora non è stato così, lo sappiamo, la guerra è ancora in corso, seppur in una situazione di stallo. Ieri ha detto qualcosa di simile, ma con una lieve e indicativa differenza. Ha detto che la guerra finirà subito dopo le elezioni di midterm, e a quel punto i prezzi del petrolio e del carburante, sì, dei carburanti, sì, caleranno rapidamente. Quindi ha implicitamente ammesso che la situazione rimarrà così com'è almeno fino alle elezioni di midterm, e che quindi i cittadini andranno a votare con i prezzi dei carburanti ancora alti, con tutto ciò che ne consegue, soprattutto per i candidati repubblicani.
0: Grazie e buon lavoro a Federico Leoni, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky TG24. Ciao Federico.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Vi ricordo sempre il numero per dire la vostra, intervenire in diretta. Tra poco andremo alla situazione in Iran. Sto cercando di capire se i nostri amici del governo hanno trovato una soluzione per quanto riguarda le accise. Insomma, sappiamo da anticipazioni che nel Consiglio dei Ministri delle 17 c'è il decreto per prorogare il taglio delle accise. Si sta discutendo, credo, sui soldi. Ci potrebbe essere anche una conferenza stampa tra poco, non lo sappiamo, ma tra pochi minuti sapremo anche la questione carburanti, che è un debole palliativo rispetto, lo sapete, lo vedete, rispetto a quel che accade alla pompa.
2: Una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico, le guerre di oggi, le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 3 e 33 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Cioè, io vi vorrei solo dare un dato, altro che $100, il prezzo del petrolio è salito a $105.4, vuol dire un più 4,1%, cioè non dico altro, $105.4 il petrolio, 4,1%. In un giorno

diretta, torniamo sulla guerra tra Iran e Stati Uniti, perché oggi il quadro è ancora più preoccupante rispetto a ieri. Teheran ha annunciato una sorta di esclusione marittima in un'area che dal Golfo dell'Oman arriva verso il Mar Arabico, con il rischio concreto che le navi considerate ostili possano essere fermate o colpite. E intanto i passaggi attraverso Hormuz sono crollati. Il risultato l'avete visto prima, l'avete sentito prima, lo vedete alla pompa di benzina. E poi c'è un altro fronte che torna centrale, come abbiamo sentito nel discorso di Dallas, il nucleare. Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Teheran. Gli Stati Uniti sostengono di aver rilevato nuove attività nell'area di un sito sotterraneo, e Trump ha lasciato intendere che se l'Iran dovesse proseguire, Washington potrebbe tornare a colpire. Quanto può durare ancora questa escalation prima che qualcuno faccia un passo ulteriore? Soprattutto, gli Stati Uniti stanno cercando di contenere l'Iran oppure si sono impantanati in una guerra sempre più difficile da limitare? Tra poco i nostri esperti, ma anche voi alla 334 11 11 622, anche con i messaggi vocali. Saluto Riccardo Cristiano, è già corrispondente ed esperto in Medio Oriente, a lungo giornalista Rai. E allora con Riccardo Cristiano analizzeremo al meglio la situazione, per quanto è possibile fare un'analisi di una situazione che è ormai impazzita. Cristiano, buonasera. Qualche istante, mi dicono, per il collegamento. Intanto io ne approfitto per mettere la faccia dentro il Consiglio dei Ministri, buttare l'orecchio, ma ancora non arrivano notizie per quanto riguarda il taglio delle accise. Allora il nostro Riccardo Cristiano subito dopo il brano.

0: E allora, per illuminarci per quanto possibile in una situazione disastrosa, quella dell'Iran, vi ho detto che avremmo sentito Riccardo Cristiano, a lungo giornalista Rai, già corrispondente ed esperto di Medio Oriente. Bentornato, Cristiano.
1: Buonasera.
0: E siamo ancora davanti a un'escalation controllata, oppure tra Iran e Stati Uniti stanno ormai, sia Iran che Stati Uniti stanno ormai perdendo la capacità di controllare gli eventi? Com'è?
1: Ma... mi scuso. Beh, mi sembra che la situazione sia una situazione fuori controllo, nel senso che per controllare una situazione occorre che ci sia una intenzione di usare un periodo intermedio, un periodo di passaggio per arrivare a un risultato da cercare, da convenire. Ecco, io credo che questo non ci sia. Non ci sia perché la politica di massima pressione economica decisa da Trump nei confronti dell'Iran, con la chiusura di una settantina di compagnie aeree e altre misure che sono state adottate molto forti negli ultimi giorni, stia dicendo all'Iran che la possibilità è di un confronto militare dopo le elezioni americane di midterm. E questo l'Iran non lo può vedere di buon occhio, perché la loro arma nei confronti, sì, degli Stati Uniti sono le elezioni e il voto. Allora, andare avanti con la massima pressione economica fino al voto e poi regolare i conti militarmente, dal punto di vista dell'Iran è pericoloso e controproducente. Dal loro punto di vista, allora, prende forza il partito contrario al presidente Pezeschian, che proponeva di negoziare subito alcuni giorni fa, e prende forza quel partito che dice:
0: perdonami,
1: no,
0: solo per un aggiornamento al pubblico, perché era iniziato il Consiglio dei Ministri per approvare il taglio delle accise. Salvini ieri aveva annunciato un taglio delle accise fino a fine mese, è tutto legato al discorso che stiamo facendo. Pronto, arriva il comunicato del Consiglio dei Ministri che approva il taglio delle accise di una settimana, una proroga di una settimana. Quindi nessuna proroga, come aveva detto ieri Salvini, fino a fine mese, ma la misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Allora, quanto si apprende il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti, con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che sarebbe invece altrimenti scaduto stasera a mezzanotte. La misura sarà valida fino a giovedì 17 settembre. Signori, se ne riparla tra una settimana, perché non ci sono i soldi. Perdonami, ovviamente, Riccardo Cristiano, perdonami, ma volevo dirlo ai nostri ascoltatori.
1: E allora, dicevo, la linea del presidente iraniano Pezeschian, che favoriva la ricerca della ripresa del negoziato subito, dicendo noi abbiamo dimostrato di non cedere, di non aver ceduto, a questo punto ci conviene negoziare seriamente le questioni di fondo, no? E questo non si è fatto. La linea americana è sempre più aspra. Mi sembra plausibile che in Iran si rafforzi quel partito che dice: a questo punto siamo noi che dobbiamo cercare l'escalation, perché dobbiamo stanare gli americani prima del voto, cioè dobbiamo costringerli a dire: beh, qui dobbiamo o metterci d'accordo o no, ma prima delle elezioni. Questa posizione è una posizione che in un regime sempre più caratterizzato da figure militari si vedono sempre più Pasdaran parlare per conto di questo o quell'altro soggetto dei vari ministeri iraniani, si vedono meno religiosi, quindi un regime più militarista è un dato che ritroviamo anche nei fatti di cronaca più urgenti. Houthi, dallo Houthi sono i fondamentalisti filo iraniani dello Yemen, questi Houthi stanno mettendo in serie difficoltà i sauditi, li stanno mettendo in difficoltà nel Mar Rosso, al quale le navi saudite, le petroliere, accedono attraverso le acque territoriali dello Yemen, e se quelle acque le controllano gli insorti, le petroliere vengono attaccate. E infatti gli Houthi in queste ore hanno preso il controllo di un porto sulle coste yemenite, sottratto all'esercito regolare, quello filo saudita, e quindi per l'Arabia Saudita le cose non si mettono bene. Che cosa c'entra? C'entra perché è chiaro che l'Iran spera di poter usare le pressioni dei sauditi, che non hanno piacere che Hormuz sia chiuso e che il Mar Rosso non sia transitabile per loro, per fare pressione sugli americani per cercare una via d'uscita. Immagino che sia questo, non lo immagino solo io, che sia questo il calcolo degli iraniani e del loro costante impegno a mettere sotto stress i sauditi. Quindi questo tentativo però, se non trova un riscontro a favore del negoziato, e non mi sembra che lo trovi, riscalda ulteriormente il clima della tensione della regione, e quindi ecco che gli americani attaccano qui o là una portaerei iraniana, una petroliera iraniana o qualcos'altro, ecco che gli iraniani rispondono e quella che noi chiamiamo escalation è un dato di fatto più che una prospettiva, è una situazione corrente.
0: Grazie Riccardo Cristiano, già corrispondente ed Rai dal Medio Oriente, espertissimo di quelle zone. Grazie Riccardo, davvero.
1: Grazie.
0: Allora, io però, scusate, perché poi le notizie accadono, eccetera, prima del brano voglio sentire anche voi. Cioè, ieri un ministro, un vice premier, Salvini, io cerco di non far sconti a nessuno, dice tanto, insomma, il taglio delle accise fino a fine mese, adesso, quindi anticipando tutto, adesso viene fuori dal Consiglio dei Ministri che la proroga del taglio alle accise è stata approvata per 7 giorni, quindi la misura scadrà giovedì 17 settembre. Voi mi dovete dire che cavolo pensate, perché se lo dico io poi dico troppo. 334 11 11 622. Andiamo dal professor Acconcia dopo il brano.

0: Professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università degli Studi di Milano. Allora, professor Acconcia, dopo buonasera anzitutto, dopo mesi di guerra e bombardamenti, c'è un paradosso nel tentativo di impedire all'Iran di avere la bomba atomica? Non si rischia di convincere definitivamente Teheran che proprio la bomba sia l'unica garanzia per la propria sopravvivenza? La butto là pesante, ma so che lei poi mi riporta coi piedi per terra.
1: Sì, è proprio questo il punto, no? Nel senso che anche il fatto che l'Arabia Saudita potrà dotarsi di un programma nucleare e l'Iran no, fa capire ai paesi della regione, pensiamo anche ai grandi paesi come l'Egitto e la Turchia, che c'è un doppio standard, cioè che non tutti i paesi sono uguali per gli Stati Uniti, ed è evidente che nessuno può essere d'accordo con questo approccio. La questione del nucleare iraniano è una questione ormai che va avanti da decenni, e l'idea di Trump è quello che l'Iran non può dotarsi di un'arma nucleare, e quindi per esempio proprio oggi ha detto che ci sono delle attività nascoste a Peacock Mountain vicino a Natanz, e quindi questa centrale potrebbe essere colpita. Però in realtà più la guerra va avanti, più è possibile che i Pasdaran si convincano che invece la questione del nucleare è centrale, che serva come arma di deterrenza. Ora siamo nel terzo round della guerra che è scoppiata il 28 febbraio scorso. Il primo è stato quello che ha portato questa guerra fino all'8 aprile, cioè il momento della prima tregua, del cosiddetto memorandum of understanding tra Stati Uniti e Iran. Poi c'è stata una seconda fase con la riapertura del conflitto a fine luglio, 13 giorni di attacchi continui da parte degli Stati Uniti, e che hanno praticamente cancellato il memorandum of understanding, e ora di nuovo una guerra con attacchi reciproci nello stretto di Hormuz, che hanno colpito Kashmir, Sirlik, e poi la risposta iraniana che ha colpito la base degli Stati Uniti. Quindi la guerra va avanti, una guerra di logoramento, andrà avanti ancora a lungo. Addirittura c'è chi dice che andrà avanti anche oltre midterm, anche oltre le elezioni negli Stati Uniti, e i Pasdaran sono pronti a andare avanti con la guerra di logoramento.
0: Diciamo che non l'ha fatta semplice qualcuno, ecco, mettiamola così, professor Acconcia.
1: Sì, perché poi sappiamo bene che questa guerra ha tanti fronti. Per esempio va avanti il conflitto in Libano, è stata attaccata oggi una scuola nel sud del paese, va avanti sul fronte yemenita, che è molto importante perché se c'è lo stallo Hormuz, questo stallo adesso è anche a Bab el Mandeb, quindi questo vuol dire che anche il Mar Rosso diventa sempre più complicato da essere attraversato dalle petroliere, dalle grandi navi commerciali. Gli Houthi per esempio hanno annunciato di avere un controllo sempre più diretto proprio di Bab el Mandeb, quindi questo vuol dire che il commercio internazionale verrà messo sempre più a dura prova. Ma pensiamo alla Cisgiordania, a Gaza, ci sono stati 4 morti, lo stallo del Board of Peace. Pensiamo alla Siria, c'è stato questo blitz di Netanyahu che è arrivato sul monte Hermon per dire noi abbiamo il controllo delle alture del Golan. Quindi evidentemente la guerra va avanti su tutti i fronti. La cosa più interessante è che ormai queste sanzioni economiche, che sono state considerate dagli Stati Uniti come la vera chiave per risolvere il conflitto, sanzioni draconiane, in realtà vengono ben bypassate da Teheran, che è abituato alle sanzioni internazionali e sa bene che la Cina chiude sempre un occhio e gli permette di continuare a fare affari, e quindi servono a ben poco questa pressione economica, questo embargo. L'Iran va avanti per la sua strada, non solo rafforza l'ala più radicale, pensiamo ecco, all'AID, alle guardie rivoluzionarie, a coloro che vogliono andare avanti con la guerra, che credono di essere superiori strategicamente, che pensano di poter colpire le basi USA, che pensano di avere il controllo su Hormuz. Quindi evidentemente quella è la politica che viene galvanizzata dalla guerra di Trump.
0: Grazie al professor Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali Università di Milano.
1: Grazie a voi.
0: E allora io vi chiedo, no, col petrolio a 104,5, gli italiani furiosi, la benzina e il gasolio che aumentano, come reagite al fatto che ieri il vicepremier Salvini ha detto che fino a fine mese venivano tagliate le accise, e adesso il Consiglio dei Ministri invece le taglia fino al 17 settembre? Cosa succederà dopo? Ma mi dite se secondo voi, a chiunque, lo chiedo a chiunque, non è che, cioè, vi sembra un modo responsabile di far politica? Ne vogliamo parlare tra poco, perché sinceramente ho bisogno di voi. 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Sono le 4.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Allora, sconto sulle accise dei carburanti prorogato di 7 giorni, non a fine mese come aveva annunciato ieri in pompa magna il vice premier Salvini, ma tant'è. Rifammelo sentire nel, cos'era, il 2018? 2018, Cappadone, tu che sai fare i conti, sai, fammelo risentire un attimo.
2: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. Un'accisa si paga per la guerra in Etiopia, crisi di Suez, disastro del Vajont, alluvione di Firenze, terremoto del 68, terremoto in Friuli, terremoto in Irpinia, poi via con altre 11 accise dal Libano ai trasporti. Tagliare? Non possiamo avere la benzina più cara d'Europa, perché significa avere il costo della vita più cara d'Europa, significa pagare al mercato, al supermercato, i prodotti più cari d'Europa, quindi tagliare dal 5 marzo, se mi date fiducia, via l'Etiopia, Suez, Vajont, Firenze, Felice, Friuli e Irpinia. Tanto per cominciare, riduciamo la tassa più alta d'Europa sulla benzina e lasciamo euro in più nelle tasche dei cittadini, che quegli euro li spendono, e se li spendono comprando qualcosa, lo Stato incassa e il lavoro riparte. Con la Lega un paese più semplice, meno burocrazia, meno assurdità, una tassa di 80 anni fa con me non esisterà più.
1: Ecco, questo era il 2018 e sono passate di situazioni, e si può anche capire, non ce l'hanno fatta, e buonanotte, l'aveva detto anche Meloni, e buonanotte, non ce l'hanno fatta. Ma dire ieri che oggi il Consiglio dei Ministri proroga a fine mese, invece sono solo 7 giorni, io voglio bene a Salvini, ma proprio perché gli voglio bene gli dico che così non va, perché evidentemente bisogna parlare prima col Ministro dell'Economia, che lo conosci pure, che è del tuo partito, Giorgetti, e dirsi guarda Giancarlo, guarda che dico che proroghi fino a fine mese. Giorgetti gli avrebbe risposto: no, non ci sono i soldi, Matteo, non ci sono i soldi, non dire niente, che facciamo una figura di palta. No, invece l'ha detto, non l'ha chiesto Giorgetti, e oggi Giorgetti sul tavolo del Consiglio dei Ministri ha messo la proroga per una settimana. E fra una settimana cosa faranno? Campiamo la giornata, voglio sentire voi! Dopo il brano, 334 11 11 622, registrate i vostri messaggi vocali.

0: E allora sì, prima di sentire l'ascoltatore, ascoltiamo voi al 334 11 11 622. Prego.
1: Buonasera Poletti, $105 il barile di petrolio non è scandaloso, è esattamente quello che volevano. Non vedo cose negative, non vedo una valutazione sbagliata da parte dell'America, che ci sta semplicemente affamando, prima coi dazi, poi con le ritorsioni varie, perché non abbiamo dato le basi per far partire gli aerei o la controffensiva su Teheran. L'America vuole il petrolio di Teheran e andiamo avanti in questo modo, con un blocco del 20% del petrolio mondiale su Hormuz e il barile che va a 105. Ma a me, che sinceramente tutte le mattine alle 7 vado a lavorare, a me francamente il petrolio di Hormuz non mi interessa. A me interessa che il petrolio che metto nella mia macchina arrivi al prezzo più basso possibile, e va benissimo quello russo. A me non mi interessa che sia americano o di Teheran o dall'altra parte, però facciamola finita, perché davvero sono qui, la gente va in piazza perché di soldi non ce ne sono più. Saluti.
2: Buon pomeriggio. Allora, l'impennata del petrolio oggi è dovuta al fatto che il signor Trump, per ritorsione al bombardamento di una nave militare USA da quelle parti di Hormuz, ha affondato 4 petroliere iraniane, e tutti sanno che se c'è il portone chiuso escono dalla finestra, cioè il petrolio russo, il petrolio iraniano, il petrolio venezuelano uscivano lo stesso nonostante gli imbarchi, ne escono lo stesso. Ma se gli bombardi le petroliere non esce più il petrolio, il prezzo aumenta. Sergio da Milano.
3: Buonasera, complimenti per la trasmissione e per gli argomenti di attualità. Di attualità politica che interessa a tutti noi. Cosa devo pensare di Salvini? È quello che credo, spero, che pensano molti, vale anche per l'opposizione. Tra un anno si vota, quindi Salvini sa che il governo non cade, quindi può permettersi di dire tutto il contrario di tutto, solo per racimolare qualche voto. Ha anche, come dire, mettere in cattiva luce questo, il governo che fa parte. Questa politica fa male a questo paese. Salve, grazie.
4: Buonasera Poletti, Marco da Cuneo. Allora, io in relazione a questa faccenda metterei insieme un po' di elementi, a partire dal sabotaggio del gasdotto russo, al fatto che con la crisi energetica noi stiamo pagando molto di più il gas e ci siamo impegnati a comprarne 700 miliardi di euro, proprio, guarda caso, dagli Stati Uniti, che sono quelli che insieme a Israele hanno dato il via a questa guerra. E guarda caso, anche il Venezuela, che è uno dei paesi al mondo più ricchi di petrolio, è stato in qualche maniera interessato da un intervento americano. Non lo so, io mi farei qualche domanda. Cosa ne pensate? Grazie, buona serata.
0: Buonasera a lei, Davide da Roma. Buonasera, ciao Davide.
5: Salve, buonasera a lei. Guardi, io ho sentito qualche partecipazione, insomma qualche dialogo, purtroppo in macchina, quindi a parte, però io ritengo, dire semplicemente una cosa: noi siamo i vassalli, ed è la realtà dei fatti, degli Stati Uniti. Diamoci una calmata, lo sappiamo. Ora loro stanno agonizzando nella loro agonia, perché purtroppo è un'agonia. Tutti i grandi imperi prima o poi, quando hanno finito di spolpare in qualche modo, poi decadono, è successo agli antichi romani, è successo a tantissimi altri imperi. Ora qual è il problema? Il problema è che loro stanno cercando disperatamente di far saltare il banco, come si dice, e l'unico modo per far saltare il banco è creare guerre. Le guerre creano problematiche, le guerre creano, diciamo, disordine, le guerre creano tanto denaro guadagnato, e chiaramente dal momento che il petrolio genera tanto denaro, che cosa bisogna fare? Dobbiamo far di tutto affinché questo diventi sempre più caro, e ci stanno riuscendo alla grande. Per quanto riguarda le accise, invece, purtroppo dobbiamo metterci pure qui l'anima in pace. I governi, in qualsiasi modo, fanno sempre i loro interessi, destra, sinistra, al centro, quello che vogliono, e non daranno mai una mano agli elettori. Tanto è vero che si spendono una barca di soldi per dare armi a Tizio e a Caio, perché le armi, quando vengono vendute, fanno guadagnare i soldi ai soliti, qualsiasi essi siano, e li tolgono a noi. Quindi qualsiasi cosa manchi è semplicemente perché vengono usati male i soldi. Ora poi, accise o non accise, non ce ne frega niente. Sappiamo benissimo e impariamo bene che questi soldi ci sono, ci saranno sempre, ma non saranno mai per noi, fin tanto che non ce ne renderemo conto tutti, e tutti i giorni andremo dietro alle problematiche che ci vengono di volta in volta servite su un piatto. A me che me ne frega di Salvini, di Topo Gigio e di altri? A me interessa che le cose funzionino come un condominio. È inutile che parliamo, ah, ma Tizio non capisce. No, è l'amministratore che si è portato via il banco. Io non ci litigo con gli altri condomini, e questo è il problema. Purtroppo non tutti i condomini la pensano come me, ha capito?
0: Ho capito e la ringrazio, Davide, grazie molte. Andiamo avanti sempre con i messaggi del nostro pubblico, ma anzi Luca da Padova, quindi saliamo da Roma a Padova. Buonasera Luca.
6: Buonasera.

0: 105, non me ne frega nulla. Ci sono stati anni che sappiamo, ma recenti, basta andare dietro i 5 anni, 6, 7, che il prezzo del weight del petrolio era molto più alto e la benzina era molto più bassa, quindi è chiaro a tutti gli italiani che è solo speculazione, che esca dal 20% da Hormuz o dalla Venezuela o da quell'altro, è solo discorso di speculativo. Gli italiani si stanno svegliando. Io dico sempre, qua lo dico, sono un grande fautore di Trump e beato e tanti Trump che vengano avanti. Io sarei contento che noi fossimo la 53esima nazione delle Nazioni Unite collegata e che venga un esercito militare a governarci, così buttiamo a casa tutto quanto, bambino e acqua sporca, e tiriamo l'acqua e via tutti quanti, perché la politica, la gente è stanca e secondo me ci sarà un'affluenza nel 2027, ben poca gente andrà a votare, mi auguro non per la sinistra, sono un liberale, di sicuro però anche la Meloni e disco cantante ha avuto, non ha governato come si doveva, tante promesse elettorali e quant'altro, però per carità la sinistra, ahimè, non ne voglio neanche sapere. Chiudo dicendo, viva Trump, andiamo avanti, e mi interessa soltanto che il sistema economico vada a sistemarsi con tutte queste speculazioni che abbiamo, scusate, gli albebedei pieni fino al collo, scusate dello sfogo.
1: Grazie, che fa di bello nella vita lei, mi racconti?
0: Sono un broker finanziario.
1: Come se la passa?
0: Però indipendente, non lavoro con le banche, glielo dico già, ho voluto, sono uscito da quel sistema, bravo, sono uscito guardi, mi sono lavorato in economia e commercio a 23 anni, un po' tardi, mio padre, e diciamo che ho lavorato in banca sino a 37-38, ne ho 53, ma non ho voluto lavorare con le banche, ma ha già capito tutto.
1: Perfetto, capito, sì, buona serata,
0: Grazie, grazie mille. Grazie a voi.
1: Andiamo avanti con i vocali, Lorenzo Cappadone dalla regia.
2: Senti, bentornato. Allora, visto che sto passando davanti un distributore IP, gasolio 2.257, benzina 2.167. Ma io ho quasi l'impressione che ci stiamo rassegnando a questi prezzi. Poi magari se fra un paio di mesi la benzina torna, non so, a 1.872, visto, si è abbassata. Ma onestamente ho quasi l'impressione che non gliene frega niente al governo. Adesso sono impegnati e preoccupati per la legge elettorale, per salvare la loro poltrona, perciò alla fine non lo so che reazione potremo avere. A me quello che, al di là del prezzo del gasolio e della benzina, è che si ripercuote sul trasporto, perciò aumenteranno i prezzi, i beni di consumo, il gas, visto che adesso fra un po' arriveremo in inverno, per un paio di mesi, però alla fine tutto tace. Sono preoccupati appunto a pensare alle leggi elettorali nuove per tenersi la poltrona. Va bene, saluti Mauro Melegnano.
1: Salve Mauro, un'analisi spietata ma realistica. Torniamo dopo il brano.

0: Buonasera Poletti, Arco da Vicenza, l'uomo che controlla il costo della benzina. Salvini, secondo me vive in un altro pianeta. Alle prossime elezioni Salvini, se fortunato, prende il 3-4%. Cose assurde, si campa, come ha detto lei perfettamente, di settimana in settimana, e noi di settimana in settimana strisciamo, e alla fine del mese ci abbiamo sto bel segno o meno. Perché? Perché la benzina, al posto di spendere 500 euro di gasolio, ipotizzo, ne spendo 6,50, lo moltiplico per tutto l'anno, salta fuori uno stipendio di un dipendente, mi pare giusto, no? Comunque questa benzina, questo diesel, tutte queste cose hanno veramente... scassato, e non capisco come un governo come quello italiano non riesce a trovare una soluzione, perché noi le tasse, l'IVA sempre a metà mese la si versa, io anche la CISA la verso tutti i mesi, cioè pago solo che tasse, ma alla fine cosa mi viene? Che se devo andarmi a fare una visita tipo stamattina devo pagare 140 euro di una visita specialistica, perché se no devo aspettare 7 mesi. Andremo avanti così, forza Italia.
1: Buonasera, mettere nella stessa frase logica e Salvini è davvero un ossimoro, per cui è inutile che discutiamo, ma non è neanche tanto colpa sua, è colpa anche di un governo che io francamente pensavo un po' più interventista, invece è davvero pusillanime all'ennesima potenza. 105 dollari il barile, poi abbiamo gli USA che hanno il valore rispetto all'euro del dollaro che ai minimi termini gli permette di esportare quello che vogliono, quando importano da noi paghiamo un sacco di dazi, non possiamo permetterci, non possiamo in nessun modo comprare petrolio dove costa meno perché ce lo impone l'Europa, che tra l'altro è succube comunque degli USA. Sovvenzioniamo la guerra dell'Ucraina per sostenere questa assurdità. Vediamo tutti i giorni quello che succede con il discorso dell'Iran. L'inflazione si cerca di tenerla sotto controllo aumentando il tasso di sconto, così le imprese fanno fatica a andare a prendere soldi in banca e gli italiani si ritrovano con dei mutui ancora più alti. Non lo so, io non capisco. A questo punto conviene davvero fare inflazione dalla mattina alla sera, mettendo più soldi in tasca agli italiani in modo tale che possano spendere, perché ormai la situazione a livello mondiale è insostenibile e noi non possiamo fare niente, o addirittura non abbiamo neanche il coraggio di prendere decisioni che sono in controtendenza al modo comune di ragionare. Andiamo a comprare quello che ci serve dove costa meno e freghiamocene dell'Iran e freghiamoci dell'Ucraina. Salve.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barle.
4: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
3: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
6: Meteo. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore preverrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione e localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: E allora su questa questione del taglio delle accise prorogato per una settimana, quando ieri hanno detto che va bene, lasciamo stare quando, come, perché, ve l'ho già detto. Voglio sentire voi dopo il brano, ho bisogno dell'aria buona. L'aria buona sono le vostre parole. 334 11 11 622.

0: Allora dicevo che ho bisogno di aria fresca e allora sentiamo voi.
1: Buonasera Roberto, intanto bentornato, Giosuè da Legnano. È la solita tarantella, propaganda, le solite cose. Ha ragione quel signore lì. Dei problemi degli italiani gliene frega il cavolo a nessuno. Purtroppo è così. La cosa più grave è che abbiamo il cadavere in casa, che è putrido, puzza, che sono i non votanti, se ne fottono altamente. D'altronde chi non vota è pieno di soldi, ce n'è di storia. Provate ad andare nelle piazze, vedete quanta geriatria c'è in giro, è tutta gente che proprio non gliene frega niente della gioventù, zero.
2: Buonasera dottor Poletti, a proposito dei prezzi dei combustibili, vi ricordate quel bello spot in cui la signora Meloni andava dal benzinaio, gli consegnava 50 euro e si lamentava: sono tutte accise che paghiamo allo Stato, sono tutte accise che si prende lo Stato, noi le diminuiremo. E si è visto, più che diminuire le hanno aumentate in politica estera, con la posizione supina nei confronti di Trump, no? Abbiamo praticamente aumentato il prezzo del carburante, che gli americani ci danno a 4-5 volte quello che ci davano i russi. Bene, io dico, visto che ha aumentato tutto, ha aumentato la spesa, ha aumentato il riscaldamento, è aumentato l'energia elettrica, è aumentato sono aumentati i carburanti, che gli italiani devono ricordarsi quando vanno a votare le promesse fatte dalla signora Meloni, e quello che poi questa sedicente grande statista, e Dio cede liberi, praticamente ha fatto, e quelle che non ha mai mantenuto. Ce ne fosse una che ha mantenuto, forse è meglio che se ne vada lei, se ne vada il suo governo di incapaci. Grazie, Fabrizio da Milano.
3: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo, che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
4: Alla mia ragazza ho regalato 2 buoni da 100 euro di benzina verde, visto che tra una settimana è il nostro anniversario. Direi che è meglio di un gioiello.
5: Scusate, ma invece di fare sconti, continuare a fare sconti sulle accise che poi inevitabilmente vengono coperte dai prossimi aumenti del mercato libero e quant'altro, ma non si può banalmente a livello di governo cercare di incentivare il non uso dei veicoli a benzina e a gasolio, per esempio laddove è possibile, incentivando lo smart working o altre azioni di questo genere? Magari in questo modo qua si riesce a dare una mano concreta alle persone che ogni mattina devono prendere l'auto per andare a lavorare. Chiaramente non è la panacea di tutti i mali, però è un contributo tangibile, utilizzabile, spendibile a tempo zero. Grazie, Fracco Abbiategrasso.
6: Buonasera a tutti, sono Marzia. Una piccola riflessione: i salotti che parlano di politica, fatta molto bene, non mancano. Chi è appassionato li segue, chi ha meno tempo, non è appassionato, non li segue. Questo non vuol dire che non capisca ciò che sta accadendo, perché poi c'è la vita della strada che parla forse ancora più chiaramente dei salotti, salari, pensioni, scuole, sanità, un disastro. Io penso che unite a questo caro vita incredibile da un po' di tempo a questa parte abbia aumentato la disaffezione alla politica, politica che quando poi si tratta di correre fa solo propaganda, e questo a me non piace, perché la politica è bella quando se ne parla in modo approfondito, è molto interessante, e mi dispiace, la propaganda non mi piace. Penso che ci fosse già prima di tutto questo una forte disaffezione alla politica, e si era visto, le persone non andavano più a votare, moltissime. Con questo caro vita c'è una disaffezione dovuta a una forte difficoltà di tantissime persone ad arrivare a fine mese, e perché è aumentato tutto. Tutto qui, una riflessione. Grazie.
7: Dottor Poletti, buon pomeriggio, Enrico di Roma. Ma sai qual è il discorso? A parte di settimana in settimana, ormai tutti gliel'hanno detto, che questo sconto praticamente è bello che è andato, ormai l'hanno bello che ha assorbito i mercati, quindi non serve a nulla. E che sono sei mesi che ci dicono questa è l'ultima e usciranno le misure strutturali. Questa è l'ultima e adesso faremo la riforma strutturale, diremo a chi spetta, a chi non spetta, a chi ne ha più bisogno, a chi ne ha diritto. Sono sei mesi, di settimana in settimana, io non lo so chi ci sta a lavorare a sta misura, secondo me stanno appunto a arrivare alle elezioni e tanto l'hanno buttata in caciara, tanto alla fine il popolo è bue, questa è la realtà.
0: Saluto il collega, gli chiedo anche scusa per l'attesa, ma sono giustamente e felicemente subissato dai vocali. Sergio Luciano, conduttore di Conti in Tasca sul giornale radio. Ciao Sergio.
8: Ciao Roberto, grazie della telefonata, grazie dell'invito. Come va? Tutto bene, mica tanto.
0: Tutto bene, mica tanto. Ma ieri sento dire Salvini che c'è la proroga al taglio delle accise, che niente era, poi alla fine l'abbiamo visto, fino a fine mese si fa il consiglio dei ministri alle 17, zacchete, proroga di una settimana, non fino a fine mese.
8: E questo è il punto, cioè il tema vero è che è tutto talmente surreale che ci aspettiamo in teoria di settimana in settimana un accordo di pace, sicuramente nel Golfo, perché è la crisi di Hormuz la più incisiva sul caro carburanti, ma anche l'Ucraina non nuocerebbe, perché preluderebbe un ritorno all'uso normale del gas russo. Ma questa roba va avanti da due anni, da Hormuz da febbraio e l'Ucraina da cinque anni e mezzo, e non succede nulla, come se alla fine fossero pantomime. E sicuramente intanto che qualcuno fa pantomime noi paghiamo un sacco di soldi. Il governo è difficile dare un giudizio, perché un giudizio diciamo così netto sull'atteggiamento del governo italiano, perché queste sono palliativi, no? Una settimana di piccoli sconti, però meglio che niente, ma soprattutto dobbiamo dirla chiara, perché la politica chiara non parla, almeno noi sì, non ci sono i soldi per fare di più, cioè ecco. Il bilancio pubblico è tirato, non è una cosa, se noi dovessimo fare debito per sostenere questo caro carburante che ci sta schiacciando, senza il permesso dell'Europa, dico l'espressione permesso perché di questo stiamo parlando, noi andremo sotto in borsa con i nostri titoli di Stato, e nel giro di una settimana o due il Tesoro si vedrebbe costretto a emettere nuovi titoli di Stato capaci di pagare interessi più alti a chi? Ai investitori internazionali, e gli interessi sono di nuovo soldi che escono dalle casse pubbliche. Quindi fanno quello che possono in un equilibrio molto precario tra sceneggiata, vi aiutiamo, e sostanza, non abbiamo i soldi per aiutarvi. Questo è un po' il guaio, ed è un guaio sembra, che la cui causa primaria quella è, no?
0: Mi sembra un'analisi molto centrata, Sergio.
8: Purtroppo sì. Se, lì, la cosa tragica, però poi non voglio scadere nel complottismo, è che in effetti c'è una serie di caste che da questa situazione stanno facendo, traendo guadagni paurosi, che sono sicuramente la filiera degli idrocarburi classici, no? Che lungi dall'essere distarcionata, buttata giù dal cavallo dalle nuove tecnologie energetiche, dalle rinnovabili, il solare, il fotovoltaico, non hanno mai fatto tanti soldi in vita loro come stanno facendoli da quando Hormuz è in crisi. Gli Stati Uniti, che hanno tante riserve, tanta produzione di idrocarburi, da una parte pagano anche loro un caro carburante, che poi la filiera della raffinazione è ingolfata, dall'altra parte però vendono un sacco di gas e di petrolio da fracking, da quella tecnologia per cui estraggono rompendo le rocce del sottosuolo, e lo vendono a tutto il mondo, cosa che prima con la Russia attiva non accadeva e con Hormuz a pieno regime non accadeva. Quindi c'è un sacco di gente che ha di fatto una falsa coscienza su questa materia qui, e noi paghiamo, perché poi l'Italia, che aveva tante risorse energetiche potenziali sia in Val Padana sia soprattutto nell'Alto Adriatico il gas, e in Val d'Agri il petrolio, ha fermato a un certo punto diciamo così gli scavi, i pozzi eccetera, per mille ragioni ambientaliste false, vere, adesso non apriamo quest'ulteriore capitolo, per cui siamo dipendenti. E come? Il nucleare non si è fatto. Noi abbiamo un Enel che controlla quasi tutta la potenza di produzione nucleare in Spagna, abbiamo la Francia che produce i due terzi della sua energia a due passi dalle Alpi, per cui un qualunque incidente nucleare in Francia ci viene addosso pari pari, come se fosse Milano-Firenze, e però noi non abbiamo il nucleare. Bravi, bravi che questi scienziati che hanno bloccato il nucleare italiano, cioè veramente bisognerebbe chiamarli per nome, qualche nome me lo ricordo, ma non è che dobbiamo fare la colonna infame, perché sono stati dei fessi e ci hanno esposto a una debolezza strutturale inqualificabile, insomma. Questo è
0: grazie, purtroppo. Grazie al collega,
8: grazie a voi, grazie a te.
0: Sergio Luciano, conti in tasca qui su Giornale Radio. Ricordiamo quando l'appuntamento?
8: Il sabato mattina dalle 10 alle 12, ripartiamo proprio dopodomani. Grazie.
0: Perfetto. Grazie. Benissimo, noi torniamo tra poco.

0: Buonasera. Oggi il gasolio qui sotto casa mia, uno dei distributori migliori, è a 2,20 euro. Ma quello che spaventa la gente normale, pensionati come il mio caso, lavoratori, è quello che succederà sulle bollette del metano di novembre, dicembre, gennaio, febbraio. Già l'anno scorso 2 mesi erano più di 500 euro. Ora mi chiedo, ma cara Meloni, che io ho votato e probabilmente voterò di nuovo, come diavolo pensi di vincere le elezioni che non state facendo un'ostia di niente su questi argomenti? Grazie. Vito il mancato.
1: Saluto Marcello Astorri, giornalista economico del Giornale, che ho distolto dal suo lavoro perché lui molto diligentemente è lì che lavora, perché deve portare a casa il pane. Di che stavi scrivendo, Marcello, in questi minuti?
2: Grazie Roberto per l'invito. In questi minuti si lavora a pancia a terra, si parla di accise e si parla di banche, quindi la redazione Economia del Giornale lavora a pieno regime.
1: Senti, a proposito di accise, ne parlo anch'io, perché ieri, nonostante le anticipazioni di Salvini, ci siamo ritrovati ad avere quest'oggi dal Consiglio dei Ministri una proroga semplicemente di 7 giorni. Che diciamo?
2: È una proroga di 7 giorni che è funzionale a mettere a punto l'intervento che poi ci sarà, quello annunciato anche dalla Presidente del Consiglio Meloni, degli aiuti mirati, perché c'è stata una prima fase in cui comunque si cercava di traccheggiare, di tamponare dei rincari energetici che si sperava potessero essere temporanei. Però siccome sono interventi emergenziali e anche piuttosto costosi, allora adesso si è pensato, visto che si prevede che la situazione di emergenza non sarà più emergenziale, ma probabilmente purtroppo strutturale, si è pensato degli interventi più mirati che possono far arrivare gli aiuti a le fasce che sono più esposte, tipo quelle che usano l'automobile per andare a lavorare. Si parlava di aiutare le fasce, quelli con meno abbienti, gli autonomi, gli autotrasportatori, gli agricoltori che usano il diesel, i carburanti per usare i macchinari, no? Quindi questo dovrebbe essere più strutturale, ma per farlo serve mettere a punto un provvedimento che non è mai stato preso. Vanno individuate le platee, vanno fatte le simulazioni sui costi, perché poi non dimentichiamolo, noi agiamo in un quadro dove ci sono poche risorse, quindi ogni milione di euro speso deve essere cercare di farlo arrivare proprio a chi serve.
1: E insomma, la mettiamo giù così, e però insomma è chiaro, Marcello, che il paese cerca risposte. Arriveranno, a tuo avviso? Speriamo.
2: No, la speranza è che siano, come dire, efficaci, perché come giustamente ricordava anche l'ascoltatore, insomma, le persone devono fare i conti con dei costi energetici. Io stesso, usando tanto la macchina, lo sento sui miei conti a fine mese che sono ingenti. Però purtroppo è anche vero un altro aspetto: questa situazione geopolitica internazionale sfugge da ogni tipo di intervento che si possa prendere, quindi l'idea è quello di cercare di aiutare chi ha più bisogno, cercando di non distruggere i conti dello Stato, perché poi se si esce dai parametri europei di tanto, poi il rischio è che si abbiano ancora meno soldi da spendere dopo, quando ci sarà da fare la manovra. Quindi ci si muove in un sentiero molto stretto.
1: Grazie a Marcello Storri, giornalista economico del Giornale. Ma noi proseguiamo grazie Marcello. Noi proseguiamo con l'ascolto dei vostri vocali. Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadoni in regia. E voi a partecipare quanto vi amo.
3: Salve Poletti. Io credo che chi non riesce a concretizzare le promesse elettorali dovrebbe sparire dalla politica. Fine. Non le hai realizzate, non ti riproponi, quindi finisce lì la tua storia e la tua vita politica. Per il petrolio, per il gas, dobbiamo comprarlo, come hanno detto tutti gli altri ascoltatori, dove conviene. Basta fare gli interessi dell'Europa, facciamo i nostri interessi, che poi un'Europa che non fa gli interessi degli europei e quindi è un'Europa da abolire.
4: Buonasera, sono Piero da Milano. Io sono molto d'accordo con il radioascoltatore che ha chiamato prima, che ha parlato di speculazione, e in teoria, secondo me, in maniera per tenere più basso il costo del carburante ci sarebbe. Noi abbiamo una compagnia nazionale con partecipazione statale che ha degli utili pazzeschi. Sono stati enunciati recentemente in un dibattito televisivo. La soluzione, secondo me, ci sarebbe. Per aiutare gli italiani, la compagnia di bandiera tiene il prezzo più basso rispetto alla concorrenza. Gli italiani vanno a fare benzina dalla compagnia italiana e automaticamente vedrete che il prezzo dei carburanti delle altre compagnie si abbassa. L'unico dubbio che ho è che purtroppo anche la nostra compagnia italiana, la famosa Eni, fa cartello con le altre compagnie. Quindi bisognerebbe capire questa cosa.
1: E allora bisognerebbe capire questo e molto altro. Siamo qui. GR, torniamo.
5: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Non si può fare quello che dice l'ascoltatore sull'Eni, perché se Eni dovesse abbassare i prezzi e seguire le indicazioni dello Stato è come dire una statalizzazione parziale di un ente, di un'azienda privata. Poi dopo cosa si facciamo? Il governo di destra statalizza l'Eni e diventa delle zecche comuniste? No, dai, è il mercato libero. Tutti volete il mercato libero? Beccatevi il mercato libero.
2: E insomma, intanto beccatevi tanti ragionamenti vostri, nostri, degli ospiti. Tutto questo tra poco. Italiano Limits, siete tornati tutti, come sono contento.

0: E buonasera al nostro ascoltatore Antonio da Roma, come sta?
1: Buonasera, bene, grazie dottor Poletti, l'ascolto sempre con grande interesse.
0: Mi fa piacere.
1: Allora niente, io volevo dire la mia, ecco, sull'argomento caro carburanti. Allora, riconosco che la crisi geopolitica, che è la vera causa, diciamo, del problema, non è risolvibile dal nostro governo, però il nostro governo si guarda bene dal fare anche la minima critica a chi questa causa l'ha generata, e nello specifico il governo americano e il governo israeliano. Su questo penso nessuno può fare obiezioni. Ecco, se almeno i governi amici, perché ancora dovremmo essere amici con questi paesi, cominciassero a fare pressioni forti, decise, a far finire questa storia che si è creata sostanzialmente con la chiusura dello stretto di Hormuz, forse magari potremmo non essere costretti ad aspettare la fine del governo Trump degli Stati Uniti, che ancora ci vorranno 2 anni buoni. E soprattutto, ecco, io volevo fare anche, non a lei, cioè non a voi come stampa, ma un appunto alla stampa, forse pure internazionale, perché ogni bestialità che dice Trump, tutti pronti a fare le analisi, no? Cioè pochissimi si prendono la responsabilità di dire le cose come stanno, ossia perché qui si tratta di una persona, nella migliore delle ipotesi, disturbata, cioè l'ultima, quella dei $5,000, c'è chi ha fatto anche le analisi, i conti di quanto sarebbe costato, cioè, allora se le vere cause di questa destabilizzazione mondiale venissero dette, attaccate, criticate e preso pure qualche provvedimento, tipo quello che ha preso il governo inglese, io penso che qualcosa di meglio si potrebbe fare. Ecco,
0: la ringrazio molto.
1: Opinione.
0: La ringrazio davvero. Allora, vediamo se Lorenzo Cappadone dalla regia mi fa ascoltare qualche altro vocale. Forza, sentiamo.
2: Buonasera Poletti e bentornato, Fiamma da Roma. Guardi, io condivido la maggior parte delle persone che hanno lasciato i vocali, perché sono rispettabilissimi i punti di vista, però secondo me si salta un'altra considerazione che dovrebbe, diciamo così, fare da cornice a tutto ciò che in particolare il mio concittadino di Roma ha sottolineato, e cioè che noi purtroppo scontiamo i vincoli esterni imposti dal bilancio europeo e da tutta una serie di limitazioni che impongono di fare chirurgia fiscale e finanziaria sul bilancio dell'Italia. Per cui questo fatto di dover andare di settimana in settimana a rinnovare una misura che poi viene totalmente assorbita chiaramente dal mercato e dalla speculazione, perché parliamoci chiaro, molta è speculazione, e in parte dovuto al fatto che muovendo alcune leve del bilancio si rischia di non rispettare i vincoli europei e poi di incorrere in quelle che sono sanzioni e limitazioni. Allora, un po' più di coraggio da parte del governo per mandare a quel paese i limiti e le limitazioni europee e badare effettivamente a quello che è l'interesse del cittadino. Saluti e complimenti per la trasmissione.
3: Buonasera dottor Poletti, sono Gaetano da Monza. L'idea principale per non dipendere più dal carburante e appunto non usare più il carburante. C'è una bellissima puntata di Report, tanto vi sfruttato Report, in cui si intervista appunto la D, se non mi ricordo, era la D di Eni, perché stanno portando avanti anche tuttora dei progetti per quanto riguarda l'energia green. Ci sono degli stabilimenti, per esempio a Catania, che producono dei pannelli fotovoltaici più sottili d'Europa, con alti livelli di rendimento e tutto il resto, e lui parlava appunto di un piano di attuazione in 3 anni per rendere l'Italia totalmente autonoma dal punto di vista energetico. Questo permetterebbe di sfruttare l'energia elettrica anche per le auto, per i macchinari, per tutto il resto. Cioè, quello che praticamente sta facendo la Cina, che l'ha fatta nel giro di 10 anni per una popolazione di 1.400 milioni di persone, con movimentazione di mezzi e macchinari ben più alta di quella dell'Italia, noi potremmo farla in 3 anni, cioè un piano strategico di 3 anni. Se si vuole, si può e si riesce. Quindi basta togliere di mezzo tutti gli interessi dovuti alle compagnie petrolifere, alle compagnie americane, che sono loro che impongono tutto essenzialmente, potremmo riuscirci. Naturalmente è un piano utopico, però si può fare, volere e potere. Buona giornata.
4: Buonasera dottor Poletti, io non ho mai abbandonato per tutta l'estate giornale radio, i ragazzi hanno lavorato tantissimo. Comunque, ecco, ci siamo ritrovati, sono ben felice di sentirla, dottor Poletti. Senta, ma qui insomma non si è capito che non è la benzina il problema sono i soldi di cui ha bisogno il governo, giusto? Allora si spostano le accise in altre cose, lo so che dispiace ai fumatori, ma soprattutto dispiace al governo, perché perdono i voti, ma sa di quanti fumatori italiani ha voglia? Beh, io penso che qualcuno di avvenga. Senta, ma poi io vedo che qui chiamano pochissimi giovani e ti credo, perché in Italia abbiamo la classe politica più vecchia. Io mi sono stancata di vedere sempre questi. Ci sono tanti di quei paesi in Europa, altrove, dove per entrare in politica bastano 18 anni. Anzi, in alcuni paesi hanno proprio riservato dei seggi a una percentuale di giovani. Finché noi non svecchieremo, dottor Poletti, sono guai seri, mi creda, sono vecchia io e lo posso dire, giusto? Mi crede lei?
5: Parafrasando una canzone di Marco Mengoni, Parole in circolo, bisognerebbe rimettere nelle tasche degli italiani i danari per far circolare i danari, solo in questo modo ci risolleveremo. Per quanto riguarda le aziende, le grandi colossi, le grandi aziende, ci sono i tavoli di concertazione. Un vero Stato che vuole parlare con la Confindustria lo può fare se vuole, se ne è capace però. In questo modo ci si può venire incontro. Lo Stato ha parlato spesso con la Confindustria e si vanta di aver creato 1 milione di posti di lavoro. Però io voglio spendere una riflessione. Questo 1 milione di posti di lavoro probabilmente ha stipendi su 1.000, 1.200, 1.500 che non arrivano a fine mese col caro vita che c'è adesso. Quindi non abbiamo messo in circolo proprio niente, continuiamo a mettere le mani nelle tasche degli italiani ed è questo il grosso problema.

0: Saluto Luigi Gabriele, consumerismo no profit, bentornato.
1: Buonasera Poletti, buonasera ai nostri amici radioascoltatori.
0: Senta, chiedo scusa per il ritardo di questo nostro collegamento, ma insomma la gente è un po' confusa stasera. Abbiamo sentito un vice premier parlare ieri in un modo, il governo comportarsi in un altro, idee non ancora chiare. Come va a finire con le accise? Andiamo a selezionare i cittadini in base a cosa? Per questi miseri sconti poi, eh?
1: Guardi, intanto non servirà assolutamente a nulla, qualsiasi cosa faranno saranno altri soldi tolti magari da qualche servizio sanitario o dall'istruzione. Tanto quello che hanno fatto fino adesso, l'abbiamo commentato più volte, non ha avuto alcun tipo di effetto se non il classico effetto tampone. Si sa che ci sono dei governi che intervengono nella cosiddetta emergenza, altri invece che intervengono con visioni un po' diverse. Non abbiamo messo in campo alcun tipo di provvedimento strutturale, i prezzi continueranno a crescere, anzi mi dispiace dirlo ai cittadini che ci ascoltano, preparatevi perché l'inverno, oltre al clima che non sarà per niente amichevole, ci troveremo che i prezzi usciranno completamente fuori controllo. Oggi tra l'altro abbiamo avuto ulteriore prova da parte di fonti autorevolissime che in queste ore sta veramente accadendo la guerra dei prezzi energetici, soprattutto il gas che sta trainando l'energia, e quindi ci aspetta veramente un inverno catastrofico, nonché l'estate non sia stata così benevole. Per cui l'unica cosa è consigliare, signori, prepariamoci al peggio, a quanto pare non abbiamo le scialuppe e non abbiamo nemmeno i capitani, se non tanti schettini che rischiano di mettersi loro sulla scialuppa di salvataggio e noi lasciarsi in mare ad annegare.
0: Beh, insomma,
1: cioè, un quadro abbastanza piacevole.
0: Sì, ecco. Sì, una bella serata. C'è una cosa invece che va bene, che funziona?
1: No, guardi, io non sono antigovernativo, per stile e per principio. Se le cose vanno bene, se vanno male le commento così come devono andare. Guardo i numeri e le indicazioni e indicatori internazionali, soprattutto per quanto riguarda alcune dinamiche, quelle energetiche in particolar modo. No, non c'è alcun tipo di rassicurazione né a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, tanto più europeo, che una volta per tutti uno si aspetta, questa benedetta Europa che ci chiede sempre di tirare la cinghia, di prendere in qualche modo dei provvedimenti a vantaggio delle comunità europee, ma non ve ne sono, per cui io non posso nient'altro a questo punto di consigliare ai cittadini: abbandonate l'autovettura, usate le scarpe e biciclette per quanto possibile, per chi può, producetevi energia, risparmiate quanto più possibile e preparatevi anche a un inverno che sarà duro non sotto l'aspetto dei prezzi, ma come sapete anche i fenomeni climatici stanno riservando delle brutte sorprese. In queste ore ne stiamo vedendo un piccolo assaggio.
0: E allora, grazie per la bella prospettiva.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Luigi Gabriele.
1: Mi dispiace aver portato queste notizie, non è colpa mia.
0: Beh, non niente che già non sapessimo, però confermato da una fonte autorevole come lei, insomma ci fa ancora riflettere. Va bene, Lorenzo Cappadone dalla regia, hai qualche voce? La mandi dopo? Eh sì, perché l'appuntamento delle 19:30 con gli sponsor, la pubblicità è sacrosanto, e Lorenzo Cappadone me lo ricorda.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 5 e 23 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi, non solo da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Per diventare un paese grande bisogna pensare in grande. Mi collego a quello che ha detto sulla Cina. La Cina sta per arrivare con le sue macchine elettriche che si autoguidano. E noi cosa stiamo facendo? Stiamo aspettando che invadano loro il mercato con il loro prodotto, con i loro guadagni. E noi daremo i soldi a loro. E quindi saranno anche loro a mettere le mani in tasca a noi, come se non ci bastasse. Grazie.

0: calcolano gli economisti, costa circa 100 milioni, 100 milioni. Intanto leggo dalle agenzie: Meloni proroga taglio accise, nuove misure la settimana prossima. E allora il taglio delle accise è stato ancora prorogato oggi per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti. C'è un video di Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei Ministri. Allora metto subito alla prova la mia redazione, Matteo Respinti e Lorenzo Cappadone, un video di pochi istanti fa della Meloni, trovatemelo e fatemelo ascoltare. Sentiamo cosa dice la Premier, subito, forza redazione, vediamo se siete svegli.
1: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo tre volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri: permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori. E ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
0: Questa Giorgia Meloni, si parlava di taglio delle accise, un provvedimento da 100 milioni portato avanti, chi dice 85, chi dice 100, portato avanti per una settimana. Il problema dell'energia viene fuori dopo 4 anni, vogliamo andare avanti su produzione nazionale di petrolio e gas, ha detto pochi istanti fa la Premier. E allora qui siamo alla questione carburante, che non riusciamo a risolvere, accise, approvvigionamenti che non riusciamo a risolvere. Ma io ho voluto ospite in questa parte trasmissione una profonda conoscitrice delle trasformazioni sociali del nostro paese, Linda Laura Sabbadini, statistica, già direttrice dell'Istat. Buonasera Sabbadini, bentornata.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ecco, perché i dati, Sabbadini, lei coi dati insomma ci lavora e ci sa fare, insomma i dati, vabbè, lasciamo stare la benzina, ma neanche sulla natalità siamo riusciti a far niente. Come siamo messi? Come siamo messi?
2: Con la natalità siamo messi male, perché ovviamente abbiamo il record di bassa natalità nel nostro paese, però la verità è che questa situazione di bassa fecondità, come abbiamo discusso anche varie volte in trasmissione, è una situazione che ci siamo trascinati per anni senza dotarci delle strategie adeguate. Soprattutto quello che non abbiamo affrontato affrontato seriamente è il fatto che avere un figlio per una donna è fortemente penalizzante sul lavoro. Il 20% delle donne lascia il lavoro all'indomani della nascita di un figlio e molte donne sono costrette dopo la nascita del figlio a prendere il part-time e quindi si crea un meccanismo per cui i differenziali salariali con il passare del tempo tra uomini e donne crescono soprattutto se le donne hanno figli. Ma allora ci dobbiamo chiedere: ma che cosa è stato fatto per mettere in condizioni le donne effettivamente di affermarsi su tutti i fronti? Che cosa è stato fatto? Le donne, le giovani vogliono realizzarsi su tutti i piani, sul piano lavorativo, sul piano della qualità della vita, sul piano anche della maternità, perché poi tutto quello che si dice che queste donne giovani non vogliono più avere figli, in realtà dai dati ufficiali emerge che i figli li vorrebbero, il problema è che si rinvia il momento in cui si hanno, in cui si potrebbero avere, e il rinvio spesso diventa rinuncia, perché rinvia e rinvii si arriva poi in un periodo in cui è più difficile averli questi figli, perché l'età in cui si arriva a fare i figli ormai è un'età molto avanzata e quindi il problema vero è che è inutile che si piange sul latte versato, né è inutile anche dire siamo stati i primi che abbiamo fatto un ministero della natalità. Qua la verità è che delle donne non se ne occupa nessuno e nessuno si è mai dato una strategia che avesse come priorità quella di sviluppare l'autonomia economica delle donne, di sviluppare il lavoro femminile e conseguentemente anche la natalità.
0: E poi per tornare alla benzina, Linda Laura Sabbadini, io la banalizzo molto sta cosa. Allora tutti questi problemi per poter creare, mettere al mondo dei figli, immaginiamoci con un diesel che in certe parti del paese arriva a 2,80, come uno possa arrivare a casa la sera sereno e vivere serenamente anche la coppia, insomma. Ci sono delle situazioni geopolitiche, pratiche, contingenti che non ti fanno accendere una speranza per il futuro, e quella speranza per il futuro è un figlio, e quel figlio è una speranza per il paese.
2: Non c'è dubbio, l'incertezza sul futuro è una delle questioni che pesano di più nella scelta di avere un figlio. Ovviamente la scelta di avere un figlio deriva da tanti elementi, è anche molto individuale e non può essere ricondotto a motivi economici semplicemente, ce ne stanno tanti di aspetti che devono essere presi in considerazione. Certo è che in una fase in cui i salari sono bassi, in cui in particolare per i giovani e soprattutto per le giovani donne i lavori sono più precari e per di più il costo della vita risente del clima complessivo che c'è di incertezza anche rispetto alle guerre, a tutti gli elementi che della situazione internazionale che concorrono. Tutto questo insieme non crea un clima favorevole alla possibilità di avere effettivamente quel numero dei figli che si desidererebbe. Cioè si è portati a rinviare per tutti questi elementi messi insieme e poi purtroppo il rinvio spesso diventa rinuncia oppure rinuncia all'obiettivo che ci si era dati magari inizialmente, invece di due magari se ne fa uno di figlio, invece di tre se ne fanno due o uno stesso oppure nessuno. Però la responsabilità è assolutamente politica e una delle questioni cruciali è quella delle donne. Non sono al centro, io non ne sento parlare nei programmi politici né di uno schieramento né dell'altro. E questo è un problema serissimo, così come dell'autonomia dei giovani, perché anche lì c'è un altro nodo fondamentale. I giovani sono sempre di meno proprio per effetto di questa bassa fecondità che si è sviluppata per tanti anni, quindi oggi ne risentiamo. Chi è intervenuto come la Francia, per esempio, quando la fecondità è andata sotto 2,1 figli per donna nel 77, è successo sia all'Italia che alla Francia. La Francia si è data una strategia, diciamo, di sviluppo dell'occupazione femminile, di servizi, di supporto al costo dei figli. Adesso la Francia ha 7 milioni di giovani in più dell'Italia. Non è che stia benissimo, perché ha un tasso di fecondità che comunque non è uguale a 2, però sa 1,66, noi stiamo a 1,14.
0: Eccoci.
2: Quindi in realtà delle cose si potevano fare. La verità è che cioè sulla questione donne nessuno è interessato, è interessato solo a dire slogan, a esaltare il fatto che magari l'occupazione femminile cresce come risultato di governo, ma è una crescita molto povera considerando tutti i miliardi che sono stati investiti nel PNRR.
0: Grazie davvero a Linda Laura Sabatini, statistica. Grazie Sabatini.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Alla prossima, sì, bene, gli ospiti contenti di tornare, io contento di sentirli, di sentire voi, 334 11 11 622 e contento anche che stia arrivando un bel brano.

0: Saluto il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Allora, senatore, vedo che insomma sono in arrivo nuove misure da parte della Premier per quanto riguarda l'energia e i carburanti. Vogliamo andare avanti su produzione nazionale, petrolio e gas, insomma come se fosse arrivata da 15 giorni al governo Giorgia Meloni. Alla fine si cercano soluzioni che si potevano progettare all'inizio di un cammino, no?
1: Dice esattamente la verità, perché gli italiani sono alle prese con il caro carburanti, col caro bollette, ma anche col caro prezzi, dove l'inflazione ormai non è più sotto controllo e la Meloni arriva con quasi 3 anni di ritardo, quindi ha fatto la bella statuina, ha festeggiato questa longevità che ha permesso semplicemente al governo di galleggiare. Non ha trovato risorse idonee, noi avevamo proposto da subito un contributo sugli extraprofitti, alle banche, all'industria delle armi, per cercare un po' di alleviare questa mattanza sociale che sta arrivando nei confronti degli italiani. Ormai il caro carburanti è una costante, anche con questi decretini che il governo approva, il carburante, il prezzo del carburante non scende più al di sotto dei 2
0: certo.
1: euro. E oggi abbiamo avuto anche...
0: Senatore, ma io notavo, sì. No? Ieri per esempio il vicepremier Salvini ha detto fino a fine mese il taglio delle accise, che come ricordava poco fa lei, senatore Turco del Movimento sì. 5 Stelle, non è che ha prodotto sto granché. Beh, però insomma il vice premier tranquillizza, annuncia fino a fine mese, adesso invece scopriamo che è per una settimana, ma non serve a niente tutto questo.
1: Ma infatti, assolutamente no, perché si rincorrono le emergenze quando invece andava fatto un taglio delle accise con una riduzione dell'IVA al 10%, perché attenzione, qui circa il 60% sono tasse che il governo incassa, ma restituisce in minima parte ai cittadini con le accise mobili. Da una stima di Codacons, il costo del carburante con l'aumento delle bollette è costato agli italiani circa 8 miliardi e il governo, con tutti questi decretini, ne contiamo circa 14, ne ha restituito di quelle tasse solo circa 2 miliardi e mezzo, quindi nulla. Quindi il governo fa cassa con questi aumenti del gas e del carburante, fa cassa perché aumenta l'inflazione, aumentando i prezzi aumentano anche le imposte.
0: La ringrazio, voi delle proposte le avete
1: e
0: fatte.
1: Poi un'ultima,
0: quando,
1: un'ultima
0: quando
1: considerazione.
0: Arriverà sto programma? Dica.
1: Allora, un'ultima considerazione, se me lo permette. Oggi è arrivata un'altra mazzata per gli italiani. La BCE ha aumentato i tassi di sconto e quindi abbiamo questa altra mattanza di 25 punti su un mutuo di imprese e famiglie di 100.000 euro, ci sarà un aggravio tra i 20 e 30 euro, quindi questa è, diciamo, è l'effetto di quell'inflazione che il governo anche italiano non ha contrastato. Noi abbiamo già sul piano economico una serie di misure anche contro il caro carburanti, dove avevamo chiesto a questo punto, così come ha fatto la Spagna, di ridurre almeno l'IVA dal 22 al 10% e ridurre al 50% le accise, la copertura e le risorse con un contributo, con una tassa sugli extraprofitti, perché se gli italiani pagano certo. tutte queste imposte, qualcuno ne sta approfittando, e queste qualcuno sono le banche, le aziende energetiche e poi abbiamo la speculazione che non riusciamo a controllare.
0: Senatore Turco, Movimento 5 Stelle, la ringrazio, ho finito il tempo.
1: Grazie
0: alla
1: a lei,
0: prossima,
1: grazie all'invito. Alla prossima, grazie a tutti, arrivederci.
0: E ringrazio anch'io voi che mi avete seguito con tanta attenzione, tanto affetto, tanti messaggi. Grazie, continuate così sempre, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Uè, parlo veloce perché non voglio rubare secondi preziosi alla trasmissione che seguirà, che è Il Timone del Venti con Francesco Massardo, ma un po' di secondi li rubo lentamente per ringraziare Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia, la grande squadra di Italiano Limits che vi aspetta domani in diretta alle 17 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 6.
2: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
3: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
2: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
3: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
2: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
3: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Eccoci, oggi è l'11 settembre, mamma mia, 25 anni fa l'attacco di Al Qaeda alle Twin Tower, 25 anni fa. Tutti ci ricordiamo quei momenti. Io in particolare dovevo fare una conferenza con vari personaggi, tra cui persone che erano andate alla festa dell'unità, ricordo, di Reggio Emilia, per presentare il mio libro, e c'era un piccolo televisore che mandava in onda queste terribili immagini che all'inizio non si riuscivano bene a capire, a comprendere. Poi ricordo che poi mi ricordai che facevo il giornalista e tornai nella radio in cui lavoravo allora per prendere in mano il timone di allora delle tante dirette. Questo è stato il mio 11 settembre, il vostro, se ce lo volete raccontare, al 34 11 11 622. Le notizie principali sono la legge elettorale con la maggioranza che si ricompatta, che tornano le preferenze, sia anche l'emendamento sui capilista bloccati, l'opposizione va all'attacco e la premier Giorgia Meloni replica: siete voi a non avere mai voluto queste riforme. E poi c'è ancora il discorso che avevo raccontato 24 ore fa, esattamente a quest'ora, di Donald Trump allo show, $5,000 ad ogni americano. Ma poi c'è la guerra sul campo con il movimento Houthi che ha conquistato Mocca, la città a 80 km da Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Vanno lo sforzo delle truppe governative appoggiate da sauditi, così Teheran guadagna un avamposto sullo stretto che congiunge il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le altre vicende riguardano, sono drammatiche, vengono dalla cronaca. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia del testimone di giustizia Leo Garofalo, calabrese. La mamma aveva la stessa età quando venne assassinata per mano dell''ndrangheta e del marito Carlo Cosco, che era affiliato. Lea Garofano è stata uno dei simboli, grandi simboli della ribellione alle mafie. Questo e altro vi racconteremo da qui ai prossimi minuti. Vi ricordo 34 11 11 622. La musica di Lola Young.

0: Le 6-8 minuti, allora riepiloghiamo partendo dalla politica, perché tutto è accaduto ieri intorno alla legge elettorale. Erano le 15:55 quando Malan di Fratelli d'Italia dichiara: chiusi i giochi, votiamo contro l'emendamento delle opposizioni. Alla fine il tabellone si colora di rosso, viene respinto, 68 sì, 99 contrari, vergogna, grida centrosinistra. Poi alle 18 passa l'emendamento del centrodestra capolista, bloccato con tre crocette su una lista prestampata di sei nomi, preferenze per modo di dire. Meloni però esulta: mancavano dal 1993, la sinistra non è credibile, dice Giorgia Meloni, visto che non le ha mai volute in questi 35 anni, ha votato per bocciarle anche un mese fa. Insomma, la maggioranza si ricompatta, ma ha rischiato veramente di andare in ordine a spasso, perché Fratelli d'Italia voleva a un certo punto votare con l'opposizione. Poi dopo tutto si è ricompattato, Forza Italia aveva minacciato di non votare la legge elettorale, sono passate altre due novità, si porta da 1.500 a 9.000 il numero minimo e da 2.000 a 10.000 il numero massimo delle firme che le formazioni politiche non presenti in Parlamento dovranno poi raccogliere per ogni collegio per presentarsi alle elezioni. Una norma salvacasta, ha denunciato il leader dei 5 Stelle, così servirebbero 700.000 firme, ha calcolato Filiberto Zarati di Aviese. Insomma, quello che è accaduto ieri è stato l'ennesimo momento di sbando da parte della maggioranza, ma l'opposizione non ha vinto. L'opposizione ci ha provato ma non ha vinto. Allora riepiloghiamo tutto quello che è accaduto ieri e molto altro con Marco Trombetta.
1: Buongiorno, in apertura alle decisioni del governo, il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti, ma solo per un'altra settimana. Un provvedimento che incassa la piena soddisfazione di Giorgia Meloni, che rivendica la misura legandola ad una strategia energetica più ampia. L'obiettivo è agevolare le estrazioni di petrolio e gas in Italia per azzerare la dipendenza dalle forniture estere. Servono soluzioni strutturali, ha detto la Premier. Ma l'agenda politica che è segnata soprattutto dalla via libera del Senato alla riforma della legge elettorale, ad una parte della legge elettorale, che sancisce il ritorno delle preferenze assenti nel nostro paese da ben 35 anni, un traguardo raggiunto grazie a Fratelli d'Italia, il commento della Meloni. Durissime invece le reazioni delle opposizioni, che parlano apertamente di finte preferenze, sotto accusa il meccanismo dei capilista bloccati e la scelta dei candidati, che dovrà comunque avvenire all'interno di una rosa blindata di sei nominati. Le minoranze chiedevano preferenze totalmente libere. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, attacca frontalmente, ritorna alla casta. Il centrodestra a questo punto ritrova la compattezza e allontana le voci di un voto anticipato, ventilato nei giorni scorsi da indiscrezioni come arma di pressione della Premier verso gli alleati, soprattutto di Lega e Forza Italia. I nodi politici tuttavia restano. Sullo sfondo pesano i malumori interni alla Lega e l'attesa per il voto delle elezioni suppletive a Reggio Calabria di fine mese, dove Roberto Vannacci corre per la prima volta con Futuro Nazionale per conquistare un seggio alla Camera dei Deputati, un banco di prova per le politiche del 2027. Nel campo largo a sinistra manca ancora un programma che allontana le primarie per adesso. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora le 6:12 minuti, siete all'ascolto del Timone, il programma che apre le trasmissioni qui di Giornale Radio con tanta tantissima informazione. Vediamo Donald Trump, che ha messo se stesso al centro delle elezioni di metà mandato. Dicevamo proprio ieri mattina che alla convention repubblicana di Dallas Trump ha chiesto agli elettori di votare come se fosse sulla scheda e ha promesso un dividendo da $5.000. Sentiamo il nostro Matteo Respinti.
2: Direttore, buongiorno. Si avvia alla conclusione a Dallas la prima convention repubblicana organizzata espressamente per le elezioni di metà mandato del 3 novembre. Il messaggio politico è stato fissato soprattutto da Donald Trump, che nel discorso principale di mercoledì, durato circa 1 ora e 45 minuti, ha chiesto agli elettori di comportarsi come se lui stesso fosse candidato. Fate finta che io sia sulla scheda, ha detto agli elettori. L'obiettivo è naturalmente trasformare le midterm in un referendum sul suo secondo mandato e mobilitare la base repubblicana. L'annuncio più forte e più controverso è stato il cosiddetto Trump Dividend, $5,000 a ogni cittadino statunitense adulto se i repubblicani conserveranno Camera e Senato. Una promessa da oltre 1.200 miliardi di dollari senza coperture definite e che richiederebbe l'approvazione del Congresso. Il vicepresidente J.D. Vance ha dato man forte ipotizzando di utilizzare le entrate dei dazi e di limitare eventualmente il beneficio in base al reddito. Trump ha dedicato molto spazio anche alla guerra con l'Iran. Ha difeso l'intervento sostenendo che Teheran fosse vicina all'arma nucleare, ma ha anche riconosciuto che il conflitto ha contribuito all'aumento di petrolio e carburanti e ha detto che i prezzi difficilmente scenderanno prima delle elezioni. Ha poi accusato l'Iran di voler prolungare la guerra per danneggiare politicamente i repubblicani. Sul fronte interno, Trump ha rilanciato la linea dura su immigrazione e sicurezza, ha attaccato i democratici descrivendoli come radicali e comunisti e ha rivendicato tagli fiscali, investimenti e controllo del confine. Ha definito quello di novembre uno dei voti più importanti della storia statunitense. Nella giornata conclusiva il palco è stato poi soprattutto di J.D. Vance, accolto da cori che ne alimentano le ambizioni per il 2028. Trump è atteso ora per le brevi conclusioni finali, dopo aver già anticipato che non replicherà il lungo discorso della prima serata. A te la linea, direttore.
0: Grazie Matteo Respinti. E allora, un'altra notizia che stiamo seguendo è l'offensiva Lampo, che ricorda la cavalcata dei ribelli siriani contro l'esercito di Assad. E gli Houthi yemeniti hanno conquistato in questi minuti un altro pezzo strategico dello Yemen, avanzano per centinaia di chilometri lungo la costa sud-occidentale sul Mar Rosso, sbaragliano le forze governative e le milizie sostenute da sauditi, costrette a riparare ancora più a sud, circondano e infine entrano nella città portuale di Mocha, che ricordo è lo nodo storico del commercio del caffè. Da lì viene anche il nome della caffettiera, a circa 80 km a nord dello strategico stretto di Bab al-Mandeb, il gemello di Hormuz, dove passa il 12% del commercio mondiale, una via marittima fondamentale per i traffici dall'Asia all'Europa. Raggiungono gli Houthi pure le isole Anish e puntano a Perim, che è un'isoletta che divide lo stretto in due canali, conquistano dunque ancora maggiore potere sul Mar Rosso. Queste le ultime notizie. E poi c'è l'altra notizia che avevamo dato ieri e che abbiamo seguito, cioè l'attacco contro l'aereo del presidente ucraino Zelensky, il servizio di Michele Ceci.
3: Direttore, buongiorno, buon venerdì. Rimane parzialmente irrisolto il giallo del drone che avrebbe colpito martedì l'aereo Airbus 319 di Volodymyr Zelensky, alcuni minuti prima di decollare dalla Moldavia in direzione Oslo. L'episodio è stato riferito alla televisione di Stato NRK dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, che avrebbe di lì a poco ricevuto Zelensky, invitato, come tutti i capi di Stato e di Governo, ai funerali di Re Harald di Norvegia. «Questa è la realtà con cui si deve confrontare», ha detto Støre, allarmato per l'incolumità del leader ucraino. Una fonte interna di Kiev si è poi premurata di smentire all'AFP che Zelensky abbia corso qualsivoglia rischio. Si è trattato di un allarme per l'incursione di un drone russo nello spazio aereo moldavo e romeno. Una versione poi confermata dal Ministero della Difesa moldavo, che ha precisato come il drone in questione fosse di tipo Shahed, capace di raggiungere

0: passato sopra Chisinau verso le 15 e aveva poi raggiunto lo spazio aereo romeno, si era già schiantato da oltre un'ora a nord della Moldavia. Il Cremlino, dal canto suo, bolla come fittizia la notizia riportata dal capo del governo norvegese ed esclude che un drone russo possa aver anche solo sfiorato l'aereo di Zelensky. Insomma, comunque sia, l'allarmismo è rientrato rapidamente, nonostante il leader ucraino viva blindato e sia scampato a diversi tentativi di eliminarlo, da anni ha ripreso a viaggiare all'estero, oltre che a mostrarsi in pubblico nelle occasioni ufficiali. A lei la linea, direttore.
1: Grazie Michele Ceci. Allora, le 6:19 parliamo di spesa sanitaria, perché Gimbe, l'Italia sempre più lontana dall'Europa, la pubblica è al 6,2 del PIL contro una media del 7,1, questo gap vale 36 miliardi, il racconto di Nicola Compagnone.
2: Direttore, torniamo a parlare oggi di sanità, in particolare di quello che è lo stato di salute del nostro sistema sanitario nazionale. Lo facciamo con Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Questa volta, Cartabellotta, il confronto è con gli altri stati europei.
3: Buongiorno. Da 15 anni la sanità pubblica italiana perde progressivamente terreno rispetto agli altri paesi. Nel 2025 la spesa sanitaria pubblica si è fermata al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media OCSE dei paesi europei. E il confronto della spesa sanitaria pro capite, ovvero quanto spendiamo per ogni cittadino, è ancora più impietoso. L'Italia si colloca al 15° posto tra i 27 paesi dell'Unione Europea dell'area OCSE e ultima nel G7. Rispetto alla media europea, per il solo 2025 il divario supera i 36 miliardi di euro. Questi numeri tuttavia non riguardano soltanto i conti pubblici. Il sottofinanziamento infatti si traduce nella vita quotidiana delle persone, con liste d'attesa sempre più lunghe, pronto soccorso in difficoltà, carenze di personale sanitario e di medici di famiglia, oltre a profonde diseguaglianze tra regioni e fasce sociali.
2: Quindi si favorisce in Italia la sanità privata, in questo caso a discapito di chi non può permettersi cure che possono anche essere costose.
3: Il risultato è che sempre più spesso, quando il Servizio Sanitario Nazionale non riesce a dare una risposta in tempi adeguati, chi può permetterselo paga di tasca propria, chi non può aspetta oppure rinuncia. E nel 2024 ben 5,8 milioni di persone hanno rinunciato ad almeno una visita specialistica o un esame diagnostico. Per questo non possiamo continuare con il solito copione che si ripete ogni anno alla vigilia della manovra, discutendo soltanto di quanti miliardi aggiungere alla sanità. Dopo 15 anni di progressivo sottofinanziamento servono risorse pubbliche adeguate e stabili, ma anche riforme strutturali, investimenti sul personale e la garanzia delle stesse cure in tutte le regioni. Perché difendere il Servizio Sanitario Nazionale significa evitare che il diritto alla tutela della salute dipenda sempre più dal reddito delle persone e dal luogo in cui vivono.
2: Direttore, da Roma è tutto, a te la linea.
1: 6:21, 3:4, 11:11, 6:22 all'ascolto del timone sul giornale radio, la radio libera di informare, la musica di Sam Smith.

0: 6:24 qui il giornale radio, saluto il primo ospite in diretta, Emanuele Giordana, giornalista, scrittore e molto altro ancora, grande esperto di geopolitica. Buongiorno, buona mattina Emanuele, ben svegliato.
1: Buona mattina a tutti voi, ascoltatrici, ascoltatori, a te direttore.
0: Allora, spiegaci un attimo cosa sta succedendo nello Yemen, perché qui c'è stata un'offensiva lampo. Io ricordo molto bene quella che veniva chiamata la cavalcata dei ribelli siriani contro l'esercito di Assad, un po' gli assomiglia. Gli auti yemeniti hanno conquistato un altro pezzo strategico dello Yemen, hanno avanzato per centinaia di chilometri lungo la costa sud-occidentale, stiamo parlando del Mar Rosso, sono entrati a Mocha, la città portuale, e praticamente stanno controllando un luogo che è lo stretto di Bab el Mandeb, che è il gemello di Hormuz, dove passa il 12% del commercio mondiale. Perché è importante quel luogo e perché gli houthi, che erano rimasti diciamo un po' in silenzio negli ultimi mesi, hanno cominciato ad avanzare, hanno attaccato in modo così frontale nello Yemen?
1: Allora, intanto diciamo che lo stretto di Bab el Mandeb, che sta alla fine del Mar Rosso, è fondamentale soprattutto per l'Arabia Saudita, non soltanto, ma diciamo che mentre per l'Arabia Saudita lo stretto di Hormuz, come per tutti gli altri paesi, era un grosso problema, c'era inizialmente questo sfogo. Chiaramente, siccome questa zona è controllata dagli Houthi, gli Houthi che cosa sono? Sono una formazione yemenita di religione sciita e alleata con l'Iran, e la contesa è diciamo tra due gruppi, adesso per semplificare un po', tra due gruppi nello Yemen: uno che tiene una regione costiera che dà proprio sul Mar Rosso e che fa capo agli Houthi e che non è riconosciuta dai paesi delle Nazioni Unite, e l'altra che invece è cosiddetto, se vogliamo, Yemen del Sud, che è invece riconosciuto come Stato. Ora, in questo momento c'è una battaglia tra questi due fronti per la conquista totale, diciamo, della costa, perché questo significa poter controllare completamente lo Stato di Bab el Mandeb. La conquista di Mocha, che tu hai citato, che è un porto su quel mare, è il segnale, diciamo, che questa offensiva degli Houthi è andata molto avanti. Ora, gli Houthi sono sotto scacco non soltanto da una parte degli yemeniti, ma soprattutto da una coalizione guidata dall'Arabia Saudita, che bombarda, diciamo, queste zone, non riesce però ad averne ragione, e qui sta il pericolo più grande, perché l'escalation in questo momento in casa Houthi o in casa yemenita non riguarda soltanto lo Yemen, ovviamente non riguarda soltanto l'Arabia Saudita, ma c'è di mezzo una guerra che va avanti da anni, e quindi questa escalation diventa particolarmente preoccupante. Per il momento non si ferma, mentre nel frattempo continuano a essere colpite le navi nello stretto di Hormuz, e quella guerra non si sta avviando per niente verso una fine.
0: Ecco, un'ultima domanda riguarda quella che è stata la sparata di ieri di Donald Trump. Ecco, io mi domando a te, ma domando a tutti, chi sano di mente potrebbe mai credere a questa tipica trovata di marketing politico? Diciamo, nemmeno Lauro, con la famosa mitica scarpa, sarebbe riuscita ad arrivare. Io ho fatto dei calcoli, a parte che i calcoli sono tutti sballati, quelli che sono usciti, perché qui ci sono, perché lui se vuole dare i soldi, questi 5.000 dollari, li deve dare a quelli che lo votano, perché deve darlo anche ai democratici. Allora, quelli che l'hanno votato nel 2024 sono 77.302.580. Ho fatto il calcolo e la cifra in euro, ecco, mettiamola così, è 333,16 miliardi di euro, e sono 386.5129 miliardi di dollari. Io penso che sia una delle più grandi sparate pubblicitarie che non avrà probabilmente un seguito.
1: Sì, intanto l'ha fatta, ha parlato di un dividendo, quindi poi, come dire, si è creato già la possibilità di fare una specie di marcia indietro in qualche modo, forse intendeva 5.000 dollari in totale. Intanto rincara la dose il suo secondo Vance, che ha attaccato poche ore fa direttamente i democratici, il partito dell'odio, il partito che distruggerà la vostra famiglia, però guarda caso non ha citato la guerra sull'Iran, cioè c'è un argomento molto scomodo che anche Trump cerca di evitare, poi dice di farsi anche delle domande ma di non avere rimpianti, che riguarda la guerra, e se quella guerra non finisce questa cosa avrà dei riflessi americani.
0: Assolutamente, grazie a Emanuele Zordana, come sempre puntuali, 6:31, qui è il timone, ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Superare la frontiera dello spazio,
12: esplorare i misteri dell'universo,
11: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
12: e delle nuove tecnologie.
11: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
13: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
14: Sono le 6:33. Giornale Radio.
15: Meteo. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, ma il tempo rimarrà ancora incerto su buona parte del paese. Nelle prossime ore prevarrà il sole, alternato però a una diffusa presenza di nubi, con possibili precipitazioni irregolari, soprattutto sulle regioni del centro-sud. Durante le ore pomeridiane avremo ancora qualche rovescio, al meridione, localmente al centro. Qua si potranno sviluppare anche dei temporali a tratti un po' più intensi, più probabili lungo il versante adriatico, massime in aumento al nord, in calo al meridione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Le 6.34, vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi, 34 11 11 622. Nella prima parte abbiamo parlato molto di internazionale, abbiamo raccontato l'avanzata degli Houthi verso lo stretto che controlla il Mar Rosso, abbiamo ricordato ancora lo show elettorale, la promessa di Trump, vinco e do $5,000 ad ogni americano. Abbiamo parlato anche di legge elettorale, ma ne parleremo meglio tra poco, ancora in modo più approfondito. Il suicidio a 35 anni della figlia di Lea Garofalo, questo è un dramma veramente terribile, perché lo ricordo, si è uccisa Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, calabrese. La madre aveva praticamente la stessa età quando venne assassinata per mano della 'ndrangheta e anche del marito Carlo Cosco, affiliato a uno dei clan. Lea Garofalo è stata uno dei grandi simboli della ribellione contro le mafie. Ora la musica di Shawn Mendes.

0: Allora oggi è l'11 settembre, fino a quest'anno la cerimonia annuale di commemorazione a Ground Zero prevedeva 6 minuti di silenzio, uno per ciascuno dei momenti fatali di quel giorno terribile del 2001 dove il mondo è cambiato. Mentre vengono letti ad alta voce i nomi delle quasi 3.000 vittime, una campana suona nell'esatto minuto in cui ciascuno dei 4 aerei si è schiantato e in quello in cui ciascuna delle torri gemelle è crollata. Ogni volta segue un momento di silenzio e la lettura dei nomi prosegue, ma quello che accadrà oggi, quindi tra poco, a New York quest'anno riconoscerà un altro tributo sempre più pesante che fino a questo momento non era stato riconosciuto, quindi verrà osservato un 7° minuto di silenzio per le migliaia di persone che da allora sono morte a causa di malattie legate all'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Dopo il tradizionale suono delle 6 campane durante la cerimonia aperta ai familiari delle vittime dell'11 settembre suonerà la 7ª campana. Le vittime ancora in vita, i familiari di coloro che sono deceduti anni dopo, si uniranno alla cerimonia alle 11 ora di New York, mentre continueranno a essere eletti i nomi delle vittime. La 7ª campana, seguita poi da un ulteriore minuto di silenzio, suonerà intorno alle 12:30, sempre ora di New York, secondo quello che ha dichiarato un portavoce del memoriale del museo dell'11 settembre. Dagli esteri, venendo in Italia, certamente ieri è stato il giorno della legge elettorale perché, come abbiamo raccontato nella prima parte, come racconteremo anche tra poco, la maggioranza si è ricompattata, tornano le preferenze, via libera anche all'emendamento sui capitista bloccati. L'opposizione va all'attacco e la premier Giorgia Meloni a un certo punto replica: siete voi a non averle mai voluto. Allora, tutto è iniziato da questo file, da questa voce di Malana di Fratelli d'Italia.
1: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola, introduciamo le preferenze e voteremo contro questo emendamento.
0: Così Malan. L'opposizione, sentiamo Calenda di Azione.
2: Chiedo ufficialmente a Eli Schlein, a Giuseppe Conte, a Bonelli e Fratoianni di riconsiderare e di presentare un emendamento che dica obbligo di doppia preferenza con alternanza di genere, altrimenti avremo un Parlamento composto solamente di uomini.
0: Così Calenda. Intanto ieri la premier Giorgia Meloni era alle prese anche con la vicenda dei, diciamo, energetica più in generale. C'è stato il via libera del Consiglio dei Ministri alla norma per accelerare l'estrazione degli idrocarburi in Italia. Sentiamo Giorgia Meloni.
3: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo 3 volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più.
0: Così Giorgio Belloni. Allora sono le 6.43, vi ricordo che state ascoltando il giornale radio, la radio libera di informare, questo è il timone. Io saluto il prossimo ospite che è Roberto Zaccaria, costituzionalista e è stato anche presidente della RAI. Buongiorno, buona mattina e grazie di essere con noi.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Zaccaria, ci spieghi un po' che cosa è accaduto nella giornata di ieri, perché l'opposizione ha tirato fuori dal cilindro questa mossa, che qualcuno dice una mossa tattica, che qualcuno all'interno del governo dice è stata una mossa da parte del PD solo per mettersi in difficoltà. Sta di fatto che poi alla fine, ma questo l'abbiamo mandato poco fa, Malan ha detto tra votare con l'opposizione e ricompattare la maggioranza abbiamo scelto la maggioranza. Però io chiedo a lei, che conosce molto bene le pieghe e non solo di questa legge elettorale, che cosa resta di questa legge elettorale? Non si capisce più niente, il ballottaggio mi sembra che non ci sia più. E c'è ancora qualcosa che, di costituzionale all'interno di questa legge? Diciamolo, diciamocela tutta.
4: Guardi, questa è una legge che ha diciamo una serie di vizi di costituzionalità che poche altre leggi nell'epoca recente hanno avuto. Io le dico che una volta si chiamava legge truffa, una legge che in realtà dava un premio di maggioranza a chi la maggioranza l'aveva già conseguita. Questa dà un premio di maggioranza enorme a chi arriva al 42%, quindi è minoranza e, tenuto conto dell'astensione, può essere una forte minoranza del paese. Quindi si dà la possibilità di governare con un premio abnorme a chi è minoranza nel paese. Questa è la cosa più grave, perché una legge elettorale deve soprattutto assicurare la rappresentanza. Allora, io le dico chiaramente che ieri si giocava questa partita, la giocava la Presidente del Consiglio, tra perdere la faccia o perdere la legge. Ha preferito perdere la faccia, cioè nel senso che ha fatto passare un emendamento sulle preferenze che tutti hanno detto chiaramente essere preferenze finte, cioè non sono preferenze. Le dico solo un dato: con questo sistema di preferenze potranno essere eletti al massimo il 25% dei parlamentari, quindi è praticamente una cosa ridicola. Quindi queste non sono preferenze, sono preferenze finte, e la legge resta gravemente incostituzionale. Le dico solo tre osservazioni: un premio abnorme che viene dato alla maggioranza e naturalmente sottratto all'opposizione, che potrebbe essere distanziata di pochissime frazioni di punto, cioè uno al 43 e l'altro al 42, col 43 vai al 55, col 42 vai a poco più del 30, quindi è una situazione abnorme. C'è l'indicazione del Premier che la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica e viene fatto qui nella legge. C'è un premierato di fatto, cioè che si deve fare con legge costituzionale, si dovrebbe fare con legge costituzionale, si fa con legge ordinaria. Quindi la conclusione è una sola: i costituzionalisti, che hanno denunciato il numero enorme, 160 costituzionalisti hanno denunciato l'incostituzionalità di questa legge, andranno avanti facendo ricorsi per arrivare alla Corte Costituzionale. Adesso l'obiettivo che hanno i costituzionalisti del gruppo Costituzione e Democrazia è arrivare a far pronunciare la Corte Costituzionale prima del voto. Questo è una cosa fondamentale, non si può andare a votare con la legge sospetta di incostituzionalità.
0: Allora, la fermo un secondo così spieghiamo bene anche ai nostri ascoltatori quelli che sono quelli che sono diciamo i punti che lei ha raccontato. Ora mettiamo che la legge, perché ci sono i numeri per poterla approvare, alla fine viene dato il via libera, però questa legge deve passare ancor prima dalla Corte Costituzionale nelle mani del Quirinale. Io mi domando se l'ufficio legale del Quirinale si sia accorto di questa anticostituzionalità della legge elettorale, cioè per parlarci chiaro, c'è la possibilità che il Quirinale la rimandi indietro perché non ci sono dei punti che convincono il Quirinale?
4: Guardi, è molto raro che il Quirinale non promulghi una legge, cosa che potrebbe fare con rinvio alle Camere per una nuova valutazione. È molto raro che il Quirinale rinvia alle Camere una legge e quindi non la promulghi, perché ci dovrebbe essere una patente incostituzionalità e poi si creerebbe un contrasto gravissimo col potere esecutivo, che credo che non voglia il Quirinale. Io credo che molto probabilmente il Quirinale la promulgherà. Le ricordo soltanto che c'è una forte accelerazione, perché praticamente verrà approvata il 15 di settembre al Senato e verrà poi portata pochi giorni dopo, il 28 settembre, già calendarizzata per la Camera, e penso che il primo di ottobre la Camera approverà in terza lettura questa legge, modifica la promulgazione, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
0: Quindi a quel punto intervenite voi come costituzionalisti, cioè iniziano i ricorsi. Come avviene un ricorso nella Corte Costituzionale?
4: Guardi, ci sono dei precedenti, perché ai tempi dell'avvocato Besostri fu fatta una cosa di questo genere, che ora, quando io dico noi, intendo noi ma anche i comuni cittadini, si rivolgeranno ai tribunali, perché non si può andare direttamente in Corte Costituzionale, cioè non abbiamo il ricorso diretto in Corte Costituzionale. Quindi i costituzionalisti, come dire, saranno di riferimento, ma ci saranno un'infinità di cittadini che faranno ricorsi ai tribunali chiedendo, perché le chiavi della Corte Costituzionale ce le hanno i giudici, quindi chiedendo che venga rinviata la Corte per i motivi che io le ho detto e anche per altri. I tribunali molto probabilmente faranno ordinanze di rinvio, e quando ci saranno diverse ordinanze di rinvio in molti tribunali italiani, a quel punto io penso che il Quirinale dovrà tener conto e non scioglierà le Camere prima che la Corte si sia pronunciata. Lei capisce che sarebbe la beffa peggiore che gli italiani andassero a votare con una legge che poi viene dichiarata incostituzionale. Questo è già successo col Porcellum anni fa e purtroppo non si dovrebbe ripetere, perché sarebbe una cosa, sarebbe un attentato alla democrazia.
0: Tutto chiaro, grazie a Roberto Zaccaria, in diretta, ricordo, costituzionalista per anni, presidente della RAI. Sono le 6:53, vi leggo un paio di messaggi e poi andiamo all'ultima parte. C'è Claudio D'Alissone che dice: buongiorno direttore, Donald Trump ha messo in scena il capolavoro del marketing politico, travestendosi da paladino della tuta blu mentre nei fatti stendeva il tappeto rosso all'elite di Wall Street. Serenità, serenità anche a lei, caro Claudio, e un altro ascoltatore che non si firma. Ragazzi, vi dovete firmare nome e cognome possibilmente, ma anche il nome può bastare, e dice: buongiorno direttore, sto ascoltando Zaccaria. Qualunque legge elettorale, se vota la metà dei cittadini, fai leggere comandare la minoranza. Saluti. Vabbè. Allora, do il benvenuto all'ultima ospite, che è la scrittrice Marta La Malfa. Buongiorno, buona mattina.
5: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Il suo libro l'ha scelto la nostra Adele Marini, che sceglie e legge i libri per il timone. È un lavoro fondamentale, perché i libri che escono ogni giorno sono migliaia, e quindi districarsi non è facile, ma abbiamo scelto Malopasso per Neri Pozza, che è uscito proprio quest'anno. Senta, qui c'è, innanzitutto, lei ha vinto il premio Baguta Opera Prima con il suo libro L'isola dove volano le femmine, quindi lei ha proseguito, continuato a raccontare. Questa volta uno spicchio di terra stretto tra montagne e mare, quello che hanno gli abitanti della cosiddetta Tonnara. Quando parliamo della Tonnara, parliamo di quali luoghi?
5: Allora, diciamo che ho scavallato lo stretto di Messina, in questo caso sono tornata al luogo in cui ero nata, quindi Palmi è il mio paese di origine, ma nello specifico si tratta di un borgo di pescatori che fa parte di questo paese, ma che allo stesso tempo è molto distante, proprio per questo problema di separazione diciamo sociale che c'è stato. Praticamente questo borgo è stato isolato per qualche anno, perché non aveva una vera strada di collegamento col paese, e l'unica strada che collegava il mare con il resto del paese, quindi della città, era il Malopasso. Quindi questa strada molto ripida, molto difficile da percorrere, e che quindi non garantiva un grande scambio cioè, per parlarci chiaro, non è arrivata la corrente elettrica a mare, quindi non è arrivata di fatto la modernità. Quindi sono ritornata un po' ai miei luoghi di origine per questo romanzo.
0: Ecco, questo Malopasso quindi mi sembra di capire sia un luogo non luogo, cioè un posto che ancora non è riuscito ad espandersi come avrebbero voluto alcuni uomini, ed è rimasto sostanzialmente sospeso al tempo, in quel tempo. Di dove stiamo parlando? Di quale luogo stiamo parlando?
5: Stiamo parlando della Calabria, non l'ho specificato, quindi della punta della Calabria, dove c'è lo stretto di Messina, che è un luogo davvero affascinante, perché la montagna va strapiombo sul mare, quindi io li definisco molto dei luoghi brutali, nel senso dove non ci sono vie di mezzo, e anche le persone tendono a essere molto vere, molto vive, senza essere edulcorate.
0: Quindi c'è molta autobiografia dentro in questo libro, in questo racconto. Lei torna indietro nel tempo, quindi in Malopasso.
5: Mi sono perso un attimo la domanda.
0: Non ho capito.
5: Mi sono persa la domanda, non sento bene.
0: No, dico che lei con Malopasso torna indietro nel tempo, cioè torna ai tempi della sua infanzia, sì, della sua vita in quel luogo. Ma adesso oggi dove vive invece?
5: Io adesso vivo a Roma, quindi sono tornato indietro sia nel tempo reale, perché è ambientato negli anni 50, sia nel mio tempo personale, quindi sono ritornato un po' alla mia infanzia e ai luoghi che mi sono appartenuti.
0: Ma quanti luoghi come Meluzzo ci sono? Tantissimi.
5: E quanti personaggi? Purtroppo la sento molto male. Allora, nella realtà io ho cercato, diciamo, di riprodurre lo spirito del luogo. Quindi un personaggio che mi ha ispirato Meluzzo l'ho realmente conosciuto, che era una persona che alla Tonnara chiamavano il laureato. Quindi era quello che era riuscito ad andare via, l'unica persona laureata del borgo, né che ce l'aveva fatta, e quindi era strano perché lo chiamavano proprio il laureato.
0: Allora io la ringrazio per aver raccontato questa storia, perché è un bel romanzo, un bel racconto di un paese, e lo ricordo Malopasso e per i tipi di Neri Pozza, e lo ha scritto Marta Lamalfa, scelto dalla nostra Adele Marini. Allora, fra pochi secondi sentite le ultime notizie, il notiziario, poi c'è l'attimo fuggente. Io torno, cari miei, alle ore 6 di lunedì. Ale.
6: Giornale Radio.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Sono le 7 ed un minuto.
19: Giornale Radio News.
20: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: verso le elezioni di midterm, Trump alla convention repubblicana, lancia la volata, ho riportato l'America all'età dell'oro, giurate di andare a votare. Legge elettorale, in Senato passa l'emendamento del centrodestra sulle preferenze, scontro con le opposizioni, sono farlocche, legge truffa che favorisce la casta. La BCE alza i tassi di interesse dello 0,25%, pesa l'inflazione al 3,3%, ma migliorano le stime sul PIL dell'Eurozona. Si è tolta la vita a Denise, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, simbolo della ribellione alle mafie, aveva 35 anni. Notte storica per il Como, poker sull'Ipsia, al debutto in Champions League. La Roma inizia con un pari in casa a Fenerbahce.
19: Giornale Radio News.
20: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse, ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana, lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, ha ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. Dal vicepresidente USA Vance, duro attacco contro i democratici, un partito dell'odio che ha ridotto gli americani in povertà. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
1: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
21: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
20: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Il servizio.
22: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
20: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi anche 2 vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga nel Senese un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Oltre 200 in Toscana gli interventi dei soccorritori. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con 2 risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso.
2: Campionato o Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Sinigaglia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturi la prima e Duvikas poi siglano il vantaggio di due reti che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani più di gestione e qualche sofferenza. Maksimović accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita al 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
20: Pallavolo davanti ad oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal Presidente della Repubblica Mattarella. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
4: Sveglia, dormienti!
23: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
24: È svegliato!
23: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
4: Questo è l'attimo fuggente!
25: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
26: Il mondo parla di problemi enormi e, mio Dio, la destra italiana si preoccupa della legge elettorale. Hai un problema di ritorno delle famiglie a scuola con il caro spesa, che è evidente. Le accise non sono state tolte. Allora, sì, la Meloni è stabile, però mi lasci dire, è più immobile che stabile. Non ha fatto niente. Cioè, alla fine ha chiacchierato tanto e ha portato a casa pochi risultati per il ceto medio.
27: Buongiorno, venerdì 11 settembre 2026, Santi Proto e Giacinto. E ricordate, nulla succede per caso, ogni evento può rivelare un'opportunità. Ciao.
28: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. In un momento in cui le sinistre in Italia parlano solo di patrimoniale, parlano di tassare, di levare i soldi dalle tasche dei cittadini e vogliono e sognano uno Stato pieno zeppo di immigrati irregolari senza documenti, e sinceramente non si capisce il motivo di quest'ultimo, negli Stati Uniti il trampone Donaldone darà $5,000, $5,000 fumanti a ogni singolo americano se verranno vinte le elezioni di midterm. Questo è fare politica, è mettere i soldi in tasca alla gente, no come fate voi comunisti, voi compagni, che parlate solo di prelevare. Avete fatto anche prelevi forzosi, avete fatti nel passato. Parlate solo di mettere le mani in tasca alle persone e poi vi lamentate perché la gente non vi vota. Il vostro dogma qual è? Soldi in tasca, soldi, mani in tasca alle persone, e immigrati, solo questo se volete, non si sa come mai, solo questo. Buona giornata, Jonathan da Prato.
29: Buongiorno a tutti, sono Fidelio da Monza e vorrei intervenire per dire la mia su un po' tutto. La prima, perdere così tanto tempo per una legge elettorale mi sembra una cosa sconvolgente. Oltretutto non riesco a capire perché soltanto in Italia si cambia legge elettorale quotidianamente. Paesi democratici come Germania, come in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti la legge elettorale è uguale dal 1800, quindi anche questo dovrebbe far riflettere, come se noi siamo più uguali degli altri. Seconda cosa, nessuno mai parla dei programmi, i programmi non li vedo. Ragazzi, se qualcuno propone sbarramento dei partiti al 4%, cancellazione del vincolo di mandato e soprattutto una cosa importantissima nel nostro paese, una legge vera sul conflitto di interessi. Vorrei ricordarvi che l'ultima che è stata fatta l'ha fatta un partito dove il presidente del consiglio deteneva 3 o 4 emittenti, una casa di produzione cinematografica, 3 o 4 testate giornalistiche. Secondo me siamo proprio a più di così non si poteva. Ditemi cosa ne pensate e vi ringrazio.
0: Sveglia dormienti, sveglia, oggi veramente in letargo la stampa italiana, soprattutto perché c'è un titolo che rimbalza qua e là, un titolo prodotto da un comunicato di Giorgia Meloni, e il titolo è: tornano le preferenze. Ma il bello è che le preferenze non tornano, lo dice la Meloni, ma è una delle più grandi operazioni di manipolazione informativa di questi anni. Già, perché che cosa direste voi delle preferenze che tornano, ma non per tutti, ma neanche a metà? Cioè, con l'attuale legge elettorale fingeremo, ci faranno fingere di votare delle preferenze, che ne so, io voto Luca, io voto Giuliano, ma in realtà il capolista è bloccato. Nell'80% dei casi passa solo il capolista. Solo nei partiti più grandi magari ci sarà un secondo posto. Quindi gli italiani, oscena manipolazione, andranno a vedere le liste, dei nomi, metteranno delle croci e poi passa un altro, passa il capolista, capito? Io veramente trovo quasi immorale che qualcuno possa aver titolato tornano le preferenze. Tornano le preferenze, tarocche, ti faccio credere di votare, ma in realtà non stai votando. E qui voglio dirvi della Meloni, chi ascolta questo programma sa che io sempre, pur non condividendo moltissime delle sue idee, l'ho considerato una persona solida, seria, capace di leadership. Ma ieri che cosa è accaduto? Che la Meloni è crollata letteralmente. Ecco per esempio La Verità: dopo 35 anni tornano le preferenze. È letteralmente crollata sotto il veto congiunto di Forza Italia e Lega. Niente, se entrano le preferenze integrali, normali, come le conosciamo, ci saranno conseguenze inimmaginabili per il governo. E la Meloni aveva detto: sono pronto a votare l'emendamento dell'opposizione che introduce davvero le preferenze. Poi ha avuto paura. Allora immaginate questo paradosso: se io il giorno prima dico voglio mettere le preferenze, se io alla Camera nel primo voto ho addirittura votato un emendamento di Futuro Nazionale per introdurre le preferenze, se io dopo 24 ore che ho detto voglio le preferenze voto questo mostriciattolo, questo tarocco, questa presa per i fondelli, vuol dire che sono proprio in grandi di difficoltà. Ma la domanda per i dormienti, che non siamo noi, sono gli altri, è: di fronte a questo, come si può accettare che i giornali prendano, anche il Corriere della Sera, pensate, il comunicato della Meloni, ne facciano la fotocopia e diano come titolo della notizia di ieri tornano le preferenze dopo 35 anni? Ecco la storia incredibile. Le preferenze, quelle vere, un voto, un nome, il potere di controllo dei cittadini sugli eletti, quelle sono state bocciate. Quello che è successo è che per un veto di Forza Italia e di Lega, che hanno dei problemi interni, hanno bisogno del padre padrone che ordini e distrugga le opposizioni, nella scelta dei candidati ci sono le preferenze tarocche. 334 11 11 622 sul ponte di comando Peter Bescapè. Io sono Luca Terese.

E non è finita. A proposito dei voti tarocchi, ma che direste voi se arriva uno e dice: vabbè, votate me, vi do 4.500 euro? È quello che è accaduto in America. Quell'uno lo conoscete, è Donald Parrucchino Trump, adesso nella nuova tonalità mogano, e dice a ogni americano 5.000 dollari se vinco. Cioè, che cos'è questo? Un premio, un tentativo di corruzione, un conguaglio, una promessa? Ma ridateci i vecchi magheggi di Achille Lauro. Vi ricordate, nella Napoli degli anni 50, una scarpa prima del voto e l'altra dopo il voto se vinco. Qui invece due scarpe, 4.500 dollari se Trump vince. Ovviamente è una promessa disperata che dà l'idea veramente di un senso di dramma in cui il povero Trump si deve trovare, ma ho come l'impressione che gli andrà male. Quando le cose vanno male, tutto va male. Quando imbrocchi quel corridoio buio e nero che porta alla fine, ti puoi inventare qualunque cosa, ma la partita è chiusa. Detto questo, la promessa è pericolosa, è una palese votazione di qualunque legge elettorale in qualunque parte del mondo. Da noi esiste il voto di scambio come un crimine, un reato, si va in prigione. Qui il presidente della più grande potenza mondiale dice 4.500 dollari se vinco, trilioni di costi che non si sa da dove salterebbero fuori, ma non importa. Con Donald Trump non importa. Sentite un frammento, leggiamo la Repubblica, Paolo Mastrolilli. Il nostro paese sta guadagnando così tanto che posso farvi questa promessa: se i repubblicani vinceranno, emetterò un dividendo per ogni cittadino adulto degli Stati Uniti da 5.000 dollari. Bene, la legge vieta di offrire soldi in cambio di voti, ma anche superando i dubbi legali con la scusa che si tratta di uno stimolo per la crescita, servirebbero 1.300 miliardi di dollari che il Congresso dovrebbe stanziare, anche se, parlando con la CBS, Trump ha detto: credo che li approverebbero, ma non penso che ci serva. Per non parlare poi del rischio di gonfiare il debito e limitare l'inflazione, Trump ha promesso di aiutare le GOP, il GOP, il partito repubblicano, a sfidare le tendenze storiche vincendo le elezioni midterm, che in genere penalizzano il partito del presidente. Quando sono in lista, i repubblicani vanno sempre molto bene, ha detto. Abbiamo vinto la presidenza 3 volte, ripetendo la solita bugia di aver prevalso anche nel 2020. Quindi l'appello agli elettori: vi chiedo di fingere che io sia sulla scheda elettorale solo un'altra volta, perché se perdiamo perderete il confine, perderete i tagli fiscali, perderete la sicurezza e la vostra protezione. Avete capito? Ci pensa Donald. Ma la cosa più bella, ed ecco la terza bufala del giorno, veramente da prendere e da incorniciare, è la notizia di ieri. Gli addormentati che ascoltano senza troppa attenzione ricorderanno la notizia: un drone stava per colpire Zelensky. Adesso scopriamo che il drone, udite udite, ma lo dicono persino gli ucraini, è caduto a 160 chilometri di distanza. Somma Panzana, diamolo il premio Panzana. E leggo il pezzo di Magistrale di Leonard Barberi e Marta Serafini. Attacco. Non c'è stato alcun attentato. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky

0: Zelensky non è stato sfiorato da nessun drone, bensì a causa di un drone è stato ritardato il suo decollo. Ma non solo. L'incrocio delle traiettorie, degli orari e delle quote di volo del drone dell'Airbus A319 governativo mostrano che non c'è stato nemmeno un contatto ravvicinato. Zelensky e sua moglie Olena si trovavano martedì a bordo del jet sulla pista dell'aeroporto di Chisinau, capitale della Moldavia, pronti a decollare per Oslo per partecipare il giorno successivo ai funerali del re Harald V di Norvegia, quando un drone ha sorvolato il confine moldavo. Essendo i cieli ucraini chiusi ai voli civili dal 2022, il presidente americano, gli aeroporti limitrofi, incluso quello polacco di Rzeszów, per decollare, secondo quanto risulta il Corriere da fonti che si occupano della gestione del traffico aereo, l'A319 decollato da Cracovia e atterrato alle 15:17 locali in Moldavia per prendere lo staff presidenziale si è fermato. Alle 16:20 un drone entra nei cieli moldavi. L'aereo con Zelensky sarebbe dovuto decollare intorno alle 16:30, quando il drone è in un'area attorno a quota 9.000 metri. L'episodio, spiega il Corriere, ha causato l'immediata chiusura dello spazio aereo e il jet di Zelensky è rimasto sulla pista per un'ora prima di poter decollare. L'A319 ha iniziato a muoversi alle 17:47 quando il drone si era schiantato alle 17:15 a 160 km di distanza. Allora la mia domanda è: come è possibile che gli stessi quotidiani che ora danno in maniera così chiara questa notizia ieri abbiano potuto titolare sulla base di un titolo fatto da un'emittente moldava il drone ha quasi colpito l'aereo di Zelensky? Miracoli della disinformazione. Ma come vediamo oggi, questi miracoli sono un po' tanti, sono ripetuti e sono una strategia coerente di inganno delle opinioni pubbliche. Bene, 334 11 11 622 per le vostre voci. Per fortuna che Nicola Compagnone si alza sempre con i lupi. E sentite, Meloni, ok dal Consiglio dei Ministri la norma per accelerare l'estrazione degli idrocarburi in Italia. Mettiamo il super commissario al petrolio, ale ale.
1: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo tre volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più.
0: Ancora.
1: Per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia quando possiamo produrla anche qui in Italia. Ed è questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri. Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori. Ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
0: Ed ecco l'ultima perla del giorno, l'avete sentito? Beh, uno dice: come avrà votato la Meloni quando c'era il referendum per fermare le trivellazioni? Din, din, sorpresa, aveva votato a favore. Ma quanti lo ricordano? Lo ricorda per esempio Ilario Lombardo sulla Stampa, eroe, applauso. E inizia così il suo articolo: 10 anni fa esatti, Giorgia Meloni srotolava uno striscione a favore del sì al referendum per fermare le trivellazioni. Ieri, al termine del Consiglio dei Ministri, annuncio nuove norme per tagliare i tempi e rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Il governo, che di fatto ha messo in soffitta la transizione verde, scrive la Stampa, che ha disincentivato il passaggio alle energie alternative, punta ad aumentare la produzione nazionale di petrolio e di gas. Il motivo semplice: Meloni non sa come uscire dalla spirale dell'aumento dei prezzi causato dalla guerra nello stretto di Hormuz. A valle di questa decisione c'è infatti la fotografia inquietante delle quotazioni del petrolio, che ieri hanno superato due soglie psicologiche decisive: $100 al barile per il greggio e €80 al megawattora per il gas in Europa. Il secondo prezzo, con un più 6,8 sul mercato di Amsterdam, ha toccato il livello di fine 2022, ovvero il record nell'anno dell'invasione russo dell'Ucraina. I mercati internazionali di idrocarburi, scrive ancora Ilario Lombardo sulla Stampa, hanno una sentenza che è fatale per le misure che il governo sta faticosamente cercando di comporre nella speranza di far fronte al caro energia, tanto più che questo avviene nelle ore in cui la Banca Centrale Europea, guidata da Christine Lagarde, decreta l'aumento dei tassi di un quarto di punto percentuale, proprio nel tentativo di frenare l'inflazione generata dalla guerra del Medio Oriente e dalla crescita dei prezzi dei carburanti. Avete capito? La sinistra che voleva fermare le trivelle, e in quel referendum si era schierata pure lei. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco.
2: Tu che ascolti e dici: adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. in FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Come ogni venerdì a quest'ora, il traffico si mantiene ancora piuttosto fluido, benché in aumento da nord a sud, soprattutto attorno in direzione dei principali centri urbani. In Campania, difficoltà attorno a Napoli, con code sulla statale 162 DIR, tra Cercola e il bivio per la 1 verso la tangenziale. Ci sono inoltre 2 km di code sull'asse Mediano per lavori tra Versa Merito e il bivio per Arzano verso Acerra e a seguire sull'asse perimetrale fino a Mugnano verso Scampia. Code per lavori anche sulla provinciale 335 da Versa Sud, da Versa Nord verso Caserta. Verso Roma ci sono code sulla via Appia da Marino alle Capannelle, code anche sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe alla tangenziale est e sulla 24 da Porto Naccio verso il centro, code poi sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Milano prime code in tangenziale nord da Monza verso Sesto in est in uscita via Padova, code anche in A4 da Cinisello a Monza verso Trieste. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
6: Questo è l'attimo fuggente!
7: Ora devi parlare.
8: Non posso.
7: Devi. È la nostra sola speranza.
8: Speranza.
9: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Baldi. Ma un coglione così tutte le mattine lo mettete in onda? Ma è una cosa indecente, dai, per favore. Date voce a persone intelligenti che dicono qualcosa di sensato. Ma come si fa? Ah già, dovete fare audience, complimenti. Complimenti assai proprio, guardi. Siete proprio dei campioni. Mandare ogni mattina un coglione così in onda, c'è una cosa veramente vergognosa. Mettete eventualmente per par condicio, non so, un'altra voce che contrasta questo tossico. Buona giornata.
10: Buongiorno Luca. Ci stavo pensando proprio ieri sera all'offerta di Trump che se vincono Camera e Senato lui dà $5,000 a ogni americano adulto. Al di là della follia, dovrebbe essere qualcosa di anticostituzionale in qualsiasi democrazia, perché questa è proprio, a mio avviso, la fine della democrazia. Non, è proprio letteralmente un comprare voti, quasi in modo mafioso. È scandaloso, semplicemente.
11: Buongiorno, Gennaro da Scalea. No, ieri leggendo un pochettino su internet ho letto che il nonno della Alice Weidel sarebbe una politica di SPD, quella in Germania. Il nonno, tale Hans Weidel, ma cacchio si chiama lui, era un nazista di chiaro, cioè era un giudice nazista, giudice militare, che ha mandato a morte oltre 50.000 persone. E questo faceva parte dell'SPD, faceva parte dei nazisti, quindi figuratevi un po' in mano a chi si stanno mettendo i tedeschi, quindi bisogna stare attenti. Poi un'altra cosa, vedendo i vari talk show elettorali, politici, scusate, e anche assistendo a qualcosa, pare che questi del centrodestra stiano facendo una cosa come se al governo ci fosse la sinistra, cioè attaccano. Ma a chi attaccano? Se da 4 anni ci sono loro e vengono da un ventennio berlusconiano. Cioè, parliamoci chiaro, intervallato solo da 5 anni. E questi pare che fanno la lotta a se stessi, però dicono no, sono quelli della sinistra. Ma chi? Ah, Meloni è del PD, fatemi capire.
8: Una volta che si contraddice, si vada a vedere le affermazioni che fece quando unico partito all'opposizione su 110% chiese che continuasse questo intervento economico per più anni. Oggi la colpa è degli altri, ma ricordiamoci che il 110% è stato gestito per 8 mesi dal governo Conte, per 10 dal governo Draghi e per 20 dal governo Meloni e per 38 mesi dal ministro Giorgetti, che lo ha amministrato con un governo di centrosinistra, un governo tecnico e un governo di centrodestra. Complimenti.
12: Comunque, ovviamente non basta, serve fare ancora di più, detto dalla presidente Giorgia Meloni, equivale al video di tocco che ultimamente si fa fare durante le sue apparizioni pubbliche. Mamma mia, mamma mia.
13: Eccoci. Insomma, il contributo elettorale per il voto vedi corruzione Donald Trump, tarocco. Le preferenze introdotte dalla Meloni, tarocche. Il grande progetto per aumentare le estrazioni, straordinario, però tarocco pure quello, se viene raccontato come una cosa epica, perché la Meloni votò il referendum contro le trivelle quando predicava sovranismo, priorità dei territori. Ma tutti possono cambiare idea, però non veniteci a raccontare panzane. Dopodiché è molto grave quello che sta accadendo sulla BCE, che innesca la solita manovra anti-inflazione, soldi, finanziamenti, piani speciali, nulla. Che si fa? Si alzano i tassi di interesse e dunque denaro che costa di più, prestiti che costano di più, mutui che costano di più. E oggi leggo dalla Verità questo titolo: la Lagarde alza i tassi mentre si prepara a traslocare, soffoca l'economia. Flaminia Camilletti sulla Verità. Errare umano per perseverare diabolico. Dovrebbero scrivere questo a Francoforte all'entrata della sede della Banca Centrale Europea, lì dove si decidono le sorti dei nostri portafogli. È proprio in quella sede che si è stabilito ancora una volta di alzare dello 0,25 i tassi di interesse, replicando la stessa variazione già decisa a giugno. Di conseguenza, a partire dal 16 settembre, le tre principali tipologie di tasso aumenteranno rispettivamente al 2,50 sui depositi, al 2,65 sui rifinanziamenti principali e al 2,90 sui finanziamenti marginali. Questo significa che per le banche sarà più caro chiedere prestiti alla BCE, il che di solito si traduce in un aumento dei tassi di interesse anche per i mutui, per i prestiti a cittadini e imprese. Il tutto mentre il credito alle famiglie era tornato a crescere. Non è finita, scrive la Verità, perché alcuni membri del consiglio direttivo si aspettano di alzare ulteriormente i tassi già il mese prossimo. Per l'area euro, ha spiegato la BCE al termine della riunione del board, le prospettive restano molto incerte, con rischi orientati al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita economica. Riguardo allo shock energetico, continua il comunicato della BCE, i nuovi scenari formulati dai nostri esperti illustrano l'ampia gamma di esiti per l'evoluzione della crescita dell'inflazione in base a diverse ipotesi sull'intensità e sulla durata dello shock, nonché sugli effetti indiretti e di secondo impatto. Ale, salgono dunque i tassi di interesse. Questo ovviamente è il pezzo della Verità che è molto critico. Io credo che questo sapore critico sia giusto, perché quando dovevano calare non calavano, quando devono salire salgono immediatamente, ma soprattutto non c'è nessun'altra terapia. Leggiamo allora cosa dice il Corriere della Sera. La BCE alza ancora i tassi, 2,5, l'inflazione resta un problema. Ed ecco l'articolo che è firmato da Giuliana Ferraino. La BCE alza ancora i tassi, ma questa volta il messaggio conta più di quei 25 punti base, mossa largamente attesa. Christine Lagarde sintetizza il cambio di scenario. L'inflazione resterà ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato e sarà più persistente di quanto previsto. Con il secondo rialzo dell'anno il tasso sui depositi sale e il rialzo è legato ancora alle pressioni sui prezzi provocati dal conflitto in Medio Oriente. Ecco come paghiamo le guerre. Ecco come ci fanno pagare due volte le guerre, prima finanziandole e poi pagandone i costi indiretti, ad esempio con l'inflazione e il rialzo dei tassi. E allora sentite come prosegue l'articolo del Corriere. In agosto l'inflazione nella zona euro è salita al 3,3% dal 2,9%, spinta dall'energia che cresce del 14,3% nei costi. Nelle nuove proiezioni la Banca Centrale lascia invariata del 3% la stima per il 2026, ma alza quella del 2027 dal 2,3% al 2,5%, quella del 2028 dal 2% al 2,1. Anche l'inflazione di fondo verrà ritoccata verso l'alto, 2,6 nel 2027, 2,3 nel 2028. Il ritorno dell'indice generale verso il 2% è atteso solo alla fine del 2027. Mamma mia, ci fanno pagare tutto. Le vostre voci al 334 11 11 622. Ecco le nostre. Renzi 69, Meloni voti il nostro emendamento, ma poi, come sappiamo, la Meloni non l'ha fatto.
14: Abbia il coraggio di andare fino in fondo, voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale e se per caso Forza Italia e la Lega, con Ruggito da Coniglio, avranno il coraggio di votare contro a scrutinio palese qui o di votare contro a scrutinio segreto alla Camera, Giorgia Meloni dichiari chiusa questa esperienza di governo e ci porti alle elezioni.
13: Crozza Ranucci, ritorna al mattatore.
15: Eccoci, buonasera. Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci? Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchieste d'Italia, l'ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato? Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo, ma io non rispondo. Ecco, quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerò in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo. Scusate, questa volta rispondo perché è Al Capone, un amico fraterno. Dimmi, Al.
13: Ignazio La Russa, dritto e rovescio. Per quanto riguarda la benzina, il tentativo di abbattere il costo c'è.
16: Per quanto riguarda la benzina in particolare, e beh, il tentativo di abbattere il costo c'è, poco, bisognerebbe abbatterlo di più, ma costa un'ira di Dio alle casse dello Stato, vuol dire ai soldi che devono servire per altre cose, per aiutare i più deboli, per, e quindi il governo, da quello che ho capito, sta pensando piuttosto che a un abbattimento di qualche centesimo per tutti, che costa un'ira di Dio, di fare in modo che siano avvantaggiati quelli che hanno più bisogno, che hanno la necessità di contare l'euro alla fine della giornata risparmiato sulla
15: più mensa. Mirato più
16: e quindi
15: mirato.
16: Che so io la te è più mirato, perché altrimenti i conti vanno. Certo, abbiamo dei precedenti, abbiamo i precedenti dei governi di prima, che facevano le regalie per le case da aggiustare, per il reddito di cittadinanza, ma poi sappiamo che quei conti alla fine li pagano tutti.

0: Buongiorno, buon venerdì da Paolo. Ma io rimango sempre stupito dal fatto che ci si stupisca, scusate il gioco di parole, ma la Meloni com'è che ha vinto? Grazie a più del 50% degli astenuti, giusto? Qual è l'obiettivo di questa legge elettorale? Quali sono le prime opinioni che sento da moltissime persone che chiamano? Quella che con questa legge elettorale vergognosa, da presa per il culo, palesemente presa per il culo, la gente non andrà a votare, che è esattamente l'obiettivo che si è prefisso questo governo, quello di non mandare la gente al voto, perché tanto poi al voto i loro ci vanno comunque e ci troveremo col 50-55% degli astenuti e succederà la stessa identica cosa che è successa 4 anni fa, che andrà a votare il 30-35% degli italiani e questi rivinceranno per merito loro che sono capaci di manipolare, di dire le cose più vergognose, e per demerito di un'opposizione che non è capace di fare il proprio lavoro. Perché? Perché è molto più facile stare all'opposizione che al governo, questo bisogna darne atto. Quindi niente, ci dobbiamo preparare altri 15-20 anni di questo governo vergognoso, di questa opposizione inesistente. Quindi diciamo buon venerdì da Paolo.
1: Buongiorno a tutti. Allora, cosa dire per l'ennesimo teatrino di cui abbiamo assistito ieri, della nostra attrice, perché di questo che si parla, è una vera attrice, e da quando si è insediata ha tradito sistematicamente i suoi elettori. In questo è stata molto coerente, ha tradito proprio i suoi elettori. Fino a ieri doveva votare ciò che proponevano le opposizioni, e cioè per le preferenze, a partire anche dai capilista. Ieri capovolta, è cambiato tutto. Ma insomma, fa proprio ridere, eh? Se non ci fosse da piangere e non fossimo messi come siamo messi, veramente, non ho più parole.
2: Sara Menafra in onda spiega ancora sulla legge elettorale 74.
3: Secondo me sarebbe stato molto difficile che la votassero, perché sanno bene, lei lo sa meglio di chiunque altro, che la legislatura sarebbe finita praticamente il giorno dopo. Tutti i parlamentari devono comunque fare campagna elettorale se ci sono le preferenze, c'è poco tempo, e tra l'altro lei sa bene che mezzo partito, a dire poco, di Fratelli d'Italia in realtà non vorrebbe già questa legge elettorale, perché comunque per i partiti grandi il tema del secondo eletto si pone, e quindi un po' di preferenze per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia, PD e un po' Movimento 5 Stelle, questa battaglia bisognerà farla. È già vivono male questa legge, l'hanno votata, la sostengono perché è la leader che glielo chiede e Fratelli d'Italia funziona così. Ma facendo saltare questa parte della legge elettorale saltava il banco e si andava a votare probabilmente a gennaio, diciamo, sopra, dopo la manovra. Quindi diciamo, lei lo sapeva e ha tenuto il tema forse un po' per dare un segnale al resto della maggioranza.
2: Ancora.
3: Cioè, se nei giorni scorsi c'è stata tensione con Forza Italia e Lega, lei, diciamo, aspettando 24 ore, lei e Fratelli d'Italia hanno anche segnalato: siamo noi che diamo le carte, se noi lo votiamo si va a casa, quindi sappiatelo. E questo segnale è un segnale che probabilmente il resto della maggioranza ha accolto. È vero però che lei effettivamente, come soggettivamente, abbandonando una sua battaglia storica, come dire, fa, anche nelle parole oggi di Malan, noi mettiamo avanti il patto che abbiamo con la maggioranza rispetto a una nostra posizione. Ma se è così, effettivamente Fratelli d'Italia cambia, non è più, diciamo, l'underdog, è anche quello che si muove contro tutti perché è coerente con la sua linea. Lei questa cosa, per quanto su una norma che magari molti italiani non seguono, un po' l'ha tradita con la cosa di oggi. Quindi effettivamente, diciamo, è sempre una leader molto popolare, i sondaggi ce lo dicono, però cambia, diventa una che effettivamente l'accordo di maggioranza conta di più della coerenza su quel punto. Questo è effettivamente un segnale che qualche elettore probabilmente coglierà.
2: Allora, sta per arrivare da noi il comandante Bediluvio Guidabardi, ma c'è un'altra notizia importante che riguarda ovviamente gli esteri, riguarda uno stretto, Bab el Mandeb. Ebbene, è l'altro grande stretto del petrolio. E che cosa succede? Lo stanno conquistando gli Houthi. Pensate, questa guerra iniziata da Trump per distruggere l'Iran ha portato l'Iran a controllare Hormuz e ora porta gli alleati dell'Iran, gli Houthi, i guerriglieri Houthi, a controllare anche il secondo stretto strategico che sorveglia l'ingresso nel Mediterraneo. Leggo solo l'attacco del pezzo di Gabriella Colarusso. Con un'offensiva lampo che ricorda la cavalcata dei ribelli siriani contro l'esercito di Assad, gli Houthi yemeniti conquistano un altro pezzo strategico dello Yemen, avanzano per centinaia di chilometri lungo la costa sud-occidentale sul Mar Rosso, sbaragliano le forze governative e le milizie sostenute dai sauditi, costrette a riparare ancora più a sud, circondano ed infine entrano nella città portuale di Mocha, snodo storico del commercio del caffè. Da lì viene il nome della caffettiera, a circa 80 km a nord dallo strategico stretto di Bab el Mandeb, il gemello di Hormuz, da cui passa il 12% del commercio mondiale, una via marittima fondamentale per i traffici fra Asia e Europa. Signori, ho detto tutto. Giuliano, dove sei col drone? Dove sei?

0: Ma signori, queste abluzioni, perché oggi ha passato anche il talco canforato sui suoi piedini. È un uomo che tiene molto alla cura dei piedi. Come va?
1: Ma celebriamo anche noi a modo nostro questo anniversario che per il momento tu hai taciuto, i 25 anni da quel terribile 11 settembre in cui abbiamo ucciso noi stessi, e siamo qui con rassegnata serenità.
0: Sì, perché troppe cose bisognerebbe dire, che fu un terrificante attentato a cui, che divenne il pretesto per un inganno, che si cercarono le prove false per giustificare l'attacco in Iraq, che si andò in Afghanistan dicendo che li liberavamo e invece li abbandonammo, che l'Occidente si macchiò di crimini osceni e forse uccise la sua idea di libertà fondando Guantanamo, la prigione delle prigioni,
1: questo, sì,
0: mai smantellata,
1: penso,
0: da nessuno.
1: Penso soprattutto questo, che tra i tanti danni dell'11 settembre, a parte le 3.000 vittime, a parte oggi, come tu ricorderai, ai sei suoni tradizionali che ricordano i momenti topici di quella terribile giornata, se ne è aggiunto un altro, un settimo, che ricorda le vittime che sono arrivate dopo l'11 settembre, quasi 50.000 casi di tumore provocati dalle conseguenze della
0: grande
1: bomba.
0: Grande denuncia di Mandani, che ha raccontato, sì, come le famiglie newyorkesi sono state abbandonate.
1: Però, e non vorrei dire una cosa che sembri eccessiva, la cosa più grave di quell'11 settembre non sono quelle 3.000 vittime, neanche le 50.000 che ne sono seguite, ma è la libertà che abbiamo ucciso cercando di reagire a quella terribile attentato, perché il mondo occidentale, cioè il mondo della libertà e dei diritti, ha fatto molti, troppi passi indietro su quella linea, rinunciando, come dicevi tu, alla sua idea di diritto con Guantanamo, che doveva essere chiusa con, credo, tre presidenti successivi, invece ancora aperti, con un processo all'uomo riconosciuto responsabile di quell'attentato, che ancora non è cominciato, che è ancora rinchiuso a Guantanamo, e non lo processeranno mai, perché quello che hanno ottenuto, le sue confessioni le hanno ottenute con l'uso massiccio della tortura, il che è evidentemente tutto ciò che può ostacolare e impedire un processo secondo le regole del diritto. E a noi rimane una privazione di libertà molto forte e un controllo persistente e pervicace dello Stato nelle nostre attività. Credo che il peggior attentato ce lo siamo fatti da soli.
0: Senti, ma cosa dici della Lagarde e della manovretta antinflazione per cui aumenta i 2,5 punti il costo dei tassi?
1: No, di 2,5 punti no, aumenta di un quarto di punto.
0: 0,25.
1: Non esagerare, 2,5 punti. 2,5 punti è un'esagerazione. Penso che, per quanto la Lagarde non mi sia simpatica, e la mossa è ovviamente qualcosa che ci danneggia notevolmente, non potesse fare altrimenti con l'inflazione che cresce e soprattutto con i prezzi dei carburanti e dell'energia in una salita così vistosa e così rapida. Quindi non mi sento di andare contro la Lagarde come vorrei. E poi arriva anche la buona notizia, che si toglie dai piedi
0: un esperto che dice che il costo del petrolio non salirà oltre i $120 al barile. Lo dice
1: ho capito, era 60, non salirà oltre i 120 vuol dire che era doppiato. Cioè, signora mia, non è andata male, perché poteva andare peggio, che senso ha? E il costo del petrolio al doppio porta tutto ad aumenti, agli aumenti vistosi che stiamo vivendo e vedendo dappertutto. Non ti dico che io ieri ho ricevuto la bolletta della luce, ma è terrificante. Quindi, se è successo a me che vivo da solo,
0: quanto
1: posso
0: hai speso
1: immaginare
0: in più?
1: Dunque, da una bolletta media sui 200 euro mi è arrivata 828 euro di luce.
0: Ma no,
1: qui, tra l'altro. Sì, se vuoi ti mando anche la foto.
0: Ma perché ti sparavi l'aria condizionata a palla?
1: E vabbè, non è che debba morire, però da lì a morire di caldo prima o ucciso dalla bolletta dopo, sai. è una scelta che ha solo procrastinato il triste
0: che
1: momento.
0: Siamo con le trivelle e che un nuovo commissario a Viggiano nel cuore della ridente Basilicata aumenterà le estrazioni di petrolio.
1: Bene, sono contento per i viggianesi, che salutiamo soprattutto per il loro uso dell'arpa, di una bellissima arpa locale che ti porterò in trasmissione, ma dopo il giornale radio che adesso incombe.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai qualcosa da dire? Dilla bene. Mandaci un vocale al 334 11 11 622. Breve, diretto, senza giri larghi. Perché qui anche 20 secondi possono accendere il dibattito. L'attimo fuggente continua su Giornale Radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Sono le 8 e 6 minuti.
11: Giornale Radio News.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro. Così Donald Trump ha chiuso a Dallas la convention repubblicana lanciando la volata in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo intervento il presidente USA ha blindato la promessa shock lanciata in apertura dei lavori, un dividendo da $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani. Poi ancora nel suo intervento immigrazione, dazi e la guerra nel Golfo. La vinceremo, a ribadito Trump, e l'Iran non avrà mai l'arma nucleare. È scontro al Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattinata di tensioni, il centrodestra si ricompatta e trova la quadra sulle preferenze. L'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che introduce nel testo la possibilità di dare fino a 3 preferenze con un'alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano infatti i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini, il primo di tutti quelli analoghi presentati dal campo largo, che puntavano ad eliminare i capilista bloccati e le crocette per esprimere le preferenze. Soddisfazione dalla maggioranza, le preferenze nel voto per il Parlamento mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. All'attacco le opposizioni, queste sono preferenze farlocche, è una legge truffa che favorisce la casta. Ma sentiamo prima il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Malan, poi per il PD, Francesco Boccia.
13: Noi, tra un emendamento del Partito Democratico che strumentalmente e non al fine di avercele davvero propone l'introduzione delle preferenze e mantenere gli accordi all'interno della maggioranza che permettono la reintroduzione dal 1992 delle preferenze, noi non abbiamo dubbi e voteremo contro questo emendamento.
14: Ma non la si salva la coscienza, perché la Presidente del Consiglio poteva decidere, scegliendo se perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
12: La BCE, riunita ieri a Berlino, ha deciso di alzare dello 0,25% i tassi di interesse, una misura necessaria, ha spiegato la presidente Lagarde, per contrastare un'inflazione crescente tra i paesi euro. Migliorano però le stime sulla crescita. Sentiamo Nicola De Muro.
15: La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso base sui depositi al 2,50%, in linea con le attese dei mercati finanziari. La decisione del Consiglio Direttivo giunge in risposta a un'inflazione nell'Eurozona risalita al 3,3% ad agosto, spinta dai prezzi energetici e dalle tensioni in Medio Oriente. La Presidente Christine Lagarde ha ribadito la determinazione a riportare l'inflazione all'obiettivo del 2% nel medio termine, target che sarà raggiunto, anzi solo sfiorato, secondo gli analisti dell'Istituto di Francoforte, solo nel 2028, anno in cui si prevede un'inflazione al 2,1%. Per quanto riguarda il resto del quadro macroeconomico, Lagarde ha sottolineato la resilienza dell'economia europea. Nonostante le pressioni per i prezzi dell'energia, infatti, le previsioni sul PIL dell'area euro sono state riviste al rialzo. Le nuove stime indicano un'espansione dello 0,9% per il 2026, dell'1,4% per il 2027 e dell'1,5% per il 2028.
12: La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sulla morte della figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, uno dei simboli della ribellione alle mafie. Denise, 35 anni, si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma. Aveva la stessa età della madre quando fu assassinata dall''ndrangheta. Il fascicolo, al momento contro ignoti, ipotizza il reato di istigazione al suicidio. Non è facile costituirsi parte civile contro il proprio padre, ma è una scelta di libertà interiore per ripartire con la vita, aveva detto in aula prima di testimoniare contro Carlo Casco al processo per l'omicidio della madre. Profondo il cordoglio di Don Ciotti, presidente di Libera. Qualcosa si è spezzato dentro la sua anima inquieta e sensibile. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi, le sue parole. Danni e disagi, anche due vittime per l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord Italia. In provincia di Udine una donna è morta dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso invaso dall'acqua. A Sinalunga, nel Senese, un'anziana è stata colpita da una scheggia di vetro mentre cercava di chiudere una finestra durante una tromba d'aria. Problemi anche a Milano, dove le forti piogge hanno provocato il crollo del controsoffitto dell'aula bunker di San Vittore, e a Roma, con alberi caduti, strade allagate e automobilisti soccorsi ai vigili del fuoco. Calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, il primo turno di Champions League delle italiane si chiude con due risultati positivi. Il Como cala un poker da sogno davanti al suo pubblico, la Roma torna dalla trasferta turca con un punto prezioso. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
16: Campionato Champions è solo una partita. Il mantra di Fabregas trova conferme sul campo. Non esiste l'emozione della prima volta per il Como, che nel Senigallia in festa liquida 4-1 la pratica Lipsia. Primo tempo dominato nonostante una doppia grande occasione per i tedeschi. Baturina prima e Duvicas poi siglano il vantaggio di due reti che diventano tre con Diao all'inizio di una ripresa per i lariani. Più di gestione e qualche sofferenza, Maksimović accorcia per il Lipsia, chiude la pratica Perrone in pieno recupero su assist di Nico Paz, che così scrive il suo nome nel referto della pagina storica del Como. Nella serata del suo ritorno in Champions dopo 7 anni, la Roma incassa un punto a Istanbul in casa del Fenerbahce. Primo tempo di marca giallorossa, la migliore occasione capita dal 21esimo a Dybala, ma sul piede sbagliato il destro. Allora ci pensa Cristante con un tracciante da fuori area a portare in vantaggio la Roma. Turchi all'assalto a inizio ripresa, dopo 3 minuti Greenwood inventa l'assist del pareggio per Brown. Morici si divora il possibile vantaggio dei padroni di casa. Da segnalare ancora un rigore prima concesso ai giallorossi, poi annullato dall'intervento del VAR. Finisce 1-1.
12: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Donald Trump ha promesso di pagare $5,000 a ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato nelle elezioni di medio termine di novembre. Un'offerta straordinaria nel tentativo di mantenere il suo partito al potere. Trump però non ha fornito dettagli su come avrebbe finanziato una simile iniziativa, che ha paragonato al pagamento dei dividendi agli azionisti da parte delle aziende e agli assegni extra di $1,776 che la sua amministrazione ha emesso lo scorso anno ai membri delle forze armate. Il vicepresidente J.D. Vance ha tentato poi di spiegare nell'imbarazzo generale come gli Stati Uniti avrebbero finanziato questo dividendo, suggerendo che i fondi sarebbero provenuti dai dazi doganali. Ma chi, sano di mente nel mondo, potrebbe mai credere a questa tipica trovata di marketing politico? E poi, come farebbe Trump a capire chi esattamente ha votato per i candidati del suo partito? Andiamo con ordine. Nel 2024 Trump ha ottenuto 77.302.580 voti popolari, cioè il 49,8%. La matematica ci dice che nell'ipotesi di un mantenimento della stessa base elettorale, Trump spenderebbe qualcosa come 386,5129 miliardi di dollari, cioè 333,16 miliardi di euro. La verità è che Trump sta cercando di superare il calo dei consensi, le difficoltà economiche, le tendenze storiche sfavorevoli al partito al potere, nel tentativo di mantenere la maggioranza repubblicana e scongiurare una serie di probabili indagini democratiche e una forte opposizione al suo programma durante i suoi ultimi due anni di mandato.
19: Giornale Radio. La radio libera di informare.
20: È l'ora dell'attimo fuggente.
21: È svegliato!
20: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
22: Questo è l'attimo fuggente!
23: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
24: Buongiorno, Elese. Per favore, non mettete i discorsi fatti da un idiota come la Russa, perché me ne prendo l'intera responsabilità della parola idiota, perché è ancora poco. Parlano di risparmiare costi perché deve dare ai più bisognosi. Ma chi sono i più bisognosi? L'esercito americano? La NATO? Putin? Ma stiamo scherzando? Ma ha il coraggio di dire se puttanate? Ma si vergogni.
25: Chiedo la descrizione che avete appena fatto dell'attentato dell'11 settembre con tutto quello che ha generato nei 25 anni successivi. E sappiamo bene tutto quello che sta accadendo. Non vi fa pensare che quelle rivelazioni del quotidiano Arez siano poi tanto poco credibili? Oppure ci ha azzeccato anche questa volta, perché questi sospetti li abbiamo avuti nell'11 settembre e adesso può darsi che questi sospetti li dobbiamo avere anche nel 7 ottobre. Saluti Marco da Napoli.
26: Buongiorno Luca, Giuliano, Peter e tutti quanti. Emilio Massa, beh, sarà uno spasso vedere Trump che si, cioè è uno spasso vedere Trump che si arrampica sugli specchi, cioè ora siamo al ceto da qualunque, in versione americana, per cui molto molto molto più americana. E riguardo i nostri country italiani, cioè non è, aveva ragione quella signora che ha parlato poc'anzi, che no, o quella signora che ha detto che ci dovremmo puppare altri, sicuramente un altro quinquennio di questa destra che ci sta mandando in rovina, sta mandando il paese a catafascio. Comunque, venerdì, buon weekend a tutti.
27: Buongiorno banda. Ieri è venuto fuori il sondaggio ICSE che dice che il 18% degli italiani sono favorevoli all'invio di armi, mentre il restante 82% no. Quello di SVG di qualche settimana fa dava questa cifra di favorevoli ad armi o parzialmente favorevoli al 51. Ora io mi domando, 18-51, c'è 33 punti di differenza, quindi insomma numeri importanti. Non è che uno o l'altro sondaggio siano un po' pilotati, Sicuramente SVG è la 7, Mentana favorevole alla guerra, quindi boh, non lo so, io vedo nel mio piccolo, faccio anche politica a livello locale, sono tutti contro il mio diarmi, quindi tendo più a credere all'X. Che ne pensate? Un abbraccio Renzo da Campi.
0: Rieccoci caro Luca.

0: Ma torniamo alle nostre notizie. E ti volevo proporre un articolo che è stato pubblicato dalla Washington Post oggi, che fa un'analisi molto ben fatta e molto interessante su come Trump sia riuscito, proprio in occasione delle celebrazioni del 25esimo anniversario dell'11 settembre, ad utilizzare a proprio vantaggio tutti gli apparati antiterrorismo che furono creati con la legislazione di emergenza successiva al crollo delle Torri Gemelle, al famoso episodio degli aerei che sono entrati all'interno del cuore degli americani e dell'Occidente. E allora te ne leggo un pezzo. Sono passati 25 anni dall'attentato dell'11 settembre e potenti agenzie e ampi poteri legali creati per impedire un'altra catastrofe terroristica, oggi rivolti verso l'interno. Così l'amministrazione Trump, che usa molti di quegli stessi strumenti per arrestare i migrati, combattere i trafficanti di droga e colpire il dissenso politico. L'Office of the Director of the National Intelligence, nato proprio in risposta alle falle dell'intelligence emerse prima dell'11 settembre, è stato centrale nella diffusione da parte del presidente Donald Trump di false teorie complottiste sulle elezioni e nelle ritorsioni contro quelli che considera i suoi nemici politici. Trump ha ordinato alle Joint Terrorism Task Forces, diffuse in tutto il paese dopo il 2001, per mettere insieme risorse federali e locali, di indagare su gruppi che contestano le posizioni della Casa Bianca su immigrazione, genere e religione. E un'altra creatura così del post 11 settembre, gli US Immigration and Customs Enforcement, sotto Trump ha intensificato la sorveglianza e gli arresti di immigrati. Ti ricordi bene, caro Luca, quel personaggio di cui abbiamo a lungo parlato, grazie a Dio adesso ho dimenticato, ma basta che io ti faccia il nome di Gregory Bovino per ricordarti che cosa lo scorso inverno è successo in
1: Farima con assassino.
0: Farima con assassino, farima con assassino non solo di persone, ma di democrazia, di libertà e di diritti. E così quasi tutte le agenzie create dall'amministrazione Bush per proteggere dal terrorismo sono state utilizzate da Trump per reprimere il dissenso e per andare contro i suoi nemici interni. E per chi volesse approfondirlo, lo trovate sul Washington Post di oggi, un bel articolo e un bel approfondimento.
1: Ebbene, tante cose di quel post 11 settembre veramente fanno impressione, ridette oggi. Tante.
0: Non so quando comincerà il G, quando arriveremo.
1: Siamo tutti americani, è diventato, siamo tutti trampiani.
0: No. Continuo a essere vistosamente da parte di quella cultura, ma contro Trump, perché Trump è la negazione della cultura, di quella cultura libera, di quella cultura dei diritti e della libertà, dell'inclusione. Ci fu, e magari riusciamo a recuperarlo se il nostro Nicola Compagnone ci dà una mano, il discorso di addio alla presidenza, gli 8 anni di presidenza di Ronald Reagan, uno dei leader repubblicani più iconici, più rappresentativi, più davvero simbolici per quello che è il Great Old Party negli Stati Uniti, che è esattamente il contrario della politica di Donald Trump. Parla di quanto l'America fosse l'unico paese, purtroppo bisogna dire fosse l'unico paese del mondo andando a vivere nel quale si riusciva ad essere perfettamente integrati e ad essere americani. Diceva Reagan: se andrete in Norvegia non diventerete norvegesi, in Francia non diventerete francesi, in Italia non diventerete italiani, ma venire negli Stati Uniti significa diventare americani. Ecco, questo che era la più grande scuola di quella nazione, purtroppo adesso non c'è più ed è stata sostituita dalle cartine farlocche. Avrei visto la nuova cartina che Trump ha proposto, con tutta l'America del Nord vestita a stelle e strisce, il Golfo di Hormuz da lui chiamato Golfo di Trump, il New Mexico diventato New America e altre sciocchezzuole di questo genere che speriamo vengano spazzate via in maniera efficace dalle elezioni di midterm. Unica vera prospettiva.
1: Hai visto che il cartone animato South Park si è autoribattezzato sarcasticamente South America? Anche
0: no,
1: noi
0: non
1: dovremmo solidarizzare e chiamarci latinoamericano.

0: Ma se proprio dovessimo trovare un cambiamento, l'America fuggente mi sembra meglio, anche se io propongo sin d'ora di chiamare l'attimo fuggente con i suoi successi l'ottimo fuggente.
1: Ma allora restante, perché non fuggiamo neanche più.
0: E allora facciamolo restante. E oggi invece ti volevo dire che il premio per il titolo più bello dell'apertura dei giornali italiani curiosamente non va, come solitamente, al Manifesto, ma secondo me al Resto del Carlino, che pubblica una grande foto di Trump con i suoi pugnetti alzati, come fa generalmente con quella curiosa smorfia, e il titolo è "Per un pugno di dollari".
1: Molto carino, brava, brava la direttrice.
0: È curioso che tu oggi non mi abbia letto invece Travaglio e che non commenti adeguatamente, perché l'hai fatto.
1: Già il Corriere della Sera sembrava il fondo di Travaglio.
0: Ma scusa, questa, ma chi è che panzana, ieri l'ha detto? Ma chi l'ha detto ieri? Ma dillo chi l'ha detto ieri prima di tutti, dillo chi
1: ma
0: è stato
1: chi
0: contestato.
1: Non lo so.
0: Io,
1: non
0: il sottoscritto
1: niente.
0: Parlante,
1: ma
0: certo,
1: tu dici,
0: ma Giuliano hanno titolato così tutti i giornali d'Italia, si sono sbagliati tutti i giornali. Tu sì,
1: ma
0: si sono sbagliati tutti i giornali.
1: Ma ti sei svegliato poi da questo sogno?
0: Sì, sì, adesso chiamiamo Peter a riprendere quella parte e vedrai tu. Intanto l'abbiamo detto e gli ascoltatori lo ricordano bene. E così come sento uno strano silenzio oggi sulla vicenda La Vito alla Ranucci, come mai?
1: Che senso? Non abbiamo silenzio? Io vedo che
0: ma non ti ho sentito commentare. Commentare la notizia che il tribunale del riesame riconosce il metodo mafioso, quindi lascia La Vitola in carcere, e tutti quanti i giornali, questa volta sì, giustamente parlano del buco nelle chat, perché a un certo punto ci
1: ma
0: sono
1: poi
0: delle
1: quale sarebbe il metodo mafioso? Me lo spieghi tu. Qual è la differenza tra un attentato?
0: I giudici con le motivazioni quando verranno pubblicate. Noi, come sempre, attendiamo di leggere le decisioni prima di cominciare a fare indovina la Grillo. Però certo è che mancano delle chat, ci sono state, come si chiamavano ai tempi della Fermi Trokin, delle sbianchettature. Ecco, il vizietto della sbianchettatura evidentemente permane dalle vostre parti.
1: Ma perché esiste una legge sull'obbligo di conservazione delle proprie chat? Cioè io ho l'obbligo di conservare le mie chat con te?
0: Però sarebbe curioso se in un'indagine penale fatta perché tu mi hai messo una bomba per farmi diventare Presidente del Consiglio ci fossero delle parti di chat che mancano, quindi ci fossero degli interi periodi di conversazione tra noi, che abbiamo una conversazione quotidiana e intensa, come si addice a due amici che stanno organizzando delle cose importanti, e non avessimo, che so, le chat dalla mercoledì al lunedì successivo all'attentato, che so, ad esempio. Così sarebbe ovviamente una considerazione da farsi, credo, non lo so, poi
1: no,
0: non so
1: no,
0: la,
1: non
0: la
1: credo,
0: vostra il vostro tribunale di difesa come proceda.
1: Non credo, poi non è molto chiara questa cosa, perché queste chat sono quelle che avvenivano su un programma Signal che ha una funzione automatica di cancellazione delle
0: sì, quando le cancella tutte, non quando cancella alcune e ne
1: in
0: tiene
1: modo
0: delle
1: selettivo,
0: altre.
1: Non lo so.
0: Mi scrive un ascoltatore molto stupito, con gli occhi sbarrati, mi dice: ma state commentando delle intercettazioni? No, stiamo commentando la mancanza delle intercettazioni, caro Nicola da Perugia, che ci scrivi così stupito e censorio, per dirci che stiamo andando un po' contro quelle che dovrebbero essere i nostri principi. No, non commentiamo intercettazioni che non abbiamo, commentiamo il fatto che i magistrati sostengano che manchino in maniera sospetta delle intercettazioni. Poi ovviamente siamo curiosissimi di vedere come andrà.
1: Molto garantista, e adesso
0: sempre stato garantista.
1: Voglio subito che sia spulciato il tuo telefonino, i tuoi chat, i tuoi messaggi.
0: Non appena mi metti quella bomba
1: gioiosa,
0: non appena mi metti quella bomba prenderò questa privazione della libertà sgradevole come comprensibile, però per il momento devi ancora bombardarmi. Siamo un po' indietro rispetto al premiato 2.
1: Vai. Sai che allora, siamo arrivati volando alle 8:29. Fantastico.
0: No, fra 3 secondi sono le 8:30. Allora noi, fedeli alla linea del nostro editore che ci rimprovera quotidianamente almeno 2 o 3 volte al giorno, mandiamo con puntualità la pubblicità. Anzi, per farti sentire a casa, ti dico super spot.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 8 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dal tratto veneto della 4, dove per un incidente ci sono circa 10 km di code tra Somma Campagna e Verona Sud verso Trieste. Ripercussioni sulla tangenziale ovest di Verona con code tra l'autostrada e lo svincolo di Verona Nord della 22. In A4 poi si sono formate anche code in uscita a Somma Campagna provenendo da Brescia. Traffico in aumento attorno a Milano. Ci sono code sulla Rivoltana all'altezza di Segrate, code anche in tangenziale est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza e da Cologno Ovest a Via Padova verso Bologna, in nord da Monza verso Sesto e in A4 da Cormano a Cinisello nelle due direzioni. In Toscana per un incidente code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. A Roma ancora problemi sulla Via Appia tra Marino e il Grande Raccordo Anulare con code anche all'altezza di Ciampino, code inoltre sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia in A24 a tratti tra Tor Cervara e la tangenziale est, code poi in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio e sul tratto interno della Pontina da Spinaceto all'Eur verso Napoli, code in A1 tra Casoria e il Bivio per Napoli centro, code a tratti inoltre sulla statale 162 dir da Cercola verso la tangenziale. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: A me fa sempre un po' specie quando sento certe persone, come l'ultimo ascoltatore che è intervenuto, di Lucca, credo, un centro toscano, quando si parla di persone favorevoli alla guerra. La trovo un'affermazione mistificatoria e anche in grande malafede. C'è chi è favorevole a che l'Ucraina abbia gli strumenti per potersi difendere e ciò passa attraverso il supporto bellico e finanziario. La guerra non la vuole nessuno. Cioè, io non conosco un pazzo che vuole la guerra. Ma questi personaggi invece vogliono creare un solco in cui ci sono i buoni, i sedicenti pacifisti e i cattivi, quelli che vogliono la guerra. È un atteggiamento veramente di grande disonestà mentale. Fabrizio da Milano, ciao.
8: Buongiorno, Enrico di Roma. Oddio, io ho commesso un sacco di reati. Oddio, Bardi, mi voglio autodenunciare. Mica cancello anch'io le chat a volte, dei messaggi, delle cose che ho degli amici, alcune cose le cancello e tutto. Oddio, mi autodenuncio, venitemi ad arrestare, correte.
9: Signori e signori, votatemi pure, perché io vi regalerò $5,000 e un viaggio gratuito al Moulin Rouge di Trump. A parte gli scherzi, siamo veramente alla frutta. Se loro cadranno in un tranello del genere, vuol dire che se lo meritano. Povero popolo. Jimmy dalla Toscana.
10: E rieccoci, professore. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui per parlare di America e appunto, come anticipava Luca, è tornato a trovarci un grande esperto di quel paese a stelle e strisce, che non so se riesca a seguire le evoluzioni velocissime della storia e della politica americana. Glielo chiediamo direttamente. Buongiorno professor Gregorio Aleggi.
11: Buongiorno professor Aleggi.
5: Ce la fate nel ripasso?
11: Ha già ricevuto almeno un acconto, almeno metà, $2,500, almeno il galantuomo Achille la Lauro faceva così.
12: Esatto, la scarpa destra e quella sinistra dopo. Diciamo che è estremamente difficile ragionare in termini razionali su una proposta così irrazionale. È semplicemente, diciamo, incostituzionale dal punto di vista proprio più banale, cioè distribuire un premio a soldi pubblici per la vittoria della parte politica è ingiustificabile, fine. Quello che è interessante è la debolezza politica, cioè il momento in cui Trump dice make the selection about me, fate finta che ci sia il mio nome sulla scheda, no? E noi sappiamo che anche in Italia il tema del nome del candidato premier sulla scheda è un tema politico.
11: Certo.
12: Dicevo, fate finta che sia un referendum su di me. Questo vuol dire superate la debolezza dei candidati che stiamo presentando, la metà dei quali sono quelli che sono, pensate che deve vincere Trump, quindi se io presento un cavallo votate per il cavallo, questo sta dicendo, ed è un segno di grandissima debolezza politica. Questo credo che sia il dato irrefutabile.
10: Però professore Aleggi, proprio su questo, in presenza, ovviamente fatte tutte le considerazioni sui sondaggi, ma in presenza dei sondaggi che ci sono, che danno una stragrande maggioranza ai democratici al congresso, chiedere agli elettori puntate su di me non è un controsenso, non è proprio quello il pericolo che si dovrebbe evitare, che la gente riconosca nelle elezioni di midterm un giudizio sulla presidenza?
12: Le elezioni di midterm non sono nate come midterm, facciamo un brevissimo excursus storico. Quando nasce il paese alla fine del Settecento, 2 anni sembrano un tempo lunghissimo. C'erano degli stati che avevano mandati di 6 mesi, 2 anni a loro sembra tantissimo. Era un'elezione parlamentare per rinnovare tutto il Parlamento. Andiamo avanti 250 anni e cosa succede? Che il presidente conta molto più del Parlamento, quindi l'elezione parlamentare è diventata un midterm. Cercare di appiattirla sul presidente può essere un vantaggio se il presidente è popolare, e se il presidente è impopolare può essere uno svantaggio. Però ricordiamoci che il sistema americano è alla fine quello inglese, cioè uninominale secco. E quindi bisogna vedere il candidato nel proprio collegio quanto è popolare e quanto, diciamo, ha lavorato per i propri elettori, cosa che il rappresentante americano fa con grande assiduità. Diciamo proprio una cosa, un flash: se un turista italiano telese vuole visitare il congresso, si mette in fila e entra. Se lo vuole visitare John Smith del New Jersey, deve chiedere il biglietto al deputato del proprio collegio. Questo proprio per rinforzare il rapporto eletto ed elettore, no? Ecco, in questo quadro, quando si presentano buoni candidati, anche l'impopolarità del presidente, dell'amministrazione, eccetera, incide fino a un certo punto. È chiaro che però con la deriva del Partito Repubblicano la qualità dei candidati è scesa molto, ci sono molti repubblicani di lungo corso che nell'ultimo paio d'anni hanno detto non mi ripresento più, ma mi ripresento non perché temo di perdere, ma perché non mi riconosco più nella politica di oggi. Trump ha come dire, spinto per candidare personaggi affini a lui, più o meno implausibili, e quindi in questo caso l'impopolarità del presidente e l'impopolarità del candidato potrebbero effettivamente sovrapporsi, però non è automatico. E diciamo un'altra cosa, proprio 5 secondi, attenzione che lo sdegno, quell'impopolarità di Trump dall'altra parte si è tradotta anche in una radicalizzazione, in una spinta più verso sinistra, e quindi quello negli Stati Uniti può spaventare una fetta di elettori, quindi oltre alle aggravanti nei confronti di Trump che sono sotto gli occhi, certo, di tutti, ci sono anche delle attenuanti, che è il bello della democrazia, cioè che alla fine non bastano i sondaggi ma bisogna andare a mettere la scheda nell'urna.
10: Questo spostamento a sinistra è alla base, scusa Luca, chiedo questo e poi ti lascio subito il campo, alla base dell'intervento del senatore Fetterman.
12: Quello è molto interessante, che Fetterman, democratico, che interviene alla convention repubblicana, ci dice che il disagio c'è da tutte e due le parti, no? E questo è un campanello d'allarme, un non ritrovarsi con i propri al punto di andare a casa del nemico. Poi naturalmente tutti i politici in tutti i paesi, entro una certa misura, pensano più al proprio seggio che non in termini astratti al bene collettivo. Temo che sia una cosa inevitabile, però certo è scioccante.
11: Senta, professore, tuttavia quei nomi dei democratici, si potrebbe dire, sono stati selezionati ovunque con delle elezioni primarie e in molti luoghi ci sono dei candidati moderatissimi, anche vecchi leoni, anche giovani con vocazioni tutt'altro che estreme, o no?
12: Le primarie sono sempre un gioco interessante, lo sappiamo anche in Italia, no? Le primarie ci sono di due tipi, chiuse e aperte. Chiuse votano solo quelli, diciamo, con la tessera, in realtà, esatto, registrati negli Stati Uniti. Quelle aperte, chiunque passa può votare, no? E, di fatto, molto spesso il candidato, come dire, preferito, diciamo, dai militanti, anche se è una parola esagerata, non sempre poi è il candidato che riesce a trovare la metà più uno dei voti sul territorio. Quindi le primarie sono interessantissime e danno un elemento importante, ma non sono sempre decisive. Quello che è interessante è che comunque legano il candidato al territorio. Dove vince un candidato moderato, nell'una o nell'altra primaria è indifferente, è più probabile che, diciamo, avvicinandosi al centro possa rosicchiare qualche indeciso, possa catalizzare qualcosa in più. Quelli che sono più caratterizzati ideologicamente sono molto forti, molto graditi alla propria base, ma non sempre vanno oltre. Quello che è interessante di Trump è questo, che continua a essere molto popolare col nocciolo duro, con la sua base, ma perde consensi con tutti gli altri. Quindi i trumpiani della prima ora continuano ad esserlo, il resto dell'America ha molti dubbi.
10: Senta, venendo alle cose un po' più leggere, vede delle innovazioni nel colore dei capelli di Trump? Cioè pensa che sia indicativo di un cambio di direzione?
12: Ma guarderei più che il colore la pettinatura, perché mi sembra che sia sempre più difficile nascondere l'alopecia, la calvizie, la perdita di capelli. Lì c'è tutto un lavoro per nasconderla che mi sembra sia sempre più acrobatico. Non so, anche la tintura magari gliene fa cadere qualcuno in più.
10: Difficile, è difficile sistemare quella specie di coniglio che porta sulla testa.
11: Professore, i giornali dicono che Trump ha investito, i giornali italiani ovviamente, definitivamente Vance, che ha sopravanzato Rubio nelle preferenze del leader, è così?
12: Questa è un'altra domanda interessantissima, perché, diciamo, i cerchi magici, chiamiamoli così,
11: esatto,
12: non rispondono mai alla, come dire, sensazione popolare. Quindi la benedizione del capo ha una sua importanza, ma poi il riscontro popolare è un altro. Non è detto che quello che piace a Trump piaccia agli americani. Le dichiarazioni di Marco Rubio adesso nel suo giro in America Latina sono, ad ascoltarle, molto più equilibrate e sensate di qualsiasi cosa Vance abbia detto negli ultimi 18 mesi. C'è un eloquio, una prudenza, anche una capacità di non farsi incastrare nelle domande difficili che a Vance manca del tutto. Vance è nella linea trampiana di, come dire, insultare chiunque gli passa davanti, offendere tutti, compresa la mamma e la nonna. Quindi Quindi,
10: non so, non solo se posso, professore, c'è anche un plus che è la parte messianica, visto che l'ultima trovata nel discorso di ieri di Vance: andate a votare o andrete all'inferno.
12: Certo, il problema è che, diciamo, quello è un messaggio.
11: Lei è preoccupato, professore.
12: Io non sono tanto sicuro che esista l'inferno, lo posso dire?
10: Beh, insomma, può dirlo, però certo che quello che descrive la contraddice.
12: Ecco, no, poi come diceva la vecchia battuta, di fronte alla domanda dove vorresti andare tra paradiso e inferno, la risposta è il paradiso per il clima, l'inferno per la compagnia, è stato più interessante, quindi... Quindi no, però ecco, diciamo che a parte le battute, rivolgersi alla base messianica torna a quel nocciolo duro evangelico eccetera eccetera che è alla base del fenomeno Trump, no? È uno dei pilastri, sì. Ma non è detto che tocchi con altrettanta efficacia le corde del resto degli americani, quindi basti pensare che per esempio ci sono aree intere, fra l'altro quelle che chiamiamo ormai viola, cioè né rosse repubblicane né blu democratiche, dove ci sono forti concentrazioni di elettori islamici, pensiamo al Michigan, Ilhan Omar eccetera, no? Siamo sicuri che questo funzioni con loro? Cioè posti dove i repubblicani nel 2016 vinsero, perché tra l'altro la Clinton ignorò gli operai, non andò lì e non si fece mai vedere, vinsero i repubblicani. Ecco, a quelli una retorica di tipo cristiano, che effetto gli fa? Probabilmente nulla, quindi sto abbandonando quel terreno. È complesso il discorso.
10: Un'ultima considerazione, professore, sul successo della convention. Sebbene Trump abbia detto diverse volte durante il discorso che l'arena era pienissima, che c'era la fila, la controfila, in realtà c'erano molte sedie vuote, non sono riusciti a riempire lo stadio.
12: Ma questo è un fatto abbastanza frequente. Non è esattamente una novità. Poi pensiamo anche ad altri aspetti banali. In precedenza abbiamo visto la gente che dopo 40 minuti di Trump usciva dagli stadi, quindi anche quelli che c'erano andati. Non è un fenomeno, diciamo così, inedito. In più non ci dimentichiamo che l'unico vero grande successo di Trump è stato il programma televisivo, no? E lui concepisce tutto come un'apparizione mediatica, che ci sia la gente nello stadio, nell'arena, quello che sia, bene, però l'importante è che Fox o Newsmax o chi glielo mandi in diretta tutto per due ore, perché raggiunge tutti, quindi non lo leggerei come una cosa particolarmente significativa. Mi verrebbe quasi anche da aggiungere che in un paese grande come gli Stati Uniti, con poco trasporto pubblico, dove ci si muove con mezzi privati, persino l'alto costo della benzina può aver disincentivato ad andare.
10: Probabilmente. Senta, ma i 5.000 dollari li ha promessi perché è praticamente certo di che non avrà la maggioranza il partito repubblicano alla Camera e al Senato, perché ovviamente sarà consapevole, esatto, anche Trump, pur con tutta la sua follia, dell'irrealizzabilità di un progetto di questo genere.
12: Sì, se 5.000 dollari ad ogni cittadino elettore, che tra l'altro è anche un altro messaggio subliminale, perché sappiamo che uno dei punti forti, uno dei punti centrali della politica trumpiana è proprio la ridefinizione del concetto di cittadino, no? Escludendo tutti quelli come me, Telese, eccetera, che gli stanno antipatici, no? Quindi circa è più di un miliardo, di un trilione di dollari, perché 5.000 per 250 milioni, insomma, sono tanti soldi, no? Quei soldi il Congresso li dovrebbe stanziare, non è che lui li può prendere.
11: Stanziare quindi, prima del voto?
10: Anche dopo.
12: Tra l'altro,
11: quindi
12: ecco, una cosa
11: diventa un boomerang.
12: Noi, certo, una cosa che noi, diciamo, in Europa ignoriamo di solito: l'esercizio fiscale dello Stato americano è quello dell'anno scolastico, cioè inizia a settembre. Noi iniziamo il primo gennaio, loro a settembre, quindi il bilancio, il budget del 2026-27 è già andato. è difficile, quei soldi da dove li tira fuori? È una sparata che, se vogliamo, tenta di dare al popolo una dimensione concreta e non politica della vittoria. Se vinci, te ne viene qualcosa. Dopodiché si può discutere sul fatto che quei $5,000, se mai gli arrivassero, andrebbero a coprire i costi maggiori dovuti alle politiche di Trump. Faccio un esempio soltanto: i dazi sulle merci canadesi colpiscono in gran parte il legno, che è uno dei prodotti che il Canada esporta di più verso gli Stati Uniti. Siccome le case americane sono fatte di legno, sono fatte in gran parte di legno canadese. Se mi aumenta il costo del legno per via dei dazi, aumenta il costo delle case. Noi ce ne lamentiamo in Italia, del fatto che le case abbiano dei prezzi alti e che i giovani non se le possono permettere. Quel dibattito c'è esattamente uguale negli Stati Uniti. L'affordability della casa, il sogno di essere proprietari di casa, è in crisi da tempo negli Stati Uniti. Se la risposta del Presidente è aumentarne il prezzo, è un autogol. A quel punto i 5.000 vanno a coprire l'aumento della casa, vanno a coprire l'aumento della benzina, vanno a coprire l'aumento dei tassi, dei mutui. Perché? Perché con le leggi finanziarie di Trump, che tagliano le tasse ai ricchi e aumentano la spesa, per esempio nella difesa, fanno sì che gli Stati Uniti debbano prendere in prestito sempre più soldi e quindi salgono i tassi di interesse. Tutti questi costi si scaricano sul cittadino. E $5,000 potrebbero essere letti come tentativo di compensare queste politiche fallimentari. Ma resta il fatto che il power of the purse, il potere della spesa, ce l'ha il Congresso e quindi quella somma dovrebbe passare al vaglio della Camera dei rappresentanti e del Senato. Onestamente mi sembra una boutade, ecco, mi sembra una mossa di disperazione, ma anche quella di una persona che non ha ben capito, dopo 6 anni di presidenza, come funziona lo Stato.
11: Bene,
10: e allora,
11: grazie,
10: mi sento
11: davvero,
10: grazie
11: di questa lezione. Noi l'abbiamo avuta senza neanche spendere 5.000 euro. Grazie.
12: Grazie, buona prosecuzione.

0: Milano. Io vorrei che ci fosse in questo programma una voce che ci spiegasse come è possibile, dopo 12 anni di bombardamenti, una mattina apriamo i giornali e leggiamo che gli UTI stanno conquistando Bab el Mandeb come se fosse una passeggiata.
1: C'è qualcosa che non va. Non correre, anche se adesso ne parliamo con la nostra quinta colonna da quelle parti. Buongiorno, ci chiami dal Golfo Persico o dal Mar Rosso?
2: Ma non ci scherzare, perché io davvero dovevo stare in Yemen e non sono riuscito a partire e continuo a mangiarmi le mani, guarda, è una cosa allucinante. Però vabbè, sarà per un'altra volta. Comunque, ma non è stato preso Bab el Mandeb, questo è allarmismo che fa gli italiani.
1: È un desiderio da parte di Luca.
0: Stanno marciando su tutti i giornali italiani, dicono che gli aiuti stanno marciando, hanno conquistato già un'isola e stanno marciando su Bab el Mandeb.
2: Allora, si tratta dell'isola di Azucar, che sta al centro dello stretto di Bab el Mandeb e che dista soltanto 20 chilometri dalle coste di Djibouti. Ma aver preso quell'isola non vuol dire aver preso lo stretto, perché dall'altro lato c'è Djibouti, che qualcuno si ostina a chiamare Stato, ma in realtà è un grande hub militare, soltanto quello in cui tutti i paesi che hanno interessi commerciali sullo stretto hanno delle loro basi. C'è anche un contingente italiano, ricordiamolo sempre, piccolino, un centinaio di uomini, ma ci sta anche una base italiana lì. E quindi probabilmente
0: i nostri militari
2: proprio loro, perché non è neanche nell'interesse di Ansarallah, quindi degli UTI, come vengono chiamati gli emiriti, di bloccare il traffico in questo momento, perché verrebbe meno il supporto della Cina. Quindi non è detto che si arrivi a quello, però è vero che c'è stata una cavalcata incredibile. A differenza dell'articolo che avete detto prima, non è qualche centinaio di chilometri che è stato preso, sono stati presi 2600 chilometri quadrati con grandi città come appunto Mocha, la più importante, e sono bellissime immagini.
1: Roba seria, non come avanzate sì, voi dalle parti dell'Ucraina.
0: Ma com'è possibile che nessuno abbia messo in atto delle contromisure nei confronti di questa mossa, che era tutto sommato abbastanza prevedibile se non scontata? Già si combatteva per il controllo di questo stretto. Com'è possibile che gli Emirati, Arabia Saudita, gli americani non abbiano strumenti per fermare questa occupazione?
2: A parte che Bin Salman ha proposto agli Stati Uniti di intervenire, Trump gli ha detto proprio non ci pensa neanche a rinfilarsi in una cosa del genere, perché l'ultima volta che sono andati a attaccare lo Yemen al momento ci perdevano una porta aerea. E comunque bisogna capire un'altra cosa per decifrare le dinamiche in corso, che da un lato c'è uno dei paesi più poveri del mondo, lo Yemen, e dall'altro c'è la coalizione di alcuni dei paesi più ricchi del mondo, tra i paesi occidentali, Arabia Saudita, Emirati e quant'altro, Qatar e quant'altro, che sostengono delle milizie all'interno dello Yemen, che sono quindi molto molto foraggiate, ma sono in vista alla popolazione. Quindi quello che c'è stato è stato sì un'avanzata di Ansarallah, quindi degli UTI come vengono chiamati, ma c'è stata anche una sollevazione popolare, è stata quella che ha fatto la differenza, e le immagini appunto che arrivano da Mocha sono eloquenti, perché il grande errore che è stato fatto agli occidentali è pensare che con i soldi ci si sarebbe comprati il consenso, invece quelli non sono bastati. E la popolazione locale ha scelto i disagi, le difficoltà di una vita povera piuttosto che stare sotto il controllo di un paese estero. E lì c'è stata questa sollevazione.
1: Scusa, perché altrimenti se non sembra che siano andati a offrire loro case e ville con piscina e buona alimentazione, e loro abbiano rifiutato scegliendo di fare i terroristi. Non è esattamente così che è andata.
2: Beh, non sono terroristi, a parte che non sono quelli, però comunque era sicuramente più facile stare nella sfera di influenza saudita piuttosto che riunificarsi allo Yemen, perché di quello di cui stiamo parlando sono territori dello Yemen che erano sotto controllo saudita sostanzialmente. E infatti, rispetto a pure le letture che sono state fatte con l'articolo letto prima, un'altra grande differenza, perché è stato paragonato al caso della Siria, ci sono due grosse differenze. Il primo è che la Siria ha conquistato l'esercito democratico siriano ha conquistato quei territori con la copertura aerea occidentale. Invece qui non c'è stata assolutamente nessuna copertura aerea straniera, è stato fatto tutto da soli dalla sollevazione popolare e dalle forze yemenite. La seconda grande differenza è che quando i sedicenti democratici siriani, quelli che ora stavano al governo, conquistavano i territori, facevano delle stragi inaudite con fosse comuni e quant'altro. Qui non si è visto nulla di tutto questo e anzi addirittura è stata dichiarata l'amnistia per tutti quelli che si arrendono. Nel frattempo però sono stati anche liberati ingentissimi quantitativi di prigionieri politici dalle carceri, quindi le forze si sono ulteriormente rafforzate, anche con un altro elemento, perché stare nella sfera di influenza saudita vuol dire avere anche infinite disponibilità economiche per le attrezzature militari. E quindi
1: è molto velocemente visto. Molto velocemente, che abbiamo finito il tempo, aggiungiamo la notizia che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è schierato fortemente a sostegno dell'Arabia Saudita, condannando gli attacchi degli Houthi e mettendo in guardia contro una guerra più ampia.
0: Bene.
1: Per completare l'informazione,
0: io voglio sapere se qui nel giorno delle preferenze tarocche, del premio economico tarocco, nel giorno della difesa solidale dell'Arabia Saudita tarocca, hai una morale per questa puntata.
1: Arabia Saudita tarocca, Cipri Merlo, una morale ce l'abbiamo, la dedichiamo però all'anniversario dell'11 settembre, a questi 25 anni, ed è una frase di Pericle che diceva che la libertà è il possesso sicuro di chi solo ha il coraggio di difenderla.
0: Meraviglioso, grazie. Ricordatevi che adesso arriva Borgo Novo e che la banda tornerà domani, come sempre.
1: Alle 8. Alle 8 domani, che è sabato. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
4: Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Sono le 9:04.
15: Giornale Radio News.
16: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il comizio di Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione. Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock. $5,000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria. alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato il giorno anche di J.D. Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo cosa succede, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici bollandoli come il partito dell'odio. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono. Era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Alta tensione in Senato sulla riforma della legge elettorale. Dopo una mattina di trattative il centrodestra si ricompatta e l'Aula dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di dare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche. Soddisfatta la maggioranza mentre le opposizioni attaccano preferenze farlocche. Questa è una legge truffa che favorisce la casta. Perdonaci per non essere riusciti a tenerti qui con noi. Così Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, nel suo messaggio di cordoglio per Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo, che si è tolta la vita gettandosi dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Aveva la stessa età della madre, 35 anni, quando fu uccisa dall'andrangheta. La sua scomparsa è una profonda ferita per tutto il paese, ha commentato la presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo. Denise aveva testimoniato contro il padre Carlo Cosco, contribuendo alla sua condanna definitiva all'ergastolo. Pallavolo davanti a oltre 6.000 spettatori nell'arena allestita in piazza del Plebiscito a Napoli. L'Italia inizia con una vittoria agli europei maschili. 3-0 sulla Svezia per gli azzurri, salutati a fine gara in campo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
17: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
18: Donald Trump ha promesso di pagare $5.000 a ogni cittadino americano adulto se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato nelle elezioni di medio termine di novembre. Un'offerta straordinaria nel tentativo di mantenere il suo partito al potere. Trump però non ha fornito dettagli su come avrebbe finanziato una simile iniziativa, che ha paragonato al pagamento dei dividendi agli azionisti da parte delle aziende e agli assegni extra di $1.776 che la sua amministrazione ha emesso lo scorso anno ai membri delle forze armate. Il vicepresidente J.D. Vance ha tentato poi di spiegare nell'imbarazzo generale come gli Stati Uniti avrebbero finanziato questo dividendo, suggerendo che i fondi sarebbero provenuti dai dazi doganali. Ma chi, sano di mente nel mondo, potrebbe mai credere a questa tipica trovata di marketing politico? E poi, come farebbe Trump a capire chi esattamente ha votato per i candidati del suo partito? Andiamo con ordine. Nel 2024 Trump ha ottenuto 77.302.580 voti popolari, cioè il 49,8%. La matematica ci dice che nell'ipotesi di un mantenimento della stessa base elettorale, Trump spenderebbe qualcosa come 386,5129 miliardi di dollari, cioè 333,16 miliardi di euro. La verità è che Trump sta cercando di superare il calo dei consensi, le difficoltà economiche, le tendenze storiche sfavorevoli al partito al potere, nel tentativo di mantenere la maggioranza repubblicana e scongiurare una serie di probabili indagini democratiche e una forte opposizione al suo programma durante i suoi ultimi 2 anni di mandato.
17: Giornale Radio. La radio libera di informare.
19: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
20: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e anche oggi ci occupiamo di tutti i grandi temi dell'attualità. Siamo insieme fino alle 11 e ci sono tante questioni che dobbiamo affrontare. Ovviamente lo scontro sulle preferenze che poi è finito ieri in una sorta di compromesso con l'opposizione che attacca in maniera decisa appunto sulla questione dei capilista bloccati, insomma c'è un po' di maretta anche su un tema apparentemente così freddo come la legge elettorale. E ovviamente non è l'unico, c'è ancora discussione sulla legge che riguarda l'antisemitismo, che secondo qualcuno è appunto una legge liberticida. Ne parleremo fra un istante e poi parleremo di tutti gli altri temi che scuotono la politica italiana. C'è il tema dell'energia, della benzina, delle accise. Banalmente quando si va alla pompa insomma sono un po' di mesi che ci si prepara tutte le volte a dei salassi. E poi c'è la guerra in Ucraina, l'attentato che si diceva essere stato organizzato ai danni di Volodymyr Zelensky con un drone, in realtà non c'è mai stato, lo dice addirittura il Corriere della Sera. Parliamo di tutto questo fra un istante qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, quindi restate con noi. 334 11 11 622 per parlare con noi in diretta.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Io sono Francesco Borgonovo e andiamo subito a dare il benvenuto al primo ospite, che è Daniele Naum, che ringrazio, esponente di Azione. Graditissimo ritorno. Buongiorno, bentornato a Giornale Radio.
1: Buongiorno, mi stava mancando.
0: Qui non possiamo fare senza Daniele Naum per troppo tempo, quindi come vede l'abbiamo subito richiamata. Senta, così giusto per rompere subito il ghiaccio su questioni politiche rilevantissime, ha visto cosa dice Donald Trump a proposito dei soldi che darà a tutti quelli che lo voteranno? $5,000 ad ogni americano che mi voterà. Secondo me, se lo fa anche Calenda, vincete le elezioni.
1: Ma quello se lo fanno tutti, no? Voglio dire, praticamente, il nostro amico chi?
0: Il vostro amico Matteo Renzi, con i famosi 80, cioè se l'era cavata con molto meno.
1: È diverso, perché quello... Certo, però quella era una giusta, come dire, era una roba ingiustificata. Era una giusta causa. Io ripeto, le riforme del mercato del lavoro fatte da quel governo, secondo me, sono state riforme positive che hanno dato anche un impulso all'economia, al mercato del lavoro. Poi, dopodiché, chi ha una visione dei rapporti lavorativi sindacali degli anni 70, cosa che spesso il sindacato purtroppo ha, voglio dire, i soldi non ci sono più in questo paese, però, nel senso.
0: Senta, invece c'è una questione un po' più seria, no? Che ha scosso l'opposizione, la maggioranza, che è la questione della legge sull'antisemitismo. Ora, in queste ore Netanyahu non se la passa benissimo, la inchiesta di Haaretz sul 7 ottobre ha scosso abbastanza la politica israeliana e ha rinfocolato, diciamo, l'opposizione israeliana in tutto il mondo. Immagino che lei sia favorevole a questa legge sull'antisemitismo. Proviamo a spiegare esattamente, secondo lei, che cosa propone e perché, secondo lei, non è una cosa liberticida.
1: Guardi, allora le dico subito due cose. Allora, la prima, non è una legge che prevede, non va sul penale la legge, prevede degli strumenti, no? Per combattere e contrastare l'antisemitismo. È una legge votata e accettata da maggior parte dei paesi europei, tra cui l'Italia, perché io voglio ricordare due cose a due protagonisti della politica italiana. La prima, che è la famosa dichiarazione IRA, che è quella contestata. Uno, non è vero che non preveda la legittima critica a ogni governo e anche al governo dello Stato di Israele. Questa è una panzana che stanno tirando fuori. Due, era stata recepita dal governo italiano nel 2020, governo Conte bis, con dentro anche il Partito Democratico, tutti quanti, lo ricordiamo, la Lega, il Movimento 5 Stelle. Tre, Elie Schlein la votò, fu addirittura, mi pare, correlatrice al Parlamento europeo, mi pare, nel 2017, ed è una legge che pone degli strumenti per contrastare l'antisemitismo. Si sta dicendo una panzana enorme, dove si dice che non si può criticare lo Stato di Israele, le politiche dello Stato di Israele. Dopodiché va su degli stereotipi, cioè, nel senso, se poi la critica sfocia in antisemitismo puro e vero, allora, come dire, la legge interviene con degli strumenti. Però e si sta creando un circo su questa cosa che non ha assolutamente senso e che fa capire in verità nelle piazze che c'è un odio antiebraico enorme, perché se poi in quelle piazze, lo si è visto in altri giorni, si va a protestare contro Israele e mi si dica cosa c'entra Israele su una legge contro l'antisemitismo, cioè io sono un ebreo italiano e fondamentalmente sono un cittadino di questo stato e quelli in piazza protestano su uno strumento contro l'antisemitismo in Italia, no? Contro Israele, e già lì non c'entra nulla. Due, si è inneggiato a Hamas e Hezbollah, che vogliono ammazzare gli ebrei, non solo gli israeliani, gli ebrei in tutto il mondo. E tre, questo fa capire il cortocircuito della sinistra e del problema dell'antisemitismo che oggi in Italia è prevalentemente a sinistra.
0: Guardi, secondo me c'è un tema al di là dell'antisemitismo.
1: Scusi, posso aggiungere? Io capisco anche, non sono d'accordo a chi dice sostanzialmente che non è d'accordo a questa legge, dice che liberticida ed è una stronzata perché non lo è, no? Perché non provvede fattispecie di reato, eccetera, eccetera. Il punto però è quello che è accaduto in quelle piazze e il fatto che il Movimento 5 Stelle, i Giovani Democratici, dunque il Partito Democratico, AVS, non abbia detto nulla sull'odio antiebraico di quella piazza fuori da Montecitorio. Oh, ma stiamo scherzando? Ma io so che lei, Borgonovo, probabilmente non è d'accordo al DDL, ma per carità, no? Ci confrontiamo, eccetera. Ma stiamo scherzando che all'interno di quella piazza

0: inglese, io non ci ho capito niente. Però deposito questa cosa. Sì, tra i vari in pectore, diciamo così, per la candidatura c'è Lorenzo Pacini, assessore al municipio 1 di Milano, Partito Democratico, molto noto sui social, appena pubblicato un libro che si intitola Una cosa di sinistra. Pacini, come lei sa, è decisamente pro PAL. Le deposito la domanda. Ha timore che salti fuori dalla sinistra milanese magari dalla sinistra anche moderata in Italia e altrove un candidato pro PAL? Questo PD con cui si vuole fare il campo largo è troppo spinto su questioni filo-palestinesi? Ci sentiamo un pochettino di musica e poi mi risponde.
1: Ah, ok, meno male, abbiamo tempo.

334 11 11 622 qui su Giornale Radio. Ci scrive Enrico da Roma, dice: buongiorno, la Meloni doveva darci 1.000 euro, non si è visto nulla, solo tasse, è stata la più furba di tutti. Credo che si riferisca a una proposta ancora del 2020, quando Giorgia Meloni era presidente del Consiglio, che proponeva appunto di dare 1.000 euro direttamente sul conto corrente degli italiani. E poi ce n'era un'altra invece, sempre di 1.000 euro, discusso per la manovra, per appunto dare qualcosa a chi fatica, e di questi tempi sono tanti. Diciamo che queste mance qui, poi quando vengono proposte, non è che funzionino granché, vengano poi fatte davvero. Io credo che quella fosse una proposta elettorale, non penso che fosse nel programma di centrodestra. Di sicuro comunque quella di Trump le supera tutte, perché 5.000 dollari sono una cifra impressionante. Ancora invece sulla questione dell'antisemitismo, è un odio anti-israeliano.

0: non un odio anti-ebraico, quello che si vede nelle piazze. Non si può affermare che in Palestina non ci sia genocidio, perché in Israele ci sono 2 milioni di palestinesi e allo stesso tempo si attacca Israele sia antisemita. Delle due l'una. Il suo ospite si riferisce a Daniele Naum, che è collegato con noi, Azione, lo ringrazio. Non ha mai detto nulla sullo sterminio di bambini palestinesi e sugli assassini dei coloni israeliani. Questo, Naum, è un altro tema, quello dei coloni, perché si dice l'Italia non vuole condannare le azioni dei coloni, anzi il governo Meloni è sempre troppo schierato con il governo israeliano. Lei che ne pensa?
1: Ma guardi, parto da quello che ha detto il suo, come si chiama, spettatore,
0: adesso non ricordo,
1: ascoltatore, grazie. Ecco, guardi che siamo in un'epoca dove o c'è un problema a leggere le cose o c'è malafede, ma secondo me è più una malafede, perché io ho sempre avuto la posizione di due popoli, due stati, ho sempre criticato Netanyahu, ho sempre criticato le colonie, però poi di converso ho sempre parlato anche delle responsabilità dei palestinesi, che sono enormi, di non aver accettato un accordo di pace, soprattutto nel 2000, di Hamas, del fatto che la maggior parte della popolazione palestinese vorrebbe Israele cancellato, del radicalismo e del fondamentalismo islamico. Faccio un'analisi ampia della questione. Ho purtroppo anche una laurea dove ho trattato il tema nella mia tesi di laurea, penso di saperne un po', ma dopodiché per malafede mi si dice allora lei non condanna i coloni, eccetera. Sono cazzate, perché bisogna poi leggere e magari anche saper leggere, avere la capacità di saper leggere di quello che dice una cosa o un esponente politico. Allora, non ho bisogno di dire ah io condanno, perché io l'ho sempre fatto, no? Però di converso vedo la situazione a 360 gradi, no? Dopodiché è lì il tema, la roba del genocidio è una cazzata. Cioè uno può, e mettiamo le robe così, uno può parlare di massacro, è assolutamente un massacro, ma su 70.000 morti, che sono un'enormità, non è un genocidio, perché prendiamo i dati di Hamas, i dati che ti dice Hamas sono tipo 78.000 morti, tra cui 25, tra i 25.000 e i 30.000 guerriglieri. Quei 25.000 cosa sono? Li possiamo mettere tra le vittime civili? No, perché combattevano e hanno anche un arsenale militare che non era di poco conto. Allora è quello il tema principale di tutta una sclerotizzazione del dibattito che c'è in Italia e dove nessuno può dire nulla. Io alzo le mani, anche perché dico la verità, perché no, mi sono rotto i coglioni di stare a giustificare o di fare un ragionamento elaborato, perché tu puoi dire quello che vuoi, ma sei amico di Netanyahu. Per cui io continuo a dire le cose, cioè è un problema, però. Cioè adesso, se sono io amico di Netanyahu, che ha sempre dove ho sempre parlato di due popoli, due stati, del diritto dei palestinesi di avere uno stato, di essere contro le colonie, di denunciare anche la situazione in Cisgiordania, allora no.
0: Noi abbiamo delle posizioni diverse su questo tema, ma le riconosco di non essere di sicuro un fan di Netanyahu. Sai qual è il problema con le leggi, diciamo, che riguardano l'espressione? È che poi si rischia sempre di fare la fine, come dire, della questione ucraina, no? Lei dice mi danno dell'amico di Netanyahu sull'Ucraina e qui purtroppo anche il suo capo di partito Calenda è uno che ci va giù pesante. Non appena dici una cosa a favore della pace o contesti, no, la guerra, sei immediatamente un amico di Putin. È la stessa cosa che stava dicendo lei ora su Netanyahu. Prenda quello che è successo stamattina, leggiamo anche sul Corriere della Sera, ma già avevamo letto altrove dei dubbi, questo attentato a Zelensky con un drone che è stato sventolato da tutti i giornali del mondo per 24 ore, in realtà non c'è mai stato. Allora, se uno dice, avanza dei dubbi, immediatamente diventa filo russo, così che funziona purtroppo ormai, no?
1: No, ma io guardo, ripeto, io sono filo ucraino fino al midollo, dopodiché, cioè, sono opposizione politica, ogni posizione politica credo che abbia diritto ad avere cittadinanza. Penso che sia un po' diversa la questione russo-ucraina dalla questione, come dire, israelo-palestinese, però lì si va sul campo delle opinioni. Però poi, sa, il tema della pace, tutti quanti vogliono la pace, per quel che riguarda l'Ucraina Non capisco perché l'Ucraina debba svendersi per arrivare a un accordo di pace e cedere territori che ancora la Russia non ha conquistato per arrivare alla pace. Poi c'è tutto un tema, cioè, però il tema, Borgonovo, e riconosco questo, è il fatto che non si può neanche più elaborare perché ci sono tifoserie. Per cui io
0: Ma non
1: ripeto, e
0: funziona così anche con
1: tornando...
0: Israele e la Palestina,
1: Funziona
0: cioè che ci
1: così
0: sono.
1: anche con Israele e Palestina, ma certo ci sono tifoserie da ambo le parti, diciamo che la tifoseria propale è una tifoseria al 90%, ma quello che non si sta guardando è l'antisemitismo puro che c'è dentro quell'ambiente lì,
0: Ma che
1: è
0: differenza
1: il
0: c'è?
1: non discernimento Borgonovo, perché io sono...
0: Mi dia una
1: Cioè il tema è
0: risposta
1: che cazzo
0: telegrafica.
1: c'entra l'antisemitismo... Sì, mi dica. No,
0: Risposta
1: la differenza è che
0: telegrafica.
1: io
0: Che differenza
1: sono cioè
0: c'è
1: io...
0: tra. No, no, no, aspetti, aspetti. Che
1: Vai.
0: differenza c'è tra palestinese e proprio abbiamo 30 secondi tra il
1: Sì.
0: filo palestinese e diciamo il filo ucraino? Che differenza c'è?
1: Beh, la differenza è che nel conflitto israelo-palestinese è molto più complesso. Il conflitto russo-ucraino c'è un aggressore, come dire, che è andato ad attentare come dire, la territorialità dell'Ucraina. E lì è un attimino più complesso perché poi Israele, che chiaramente occupa un pezzo di Cisgiordania, no? Dopo però una guerra che ha subito, ma anche gli altri stati limitrofi che vogliono, come dire, concludere la sua esperienza governativa, di stato non governativa, scusi.
0: Chiaro, chiarissimo. Grazie Dalina Daum, speriamo che torni presto a trovarci. Azione da Milano, qualche istante e ritorniamo con altri temi di grandissima attualità. State qui.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio leader ad informare.
1: Sono le 9 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. La pressione torna di nuovo ad aumentare sull'Italia, ma il tempo si mantiene incerto su buona parte del paese. Mattinata sole prevalente, ma anche presenza di molte nubi. Non sono da escludere delle precipitazioni, specie sulle regioni del centro-sud. Nel pomeriggio ancora instabilità, con rovesci sparsi sul settore centro-meridionale che potranno interessare specialmente il versante adriatico. Temperature in calo al sud, in leggero aumento al nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata e al 334 11 11 622 potete intervenire con noi in diretta. Ci scrive Luca, che ovviamente è pungente sul DDL antisemitismo, e dice: origini napoletane, vivo in Lombardia, vorrei un DDL specifico per la mia popolazione che mi tuteli più degli altri. E a voi cogliere, diciamo, la caustica ironia appunto del messaggio di Luca. E ancora altri messaggi. Allora ci dica quanti palestinesi dovete sterminare per chiamarlo genocidio. Però dico agli ascoltatori, Daniele Naum, che è intervenuto, è italiano, non israeliano. Qui cerchiamo di dividere, no? Perché altrimenti finiamo per prendercela con tutti gli ebrei dell'universo. Non mi sembra la cosa giusta da fare. In ogni caso, dice l'ascoltatore, ci dica quanti palestinesi dovete sterminare per chiamarlo genocidio. E comunque la maggioranza degli israeliani vorrebbe l'eliminazione dei palestinesi. La differenza sta nel fatto che loro lo dicono e voi lo dite e lo fate. Qui ovviamente non c'è più Daniele Naum, ma gireremo a lui le domande. Adesso dobbiamo passare a parlare dell'altro grande tema, le preferenze. Siete contenti? Siete entusiasti? Questa legge elettorale a me mi annoia in una maniera terrificante, e come sempre poi si conclude con dei compromessi e delle alchimie stranissime. Ci fermiamo qualche istante, voglio sentire cosa ne pensate voi fra poco, e voglio sentire anche la voce di maggioranza e opposizione fra un istante.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste correnti alternate. Io sono Francesco Borgonovo e vado a dare il benvenuto a Raffaele Nevi di Forza Italia, volto noto che spesso vedete in televisione, e vado subito a chiedergli: Nevi, è contento di questa introduzione a metà delle preferenze? Avete trovato un compromesso con Fratelli d'Italia? Sembrava che la Meloni volesse tirare dritto su un'altra strada, invece.
1: Buongiorno innanzitutto Francesco, complimenti per questa bella trasmissione che approfondisce temi di attualità politica e non solo. Io penso che ieri il centrodestra abbia dato un'ulteriore prova di compattezza, di capacità di mediazione anche da parte della Meloni, di Fratelli d'Italia, che guida la nostra coalizione. Quindi abbiamo fatto un accordo e abbiamo trovato un meccanismo che reintroduce le preferenze dopo il 1993 e è la prima volta, e in un sistema però bilanciato di preferenze e diciamo posti invece cosiddetti bloccati, che ci possono consentire di innalzare anche un po' il livello della rappresentanza. E quindi, perché le preferenze, l'abbiamo sempre detto noi di Forza Italia, hanno dei pro e dei contro, quindi abbiamo trovato una formula che secondo noi contempera bene le ragioni della rappresentanza e della maggiore capacità di scelta che vogliamo riservare al cittadino, e insieme abbiamo costruito un meccanismo che stempera, le deviazioni delle preferenze che possono portare anche a problemi. E non a caso il Parlamento, dopo gli scandali Tangentopoli, voti di scambio eccetera, le aveva abolite nel 1993. Quindi un buon meccanismo, come al solito il centrodestra insomma ha fatto una legge molto importante, che però il cui aspetto principale non è sicuramente quello delle preferenze, se posso permettermi. L'aspetto principale è che il cittadino per la prima volta anche qui riuscirà a capire che votando per una coalizione o per l'altra sceglie lui e avrà lui la scelta di chi dovrà governare il paese nei prossimi anni. Questa è la cosa essenziale. Senta. E fondamentale, e anche garantire una stabilità di governo grazie al premio di maggioranza.
0: Le chiedo questo perché nei giorni scorsi, insomma, un po' di indiscrezioni, un po' di racconti, no? Sui confronti interni della coalizione riportano sostanzialmente il messaggio, no, che ha mandato Giorgia Meloni: qui o ci comportiamo tutti bene o salta tutto, no? Peraltro, mi perdoni, far saltare, comunque mandare il centrodestra, diciamo, a sbattere su un tema come la legge elettorale, a me sinceramente non sarebbe sembrato una grande mossa, visto che non è che proprio sia un tema che scalda gli animi, no Nevi? Cioè non è certo, che ci sono certo. Oggi elettori
1: sono
0: in festa per le preferenze o per altro. E allora domando: avete accumulato voi e la Lega, diciamo così, un piccolo debito politico nei confronti della Premier, no? Che sulle preferenze aveva un'altra idea e oggi si becca un po' di attacchi, perché tutti guardano quello che diceva nel 2014 sulle preferenze. Pare addirittura che lei sia stata tentata a un certo punto di cogliere la provocazione della sinistra, e poi dopo ha deciso invece di evitarla. Ecco, questo debito che cosa significa? Come verrà riscosso? Significa
1: no,
0: che...
1: Ma guarda,
0: Prego.
1: No, secondo me non ci sono debiti o crediti, qui c'è una coalizione che ragiona, che approfondisce, che si ascolta reciprocamente, questa è la cosa
0: fondamentale. Nel frattempo,
1: guardi,
0: mi scusi se la interrompo, ma do una Prego. Notizia appena uscita, la riferisce l'ANSA: è morta Emma Bonino, lo dice Più Europa, sapete che stava male. in questi giorni, quindi
1: oggi due grandi liberali, è morto pure Raffaele Costa, ex ministro liberale, Raffaele Costa, il papà oggi del nostro, che tra l'altro capogruppo alla Camera, e adesso Emma Bonino, veramente due pessime notizie.
0: Qui facciamo le condoglianze anche
1: grandi liberali, certo, assolutamente
0: Costa,
1: sì, assolutamente.
0: Emma Bonino, insomma, però è uscita solo questa rapida agenzia dell'ANSA, tra l'altro in una data simbolica, appunto l'11 settembre, la storica leader radicale, l'avevano appena lasciato la terapia intensiva ed era stata trasferita in una struttura privata. Le chiedo così a caldo, poi torniamo sulla legge elettorale.
1: Per me oggi, scusi, è solo una cosa personale, una pessima giornata, perché io vengo dal Partito Liberale, io ho fatto parte della Gioventù Liberale Italiana, e noi avevamo anche la doppia tessera radicale, quindi oggi per me se ne vanno due riferimenti molto importanti che hanno caratterizzato la mia formazione politica fin da ragazzino: Enrico e Raffaele Costa, che è stato anche segretario del Partito Liberale, e se fosse vero appunto di Emma Bonino, una grande leader radicale che è stata protagonista di grandi battaglie.
0: Senta, Nevi, quanto c'è di radicale ancora in Forza Italia? Perché questo era un rapporto storico, no? E, tra l'altro, ci sono state, soprattutto ai tempi di Berlusconi, se ne è riparlato di recente sul Fine Vita, che è una storica battaglia radicale dell'associazione Coscioni, che è un'altra delle cose che mettono un po', no? Hanno messo un po' in tensione la maggioranza. Quanto è rimasto di radicale su questi temi, e quanto Forza Italia vorrebbe fare pesare questa identità, diciamo così, molto liberale, ultraliberale, all'interno di questa coalizione? Perché sa che questi temi, insomma, un po' di perplessità, soprattutto in Fratelli d'Italia, l'hanno creata a proposito di rapporti.
1: Ma secondo me Forza Italia si caratterizza come una forza liberale, tradizionale italiana, e che nella tradizione è una forza che si richiama però alla tradizione cattolico-liberale, che chiaramente mette al centro la libertà, e quindi quando uno mette al centro la libertà si inseriscono temi come anche quello sul fine vita, dove penso abbiamo trovato una buona sintesi nella proposta di legge, che guarda caso porta anche la prima firma del nostro senatore Zanettin, e che Forza Italia sta cercando di portare avanti. È una proposta, diciamo, molto meditata e molto anche equilibrata, e che punta essenzialmente, tra l'altro, sul tema delle cure palliative, perché qui ora noi parliamo molto di diritto a interrompere la vita in particolarissime condizioni, ma c'è anche un diritto a vivere in meglio possibile per chi invece desidera andare avanti nella vita. E quindi il nostro disegno di legge penso che sia la sintesi di una forza politica che è, appunto, vuole essere una sintesi tra il pensiero liberale, laico, ma anche le istanze del mondo cattolico. D'altronde Berlusconi, che questa la grande capacità.
0: Berlusconi li teneva insieme questi mondi, no?
1: Esatto.
0: Si è sempre detto era il grande federatore. Ma la Meloni riuscirà a tenerli insieme?
1: Noi stiamo continuando. Vabbè, questa è la scommessa, è questa. Devo dire che in questi anni ci ha meravigliato positivamente Giorgia Meloni, perché oggettivamente, se siamo ancora qui con una coalizione compatta, e io penso che molto sia dovuto anche alla sua capacità, anche alla capacità di mediazione, che è un leader che vuole essere protagonista non solo di una breve fase politica, ma di una lunga fase politica, deve necessariamente mettere in campo. Quindi assolutamente sì, il nostro giudizio nei confronti della Meloni è molto positivo, perché appunto è riuscita proprio in questo, ad ascoltare le istanze che vengono dagli alleati e poi a fare una sintesi equilibrata, senza, perdere nessuno per strada, insomma, ecco.
0: Durerà a lungo, perché c'è chi parla addirittura di voto anticipato, chi anche dopo tutte queste frizioni sulla legge elettorale dice che un po' vi siete così, centrodestra un po' paga, e del resto è il più longevo, no, questo governo di tutti, quindi ci sta anche che un po' di logoramento ci sia. Ieri uscivano sulla 7 aspetti un attimo perché il deposito la domanda, poi ci fermiamo un istante, dopo la faccio rispondere. C'erano dei sondaggi di YouTrend che facevano vedere, diciamo, il centro-sinistra il 43,1 mi pare nel complesso, centrodestra 41,1 in flessione, e poi un Vannacci in grande crescita. Oggi ci sono dei titoli, Vannacci aggancia anche Forza Italia, cioè la coalizione di centrodestra così com'è.

0: radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata. Abbiamo dato la notizia proprio poco fa: è morta a 78 anni la storica leader radicale Emma Bonino, la prima ministra sicuramente con quell'orientamento, soprattutto nei governi, nei governi di centrosinistra, prima con Prodi e poi con Letta. Conoscete le sue battaglie, dall'aborto alla fine vita, ovviamente, e sono battaglie che dicevamo con Raffaele Nevi di Forza Italia, che ringrazio anche per tradizione di uomini appunto come Nevi, che avevano la doppia tessera radicale, sono entrate anche nel centrodestra, nella fascia più liberale. Fascia più liberale che oggi però si trova un pochino in difficoltà, sembra, con l'avanzata di Vannacci da un lato e le posizioni un po' più conservatrici di Fratelli d'Italia e di parte della Lega. Sul fine vita, negli ultimi giorni, nelle scorse settimane, ci sono state anche lì un po' di tensioni. Allora la mia domanda era per Raffaele Nevi: questo governo arriva fino alla fine della legislatura, secondo lei c'è questa tensione che Meloni ha ricomposto, è destinata a riemergere? E poi infine, che si fa con Vannacci, perché i sondaggi di oggi dicono Vannacci aggancia anche Forza Italia?
1: Allora, guardi, io leggo i giornali tutti i giorni e sinceramente capisco anche che c'è anche la necessità così di mettere un po' di pepe, tra virgolette, nel dibattito, le assicuro che il centrodestra, io sono nel centrodestra dal 1994, fin dall'inizio, e veramente c'erano delle differenze veramente grandissime tra Alleanza Nazionale da una parte, che allora tra l'altro non era nemmeno Alleanza Nazionale, l'MSI di Gianfranco Fini, la Lega Nord di Umberto Bossi, che era oggettivamente un partito che diceva delle cose che apparivano come bestemmie in una chiesa, insomma, ecco, per i livelli del dibattito politico dell'epoca. Certo. Oggi abbiamo un centrodestra che è invece molto omogeneo. Noi abbiamo, ci conosciamo molto bene, gestiamo regioni, province, comuni insieme, abbiamo governato per lunghi anni, stiamo governando, certamente siamo partiti che hanno sfumature diverse, sensibilità diverse.
0: Quindi arrivate a fine legislatura, mi stai dicendo.
1: Da cui provengo, ma siamo assolutamente uniti e compatti e decisi ad arrivare a fine legislatura per attuare il nostro programma, cercando di risolvere i problemi del paese. Poi, se le posso dire, sentiamo anche una responsabilità, cioè la responsabilità è quella di fare in modo che questo paese possa uscire da una crisi che è una crisi veramente enorme, gigantesca, di livello planetario, con i minori danni possibili, se non altro. Abbiamo fatto, secondo noi, dei miracoli in questi anni, stiamo continuando a governare bene, pur tra mille difficoltà. Dall'altra parte c'è veramente un'armata Brancaleone che, secondo noi, sarebbe devastante per l'Italia in un momento come
0: chiarissimo questo. Quindi in una battuta,
1: responsabilità ad andare avanti per veramente evitare che l'Italia cada in un baratro totale della sinistra, del governo della sinistra.
0: In una battuta, Vannacci sì o no?
1: Vannacci, la questione è molto semplice. Il problema non è sì o no, il problema è di mettersi d'accordo su quello che si vuole fare per l'Italia, su qual è la visione rispetto all'Europa, rispetto alla NATO, rispetto alle crisi globali che dobbiamo attraversare. Oggi, come dicevo, i problemi sono talmente gravi che occorre omogeneità condivisione di ideali, di programmi e di idee, perché senza questo non si va da nessuna parte, si fa danno al nostro paese. Quindi con Vannacci vedremo se lui sceglierà la strada di fare la guerra come sembra al centrodestra, aiutando il centrosinistra, oppure se deciderà invece questo non è una cosa buona e che quindi si
0: vedremo come si evolveranno le cose. Allora grazie
1: di distruggere tutto.
0: Grazie mille a Raffaele Nevi, Forza Italia, e ora ci sentiamo l'approfondimento del nostro Peter Bescapè su Emma Bonino, appena scomparsa all'età di 78 anni.
2: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. Per oltre mezzo secolo è stata una delle figure più riconoscibili della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, il 9 marzo del 1948, entra nel Partito Radicale negli anni 70 e nel 1976 viene eletta per la prima volta alla Camera. Sono gli anni delle campagne per il divorzio, contro l'aborto clandestino, per i diritti delle donne e per una società più laica.
3: Molto abbiamo conquistato, ma molto rimane da fare. Quello che mi auguro è che, certamente venuto meno, è una vitalità e un impegno anche dei movimenti delle donne, ma non solo, vorrei dire, che in questi ultimi anni, a parte qualche fuoco sporadico e importante, per carità, però è venuto un po' meno. E per le ragazze, questi sono diritti acquisiti, nessuno ce li tocca. Accorte, perché non è così.
2: Accanto a Marco Pannella diventa uno dei simboli della storia radicale italiana. Ma la sua attività supera presto i confini nazionali. Parlamentare europea, tra il 1995 e il 1999 è commissaria europea. Porta avanti battaglie internazionali contro la pena di morte, le mutilazioni genitali femminili e per l'affermazione della giustizia internazionale.
3: Che i diritti civili come la democrazia, eccetera, non sono una cosa che si conquista un giorno e rimane scritta per sempre nel tavolo delle leggi. Sono conquiste che vanno curate, amate, coltivate, spinte in avanti. Se invece ci sediamo e pensiamo che stanno lì per sempre, rischiamo di svegliarci esattamente come sta succedendo in una situazione in cui rischiamo di non averli più.
2: In Italia è ministra nel secondo governo Prodi, vicepresidente del Senato e nel 2013 ministra degli esteri nel governo Letta. Europeista, garantista, radicale. Una politica spesso combattuta, qualche volta divisiva, quasi mai convenzionale. Dalla non violenza ai referendum, dai diritti individuali all'Europa, Emma Bonino ha attraversato 50 anni di storia italiana, continuando a sostenere le stesse battaglie anche quando erano minoritarie. Con lei scompare una delle protagoniste più longeve e riconoscibili della vita politica italiana. Una donna che aveva trasformato una convinzione in metodo politico. Conoscere, scegliere e non smettere di battersi.
4: Giornale Radio.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo Parliamo poi di Marte con le molecole organiche, sono naturali o biologiche. Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre, ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Sono le 10 e 5 minuti.
17: Giornale Radio News.
18: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: è morta Emma Bonino, storica leader dei radicali, aveva 78 anni. 25 anni fa gli attacchi alle Torri Gemelle, oggi gli Stati Uniti si fermano per ricordare le vittime, cerimonia al Pentagono con Trump, avanza a New York con il sindaco Mamdani. E il presidente USA ha chiuso la convention repubblicana a Dallas, ho riportato l'America all'età dell'oro, votate o andrete all'inferno. Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. Don Ciotti, è morta una giovane donna coraggiosa. Due anziane decedute per il maltempo, oggi ancora piogge e temporali, allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, gialla in altre 9 regioni.
17: Giornale Radio News.
18: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. È scomparsa all'età di 78 anni Emma Bonino, storica leader dei radicali, la leader di Più Europa, era stata soccorsa per un malore mentre si trovava nella sua casa di Roma e trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito nella capitale. La sua carriera politica ha attraversato un mezzo secolo di storia partendo dagli anni 70, durante i quali Bonino ha combattuto tante battaglie e ricoperto vari incarichi nazionali ed internazionali. La data che ha cambiato la storia, 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati dal Qaeda causando 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è atteso a New York con il sindaco Mamdani. E Trump ha chiuso a Dallas la 2 giorni della convention repubblicana di metà mandato. Se non andate a votare andrete all'inferno, ha detto il presidente USA rivendicando i risultati ottenuti dalla sua amministrazione.
19: And in 19 months I've delivered on every single promise I made and I think I delivered on far more. We took that dark age of America and turned it into the Golden Age of America.
18: Sono stato eletto per salvare l'America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio e l'ho trasformato in un'età dell'oro, le parole di Trump, che poi ha rilanciato la sua promessa shock, $5.000 ad ogni americano adulto in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. A Dallas è stato anche il giorno di Vance, che in riferimento ad una sua possibile candidatura nel 2028 si è smarcato. Occupiamoci delle midterm, poi vedremo, ha detto il vicepresidente USA, che poi ha attaccato duramente i democratici, bollandoli come il partito dell'odio. La riforma della legge elettorale accende lo scontro politico e agita la maggioranza. Dopo una mattinata ad alta tensione, il centrodestra nel pomeriggio trova la sintesi e l'Aula del Senato dà il via libera all'emendamento unitario della maggioranza che prevede la possibilità di indicare fino a 3 preferenze con alternanza di genere, ma a partire dal secondo candidato in lista. Restano i capolista bloccati. Bocciato invece il subemendamento a prima firma del PD Parrini che prevedeva le preferenze secche. Le preferenze mancavano da quasi 35 anni, oggi tornano perché abbiamo deciso di reintrodurle, rivendica la premier Meloni. Ha perso la faccia e anche la coerenza, replicano le opposizioni. E il leader di Italia Viva rilancia: sono a pezzi, se restiamo uniti vinciamo noi. Donne e lavoro, un rapporto che è cambiato profondamente negli anni, è quanto emerge dalle analisi del Centro Studi Tagliacarne che quest'anno celebra i 40 anni di attività. Sentiamo.
20: Negli ultimi 40 anni il ruolo delle donne nel mercato del lavoro è profondamente cambiato. A tracciare il quadro è Silvia Petrone, ricercatrice studi su imprese, settori e filiere del Centro Studi Tagliacarne, in occasione dei 40 anni dell'Istituto di Ricerca delle Camere di Commercio.
21: 40 anni fa le donne rappresentavano un terzo circa dell'occupazione complessiva, una quota che nel 2025 ha raggiunto il 43%, con un tasso di occupazione femminile che nel frattempo è cresciuto di ben 19 punti percentuali, passando dal 35 al 54%, tuttavia rimanendo più basso rispetto al valore medio europeo pari al 66,6%.
20: Prima impiegate soprattutto nella manifattura, tessile e agroalimentare, oggi le donne costituiscono l'ossatura del settore dei servizi, soprattutto di quelli ad alta intensità di conoscenza. E a crescere sono anche le imprese femminili.
21: Fino a qualche decennio fa le imprese femminili venivano o ereditate o avviate come forma alternativa ad un lavoro dipendente che non si riusciva a trovare. Oggi le donne scelgono di intraprendere questo percorso con sempre maggiore consapevolezza, perché credono in un progetto che possa consentire loro di raggiungere una piena realizzazione e personale e professionale.
18: Si moltiplicano i messaggi di cordoglio per Denise Cosco, la figlia di Lea Garofalo, morta a 35 anni dopo essersi lanciata dal balcone di casa. Aveva la stessa età della madre quando nel 2009 fu assassinata dall''ndrangheta. Il servizio.
22: Aveva trascorso l'infanzia insieme alla madre Lea Garofalo sotto protezione e dopo la sua scomparsa aveva trovato la forza di testimoniare contro il padre Carlo Cosco. Le sue dichiarazioni contribuirono a ricostruire il delitto e alla condanna all'ergastolo dell'uomo. Denise aveva poi cambiato identità e cercato di costruirsi una nuova vita lontano dai riflettori. Resta nella memoria anche la sua voce ai funerali della mamma nel 2013. Grazie per avermi dato una vita migliore.
23: Per me è un giorno molto difficile, ma la forza non si dà per cui. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarla. Ciao mamma.
22: Domenica Denise si è gettata dal terzo piano della palazzina in cui viveva alle porte di Roma insieme al compagno e al figlio. Dopo 4 giorni di agonia la 35enne è morta ieri in ospedale. Aveva la stessa età della madre quando fu uccisa dall''ndrangheta. La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di istigazione al suicidio. È morta una giovane donna coraggiosa e sofferente, ha dichiarato Don Luigi Ciotti, presidente di Libera. Vicinanza è stata espressa anche dalla presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, che ha parlato di una ferita profonda per tutto il paese, sottolineando il prezzo altissimo pagato da una giovane donna che aveva scelto di ribellarsi alla cultura mafiosa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
18: Ancora maltempo sull'Italia, dove sono attesi piogge e temporali. Oggi allerta arancione per rischio idrogeologico in alcune zone del Friuli Venezia Giulia, gialla in 9 regioni. Ieri morte 2 donne, nel senese un'anziana è deceduta in casa dopo essere stata colpita dai vetri di una finestra infranta da una tromba d'aria, mentre in Friuli un'83enne è annegata nell'auto rimasta bloccata in un sottopasso allagato. Criticità a Milano, dove il Lambro è esondato nella notte per poi rientrare negli argini. Violento nubifragio anche a Roma, con strade allagate, alberi caduti e pesanti ripercussioni sul traffico. Calcio, una vittoria e un pareggio nel giovedì di Champions delle italiane. Entusiasmo alle stelle a Como per lo storico 4-1 sull'Ipsia, ma Fabregas resta con i piedi per terra. Sponda Roma, il pari con il Fenerbahce soddisfa Gasperini. Sentiamo i due tecnici.
24: È stata una serata storica,
0: per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita? Spero che hanno goduto come avevamo goduto noi. Di qua già io mi fermo, perché tra 5 minuti iniziamo a preparare la partita di Parma, che adesso è la cosa più importante.
1: La prestazione della Roma a me soddisfa molto, perché di solito questi campi esci male, soprattutto le squadre italiane negli ultimi anni, e quindi io non storco il naso per niente. Credo che la Roma ha giocato con grande personalità su un campo difficile, l'ha giocata sicuramente a viso aperto e come prima partita in Champions è un bel test.
18: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
3: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata. Ripartiamo dai temi che dividono la maggioranza, l'hanno divisa in questi giorni. Parliamo delle preferenze, ma anche del resto dei temi che scuotono il centrodestra. Lo facciamo fra un istante con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

0: siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate. Vado a dare il benvenuto a Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Benvenuto a Giornale Radio.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, Bignami, subito le devo chiedere qualcosa sulle preferenze. Ieri, insomma, sembrava che a un certo punto Fratelli d'Italia volesse tirare dritto su una visione un po' diversa, poi alla fine avete trovato una soluzione di compromesso, reintroduzione delle preferenze, ma con i capilista individuati, diciamo, dai partiti. Questo è un po' il succo. Qualcuno oggi vi attacca e dice la Meloni, anzi qualcuno, l'opposizione oggi vi attacca dicendo la Meloni si è rimangiata quello che diceva negli anni passati.
1: Ma, allora, partiamo dalle cose vere, cioè che dopo 35 anni in cui i partiti indicavano tutti i propri rappresentanti in Parlamento e quindi imponevano le proprie scelte ai cittadini che non potevano esprimere la preferenza, che vuol dire, cosa vuol dire la preferenza? Preferenza significa preferisco mandare una persona piuttosto che un'altra in Parlamento, no? E oggi abbiamo finalmente la possibilità di esprimere la preferenza per un parlamentare invece che per un altro. Questo è la realtà. E il fatto che gli italiani oggi possano esprimere la preferenza è merito di Fratelli d'Italia e del centrodestra. Cosa fa la sinistra? Dice, ma si poteva fare di più, di meno? Ma non credo che siano molto credibili, visto che hanno avuto 35 anni per reintrodurre loro le preferenze, cosa che non ho mai fatto. E un mese fa, lei lo ricorderà, hanno esultato modello vittoria del Coppa del Mondo ai Mondiali perché era stato bocciato emendamento alle preferenze. Quindi qui il tema non è se le preferenze si poteva fare di più o si poteva fare di meno. La differenza è tra chi le ha introdotte e chi non le ha introdotte. Grazie a Fratelli d'Italia e al centrodestra sono introdotte.
0: Con questo, insomma, accordo trovato dopo quella che i giornali hanno riportato essere stata, no, insomma, qualche giornata di tensione, la coalizione tiene fino a fine legislatura? Quando immagina che si potrà andare a votare?
1: No, io credo si arrivi a votare a scadenza naturale, sarebbe già un fatto storico che un governo sia un governo di legislatura, come si suol dire, e questo smentisce tutti quegli uccelli del malaugurio che dicevano appena insediato il governo non arriva a tagliare il panettone, adesso cadono, anche ieri leggevo Bonelli e altro, a maggioranza sta insieme con lo scotch. Io vorrei fare un ragionamento. Mettiamo che abbiano ragione loro, no? Per assurdo, ammesso non concesso, come si dice, che questo governo sia scarso, sia debole, la maggioranza si infrantumi, che siamo a pezzi. Ma se questo governo che è debole, infrantumi con la maggioranza a pezzi, è da 4 anni che governa e l'opposizione non è mai riuscita a tirarlo giù, ricordiamoci che la vita media di un governo era di 1 anno e 4 mesi. E per la prima volta invece questo governo da 4 anni sta in piedi. Se è vero che noi siamo così scarsi e deboli, loro vuol dire che sono ancora più scarsi e più deboli. E quindi non mi sembra una gran idea quella della sinistra di continuare a raccontare questa storia, perché in realtà dicono a tutti chiaramente che loro sono ancora più scarsi e più deboli, se è vero quel che dico, e non è vero.
0: Senta, qui ci sono poi, al di là della legge elettorale, che sì, è importante, però non è che scaldi i cuori dei cittadini, diciamoci la verità. Non è che oggi ci siano i festeggiamenti in piazza e di sicuro non c'è gente che si straccia le vesti perché, oddio, ci sono i capilista bloccati. Cioè, vabbè, è un tecnicismo importantissimo, però invece quello che interessa più la popolazione sono altri temi. Ovviamente c'è quello che i cittadini immediatamente sentono quando vanno a fare benzina, che è il costo dei carburanti e dell'energia. Avete prorogato ulteriormente il taglio delle accise fino al 17 di settembre, se non vado errato. Poi che succede? Cioè, serve una misura più strutturale? Cioè, qui ovviamente ci sono delle congiunture internazionali pesanti, però questo è uno dei grandi temi. Poi c'è la sicurezza, di cui parliamo subito dopo.
1: Ma intanto mi nasce dire che non

0: uno abbia poco piacere se ne parli, ma ne cito alcuni: piano casa, decreto lavoro, misure sull'energia, decreti rimpatri, rafforzamento della sicurezza per le forze ordine, rafforzamento della sicurezza delle nostre città, e potrei proseguire a lungo. Quindi mi sembra che in realtà sia il cosiddetto mainstream più interessato a questi cavilli piuttosto che la realtà, tra cui la misura, come lei ricordava giustamente, di proroga del taglio delle accise, una proroga che fino ad oggi è costata 2,5 miliardi, che sono, anche perché noi purtroppo, grazie a quell'idea geniale del super bonus, ci siamo trovati un buco di circa 210 miliardi, solo quest'anno 40 miliardi che non ci consentono di navigare nell'oro. E a questi signori tipo Conte, tipo PD, che hanno creato questo buco, dico, ma visto che criticate tanto, potreste fare una cosa fatta bene e tirare fuori voi di tasca vostra i 200 miliardi. Dubito che ce li abbiano, ma io vengo da una cultura che chi fa i danni poi li deve pagare. Loro invece continuano a ritenere che si debbano sperperare soldi che non ci sono, e soprattutto ci vengono a spiegare come risolvere i problemi che hanno creato loro. Oggi noi abbiamo adottato una misura per confermare questo taglio. Però dobbiamo essere molto chiari, quando le risorse non ci sono, non ci sono. Cercheremo di garantire un taglio alle pompe determinato da un incremento non causato da noi, ma non possiamo andare avanti all'infinito utilizzando risorse che non abbiamo.
1: Questo è un tema, sarà un tema rilevante per le prossime settimane. Senti, invece andiamo sulla sicurezza. I dati sull'immigrazione in Europa riportano un calo degli sbarchi, il che è senz'altro positivo. Sono entrato in vigore il nuovo regolamento europeo, però insomma ancora sull'insicurezza e l'immigrazione si giocherà tanto, no, alle prossime elezioni. Voi che cosa pensate che ci sia ancora da fare su questo tema?
0: Ma intanto alcuni dati, perché per fortuna i dati oggettivi e la matematica non è che siano un'opinione. Col governo Meloni gli sbarchi sono calati dell'oltre 80%, i rimpatri sono aumentati di oltre il 60%. Prendo un esempio: a Lampedusa in questo periodo, alcuni anni fa, sono sbarcate 100.000 persone, oggi sono 10.000, che sono sempre troppe, sia chiaro, però credo anche che sia evidente la differenza. E oggi molte persone che ancora oggi girano clandestini per l'Italia sono frutto di quell'ondata migratoria incontrollata che dal 2014 al 2016, o meglio dal 2017, ha travolto l'Italia, con qualcosa come 650.000 ingressi in 3 anni o poco più, a dimostrazione del cambio di rotta che si è fatto. E fermare i flussi per noi è essenziale, perché per carità Ilaria Salis dice che le carceri sono razziste perché il 38% dei carcerati è immigrato. Mi permetto di rilevare alla santa patrona dei beni altrui che se le carceri oggi sono popolate al 38% dai migrati, perché il 38% di chi è in carcere è immigrato, non è un colpa nostra, anche le carceri sono razziste, sono loro che delinquono. Ed è per questo che noi abbiamo anche introdotto una proposta di legge che confidiamo di convertire in tempi molto rapidi, per il quale se un immigrato viene condannato deve essere subito rimpatriato. Però, direttore, mi lasci dire una cosa, va detto con onestà, che questa norma per la quale un immigrato condannato deve essere rimpatriato già c'era, a patto che l'immigrato condannato fosse d'accordo. Le pare possibile che un immigrato condannato per essere rimpatriato debba essere d'accordo? Secondo noi è una follia, la togliamo e procederemo ai rimpatri, perché chi viene condannato in Italia deve pagare.
1: Ecco, qualche problema di collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo con Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia. Alla Camera il messaggio era chiaro, insomma, più espulsioni più rapide e più veloci. C'è un altro tema, vediamo se nel frattempo Bignami riusciamo a risentirlo meglio. C'è un altro tema che riguarda, diciamo così, in senso lato la sicurezza, che è la storia di Mario Roggero, che aveva chiesto il differimento della pena, nel senso che voleva passarla

0: ai domiciliari. L'uomo ha 72 anni, sapete, la grinzane Cavour. C'è una richiesta di grazia che dovrebbe essere portata avanti in, insomma, proprio anche in queste ore, in realtà presentata dai suoi avvocati. Il tribunale di sorveglianza di Torino ha deciso che invece resterà in carcere, si trova, sapete, a Bollate. Questo è un po' il suo destino per ora. Vediamo se abbiamo Galeazzo Bignami, se è ritornato.
1: Io ci sono.
0: Ecco, ora la sentiamo bene, Bignami. No, dicevo, a proposito di sicurezza, volevo chiederle un commento sul caso di Mario Roggero, che appunto ha chiesto di poter andare ai domiciliari, resta invece in carcere a 72 anni. C'è questa richiesta di grazia, insomma, presentata dai suoi avvocati, e insomma dovrà decidere poi la Presidenza della Repubblica. Lei pensa, immagino, che meriti la grazia?
1: È la mia personale opinione che meriti la grazia. Ho anche firmato la richiesta perché questa venga concessa. Poi è il Presidente della Repubblica che, nell'esercizio delle proprie funzioni, che noi rispettiamo, delle prerogative che la nostra Costituzione gli attribuisce, che evidentemente vanno preservate da qualsiasi ingerenza, che valuterà come muoversi. Io mi permetto però di dire una cosa. Sento chi dice che Mario Ruggero ha fatto bene, c'è chi dice che ha fatto male. Io non entro sulla vicenda giudiziale, ma una cosa mi permetto, direttore, di dirla. Anche non volendo dire che ha fatto bene, o anche non volendo dire che ha fatto male, c'è un dato di fatto: se i rapinatori stavano a casa loro, oggi Mario Roggero sarebbe libero e loro sarebbero vivi, perché altrimenti ci dimentichiamo da dove origina tutto ciò. E sembra che Mario Roggero sia uscito dalla gioielleria per caso e abbia ucciso le persone per caso. No, erano delle persone che erano andate a compiere una rapina nel negozio di una persona che stava lavorando, e se fossero state a casa loro, nulla di tutto ciò sarebbe accaduto.
0: Senta, le chiedo l'ultima battuta, visto che uno dei temi su cui più insiste per queste elezioni è proprio la sicurezza. Su Vannacci e i rapporti che potreste avere con lui, allo stato attuale sembra, diciamo, gelo totale, però i sondaggi, insomma, sembrerebbero invece spingerlo.
1: Ma io devo rilevare che il segretario onorevole Vannacci e i suoi deputati votano contro il governo Meloni. Cosa vuol dire votare contro il governo Meloni e contro la fiducia? Vuol dire che loro, così come Bonelli, come Frattoiani, come Schlein, come Contano, quando c'è da dire hai fiducia al governo Meloni e vuoi che il governo Meloni rimanga, loro dicono no. E nel momento in cui quelli che dicono no sono più quelli che dicono sì, il governo va a casa. Se va a casa si vota, e se si vota fai fatica a fare un'alleanza con chi ti ha mandato a casa, no? Mi sembra del tutto evidente. E quindi oggi se si vota e la gente che magari pensa di far bene vota Vannacci invece che Meloni, di fatto questo fa abbassare i voti per la Meloni e fa vincere la Schlein. E uno può dire, ma quindi io se non voto Meloni faccio vincere la Schlein? Assolutamente sì. Che è una cosa legittima, perché magari uno vuole che l'Islam governi, vuole la patrimoniale, vuole i porti aperti, vuole i confini abbattuti, vuole più immigrazione, vuole più Islam, legittimo, per carità, ma non è quello che può volere una persona di destra, e quindi una persona di destra o di centrodestra deve votare Giorgia Meloni. Tutto molto semplice.
0: Grazie allora a Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Noi ci fermiamo qualche istante e torniamo qui a Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti. Ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci, più punti di vista, più informazione. La radio libera di informare.
11: Sono le 10 e 32 minuti.
12: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente alternata. Io sono Francesco Borgonovo. 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. C'è chi dice: ma l'omogeneità è davvero un bene tra i vari partiti di governo? E ancora, se Trump fosse rimasto a casa sua, oggi la benzina sarebbe costata di meno. I politici hanno sempre soluzioni che danno la colpa agli altri. Ancora, sulla legge proposta dal governo, io penso che si tratti di una manovra per rendere ininfluente la scelta dei cittadini. Sarà il motivo per cui ci sarà la presa d'atto della popolazione e non si andrà più a votare. Allora sentiamo su questo e su altri temi che cosa pensa un illustre rappresentante dell'opposizione. Restate qui su Giornale Radio, che Corrente alternata non è finita.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate. Io sono Francesco Borgonovo e vado a dare il benvenuto a Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico. Benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, comincio chiedendole una battuta su questa faccenda delle preferenze di cui oggi molto si parla. Voi l'opposizione accusa la Meloni di essersi rimangiata le posizioni di qualche anno fa. La Meloni risponde dicendo centrosinistra le preferenze non le ha mai introdotte.
1: Sì, però non è che può diventare una gara tra scaramucce infantili. Diciamo le cose come stanno. Giorgia Meloni per anni, e io ero d'accordo e sarei d'accordo con lei ancora adesso rispetto a cosa pensava, e cioè per anni ha detto non è possibile che mentre per eleggere i parlamentari europei, i consiglieri regionali e quelli comunali, i cittadini scelgono loro con le preferenze chi eleggere, solo per il Parlamento italiano i cittadini non possono scegliere alcunché. Tant'è che aveva sfidato qualche settimana fa il Partito Democratico quando ci fu l'incidente in aula in cui anche una parte della maggioranza ha fatto mancare il numero per approvare la legge, dicendo che il PD non voleva in realtà le preferenze. Ieri aveva lei e il suo partito una grande occasione, perché abbiamo presentato un emendamento insieme a tutte le opposizioni, anche Vannacci persino era d'accordo, di reintrodurre le preferenze per tutti. In realtà è vero che reintroduce in parte le preferenze, però vede Borgonovo, sono una minima parte di parlamentari che verranno eletti con le preferenze, perché la stragrande maggioranza di chi andrà alla Camera e al Senato il prossimo anno sarà scelta dalla segreteria dei partiti, perché coi capilista bloccati i partiti piccoli eleggono solo quelli e i partiti più grandi ne eleggono comunque una buona maggioranza attraverso quel modo. Quindi io credo che abbia perso una grande occasione Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. Sappiamo che il veto della Lega e di Forza Italia a questo punto è stato decisivo, però ripeto, è un peccato, perché secondo me, come avviene per tutti gli altri livelli istituzionali fino al Parlamento europeo, era giusto dare a ogni elettore la possibilità di scelta. Tutto qui.
0: Senta, secondo lei questo governo regge o va a elezioni anticipate?
1: Ma guardi, ci sono, ora io non sono Otelma, ovviamente, non saprei, non ho la sfera di cristallo, adesso indovino appunto. Questo, penso che per Meloni andare al voto presto sarebbe meglio, perché il paese non sta andando bene, cioè la curva economica è destinata persino a migliorare, e se non riapre presto lo stretto di Hormuz andremo in recessione già quest'anno. Tenga conto, direttore, che l'Italia quest'anno e quest'altro anno, nelle previsioni di quasi tutti gli istituti nazionali e internazionali che studiano l'andamento dell'economia, prevedono che l'Italia sarà il peggiore o uno degli ultimi tre paesi, addirittura dei 27. Finiranno i fondi del PNRR al 31 dicembre, che hanno tenuto in piedi una seppur timida crescita, altrimenti saremmo da tre anni in recessione come la Germania, e quindi ogni giorno è un italiano in più piuttosto che in meno che peggiora le proprie condizioni. Poi c'è anche il dato delle amministrative: il prossimo anno si vota in città tra le principali, la capitale, Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, e in quelle città dove sta governando il centrosinistra non è mai scritto nulla e solo gli elettori decideranno, però può essere ipotizzabile che il centrosinistra possa tornare a vincere. E quindi un eventuale voto successivo a una eventuale larga vittoria del centrosinistra nelle città principali potrebbe trascinare un po' di voto di opinione. Io non so, io credo che la cosa più probabile sia il voto a primavera. Peraltro, quando una legge elettorale viene approvata, e a breve l'approveranno, io credo che sia sempre andati al voto abbastanza presto. Presumo la primavera, poi vedremo. E in ogni caso noi dovremmo farci trovare pronti, indipendentemente che sia primavera o autunno.
0: Ecco, dovete farvi trovare pronti, e qui si apre il gigantesco capitolo delle primarie, sì, e del modo per scegliere il leader.
1: Sì.
0: Le primarie vanno fatte o sarete costretti a farle?
1: Guardi, ci sono due strade per scegliere la leadership. Una è quella delle primarie, che si possono tranquillamente utilizzare, sono già state utilizzate in passato, io stesso le feci la prima volta che venni candidato a guida dell'Emilia Romagna nel 2004. Oppure si sceglie, come più o meno in tutte le democrazie in cui c'è una coalizione che vince le elezioni, il primo partito esprime il premier o la premier. Detto questo, però, adesso mi permetto di dirle, io per qualche settimana abolirei la parola primarie, perché se parliamo solo di primarie adesso parliamo di nomi e cognomi, mentre noi abbiamo bisogno di chiudere sui contenuti. Le prossime settimane dovranno essere spese dalla coalizione di centrosinistra, che questa volta, ho fiducia, non farà il regalo alla destra, al centrodestra, di presentarsi come 4 anni fa, divisa addirittura in 3, e le porte a Meloni a Palazzo Chigi le aprì più un centrosinistra sciagurato che gli italiani, che votarono in tanti per Meloni e le destre, ci mancherebbe, ma non era il 51%, era poco più del 40%. Centrosinistra sciagurato si divise in 3 parti e consegnò la vittoria alla destra. Il prossimo anno noi ci presenteremo uniti, io su questo ho molta fiducia, però adesso i prossimi hanno spese a scrivere quella che io chiamo l'alternativa, il programma dell'alternativa, perché non basta essere solo contro gli altri, non basta parlare male di Meloni dalla sera, ci vuole un progetto per il paese, lo che faremo, e un minuto dopo decideremo in che modo scegliere la leadership. Quindi, come lei chiedeva, o primarie o il primo partito esprime chi guida il paese nel caso dovessimo, come mi auguro, vincere le elezioni.
0: Senta, sui contenuti, l'altro giorno c'è stata una manifestazione contestata contro il DDL antisemitismo, questo è il rapporto con Israele, è uno dei temi che scuotono il centro-sinistra, oltre più in generale alla questione, diciamo, bellica in Ucraina, però quello su Israele apre molti spazi. La sua posizione qual è su quel DDL e in generale sul rapporto con Israele?
1: Vabbè, l'altro giorno ovviamente va condannato chi per fortuna erano pochissimi, ma chi viene a sostenere le tesi di Hamas o di Hezbollah va assolutamente condannato, perché sono gruppi, quelli terroristici, insomma, quelli sono veri e propri gruppi terroristici. Io penso che il governo Netanyahu abbia intrapreso azioni criminose. A Gaza c'è stato davvero, e c'è purtroppo, un genocidio. È un paese che, quando ha deciso con la copertura di Trump di aprire la guerra illegale a Teheran, ci ha portati ad avere un regime che là non solo non se n'è andato, ma da teocratico sta diventando militare, con i Pasdaran che stanno progressivamente sostituendo gli Ayatollah. E ha visto cosa è successo in Occidente, hanno reagito in maniera come si poteva temere e prevedere, cioè chiudendo lo stretto di Hormuz e facendo schizzare per milioni di italiani, di famiglie, di imprese, la benzina e i carburanti a prezzi assolutamente insostenibili. E viene da dire, purtroppo, che mentre sulla vicenda ucraina, lei me l'ha sempre sentito dire, secondo me il governo Meloni si è comportato e si comporta davvero bene, in maniera convintamente europeista, a sostegno degli aggrediti contro l'aggressore, nella vicenda medio orientale loro sono stati i più grandi tifosi sia di Trump che di Netanyahu, e noi ne paghiamo enormemente le conseguenze. Io mi auguro che Israele veda alle prossime elezioni un cambio di governo, perché se proseguirà questa destra, questa estrema destra, questo è un pericolo, sta mettendo in crisi e in pericolo buona parte, tra l'altro, del mondo per le azioni che intraprende. Per quanto riguarda l'Ucraina, da un lato noi abbiamo sempre detto che siamo al fianco degli ucraini, perché, come disse molto efficacemente Gianni Cooperlo qualche tempo fa, se si ferma la Russia finisce la guerra, se si fermano gli ucraini è finita l'Ucraina, non ce lo possiamo permettere. Certo, sta mancando l'Europa dal punto di vista di essere un protagonista sul terreno della mediazione, del dialogo, per cercare di arrivare il prima possibile a una pace giusta duratura. Mi faccia dire però che per me è incomprensibile che quando l'altro giorno 11 paesi, tra i principali addirittura Germania, Francia, Spagna, ma anche un governo di destra come quello svedese, hanno firmato una lettera alla Commissione europea per dire di eliminare il diritto di veto, perché sulla politica estera paralizza le decisioni, io mi sarei aspettato anche la firma dell'Italia. Eppure, ancora una volta, Meloni, Salvini, lo stesso Tajani, che pur si dice favorevole a quella scelta, si vede che in questo governo conta davvero poco, perché l'Italia ha mancato. e continuare a far esercitare il diritto di veto a uno solo persino contro tutti gli altri 26 porta spesso alla paralisi, e di fronte alla paralisi anche la qualità delle democrazie secondo me va in difficoltà.
0: Senti, a proposito di qualità delle democrazie, sono giorni che si discute di questa avanzata notevole di AfD in Sassonia-Anhalt, le destre sembra che abbiano il vento in poppa in tutta Europa, le faccio una battuta anche per una cosa che forse anche malinterpretata aveva detto lei, sono tutte persone che hanno studiato poco a votarli oppure avete un problema a Houston?
1: Guardi, io sono stato aggredito verbalmente per una cosa che non ho mai detto, perché addirittura mi è stata addebitata la parola ignorante, che non ho mai detto né pensato. Non troverete una mia dichiarazione in cui dico che gli ignoranti votano a destra. È stata una campagna organizzata, perché se si è scomodato la premier, i due vicepremier, metà governo, da un lato sembra quasi che abbiano da temere qualcosa dal sottoscritto dal punto di vista politico, ma soprattutto è facile perché probabilmente evitavano di parlare di carburanti, di costo della vita, eccetera, eccetera. Io ho detto una cosa che è stata confermata da tutte le analisi che avete visto, e adesso mi piacerebbe capire se vanno a aggredire verbalmente qualcuno, ad offendere magari i principali quotidiani, al Corriere della Sera, La Stampa, le televisioni, che hanno descritto ciò che gli analisti, non io, hanno detto, e cioè che chi ha meno o ha avuto meno opportunità, non tutti ovviamente, ma in maggioranza, ha scelto la destra, in questo caso l'estrema destra. Addirittura mi sembra di aver letto, Borgonovo, tra il 60 e il 70% del voto degli operai è andato ad AfD. Ora guardi, io non credo che il 44% di chi vive in Sassonia-Anhalt sia diventato neonazista, così come non credo che un terzo dei tedeschi, perché oggi nei sondaggi AfD in Germania comunque è al 30%, siano tutti neonazisti. Credo che ci sia un diffuso malessere e disagio sociale. La Germania per la prima volta è in una pesante recessione, e non da ieri ma da diversi anni. Questo ha comportato perdita di posti di lavoro, crisi economica, progressivamente anche ceti medi che hanno rischiato o rischiano di andare in condizioni di disagio che mai avevano vissuto. Io penso che, lei dice avete un problema a Houston, il mio era un monito alla sinistra, cioè noi dobbiamo tornare a rimontare nel voto dei ceti più popolari, che laddove ci votano, pensi all'Emilia Romagna, dimostrano che si vince e si continua a vincere. Per fortuna questo accade in diversi luoghi d'Europa e del mondo, ma certamente in Occidente negli ultimi 10 anni c'è stato qualcosa di problematico, chiamiamolo così con un eufemismo. Io mi auguro che a partire da domenica, col voto svedese, dopo diversi anni, il centro-sinistra, che è davanti nei sondaggi, ma i sondaggi valgono niente finché non si aprono le schede nelle urne, possa tornare a vincere, a dimostrare che si può avere ancora un po' di ragionevole speranza. Ma certamente l'avanzata dell'estrema destra è un'avanzata che per certi aspetti spaventa persino.
0: Allora, ci fermiamo un istante e poi voglio chiederle un paio di cose ancora su questo tema. Un po' di musica e ritorniamo con Stefano Bonaccini.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata. Con noi il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini, che ringrazio e che voglio stuzzicare un po' ancora sulla proposta politica, perché dice c'è un allarme, no? Avanzano le destre, e allora per contrastare, insomma, chiunque voglia affermarsi ha bisogno certo di un programma, ma ha bisogno anche, come dire, di due o tre temi molto forti, chiamiamole parole d'ordine, che è una cosa forse brutta da dire, però servono, no? Per far capire menomalmente agli elettori. Cioè la Meloni propone questo, voi che proponete? Quali sono le parole d'ordine? Parole d'ordine che poi devono essere pronunciate da qualcuno che sia credibile, no?
1: Ma guardi, la prima è quella dei salari. Io penso che davvero, se dovessimo vincere le elezioni come mi auguro, il salario minimo legale, che peraltro in altri paesi è stato introdotto anche da governi di centrodestra, non solo di sinistra, nel passato, vada indicato, perché ci sono tante persone, soprattutto ragazzi e ragazze, che vivono non con uno stipendio da fame, la dico più dura, sfruttati legalmente dallo Stato, e portare ad un reddito minimo che permetta loro di arrivare a fine mese è assolutamente necessario. Più in generale, secondo me, oltre a questo c'è bisogno di politiche per la crescita. Vede, direttore, se io dovessi indicarle un motivo per cui possiamo davvero vincere le elezioni, è che il prossimo anno, alla domanda agli italiani, state meglio o peggio di 5 anni fa? Non tutti, ovviamente, ma la maggioranza dirà peggio, perché le condizioni economiche del paese stanno peggiorando. Dicevo della crescita, che senza i fondi del PNRR, che pur Meloni e Salvini non volevano, noi saremmo in recessione da anni. Quando l'infrastruttura strategica di questi anni diventa il ponte sullo Stretto, che penso non si farà mai, ma che ha bloccato 14 miliardi di euro di opere già assegnate di PNRR, che non si faranno mai, e con una crescita così bassa sappiamo di quanto ce ne sarebbe stato bisogno, vuol dire che le politiche industriali e per la crescita non hanno funzionato, e noi lì dobbiamo indicare nuove politiche industriali. Io ad esempio reintrodurrei immediatamente Industria 4.0, che era una delle cose che, a dette degli imprenditori, funzionava molto e che è stata prima tolta e poi sostituita con questa Industria 5.0, che non ha decisamente funzionato come il governo si attendeva. Il secondo è il rilancio della sanità pubblica. Io non ho nulla contro il privato, anche nella mia regione ci sono cliniche private, professionisti che lavorano nel privato, straordinari, ma il pilastro deve rimanere per il paese, com'è in Emilia Romagna, pubblico. Perché siccome nessuno di noi, tantomeno io e lei, abbiamo deciso da che genitori nascere o in che luogo nascere del mondo, io non ci voglio vivere in un paese, come sta succedendo, in cui progressivamente, favorendo il privato, sarà l'assicurazione privata che qualcuno ha in tasca o il conto corrente bancario a determinare in futuro, sempre più, se non correggiamo l'andazzo, chi è che si deve curare o meno. E la terza è la sicurezza. Lei sa cosa penso io, gliel'ho detto tante volte, penso che la sinistra abbia lasciato troppo questo tema in mano alla destra per troppo tempo, e anche su questo mi faccia dire, lo dicono gli italiani che ad ogni rilevazione dicono che si sentono meno sicuri.
0: Concretamente,
1: può aver fatto sicurezza, tanti errori di sinistra, ma da 4 anni. Sicurezza è questo per me, repressione serve, una certa dose repressiva in un sistema democratico è necessaria, e quindi la sinistra non deve aver paura. Ma guardi, il problema è che sui rimpatri questo governo non ha fatto assolutamente nulla, e io sono d'accordo che si debbano fare accordi per far sì che coloro che devono venire per delinquere o per comportarsi male possano anche essere rimpatriati, previo tutte le condizioni e le norme che consentano di farlo, oppure assegnati laddove meritano. Io penso però...
0: Rimpatri tramite CPR, sa che lì c'è tutto un discorso anche in Emilia Romagna, parte la sinistra è contraria, perché dopo uno dice rimpatriamo, ma se non fai il CPR...
1: Sì, per la verità, guardi, in questi anni, ripeto, se leggete i numeri dei rimpatri, questo governo che aveva promesso di rimpatriare chiunque non è riuscito a rimpatriare praticamente nessuno. Io penso che bisogna mettersi in condizioni di fare accordi con i paesi da cui provengono, certamente, e poi avere anche, certo, strutture dove possano essere assegnati. I CPR, per come sono oggi, sono irricevibili. perché sono strutture disumane, e ripeto, non hanno risolto laddove c'erano o ci sono problemi che questo governo è dimostrato di non risolvere. Vede, la repressione ho detto che serve, ma c'è un problema: questo governo non è in grado di mettere in campo prevenzione e integrazione, che sono due parole assolutamente necessarie, perché bastasse la repressione, in alcuni stati federali degli Stati Uniti dove c'è ancora la pena di morte non ci sarebbe un numero di omicidi così alti. Per cui sono politiche che vanno integrate. Ripeto, mi pare che anche su questo la destra non abbia fatto granché. Io le devo dire, se dovessi dirle con uno slogan, invece che fare decreti sicurezza ogni 3 mesi per aumentare il numero dei reati e delle pene, forse sarebbe stato meglio, come avevano promesso e non hanno fatto, aumentare gli stipendi e gli organici delle forze dell'ordine.
0: Ultima domanda, le chiedo una risposta rapida. Sì. Sul green che si fa, sì, a proposito di economia in difficoltà, perché molti ci hanno ripensato, ha visto anche la Germania, insomma, le politiche ecologiste europee, sì, un po' di difficoltà l'industria dell'auto l'hanno creata, e non solo a quella.
1: Guardi, la via verso la transizione ecologica, il Green Deal, è ormai segnata, tracciata, ed è l'unica che ci potrà permettere in futuro di salvare da un lato il pianeta. Coldiretti ha stimato pochi giorni fa che sono 20 miliardi di euro negli ultimi 4 anni i danni dei cambiamenti climatici per la sola agricoltura, ma guardate il dramma del caldo unitamente ad alluvioni, siccità, gelate, eccetera eccetera. Però il Green Deal va corretto, io su questo sono d'accordo. Va corretto perché è stato immaginato un po' troppo per regolamenti e sanzioni e un po' troppo poco per incentivi. Per cui noi dobbiamo aumentare gli incentivi per coloro che sono in difficoltà, che siano cittadini, che siano famiglie, che siano imprese, che vogliono certamente adeguarsi agli standard che vogliamo introdurre anche per dipendere meno, abbiamo visto cosa ha voluto dire dipendere solo dalla Russia o quasi sul tema del gas e dalle energie fossili, ma certamente il Green Deal va corretto perché bisogna, ripeto, aumentare gli incentivi e diminuire un po' la regolamentazione.
0: Grazie a Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico. Corrente alternata per oggi e per questa settimana finisce qui, però voi non solo restate ora su Giornale Radio perché c'è Next Economy con Manuela Donghi, che è sempre un piacere ascoltare, ma c'è tantissima informazione che continua in tutti questi giorni nel fine settimana. Noi ritorniamo invece lunedì, sempre qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, dalle 9 alle 11. Ciao!
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Sono le 11 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News. Buongiorno dalla redazione.
11: È morta a 78 anni Emma Bonino, personalità che ha animato per decenni la politica italiana e storica figura dei radicali italiani attualmente nelle file di Più Europa. Negli ultimi giorni era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Un miglioramento delle sue condizioni aveva indotto un cauto ottimismo prima del repentino peggioramento che ha poi portato al decesso.
10: Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta, in Puglia. L'uomo è arrivato in condizioni critiche in ospedale, dove poi è deceduto. Il 34enne era su un cestello accanto alla bocca di una silos quando, per cause da stabilire, è precipitato nel vuoto. L'area è stata sequestrata.
11: Dopo l'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito il centro-nord, è in arrivo una nuova ma breve fase di stabilità. Nei prossimi giorni è previsto un ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, che porterà sole, cieli sereni e temperature gradevoli sulla penisola. La fase stabile però avrà breve durata. Già a partire da mercoledì è attesa una nuova perturbazione tipica autunnale, con precipitazioni diffuse su molte regioni del nostro paese, soprattutto in quelle centro-settentrionali.
10: La politica prosegue il percorso della legge elettorale in Parlamento, pur con qualche scossone nella maggioranza. Ieri il centrodestra ha respinto gli emendamenti delle opposizioni sulle preferenze pure e ha approvato il proprio emendamento unitario in materia, che prevede anche i capilista bloccati e la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze con alternanza di genere sui 6 nomi prestampati. Quelle approvate sono preferenze farlocche con i capolista bloccati, dicono dai banchi dell'opposizione. Matteo Renzi rilegge in aula un discorso della premier Meloni in favore delle preferenze e aggiunge: dovete vergognarvi.
11: E ora gli esteri. Il presidente americano Trump commemora il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre in una cerimonia al Pentagono in ricordo delle 2.977 vittime. Lo schianto di 2 aerei, il fumo su Manhattan e il crollo delle torri gemelle è un'immagine storica ancora viva. Intanto i pompieri di New York hanno dato sfogo alla loro rabbia e frustrazione per essere stati ingannati, a loro avviso mandati a morire in nome dell'economia. I documenti diffusi dal sindaco Mandami certificano infatti che l'aria a Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità sapevano.
10: Lo sport con lo sci: a 16 giorni dall'ultimo intervento chirurgico al ginocchio sinistro, Federica Brignone ha rimesso piede al J-Medical di Torino, il cui team nei prossimi giorni deciderà quando la campionessa sarà in grado di tornare in pista. L'obiettivo di Brignone è infatti quello di presentarsi al cancelletto di partenza già in occasione dell'apertura della Coppa del Mondo. Il gigante di Solden è in programma il 24 ottobre sul ghiacciaio di Rettenbach in Austria.
11: Ed è tutto, a più tardi.
12: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Next Economy.
14: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
15: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
16: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
17: I want the retail prices to come
18: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
13: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
19: Buongiorno, 11.05, eccoci pronti con la nostra sigla a cominciare una nuova puntata di Next Economy, la nostra trasmissione di economia e finanza su Giornale Radio, la radio libera di informare, grazie al passaggio di testimone di Francesco Borgonovo, che ormai da tutta questa settimana ha iniziato a tenervi compagnia con la nuova stagione del palinsesto appunto di Giornale Radio. Francesco Borgonovo, 9.11, con tante notizie sempre attuali e che portano a riflettere un po' sui nostri tempi. In regia vedo molto movimento questa mattina. Intanto, vabbè, Elisa Cabrini, saluto prima lei, altrimenti si offende, sta lavorando a tutto il materiale che poi, insomma, trovate anche sul nostro sito giornaleradio.fm. Jack Saglia, buongiorno al nostro Jack. Appunto, io sono Manuela Donghi, con voi per le prossime 2 ore fino alle 13, e c'è anche Daniela Vindigni in redazione e al coordinamento. E poi ci siete voi. C'è il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Oggi è l'11 settembre, Beh, sono passati 25 anni, lo abbiamo sentito anche poco fa nel nostro notiziario, 25 anni dall'11 settembre 2001, giorno in cui l'America è stata colpita da una serie di attacchi terroristici senza precedenti. Infatti quel momento è stato un po' un punto, no? Un punto fermo tra un prima e un dopo. Dopo quell'evento sconvolgente abbiamo iniziato a fare altri ragionamenti. 8.45 primo aereo contro una delle torri gemelle, 9.05 ora americana circa, un secondo aereo si è schiantato contro l'altra delle torri gemelle, poi intorno alle 9.45 l'incendio al Pentagono per l'esplosione di un altro aereo. Naturalmente il ricordo deve sempre essere vivo, sia per chi ha vissuto quei momenti sia per chi non li ha vissuti e li ha letti poi successivamente sui libri di storia e non solo. Naturalmente avremo tante notizie di cui discutere quest'oggi, tra poco partiamo come sempre dai mercati finanziari, il giorno dopo la decisione della Banca Centrale Europea attesa di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto. Oggi un'altra giornata importante perché arriveranno i dati sull'inflazione americana.

10 minuti, ancora buongiorno da parte mia. Io sono Manuela Donghi, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, e possiamo iniziare con il nostro Next Economy, aspettando anche i vostri messaggi e i vostri saluti, sempre al 334 11 11 622. Tra poco entreremo, come sempre facciamo, nei mercati finanziari, ma qui oggi, per forza di cose, è vero che parliamo di finanza, di mercati, però parliamo anche ancora di più di economia reale, perché partiremo dalle reazioni, per così dire, no? Rispetto alle decisioni della Banca Centrale Europea, che ieri ha deciso un nuovo aumento dei tassi di interessi ufficiali per l'area euro, come lo scorso giugno, nella misura di 0,25 punti percentuali, quindi un quarto di punto. I tassi di interessi sui depositi presso la Banca Centrale saranno innalzati rispettivamente al 2,50, 2,65 e 2,90. La decisione è stata appunto comunicata ieri attraverso la consueta conferenza stampa al termine del consiglio direttivo, e si tratta del livello più elevato dall'aprile del 2025, quando la Banca Centrale ridusse i tassi al 2,25%. Questa era una decisione sicuramente attesa, con quasi certezza, però insomma era già stata scontata dai mercati e dagli investitori, ed è stata messa insomma in un contesto, questo lo diciamo sempre, di rincari di carburanti e petrolio. Non dimentichiamoci che ad agosto l'inflazione media dell'Eurozona ha segnato un'accelerazione al 3,3% annuo, ed è proprio su questo punto che ha insistito Christine Lagarde, cioè sui rischi al rialzo dell'inflazione. Cosa ha detto? Le prospettive restano molto incerte, con rischi orientati al rialzo per l'inflazione e di conseguenza al ribasso per la crescita economica, e chiaramente al centro lo shock energetico. I nuovi scenari formulati dagli esperti illustrano questa gamma di esiti, ha continuato a dire Christine Lagarde, per l'evoluzione della crescita e dell'inflazione in base a diverse ipotesi sull'intensità e sulla durata dello shock, nonché sugli effetti indiretti e di secondo impatto. Qual è la guida, no, che ci ha dato la Banca Centrale Europea? Sempre la stessa. Ieri infatti abbiamo detto, idealmente sarà complicato andare a capire cosa potrebbe succedere realmente, proprio per lo scenario sempre in continua evoluzione, quindi con il conflitto in particolar modo in Medio Oriente e quello che sta accadendo ormai da mesi e che non sembra terminare, cioè lo stiamo vedendo tutti quanti. E Christine Lagarde ha detto che sarà sempre un'impostazione data dependent, quindi step by step, analizzando i vari dati macroeconomici che arriveranno. Si profila però un ulteriore intervento, perché il rialzo di ieri potrebbe non essere l'ultimo intervento sui tassi, e quindi il mercato si aspetta almeno un secondo aumento entro la metà del 2027, forse addirittura un terzo prima della chiusura dell'anno. Chiaramente qui abbiamo già un po' di conti alla mano, cioè la BCE alza i tassi, in arrivo la stangata su mutui e prestiti, già si parla di questo. Poi noi valuteremo un po' gli scenari anche nelle prossime puntate di Next Economy, adesso un po' troppo presto, nel senso che cominciamo a fare i conti anche noi, però insomma poi vedremo. Le rate, almeno così ci dicono gli esperti, possono salire di 300 euro l'anno. E in più sappiamo anche che la prossima settimana si riunirà la Fed, la Banca Centrale Americana. Anche in America l'inflazione insomma è aumentata, quindi anche Kevin Warsh potrebbe alzare i tassi di interesse. Non era molto nelle dinamiche della Fed, invece adesso potrebbe esserci questa possibilità. Oggi in quest'ottica arriveranno i dati sull'inflazione americana, quindi anche qui ci dirà molto questo numero che verrà pubblicato nel pomeriggio, per capire cosa potrebbe fare Kevin Warsh. In generale le borse al momento, mentre parlo, sono positive, le borse europee. La migliore è proprio la nostra, Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,63%, ma in generale i listini dell'Eurozona appunto sono sopra la linea di parità. E tra poco cominceremo a entrare nel dettaglio, anzi entreremo più nel dettaglio con il nostro primo ospite, per capire anche un po' questo settembre che cosa ci sta portando. Intanto vedo anche già i vostri messaggi. Buongiorno Giancarlo da Cugiono, che saluta tutto il team. Saluta Elisa e Jack, e grazie Giancarlo perché sei sempre con noi. Aspetto anche altri vostri messaggi, saluti, domande, riferimenti. Intanto ascoltiamo la canzone dei Rolling Stones, Mr. Charm, e poi ripartiamo con le attese sull'immediato futuro.

0: Eccoci, eccoci al rientro dalla canzone dei Rolling Stones. Stavamo anche parlando, ma bella, non bella? Sì, è molto carina questa canzone dei Rolling Stones, senza mettere in discussione ovviamente la loro bravura, però poi no, dipende anche dalle canzoni. Ma la musica di Giornale Radio ci accompagna sempre e accompagna la nostra informazione, quindi ringrazio tutto il team che si occupa di tenervi compagnia. Manuela Donghi con voi, Next Economy. Andiamo a vedere un po' cosa sta accadendo nelle borse europee, sulle borse europee che si muovono in rialzo, almeno per ora, in questa ultima seduta della settimana. Sicuramente l'attenzione rimane rivolta alle materie prime, in particolare al petrolio. È leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi, ma resta su livelli elevati. Insomma, abbiamo raggiunto nuovamente i $100 al barile, lo abbiamo detto più volte. Del resto, finché le tensioni in Medio Oriente continueranno a esserci, queste oscillazioni le continueremo a vedere. Preoccupano inoltre anche le vendite sul mercato dei bond, che hanno spinto i tassi di interesse di numerosi titoli di Stato ai massimi da anni. Il Bund tedesco a 10 anni rende oltre il 3,5%, il Treasury decennale ha un tasso di oltre il 4,9%, e c'è anche stata questa ulteriore operazione del Tesoro americano di riacquisto di $6 miliardi di titoli di Stato, proprio per mantenere la liquidità del mercato obbligazionario, che ha triplicato di fatto la dimensione normale dell'operazione di buyback. Però insomma sembra non avere effetto in realtà questo tentativo di Scott Bessent, appunto il segretario americano, di fare questo. Facciamo il punto in generale anche con le riflessioni post decisione Banca Centrale Europea. Buongiorno Enrico Gei, trader formatore Scatta col Trend, bentornato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito Manuela, un saluto a lei, alla redazione e agli ascoltatori. Insomma, siamo qua a vedere questo settembre se si conferma tradizionalmente debole, e per oggi sembrerebbe così.
0: Ecco, poi infatti mi piace capire un po' anche a livello statistico cosa sta succedendo. Partiamo dalle notizie che lo stanno caratterizzando, direi. Ieri BCE, un commento da lei, non tanto sul rialzo dei tassi era atteso, ma sulle prospettive. A suo parere, che cosa ci ha trasmesso, cosa ha lasciato intendere in particolar modo Christine Lagarde?
1: Beh, la Lagarde è stata molto chiara. Ha fatto capire che la situazione è ancora complicata e che quindi a breve non sono previste politiche espansive. Queste le sue parole. Politiche espansive vuol dire tagliare i tassi, quindi ha detto: ragazzi, qua la situazione è quella che è, e quindi ancora per un po' dovremmo operare

0: sa, seguo sempre la sua trasmissione, stavo sentendo prima le previsioni degli economisti, banche, per cui si prevede che una rata di mutuo nell'arco di un anno potrebbe aumentare di 300 euro. Va benissimo tutto, però noi siamo in una fase comunque di tassi bassi. Ci sono stati due rialzi recentemente, ma un anno fa i tassi erano bassissimi. Beh, io credo che chiunque con uno 0,1% di cognizione andasse in banca ad accendere un mutuo in una fase in cui i tassi erano al 2, lo fai senza alcun dubbio fisso, perché
1: fisso, certo.
0: I bassi del 2 sarà difficile andare, no? Noi non siamo la Svizzera, per cui abbiamo visto i tassi addirittura negativi, quindi i tassi al 2, perché una certa età si ricorda i tassi all'8, al 10, al 15, eccetera, eccetera. Adesso i tassi, un anno fa i tassi erano al 2, beh, benedetti Dio, fai un mutuo a tasso fisso, perché dal 2 tendenzialmente è più probabile che salgano anziché che scendano. E questa è molto colpa anche degli istituti di credito, che invece chiaramente per incassare di più, per fare i loro budget, tendono a proporre con alcune situazioni, con alcuni segmenti di clientela non particolarmente informati, tendono a proporre magari dei tassi variabili, e questo oggi per chi lo ha fatto chiaramente ne sente il peso, però è un delitto, diciamolo chiaramente.
1: No, ma infatti questa è una... Poi io ci tornerò su questo tema, perché vorrò insomma spiegare anche questo aspetto, cioè perché poi c'è, diciamolo, no, anche un po' di terrorismo psicologico, per cui quando una banca centrale aumenta i tassi di interesse, pur avendo comunque dei tassi che sono bassi, scatta subito la corsa a chi arriva prima a dirci quanto pagheremo di più. Questo non è che non avverrà, è chiaro che se i tassi aumentano, lo sappiamo, il costo del denaro aumenta e quindi paghiamo tutto di più, però poi bisogna fare delle dovute distinzioni. A questo proposito, cioè, Jay, guardi, è arrivato un messaggio di Enrico, un suo omonimo, che scrive: quindi paghiamo tutto di più, specialmente la benzina, non si arriva a fine mese perché i salari sono fermi e comunque se crescono crescono meno degli aumenti, e la soluzione è darci il colpo di grazia, aumentiamo la rata dei mutui che siamo costretti a pagare per non perdere la casa, con la conseguenza che bisogna tagliare sulle cure, sul mangiare. Ottima soluzione, fenomeno. Allora, Enrico non ha tutti i torti a scrivere questo, se ci basiamo sulle notizie che arrivano come un bombardamento continuo, in cui ci dice: ecco, abbiamo alzato la rata abbiamo alzato i tassi di interesse, quindi anche la rata automaticamente alza. Ripeto, non che non sia vero, ma bisogna andarci cauti. Allora, cosa risponde al suo omonimo Enrico, Jay? È tutto vero, ma...
0: È tutto vero, ma ribadisco che noi abbiamo vissuto negli anni 80-90 un periodo di tassi al 10%. È tutto vero, ma nel 1987 la Fed, per combattere un'inflazione fortissima, portò i tassi al 20%, e parliamo del 1987, non del Medioevo.
1: Adesso siamo al 2,50, ricordiamolo, quindi c'è un po' di differenza.
0: I tassi sono tendenzialmente bassi. È chiaro che se tu vai ad accendere un mutuo con dei tassi bassi, sei stimolato a chiedere un mutuo più alto, perché tanto con i tassi bassi le tue rate sono controllabili, sopportabili. Però su un mutuo alto, anche un rialzo di poco, se il tuo mutuo è variabile come tassi, beh, quello solo 0,25%, però su una cifra grande poi in termini di soldi ti pesa. Il problema è che non possono fare altro le banche centrali. Alzare i tassi vuol dire che ci costa tutto di più. Benissimo, noi andiamo a comprare un elettrodomestico, magari un bel televisore da 3.000 euro, lo paghiamo a rate, e se le rate però vediamo che sono alte, noi rinunciamo a quel televisore, spendiamo di meno, quindi tendiamo a creare una domanda minore di beni, quindi chi ce li vende per farceli comprare dovrà poi abbassare i prezzi, e questo farà scendere l'inflazione. È un qualcosa di masochista per noi, è disadico da parte delle banche centrali, come per dire: io ti alzo così tanto i prezzi che tu a quel punto non compri più, e quindi i prezzi
1: dovranno scendere, è quello. Certo, il concetto è quello, perché molte volte me lo chiedono, no? Ma perché alzando i tassi si combatte l'inflazione? Per questo motivo, perché noi agiamo in modo diverso, quindi poi c'è meno domanda, i prezzi diminuiscono, sempre per la famosa legge domanda-offerta. Tra poco, ragazzi, peraltro torno da voi con questo concetto.

0: intanto se volete intanto sbirciare, io ho fatto proprio un video brevissimo e l'ho postato sui social questa mattina su questo. Jay, prima però, ma appunto dopo io ci torno con i miei amici perché è un concetto importante. Oggi avremo, approfitto ancora di lei un paio di minuti, avremo i dati sull'inflazione americana. Questo è importante in ottica Fed, dato macroeconomico rilevante della settimana che si collega a tutto quello che stiamo dicendo, no?
1: Beh, oggi è molto molto delicata la situazione, perché sull'inflazione annuale negli Stati Uniti siamo al 3,4 e le previsioni sono che si mantenga stabile al 3,4. Io non sono convintissimo che si manterrà stabile, perché chiaramente, essendo sul mese di agosto, con l'impennata che c'è stata continua del petrolio, che resti stabile non sono così sicuro, e vederla eventualmente, speriamo di no, in crescita, beh, attenzione, perché sarebbe un problema per i mercati azionari, perché questo darebbe la, tra virgolette, certezza che il 16 settembre, la settimana prossima, Walsh e la Fed alzeranno ancora i tassi. Quindi siamo su una situazione che è davvero una coperta troppo corta, debito del paese altissimo, debito delle famiglie americane altissimo, e attenzione che se noi andiamo a informarci, vediamo che la creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti è stata molto più alta rispetto al preventivato, se ne aspettavano 55.000 di buste paga, sono state fatte 162.000 nuove buste paga, ma sono quasi tutti contratti di brevissimo con orari ridottissimi, cioè il nuovo assunto non campa con il nuovo lavoro, per farla molto breve.
0: Certo. Certo, senta, rally del petrolio, beh, fronte delle materie prime, l'osservato speciale è il Brent, rimane su livelli molto alti a $105 al barile, qui nuove pressioni inflazionistiche, no? I mercati scontano il fatto che le interruzioni nell'area dello stretto di Hormuz non si risolveranno a breve, questo ci sta dicendo il mercato, è corretto?
1: Ma il problema è che non solo non si risolveranno a breve, ma ce lo ha confermato Trump, che ha chiaramente detto: guardate che il prezzo del petrolio scenderà immediatamente dopo le elezioni di midterm. E poi abbiamo letto la notizia meravigliosa, sono molto ironico, per cui Trump promette $5.000 a qualsiasi americano di maggiore età se lui dovesse vincere le elezioni. Quindi c'è veramente una spinta da parte del presidentissimo a far capire che nel brevissimo lui non sa che pesci prendere.
0: Certo, quindi assolutamente sì.
1: Situazione sicuramente non facile. Sicuramente non facile.
0: Senta, facciamo così, Jay, se ha pazienza un istante, io la terrei ancora in linea perché le devo chiedere di questo settembre. Facciamo una breve pausa, poi la tengo un paio di minuti, cerchiamo di capire cosa sta succedendo in questo settembre, se statisticamente parlando rispetta un po' no, il tema del settembre, uno dei mesi peggiori per i mercati, anche inserendo nuovamente tutte queste notizie. Poi salutiamo Enrico Jay e noi andiamo oltre. Va bene, Jay, può restare perché voglio lasciare in sospeso.
1: La attendo assolutamente.
0: Va benissimo, allora anche voi attendeteci perché tra due minuti ritorniamo, una breve pausa e poi ancora qui con Next Economy su Giornale Radio.
2: Giornale Radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
4: Eccomi ancora con voi. Allora, sono le 11:32 minuti, abbiamo iniziato la puntata di Next Economy già con tutti i temi caldi sul tavolo e già arrivano i vostri commenti al 334-11-11-622, commenti che arrivano peraltro anche sui miei social, perché abbiamo parlato della decisione della BCE, della decisione di aumentare i tassi di interesse per controllare l'inflazione, come sempre il dilemma, ma è giusto fare così? Non è meglio avere un'economia un po' più veloce, magari un'inflazione un po' più elevata? Poi torniamo su questo concetto, perché il problema è che se non c'è equilibrio entrambe le cose rischiano appunto di affossare eccessivamente l'economia. E c'è anche Daniel che ha mandato un messaggio interessante e tra poco lo leggo, anche perché ci sarà ancora con noi per qualche minuto il mio primo ospite di oggi, Enrico Jay, trader e formatore. Con lui stiamo cercando proprio di capire il mercato, a cosa sta guardando e soprattutto in questo settembre, lo vedremo tra poco, che cosa ci sta raccontando il mercato. Intanto ascoltiamo la canzone di Alex Warren featuring Rosé, On My Mind, e poi ripartiamo.

0: E leggo i vostri messaggi che arrivano sia al 334 11 11 622, sia sui miei social. Grazie, scrivete dove credete, poi io insomma i messaggi li recupero sempre, soprattutto quelli che possono portarci a ragionare ancora di più. Allora Daniel scrive: io credo che con gli attuali livelli di debito si debba puntare su tassi di interesse bassi e un'offerta di moneta bassa e rigorosa. La difficoltà è che la maggior parte di questa offerta proviene dal settore privato. Poi dice: vabbè, continuerò a parlare di questo. Allora, ancora con me Enrico J, trader e formatore. Insomma, ciascuno ha la sua visione un po' del contesto attuale, che è sicuramente complesso e complicato. A questo punto ci aiuti anche a capire, Jay, che cosa ci stanno dicendo i mercati. Statisticamente parlando, settembre è uno dei mesi peggiori. Che cosa sta accadendo sui principali listini mondiali?
1: Beh, la tradizione sembra essere rispettata. Poi, quando al di là della tradizione questa cosa si incrocia con appunto tassi alti, inflazione, situazione geopolitica problematica, è chiaro che la tradizione tende a essere rispettata. Negli ultimi 30 anni, nel mese di settembre, il rendimento medio dell'S&P 500 è stato di un meno 0,88, quindi senza nessun crollo. Però a fronte di un indice che mediamente guadagna il 8-9% all'anno, settembre è un mese negativo. Mentre ottobre, novembre e dicembre poi sono mesi dove c'è una media di salita di 7 volte su 10, con rendimenti medi dell'1,5%. Ora, secondo me, quando tu vedi le cose nel lungo periodo, non può essere un caso. Che una volta ci sia l'inflazione, che una volta ci siano i dazi, che una volta ci sia qualcos'altro, però fatto sta che a settembre, perché e per come, non c'è una palla di vetro per sapere il motivo esatto, ma a settembre si fa fatica, diciamo quantomeno così. A inizio questo di settembre del 2026, attualmente l'indice sta perdendo l'1,20%, e beh, vedremo come si andrà a chiudere. Però ripeto, lo stesso Trump che dice, attenzione, che fino a novembre la situazione non si risolve, e lo sta dicendo una persona che 6 mesi fa diceva in 2 settimane sistemo tutto, invece adesso ha cambiato totalmente prospettiva.
0: Sì, ha anche detto se tanto i prezzi del petrolio, non vi preoccupate, scenderanno quando vinceremo la guerra. Il problema è che questa guerra non si sa né se sarà vinta effettivamente dagli Stati Uniti e né quando terminerà, insomma, quello un po' il punto. E intanto purtroppo i conti si devono fare, perché la situazione non è che evapora così per una dichiarazione o perché siamo in attesa di sapere che prima o poi questa guerra finirà, quindi insomma chiaramente è così. E sì, poi Trump che si avvicina alle elezioni di midterm, che questo nonno il mese di novembre, con un consenso davvero bassissimo, cioè quindi è una disapprovazione generale da parte degli americani su praticamente tutti i dossier principali, quindi la guerra, il costo della vita, l'inflazione, eccetera eccetera. Jay, la ringrazio per essere stato con noi, come sempre, per averci chiarito anche alcuni concetti sui mercati. E noi continuiamo anche a tenere alta l'attenzione sul mercato e sulla giornata di oggi, ma in generale sul periodo. Poi torniamo anche su questa cosa dei falchi e delle colombe delle banche centrali. Intanto vi invito sempre a scriverci al 334 11 11 622 per dirci la vostra e appunto cosa succederà non è dato sapere. È chiaro che le banche centrali, siamo partiti da questo, devono cercare di risolvere la situazione cercando la condizione meno che può essere meno peggiore, e poi ci torniamo. Comunque tra poco invece riparte la nostra rubrica dedicata alle truffe finanziarie. Restate lì.

0: Fuffa uguale truffa. Quando l'informazione e la formazione aiutano a combattere chi vuole rubare i nostri soldi con promesse di facile guadagno. Prevenire è meglio che curare. E occhio, perché se è troppo bello, non è vero. Conoscere il rischio, prevenire i raggiri, difendere il risparmio. In collaborazione con AFUE, Associazione Vittime di Truffe Finanziarie.
1: Ci sono sicuramente delle novità, no? In questa puntata, in questa stagione di Next Economy, però ci sono anche tanti punti fermi, proprio punti di riferimento. Uno di questi è la nostra rubrica sulle truffe finanziarie, sempre il venerdì. Peraltro la puntata del venerdì di Next Economy conclude la settimana con tante rubriche che oggi riprendono. La prima è questa: fuffa uguale truffa. Beh, non potevamo non tornare su un argomento così, come dire, a 360 gradi, perché quando parliamo di truffe finanziarie parliamo di educazione finanziaria, parliamo di quotidianità, parliamo dei nostri soldi, dei nostri risparmi, dei nostri investimenti e delle prospettive del nostro futuro. Quindi davvero è riduttivo dire parliamo solo di truffe, perché non è così. E chiaramente poi c'è il tema della quantità di truffe, che rimane davvero sempre elevata, con tutti coloro che ci cascano e che purtroppo poi ne subiscono le dirette conseguenze. E allora da oggi riparte ufficialmente fuffa uguale truffa. Saluto e ringrazio il presidente e fondatore di AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie, con cui abbiamo questa collaborazione ormai da tempo, Daniele Pistolesi, che è stato con noi comunque anche durante il periodo estivo, perché non si allenta mai su questo. Daniele, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno Emanuele, buongiorno a tutti.
1: Insomma, siamo sempre qui e ti ringrazio, te lo dico ufficialmente perché riparte oggi l'appuntamento, ma un appuntamento che non è mai terminato di fatto, abbiamo sempre comunque continuato a dialogare. E beh, però saluto Alessandro Vailati, perché in realtà lui non lo sento già da un po', proprio quando ci siamo salutati nella scorsa stagione. Alessandro del team AFUE, ben trovato anche a te.
3: Ciao Manuela, ciao a tutti, grazie mille dell'ospitalità.
1: Grazie a te per aver rinnovato la disponibilità a intervenire con noi. Allora Daniele, visto che inauguriamo la nuova stagione anche di Fuffa uguale truffa, cerchiamo di aprire ancora quelli che sono gli interrogativi più consueti. Cioè, uno di questi è cosa bisogna fare, come muoversi quando scopriamo di essere vittime di una truffa. Partiamo da qui proprio per far capire anche come rivendicare i nostri diritti, come destreggiarsi in brutte situazioni, perché se è vero che diciamo che è meglio prevenire, perché se poi si incappa in una truffa è difficile magari uscirne, però se si incappa in una truffa abbiamo possibilità, no, di far valere i nostri diritti. Allora Daniele, facciamo una premessa importante oggi.
2: Allora sì, è una premessa molto importante, perché diciamo che è proprio il giusto inizio anche per la nuova stagione, cioè partire proprio dalle basi, partire proprio da quello che una persona che cade in una truffa vorrebbe sentirsi dire e vorrebbe avere l'indicazione appunto su cosa fare. Quindi quando si è vittime di una truffa, quindi si sospetta appunto di essere caduto appunto in una truffa, che possa essere finanziaria, possa essere anche di altro tipo, bisogna anzitutto sempre andare a controllare online e vedere appunto, avendo oggi a disposizione questo strumento che è internet, dove troviamo praticamente ormai tutto, ogni informazione, andare a cercare appunto se la truffa che si è subito o presunta tale è già presente, appunto è già accaduta a qualcun altro. Poi se si tratta di comunque una truffa finanziaria, come la maggior parte di quelle che trattiamo, verificare subito le autorizzazioni delle varie società che ci hanno proposto l'investimento o il prodotto truffaldino sui siti degli enti pubblici come la Consob, tanto per intenderci, certo. Una volta oppure rivolgersi anche comunque a dei professionisti, ecco, non rimanere mai da soli, ecco, chiedere sempre è meglio che agire da soli, quindi chiedere anche ad un professionista, dopodiché a quel punto sporgere denuncia, ecco, questa è la cosa più importante, la ribadisco, perché spesso e soprattutto sono ancora tante le persone che sono cadute in una truffa e non hanno denunciato per tanti vari motivi che diciamo spesso, la vergogna,
1: ma infatti Daniele, scusa, ti interrompo su questo, perché visto che abbiamo voluto, no, per questa prima puntata di ripresa ribadire alcuni concetti che abbiamo detto tante volte, ma che insomma sono poi punti di partenza che ancora non sono evidentemente chiari perché ci sono tante persone vittime. Dicevo, ma cioè, sono ancora tante le persone che non denunciano, stando al vostro osservatorio di AFUE?
2: Sì, sono molte, molte non denunciano perché hanno una visione distorta magari dell'assistenza legale, quindi pensano che rivolgersi a un avvocato o un'associazione costi migliaia di euro e quindi sono già in partenza disincentivati, diciamo, dal tutelare i propri diritti. Questo è uno dei principali motivi. Un altro è quello della vergogna, cioè di non far sapere all'esterno di essere stati truffati, oppure, come sovente ci capita di sentire appunto dalle storie di chi si affida a noi, la paura che i familiari stessi possano scoprire che si è subita la truffa, e a quel punto si evitano le denunce perché poi arrivano le notifiche a casa e quindi verrebbe fuori, diciamo, di fronte ai familiari che si è stati truffati. Quindi diciamo che e poi c'è ancora una piccola parte, una terza diciamo ragione, che è il non credere nella giustizia, perché magari sì, si leggono tutti i giorni inefficienze della giustizia, dei tribunali, tempistiche,
1: certo,
2: a quel punto, quindi per questi tre motivi, diciamo, la maggior parte ancora non denuncia, questa è la realtà dei fatti.
1: Ecco, allora Daniele, diciamo proprio ad alta voce, a viva voce, che la denuncia è la prima cosa da fare, imprescindibile, anche perché i truffatori non rubano solo i nostri soldi, lo abbiamo detto tante volte, ma anche i nostri dati personali, che questa forse è la parte più grave, no? Perché i soldi, non dico che non sia grave, però quelli sono, mentre invece i dati continuano a spandersi e causano altre truffe, no? E poi sono comunque i nostri dati, dico bene?
2: No, dici benissimo, anzi è uno degli aspetti forse più importanti per il quale sporgere la denuncia, come hai detto te, al di là della mera perdita economica e dei soldi, perché il truffatore oggi come patrimonio principale, oltre ad avere i soldi che ci ruba, ha i nostri dati, e anche qui dal nostro osservatorio purtroppo vediamo che mensilmente ci arrivano comunicazioni di nostri associati che sono indagati appunto in procedimenti a loro volta per truffa. Perché? Perché gli hanno rubato l'identità e perché non avevano fatto denuncia a suo tempo tempestiva, quindi immediata, sul furto di identità e sul furto dei propri dati.
1: Certo.
2: Quindi fondamentale fare denuncia, anche solo non si vuole credere nella giustizia, non si vuole credere di poter recuperare i soldi, va bene, però tutelatevi appunto per i dati personali.
1: Certo. Altra cosa imprescindibile è la parte psicologica, anche qui, no? Lo ribadiamo, però è fondamentale tenere a mente questo. Alessandro, vai là, ti arrivo da te, perché quando si è vittima di truffa bisogna appunto valutare altri fattori, subentrano tanti fattori psicologici che ci fanno, lo accennava anche Daniele poco fa, che ci fanno dubitare, tentennare, e quindi come al di là del recupero soldi, al di là di stare a fare attenzione ai nostri dati, come si affronta una truffa dal lato psicologico, perché poi qui forse c'è ancora più tempo, no, da dedicare alla nostra ripresa. Che ci dice Alessandro? No, non abbiamo Alessandro. Allora vediamo se lo recupero. C'è questo che ride Daniele, no? Daniele, adesso vediamo, recuperiamo Alessandro, se no facciamo rispondere a adesso vediamo se Jack Staglia mi dice qualcosa, se no arrivo da te poi ecco, no, c'è Alessandro, vedi che lo ma lo recuperiamo sempre al volo. Allora Alessandro, come si affronta una truffa subita dal lato psicologico, dicevo?
3: Allora, avete detto tutto benissimo e siete stati bravissimi già voi due. Quella una cosa importante, assolutamente fermatevi, nel senso che finché siete in mano al truffatore, il truffatore vi fa muovere in fretta per darvi evitarvi la possibilità di ragionare. Nel momento in cui una persona capisce di essere stato truffato, deve prendersi tempo e parlare con una persona amica o presunta tale, il miglior amico, la moglie, il fratello, qualcuno di cui si fida veramente, in modo tale che la persona sia più lucida sicuramente di me che ho subito la truffa e si possa ragionare sui possibili passaggi da seguire. Anche perché nel momento in cui uno volesse anche soltanto fare la denuncia, nel senso che la denuncia almeno cristallizza il fatto che io l'ho subita e i miei documenti sono andati in giro, al di là del fatto di recuperare i soldi, ma almeno evidenziare il fatto che qualcuno ha in mano i miei documenti. Nel momento in cui io faccio la denuncia, redigo la denuncia o mi faccio seguire da un legale, io devo aver chiarito i passaggi, dare, offrire le informazioni a chi effettuerà le indagini o lavorerà per me. Tante volte mi capita di verificare anche con gli avvocati, anche al di fuori dell'associazione o l'associazione stessa, negli anni abbiamo verificato di migliorare i documenti in modo da obbligare le persone a ricordare determinate punti chiave, passaggi, certo, nomi, informazioni che servono, perché sennò non vale niente arrivare in un commissariato e dire mi hanno rubato i soldi e io li rivoglio indietro.
1: No, no, bisogna ricostruire, no, tutto quanto, la vicenda proprio nei minimi dettagli, quindi questo è un altro suggerimento importante. Senti Alessandro, spesso i truffatori tendono a inventarsi scuse per prendere tempo con la loro vittima, no? E quindi qui, no, visto che stiamo dicendo importante andare a denunciare, tutelarsi, però riescono proprio con questo meccanismo a impedire di tutelarsi e denunciare. Avviene anche questo?
3: Assolutamente, spessissimo. Mi è capitato anche con un commercialista che nella truffa subita si è ritrovato a pagare le tasse. Dico, come, non sono riuscito a non dirgli, dico, come commercialista tu sai bene che le tasse le paghi tu dopo, non qualcun altro prima. Quindi, ripeto, dovete cercare di rallentare, prendere, respirate, piuttosto mettete giù il telefono, simulate la perdita di segnale, qualcosa, ma dovete accettare il fatto di essere stati
1: che poi sì assolutamente, che poi però è la parte più difficile, proprio perché quando siamo coinvolti emotivamente abbiamo non vogliamo chiudere, perché vogliamo risolvere la situazione subito, no? E quindi se dall'altra parte ci dicono che per risolvere la situazione dobbiamo stare al telefono e fare delle cose, l'ultima cosa a cui pensiamo è chiudere la conversazione, no? E lo so, quella è la
3: noi
1: cosa.
3: Continuiamo a vedere il carnefice come salvatore.
1: Eh sì, perché in quel momento non siamo lucidi, è quello che dici, per quello è importante, esatto. Tanto 2 secondi in più, 2 minuti in più non cambiano nulla, no? Cioè se ormai, allora mettiamola così, se è vero che abbiamo perso dei soldi e dobbiamo recuperarli, non è che se aspettiamo 2 minuti questi soldi non si recuperano più, si recuperano in modo uguale. Invece se è una truffa riusciamo a sventare la truffa con quei 2 minuti, ecco la differenza è proprio questa. Daniele, abbiamo spiegato cosa succede quando si è vittime di una truffa, cosa fare, però la domanda a questo punto che voglio farti è appunto quella che dicevamo anche all'inizio, no? Quanto è possibile recuperare i soldi e in quanto tempo, diciamo così a livello statistico, poi è chiaro che dipende dalla truffa, da un eventuale processo, da chi è coinvolto, però se dovessimo fare una media, che cosa ci dici?
2: Allora, questa è la domanda, come si dice, più posta dalle persone che si rivolgono a noi, in quanto tempo e quanto recupererò. Ma giustamente, allora, ma se vogliamo parlare di statistica, in quasi 10 anni di attività, insomma, oltre 10 milioni di euro li abbiamo recuperati per migliaia di persone, quindi questo è un dato di fatto oggettivo e pubblico e ci siamo. Questo non vuol dire che tutti recuperano, cioè è una minima parte purtroppo ancora rispetto al numero ad esempio di associati che abbiamo, una piccola parte ha recuperato, perché c'è chi ha ancora al processo in corso, chi deve ancora partire. Diciamo che recuperare, noi diciamo sempre, è difficile ma possibile sulla base di precedenti oggettivi e concreti. È sui precedenti che si fondano i recuperi poi futuri, cioè per spiegarti ad esempio all'inizio nel 2016-17 era difficile recuperare i soldi perché si doveva aggredire le banche. Una volta che si è riusciti a aggredire le banche, appunto da dove transitavano i soldi verso i truffatori, allora si è riusciti a recuperare. Si sono creati precedenti che sono stati poi utilizzati per le pratiche poi successive. Poi si è fermata questo trend di riuscire a recuperare tramite le banche perché sono intervenute le criptovalute, Alessandro lo sa bene, quindi come metodo di pagamento. E a quel punto adesso stiamo nuovamente reimpostando tutto il lavoro per cercare di recuperare appunto nelle truffe appunto le criptovalute, dove ti assicuro che è molto difficile, i precedenti sono pochissimi che abbiamo, non mi vergogno a dirlo, ecco, perché bisogna sempre essere chiari e trasparenti con la persona che si rivolge a noi, perché purtroppo ci sono tante casistiche dove professionisti o altri enti hanno, diciamo, un po' la promessa facile, ecco, diciamo così, cioè sì, si ma può, certo, recuperare, i tempi, certo, non saranno lunghi. Non è vero, cioè se quando vi rivolgete a qualcuno, ecco, questo è un altro appello, vi dicono recupererete fra 6 mesi, con certezza, ecco, buttate sul telefono perché si tratta della recovery room.
1: Ma infatti stavo dicendo la stessa cosa, non è possibile recuperare velocemente, quindi attenzione anche qui, perché magari non è che vi stanno truffando nuovamente, però non vi stanno dicendo il vero e poi l'illusione porta, visto che ragionavamo
2: su alimentare false aspettative,
1: è certo, e quindi la parte psicologica, bravissimo, dopo è ancora più complicato. Allora abbiamo 1 minuto e mezzo, Alessandro, dacci veramente in 30 secondi 3 modi per cercare di prevenire le truffe oltre a quello che ci hai già detto, cioè per esempio respirare, poi cos'altro?
3: Mi raccomando, non esiste un modo di guadagnare velocemente, tu ti occupi anche di formazione, bisogna prima di tutto studiare. Per favore non date soldi a persone che vi hanno contattato al telefono, perché non le avete mai viste, non sapete dove sono, usano pseudonimi, quindi diventa sempre più difficile aiutare questo tipo di persone. Ripeto, nel caso in cui mi chiamasse una persona al telefono, mi è capitato ieri, mi chiamava per nome, ma io non so neanche chi è, mettete giù il telefono anche in questo caso. Noi pressiamo tantissimo, sì, certo, sul fatto che vogliamo, certo, il diritto all'oblio, perché non vogliamo il nostro nome pubblicizzato, ma in questo caso se una persona sta truffando non ha interesse a seguire il diritto all'oblio, prende dati nostri che purtroppo girano sul web.
1: Certo, anzi è il suo alimento principale, quello, cioè il suo alimento principale, quindi esatto, comunque i dati, quindi va bene.
3: Se
1: allora
3: mi chiama per nome, non sì, so chi è un truffatore.
1: Giusto, giusto, hai ragione anche tu. Invece, ecco, se qualcuno ci chiama per nome, tendiamo così, no, empaticamente a dire: ah, guarda, che carino, esatto, mi sta chiamando per nome, quindi è un amico. E beh, sì, sono tutti meccanismi giustamente mentali, no? E in questo caso invece diffidate. Allora Daniele, la prossima settimana torniamo e approfondiamo peraltro la tematica dal punto di vista prettamente legale, così spoileriamo già che cosa accadrà la prossima settimana, poi tante novità arriveranno in fuffa uguale truffa, però ecco, punto di vista legale, così diamo una panoramica completa a chi ci ascolta, giusto Daniele? Così ti saluto.
2: Giusto,
1: e saluto,
2: portiamo
1: anche
2: ospite uno dei nostri, okay, avvocati, certo, almeno spieghiamo proprio, perfetto, anche tecnicamente il tutto.
1: Va bene, poi naturalmente in fuffa uguale truffa avremo anche testimonianze via via, e anzi se avete voi delle testimonianze da portare 334 11 11 622 e poi c'è il sito di AFUE, afue.it, che potete sempre contattare. Grazie a Daniele Pistolesi, grazie a Alessandro Vailati, AFUE, Associazione Vittime Truffe Finanziarie. Mi raccomando, non esitate ad alzare la mano se c'è anche un minimo dubbio. Noi ci separiamo per una pausa, linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie, poi torniamo con la seconda ora di Next Economy.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. È morta a Roma all'età di 78 anni Emma Bonino. Ad annunciarlo il partito da lei fondato, Più Europa, che la ricorda così: è stata una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della nostra storia. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana ed europea, Bonino è stata tra le figure storiche del Partito Radicale e ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Più volte parlamentare ed eurodeputata, Letta è stata commissaria europea e ministra degli esteri nel governo Letta. Nel 2015 Emma Bonino aveva annunciato di avere un tumore ai polmoni e nei giorni scorsi era stata ricoverata in gravi condizioni a Roma. Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Bonino. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, anche se con storie lontane, questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso nella vita pubblica della nostra nazione, ha scritto sui social la premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà e di leader. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente del Parlamento europeo Metsola. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, era l'11 settembre del 2001 quando 4 aerei furono dirottati da Al-Qaeda causando quasi 3.000 morti. Oggi gli Stati Uniti si fermano in ricordo delle vittime. Il presidente Trump partecipa ad una cerimonia al Pentagono, uno degli obiettivi dei terroristi. Il suo vice Vance è invece atteso a New York con il sindaco Mamdani. Sono molto preoccupata che abbiamo abbassato la guardia nella lotta al terrorismo. Non stiamo prestando sufficiente attenzione al ritorno di attività terroristiche, le parole dell'ex segretaria di Stato Hillary Clinton, che punta il dito contro l'amministrazione Trump. Ancora un incidente sul lavoro, questa volta in Puglia. Un operaio di 34 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di 9 metri mentre lavorava in un oleificio a Barletta. Si trovava su un cestello accanto alla bocca di un silos quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. L'uomo è deceduto in ospedale dove era arrivato in condizioni critiche. Sequestrata l'intera area. Calcio al via questa sera, la quarta giornata di Serie A. Alle 20:45 si gioca Venezia-Fiorentina. Allineata al quarto turno anche la Serie B. Oggi 3 gli incontri in programma. Alle 19 Empoli-Arezzo, alle 21 Benevento-Verona e Pisa-Entella. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
10: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: E sono arrivate le 12:04 e noi siamo ancora in diretta con voi su Giornale Radio. Io sono Manuela Donghi, Next Economy, e insieme fino alle 13, quindi un'altra ora, la seconda ora di Next Economy, che vedrà tanti argomenti centrali messi in evidenza. A partire tra poco dalla nostra rubrica La Vostra Voce, che, visto che riparte insomma per la nuova stagione, metterà al centro tutto, praticamente quello di cui abbiamo parlato questa settimana, cioè quali sono a oggi le preoccupazioni maggiori, le priorità che tutti noi sentiamo di avere rispetto ai grandi temi dell'attualità, quindi costo della vita, lavoro, stipendi, guerra, paura per quello che sta succedendo appunto in Medio Oriente, benzina, carburanti, insomma tutto, veramente sbizzarritevi se volete dirci la vostra, perché con un esperto cercheremo di capire un po', come sempre, la complessità dello scenario attuale. 334 11 16 22 è il nostro riferimento per scriverci. Poi i mercati oggi sono positivi e le borse europee insomma per ora viaggiano in territorio positivo. Tra poco facciamo un po' il punto della situazione, così riprendiamo il senso, no, della questione che ci stiamo portando appresso. Poi parleremo anche di scuola oggi, per esempio, e poi tornerà anche l'appuntamento con la grande distribuzione organizzata.

12.08, abbiamo già detto che i mercati europei per ora sono in territorio positivo. Il giorno successivo alla decisione della BCE di alzare i tassi di interesse di un quarto di punto è arrivata una dichiarazione di Joachim Nagel, che è un membro del consiglio direttivo della BCE, il presidente della Bundesbank, e che è stato interpellato proprio su questi nuovi rialzi dei tassi, soprattutto quelli che potrebbero arrivare. Cosa ci dice lui? La BCE potrebbe dover portare ulteriormente i tassi di interesse verso un territorio moderatamente restrittivo. Questo qualora il rincaro dell'energia legato alla guerra dovesse proseguire. Siamo sempre lì. Dipende molto come evolveranno i prezzi dell'energia, da come si evolverà il quadro dei prezzi nel corso del prossimo mese, probabilmente, perché poi vedete dai prezzi dell'energia passiamo ai prezzi in generale. E quindi appunto ha detto dipenderà molto, che poi è quello che ha detto sostanzialmente la Lagarde e quello che i governatori centrali ci stanno dicendo da tanto tempo, cioè noi non possiamo prevedere ora cosa faremo perché dipenderà dai dati che arriveranno. Questa ulteriore dichiarazione arriva mentre il petrolio, eccoci qui, resta su livelli elevati, quindi Brent e WTI, il petrolio europeo e quello americano, entrambi sopra i $100 al barile. E non abbiamo ancora detto peraltro del gas, perché il gas naturale europeo è sotto pressione, sotto alta pressione, i futures TTF olandesi ai massimi dal 2022. Quindi il presidente della Bundesbank, Nagel, ha affermato di ritenere che i tassi si trovino attualmente all'estremità superiore del territorio neutrale, quello in cui la politica monetaria non stimola né frena la crescita economica. Però, quindi ecco, torniamo al ragionamento che facevamo prima. Però lui dice, non possiamo escludere la necessità di entrare in un territorio moderatamente restrittivo. Allora, lui cosa ci sta dicendo? È quello che dicevamo, guardate, in apertura di puntata con Enrico Gè, il mio ospite, ma che abbiamo provato anche a inquadrare successivamente, che in questo momento il livello dei tassi non è ancora rischioso e eccessivamente pericoloso per la nostra economia. Siamo in una fase in cui il tasso è ancora basso. La pericolosità dell'aumento dei tassi potrebbe arrivare successivamente, ossia se il contesto attuale non dovesse migliorare e l'inflazione dovesse ancora dare dei rischi, no? Degli allarmi di rischio di aumento, allora lì i tassi dovrebbero essere aumentati di più e allora lì sì che si entrerebbe in un territorio un po' più spinato, ecco. Questo è quello che ci sta dicendo ed è la reale verità. Dicevo poco fa, l'equilibrio è molto sottile, perché la Banca Centrale, peraltro la Banca Centrale Europea, ha l'unico mandato del controllo dell'inflazione. Poi sulla crescita o meno dell'economia o sull'affossamento dell'economia hanno responsabilità i diversi governi dei paesi membri dell'Unione Europea. Però dicevo, la Banca Centrale Europea deve scegliere tra due cose: alzare subito i tassi di interesse, certo con il rischio che l'economia rallenti, dipende però quanti aumenti, no, porta avanti, oppure aspettare, aumentare i tassi di interesse, quindi limitando questo affossamento e questo rallentamento dell'economia, e però il rischio è quello che poi l'inflazione aumenti esponenzialmente, cosa che è successa nel 2022. Poi lì cosa è successo? Vi ricorderete, la Banca Centrale ha dovuto inevitabilmente agire col rialzo dei tassi, però a quel punto ha dovuto farlo in modo più aggressivo. Quindi il risultato è stato che l'affossamento dell'economia c'è stato uguale, cioè quindi non è detto che senza alzare i tassi poi si prevenga il rallentamento dell'economia, dipende. Diciamo che entro una certa misura ci sta, poi lì subentrano altri ragionamenti. Nagel sostanzialmente ci sta dicendo che siamo ancora in questa fase tutto sommato tranquilla. Questo non significa che non cambierà nulla per noi, è anche vero che noi abbiamo molte possibilità di arginare eventuali scossoni che potrebbero arrivare. Io vi prometto che già lunedì nella puntata di Next Economy avremo degli esperti, un esperto che ci aiuterà a capire cosa potrebbe cambiare, ma non solo cosa potrebbe cambiare, perché non è che le cose cambiano e noi dobbiamo stare lì a guardarle. Cosa potremmo fare noi per evitare di rimetterci in prima persona, che è la cosa più importante. E allora questo era doveroso perché insomma lo state chiedendo, è uno degli argomenti più in vista, e tra poco lo riprenderemo anche con la rubrica La Vostra Voce. Quindi raccoglieremo i vostri messaggi della settimana, abbiamo raccolto delle voci
in giro per la strada, e potete scriverci ancora al 334 11 11 622. Fateci sentire la vostra voce, è l'unico modo per capire di più quello che sta succedendo.

0: la vostra voce. Stanchi degli aumenti dei prezzi, di bollette e tasse? Stanchi di un lavoro sottopagato? Di una burocrazia inefficiente? Di una meritocrazia che non esiste? Insomma, siete stanchi di subire senza poter dire ciò che pensate? Mandate un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e noi di Next Economy, sempre e solo su Giornale Radio, ascolteremo la vostra voce, perché l'economia è fatta da tutti.
1: Ecco anche la nostra rubrica La vostra voce, che torna sempre il venerdì a quest'ora. È uno spazio proprio in cui vogliamo ancora di più darvi la possibilità di dirci cosa ne pensate dei grandi temi che poi affrontiamo ogni giorno qui su Giornale Radio in Next Economy. E appositamente al termine della settimana vogliamo, no, riprendere in qualche modo i ragionamenti che sono arrivati dal lunedì al venerdì, le considerazioni che avete fatto, anche i dubbi che ci avete posto, per fare una sintesi, no, generale. E poi, così, oltre ai vostri messaggi al 334 11 11 622, a quello che ci raccontate in Next Economy, andiamo un po' sempre in giro per la strada a raccogliere altre opinioni e le sentiremo. Insomma, che cosa toglie il sonno agli italiani in questo momento, giusto per sdrammatizzare un po', anche se non occorre sdrammatizzare, ma bisogna davvero entrare nelle questioni per cercare di capire come guardare al futuro. Sicuramente l'inflazione resta uno dei temi più caldi, non solo perché è anche aumentata adesso, quindi ne abbiamo ragionato, ma perché il costo della vita mette preoccupazioni già da un po'. Cioè, insomma, tutti gli aumenti che abbiamo visto negli scorsi anni ci sono, non è che sono cambiati, e poi il nostro potere d'acquisto non è stato ricostituito e gli stipendi non sono aumentati. Poi c'è la sanità, le bollette, appunto il carburante. Allora, buongiorno Carmelo Benenti, che torna con noi, Federconsumatori, grazie per esserci come sempre.
2: Grazie a voi, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, senta, diciamo che in questa piccola pausa estiva in cui non ci siamo sentiti, certo non abbiamo visto gli stipendi aumentare, non abbiamo visto i prezzi scendere, non abbiamo visto la sanità migliorare, insomma siamo sempre al punto di partenza o è un punto ancora più rovente secondo lei?
2: Direi che possiamo parlare di autunno caldo, ma non per festeggiare, è rovente, caldo e rovente, aumenta su tutto. C'è il tema del gas, c'è il tema, appunto, come è stato richiamato, dell'inflazione, c'è il tema che da Bruxelles sta dicendo alziamo i tassi sui mutui, quindi non è proprio una situazione molto felice, ecco, su quello che si sta andando a prospettare. Proprio per la crisi energetica abbiamo stimato, ma do anche due numeri, noi stimiamo un 180 euro di aumenti per le bollette, solo per le bollette siamo ripartiti col caro, insomma una strage, il miraggio italiano al contrario.
1: Ma perché poi, guardi, Benenti, il problema è sempre quello, no? È ovvio che momenti di crisi, momenti di subbuglio ci sono, storicamente ci sono sempre stati, ma noi non riusciamo mai, perché la situazione appare sempre anche più rovente, usiamo questa parola, non mi piace sempre usare la parola grave, anche perché poi bisogna distinguere punto per punto, ma diventa ancora più rovente perché non riusciamo mai a recuperare terreno, nemmeno magari nei periodi un po' più tranquilli, quindi è un continuo accumularsi di situazioni precarie, no? Che restano lì, e quindi poi quando arriva l'evento scatenante come appunto la guerra e il petrolio e il gas che peggiorano la situazione, va a sommarsi a quello che già abbiamo lasciato indietro. È questa forse la cosa peggiore, perché noi non possiamo fermare, no, gli eventi esterni che inevitabilmente portano dei cambiamenti anche nella routine economica, e da qui però come se ne esce?
2: Il problema è che ci vogliono politiche industriali di lungo periodo. Adesso parlo, il governo ha detto sospendiamo ancora, riduciamo le accise per il calo benzina, però il problema è che da troppi anni non abbiamo né politiche industriali, indipendentemente da chi sia il governo, e non abbiamo politiche energetiche di lunga veduta, quindi quando andiamo, appunto, appena c'è una crisi, subito improvvisamente noi ne risentiamo in maniera importante. Il tema vero, lo ripeto ancora, è una politica industriale che porta a un aumento dei salari, perché se no non saremo sempre al palo.
1: E allora proviamo a capire ancora di più. Sì, poi confermo anche in questa settimana, insomma, gli amici che hanno seguito Next Economy hanno parlato praticamente quasi esclusivamente di questa inflazione e ovviamente inflazione che è causata, rialzo causata dall'aumento del prezzo del petrolio, quindi shock energetico e quindi di conseguenza bollette, gas, luce e carburante, vabbè, insomma, temi per forza di cose che sono in pole position. Sentiamo, mettiamo anche a confronto queste opinioni che sono arrivate durante la settimana con quelle che ha raccolto la nostra Daniela Vindigni per la strada, è venuta a chiacchierare un po' con voi e allora sentiamo cosa avete risposto.
3: Quali sono le tue principali preoccupazioni tra costo del carburante, bollette, sanità, immigrazione, sicurezza, guerra? Quale tema ritieni sia più urgente?
4: Credo che il costo del carburante al momento sia una delle preoccupazioni principali nel quotidiano, nel senso che va a incidere proprio sulla quotidianità, penso, di ognuno di noi. Di conseguenza credo che anche l'aumento dei prezzi dei combustibili definirà un aumento delle bollette, quindi vedremo nei mesi invernali.

0: presi anche per quanto riguarda il caro bollette, ma quella sarà solo una mera conseguenza.
1: Nel nostro quotidiano abbiamo a che fare con problematiche tipo le bollette, la sicurezza, la sanità. Oggigiorno stiamo andando sempre più verso la deriva e non ce ne rendiamo conto. Infatti, secondo il mio modesto parere, dovrebbero essere introdotte delle novità, delle misure drastiche affinché la situazione possa migliorare.
2: E allora, stiamo andando alla deriva, dice quest'ultima amica che abbiamo ascoltato, senza però rendercene conto, ancora peggio. Come avete sentito, carburante, l'hanno detto praticamente tutti, bollette, che è una mera conseguenza di quello che sta accadendo, quindi di conseguenza i costi, e poi la guerra, perché spendere risorse, no? Però che fare, anche qui siamo un po' bloccati. Tutto questo, Carmelo Benenti con me ancora, Federconsumatori, ci porta al tema del potere d'acquisto. È quello che dicevamo poco fa, è ovvio che poi il costo della vita preoccupa a fronte di altre cose che non cambiano, appunto tipo gli stipendi, il fatto che non riusciamo a recuperare, no, i passi che abbiamo perso strada facendo, no? È questo. Che cosa ne pensa, insomma, che cosa rilascia ancora una volta questo insieme di voci?
3: Allora, il problema infatti è quello che alla fine va tutta caduta sul costo del carburante, che poi ricade appunto sul costo dell'energia. Il tema vero è che questo dimostra che, ahimè, noi siamo un popolo che usa tanto l'auto, abbiamo strutturato la nostra economia sul trasporto su gomme, e questo ricade sempre su delle scelte politiche industriali. Una soluzione potrebbe anche esserci, no? Soprattutto, come ha detto l'ultima ascoltatrice, ci vuole qualcosa di forte. Bisogna ricordarsi che molte aziende che oggi vendono e acquistano energia, c'è una partecipazione pubblica. A quel punto, diciamo che non esiste il concetto del guadagno c'è stato, ecco, senza dire extra profitti tassiamo, però se lo Stato è un azionista di maggioranza in alcune delle principali aziende che forniscono energia, bisogna fare una scelta coraggiosa. Quei soldi che dovrebbero andare a guadagno vadano invece in bollette, per esempio. Sono misure shock molto forti, però quello che dico sempre io, a che serve avere il pubblico nelle aziende parapubbliche se poi non c'è un beneficio per gli utenti finali? E poi ci vogliono scelte di lungo corso, anche perché poi se no non si risolve tutto a misure spot. Il problema è che quello, appunto, come dicevamo prima, qualsiasi evento esterno ricade su di noi. Anche il tema della sanità è un tema molto importante. Noi in sanità abbiamo speso di più, il tema è che forse stiamo spendendo male.
2: Anche parlando di sanità, torniamo sempre allo stesso tema: perché ci lamentiamo della sanità? Perché non riesce a darci indietro quello per cui noi paghiamo, no? E quindi di conseguenza ci sentiamo presi in giro, paghiamo comunque qualcosa che riteniamo pagato per niente o non, quasi, e poi in più dobbiamo spendere ulteriori soldi per andare a curarci privatamente, no? Quindi torniamo sempre al tema dei soldi, cioè non ci sentiamo protetti da un punto di vista economico in generale.
3: Assolutamente, sicuramente ci vuole un efficientamento della spesa pubblica, perché la nostra spesa pubblica è enorme, no? Molto spesso, cioè, bisognerebbe anche ragionare guardando un po' il futuro, cioè qualsiasi persona se togliesse l'1% riducesse i propri consumi dell'1%, avrebbe sicuramente un buon guadagno. Lo Stato può ridurre dell'1%, del 2% la propria spesa pubblica, vuol dire efficientarla, vuol dire spendere meglio. Sicuramente da lì bisogna partire, e politiche industriali che abbiano senso, perché se non aumentano gli stipendi la gente purtroppo sarà sempre preoccupata. Tutti noi facciamo la spesa adesso, indipendentemente dai dati, la spesa la facciamo io, lei, tutti quanti gli ascoltatori,
2: tutti
3: quanto è il caro carrello.
2: Allora, c'è chi mi dice, un'ultima battuta su questo, che sicuramente si ricollega anche a quello che lei, Benenti, mi ha già detto sulla necessità di avere una politica industriale un po' più lungimirante. Dice, ma bisogna creare anche posti di lavoro. Qualcuno mi scrive, sì, verissimo, però non è che è il

0: governo che li crea i posti di lavoro. Diciamo che i posti di lavoro vengono creati a livello indiretto, cioè bisogna, come diceva lei, no, creare, attivare una politica industriale lungimirante e poi cos'altro, perché appunto non è che ci danno il lavoro così, bisogna creare le condizioni. Ma come? Anche qui è una cosa difficilissima, mi rendo conto, ma da qualche parte io dico sempre la stessa cosa, bisogna partire.
1: Assolutamente sì, certo, e il ruolo della politica è creare le condizioni economiche, politiche e sociali, quello è proprio quello che deve fare la politica, poi non deve essere ovviamente la politica a dare il posto di lavoro, perché quando la politica comincia a dare il posto di lavoro è da soltanto nelle aziende di cui è proprietaria, quindi potrebbero anche essere, certo, dei problemi, ecco, questi. La politica può dare il lavoro, nomina comunque delle persone dei consigli di amministrazione, invece noi vogliamo che la politica crei dei scenari industriali favorevoli, perché appunto poi gli imprenditori, perché sono loro che poi assumono, degli stipendi adeguati, le persone devono essere ben retribuite, insomma ci devono essere le condizioni però fiscali per poterlo fare.
0: Sicuramente sì. Allora, intanto grazie a Carmelo Benenti, Federconsumatori, è tornato con noi all'interno della nostra rubrica La Vostra Voce. Beh sì, tema carburante resta sempre in vista. Leggo peraltro una notizia che arriva dagli Stati Uniti. Il prezzo del diesel negli States ha toccato oggi per la prima volta nella storia, attenzione ragazzi, perché qui stiamo parlando di cose grosse, nella storia, i $6 al gallone, mentre le interruzioni delle forniture legate alle guerre in Ucraina e Iran fanno lievitare i costi di trasporto in tutta l'economia. Autotrasportatori e agricoltori pagano circa il 63% in più rispetto a un anno fa per rifornire mezzi pesanti e trattori, con il prezzo medio appunto nazionale a $6,0556 al gallone. In California, il maggiore stato agricolo del paese, si arriva addirittura a quasi a $8 al gallone, cioè incredibile. Il rialzo segue l'impennata del greggio, perché i futures americani sono saliti sopra i $100 al barile ieri per la prima volta da maggio, con un guadagno di circa il 20% nel solo mese di settembre. E le guerre in Ucraina e Medio Oriente hanno messo fuori uso raffinerie per circa 5 milioni di barili al giorno di capacità, mentre il mondo avrebbe perso quasi l'8% della fornitura di diesel. Quindi questo diesel appunto in America, che sfonda i $6 al gallone, è un record storico, cioè lo stiamo dicendo noi, è un record, non si era mai visto prima nella storia. Vabbè, ci ragioneremo, e adesso il rush finale, perché manca solo mezz'ora alla chiusura di questa puntata di Next Economy, come sempre fino alle 13 insieme, e oltre a tante altre notizie che arriveranno da qui alle 13 e che vi racconterò. Tra poco parliamo anche di scuola, con il discorso dell'orientamento. I nostri giovani sanno che cosa vogliono realmente fare quando dovranno entrare nel mercato del lavoro? Tra poco parliamo di tutto questo.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Soldi in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Eccoci con il rush finale, 12:32 minuti. Allora, siamo quasi, perché manca ancora mezz'ora in chiusura della puntata di oggi di Next Economy, anche la chiusura in chiusura della puntata della settimana. Allora, giustamente, poco fa stavamo parlando del diesel americano che sfonda i $6 al gallone. Abbiamo detto che è un record storico. Giustamente qualcuno mi chiede: ma quanto sono $6 al gallone? Presto detto, allora, un prezzo di $6 al gallone statunitense corrisponde a circa $1,59 al litro, che al tasso di cambio attuale, quindi dollaro-euro, equivalgono a circa 1,37 euro al litro. Quindi, rispetto ai nostri prezzi, è basso, no? Perché noi siamo oltre i 2 euro al litro in questo momento, sia per la benzina che per il diesel. Però chiaramente in America è un record storico, però giustamente $6 al gallone sembrava $6, aiuto, quanto costa la benzina? No, in realtà con il in cambio è 1,37 euro al litro, quindi $1,59 al litro. Beh, vedete quante cose si imparano strada facendo qui con Next Economy. E allora ascoltiamo anche della buona musica insieme su Giornale Radio. Questa è la canzone che già ascoltiamo in sottofondo dei Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp per scrivere, mandare messaggi vocali, per chiedere di partecipare in diretta, così ci, perché no, cominciate a farlo, non siate timidi, so che molti di voi ci ascoltano mentre lavorano, mentre sono in macchina, quindi non è facilissimo, ma noi siamo sempre qui per voi e tra poco parliamo di scuola.

0: Allora, parliamo di scuola, ma parliamo di scuola poi pensando al futuro, no? Pensando all'ingresso nel mercato del lavoro. Cosa fare dopo la maturità? Questa è una delle domande più classiche, è uno dei dubbi più frequenti, perché ogni anno, proprio finita la maturità, migliaia di ragazzi si ritrovano davanti alla prima scelta davvero adulta, cioè capire che cosa fare con quel diploma appena conquistato. Naturalmente poi si parla di ciascuno di noi, no? Pensa alle passioni, alle inclinazioni personali, restano un po' il punto di partenza, però poi ci sono anche i numeri del mercato del lavoro che dobbiamo inevitabilmente guardare, che ci dicono chiaramente dove si apriranno le opportunità nei prossimi anni. Quindi, orientarsi cosa significa oggi? Non significa più scegliere università sì o università no, ma capire sicuramente come incrociare talenti, quindi il nostro talento e la domanda reale. Quindi serve una guida, no? Che proprio riesca a trovare equilibrio tra vocazione e occupabilità. Un mercato del lavoro che non è ostile, ma sicuramente è cambiato, e quindi ancora di più dobbiamo in modo mirato capire come muoverci. Poi c'è anche la dimensione psicologica, ma insomma andiamo per gradi. Intanto saluto Daniele Grassucci, scuola.net. Buongiorno Daniele, ben trovato.
1: Buongiorno e bentrovati. Quante domande,
0: lo
1: poco
0: so,
1: tempo
0: hai
1: per
0: visto,
1: rispondere.
0: Te l'ho già, lo so, ma infatti guarda, adesso ti do subito la parola. Peraltro con te abbiamo già parlato di orientamento in una delle ultime puntate, perciò insomma, intanto che cosa significa per un ragazzo che oggi deve scegliere cosa fare dopo il diploma? Tutto lo scenario che abbiamo, no? Così tu ci puoi dare anche eventualmente numeri, considerazioni. Ecco, ti do subito la parola.
1: Allora,
0: vai.
1: Noi casualmente abbiamo realizzato una guida interpellando Union Camere e in particolar modo il sistema informativo Excelsior, perché noi abbiamo questo prezioso strumento che ci dice dove andrà il mercato del lavoro, in quali zone d'Italia si assumeranno più profili, e quindi questo permette di dare agli studenti e alle studentesse almeno una direzione che poi, come giustamente ricordavi, va incrociata con le passioni, perché ecco quello che noi dobbiamo dire ai nostri ragazzi, che devono seguire le loro passioni, perché un lavoratore, uno studente che diventa lavoratore senza la passione purtroppo sarà una persona infelice e forse anche un pessimo lavoratore. Per contro, non tutti i lavori istantaneamente piacciono, quindi rientra nell'ambito passionale, e magari però conoscendoli si può imparare ad amarli, perché effettivamente ogni lavoro ha la sua dignità, perché risolve un problema a qualcuno. Veniamo pagati perché risolviamo un problema a qualcuno, e quindi ha un senso, ha uno scopo, e per questo insomma ci può aiutare, soprattutto se chiaramente degnamente pagato, ad alzarci certo, la mattina con un po' meno di fatica. Però sicuramente c'è una buona notizia. Noi c'è stato proprio il CNEL che ci ha ricordato che negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni, sono fuggiti dall'Italia 400.000 cervelli, però in realtà nei prossimi anni ci saranno grosse opportunità, soprattutto per i giovani, nel mercato del lavoro, perché sono previste, sempre secondo quello che dice Excelsior, quasi 4 milioni di assunzioni, l'80% per turnover, quindi per figure che andranno in pensione. Quindi ci sono opportunità per tutti i gusti, dai laureati in area STEM, quindi quelle scienze, tecnologie, ingegneria, matematica, a tutta una serie di altre cose. Ma sento che qui c'è una domanda, quindi mi fermo.
0: No, sì, ma guarda, mi hai anticipato, perché in realtà io ti stavo dicendo, visto che noi parliamo di economia, poi vabbè, stiamo parlando anche di altro, però le materie STEM, da una parte c'è ancora, leggo rispetto anche a queste ricerche e a queste indagini, che ci sono ancora difficoltà enormi nel reperire profili STEM, con percentuali che addirittura superano il 55%, quindi un mismatch che rimane per esistente. Però dall'altra parte le lauree STEM, economia, poi oltretutto sanità e formazione, offrono delle prospettive solide, cioè quindi ecco qui la necessità di incrociare ancora di più, no, le due cose, perché altrimenti è ovvio che perdiamo talenti anche per strada.
1: Assolutamente sì, ma poi anche riscoprire quelle professioni che stanno cambiando. Faccio un esempio su tutti: il bancario. Noi abbiamo un'idea di questo bancario triste con la camicetta, insomma, persona anche un po' tristanzuola. Invece oggi stavo leggendo proprio delle job opportunities su Unicredit, quindi una delle grandi banche di sistema. Si cercano profili giovani da inserire in apprendistato, vengono addirittura formati dalla banca perché mancano consulenti bancari, consulenti finanziari. Quindi anche studiare materie attinenti all'economia e alla finanza è in realtà qualcosa di molto buono e molto giusto. C'è stato l'osservatorio Job Pricing, che ha fatto una lista degli stipendi più alti in quali settori italiani dell'economia italiana si trovano. Ebbene, praticamente abbiamo praticamente il settore economico finanziario, che è uno di quelli che pagano di più. Quindi ecco, riscoprire le vecchie professioni sicuramente è un qualcosa che fa bene, come anche noi diciamo sempre: il carpentiere, l'elettricista, il tornitore, l'esperto di CAD, CAM, quindi diciamo chi riesce a mettere mani sulle macchine, tutti coloro che invece lavorano nella meccatronica. Quindi mestieri, ecco, che guardano alla vita applicata, come anche nella vita applicata c'è tutto il mondo della cura della persona e dell'educazione sulla quale puntare, come anche le professioni sanitarie. Quindi non è che bisogna andare tutti nella direzione, dobbiamo fare tutti gli ingegneri, dobbiamo fare tutti i matematici. Ci sono veramente tantissime opportunità che però vanno colte.
0: Senti, una domanda e poi ti saluto sul fatto che la guida, di cui ci stai portando qualche esempio, insiste sul fatto che l'intelligenza artificiale, perché insomma i giovani la usano, non ruberà il lavoro, però sarà necessario saperla usare. Quindi questo come si traduce nella formazione post-diploma, no? E quali sono anche le professioni che vengono salvate un po' dall'algoritmo dell'intelligenza artificiale, secondo sempre questa ricerca?
1: Chiaramente vengono salvate tutte quelle professioni in cui chiaramente l'intelligenza artificiale non può entrare, quindi non entra tanto la parte cognitiva pura. Prendiamo ad esempio l'installatore, il manutentore, lì chiaramente servirà sempre un essere umano, e anche lo sviluppo della robotica umanoide, ecco, insomma sappiamo che in Cina stanno facendo passi da gigante.
0: Come no?
1: Comunque, in contesti molto particolari richiederà sempre, diciamo, un intervento umano, comunque un esperto umano che controlla l'umanoide. Però chiaramente, ecco, in tutti i settori dovremmo un po' cambiare l'approccio, cioè il ruolo dell'umano potrebbe essere diverso, però ecco, sarà fondamentale per l'umano avere delle competenze di base. Faccio anche un altro esempio: Ford di recente ha licenziato un nucleo di ingegneri perché pensavano di poterne fare a meno per via dell'intelligenza artificiale, li ha dovuti riassumere perché hanno capito che l'intelligenza artificiale da sola, senza un uomo capace di guidarla, orientarla, eccetera, non era in grado di lavorare in autonomia. Per cui ecco, sarà molto importante conoscere questi sistemi, imparare ad usarli e capire come usarli come superpoteri per potenziare le proprie capacità umane. Anche i programmatori, fino a pochi anni fa, soprattutto in America, se eri un programmatore potevi scegliere il lavoro che volevi, il posto che volevi, lo stipendio che volevi. Oggi c'è una grossa crisi per quanto riguarda i profili junior, perché il codice oggi lo scrive essenzialmente quello che faceva un junior, lo fa l'intelligenza artificiale. Ma non è un declino dell'intero settore. Bisogna saper usare l'intelligenza artificiale per costruire dei prodotti informatici. Quindi il junior che prima sviluppava solo codice basta deve essere in grado di usare gli agenti AI per farsi costruire questo codice. Ecco, queste sono le competenze che oggi le aziende cercano. Il problema è che tutto questo sta avvenendo molto velocemente, quindi un lavoro che fino a 5 anni fa era considerato sicuro, oggi se lo rifaccio allo stesso modo, se lo continuo a pensare allo stesso modo, non è più sicuro. Ma questo vale per tutti i lavori. Ecco, il giornalista che sa solo scrivere oggi non esiste
0: Deve sapere. Sono sempre più importanti le soft skills, lo sappiamo, perché poi no, è un mondo che evolve, ma dobbiamo avere anche la dimestichezza giusta, l'approccio giusto nel saper, come dire, agganciare tutti i cambiamenti. E qui rientra, no, per esempio lo spirito di adattamento, che è una soft skill accanto a quelle che sono le hard skill, chiaramente le competenze più relative alle varie professioni che ci devono essere. Ci mancherebbe, lì abbiamo il discorso della formazione. Allora, Daniele Grassucci, grazie, tu sei sempre bravissimo, seppur in poco tempo, a darci un quadro preciso e una fotografia della situazione, ma con Daniele Grassucci ci sentiamo frequentemente. Grazie mille, è importante sempre attivare e tenere in evidenza questo ponte, no, tra la scuola e il mercato del lavoro. Maria Teresa ha mandato un messaggio al 334 11 11 622, non tanto per l'orientamento ma quanto per l'aiuto, diciamo così, agli studenti che arrivano da noi, che dobbiamo tenerci sul nostro territorio perché sennò se ne vanno all'estero. Sentite la proposta che arriva dalla nostra amica.
2: Dottoressa Manuela, buongiorno, è importantissimo il discorso dei giovani. Io pensavo, non hanno le possibilità di affittare le case per venire a studiare a Roma, per esempio, ma allora perché non lanciare una campagna, la roulotte, per fare dei villaggi solo di roulotte? intorno alle università ci sono tanti terreni demaniali qui vicino alla Sapienza che diventerebbero dei laboratori di idee, sono certa. Potrebbero anche fare dei meeting, per esempio con i liceali, creare proprio dei centri studio, e che lo Stato donasse loro dei terreni che potrebbero coltivare. Verrebbero,
0: allora,
2: anche
0: grazie Maria Teresa. Io poi l'ho ascoltato tutto il messaggio. Beh, sono cose assolutamente importantissime. Dare la possibilità ai giovani di, appunto, di poter studiare, perché sennò si attiva anche una discrezionalità che non fa bene, no? Lo può fare solo chi ha disponibilità. Torniamo anche su questo punto. Jack, abbiamo anche un altro messaggio che ci riporta sui prezzi della benzina, se non ho capito male. Allora ascoltiamo anche un'altra delle vostre voci, poi andiamo avanti per la parte conclusiva di Next Economy.
3: Buongiorno dottoressa Donghi, Giovanni della provincia di Cuneo, grazie sempre per le sue informazioni sempre sul pezzo. Io ho avuto la fortuna quest'estate di poter andare negli Stati Uniti e una piccola precisazione, forse lei ha detto diesel ma intendeva benzina, perché tutte le macchine sono a benzina, diesel qualche camion. Detto questo, in Texas era 3,79 al gallone, quindi esattamente un euro, praticamente un dollaro, perché il gallone sono 3,79 litri circa. In California era 5,29. Loro hanno il vantaggio di, se paghi contanti, pagare un pochino di meno, perché hanno questa possibilità rispetto a noi, quindi chi paga con la carta di credito paga un sovrapprezzo, però poco cambia. E parlavano già appunto 20 giorni fa che forse potrebbe arrivare addirittura a 8 dollari al gallone per la benzina, il che è folle. Buone giornate e grazie sempre.
0: Grazie Giovanni per sempre la tua testimonianza. No, allora, il prezzo che abbiamo detto è del diesel, confermo. Poi bene questa informazione che sono più le macchine a benzina. Non lo sapevo, sono sincera, non ho mai vissuto in America, non sapevo questa cosa, ma poco importa. Però il prezzo che abbiamo dato noi poco fa si riferisce proprio al diesel, quindi confermo che è il diesel che ha sfondato i 6 dollari al gallone, questo è un record storico, quindi è corretta l'informazione. Poi bene anche questa ulteriore informazione che ci hai dato, e siete voi a essere sempre sul pezzo, come vedete, anzi tutti insieme lo siamo. Allora andiamo ad ascoltare la prossima canzone e poi chiuderemo in bellezza la puntata di Next Economy con tante notizie dedicate alla grande distribuzione organizzata. 334 11 11 622 per stare sempre con noi.

0: punto della settimana con Distribuzione Moderna. Uno spazio dedicato alla scoperta delle dinamiche del mondo della grande distribuzione e ai brand del largo consumo, a cura della redazione di Distribuzione Moderna.
1: E al di là del fatto che oggi sono ricominciate tutte, anzi questa settimana, no? Le nostre rubriche sono ripartite, l'abbiamo già annunciato la scorsa settimana perché ci è venuto a trovare già ai microfoni di Giornale Radio Maria Teresa Manuelli, direttrice editoriale edizione DM, che oggi ufficialmente riporta la rubrica Il Punto della Settimana con Distribuzione Moderna. Ciao cara Maria Teresa e bentornata, partiamo subito con le tue croccanti notizie.
2: Certo, ciao a tutti, grazie. Felice di riprendere con voi questi aggiornamenti dal mondo del retail e del largo consumo. Allora, parto subito con una notizia che non piacerà tanto agli italiani, soprattutto gli italiani un po' gourmet, perché ci saranno, non magari nell'immediato, perché ci sono i tempi di affinatura, ma potrebbero esserci nei prossimi mesi, se la situazione non si risolve, problemi con la bresaola, perché la filiera sta rimanendo senza forniture. Infatti la comunità europea ha decretato lo stop all'import di carne bovina dal Brasile, un provvedimento che è scattato a causa dell'uso di antimicrobici e ormoni negli allevamenti brasiliani, che sostanze che ovviamente da noi sono proibite, accelerano la crescita eccetera, ma non sono ammesse nelle regole sanitarie dell'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea ha posto lo stop a queste importazioni e chiaramente se da un lato questo favorisce la produzione, diciamo, locale di bovini, perché ovviamente l'Unione Europea ha delle regole molto stringenti sull'allevamento, sulla cura del bestiame, su, diciamo, la naturalità, no, dell'allevamento degli animali, negli altri paesi non è così, e questo ovviamente creava uno squilibrio dal punto di vista competitivo. Però dall'altro lato è vero anche che l'Italia è nell'Unione Europea il primo importatore di carne bovina dal Brasile, perché i capi brasiliani, proprio come l'abbiamo già detto diverse volte, per le loro caratteristiche proprio di conformazione fisica, sono i più adatti per realizzare la bresaola, e quindi c'era già il temuto allarme, purtroppo è avvenuto, staremo a vedere se fuori dobbiamo fare scorte di bresaola oppure si risolve la situazione.
1: Senti, a proposito di fare scorte, allora vado e ti lascio la parola ovviamente un po' velocemente sul discorso dell'aumento dei costi, perché ne abbiamo parlato a mai finire, la febbre dei prezzi al consumo, per poi andare a parlare di olio, però facciamo un gancio ovviamente perché parliamo anche di carrello della spesa.
2: Sì, esatto, avrete parlato penso in lungo e largo di tutti gli aumenti che ci sono e continuano ad esserci, soprattutto però legati ai costi energetici, quindi del gasolio e dell'elettricità. Mentre, diciamo, una buona notizia, se può essere una buona notizia, il carrello della spesa invece è fermo, anzi in lieve ribasso, e quindi la spesa degli italiani insomma è abbastanza sotto controllo. C'è, diciamo, questo riallineamento, l'inflazione si è fermata e insomma gli italiani possono fare la spesa un po' più serenamente. Fra l'altro andiamo anche molto meglio rispetto a tutto quello che succede nell'eurozona.
1: E per l'olio, appunto, abbiamo i prezzi alla produzione che sono scesi, giusto?
2: Sono scesi i prezzi alla produzione perché abbiamo forti giacenze di olio, sia olio extravergine italiano, pensate che al 31 luglio risultavano stoccate più di 233.000 tonnellate, quindi il più 44% rispetto all'anno precedente, e anche gli oli, diciamo, extravergine ma extraeuropei, risultavano in grandi, ne abbiamo grandi stock, per cui avendo grandi stock i prezzi scendono alla produzione, e questo però crea un problema ai coltivatori perché sono poco motivati nel raccogliere le olive dal momento che i prezzi sono molto bassi. Alle volte i prezzi così bassi non riescono neanche a coprire i costi di raccolta, E quindi diciamo certo. Che se da un lato c'è la buona notizia che i prezzi alla produzione scendono, dall'altro bisognerà capire se poi queste olive non vengono raccolte che cosa succederà.
1: Certamente. Allora, caro Jack Saglia, pronto con la nostra base, perché non è che può ripartire questa rubrica senza far ripartire anche la notizia frufru, no? Lo spazio dedicato alla notizia frufru. E allora
2: è anche una notizia non solo frufru, ma anche molto saporita.
1: Sì, perché dici cosa? Sì, perché parliamo di aglio, quindi più di così. Che cosa succede?
2: Esatto. Succede che sapete che Lidl sta portando avanti da un po' di tempo una campagna, diciamo anche grazie al testimonial che Antonino Cannavacciuolo, diciamo sui suoi ingredienti e piatti gourmet. Ebbene, è arrivato in un discount il pregiatissimo aglio orsino. Ebbene sì, adesso sugli scaffali della Lidl si potrà trovare delle specialità aromatizzate a questo aglio orsino, che è un aglio che ha fatto impazzire tutti i grandi chef, e ormai è diventato un must della cucina contemporanea e gourmet, ed è una pianta spontanea che cresce nei boschi dell'Europa, si raccoglie fra l'altro per poche settimane l'anno, e insomma è diventato ormai un ingrediente ricercatissimo nella cucina dei ristoranti di alto livello. Ebbene, e Lidl ha deciso di portarlo nei suoi piatti e ha creato 4 specialità che contengono questo aglio orsino, e vedremo, insomma, ci sono delle
1: succederà?
2: Una crema all'aglio, insomma,
1: vabbè, diciamo che mangeremo bene, saporito. Poi però non ci baciamo più qua,
2: baciamo più, sì. E soprattutto vedremo gli italiani se veramente apprezzano questa novità.
1: Già, esatto, tu saprai dircelo, perché ci porti sempre le notizie per primo, in pole position ci sono le tue notizie, quindi io ti ringrazio. Grazie a Maria Teresa Manuelli, che è tornata a far parte della squadra il venerdì con il punto della settimana con distribuzione moderna all'interno di Next Economy. Next Economy che per oggi, per la settimana, si chiude qui, naturalmente per tornare lunedì a partire dalle 11. Io ringrazio Jack Saglia in regia, Daniela Vindigni in redazione, tutti coloro che hanno collaborato e naturalmente voi che mi avete seguita. È iniziata una settimana lunedì la puntata della stagione di Next Economy, mi sembra una vita, no? Perché forse non abbiamo mai smesso di portare la nostra informazione. Allora, adesso Vicky Mangone e Lapo De Carlo sono già pronti, quindi vi tengono compagnia per le prossime 3 ore con tempo reale, sempre solo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 13.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: è morta a Roma Emma Bonino, storica leader radicale, il suo nome legato a battaglie per l'aborto, il divorzio e i diritti civili. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai il ricordo di Più Europa, unanime il cordoglio della politica. 11 settembre, 25 anni dopo, gli Stati Uniti ricordano i 3.000 morti negli attacchi terroristici di Al-Qaeda, commemorazione a New York, Trump al Pentagono. A Napoli la pioggia non ferma l'Ital Volley maschile. Negli europei, debutto con un netto successo sulla Svezia.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Cristina Scarpa e Alessandro Cisilin, per lo sport Gerardo De Vivo. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale, è morta oggi a Roma all'età di 78 anni. Ad annunciare la sua scomparsa Più Europa, che la saluta così: Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Protagonista per oltre 50 anni della vita politica italiana, figura di riferimento anche in Europa, ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il il divorzio e i diritti civili.
8: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
7: Unanime il cordoglio non solo in Italia per la scomparsa di Emma Bonino. Al Senato questa mattina ha osservato un minuto di silenzio. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, ha scritto sui social la Premier Meloni. Tra i primi a commentare anche Paolo Gentiloni. Ci mancherà il suo esempio di militante per la libertà. Voleva sempre cambiare le cose e qualche volta ci è riuscita, il ricordo dell'ex Premier. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, le parole della Presidente del Parlamento europeo Metsola. Gli Stati Uniti ricordano la loro più drammatica ricorrenza, i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre in cui morirono quasi 3.000 persone e che innescarono la letale guerra al terrore in vari quadranti del pianeta, con instabilità e ostilità che permangono ai nostri giorni.
9: Erano le 14:46 italiane quando il primo Boeing 767 decollato da Boston si schiantò contro una delle due torri gemelle e poco dopo, sotto gli occhi delle accorse telecamere, stesso modello e percorso a infrangersi sull'altro grattacielo, simbolo della potenza americana. 19 dirottatori al soldo della rete qaedista del saudita Bin Laden, alcuni saliti su altri due aerei, uno piombato sul Pentagono, l'altro sui terreni della Pennsylvania, al seguito di un'eroica rivolta dei passeggeri. La più grande ferita inferta nel cuore dell'America costò la vita a 2.996 persone, con la coda del dolore e dei quesiti e zone d'ombra su cosa e come sia potuto accadere, ombre che si allargano sui discutibili esiti della conseguente guerra al terrore proclamata dagli Stati Uniti con l'ausilio di alcuni alleati, le offensive in Afghanistan e Iraq, le conseguenti instabilità, conflitti e interventi stranieri estesi fino al Mediterraneo, incluse Siria e Libia, lacerazioni che sembrano coinvolgere oggi più che mai la stessa America. L'allora sindaco Giuliani, ora trampiano, accusa il successore, il musulmano Hamdani, di essere anti-americano come i dirottatori. Peggio, loro non lo nascondevano, dice. Lui sì. Lo stesso Trump non sarà a ground zero perché la cerimonia impone il silenzio e lui vuole parlare, lo farà dal Pentagono, da lui ribattezzato Ministero della Guerra. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
7: Tra i tanti messaggi anche quello del presidente Mattarella, una pagina abietta nella storia recente dell'umanità. Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti senza cedimenti alla logica della guerra, scrive il capo dello Stato. È scomparso all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con il Partito Liberale, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 fu 4 volte ministro. Nella sua lunga carriera è stato anche presidente della provincia di Cuneo, sottosegretario ed europarlamentare. Debutto positivo degli azzurri negli europei maschili di pallavolo alla presenza di un tifoso di eccezione, il presidente Mattarella. A Napoli, in un match disturbato dalla pioggia, l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia.
10: Piazza Plebiscito, lo spazio delle feste di popolo nel centro della città, quello dei grandi concerti, un'arena naturale trasformata per una notte in un campo da pallavolo e la pioggia, in attesa secondo le previsioni, si è presentata così in Napoli ad accogliere gli azzurri campioni del mondo a caccia del titolo europeo. In tribuna, nel posto d'onore tra i 6.000 spettatori, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come 2 anni fa nella cerimonia inaugurale ai Giochi di Parigi, la pioggia non lo distoglie dalla passione per lo sport. Resta al suo posto col tifo composto per gli azzurri che, dopo l'inizio ritardato per la pioggia, l'interruzione del primo set per lo stesso motivo, portano a termine il match con un netto 3-0 sulla Svezia. Riassume tutto del debutto l'opposto azzurro, Yuri Romanò.
11: Sapere che c'era il presidente, entrare con 6.000-7.000 persone, veramente emozionante, ce lo porteremo dentro per sempre.
10: Oggi il trasferimento a Modena, sede delle altre gare del girone. Domani la Grecia, poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano, il mondo accade, adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Due voci per leggere il presente.
12: Vicky Mangone, Lapo De Carlo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
14: Eccoci qua, ben trovata. Ciao Vicky.
15: Buon pomeriggio, ciao caro Lapo.
14: Buon pomeriggio, buon
15: Stai
14: venerdì.
15: Bene?
14: Ma è stata una mattina
15: un po' di corsa, un po' trafelato.
14: Oggi è una di quelle giornate. Ho detto
15: carico.
14: Oggi è venerdì, oggi è tranquillo, va tutto bene. La giornata
15: no.
14: Oggi
15: errore.
14: È l'opposto.
15: Esatto.
14: Oggi è
15: errore.
14: È tutto cominciato in un modo strano, quindi devo stare tranquillo. Adesso sono in trasmissione, sono con Vicky Mangone.
15: Fai un bel respiro, ecco, esatto. Fai un bel respiro, camomilla, un bel tè, quello che vuoi.
14: La situazione.
15: Caffettino magari è meglio di no.
14: È grave, ma non gravissima. Al punto che c'è anche Michele Ceci in redazione, questo mi rilassa molto. Daniela Vindigni è apparsa, mi ha praticamente perdonato per ogni mio peccato, e poi ho anche Samuele Campochiaro che mi guarda con il solito sorriso beffardo, sornione, quella specie di semisorriso che ti fa sentire in colpa per qualunque cosa, quindi
15: bene.
14: Mi devo abituare, basta questo.
15: Bene, tempo reale, allora ultimo appuntamento della settimana, di questa prima nostra settimana insieme, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, ogni giorno dalle 13 alle 16 noi vi aggiorniamo veramente in tempo reale su quanto sta succedendo nel mondo, non solo grandi cose, non solo massimi sistemi, la vita reale è fatta anche di piccole storie. Fra l'altro la prossima settimana ne abbiamo preparate un paio davvero molto avvincenti. Dicevo, giornata impegnativa quella di oggi, non solo per Lapo ma per tutto il mondo. Oggi venerdì 11 settembre non è una data qualunque, ne parleremo ampiamente anche con i nostri ospiti, ma parleremo anche, è inevitabile, della dipartita di Emma Bonino, che come sapete è morta oggi. Oggi è morto anche l'ex ministro Raffaele Costa, ministro delle lotte antisprechi negli ospedali, fra l'altro.
14: Sì.
15: Vediamo i nostri ospiti, Lapo? Gli ospiti?
14: Sì,
15: che,
14: sì, magari aspettiamo un attimo perché andiamo subito a sentire prima la musica, poi andiamo a fare un bilancio perché sono veramente tanti, per cui abbiamo bisogno di questo. Allora,
15: va bene.
14: Diamo un attimo le istruzioni per l'uso anche degli ascoltatori per mettersi in contatto con noi. Il numero è il
15: 334
14: 11 11 622, però la voce femminile dice che è 334
15: 11 11 622,
14: sì,
15: vabbè,
14: è
15: uguale, il numero
14: no,
15: sempre
14: è
15: quello è 334 11 11 622, mandateci messaggi.

0: Allora, rapidamente vediamo gli ospiti di oggi, tutti i nostri ospiti appunto che saranno con noi da qui alle 16. Giorgio Gandola, editorialista Gandola, della Verità.
1: Gandola,
0: scusa,
1: che poi lui ci tiene, Gandola, se gli dici
0: sempre
1: poi
0: la, mamma mia, no, Gandola,
1: è come lì Abel o lì Abel, stessa
0: abbiamo,
1: cosa.
0: Maria Teresa Cometto, giornalista e scrittrice e collaboratrice del Corriere della Sera, con lei parleremo dell'11 settembre, poi parleremo della più giovane vittima di femminicidio, la piccola Aurora Tila, ne parleremo col magistrato Valerio De Gioia, e poi affitti brevi, e poi inchiesta sul cadmio, insomma tanti ospiti e tantissimi temi da trattare. Ma come dicevamo in apertura, come oramai tutti sanno, oggi è morta Emma Bonino, una figura, quella di Emma Bonino, che comunque la si pensi ha attraversato decenni di storia politica italiana, spesso facendo anche discutere, spesso anche andando controcorrente, comunque una personalità molto molto particolare, difficile da incasellare, con tante battaglie che hanno lasciato un segno profondo nel dibattito pubblico del nostro paese.
1: Sì, decisamente. E allora facciamo una cosa, andiamo ad ascoltare naturalmente poi la scheda che ha preparato anche la nostra redazione, e poi naturalmente andremo ad ascoltare la canzone, ma ne parleremo appunto anche con Giorgio Gandola e con i nostri ospiti, per quello che poi naturalmente è l'avvenimento che oggi caratterizza tutte le home page di giornata. Andiamo a sentire il ricordo.
2: È morta Emma Bonino, aveva 78 anni. Per oltre mezzo secolo è stata una delle figure più riconoscibili della politica italiana e delle battaglie per i diritti civili. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, il 9 marzo del 1948, entra nel Partito Radicale negli anni 70 e nel 1976 viene eletta per la prima volta alla Camera. Sono gli anni delle campagne per il divorzio, contro l'aborto clandestino, per i diritti delle donne e per una società più laica.
3: Molto abbiamo conquistato, ma molto rimane da fare. E quello che mi auguro è che, certamente venuto meno, è una vitalità e un impegno anche dei movimenti delle donne, ma non solo, vorrei dire, che in questi ultimi anni, a parte qualche fuoco sporadico e importante, per carità, però è venuto un po' meno. E per le ragazze, beh, questi sono diritti acquisiti, nessuno ce li tocca. Accorte, perché non è così.
2: Accanto a Marco Pannella diventa uno dei simboli della storia radicale italiana. Ma la sua attività supera presto i confini nazionali. Parlamentare europea, tra il 1995 e il 1999 è commissaria europea. Porta avanti battaglie internazionali contro la pena di morte, le mutilazioni genitali femminili e per l'affermazione della giustizia internazionale.
3: Che i diritti civili, come la democrazia, eccetera, non sono una cosa che si conquista un giorno e rimane scritta per sempre nel tavolo delle leggi. Sono conquiste che vanno curate, amate, coltivate, spinte in avanti. Se invece ci sediamo e pensiamo che stanno lì per sempre, rischiamo di svegliarci, esattamente come sta succedendo, in una situazione in cui rischiamo di non averli più.
2: In Italia è ministra nel secondo governo Prodi, vicepresidente del Senato e, nel 2013, ministra degli esteri nel governo Letta. Europeista, garantista, radicale. Una politica spesso combattuta, qualche volta divisiva, quasi mai convenzionale. Dalla non violenza ai referendum, dai diritti individuali all'Europa, Emma Bonino ha attraversato 50 anni di storia italiana, continuando a sostenere le stesse battaglie anche quando erano minoritarie. Con lei scompare una delle protagoniste più longeve e riconoscibili della vita politica italiana. Una donna che aveva trasformato una convinzione in metodo politico. Conoscere, scegliere e non smettere di battersi.
1: Questo dunque il pensiero, la bellissima scheda che poi è stata preparata in memoria di Emma Bonino. Detto questo, noi tra poco andremo a parlare con Giorgio Gandola della Verità, anche di un tema, l'hai detto anche tu prima, insomma, della ricorrenza, perché oggi insomma è l'11 settembre, che è una data che rimarrà
0: sempre. È una data pesante,
1: decisamente
0: impressa proprio nella testa di tutti.
1: E quindi anche il ricordo, ma anche il dove eravate, come eravate. Io ricordo molto bene dove ero, e anche tu probabilmente,
0: tutti
1: quanti.
0: Sì, assolutamente.
1: E quindi, ovviamente andremo anche però a fare il punto di quello che è accaduto in questi ultimi 25 anni per capire se molte delle immagini che erano state prospettate si sono verificate. Allora, 13:18, andiamo ad ascoltare una canzone e poi tra poco andremo da Giorgio Gandola della Verità. You.

0: E siamo ai fatti di cronaca alle 13:21 minuti. Beh, oggi devo dire ce ne sono veramente tanti. È l'11 settembre, quindi già una data che racconta, che dice tutto. La morte di Emma Bonino, il tasso di occupazione che sale, c'è veramente tanto di cui parlare. Giorgio Gandola, editorialista della Verità, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Buongiorno.
1: Grazie
2: a te.
1: Grazie per l'invito.
2: Ciao Giorgio.
1: Buongiorno.
2: Ciao a te Giorgio. Allora, tanti argomenti, però non possiamo non partire da Emma Bonino, con naturalmente tutti i significati che si porta la sua vita e dunque anche la sua morte. Ecco, da una prospettiva che in questo caso è conservatrice come quella della Verità, vogliamo fare un bilancio politico e intellettuale che vuoi fare sulla figura di Emma Bonino?
1: Sì, beh, Bonino è stato un personaggio di altissimo profilo per il nostro paese. Del resto era impossibile che non lo fosse. Ha percorso 50 anni di vita pubblica con questa meravigliosa, diciamo, contraddizione molto italiana. Cioè, è una donna

0: in tutti i consessi internazionali, dall'ONU alle grandi crisi del mondo negli ultimi 40 anni. Non dimentichiamo che la Bonino comunque era anche una donna coraggiosa, perché se per portare avanti le politiche umanitarie prima si è fatta arrestare 3 volte in luoghi estremi del mondo, si è fatta arrestare a Varsavia davanti ai carri armati sovietici perché era in una manifestazione con Solidarnosc, si è fatta arrestare a Kabul perché come delegato europeo criticava la dittatura dei talebani. Quindi era insomma comunque una donna coraggiosa, tanto di cappello.
1: Sì, poi lei ha avuto anche un ruolo, è stata una delle figure più importanti, più autenticamente europeiste, transnazionali nel nostro panorama. Certo. È stata una donna che ha usato naturalmente anche il corpo come battaglia politica, il tema legato all'aborto, per esempio la militanza nella CISA per la legalizzazione dell'aborto, quindi evidentemente antitetica a chi oggi invece ne reclama l'impossibilità in futuro qualora appunto salisse al potere, oppure ancora il dialogo che è un po', se vogliamo, stato un po' pannelliano, anche se con le sue corde, Giorgio. Quindi aveva un modo di parlare, una forma totalmente diversa da tutti gli altri politici, probabilmente.
2: Ma poi sai cosa c'è anche, Lapo? Una cosa abbastanza insolita della sua storia è che Emma Bonino ha conosciuto molte sconfitte elettorali e politiche, ma queste sconfitte non l'hanno mai davvero esclusa dalla scena, anzi, spesso no, è tornata a essere centrale.
1: Giorgio.
0: Sì, certo, ha vinto molte tornate elettorali, ne ha perse altrettante, questo significa che comunque era coraggiosa perché si spendeva moltissimo e diciamo non c'è stata elezione negli ultimi 40 anni in cui la Bonino non fosse presente. Questo qua però ci conferma anche quanto fosse centrale nella vita del paese e quanto lei ritenesse parecchio di se stessa e del proprio ruolo. Per curiosità, lei si è candidata ufficialmente per 2 volte al Quirinale nel 1999, tra l'altro con un messaggio e con un manifesto secondo me molto bello per quei tempi, oggi sarebbe stato considerato ultra sessista, non so se ricordate la sua foto e lo slogan "Ecco l'uomo giusto". Allora vinse Ciampi e lei prese solo 15 voti. Devo dire che queste battaglie per il Quirinale le ha vissute con sofferenza, perché ci ha riprovato nel 2013 e lì fu anche presentata alle Quirinarie dal Movimento 5 Stelle, quindi poi scelse qualche sponsor sbagliato, perché scelse Mario Monti che era il premier uscente dopo appunto i tagli alle pensioni, e quindi alla fine venne rieletto Napolitano, vi ricordate il famoso Napolitano 2 per 2 anni, e lei perse il Quirinale. Però dimostra tutto questo veramente un grandissimo coraggio, una grandissima anche qualità oratoria, e arrivava veramente al cuore delle persone. Ed è vero, lei faceva anche tesoro delle sconfitte, però appunto mi piaceva sottolineare il fatto che noi ce la ricordiamo molto bene, anche perché lei era sempre in onda, non rifiutava nulla. Nel 2016 era diventata perfino consulente per questioni internazionali di Milano, l'aveva nominata per Pesaro, ovviamente non si è mai vista perché aveva molto altro da fare, però grande personaggio, grande presenza.
1: Senti, Giorgio, poi volevo anche farti fare un commento sul fatto che oggi appunto è il 25esimo anniversario dell'11 settembre, a 25 anni mi chiedo se l'Occidente ne esce o esce più sicuro e consapevole delle proprie radici, o al contrario invece è più strutturalmente fragile, frammentato. Tra l'altro molte delle cose paventate non si sono verificate, perché per esempio il sindaco di New York, voglio dire, non è esattamente quello che forse si immaginavano molti proprio quel periodo storico.
0: No. Esatto, cioè, l'Occidente ne è uscito insomma molto più fragile. La lezione dell'11 settembre è stata probabilmente colta dal punto di vista della sicurezza americana e basta. Per il resto l'11 settembre probabilmente è davvero la

0: fine di quello che fu definito il secolo breve, che invece secondo me è stato un secolo lunghissimo, perché addirittura è arrivato appunto un anno dopo, cioè a chiudersi un anno dopo. E, era un mondo vecchio, era un mondo che con quei due aerei sulle Twin Tower, insomma, è un punto esclamativo alla fine di un'epoca. Invece che cominciare un'epoca di sicurezza, di riflessione, di saggezza internazionale, di politica a lungo termine, è cominciata ora una fibrillazione che continua ancora oggi e una radicalizzazione del conflitto tra Occidente e Islam, perché le parole di Oriana Fallaci sono tutt'oggi valide.
1: Decisamente. Giorgio, abbiamo un minuto, possiamo farti ancora una domanda. Vicky, dimmi tu, perché poi io ovviamente poi mi riferisco anche alle considerazioni degli ascoltatori, ma c'è...
2: ci sono messaggi da leggere?
1: In realtà c'è qualcuno che evoca anche il discorso della stretta burocratica che arriva fondamentalmente da Bruxelles sulle importazioni, e qualcuno dice che fondamentalmente è un ennesimo boomerang per le nostre imprese. Sei d'accordo, Giorgio? Abbiamo solo un minuto, ma prova un attimo a darci un'altra lettura.
0: Sono d'accordo, perché spesso da Bruxelles arrivano dei diktat, non delle politiche, del risultato di politiche ragionate, per cui anche questo è una scelta unilaterale, non condivisa, non così, non ragionata fino in fondo. Il pericolo c'è, però per fortuna la sovranità nazionale può in qualche modo fermarlo, cioè, sì, comunque ogni paese ha un Parlamento e può decidere anche non in linea con Bruxelles.
1: Decisamente. Giorgio, grazie.
2: Bene. Grazie a Giorgio Dandone, editorialista della Verità, grazie per essere stato con noi. Breve pausa, la prima pausa di questa puntata di venerdì 11 settembre. 13:30, brevissima pausa, torniamo subito dopo.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi abbandona l'Italia lasciando qualche strascico di instabilità. Nel corso del pomeriggio residue precipitazioni potranno ancora interessare i rilievi del Triveneto e le coste centro-meridionali adriatiche. Altrove sarà in genere asciutto ma con presenza di molte nubi. In serata e nella prossima notte avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul medio adriatico e sul basso Tirreno, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Siamo qua, tempo reale, 13:33 minuti, non abbiamo fatto in tempo a parlare col nostro ospite di questa notizia che riguarda il mondo dell'occupazione, una notizia che ce la dà l'Istat. Sale il tasso di occupazione nel secondo trimestre, più 246.000 occupati. Beh, una buona notizia ogni tanto, da quel mondo lì, dal mondo dell'occupazione, non è male.
9: Sì, poi bisogna vedere sempre i parametri che
8: poi
9: vengono utilizzati.
8: Poi bisogna andare a vedere, certo, poi bisogna andare a leggere. Leggerla nel dettaglio. Tra poco, Lapo, torniamo a parlare di due temi molto diversi, ma sicuramente entrambi sono al centro dell'attualità. Partiamo dagli Stati Uniti, già menzionato l'anniversario 25 anni dall'11 settembre. Noi proveremo a rileggere quella giornata, soprattutto quello che è successo dopo, e lo faremo con Maria Teresa Cometto, giornalista, scrittrice e collaboratrice del Corriere della Sera. Poi parleremo di imprese e tecnologia. La cultura finanziaria delle microimprese italiane cresce. Cresce però ancora molto lentamente, mentre l'intelligenza artificiale resta un terreno poco conosciuto, poco frequentato. Ne parleremo con Filippo Lubrano, imprenditore, professore, divulgatore, esperto di intelligenza artificiale. Signori miei, pane per i denti di De Carlo.
9: Adesso mi vuoi proprio mettere la responsabilità, va bene, così
8: no,
9: sia, me la prendo
8: io non
9: tutta.
8: Voglio mettere niente,
9: me
8: però
9: la prendo tutta,
8: così è,
9: tutta.
8: Bene, mi fa piacere. Bene, allora. 334 11 11 622, lo ricordiamo ancora una volta, il nostro numero per i vostri messaggi, messaggi vocali, messaggi scritti, fate un po' come vi pare, come vi viene meglio. 334 11 11 622.

0: Sono trascorsi dunque 25 anni dalla fatidica data dell'11 settembre del 2001 e in quel periodo storico, insomma, in Italia erano le 14:40, le 15, insomma, quello era il pomeriggio, mentre chiaramente negli Stati Uniti ci si svegliava e qualcuno viaggiava, partiva, senza sapere che stava andando incontro ad un destino che poi avrebbe cambiato lo scenario, la percezione stessa del mondo da quel momento in avanti. E l'evento del 11 settembre c'è chi l'ha vissuto anche in prima persona. Noi vogliamo andare a parlarne con la nostra ospite Maria Teresa Cometto, giornalista, scrittrice che collabora con il Corriere della Sera, che dal 2000 vive a New York ed era tra l'altro presente alle Torri Gemelle l'11 settembre. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Ben trovata.
2: Grazie per ospitarmi.
1: Eccoci. Buon pomeriggio Maria Teresa Cometto. Quello dell'11 settembre è stato un evento veramente fortissimo, no? Ciascuno di noi, come dicevamo anche prima con l'Apo De Carlo, ricorda esattamente dov'era e cosa stava facendo nel momento in cui ha preso la notizia. E quel giorno nasce anche una nuova idea della paura. Cometto.
2: La paura di qualcosa veramente impossibile da immaginare prima. Infatti, quando siamo scesi da casa nostra, noi sappiamo esattamente dove eravamo, perché abitavamo proprio sotto le Torri Gemelle, in un palazzo su a Battery Park City, che è il pezzo di terra ricavato con la terra e le pietre scavate per costruire le Torri Gemelle. Bene, noi eravamo a casa nostra, io e mio marito Glauco Maggi, coautore del nostro libro Da Giuliani a Mamdani, Novara, New York, 25 anni dopo l'11 settembre. Lavoravamo da casa, scrivendo io per il Corriere e Glauco Maggi per la Stampa, quindi quando abbiamo sentito il botto e ci hanno avvisato anche dall'Italia, ci chiedevano cosa sta succedendo, siamo scesi e la prima reazione nel vedere le torri incendiate, bucate, trafitte in quel modo era: no, questo è un film di fantascienza, un apocalypse Day After, un film dell'orrore. Era impossibile credere che fosse successo qualcosa di simile. E la paura è rimasta, nel senso che subito dopo essersi resi conto che cosa era successo, e nei giorni successivi la domanda inquietante era: ok, è successo questo terribile, il più grave attacco, una guerra all'America, a New York, non sappiamo quando, ma sappiamo che succederà ancora. Quindi è rimasto incombente sulla nostra testa, nel nostro cervello, nel nostro cuore, il fatto che la guerra sarebbe andata avanti.
0: È evidente che in quel momento abbiamo immaginato il mondo come avrebbe potuto essere. La domanda è molto semplice: rispetto al percepito che c'era in quel periodo storico e a come l'hai vissuto, il mondo si è evoluto in modo peggiore, migliore, diverso, semplicemente da come naturalmente le premesse avrebbero potuto essere? Cioè, l'hai immaginato così?
2: Difficile immaginarsi il mondo in quel momento, perché, come dicevo, ci sentivamo in guerra. Per un verso la cosa confortante, credo, è che i terroristi islamici che fecero quell'attentato non hanno raggiunto il loro obiettivo. Il loro obiettivo era colpire a morte l'America, la civiltà occidentale, renderci, appunto, farci vivere sempre nel terrore. Questo non è successo, perché New York, come noi raccontiamo nel libro, da allora è incredibilmente rifiorita, si è reinventata, è diventata ancora più diversa e ricca di cose interessanti, di attività. L'economia si è diversificata, l'America è tuttora il primo paese al mondo per ricchezza e per potenza, e ancora per questo continua a essere invidiata, temuta e odiata dagli stessi terroristi islamici. Quindi, per questo verso, non sono riuscite nel loro obiettivo, perché abbiamo ripreso il più presto possibile a vivere come prima. Certo, guardando per esempio cosa succede oggi in Afghanistan, dove gli americani che erano andati in guerra, la guerra dichiarata pochi giorni dopo da Bush contro i talebani, gli americani che se ne sono andati adesso sono stati rimpiazzati di nuovo dai talebani e di nuovo le donne sono costrette a vivere senza diritti, non possono studiare, non possono lavorare, non, diciamo che quello che era un ideale, quello di cambiare per esempio e di portare la democrazia in un posto come l'Afghanistan e poi in Iraq, nel Medio Oriente, quello certo è un qualcosa che non è riuscito, è fallito, e su questo bisogna riflettere. E poi certo non bisogna dimenticare anche che l'America è stata colpita così duramente, ma negli anni successivi l'Europa ugualmente è stata teatro di stragi tremende, Londra, Parigi, Bruxelles, Madrid, ci sono stati centinaia di morti ugualmente in attacchi del terrorismo islamico, quindi questa guerra di civiltà continua e questo chiaramente non è un mondo terribilmente migliore rispetto a 25 anni fa.
1: Maria Teresa Cometto, dopo l'attentato dell'11 settembre abbiamo accettato un enorme aumento dei controlli in nome della sicurezza, controlli praticamente ovunque, intelligence, raccolta di dati, aeroporti, molte cose che oggi consideriamo normali sono figlie, no, di quella stagione, e questa è una cosa. E poi c'è New York che sembra avere trasformato il trauma in una straordinaria capacità di rinascita. Ground Zero è diventato un luogo della memoria, ma intorno è nata una città completamente diversa. Oggi Manhattan è più tecnologica, è più turistica, è più internazionale, è anche molto più costosa.
2: Sì, certo, è molto più costosa, come però lo sono anche città italiane come Milano, sì, molto più costosa. Nel libro riportiamo anche i dati. Sono andati alle stelle gli affitti, sicuramente sono più che raddoppiati, triplicati. Chiunque vada a mangiarsi una pizza oggi con una pizza e una birra si pagano $50, che è una cifra stratosferica venendo dall'Italia. Questo è vero, pur tenendo conto dell'inflazione che è stata dell'82% da allora, i prezzi sono andati molto oltre quell'82%, nonostante tutto questo molti giovani creativi, artisti o giovani che cercano di perseguire i loro sogni continuano a venire. Voglio dire, come una volta i giovani che arrivavano poi andavano a vivere nel Lower East Side, quello del musical Rent, che appunto già fin da allora protestavano per gli affitti troppo cari, oggi si arrangiano comunque in qualche modo, vanno nel Queens, che è diventato un posto affollato appunto di giovani nuovi che arrivano, oppure vanno a Brooklyn, ma non a Williamsburg, che è diventato più caro di Manhattan, vanno molto più a est, dove peraltro sono sempre andati i pendolari che lavorano, gli operai, le donne di servizio, gli impiegati, per non parlare di Staten Island, che quello è fuori da tutto. Quindi sì, è diventata molto più cara, ma incredibilmente continua ad arrivare gente. Ancora ieri sera ne parlavamo all'Istituto Italiano di Cultura di New York, dove abbiamo presentato il nostro libro, e lì c'erano diversi giovani appena arrivati. Arrivano giovani ricercatori, arrivano giovani che lavorano nelle pizzerie italiane, che sono diventate tantissime e adesso sono doc con la pizza vera napoletana. Arrivano ancora studenti, nonostante si parli di tutti i problemi per i visti. Quindi chi sogna ancora New York, ce ne sono ancora tanti, e l'America continua ad arrivare e ad arrangiarsi in qualche modo.
1: C'è anche però una generazione, visto che parla di giovani, che l'11 settembre non lo ricorda affatto. Cioè, nel 2006 ci sono milioni di giovani americani per i quali le Torri Gemelle appartengono alla storia, no? Non alla memoria personale. per evidenti questioni anagrafiche proprio.
2: Certo, sono addirittura 100 milioni gli americani che sono nati dopo l'11 settembre, è incredibile. Ed è per questo che è importante ricordare esattamente cosa è successo, perché purtroppo molti giovani oggi si informano non con strumenti di informazione come il vostro, attendibili, ma guardano pochi secondi su TikTok senza sapere se se gli influencer su TikTok o su Instagram sono affidabili o addirittura sono dei trolls, sono delle invenzioni dell'intelligenza artificiale. E quindi purtroppo le fake news, purtroppo i miti sull'11 settembre continuano a girare. Ed è per questo che bisogna ascoltare le testimonianze di chi c'è stato e chi può dire che quelle fake news sono appunto assolutamente false.
0: Decisamente sì, insomma, chi viveva a New York l'11 settembre praticamente ha condiviso condivide un legame indissolubile, una sorta di cittadinanza del trauma, e quindi oggi lo abbiamo voluto rivivere in così, e dice bene appunto la nostra ospite Maria Teresa Cometto. Grazie ancora.
2: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: A presto.
1: Voglio ricordare il libro da Giuliani e Mandani, New York 25 anni dopo l'11 settembre, porta la firma di Cometto e Maggi. Adesso la musica, quella di James Morrison. Bello.
0: Sì,
1: lo ascoltiamo insieme.
0: You give me something. Brava, abbiamo detto anche insieme, quella lì. Più di così.

0: Le microimprese rappresentano oltre il 90% delle aziende italiane, sono la spina dorsale del sistema produttivo e questo è un fatto. Ma sono anche quelle che fanno più fatica a stare al passo con la rivoluzione digitale. Secondo una nuova indagine della Banca d'Italia, solo il 5% delle microimprese utilizza l'intelligenza artificiale e il 6% utilizza la robotica. Ma c'è anche un dato interessante: chi possiede maggiori competenze finanziarie sembra essere anche più disposto a investire nelle nuove tecnologie. Dunque c'è da capire se sia un problema di soldi, di competenze o di cultura d'impresa. Poi c'è anche da capire quanto pesa la dimensione delle aziende in un paese dove moltissime imprese sono familiari. Ne parliamo con Filippo Lubrano, imprenditore, professore, divulgatore ed esperto di intelligenza artificiale. Buon pomeriggio.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Eccoci. Professore, i dati dicono che la cultura finanziaria delle microimprese cresce a piccoli passi. Devo dire che insomma l'atteggiamento che hanno queste microimprese, tante, io l'ho visto anche a prima persona perché ho partecipato a un evento recentemente con tanti piccoli e medi imprenditori, ma l'atteggiamento spesso è analogico rispetto al tema.
2: Allora, indubbiamente sì, ci sono posizioni di arroccamento in difesa, perché come sempre succede quando c'è una novità, il primo riflesso da un punto di vista anche evolutivo degli esseri umani è quello sempre di cercare di evitarlo, comunque di spaventarsi in qualche modo di fronte al cambiamento che arriva. Credo che nei numeri però delle statistiche qui si pecchi di una mancanza sostanziale, visto che questo insomma, mi trovo a verificarlo anch'io abbastanza quotidianamente nei miei rapporti con le piccole e medie imprese, che appunto sono la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale del paese. Quello che ho visto è che per quanto pochissime di queste aziende abbiano adottato delle soluzioni strutturali dal punto di vista dell'intelligenza artificiale in azienda, poi quello che succede è che per un fenomeno che è noto come shadow AI, quindi l'intelligenza artificiale ombra, moltissimi dipendenti, indipendentemente e magari anche pagando gli abbonamenti di tasca propria, utilizzano poi questi strumenti all'interno dell'azienda. Quindi probabilmente insomma c'è un po' di difficoltà da questo punto di vista nel tracciare questo utilizzo, che è un utilizzo non alla luce del sole essenzialmente dell'intelligenza artificiale.
1: Sì, sì. Ecco, tra l'altro va detto che la microimpresa rifiuta l'AI probabilmente perché, ma lo sto dicendo e chiedendo col tempo stesso, magari perché le associa a grandi investimenti, a scenari da Silicon Valley, quindi ci può aiutare a fare un'operazione di, come dire, realtà aumentata per loro. Cioè un esempio concreto di come l'AI possa migliorare la gestione finanziaria di una piccola media impresa, se qualche nostro imprenditore ci ascolta.
2: Certo, essenzialmente diciamo che in questo momento gli imprenditori guardano l'AI con gli occhi interessati da due punti di vista. Uno è il potenziale aumento dei ricavi e l'altro è il potenziale taglio dei costi. Sul potenziale aumento dei ricavi effettivamente ci sono degli utilizzi a livello di reach out dei clienti, a livello di tutta una serie di iniziative di sales e marketing che si possono effettivamente fare commercialmente, e quindi si può aumentare drasticamente quella che è la portata della capacità di raggiungere poi i potenziali clienti, i prospetti, insomma, da parte delle aziende. Dall'altro lato, ed è la direzione su cui, ahimè, chi la sta utilizzando sta andando molto di più, è quella appunto del ridurre i costi, che vuol dire essenzialmente ridurre il numero di persone che lavoravano all'interno di quella organizzazione. Questo avviene perché effettivamente ci sono tutta una serie di attività, specialmente di back office, comunque di lavori più ripetitivi, che possono essere molto velocizzate, e quindi molti dicono: laddove ho un dipartimento da 10 persone, probabilmente quello stesso lavoro lo posso fare con 2 persone e un investimento non troppo elevato in intelligenza artificiale. Poi ci sono tutta una serie di rischi che sappiamo, perché se non utilizzate in una maniera, diciamo, corretta o comunque con la giusta alfabetizzazione, ci sono dei rischi che abbiamo già visto in diverse aziende, dove magari c'è una fuoriuscita di dati, ci possono essere dei grossi rischi di cyber security, e su questo bisogna andare quindi a fare un lavoro più preciso su allenamento, addestramento dei dati specifici a ogni singola azienda e ogni singola industria.
0: Filippo Lubrano, forse sono più favorite quelle imprese nelle quali sta avvenendo il passaggio generazionale, no? Il passaggio di testimone in qualche modo potrebbe diventare il principale acceleratore della digitalizzazione delle piccole imprese italiane.
2: Questo sicuramente può facilitare molto, dall'altro lato bisogna capire poi la nuova generazione come utilizza questi strumenti, perché
0: certo.
2: Spesso anche le nuove generazioni, diciamo, ci giocano e fanno un po' di tentativi, ma in alcuni casi magari sono troppo innamorati della tecnologia e finiscono poi per trascurare altri aspetti che sono aspetti più diciamo empatici o di aspetti organizzativi, che sono quelli,
0: diciamo, che l'intelligenza artificiale può molto, a patto che ci siano le competenze, perché poi se questi strumenti non si sanno governare può essere anche un problema, no?
2: Esatto, e il problema principale su questo è che le competenze vanno aggiornate a una velocità senza precedenti nel corso della storia pur recente, insomma, dell'innovazione tecnologica, perché se studiamo qualcosa 6 mesi fa, ahimè, 6 mesi fa sono preistoria per quelle che sono le
0: vecchia.
2: Caratteristiche e le evoluzioni.
0: Sì.
2: Esatto.
1: Sì, tra l'altro l'intelligenza artificiale non è per forza pagamento, se proprio uno deve almeno abbozzare, iniziare, capirla, in qualche modo può sempre utilizzare l'open source, ma almeno per capire che non è proprio il pericolo se non lo si usa in modo deleterio. Detto questo, mi sembra che l'approccio sia fondamentalmente il medesimo di quando c'erano i social network che potevano dare una mano, l'inizio del web. Sembra che in qualche modo i bias siano fondamentalmente i medesimi quando c'è qualcosa di nuovo e che magari viene anche visto come qualcosa di catastrofico.
2: Sì, i bias sono assolutamente gli stessi, come insomma l'abbiamo vissuti anche ai tempi della calcolatrice, banalmente a scuola, e allo stesso modo adesso c'è una stessa tensione verso cercare di appunto obliterare il più possibile o comunque vietare l'utilizzo di intelligenza artificiale in ambito didattico, cosa che ahimè comunque sarebbe una chimera, ammesso non concesso che sia la cosa giusta da fare. E questo, diciamo, quindi l'analisi e l'analogia sicuramente regge, con la differenza che in questo caso siamo davanti a una tecnologia che è estremamente più potente rispetto a tutte quelle che abbiamo visto in precedenza. Quindi chi rimane indietro su questa tecnologia, diciamo che perde veramente un grosso treno che è ancora più veloce di quello della rivoluzione informatica.
1: Sì, poi diciamo che alla fine c'è chi dice: io mi fido del mio intuito, del mio fiuto, sono riuscito ad arrivare dove sono arrivato fin qui in questi 50 anni grazie a me, non vedo come possa aiutarmi una macchina che può elaborare i concetti ma non tanto quanto me, e questo un po' potrebbe essere...
0: Ma può anche esserci quell'idea, no, della paura che l'intelligenza artificiale possa sostituire le persone.
1: Non c'è dubbio, anche dei suoi dipendenti. È così, prima di chiudere, certo, con Filippo Lubrano?
2: Sì, assolutamente. Uno dei temi di cui si parla in questo momento è proprio la dinamica del centauro, quindi delle competenze che sono solide, che sono assolutamente umane, su cui però vanno innestate delle caratteristiche che sono, anche solo per velocità, per capacità e estensione di memoria, di capacità di gestire una quantità di dati che il nostro cervello oggettivamente non riesce a gestire contemporaneamente, e quindi bisogna potenziare queste funzioni con l'intelligenza artificiale. Ovviamente ogni mestiere poi è una storia a sé, quindi non si può applicarlo trasversalmente a tutti, e in ogni mestiere bisogna capire qual è il senso rispetto ad altre professioni, però insomma la direzione è sicuramente questa.
1: Molto bene, io ringrazio, noi ringraziamo in realtà Filippo Lubrano, che è appunto imprenditore, tra le altre cose professore, divulgatore e quindi esperto anche di AI, e perciò grazie di averci dato una mano. Presto, buon lavoro.
0: Bene.
1: Grazie. Allora,
0: a quest'ora sono le 14 in punto, arrivano le notizie, quelle ufficiali, in linea alla redazione di Roma, e poi torniamo con Tempo Reale.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 14.
5: Giornale Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Emma Bonino è morta questa mattina a Roma a 78 anni dopo anni di lotta contro una lunga malattia. Bonino era stata ricoverata in ospedale presso il Santo Spirito di Roma il 7 settembre. Ieri era uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale ed era stata trasferita in una struttura privata sulla base di quanto concordato tra il medico curante e i medici del Santo Spirito. La situazione era stata definita delicata. Radicale, laica, femminista, combattente, da sempre in prima linea per i diritti umani e civili, Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione. Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio, così su X la presidente del Consiglio Meloni.
7: Si è uccisa a 35 anni Denise Cosco, la figlia della testimone di giustizia Lea Garofalo. La madre, tra i simboli della ribellione alle mafie, aveva la stessa età quando fu assassinata dall'andrangheta. Secondo quanto si è appreso, il dramma si sarebbe consumato domenica 6 settembre. La donna si sarebbe lanciata dal balcone del palazzo in cui viveva, da Ricce, in provincia di Roma, ed è morta giorni dopo in ospedale. Nelle prossime ore si terrà l'autopsia. I PM di Velletri indagano per istigazione al suicidio.
6: La Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da Ilva e Acciaieria d'Italia del decreto che dispone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Per i giudici, nel conflitto tra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute, non può che prevalere quest'ultimo. Il blocco scatterà entro il 28 ottobre.
7: Si tengono a partire dalle 14.30 le commemorazioni dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 che sconvolse il mondo e costò la vita a 2.977 persone. Quattro gli aerei che vennero dirottati dai terroristi di Al-Qaeda guidati da Osama Bin Laden per colpire gli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump partecipa a una cerimonia al Pentagono. Ira intanto dei pompieri di New York. Alcuni documenti diffusi dal sindaco Zona Mandani certificano che l'aria Ground Zero era tossica dopo gli attacchi e che le autorità lo sapevano.
6: Un altro influencer è stato ucciso in diretta web in Messico. Si tratta di José Luis Esparza, noto come El Piturris. L'uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco a Ciudad Obregón, secondo quanto riferito dalla Procura dello Stato di Sonora nel nord-ovest del paese. Il giovane collaborava con il podcast La Garida del progetto di media digitali Des de la O. La sua morte è solo l'ultima di una serie di episodi violenti a danno di influencer.
7: Economia ora. Nel secondo trimestre il tasso di disoccupazione 15-64 anni sale di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dall'inizio delle serie storiche. È quanto rileva l'Istat. Il numero degli occupati tocca i 24.363.000 unità. Sale lievemente anche il tasso di disoccupazione più 0,1% e si attesta al 5,6%.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
9: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
10: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Rieccoci, siamo di nuovo insieme, 14.04, seconda ora di Tempo Reale, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, ed è giusto anche ricordare ovviamente la presenza di Samuele Campochiaro in regia, nonché Michele Ceci e Daniela Vindigni in coordinamento. Allora, Vicky.
0: Fra poco metteremo a confronto due voci sullo stesso tema. È un tema che divide abbastanza. Hotel e ristoranti solo per adulti, adult only. Ne parleremo con Daniele Minotto, direttore dell'Associazione Veneta Albergatori, e Antonio Affinita, direttore del MOIG. Questi hotel, questi ristoranti per soli adulti stanno crescendo moltissimo. Tu sei mai stato in uno di queste strutture?
1: Vorrei sapere però degli ascoltatori che cosa ne pensano. Cioè, siete d'accordo che ci siano, perché ho visto anche dei commenti su qualche social sulla notizia, e molti lettori dicevano la loro opinione divergente. Quindi la domanda è: se siete d'accordo che ci siano locali, ristoranti, e non soltanto che praticamente vietino l'ingresso ai bambini, e che al contrario mettono nelle condizioni di adulti di stare nel. Perché in qualche modo il rumore dei bambini infastidisce, perché evidentemente questo è il tema. Io onestamente lo trovo un po' sconcertante, perché io sono stato in tanti locali, ma francamente che il rumore dei bambini fosse così disturbante, mai.
0: Forse dovrebbe essere più che vietato ai bambini e ai genitori. Ai genitori adesso, che non parlano coi bambini. No, ma ne parleremo, avremo modo di parlarne.
1: Ci sarà modo, non volevo arrivare all'estremo, perché tu hai visto. Però è un tema, cioè, nel senso, le sensibilità sono differenti. E allora 334 11 11 622 per dire la vostra opinione. Adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone e così ci dite se. Poi se dici adults only mi viene in mente altro, te lo dico.
0: È vero. Infatti qua c'è l'equivoco, sembra, ma non è. Ora
1: Leon Bridges.
0: Va bene.

0: tornare un attimo, ma giusto qualche istante, sull'Ilva, Lapo, se sei d'accordo. Sì. Tema già trattato peraltro in settimana con Ferdinando Uliano, segretario generale di FIMCISL. C'è una notizia uscita da poco: la Corte d'Appello Civile di Milano conferma lo stop dell'area a caldo dell'Ilva, dell'ex Ilva di Taranto. È stato quindi respinto il ricorso presentato dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, che chiedevano di sospendere il provvedimento deciso a fine luglio. Il blocco dovrà essere attuato entro il 28 ottobre. Questa è una decisione importante perché riguarda il cuore produttivo dello stabilimento tarantino, riapre inevitabilmente una questione che in Italia conosciamo da tantissimi anni: come tenere insieme il lavoro e la produzione industriale con la tutela dell'ambiente e della salute. Ora bisognerà capire quali saranno le conseguenze concrete di questo stop e poi soprattutto quale sarà il futuro dell'acciaieria di Taranto.
1: C'è un tema di fatto che si è creato, il fatto che comunque la conferma del blocco dei tre altiforni di fatto sancisce il fatto che non è possibile andare avanti con questo modello che è basato sul ciclo integrale del carbone, che fondamentalmente è giudicato insostenibile perché non c'è ancora stata la rimozione totale né dell'amianto, del contenimento delle polveri sottili, tutti i materiali che poi possono essere più che pericolosi per le persone che ci lavorano, e quindi chiaramente c'è una necessità, ma urgente, che però fatica un po' troppo ad andare avanti, della riconversione. E poi c'è anche l'impatto occupazionale immediato, perché noi continuiamo a sentire di fabbriche che chiudono, di operai che vengono lasciati a casa. La domanda è: e questi cosa fanno? Perché poi alla fine, attenzione, perché c'è un problema sociale, la famosa bomba sociale arriva soprattutto in alcuni luoghi, in alcune regioni e spazi, e questa cosa viene spesso, come dire, considerata ancora marginale rispetto al tema centrale. Dall'altra,
0: e qui c'è un brevissimo titolo, la Meloni che su ex Ilva decisioni non dipendono da noi, il tavolo verrà riconvocato subito, continuiamo a fare il massimo, questo è uno dei dossier su cui stiamo lavorando di più. Va bene, parole.
1: Poi ancora, parole, speriamo anche fatti, ma intanto siamo qua apposta per tenerli tutti d'occhio, cioè la politica ci teme perché siamo lì a tenerli tutti d'occhio. Detto questo, non possiamo non spendere due minuti, anche due parole, su un tema che avevamo affrontato all'inizio trasmissione, che è quello dell'11 settembre, perché comunque il tema è anche collegato ai nostri ascoltatori, e vi chiedo non dove eravate, ma se dopo 25 anni, per chi l'ha vissuto, per chi naturalmente lo ha percepito in un modo anche drammatico, questi 25 anni come li vive? Nel senso, come è cambiato il mondo, come si aspettavano? Lo chiedo proprio ai nostri ascoltatori perché sono molto attenti anche alla politica e si ascoltano giornali e radio, e anche per questo, insomma, per la cronaca, perché noi, loro seguono le notizie. E io onestamente non mi aspettavo che evolvesse o involvesse in questo modo, mi aspettavo un modo totalmente diverso. Fatto è che quel giorno io sono stato in diretta quasi 10 ore consecutive. È stato per me un'esperienza improvvisa e non dico che non le ho sentite, però è stato drammatico più che altro perché mi ricordo che quel giorno ero in diretta in un'altra radio, ma dello stesso editore che di oggi, e quindi questo mi preserva da future querelle. Ma la questione banalmente è che in quel giorno io avevo scoperto che c'era un'identità che non conoscevo di persona, perché quando ci fu l'11 settembre, durante il pomeriggio, intorno alle 18:30, anche la sera, arrivavano dei messaggi da alcuni ascoltatori che mi avevano turbato, perché erano contenti di quello che stava accadendo, oltre a quelli che chiaramente la maggior parte erano ovviamente sconcertati, sconvolti, terrorizzati che potesse avvenire qualcosa, anche perché all'epoca, lo ricordo a tutti, intorno alle 17:30, 18 ora italiana, si pensava che ci fossero ancora altri aerei in circolazione, che il numero di morti fosse diverso, e addirittura il Corriere della Sera il giorno dopo parlava di 10.000 morti, anche di più. Quindi sai, c'erano, e poi internet non andava come oggi, c'era ancora il modem, quindi faticava ad andare, non c'era la connessione di oggi. Va detto che comunque ricordo distintamente che una parte, adesso non so percentualizzarla, ma comunque c'era, di persone che dico sì, non dico godo, ma sono contento, così imparano. Una cosa che mi aveva veramente turbato, quasi, a parte il fatto che fossero arrivati messaggi in modo abbastanza virulento, in modo anche massiccio, ma anche l'intempestività di poter in qualche modo avere questo tipo di reazione.
0: Allora diteci qual è il vostro sentire, qual è anche il vostro ricordo. 334 11 11 622. Adesso c'è la musica, One Republic, Someday.

0: Hotel, ristoranti, resort e altri luoghi di vacanza scelgono sempre più spesso la formula solo adulti, adults only, riservata agli adulti senza bambini. Da una parte c'è chi rivendica la libertà di costruire una vacanza all'insegna del silenzio, del relax e della totale tranquillità, dall'altra chi vede in questa tendenza il rischio di trasformare i bambini in una categoria di persone da evitare. Ne discutiamo con Daniele Minotto, direttore dell'Associazione Veneta Albergatori, e Antonio Affinita, direttore del MOIGE. Buon pomeriggio a entrambi.
1: Bentrovati.
2: Buon pomeriggio a voi ascoltatori.
1: Allora, vediamo se riusciamo, visto che non so se avremo opinioni convergenti o divergenti, se riusciamo a trovare una quadra, considerando anche che rappresentate due realtà differenti e anche noi abbiamo il nostro sentimento e anche gli ascoltatori. Allora, l'articolo 187 del regolamento del TULPS vieta ai pubblici esercenti di rifiutare la prestazione senza un giusto motivo, una giusta causa. Ma chi difende il modello adults only rivendica la libertà di impresa, quindi di targettizzare la loro realtà. Dal vostro punto di vista, vietare l'ingresso ai minori è una strategia commerciale legittima per rispondere a una domanda di mercato o invece una discriminazione illegittima e anticostituzionale verso i cittadini più giovani? Chiedo prima a Daniele Minotto e poi ad Antonio Affinita.
2: Intanto grazie per la possibilità di discutere di questo argomento che è sempre complicato da spiegare. Secondo noi l'importante è che ci sia un'informazione chiara, che uno fa in una struttura ricettiva, sa che cosa trova, chi è ammesso e chi, anche per garantire la qualità del soggiorno di tutti. Però immaginiamo di avere un albergo, una struttura storica con tutta una serie di cristalliere, di cose. È come in casa propria, non è che mettiamo i bicchieri alti se abbiamo i bambini, mettiamo delle cose che siano più adatte per loro. Quindi il fatto di andare a pensare che sia una forma di discriminazione è sbagliato. Abbiamo tutte le tipologie possibili e immaginabili di strutture di accoglienza. Abbiamo un numero di strutture che sono tantissime, quindi non è che ci troviamo in una condizione che c'è solo una struttura e è necessario far accogliere tutti in quella struttura lì. Poi se dovesse succedere immagino che non sia quello lì il problema, ma il fatto è di dare una corretta informazione. Le tipologie sono tantissime, ci sono i design hotel, ci sono gli alberghi che sono dedicati proprio ai bambini, proprio perché offrono quella tipologia di servizi e intrattenimenti, proprio perché la volontà è di far stare un soggiorno piacevole a quelli che sono gli ospiti. Ecco. Quindi una forma di legittimità non la riteniamo corretta.
1: Antonio, è finita?
2: Così.
3: No, è che si parte da un presupposto. Il primo è che i bambini danno fastidio, i bambini fanno confusione, i bambini sono inadatti e devo dire la verità, è una modalità decisamente inaccettabile e soprattutto offensiva della dignità sia dei genitori e sia dei bambini, che a tutti gli effetti sono persone umane e come tale vanno rispettate. Quindi il primo concetto è che quello di discriminare e impedire l'accesso ai nostri figli all'interno di strutture è decisamente un qualcosa di incostituzionale, di contrario proprio alla dignità. L'altro aspetto che mi permetto di sottolineare è il fatto che le imprese hanno piena libertà di fare le loro valutazioni in termini di target prioritari. Certamente esiste una targettizzazione ed è giusto che ci sia ed è bello che ci sia, ma mettere il divieto stretto di non accedere ai nostri figli, quindi ai genitori, a certe strutture, è invece un qualcosa di decisamente inaccettabile, è ageismo, è una modalità che non possiamo assolutamente accettare, ma verso proprio la dignità delle persone. Ogni persona ha diritto di entrare a uguale dignità, anche se è piccolo. E poi l'altro aspetto, si dà questa idea dei bambini che siano sempre persone che fanno confusione, che danno fastidio, che siano, e questo diventa ancora più grave in un concetto.
0: Però forse Affinita, è questo il punto, al di là delle questioni legali, si può fare, non si può fare, forse il punto è proprio questo, perché sempre più spesso quando si parla di bambini che disturbano, il bersaglio non sono tanto loro, quanto sono i genitori che sono accusati di non saper fare i genitori, cioè di non mettere limiti, di non intervenire, di considerare normale qualsiasi comportamento del figlio. Allora queste strutture con queste limitazioni potrebbero essere certo anche la risposta, no, a una crisi di educazione, di convivenza.
3: Genitori,
0: prima ancora, prima ancora che una nuova tendenza del turismo. Cioè il problema sono i bambini o gli adulti?
3: Ma,
0: che non li
3: ma guardi, allora una questione è l'incapacità dei genitori, su cui ovviamente si tratta anche di lavorare in termini di formazione, termini certo. attività. Lei deve calcolare che in termini di formazione genitoriale lo Stato mette a disposizione praticamente una cifra vicino allo zero, mentre per quanto mm-hmm. riguarda la formazione professionale credo che le erogazioni del governo dirette o indirette sono circa di 10 miliardi di euro l'anno di formazioni professionali, quindi questo è il capitolo della formazione genitoriale, però noi non possiamo neanche passare, voglio dire, da episodi di cattiva gestione genitoriale del minore, ecco, a farne un caso assoluto e quindi divieto assoluto per i nostri figli di poter accedere, perché fortunatamente esistono anche migliaia, centinaia, la maggior parte di famiglie che sono educate, che si muovono con eleganza, certo. con delicatezza e sanno certo. anche targettizzare la loro scelta, perché noi non è che siamo contrari, anzi crediamo che il mondo dei family hotel e delle strutture dei ristoranti family friendly, peraltro su questo noi siamo molto impegnati in una catalogazione di questi ristoranti per favorire una ristorazione familiare presso di loro, però che ci siano poi delle strutture che di fatto e di norma gestiscono e impediscono l'accesso dei minori, lo riteniamo effettivamente un qualcosa veramente di discriminante, di poco dignitoso verso quella che è la peculiarità di una di un genitore e di un minore.
1: Allora, adesso,
3: e a tutti gli effetti è persona umana.
1: Ecco, riparto un'altra considerazione, riparto da Daniele Minotto, che ricordiamo direttore Associazione Veneta Albergatori. Perché raccolgo anche l'impressione che ci dà la nostra ascoltatrice Angela al 334 11 11 622, la quale fondamentalmente dice, la traduco in questo modo, se accettiamo il principio che

0: Verissimo.
1: Non dire Minotto.
2: Sì, allora, beh, intanto ero preciso, sono direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, non di tutto il Veneto.
1: Ah, benissimo, benissimo.
2: Un po' più piccolo. No, comunque, al di là di questo, se uno va a vedere adesso, sembra, da come si sta parlando, che tutte le strutture ricettive non vogliono i bambini. Stiamo parlando di una quantità ridotta. Io, quello del territorio che conosco, sto parlando del forse 5% delle strutture di posti letto che ci sono nella città. Su 33.000 posti letto alberghieri, stiamo parlando di 2.000-3.000 posti letto. Quindi stiamo parlando di una cosa ridotta che si occupa di un certo tipo di tematismo, come ci sono altre tipologie che non sono magari anche adatte, perché se abbiamo una struttura che si occupa di convegnistica, di pura medicina, perché portare i bambini in un posto del genere a fare la vacanza? Cioè, ci sono delle realtà per cui non ha senso. Io non andrei in un posto dove non sono decontestualizzato io. E essendoci proprio una festa talmente vasta, e fortunatamente per tutte le tipologie di esigenze, a quel punto devono essere per tutelate anche quel tipo di richieste di mercato, perché è il punto che fa la forza del nostro sistema ricettivo, quindi poter offrire a tutti quanti il proprio spazio. Non c'è una condizione per cui io abbia mai sentito che una famiglia non può venire con i bambini a Venezia piuttosto che in altre città, perché comunque l'offerta c'è. Poi, se io voglio andare per forza in quella, e in quella poi mi trovo che sono con l'unico bambino che porto dentro, non so quanto starà bene, che tipo di soggiorno sarà per quel bambino, non credo che sarà bello. Quindi davvero è una forma di tutela. L'importante è che ci sia un'informazione chiara, dove è ammesso o dove non è ammesso, sembra brutto
0: il fenomeno, lo dico a entrambi, a Minotto e a Finita, racconta anche proprio di un cambiamento del modo in cui concepiamo la vacanza, no? Sempre più persone cercano esperienze completamente personalizzate, quindi silenzio, nessun bambino, nessun animale, nessun rumore. Questa è la risposta al nostro quotidiano compresso nei tempi, negli spazi, nelle prestazioni che ci vengono sempre chieste. Quindi la vacanza poi diventa una sorta di bolla, no? Nella quale non vogliamo essere disturbati da niente e da nessuno.
3: Ma il dualismo, anche questo credere e questa corresponsione netta, bambino uguale confusione uguale fastidio, è inaccettabile. I bambini hanno la stessa dignità di ognuno, di adulto, ma noi non possiamo credere in questo messaggio. Poi siamo d'accordo sul discorso dei ristoranti e degli alberghi che sono orientati a certi target, e sicuramente i genitori sono consapevoli che esistono alberghi e ristoranti che hanno determinati target. Ma nello stesso tempo non gli si può essere e non gli si può creare discriminazione davanti a certi luoghi. Che questa scelta sia fatta dai singoli che decidono liberamente di andare in una determinata ristorazione, un determinato albergo.
0: Beh, francamente non avrei mai portato mio figlio quando era piccolino in un hotel che era una cristalleria.
3: E poi soprattutto diamo sempre per scontato il bambino cattivo che fa casino, che fa confusione, che crea disagio. E invece noi anche questo va superato in una logica soprattutto di dignità verso la persona. Ricordiamoci, il bambino è persona e nessuno può permettersi di dire tu non entri, ci ricorda anche dei passati che sono inaccettabili per determinate categorie. Ogni persona umana ha un diritto sacrosanto di poter avere gli stessi diritti dell'altro, e non ci sono ragioni che tengano sotto questo filo. È un messaggio, devo dire, da parte di chi crea ospitalità, che non è bello, diciamo chiaramente.
1: Antonio,
3: è un messaggio che non è bello.
1: Siccome abbiamo 2 minuti e mezzo, volevo giocarmeli bene con entrambi con un'ultima considerazione, perché vorrei trovare un'alternativa al divieto. Cioè, se l'obiettivo comune è, diciamo, garantire una convivenza serena e quindi soddisfare anche chi non vuole il rumore o il casino, se, come abbiamo detto prima, e quindi vuole il silenzio sia con chi viaggia con i figli, ecco, qual è l'alternativa all'esclusione radicale? Cioè, è possibile immaginare una regolamentazione diversa, non so, le famose aree quiet, no? Che hanno creato gli spazi dove poi sono separati all'interno della stessa struttura, magari anche fasce orarie dedicate, certificazioni di qualità. Cioè, esiste una possibilità ulteriore? Lo chiedo prima a Daniele Minotto e poi chiudiamo con Antonio Finita. Ricordatevi che abbiamo 2 minuti.
2: In modo molto, molto semplice e veloce. Non ci fosse un problema che manca l'offerta, avreste ragione. Siccome l'offerta c'è ed è ampia per tutti, ma anche creare un ghetto all'interno di una struttura ricettiva dove si crea un recinto per nascondere, non ha senso. Cioè, è brutto proprio da dimostrare.

0: da far vedere. Ci sono dei posti dove è opportuno che ci sia, che è auspicabile che ci vadano i bambini, altri dove ha senso prestarebbero male i bambini. Non è un problema solo dell'effetto che c'è sull'ospite, che non ha piacere che ci sia quel tipo di clientela, ma è proprio il fatto di chi va a subire una forma di, che non è ghettizzazione, ma non essere nel proprio posto. È come essere in mezzo a un convegno ed essere, sì, in costume da bagno. È una forma che è brutta, proprio quello che tutela l'albergatore, il responsabile della struttura ricettiva, è proprio questo, il fatto che tutti devono poter star bene all'interno di quella struttura, non sono spazi vuoti gli alberghi piuttosto che i ristoranti.
1: Chiarissimo,
0: le cose che hanno dentro sono adatte alle persone.
1: Chiedo scusa, volevo sentire anche Antonio. Vabbè, finito, perché abbiamo un minuto.
2: Fermo restando che già oggi in tante spa legittimamente c'è il divieto di accesso ai minori di 14, 16 o 18 anni in tantissime spa senza grosse problematiche. La seconda è che si arriva sempre ad una connessione che non possiamo accettare: bambino uguale confusione, uguale rumore, uguale fastidio, uguale altro. I bambini hanno la stessa dignità, poi è compito del genitore analizzare qual è il ristorante e l'albergo target più idoneo per la propria famiglia, però il messaggio che arriva da parte di chi fa ospitalità, di dire che certe persone in base all'età possono entrare o no, è un messaggio effettivamente devastante.
1: E allora con questo devastante noi chiudiamo, ma salutiamo anche i nostri ospiti: Daniele Minotto, direttore associazione veneziana albergatori, e Antonio Affinita, direttore del MOIGE. Grazie ancora entrambi e buon weekend soprattutto. Grazie
0: a voi, buon fine settimana.
1: A voi.
3: Bene, allora dopo la pausa torniamo noi, la Pote Carlo, Vicky Mangone, Tempo Reale, sono le 14:30, state là, torniamo dopo.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
5: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
6: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
7: Rieccoci in diretta e allora siamo alle 14 e 33 minuti, abbiamo detto da Pode Carlo, Vicky Mangone insieme a voi e ovviamente con un'altra ora e mezza nella quale Vicky andremo a parlare
8: siamo di al giro di boa, siamo esattamente al giro di boa. Allora noi torniamo con due temi di grande attualità, la vicenda di Aurora Tila, la più giovane vittima di femminicidio, il tema è quello della violenza sulle donne, ma c'è anche una questione di violenza minorile. Per l'omicidio è stato condannato il fidanzato della ragazzina, pensate, aveva solo 13 anni, lui all'epoca dei fatti ne aveva 15, oggi ne ha 17, ne parleremo col magistrato Valerio De Gioia. E poi affitti brevi e caro casa, vedremo se le nuove norme possono davvero contribuire a rendere più accessibili gli affitti, ne discuteremo con Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA. Prima però la musica, questo è un brano di quelli diventati, devo dire, quasi un must, pezzo del 1991, sono i REM, questo è Losing My...

0: Omicidio di Aurora Tila, la vittima più giovane d'Italia, evidentemente torna a scuotere l'opinione pubblica, l'avrete probabilmente sentito, insomma ha acceso il dibattito anche sulla giustizia minorile e questa decisione della Corte d'Assise d'Appello di ridurre la pena per l'ex fidanzato da 17 a 15 anni di reclusione grazie a una confessione tra l'altro tardiva ha riaperto evidentemente le polemiche, ha sollevato le proteste della famiglia della vittima, anche degli interrogativi sul valore della pena quando l'assassino è minore. E quindi per capire il delicato equilibrio tra la tutela del codice minorile e la severità necessaria a contrastare la violenza di genere abbiamo pensato di rivolgersi a Valerio De Gioia, consigliere della prima sezione penale della Corte di Appello di Roma e magistrato di riferimento da Codice Rosso. Bentrovato Valerio De Gioia.
1: Salve,
2: buon pomeriggio. Bentornato a Giornale Radio, dottor
1: Grazie
2: De Gioia.
1: Mille.
2: Ci dice come funziona davvero la giustizia quando vittima e autore sono minorenni? Se l'autore è minorenne, qual è il vero obiettivo della pena? Un quindicenne che commette un obiettivo resta un ragazzo e va bene, ma ha commesso comunque un fatto irreparabile. Il sistema deve punire, deve rieducare o deve proteggere la società? Quando queste tre esigenze entrano in conflitto, cosa bisogna fare? Quale prevale?
1: Allora, facciamo una premessa importante. Sì. Quando sei minorenne, quindi dai 14 ai 18 anni, la prima valutazione che viene fatta è sulla capacità di intendere o di volere. In questo caso, il ragazzo, pur avendo 15 anni, è stato ritenuto maturo, cioè avere una capacità di discernimento, quindi era consapevole di quello che faceva. Questo è il primo scoglio che dobbiamo superare quando occorre processare un minorenne. Il passaggio successivo è un altro, perché pur avendo commesso un femminicidio, perché questo rientra classicamente nei femminicidi, e devo fare una precisazione, la bambina è stata la più giovane vittima di femminicidio in Europa, non solo in Italia, che cosa accade? Mentre un adulto, cioè il diciottenne, avrebbe rischiato la pena dell'ergastolo e quindi non avrebbe potuto fare l'abbreviato, invece essendo lui un minorenne, avendo 15 anni, i minorenni per il sistema normativo italiano non possono essere condannati all'ergastolo, perché l'obiettivo comunque è quello di un recupero, cioè di risocializzarlo, perché un domani dovrà tornare in un contesto sociale, quindi noi dobbiamo aiutarlo. Il problema di questa sentenza della Corte d'Appello, le cui motivazioni ancora sono attese, è che la riduzione ulteriore di 2 anni che gli è stata data, il che vuol dire non che uscirà a 32 anni, come qualcuno sta dicendo, uscirà prima, perché il minorenne, come gli adulti, ha i benefici penitenziari.
2: Certo.
1: Quindi ha quei meccanismi che faranno sì che questo verso i 27 anni sarà fuori. E lì avremo un problema come società.
2: Quindi una decina d'anni.
1: Sì, l'abbiamo rieducato, possiamo star sereni. Ecco, questa è la scommessa che stiamo facendo con questo ragazzo così giovane. Quindi quel equilibrio molto delicato sembra invece in questi reati così gravi come il femminicidio sbilanciarsi forse eccessivamente a favore del giovane autore dei reati, senza considerare che la soglia di età si è abbassata moltissimo, che il quindicenne di oggi non è il quindicenne del 1988 quando fu pensata la legge per il processo minorile, probabilmente dovremmo rimettere mano al sistema.
0: Quindi vuol dire anche pensare a una riforma, se vogliamo che i limiti degli sconti di pena per reati così gravi non siano così acclarati, così clamorosi, a prescindere anche dall'età di chi li commette?
1: Sì, io sono di questa idea, perché un conto è il furto commesso dal quindicenne che può aver insieme a un gruppo di amici, no, quasi un atto di goliardia, la cosiddetta ragazzata, ma quando tu uccidi con quelle modalità e poi per quasi 2 anni neghi in maniera ferma l'evidenza, perché lì ci sono testimonianze schiaccianti, ecco, a quel punto se tu hai quella capacità nel male di essere adulto, beh, devi avere anche la capacità poi di sopportare una pena che sia realmente congrua. I 15 anni che gli sono stati inflitti, peraltro una riduzione di pena che parrebbe essergli stata riconosciuta solo perché alla prima udienza nel giudizio di appello lui si è mostrato affranto, dispiaciuto, ha chiesto scusa, e secondo me non è questo il pentimento che può portare a una valorizzazione per la riduzione di pena. Ecco, su questo noi dobbiamo fare una riflessione molto importante.
2: Dottor De Gioia, ma lei ha parlato di rieducazione. Come si rieduca un minore che ha commesso un omicidio? Abbiamo gli strumenti? Oggi la legge è inadeguata, va bene, l'abbiamo detto, è vecchia, la società è cambiata.
1: No, la legge ha gli strumenti, perché se un percorso di recupero vengono seguiti, cioè non è in una struttura penitenziaria, adesso è in carcere, ma è un carcere minorile, poi verrà spostato, verrà messo in una comunità, ma sono tutti sistemi che partono con una enorme benevolenza, cioè con l'idea che noi abbiamo processato e condannato un bambino. Vi faccio un esempio tra tutti: l'imputato minorenne, anche se ha 17 anni e 11 mesi, il giudice deve dargli del tu in udienza, quasi per non turbarlo, quasi che non deve avere un impatto negativo da un sistema processuale. Questa è l'ottica: noi non dobbiamo spaventare l'imputato minore, dobbiamo tutelare il condannato minore, e siamo tutti d'accordo, però dobbiamo fare delle valutazioni concrete sulle modalità, sulla tipologia di vittima. In questo caso una bambina è questa qua che è stata uccisa, che deve portare a valutazioni che non devono essere eccessivamente sbilanciate. E la mia speranza è che venga rieducato. La mia speranza, perché ho due figlie femmine molto piccole, e un domani non vorrei che questi condannati minorenni, uscendo dal carcere, portino con sé ancora questa idea di sopraffazione nei confronti delle donne.
0: C'è una questione anche ulteriore, no? Che visto che appunto l'imputato aveva 15 anni all'epoca dei fatti, l'ordinamento per i minorenni impone di valutare qualsiasi comportamento processuale o percorso carcerario come un potenziale segnale di ravvedimento, orientando chiaramente la pena verso l'obiettivo della rieducazione. Benissimo. Però c'è una questione che mi chiedo: all'interno di una struttura carceraria ci sono i mezzi? Prima ha detto che noi i mezzi proprio per poterlo rieducare. Io sentivo Michi che faceva la domanda, io credo che bisogna anche insistere molto. Ogni tanto noi facciamo domande, abbiamo con noi ogni tanto qualche esperto che si occupa della rieducazione all'interno di un carcere dei rei confessi. Per i giovani ci vogliono specifiche differenti rispetto però agli adulti. Quali sono?
1: Sì, loro vengono seguiti, ci sono degli assistenti sociali, c'è del personale dedicato, perché comunque sono soggetti che sono in una fase di crescita, quindi c'è un percorso di educazione come quello che solitamente fanno i genitori nei confronti dei propri figli. Però se vogliamo parlare di un pentimento che è stato ben valutato in appello, per quello che racconta l'avvocato che difende la mamma di questa bambina, pare che invece sia stato spostato da 4 istituti penitenziari per una serie di condotte che hanno indotto le direzioni a spostarlo, quindi metterlo in regimi un po' più di maggiore attenzione. Questo è l'aspetto che volevo rappresentare. Poi la famosa confessione, il famoso pentimento, cioè dire sì alla fine ha detto, ma solo dopo 2 anni sono stato io, non porta nessun vantaggio per un sistema giustizia, perché il pentimento, se si traduce in un aiuto per il magistrato, allora è giusto che venga compensato. Ma se io ammetto un fatto acclarato in maniera granitica, così viene scritto nella sentenza di primo grado che ho avuto modo di leggere, ecco, quel pentimento può anche apparire una sorta di strategia, ma fammi dire che mi dispiace, ma nella sostanza poi intimamente questo dispiacere non c'è. Ecco, il rischio è questo.
2: L'omicidio però è stato l'epilogo di una cosa che c'era già, no? C'è stata proprio una vera e propria escalation di violenza, c'era già una situazione di soprusi, di gelosia, quello che si dice un rapporto tossico, no? Ma noi siamo attrezzati per riconoscere la violenza nelle relazioni tra adolescenti, perché Aurora, per esempio, nello specifico aveva chiesto persino all'intelligenza artificiale se quella fosse in realtà una relazione tossica.
1: Sì, questo è giusto, e questa è la riflessione più importante che dobbiamo fare tutti. Ma noi siamo attrezzati con questi così piccoli a cogliere questi aspetti. La condanna di questo ragazzo è avvenuta per omicidio volontario aggravato dallo stalking, cioè erano in corso da un periodo piuttosto lungo tutta una serie di minacce, di comportamenti molesti che avevano spaventato enormemente questa ragazzina. Ed è vero, la ragazzina si è confidata con i suoi coetanei e con ChatGPT. Questa è la cosa assurda. Allora noi dobbiamo chiederci perché una ragazza di 13 anni, perché i nostri figli adolescenti non vengono a cercare noi, dove stiamo sbagliando noi. perché una confidenza raccolta da un genitore può essere fondamentale per un intervento diretto o per chiamare le forze dell'ordine. Quindi questo certamente è l'aspetto sul quale occorre riflettere.
0: Certo. La ringraziamo moltissimo, naturalmente poi la richiameremo anche più avanti, perché l'argomento è chiaramente anche allargato da altri temi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi,
2: grazie.
1: Buon lavoro.
2: Grazie. Grazie dottor Valerio De Gioia. E adesso la musica e poi parleremo di affitti brevi, nuove norme contro il caro casa, prima però la musica di Katy Perry, Watch It Burn, e poi appunto un altro tema.

0: La casa è diventata una delle emergenze più concrete nelle città italiane ed europee. Per la prima volta Bruxelles prova a mettere un ordine comune nel rapporto tra mercato immobiliare, affitti brevi e pressione abitativa, tanto che sono stati introdotti dei criteri per individuare le aree nelle quali il costo della casa è diventato particolarmente difficile da sostenere e lascia alle autorità locali la possibilità di intervenire anche sugli affitti brevi turistici. Questa è una svolta importante perché riconosce un principio: quando troppe abitazioni vengono sottratte alla residenza, il mercato può entrare in tensione. Il problema però è più ampio. In Italia infatti crescono anche i canoni tradizionali e il canone concordato, che in diverse città aumenta addirittura più del libero. C'è da capire se sia davvero sufficiente limitare gli affitti brevi o se l'emergenza abitativa nasce da decenni di politiche insufficienti, dalla scarsità di edilizia pubblica, dalla trasformazione delle città e da un mercato nel quale la casa è diventata sempre più un investimento. Ne parliamo con Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA.
1: Bentrovata. Eccoci.
2: Grazie, bentrovati.
1: Allora, per chi non riconoscesse o non ricordasse bene la sigla, appunto SUNIA sarebbe appunto Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari, e la domanda che le voglio subito fare è: se l'introduzione appunto del codice identificativo nazionale punta in qualche modo però a far emergere in nero e quindi molte tutele e limiti di tempo per gli affitti brevi restano in capo ai comuni, ai singoli comuni, e quindi crea una mappa normativa molto frammentata in Italia, quanti sono gli strumenti o quali sono gli strumenti nazionali e vincolanti che ancora mancano per impedire che, insomma, diciamo, i centri storici si svuotino completamente di quelli che sono residenti? A Milano ne è un esempio perfetto.
2: In realtà in Italia non esiste una normativa nazionale che crei vincoli, regole, assolutamente no. In altri stati sì, in Spagna per esempio sono i singoli municipi che hanno provveduto anche con norme molto restrittive. In Italia si è mossa la regione Toscana e Firenze, poi ha introdotto alcune regole. Naturalmente è stata osteggiata dal governo, che ha impugnato la legge, gli interventi. Quindi, insomma, la situazione è abbastanza complessa. Va bene, naturalmente il codice di identificativo si applica anche in Italia. Fino a qualche mese fa ancora erano molti coloro che ricorrono all'allocazione turistica e non lo applicavano, però insomma diciamo che qualcosa da questo punto di vista è cambiato, quantomeno, come diceva lei, il sommerso comincia a non esserlo, insomma, a venire a galla. L'Europa ha normato un regolamento sul codice identificativo, sugli sportelli telematici cui far pervenire le comunicazioni, ma il recente atto, quello che è stato presentato l'altro ieri ma che ancora deve essere sottoposto a tutto l'iter, introduce norme ulteriormente restrittive che non sono ovviamente obbligatorie, ma che hanno creato tutto questo interesse e questa anche mobilitazione.
0: Giusy Milazzo, c'è un'emergenza abitativa che cresce e questo mi sembra è sotto gli occhi di tutti, no? Ma non sono più soltanto le persone in condizioni di povertà estrema ad avere difficoltà a trovare casa. Vorrei parlare con lei degli immobili sfitti. In Italia ci sono moltissime abitazioni che non sono disponibili sul mercato per motivi diversi. Non tutto il patrimonio inutilizzato può essere automaticamente trasformato in abitazione. Quanto patrimonio abitativo potremmo recuperare semplicemente rendendo più conveniente, più sicuro anche rimetterlo sul mercato?
2: Sicuramente parliamo di alcuni milioni di abitazioni, perché i dati non sono estremamente precisi, però ci aggiriamo sempre, stiamo parlando di milioni di abitazioni. Andiamo dai 9 milioni dell'Istat, ma non solo che insomma il numero è riferito non solo alle abitazioni mai utilizzate, ma quelle utilizzate in maniera non permanente. E hai 4 milioni, 4 e 5 milioni, che è il dato che qualche mese fa ha dato Nonisma. Naturalmente anche qui Bologna ha fatto un censimento realistico, incrociando i contratti dell'energia con gli affitti, con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, quindi volendo si potrebbe definire il numero reale. Cosa fare? Secondo me si può fare tanto, il problema è volerlo. Diciamo, potremmo parlare.
0: Poi la mia domanda era solamente per mettere in luce una contraddizione, perché noi chiediamo ai proprietari di mettere gli immobili sul mercato residenziale, però spesso poi chi possiede una casa teme morosità, teme contenziosi, teme tempi lunghissimi anche per rientrare in possesso dell'immobile, no? È un elemento che può spingere molti proprietari verso formule più brevi, apparentemente meno rischiose. Quindi, se vogliamo più case in affitto, non dobbiamo intervenire, secondo lei, anche sulla paura dei proprietari?
2: Non sa, noi in tanti comuni come Sunia, dove abbiamo la possibilità di operare, di contrattare, proponiamo che ci sia un fondo che le pubbliche amministrazioni mettano a disposizione dei proprietari che sono disponibili ad affittare a canone concordato nel caso si creano problemi oltre diciamo l'accettabile, sia per diciamo condizioni particolarmente di difficoltà degli inquilini. In molte città questo sistema funziona. Recentemente ne parlavamo con il sindaco di Palermo, insomma funziona a Bologna, funziona a Firenze, funziona a Bari, e ci sono molte città in cui questo fondo di garanzia, chiamiamolo così, è attivo. Poi è anche vero che insomma una procedura di sfratto dura qualche mese. Il problema qual è? Che nelle situazioni di gravissimo disagio degli inquilini sarebbe utile che subentrasse il pubblico, aumentando il numero della realizzazione delle case pubbliche, della residenza, dell'edilizia residenziale pubblica, che sembra in Italia ormai una brutta parola, nel senso non se ne parla più, non se ne realizza più. Se si realizza, quel po' che si realizza continua a essere realizzata in ghetti, insomma proprio con la scelta della marginalità, e non va bene tutto ciò, perché negli altri paesi europei la residenza pubblica ha numeri molto più alti che in Italia.
1: Molto bene, noi a questo punto la ringraziamo, abbiamo fatto un po' di chiarezza anche sulla vicenda, quindi ringraziamo Giusy Milazzo, segretaria nazionale del SUNIA, e buon lavoro e buon weekend, grazie ancora.
0: A presto Milazzo.
2: A presto.
1: Allora, intanto so soltanto che gli affitti, brevi o lunghi che siano, sono tutti molto alti, ripeto, in diverse zone. No, ma proprio oggi io poi chiaro che sono a Milano e quindi parlo di Milano. Tu sei a Bologna capisci molto bene la realtà. Chi è a Roma conosce molto bene la realtà. Milano oggettivamente però mi sembra che negli ultimi anni qualcuno si è scappata la frizione, e quindi affitti brevi o lunghi che siano, perché onestamente non è normale avere degli affitti che valgono, o quantomeno hanno un valore che è superiore nettamente all'affitto, allo stipendio che si percepisce. Francamente non è normale. Prima si parlava, tu dicevi giustamente, il fatto che siano aumentati anche i posti di lavoro, l'occupazione nel nostro paese, però il problema è che gli stipendi sono rimasti gli stessi di anni fa, quindi diciamo che è un tema che dovrebbe essere importante, anche perché se aumentassero gli stipendi ci sarebbe una maggiore possibilità di un flusso di denaro, eccetera, eccetera.
0: Ma questo nodo al fazzoletto, perché questo è un evergreen, questo sì, è un tema sempre verde.
1: Molto italiano.
0: Magari ci torniamo, esatto, molto italiano, magari ci torniamo su nei prossimi giorni, la prossima settimana. Sono le 15 in punto, le ultime notizie incombono, e noi facciamo quello che suggerivano le sorelle Bandiera. Te lo ricordi?
1: Dio mio, non sono, mi hai messo in crisi. Cosa facevano le sorelle Bandiera? Cosa dicevano?
0: Ci facciamo più in là. Ah, okay. Diamo la linea alla redazione di Roma e poi torniamo.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin. Ci saranno funerali di Stato per Emma Bonino, ad annunciarlo la Presidente del Consiglio Meloni. La storica leader radicale e fondatrice di Più Europa è morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime del mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, un punto di riferimento non solo in Italia, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Esattamente 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, seguito nei minuti successivi da un terzo aereo piombato sul Pentagono, un quarto in Pennsylvania, una catena di assalti che fece quasi 3.000 morti, cerimonia a Ground Zero con il vicepresidente Vance, il sindaco Mamdani e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden, mentre l'attuale capo dello Stato Trump è al Pentagono. Il principe saudita Bin Salman ha chiesto ripetutamente a Trump stesso di lanciare attacchi contro gli Houthi dello Yemen, i ribelli filo-iraniani che hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Preoccupazione anche all'ONU, anche per le possibili ricadute sul traffico marittimo, come già accaduto per lo stretto di Hormuz dopo l'offensiva israelo-americana. La navigazione procede regolarmente, non sussiste pericolo da parte yemenita, fa sapere il movimento elogiato da Teheran, che parla di eroica vittoria. E caccia al pirata della strada che nella notte a bordo del suo furgone ha travolto una donna di 46 anni in bicicletta a Viareggio, in provincia di Lucca. All'arrivo dei soccorsi la donna era in gravissime condizioni ed è morta durante il trasporto in ospedale. A quanto si apprende, il furgone avrebbe sorpassato un'auto, andando poi a impattare sulla vittima. Dopo l'incidente il conducente non si è fermato. MotoGP, Gran Premio di San Marino, e subito Marquez Bezzecchi nella prima sessione di libere, caduto il leader del mondiale Martin Sella all'Aprilia, solo 18ª posizione per Bagnaia dalle 14.55 piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
6: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Cultura, è arrivato ieri via libera della Camera al testo unificato in materia di cinema, il provvedimento che ha tra i suoi obiettivi quello di garantire la sostenibilità e i migliori standard di qualità nel settore, prevede l'istituzione di un'agenzia per il cinema e l'audiovisivo, cui saranno trasferite molte delle competenze in capo al Ministero della Cultura. Si è svolto mercoledì in aula il Question Time con Eugenia Roccella, ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Tra i temi affrontati, il piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne, gli alloggi universitari realizzati con i fondi del PNRR, la previdenza complementare e la crisi climatica. Cittadinanza e diritti, la prima commissione affari costituzionali ha ospitato un nuovo giro di audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di contrasto al fondamentalismo religioso. Hanno partecipato all'iniziativa i rappresentanti di Oasis International Foundation, del network Ditelo sui tetti, dell'associazione Rondine e dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Sviluppo prosegue presso la 10ª Commissione Attività Produttive e l'indagine conoscitiva sulla capacità competitiva del sistema Italia, sulle dinamiche del PIL nel periodo 1992-2025 in rapporto alla media UE e sulle leve di intervento sui settori produttivi per sostenere la crescita economica. Ieri si sono presentati davanti alla Commissione le delegazioni di Banca Monte dei Paschi di Siena e Assicurazioni Generali. Montecitorio nel mondo, iniziato ieri il G7 dei parlamenti al Palais Bourbon di Parigi, dedicato al ruolo delle assemblee parlamentari nella vita democratica e nelle relazioni internazionali. Partecipa all'evento in rappresentanza dell'Italia il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che ha già incontrato l'omologa francese Yael Braun-Pivet.
5: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
1: Siamo nella terza ora di Tempo Reale, sempre appunto Lapo De Carlo e Vicky Mangone. Mi piace sempre anche perché si palesa, guarda caso, ogni puntora, cioè alle 13, sì, alle 14, alle 15, misteriosamente appare Michele Ceci.
0: Tieni conto, dai, sì. Durante l'ora invece era andato a...
1: Sì, no,
0: non si sa.
1: Ha una vita segreta, ma di che ci nasconde.
0: Zonzo.
1: Fatto sta che il nostro redattore...
0: a tagliarsi i capelli, no, perché...
1: Ma perché no, lascialo stare, sono cominciato a fare la mamma, per cortesia. Va bene così. Va bene così, anche capello, ti vogliamo Jimi Hendrix, così va bene. Però è per dire che appare proprio per essere annunciato. Cioè, quando appare è perché vuole sentire il suo nome. Quindi Michele Ceci è tornato. Non è così Daniela Vindigni, che al contrario, Daniela, insomma, è meno egocentrica e quindi si rifugia. E poi ovviamente abbiamo Samuele Campochiaro in regia. Adesso tre argomenti nella terza e ultima ora. Quali, Vicky?
0: Allora, intanto torna l'appuntamento settimanale col Salvagente qui a Giornale Radio. Ogni venerdì entreremo nel cuore di un'inchiesta per capire meglio quello che riguarda da vicino la nostra vita quotidiana, ma soprattutto le scelte dei consumatori. Questa settimana accendiamo i riflettori sul cadmio, che è al centro della nuova inchiesta del Salvagente. Vedremo dove si nasconde, perché dobbiamo preoccuparci, quanto siamo esposti. Ne parleremo col direttore Riccardo Quintili, è una persona straordinaria, mi
1: molto
0: piace
1: bene.
0: Moltissimo.
1: Poi ancora, sì, già che ci siamo al volo, anche...
0: poi sì.
1: Altri due
0: argomenti. Poi parleremo dei ricavi della musica registrata nell'Unione Europea, raggiungono i 6 miliardi di euro.
1: Ah, attenzione.
0: Tu compri dischi?
1: Beh, ormai non...
0: Ma come? No, non mi dire ormai.
1: I CD,
0: no, ormai no.
1: I CD, i dischi...
0: Ma, no, perché? Anche i vinili.
1: Ho capito, sì, ma... No, e ho perso la puntina.
0: No, vabbè, va bene, no.
1: Si è rotta la puntina.
0: Va bene anche no.
1: Quindi
0: okay,
1: non riesco più a... Confesso.
0: Va bene.
1: Va bene, allora noi andiamo avanti. Lo facciamo con Chaperone, il nostro numero ovviamente a disposizione dei nostri ascoltatori. 334 11 11 622. Good luck, babe.
10: It's

0: Lea Garofalo, questa donna veramente piena di coraggio, che aveva deciso di ribellarsi all'Ndrangheta e aveva deciso di testimoniare contro il suo compagno Carlo Cosco. È una scelta pagata a carissimo prezzo, un prezzo terribile. La Lea Garofalo venne uccisa nel 2009. Oggi però la storia torna a far parlare di sé per una notizia altrettanto dolorosa. È morta Denise Cocco, la figlia di Lea, aveva 35 anni. Denise aveva seguito le orme della madre nel senso più difficile del termine, aveva testimoniato contro il padre, l'uomo che aveva ordinato e partecipato all'omicidio di Lea, e per questo Denise era entrata nel programma di protezione, aveva cambiato identità, viveva da riccia con il compagno e con la figlia. Denise si è tolta la vita. Adesso la procura dei Velletri ha aperto un'indagine per capire cosa sia successo nelle ultime settimane della sua vita. Questa vita è davvero complicata, piena di sofferenze. Aveva perso sua madre in modo brutale, aveva dovuto affrontare un processo contro suo padre, poi aveva dovuto ricominciare la propria vita praticamente da zero sotto una nuova identità. La sua avvocata, la dottoressa Enza Rando, che la conosceva molto bene, che l'aveva seguita durante tutte le fasi del processo, ha parlato dei suoi mostri interiori, del peso che tutto questo potrebbe aver avuto sulla sua esistenza. Sì. Denise è stata una testimone di giustizia, sì, ma a che prezzo? No, forse oggi, però, più che cercare di definire la sua storia, dovremmo semplicemente ricordare il suo coraggio, no? Chiederci se come società siamo davvero capaci di sostenere fino in fondo chi decide di rompere il silenzio.
1: Ma intanto, devo dire la verità, io in realtà sono stupito fino a un certo punto. Se si legge la sua storia, la scelta del suicidio è una scelta estrema, ma è anche una forma di protesta per quello che è successo. Non è una cosa riconducibile alle ultime settimane.
0: No, ma infatti,
1: appunto,
0: certo.
1: È una questione che, insomma, quando tu sei in una condizione del genere e vieni protetta soltanto relativamente dallo Stato, da chi dovrebbe proteggerti, claro, e tra l'altro da persone che non sono più appartenenti al genere umano, chi ha questo tipo di vocazione che non è più soltanto criminale, va ben oltre e va proprio verso la crudeltà. E quindi ovviamente quello che è accaduto alla madre, e quindi poi anche per il modo in cui è stata uccisa, che ripeto, non
0: è stato terribile,
1: roba,
0: certo,
1: da subumani, da gente che appunto
0: sono,
1: non
0: proprio
1: è
0: i mostri interiori di cui parlava Enza Rando, no? la sua avvocata, allora, che si è portata dietro.
1: La questione è proprio quella di essere soli, di sentirsi soli, certo, di fronte, certo, a una realtà che non sa proteggere. E dall'altra poi la coincidenza anagrafica, tra l'altro, della morte di Denise, che è morta nella stessa età della madre, diciamo che evidenzia anche come la violenza, ma molto più della violenza, della criminalità organizzata, distrugga anche a distanza di decenni le vite delle persone. Francamente non sai come, proprio il bene contro il male, è proprio letteralmente questo il concetto, e chi è iscritto al male credo che non abbia neanche contezza, penso che non sia nemmeno consapevole di quello che fa, perché non conosce più né il bene né il male. Detto questo, poi cambiamo argomento.
0: Sì.
1: C'è una vicenda che arriva dagli Stati Uniti, perché bisogna ricordare che oggi, che è la ricorrenza appunto del 11 settembre, stanno mostrando le immagini proprio che riguardano anche la commemorazione delle Torri Gemelle, Donald Trump non si è presentato. Contemporaneamente arrivano anche delle dichiarazioni, diciamo che Vance a Dallas ha detto: noi siamo il partito del buon senso, e Trump ha risposto: se non votate andrete all'inferno. Così,
0: sì,
1: giusto per allargare un po'.
0: Cioè, chi vota 5.000 euro, chi non vota va diritto, senza passare dal
1: votate,
0: via.
1: Votate, ma votate se non andate. Questa è l'ultima sua uscita che è appena arrivata.
0: Anatema.
1: Sì,
0: va
1: esatto.
0: Bene.
1: Ecco.
0: La musica, e poi torniamo qui a tempo reale con Il Salvagente.

0: L'appuntamento con il Salvagente torna a essere un appuntamento settimanale qui a Giornale Radio. Ogni venerdì a quest'ora approfondiremo un tema che poi potrete anche riascoltare anche grazie al QR code che trovate all'interno del giornale. Questo mese l'inchiesta centrale del Salvagente è sul cadmio, un metallo invisibile che passa dal terreno agli alimenti, che proprio perché si accumula nell'organismo può diventare un problema, soprattutto quando l'esposizione è quotidiana e prolungata. L'allarme arrivato dalla Francia sul cadmio ha acceso i riflettori anche sulla nostra tavola. Le analisi realizzate dal Salvagente e Valori.it su 100 prodotti tra pasta, pane, riso, biscotti e cereali raccontano una situazione italiana meno preoccupante, per fortuna, di quella francese, ma con un elemento che merita attenzione. Per i bambini il margine di sicurezza può ridursi sensibilmente. La questione non riguarda soltanto quale pacco di pasta mettere nel carrello, riguarda il terreno, riguarda i fertilizzanti, i controlli lungo la filiera e la capacità delle istituzioni di intervenire prima che il contaminante arrivi nel piatto. Ne parliamo con Riccardo Quintili, direttore del Salvagente, che ha seguito l'indagine italiana sul cadmio. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao Riccardo.
2: Ben trovati, ben ritrovati a tutti.
0: Che bello risentirti. Che bello risentirti.
1: Però se fate così, allora anche io do del tuo a questo punto. Anche io mi prendo certe risposte.
0: Riccardo è amico.
1: Certe libertà.
0: Riccardo è amico a noi. Allora, Riccardo, dobbiamo preoccuparci della pasta che abbiamo in dispensa, no? Giusto per regolarsi, di che morte morire.
2: Guarda, Vicky, noi, come dicevi giustamente, siamo partiti da quello che era un allarme piuttosto forte in Francia. Mi fa specie, diciamo, che in questi mesi, perché questo è successo nell'arco di tutta l'estate, è finito su tutti i telegiornali francesi, è finito sui giornali, perché l'ANSES, cioè l'Agenzia Sanitaria Francese, ha addirittura chiesto ai francesi di farsi delle analisi del sangue e di limitare il consumo di pasta e pane. Qui, ecco, è nata, se vuoi, una piccolissima polemica in chi ne ha parlato da questa parte delle Alpi, dicendo: ecco, i francesi se la prendono con la pasta italiana. In realtà per loro la baguette, insomma, forse è un alimento sensibile, quindi
0: certo.
2: E noi abbiamo voluto, diciamo, andare a vedere com'è la situazione italiana. E come dicevi giustamente tu, è sicuramente meno preoccupante di quello che è emerso in Francia, però abbiamo fatto un passo in più. Abbiamo chiesto alla dottoressa Luana Izzo dell'Università Federico II di farci un calcolo su quanto pesano questi numeri che abbiamo pubblicato, 100 prodotti, tutte le percentuali di cadmio, i contenuti, quanto pesano nell'alimentazione in diverse fasce d'età.
0: Sì.
2: Quello che dicevamo, quello che anticipavi tu, è che nel caso della pasta abbiamo, diciamo, un problema per i bambini che mangiano molta pasta, e che succede in Italia, può succedere, con i valori più alti si supera la soglia di rischio. Che significa? Buttare la pasta, cioè non mangiarla più, non buttarla nella pentola? No, assolutamente no, ci dicono tutti gli esperti che abbiamo consultato. Conviene, diciamo, avere un'alimentazione varia, quindi ecco, avere tutti
0: varie
2: i giorni
0: variegata, varie variegate. Poi un bambino può mangiare pasta a pranzo, pane a cena, biscotti, riso, no? Poi presi singolarmente i contributi possono sembrare magari anche accettabili. Sommati la situazione cambia. È sempre la somma che fa il totale, no? Come ci siamo detti mille volte, Riccardo.
2: Non solo, ma il cadmio, il metallo pesante di cui ci occupiamo, si accumula. Rimane, non viene espulso dal corpo, si accumula nell'organismo, e quindi, diciamo, è chiaro che per un bambino questo, diciamo, è un ulteriore problema in più, perché certo, ha una lunga vita davanti, speriamo, e quindi, diciamo, anche una lunga accumulazione di quello che è il metallo sicuramente tossico. Quindi bisogna probabilmente comunque trovare una soluzione. Ci sono aziende che l'hanno trovata, perché i nostri dati sono, se vuoi, anche molto differenti anche all'interno della pasta. Quindi ci sono marchi che probabilmente stanno un po' più attenti, e marchi che adesso dovranno crearsi probabilmente il problema.
1: Ecco, volevo aggiungermi anche io, però ricordando che la vostra inchiesta, diciamo, che rivela un dato allarmante. Allora, da quello che leggo, un bambino tra 1-2 anni che consuma anche pasta può arrivare ad assumere adesso la percentuale che si è preso è 143,7%, leggo testuale, della dose settimanale tollerabile fissata dall'EFSA. Se per gli adulti la situazione è ancora rassicurante, per i bambini non lo è, quindi siamo oltre la soglia di sicurezza. Ecco, ritiene che le istituzioni europee devono varare con urgenza limiti di legge specifici e stringenti per i prodotti alimentari generici, ma che di fatto finiscono regolarmente nei piatti dei bambini?
2: Allora, alcuni limiti ci sono in tutte le categorie che abbiamo cercato, però non ci sono per tutti gli alimenti, e stiamo parlando, come giustamente si diceva, di un'alimentazione che purtroppo, diciamo, spesso e volentieri trova in diversi alimenti il cadmio. Diciamo, è un problema di somma ancora una volta. Quello che hanno fatto in Francia è estremamente serio, cioè l'istituzione pubblica, l'istituzione per la salute pubblica, è partita dalle analisi sugli esseri umani, quindi ha scoperto lì che c'era un problema, e poi man mano è arrivata in qualche modo a chiedere all'agricoltura di cambiare un po' passo, quindi di utilizzare sempre meno fertilizzanti di questo tipo, quelli che contengono cadmio, perché uno dei motivi per cui ritroviamo questo metallo pesante negli alimenti è perché si utilizzano questi fertilizzanti. Quindi il problema, secondo me, è un problema da una parte di ricerca. Nessuno si era mai posto, diciamo, il caso, e adesso, diciamo, è evidente, quindi probabilmente inizieranno anche le autorità europee, e spero anche quelle italiane, a vedere qual è la situazione. E speriamo quelle italiane, ma il punto è intervenire. Il punto è intervenire, certo, perché non puoi costringermi, diciamo, a dosare la pasta, che ne so, due volte a settimana invece che tre, oppure andare a cercare, cambiare marca, come ci dicono gli esperti, essere una soluzione, cambiare marca ogni volta. Forse è il
0: certo,
2: caso
0: non è proprio una politica sanitaria quello di cambiare marca.

0: fa hanno rilevato la presenza di cadmio nell'80% delle confezioni di pasta analizzate e si è acceso il riflettore anche sul grano duro italiano. E questo metallo invisibile che di fatto penetra dalle radici della pianta, ecco, allora a questo punto i grandi marchi agroalimentari che cosa possono fare per bonificare le proprie filiere, e insomma che cosa può fare, anche cosa potete fare anche voi, come può muoversi il mercato e quindi ovviamente l'industria da questo punto di vista?
1: Allora, la notizia per proprio di questi giorni effettivamente si lega, diciamo, a un altro allarme, dice, in cui si vede che ci sono 8 paste italiane su 10 che contenevano cadmio. Va detto che i francesi, i nostri colleghi, perché poi sono giornalisti francesi, non hanno, diciamo, visto quello che comporta questo nell'alimentazione dei più piccoli o dei più grandi. Che ci sia cadmio nell'80% delle paste, beh, io dico c'è cadmio anche nell'80% del pane, nell'80% del riso e così via. Il problema è la quantità, non il fatto che ce ne sia, purtroppo c'è dovunque. Cosa possono fare le aziende italiane? Sicuramente è curare di più e stare più attente, diciamo, al tipo di fertilizzanti che utilizzano, perché quella è la variabile, cioè su quello si può incidere.
2: In Italia, Riccardo, esiste comunque una rete anche abbastanza articolata, no? Di controlli pubblici, di autocontrollo delle aziende. Gli esperti che voi avete interpellato segnalano possibili maglie più larghe, soprattutto dalla grande distribuzione, bene ma non benissimo, diciamo. Dove sono i punti più deboli? Cioè, nei controlli sui terreni? Perché sono tanti i punti da mettere sul tavolo, no? Le questioni da mettere sul tavolo: la produzione agricola, la trasformazione, oppure proprio la capacità di intercettare il problema prima che arrivi sullo scaffale.
1: Hai nominato, diciamo, tanti degli obiettivi che sarebbero utili. Partiamo da cerchiamo, diciamo, di semplificare. Sicuramente il problema è una produzione molto intensiva, cioè tu perché utilizzi i fertilizzanti, diciamo, ad alto impatto? Perché hai bisogno, diciamo, di una produzione che ti consenta di avere più grano possibile, chiaramente per stare nei prezzi, e questo, diciamo, è se vuoi una cosa che fa piacere all'industria ma fa piacere anche al consumatore. Ecco, dobbiamo forse cominciare a pensare che la produzione intensiva, anche da questo punto di vista, perché lo sappiamo che funziona così anche in altri settori alimentari, la produzione intensiva porta con sé qualche problema. Questo è uno di quelli. Quindi, diciamo, ridurre un po' o cambiare il tipo di fertilizzanti significa magari produrre un po' meno, significa magari avere un grano che costa leggermente di più, e quindi una pasta che costa leggermente di più, ma certamente una pasta un po' più sana. Ecco, tu dicevi i controlli ci sono. Quello che c'è difficilmente è il controllo sul suolo, cioè nel momento in cui io vado a piantare il grano, su che tipo di suolo lo sto piantando, quanto questo suolo, diciamo, è già contaminato, questa, diciamo, è difficile che un'azienda almeno di medie o piccole dimensioni faccia questo tipo di analisi. Forse lo fanno le grandi aziende, ma insomma le medio piccole non lo fanno. Ecco, in questo forse un aiuto da parte dello Stato potrebbe esserci, e francamente essere portare, diciamo, anche le aziende medio piccole a una produzione diversa e d'eccellenza.
0: Vabbè, ho capito. Allora, però, a questo punto mi avete messo la crisi, io dovevo andare a fare la spesa stasera. Che vogliamo fare? Cioè, io a sto punto inizio la dieta.
1: La gente ce l'hai, quindi diciamo, in quella lista trovi tutto.
0: Ho capito, mi è venuto il terrore.
2: Senti, Riccardo, ma non c'è in etichetta un qualcosa che potrebbe metterci sulla strada giusta, che potrebbe in qualche modo raccontarci la presenza di questa sostanza, la provenienza, anche spannometricamente, voglio dire, anche proprio così.
0: Il cadmiometro. Il cadmiometro.
2: Il cadmiometro, ecco, è riportato sull'etichetta della pasta?
1: Assolutamente no. No. Quello che abbiamo visto noi, da questa analisi, è che non è nemmeno l'origine a condizionare il contenuto, almeno non abbiamo trovato, diciamo, legami tra l'origine italiana e la quantità di cadmio, e l'origine straniera dei prodotti e la quantità di cadmio. E tra l'altro abbiamo visto che anche nel confronto tra biologico e convenzionale non ci sembra di aver trovato

0: grandi differenze, quindi dal punto di vista del consumatore è davvero molto complicato, per questo la questione deve essere affrontata a un livello più alto. In Francia i giornali e i telegiornali, lo ripeto, hanno per mesi trattato questa vicenda, ora diciamo speriamo se ne cominci a parlare anche in Italia e si cominci anche a pensare alle soluzioni, perché le soluzioni ci sono, ma non dipendono dal consumatore, non può essere il consumatore andare col cadmiometro.
1: Sì. Capito? Non l'hanno idea, ancora inventato.
2: Riconoscerete,
1: no?
2: Che è una bella idea.
0: No,
2: va bene.
0: Il termine funziona,
2: vabbè, certo, a questo punto.
1: Copyright.
2: Già me lo sono immaginato. Allora, ringraziamo Riccardo Quintili, grande grazie. Amico di Ricky Mangone, speriamo anche mio un giorno, vedremo, sempre lo meriterò.
0: Ma già da oggi.
1: Hai visto? Bene, allora appuntamento in edicola col Salvagente venerdì prossimo qui a Tempo Reale. Che succede adesso, Lapo?
2: Che andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo. Poi, sono bene. Le 15:30, il tempus fugit.
1: Giusto.
2: E quindi tra poco torniamo con l'ultimo argomento, anche con gli interventi degli ascoltatori al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 15 e 33 minuti.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Eccoci, allora torniamo in diretta qui con Tempo Reale, ultimissima parte, Vicky, per cui tra poco andremo a parlare di musica, ma non subito, per parlare dei ricavi della musica registrata nell'Unione Europea che raggiungono i 6 miliardi di euro e naturalmente bisogna anche capire come funziona questo percorso. Laddove, visto che tu prima mi hai messo in croce perché io non avrei ascoltato LP 33 giri, 45
9: giri. Ma tu non compri
8: giri.
9: Dischi, tu hai detto che non compri musica.
8: No, io ho detto che non compro i 33 giri di dischi. Che credo
9: e
8: che
9: neanche
8: sia...
9: CD
8: ho detto di sì,
9: non compri vinili, insomma, non compri vinili. Stai dicendo che non compri vinili.
8: Mamma mia, Vicky, veramente mi fai sentire in colpa anche se dici ti sei svegliato. Ah, ti sei svegliato, cioè tu sei
9: in non compri.
8: Ho visto che stavi respirando. Ah, adesso respiri, cioè caspita, mi sto sentendo veramente incredibile. Allora, con questa così voce imperiale di Vicky, poi tra poco vi trascineremo verso questo argomento e ne parleremo poi con il nostro ospite. Tra poco invece andremo anche ad aggiornare le notizie, perché nel frattempo il mondo va avanti e quindi chiaramente escono ulteriori informazioni che noi vi ragguaglieremo, vi daremo ovviamente in una giornata come questa. Nel frattempo noi siamo qua a darvi anche il nostro numero, che è il 334 11 11 622. Se sei d'accordo, Vicky?
9: Sì, lo sono. Vuoi annunciare il prossimo pezzo?
8: No, è che non l'ho acquistato. Però lo ascolto dalla radio.
9: Vabbè, dai, va bene.
8: Sai che faccio questa trasmissione mi sento più insicuro. Va bene, adesso ci sarebbe forse Mark Embor con New York Confident. Ascoltate, se potete comprate.

0: L'ultima ora, la principessa Astrid di Norvegia si è spenta. Si è spenta oggi all'età di 94 anni, lo comunica la Casa Reale norvegese. Sorella maggiore del re Harald V, aveva partecipato in carrozzina giusto l'altro ieri ai funerali di Stato del fratello e oggi è toccato a lei.
1: Eh sì. L'età è quella, 94 anni, però meno male, brava lei che ci è arrivata, certo. Dunque complimenti. Dall'altra parte, vi dicevo prima anche dell'ex Ilva, come conferma quello che ti dicevo prima, cioè il fatto che sia arrivata una dichiarazione, cioè il fatto che il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, il bilanciamento, no, tra interessi contrapposti costituzionali, ovviamente deve far propendere la tutela della salute. Sì, lo dice la Corte d'Appello di Milano, naturalmente bisognerebbe che le due cose convergessero senza che una rallenti o fermi l'altra, cioè certo. Come dire, non lavori in un ufficio pubblico perché lì c'è l'amianto e quindi stai a casa. Ma come stai a casa? Io lavoro, cioè ecco, dovrebbe essere anche responsabilità di chi dà il lavoro, credo, il minimo possibile, minimo garantito. Ecco, queste sono le cose e le storture che ovviamente ci riguardano. Dall'altra,
0: e invece una notizia, sì?
1: prego, vai.
0: Stavi, no, una notizia riportata dall'ADN Kronos riguarda Alessandro Di Battista, che dovrebbe lasciare oggi Cuba a bordo di un'aerambulanza diretta in Italia dopo circa 2 settimane di ricovero. Sarà un volo lungo, 12 ore a tappe, e viaggerà a bassa quota per evidenti motivi sanitari.
1: Mentre invece, se vuoi che non ti parli dell'intelligenza artificiale, l'abbiamo affrontato come argomento anche oggi, però visto che sono stati dati degli allarmi su quello che può essere anche lo sviluppo della tecnologia che ancora non padroneggiamo così bene, cioè devi saperla più lunga di fatto dell'intelligenza artificiale, non il contrario, e siccome la situazione sta sfuggendo dal controllo, i giganti dell'AI, ci dice Repubblica, ora frenano. OpenAI,
0: un passo indietro,
1: sì,
0: parole.
1: OpenAI è pronta a rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. Lo stop di Sam Altman, il possibile coordinamento con altri big del settore, Anthropic che dice bloccato negli ultimi mesi l'utilizzo di Claude per lo sviluppo di armi biologiche. Intanto le aziende si preparano delle maxi quotazioni di Wall Street, perché è un tema molto grande il fatto che possa esserci, ripeto, una tecnologia che possa crescere senza che tu riesca a controllarla, perché addirittura è in grado di auto rigenerarsi e auto alimentarsi, e tutto questo chiaramente desta preoccupazione. Ovviamente io ho utilizzato un termine anche un po' sensazionalistico, non è che si autoriproduce o si genera, però vediamo che è sempre più in grado di poter cambiare e migliorarsi anche senza l'intervento umano, e in alcuni casi più di un centinaio in questi ultimi 2 mesi ci sono stati degli episodi che hanno mostrato, diciamo, dei pericoli. Il caso forse più eclatante è quel video, non so se l'hai visto, Vicky, dove si vedeva un personaggio in Russia, un tizio praticamente in un negozio, davanti a lui aveva di fatto questo automa, questo androide, e lui ha dato, non so per quale motivo, una spallata, gli ha dato l'ha allontanato. Questo dopo 5 secondi si è messo in posizione di difesa, ha cominciato a minare colpi da una destra e manca.
0: Ah, ecco.
1: E quindi ho detto, non è il massimo. Abbiamo appena visto un mese fa anche le Olimpiadi dei robot, quindi uno più uno fa due. Probabilmente questo implica che le realtà che si occupano di intelligenza artificiale siano anche consapevoli dei rischi che ci sono e quindi decidono di rallentare. Se sarà così, noi lo terremo d'occhio grazie ai nostri ospiti che chiameremo la prossima settimana.
0: Robot che non erano proprio in formissima, perché molti sfrombolavano a terra, insomma.
1: Uno ha battuto il record di Bolt e poi hanno detto è caduto a terra, ci sono stati apposta i teloni, perché se tu corri a 8,82 i 100 metri è ovvio che alla fine devi anche fermarti, non devi stupirti, cioè nel senso hanno messo i teloni apposta perché sapevano che sarebbe caduto. Che si dia più spazio al fatto che sia caduto perché è andato a sbattere contro i teloni, quando in realtà, che era una cosa prevedibilissima, in realtà l'aspetto vero è che questi battano record, diventino sempre più potenti e sempre più rapidi nelle loro evoluzioni. A me questo credo che sia la vera notizia, e quindi
0: a me questo spaventa.
1: Non è che spaventa, non deve spaventare, deve semplicemente, è una presa di coscienza. quindi
0: ecco, mettiamola
1: tale,
0: così.
1: Se te spaventa, è giusto che spaventi, perché è anche normale. Io sono logicamente preoccupato solo più che dall'intelligenza, ripeto, artificiale, da quella umana, se, come in questo caso non è accaduto, non pone un argine. Ed è esattamente quello che abbiamo appena visto, nella speranza che avvenga davvero.
0: Bene, queste allora, sono le notizie. Musica?
1: 15:42,
0: musica?
1: Direi di sì.
0: Dai.
1: E andiamo ad ascoltare i Top Loader, questa canzone
0: è
1: meravigliosa.
0: Questa è bella.
1: Hanno fatto 2-3 pezzi molto belli, poi sono un po' spariti e adesso sono tornati, cioè adesso stanno facendo delle produzioni, ma in realtà questo è il loro pezzo più famoso, si chiama Dancing in the Moonlight.

0: La musica europea vale sempre di più, non soltanto in termini culturali, ma anche in termini economici. Nel 2025 la musica registrata nell'Unione Europea ha raggiunto i 6 miliardi di euro, con una crescita del 5,1% in un anno. 9 dei 20 principali mercati mondiali sono europei e oltre la metà dei brani presenti nella top 10 nazionali è interpretata da artisti del proprio paese. Sono numeri che raccontano un settore tutt'altro che in crisi, trainato soprattutto dallo streaming e dagli investimenti delle case discografiche nella ricerca o nello sviluppo degli artisti, ma dietro la crescita ci sono trasformazioni molto profonde. Il modo in cui scopriamo la musica, il rapporto tra artisti e piattaforme, la concentrazione del mercato, l'arrivo dell'intelligenza artificiale e la questione sempre più delicata dei diritti di chi crea. E c'è anche un paradosso interessante: l'Europa è un grande mercato musicale, ma solo il 27% della popolazione utilizza abbonamenti premium allo streaming, contro il 54% degli Stati Uniti, il 47% del Regno Unito. Significa che esiste ancora un enorme margine di crescita, ma anche che il futuro della musica dipenderà da come verranno distribuiti valore, visibilità e diritti. Ne parliamo con Rossella Lofaro, responsabile degli affari istituzionali e della comunicazione di FIMI, Federazione Industria Musica Italiana, Musicale Italiana.
1: Bentrovata, bentrovata, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, ormai buonasera, perché ormai siamo alle 15.47 e molta gente si mette ormai in zona weekend. Allora, il report...
0: Pensavo già a letto, no?
1: Non esageriamo, ma il report rileva che nell'Unione Europea solo il 27% degli utenti paga un abbonamento streaming, contro circa il 50% degli Stati Uniti e Inghilterra. Perché in Europa e in Italia invece facciamo così fatica a superare la cultura del tutto gratis, sempre che si possa dire così, e come si colma questo divario?
2: È in effetti un tema di natura culturale. L'approccio al consumo di un contenuto artistico viene in qualche modo utilizzato dall'utente medio italiano nello specifico, ma più in generale europeo, come un consumo dovuto, e laddove presente in forma online si deduce che sia inevitabilmente fruibile gratuitamente. Lo è perché esistono delle forme di abbonamento supportate dalla pubblicità, che non sono però delle forme di abbonamento che riescono, certo, poi a generare ricavi importanti per l'industria che si cela dietro la produzione della musica registrata. In Italia, nello specifico, è un problema che riguarda soprattutto le aree rurali e del sud, laddove ci si avvicina a piattaforme di consumo video streaming, e il concetto di pagamento di un abbonamento di una piattaforma è ancora al di là da venire. Ma è proprio questa una delle sfide principali della nostra industria. Ricordo tuttavia che lo streaming in ogni caso è già il motore dominante del nostro mercato, sia in termini di mercato italiano, dove ricopre il 66% dei ricavi, che in termini di mercato globale, dove ricopre una fetta addirittura più grande. Lo streaming peraltro nel mercato italiano è cresciuto nel 2025 del 10%, attestando quindi una sensibilità sempre più spiccata e una direzione specifica dell'industria.
0: Quindi lo streaming rappresenta, abbiamo detto, il 66% dei ricavi. Ha completamente cambiato il modello economico della musica, no? Non si compra più necessariamente un disco, lo dicevamo prima anche con l'Apo De Carlo. Questo è un vero peccato, perché secondo me la musica è anche godimento tattile, anche olfattivo, no? Si paga l'accesso a un catalogo potenzialmente infinito. Questo è un modello economico definitivo della musica? Siamo ancora in fase di transizione?
2: Lo streaming è arrivato trasformando completamente modelli di business, ma nel frattempo non ha sostituito in maniera definitiva il fisico, tanto che negli ultimi anni abbiamo assistito a una curva di crescita di questo formato, grazie a quello che è stato definito effetto nostalgia delle vecchie generazioni, che ha innescato una curiosità anche nelle nuove generazioni, che si sono avvicinate soprattutto al vinile, sta tornando anche il CD, e infatti il fisico in Italia è cresciuto del 22% nel 2025, a testimonianza di quanto i due consumi, quello digitale e quello fisico e quindi tangibile, non vadano a scontrarsi ma anzi dialoghino a vicenda.
0: Hai capito perché l'Apo, no, vecchie generazioni, capito? Vinile, vecchie generazioni, vabbè, questa cosa me la porterò dietro.
1: Ho i miei studenti che a cui quando faccio le domande, io negli ultimi 20 anni ho insegnato all'università e continuo a farlo, e quindi che succede? Che 20 anni fa, se io chiedevo che musica ascolti, i ragazzi mi dicevano i Coldplay, i Green Day, ognuno diceva i suoi. Se tu chiedi adesso a un giovane, 9 volte su 10, un po' di tutto. Non ti dice una cantata. Allora, quello un po' di tutto, e lo dico naturalmente anche alla nostra ospite, implica anche che le loro scelte musicali siano liquide, che non si affezionino più di tanto. Certo, vanno ai concerti, vedono qualcuno, ma che sia tutto molto più rapido nel modo in cui si, sempre che si affezionino, perché se non c'è la materialità, vai in una camera di un ragazzo oggi, non hanno né CD né dischi, cioè, ripeto, libri. Quindi è tutto immateriale. Quanto questo può evidentemente intervenire nella loro scelta di usare o meno lo streaming o di affezionarsi a qualcosa?
2: È un tema che riguarda anche la mobilità. Come sappiamo, soprattutto i giovani sono abituati a essere sempre connessi con device sempre più piccoli nelle loro tasche o più spesso costantemente nelle loro mani, e questo porta inevitabilmente a preferire un tipo di consumo che sia a sua volta digitale e quindi liquido. Come dicevo, tuttavia, questo non comporta l'allontanamento anche dal gusto e dal piacere, dalla ricerca di un consumo fisico, e lo vediamo proprio anche attraverso il cosiddetto canale di discovery, cioè di scoperta di nuova musica, che nelle giovani generazioni arriva anche attraverso dei canali prima abbandonati, come mi viene in mente la cosiddetta sincronizzazione, che è un ulteriore segmento dell'industria discografica che mira a collocare musiche all'interno di prodotti audiovisivi come ad esempio film e pubblicità, e che porta a una continua scoperta di catalogo. Il cosiddetto catalogo, quindi vecchio repertorio scoperto dalle nuove generazioni, viene subito individuato attraverso le piattaforme di streaming, ma se il contenuto piace poi viene acquistato anche in vinile e consumato anche in formato fisico. Quindi è un circuito
0: musica
2: che
0: per le mie
2: si autoalimenta.
1: Letteralmente.
2: Assolutamente
1: musica.
2: Sì.
0: Rossella Lofaro, arriviamo all'intelligenza artificiale che potrebbe portare la trasformazione più radicale. L'AI può aiutare nella composizione, nella produzione, anche nel marketing, nella traduzione, nella promozione, però può anche generare musica imitando artisti. C'è un esempio eclatante, no? Quello di Eddie Dalton, questo artista soul blues interamente generato dall'intelligenza artificiale, che ha conquistato il primo posto in classifica su iTunes. È la fine di tutto, anche della fantasia, anche della creatività?
2: No, assolutamente no. Ci troviamo in un momento storico in cui le piattaforme streaming ricevono, pensate bene, 90.000 tracce AI generate dall'intelligenza artificiale al giorno. Ogni giorno vengono caricati quasi 100.000 nuovi brani completamente virtuali, o come li chiamiamo in gergo tecnico, sintetici. Questo è uno scenario che può far molta paura, e in qualche modo lo fa anche all'industria, che si è mossa in tempi rapidi per cercare di arginare un fenomeno che non è da demonizzare. L'intelligenza artificiale, così come tutte le altre tecnologie,
0: sì.
2: Assolutamente sì, da regolamentare al motto di una grande virtù, e cioè quella della trasparenza nei confronti degli utilizzatori, trasparenza nei confronti degli ascoltatori. Proprio lo scorso mese l'industria musicale a livello globale ha dichiarato un sistema, per esempio, di etichettatura attraverso cui sarà facile per l'utente riconoscere se il brano che sta ascoltando è un brano che preserva la creatività umana, che è poi lo scopo di tutti noi, o se invece è un brano completamente creato dall'intelligenza artificiale e permette di distinguere quindi due livelli differenti. Questi principi globali sono stati poi appoggiati da quasi tutte le realtà che si occupano di musica, compresa FIMI in Italia, anche per la gestione delle classifiche e delle certificazioni ufficiali di vendita e di ascolto, e questo è un modello che sicuramente incoraggia anche i cosiddetti policy maker a livello europeo per regolamentare in maniera corretta nei confronti dei cosiddetti titolari dei diritti tutto quello che ruota attraverso la creazione di opere cosiddette artistiche ma sintetiche, a partire da quello che è stato definito un training di queste piattaforme di opere che noi conosciamo, opere note, che però non hanno ceduto i diritti per essere sfruttate da questo punto di vista. Quindi occorre fare ordine e occorre farlo alla luce di una trasparenza vincolante per le aziende AI.
1: Ecco, Rossella Lofaro, noi stiamo per salutarci, però abbiamo ancora un minuto, se riesce a rispondere in questo minuto. È un tema legato alla politica, perché IFPI chiede con un'urgenza l'applicazione delle norme esistenti per garantire la crescita. Quindi dal punto di vista istituzionale di FIMI, quali sono le leggi, se ce ne sono, in vigore che in Italia non vengono applicate e che stanno chiaramente frenando i ricavi dell'industria?
2: Non ci sono leggi attualmente che mancano nel nostro scenario, si sta piuttosto lavorando su un processo di implementazione di una legge molto importante, una legge che ha fatto la storia della tecnologia e il rapporto alla politica a livello proprio europeo, e cioè il cosiddetto AI Act, che è stato diramato un paio d'anni fa. E l'Europa per la prima volta nella sua storia è stata la prima regione a emanare un testo di legge così avanti rispetto alle evoluzioni tecnologiche in corso. Per la prima volta siamo arrivati prima dell'Asia e soprattutto degli Stati Uniti, che come sapete, possedendo molte società tecnologiche, hanno spesso un passo avanti rispetto agli sviluppi europei. Quello che manca in Italia è un recepimento serio rispetto ai dettami decretati dall'AI Act in sede europea.
0: Molto bene. Grazie a Rossella Lofaro, Federazione Industria Musicale Italiana, grazie per essere stata con noi. Lapo, che musica ascolteremo fra 10 anni? Io continuerò con i miei vinili, io ce l'ho.
1: Tu non parlare di te, parla degli altri.
0: No, ma infatti ti ho fatto la domanda, che musica ascolteremo? Io so quello che ascolterò io.
1: Sempre peggio, soltanto questo.
0: Ecco.
1: So. Allora, uno che tanto inaspettatamente si ascolta musica e ne ha anche parlato è Tommaso Lavizzari, che è davanti a me.
0: Dai.
1: Che tra poco arriva.
3: Buon pomeriggio, ciao Vicky.
0: Eccolo.
3: Anche a te, che non mi
0: ciao.
3: Vedi, ma sono entrato in
0: ciao.
3: Diretta adesso.
1: Allora,
0: e allora, visto che guardiamo al futuro, che squadre ti faremo fra 10 anni? Visto che non possiamo parlare di musica, sempre quelle.
3: Ma secondo me il Como prenderà piede dopo la partita di ieri sera.
1: Allora diventerà il Comone. Un Comone, deve avere un mega stadio per contenere tutti quanti, insomma. No, a parte il Como ieri incredibile,
3: fatto una partita... partitona, sì, l'avversario vediamo poi più avanti, perché non è che fosse proprio attendibilissimo, però grandissima partita, buona partita anche della Roma.
1: Però
3: guarda che il livello dell'italiana dell'anno scorso era molto basso.
1: Sì, ho capito, però mi aspettavo almeno un po' più di personalità. Questo
3: può essere, però secondo me sono sulla strada giusta. Ma anche l'Inter mi è piaciuta nonostante la sconfitta. Il Napoli tutto sommato ha tenuto testa a una squadra durissima da battere, parleremo di questo, chiaramente lanceremo anche la Serie A che riprende questa sera con il Venezia e la nuova Fiorentina.
1: Sì.
3: E poi chiaramente avremo un ospite in studio, Fabio Fagnani, esperto
1: qua
3: di MotoGP, esatto, con cui parleremo di Misano, perché c'è questo gran premio importantissimo come sempre per tutti gli appassionati e non solo. E poi ci occuperemo anche di Formula 1, perché c'è per la prima volta il gran premio di Spagna a Madrid, circuito cittadino, nuovo di pacca, primissima volta che corrono, per cui ci occuperemo di questo.
1: Cioè ancora in celofanato.
3: E ancora in celofanato, infatti avevano un po' di difficoltà con la tenuta in pista.
1: Dovevamo vedere. Va bene, poi ovviamente tu hai detto la nuova Fiorentina e la nuova vecchia Fiorentina, perché l'allenatore è lo stesso dell'anno scorso.
3: Bravissimo,
1: incredibile,
3: bravissimo.
1: Questa storia è veramente da
0: posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: No, ma se volevate escludermi ci siete riusciti.
1: Perfetto. No, ti dicevo Tommaso, no? Perché
3: esatto.
1: Sai.
3: No? Adesso le spieghiamo il fuorigioco.
1: Perché prima
3: quelle cose lì proprio da
1: presentava gli ospiti con i suoi amici. No, perché sa, noi ci conosciamo, dico io niente, capito? Pazzesco. Va bene, allora, grazie a Tommaso Lavizzari che sta arrivando
3: grazie
1: con Sport
3: Club.
1: Grazie
3: a voi, a tra pochissimo.
0: Grazie a te.
1: Grazie a Vicky Mangone che è stata con me. Io con con lei tutta
0: grazie,
1: la settimana.
0: Grazie caro Lapote Carlo, ti aspetto lunedì.
1: Ovviamente. Proprio
0: arriva un po' prima, mamma. Qualche minuto prima, arriva non sul filo di lana, arriva qualche minutino
1: arriva,
0: prima.
1: Sì, hai capito, è mamma Vicky, non hai è capito? Più Vicky Mangone, è mamma Vicky praticamente.
3: È l'istinto, l'istinto.
1: Chiamalo istinto. Ho papà Tommaso e mamma Vicky, io non vengo più a casa. Grazie agli ascoltatori di Giornale Radio, io vi aspetto domenica con Domenica specialmente dalle 9 alle 11 con Maurizio Mannoni e quindi sarà anche con me Samuele Campochiaro con Michele Ceci. Ciao a tutti e adesso arriva Tommaso Lavizzari con Sport Club. Ciao a tutti.
0: Ciao.
4: Giornale Radio.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
7: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono in corso negli Stati Uniti le commemorazioni degli attacchi dell'11 settembre 2001 da parte di un gruppo di terroristi legati ad Al-Qaeda. 25 anni fa gli attentati coordinati con due aerei che furono fatti schiantare contro le torri gemelle a New York, un terzo contro il Pentagono, sede del Dipartimento della Difesa in Virginia. Un quarto aereo inizialmente diretto a Washington precipitò successivamente in Pennsylvania. Nella catena di attacchi morirono quasi 3.000 persone. A New York si tiene in questi minuti la commemorazione con il vicepresidente Vance e i quattro ex presidenti Bush, Biden, Obama e Clinton attesi a Ground Zero, mentre il presidente Trump partecipa alla cerimonia del Pentagono. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento ex Ilva di Taranto che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività d'impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'associazione delle imprese dell'indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano. Subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e rilancio industriale, commentano oggi le principali sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la premier Meloni. E la prima ministra annuncia intanto i funerali di Stato per Emma Bonino, la storica leader di Radicali e fondatrice di Più Europa. È morta questa mattina a Roma a 78 anni, cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Formula 1 a Madrid subito 1-2 Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere di Russell, seguito da Kimi Antonelli, dietro le frecce d'argento le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Dalle 17 si riparte con la seconda sessione di libere ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: Eccoci di nuovo in diretta, mi avete appena sentito, ringrazio ancora Lapo e Vicky, torneranno con Tempo Reale lunedì dalle 13 alle 16. Questa è la nuova fascia oraria che ormai state imparando a conoscere anche per Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari e, come vi ho anticipato poco fa e anche ieri, abbiamo in studio un ospite molto gradito, Fabio Fagnani. Ben trovato Fabio, ben arrivato.
11: Ciao Tommy, un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie per avermi invitato.
10: Allora, io ho saputo poco fa che tu hai 34 anni ma giochi ancora a calcio. Quindi non scrivi solo di calcio, hai scritto un bellissimo libro che abbiamo già presentato proprio qui, poi ne riparleremo. Ti occupi principalmente di MotoGP e infatti oggi sei qui per parlare con noi più tardi di MotoGP e anche un po' di Formula 1. Non è proprio la tua materia, però aumentiamo di due ruote, ti do una mano io, ce la facciamo a portarla a casa.
11: Ce la facciamo.
10: Allora, bellissima partita del Como, per cui parleremo anche di questo. Avremo come ospite Leonardo Aresi, ma tutto questo ve lo spiego tra pochissimo. Adesso ascoltiamo Jake Bugg con All Kinds of People, 334 11 11 622.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi Fabio Fagnani. 334 11 11 622 per scriverci in diretta. Un paio di aggiornamenti in diretta. Spagna, GP di Spagna, Formula 1, ruggito Mercedes nelle libere, Russell Antonelli, poi la Ferrari di Leclerc e Hamilton. Si sono concluse anche le prequalifiche della MotoGP. Fabio, le faccio commentare a te. Miglior tempo per Bezzecchi, secondo Marc Marquez, poi Alex Marquez, Di Gian Antonio e Morbidelli. Cosa diciamo?
1: Beh, diciamo che per Misano è sempre bello vedere i piloti romagnoli davanti, e Bezzecchi si sta giocando il mondiale, quindi è bello. Però domani sono le qualifiche e Marc è decisamente un fenomeno in quella roba lì. Diciamo che si parte bene. È ovvio che vedere i piloti italiani che vanno forte nei GP di casa fa sempre gola ai tifosi e anche ovviamente a tutti i brand, tutto quello che gira attorno,
0: esatto,
1: al mondo della MotoGP,
0: tutta la situazione.
1: Però
0: che gira.
1: I Marquez vanno forte, come hai visto.
0: Sono fortissimi. Infatti poi ti voglio chiedere anche un po' di questo Marc Marquez, che anche con un braccio in meno sostanzialmente continua a primeggiare e ad asfaltare un po' tutti gli altri. La domanda che spesso e volentieri ci hanno fatto anche i nostri ascoltatori è: ma quindi vuol dire che il livello degli altri è più basso, più alto? Forse lui è veramente un fenomeno anche superiore ai Valentino Rossi, a tutta la gente che noi ricordiamo? Tu tra l'altro hai scritto un libro molto bello sulle leggende dei motociclisti, è una produzione che Stephen King veramente ti saluta alla distanza, perché hai produci più libri tu che altri. Se dicevo prima che sei anche appassionato ed esperto di calcio, hai scritto anche dei libri legati al calcio, che idea ti sei fatto di questa Champions League, di questo Como che ieri sera ha stravolto tutte quelle che potevano essere le logiche legate all'Europa, al calcio italiano, è ufficialmente entrata nel giro delle grandi, chissà se si confermerà.
1: Sì, è pazzesco come in 6-7 anni sia passato il Como da vincere le partite in Serie D e poi adesso ieri la prima vittoria storica in Champions. È bello, è una bella storia, una bella favola che secondo me dobbiamo, come italiani, dobbiamo andare un po' orgogliosi, anche se è evidente che, come dire, è forse una casualità che abbiano scelto Como, se non perché appunto è una città che comunque è benestante.
0: Come ha detto Suarzo, loro presidente, tutti hanno uno stadio, non tutti hanno un lago, quindi già questa è una motivazione come marketing che è importante.
1: Molto importante. Poi diciamo che il presidente è uno alto spendente, diciamo così, però è che avere un comparto tecnico di scelte, anche Fabregas, le scelte che hanno fatto, adesso tutti i giocatori valgono molto di più di quando sono stati presi, anche se sono stati tanti investimenti da parte del Como, oggi già il valore è decuplicato di quella squadra, è incredibile. Poi vederli giocare è veramente molto bello, ma per tutti, da chi non capisce niente di calcio a chi invece
0: anche,
1: vuole cercare di capirci.
0: Anche perché secondo me la bellezza del Como non è tanto il fatto che giochino bene, è proprio il fatto che secondo me, a differenza di tante squadre, mi ricordo già dal Valencia di Cooper, in cui i giocatori sono molto bravi a fare un lavoro, poi li vedi fuori da quel contesto e si perdono, mentre il Como mi dà l'idea di preparare i propri ragazzi per pensare, per essere dei giocatori pensanti e prendere delle decisioni proprio di loro spontanea iniziativa in campo.
1: Secondo me hai detto una cosa importantissima, nel senso, io appena tu hai detto bravi a fare un lavoro e fuori dal contesto vengono un po' penalizzati, mi viene in mente l'Atalanta di Gasp.
0: Bravissimo.
1: Quanti giocatori dell'Atalanta di Gasp poi fuori da quella valorizzazione hanno fatto poco? Tanti hanno fatto
0: quasi tutti.
1: E pochi hanno fatto bene altrove, non so, che sia fatto bene al Milan, pochi altri
0: in un altro ruolo,
1: ma come giocatore tanti altri sono stati strapagati, poi non
0: Verissimo.
1: Hanno avuto nulla, una carriera che poi è andata concludendosi.
0: Ma infatti adesso, prima di lanciare la copertina, chiudo soltanto dicendo che infatti secondo me Atalanta e Como non c'entrano tantissimo. Sentiamoci la copertina proprio dedicata al Como e alla Roma, di cui ti chiedo tra pochissimo.
2: Prova il guizzo Malen, costretto ad allargarsi, ancora Malen, uno contro uno, arriva a sostegno Wesley, non ignora Malen, prova a puntarli tutti, Malen si accentra, non può andare al tiro, potrebbe andare invece Cristante, carica il destro, parte il tiro, rete, Cristante, gela il Saracoglu, la Roma è avanti. 1-2 con Murici, Greenwood, Elmaz, Greenwood, bella palla dentro, posizione regolare, Brown, pallonetto, rete, ha pareggiato il Fenerbahce.
3: Questa volta l'azione dei turchi è molto molto bella, hanno fatto tutto benissimo con i tempi di gioco perfetti.
4: Dovekas fino in fondo, Dovekas cerca il tocco, Baku scivola, Baturina la riprende, Baturina la mette dentro, Baturina, il Como in vantaggio dopo 15 minuti. Maturin va via molto bene, verticalizza ancora meglio per Dubikas, Dubikas fino in fondo, Dubikas l'ha messa, Dubikas su imbucata in verticale di Maturin, ha raddoppiato il Como 2-0, Dubikas. Diao può mettere dentro per Dubikas, Diao col destro, Diao 3-0. Perde palla qui il Como, non ne approfitta Nkunku e da fuori arriva il gol col sinistro di Maksimovic. La rete del 3-1. Occhio al contropiede veloce del Como. Possibilità allora per Nico Pass. Si propone in mezzo anche Perrone. Il tocco per lui, Perrone. Massimo Perrone! Chiude i giochi! 4-1! È una serata fantastica per il Como!
0: Allora, nel ringraziare Massimo Roccia Tedesco in cabina di regia, anche oltre che per il lavoro che fa, anche per la copertina, vi devo annunciare che Oyo Como Va è stata scelta perché Oyo Como, capite? Capite che umorismo di basso livello che abbiamo in questa redazione tra i no, scherzo, e ringrazio anche Michele Ceci, ovviamente tutta la redazione, per il lavoro oggi dimezzato, perché abbiamo Fabio Fagnani qua con noi direttamente in studio, con cui più tardi affronteremo l'argomento MotoGP e anche Formula 1 con il primo GP di Spagna a Madrid. Fabio, però, per venire a noi abbiamo sentito anche la Roma che ieri sera ha pareggiato, quindi seconda squadra migliore, diciamo, di questo primo turno di Champions League per le italiane. A me non è dispiaciuta, campo difficile, ieri parlavamo con Fabio Fava che ha azzeccato tra l'altro perfettamente i pronostici, ha detto vittoria Como e difficile per la Roma invece contro Fenerbahce. Che cosa, che idea ti stai facendo? Perché la Roma di Gasperini secondo me è a tutte le carte in regola per vincere anche il campionato.
1: Sì, diciamo che tu forse lo dici da tempo, no? Nel senso che il campionato turco è allenante per le squadre italiane, sì. Nel senso che spesso pensiamo al campionato turco come un campionato di secondo livello, ma non possiamo più permetterci di fare questo paragone, nel senso che forse negli anni 2000, inizio 2000 poteva anche essere vero, oggi non lo è più. E il Fenerbahce come Galatasaray sono squadre importanti che investono tanti soldi, poi certo magari dalla quinta classificata in giù il livello scende certo. Drasticamente, però direi che la partita era complicata. Gasper non sarà soddisfattissimo secondo me, però io ho visto una bella Roma. Forse quello che gli manca ed è quello su cui vuole lavorare è riuscire a cambiare in corsa parecchio, nel senso che ha le possibilità di mettere Castro, di mettere Sole, di avere tante alternative e quindi deve cercare di capire come cambiare. Hanno voluto mandare via Dobbik, che è un giocatore che poteva fare comodo come pilone quando ci sono gli ultimi 5-10 minuti, però Castro secondo me tecnicamente è molto più forte del giocatore ucraino. Devono trovare delle alternative per cercare di sbrigliare la matassa negli ultimi 15-10 minuti, che sappiamo che è un'altra partita.
0: Assolutamente.
1: Però la Roma è sulla strada giusta.
0: Sono d'accordo con te. Tra l'altro hai citato Gasperini, che ha parlato appunto dei punti, e in questo caso anche i pareggi possono servire. Sentiamo.
5: No, abbiamo fatto una buona partita, non era facile su questo campo con questo ambiente e con una squadra che nonostante giocasse in casa si è chiusa molto, cerca di ripartire di rimessa dove alcuni giocatori velocissimi. Credo che abbiamo fatto un'ottima gara, poi alla fine è uscito questo pareggio che per la classifica servono anche i pareggi per poter raggiungere gli obiettivi.
0: Non soddisfattissimo, ma comunque cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno. Tra pochissimo parleremo anche di questo con Leonardo Aresi, caporedattore di rivista Contrasti, sceneggiatore, scrittore, autore TV, insomma tantissime specialità. Sky Newman, Man on

0: Eccoci di nuovo in diretta a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club nel nuovo orario 16:17. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me in studio oggi graditissimo ospite per parlare di MotoGP e Formula 1, non solo ovviamente, anche di calcio, Fabio Fagnani. Adesso al telefono andiamo invece, come vi ho detto poco fa, da Leonardo Aresi, caporedattore di rivista Contrasti, sceneggiatore, autore TV, scrittore, insomma un uomo poliedrico. Buon pomeriggio Leo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, ma che voce seriosa oggi.
1: Hai visto?
0: Non ti è piaciuto?
1: Oggi, mi hai decantato in questo modo, non potevo non farla.
0: Devi fare l'intellettuale,
1: Fin troppo decantato.
0: Tutto meritatissimo, tutto meritatissimo. Allora, con te partirei. Allora, volevo partire con te da un argomento molto interessante che è uscito proprio ieri pomeriggio dopo la nostra diretta su dai social di rivista Contrasti, anche con un bellissimo pezzo, ma te lo chiedo dopo perché secondo me in questo momento bisogna parlare per forza di questo Como, perché ha veramente stupito il mondo intero a questo punto. Che cosa ne pensi?
1: Penso che calcisticamente non si possa dire nulla al Como. Tra le italiane è la squadra che ha convinto di più in assoluto all'esordio in Champions League, esordio assoluto per il Como ovviamente, e il fatto comunque di aver strapazzato il Lipsia, che comunque è una squadra diciamo stabilmente, no? Ai vertici della,
0: sì,
1: del
0: sono otto
1: tedesco,
0: anni che fa la Champions League consecutivamente,
1: ecco,
0: quindi direi
1: otto anni di fila stabilmente nelle top 4, tra le prime 4 per dirla in italiano,
0: sì.
1: E quindi parliamo di una squadra ampiamente più strutturata del Como a quei livelli. La strapazzata per Benino ieri, hanno dato veramente prova di saper
0: forza.
1: Dominare anche in Champions, una prova di forza su tutta la linea. E quindi ecco, se ci si interrogava, no, a proposito del Como e della sua dimensione europea, ieri
0: ha dato una bella risposta,
1: prima, direi.
0: Anche se mi aspetto di vederla poi contro chiaramente avversari più forti, e ovviamente avranno delle difficoltà perché non stiamo ancora parlando, però secondo me come livello di gioco sono le più europee di tutti. Le altre però stanno crescendo, stanno migliorando rispetto alla passata stagione, almeno a me. Inter, anche il Napoli da un certo punto di vista, visto che la caratura dell'avversario, e anche la Roma di ieri sera non sono dispiaciute nel complesso.
1: Diciamo, tu sei un po' più la vedi un po' più positivo, no?
0: Sì, positivo nel senso rispetto al disastro della passata stagione, ho visto almeno delle squadre che stanno in campo almeno.
1: Beh, l'Inter si è messa, diciamo, i bastoni tra le ruote in modo clamoroso, perché comunque quei due gol al Bernabeu non è diciamo accettabile, ecco, non è minimamente accettabile. Però sono d'accordo sul fatto che comunque complessivamente abbiano fatto una prova di livello europeo contro il Real. Poi alla prova dei fatti il Real è una squadra più forte,
0: certo.
1: Perché poi di questo parliamo, giocatori più forti, e quindi ecco, se mi chiedo se solo non avessero, ecco, sfarfallato in quelle due occasioni, che tipo di partita avremmo visto. Ma come ha detto Mourinho nel post partita, partita pazza, e sarebbe dovuta finire 5-5, 2-1, 3-1, 3-2 per l'Inter. Una follia. Ieri la Roma ha giocato, diciamo, una partita al di sotto di quelle che erano le aspettative, perché comunque in questo inizio di campionato è partita a 250 all'ora, e è stata anche, se vogliamo, fortunata, no? a strappare il punto.
0: Assolutamente.
1: Poi anche lì, diciamo, un'uscita infelice,
0: questo
1: no?
0: Dimostra ulteriormente
1: Mancini dalla difesa.
0: Sì, questo dimostra ancora che il livello europeo è veramente, soprattutto della Champions League, è veramente alto anche per squadre.
1: È altissimo.
0: E secondo me, come diceva anche ieri Fabio Fava, che è stato nostro ospite, i primi turni, soprattutto le super big, tengono un po' la maschera, quindi bisognerà aspettare ancora qualche turno per capire bene quelli che sono effettivamente i livelli europei. Ritornando un po' in Italia, La tua Lazio, possiamo dire che tu sei tifoso della Lazio, anche se poi mantieni una professionalità e un equilibrio notevole, ha iniziato in maniera sorprendente questa stagione, è primissima in classifica e sfiderà il Milan, che insegue a 2 punti, ma che sicuramente, almeno a inizio anno, per come ha costruito la squadra, per quello che ha speso, dovrebbe essere decisamente davanti alla Lazio. Cosa ne pensi della tua Lazio a questo punto e di questa sfida con un Milan che è ancora abbastanza in incognito?
1: Penso che abbiano iniziato molto bene in campionato, la sconfitta in casa contro il Mantova è stata forse

0: era davanti al televisore a vedere la partita.
1: Confermo.
0: Un Atletico Madrid dei poveri, passami questa definizione, sì. Possiamo dire.
1: Sì, ci può stare, ci può stare.
0: Perché comunque Gattuso in Serie A in queste tre giornate ha messo molto bene in campo la squadra, grande aggressione davanti, e infatti sono molto curioso di capire quanto può durare questo dinamismo, questa aggressività, questa propensione anche poi alla ripartenza continua, all'aggressione del pallone. Una squadra molto molto messa bene in campo.
1: Quadrato, visto che anche Fabio, che è qui con me, ha sorriso quando hai sentito piccolo Atletico Madrid.
2: Sì, soprattutto dei poveri. Quello che ha visto il mercato è proprio
1: dei poveri, poverissimi.
2: Sì, nel senso che preso un po' tutti al discount, perché tutti i giocatori comunque molto molto giusti, forti, funzionali.
0: Non è una campagna acquisti, non è stata una campagna acquisti, è stata una campagna prestiti, ricordiamo.
2: Assolutamente, ma
0: campagna prestiti.
2: Frattesi è un giocatore di un altro livello, che all'Inter, che ti dimostra quanto è forte la rosa dell'Inter, faceva il sesto o settimo centrocampista, invece a Lazio ha dimostrato che se lo metti nella posizione corretta lui è un giocatore molto
1: assolutamente
2: forte.
1: Ma dimostra anche quanto è forte l'Inter. Però, visto che non manca tantissimo, è un argomento che voglio affrontare con te, caro mio Leo. Ieri avete pubblicato un video, forse siete stati tra i primi, forse i primissimi anzi qua in Italia, a condividere un video dei tifosi del Real Madrid, squadra per cui legata alla corona spagnola, che hanno inscenato prima della partita con l'Inter una protesta pesantissima, incendiando le bandiere del Marocco contro sia il Marocco ovviamente che contro il governo spagnolo di Sanchez. È una cosa che non è che hanno, di cui hanno parlato moltissimo. Puoi raccontare rapidamente che cosa è successo?
0: Rapidamentissimamente, passami
1: certo, questo neologismo.
0: In sostanza, esatto, neologismo. Guarda, in sostanza, o meglio, in sostanza ci sono state delle proteste davvero violente fuori dallo stadio prima della partita. Hai detto bene, sono state incendiate bandiere marocchine, sono state incendiate delle gigantografie con il faccione del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, sono stati intonati dei cori antisemiti, diciamo che la lettura della frangia estrema dei tifosi del Madrid è che ci sia un complotto sionista per cui stanno cercando di appunto spingere verso i confini nazionali iberici questi immigrati marocchini. Insomma, tanta confusione sotto il cielo madrilegno, però ecco, sono d'accordo, non è stata data tanta copertura a questa a queste scene molto forti, e sono scene, perché il calcio ovviamente rispecchia poi quello che accade molto spesso, no?
1: Assolutamente.
0: Nei paesi e nei continenti in cui insiste, sono specchio comunque di proteste che si sono generate a macchia d'olio anche altrove nel territorio spagnolo. Molto molto diciamo tesa la situazione dopo tutto quello che abbiamo visto a Ceuta, e tra l'altro l'organizzazione del mondiale che vedrà appunto Marocco e Spagna protagoniste.
1: Non è facilissimo, infatti.
0: No, non è affatto facile, meriterebbe una trasmissione ad hoc, perché anche la stessa finale è molto molto in questo momento combattuta tra appunto Spagna e Marocco, perché ovviamente i marocchini vorrebbero farla a Rabat e gli spagnoli a Madrid, ed è in corso una contesa geopolitica pallonara, ecco, passatemi
1: esatto. Voi tra l'altro con Rivista Contrasti date sempre molto spazio al fenomeno ultras, che secondo me è un fenomeno che bisogna indagare, perché comunque fa parte della cultura e dà anche sempre molto il polso della situazione in un paese. Velocissimo, perché abbiamo veramente 20 secondi, come va la realizzazione del tuo prossimo documentario? Dici solo rapidamente di che cosa si occuperà e quando più o meno pensi che possa essere pronto, perché io sono ansioso.
0: Genova Buenos Aires, un documentario che approfondisce, indaga il rapporto tra le due città da un punto di vista storico, e quindi ovviamente la grande emigrazione verso l'Argentina dalla Liguria,

0: ma ci sarà anche tanta cultura, quindi cinema, teatro, lingua, sport, ovviamente, certo, il calcio, la padrona, perché ricordiamo a tutti che River e Boca sono state fondate da genovesi.
1: Certo.
0: Ma non solo, San Lorenzo, il San Lorenzo stesso fu Don Lorenzo Massa, un sacerdote ligure a fondarlo, di origini ligure meglio.
1: Allora Leo, sì,
0: quindi ecco, sì,
1: velocissimo, devo salutarti. Purtroppo però
0: lo stiamo completando prossimo anno, Tommy.
1: Ah, perfetto,
0: prossimo
1: perfetto. Allora
0: 2027.
1: Già ti prenoto prossimamente per proseguire la nostra chiacchierata e poi anche quando sarà pronto per venire a parlare con noi del documentario. Ti ringrazio Leo, ti abbraccio, che sennò Massimo è veramente la volta buona che mi strozza. A presto,
0: un abbraccio. Ciao. Grande, buon proseguimento.
1: restate con noi, torniamo tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Stunning new details are emerging.
10: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale Radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 16 e 33 minuti.
12: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sport Club, il cuore dello sport.
1: Il Como segue il modello Spagna, ci scrive Simone. Giocatori tecnici non particolarmente grossi, fa l'opposto di tutti gli altri club che invece fino dalle giovanili puntano sui ragazzi più grossi e veloci. Spero che il modello Como faccia scuola e si ritorni a valorizzare la tecnica anche per il bene della nazionale. Non è che in Italia negli ultimi anni non siano nati dei Pirlo, dei Del Piero, dei Totti, degli Zola, Matteoli, eccetera. Mi piace Matteoli. Semplicemente a 12-13 anni sono stati tagliati dai vari club perché non erano già alti 1,80 non correvano come Bol. Sono d'accordo con te. Ci scrive anche Stefano. Leggere il titolo della Gazzetta di oggi è sconfortante, ancora con questa bip di favola. In effetti no, forse non è più il caso di chiamarla fa, visto che anche tu prima però è normale, cioè nel senso si utilizza perché è un bel racconto alla
14: assolutamente
1: fine.
14: Sì, nel senso che per il mondo europeo è ancora una favola, nel senso,
1: esatto,
14: che è una certezza, ormai obiettivamente una certezza il Como, però l'anno scorso è la prima volta che è arrivata tra le prime quattro in Italia e quest'anno era la prima volta che accedeva a solcare i campi della Champions League, quindi direi che è corretto ancora una volta utilizzare quel termine. Magari l'anno prossimo già non si utilizza più, però diciamo che ci può stare, eh? Guardate l'Atalanta che dopo tanti anni, molti più di quelli del Como, poi ha vinto l'Europa League e l'abbiamo utilizzato lo stesso. Favola Atalanta che vince un trofeo importante,
1: è vero.
14: E l'anno dopo non c'è neanche arrivata, no? Quindi perché no?
1: Sono d'accordo con te, proseguiremo ancora a parlare un po' di calcio, poi con te chiaramente riprendere, o magari ne parliamo più adesso, decidiamo in questa. Prima ascoltiamo Pink feat. Nate Russ, aspetta che non so come si pronuncia, Just Give Me a Reason, adesso studio come si pronuncia e poi ve lo dico giusto. Right from the start, you were th-
2: thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: da Milano. Per quello che riguarda il nuovo circuito Madringer di Madrid, ho notato che dalla televisione è un obbrobrio: cemento, barriere, blocchi di cemento, gli spalti. È dichiarato 120.000 persone, dove sono non si vedono nelle inquadrature gli spalti, barriere, griglie. Cioè, voglio dire, un conto è Monte Carlo, che è cittadino, non è che puoi spostare i palazzi, ma un circuito nuovo di pacca che si inaugura dovrebbe, secondo me, essere più ampio, ci dovrebbero essere più vie di uscita. Lì, se fanno un incidente, ogni incidente viene fermata la gara, perché non è che come in altri posti si mettono sulla ghiaia oppure vanno a finire fuori, la fermano, ma lì proprio devono bloccarlo per minuti e minuti. Mi piacerebbe sapere cosa pensano i piloti di quel circuito. Dalla televisione fa veramente pena.
1: Allora, grazie mille per il messaggio e per il giudizio comunque che lascia spazio, no, anche a delle interpretazioni. Allora, c'è già stato un incidente, perché questa mattina F2 paura nelle prove libere a Madrid, a muro e a fuoco la monoposto di, scusatemi se lo pronuncio male, oggi non è giornata, Intrapuvasak, perché questo pilota thailandese Thasanapol Intrapuvasak, questo è il nome, pilota della Formula 2, si è veramente schiantato contro le barriere. È un problema serio, anche perché dicevano che il nuovo asfalto non tiene benissimo. Ho sentito dei piloti che hanno già detto si capirà la differenza tra gli uomini e i ragazzini. Fabio, tu è vero che ti occupi principalmente di due ruote, però le problematiche sono le stesse. Che idea ti sei fatto di questo?
2: Intanto che il nome è bruttissimo.
1: Del
2: Madring è veramente brutto.
1: Vero. Con tutto il marketing che c'è, poteva sceglierlo anche meglio.
2: No, è vero, io ho letto un po' di interviste, Verstappen, Leclerc hanno detto, e non solo loro, hanno detto che ci saranno probabilmente tante safety car, tanti incidenti. Secondo loro almeno una bandiera rossa purtroppo capiterà, perché vanno a una velocità folle e non bisogna sbagliare nulla. E abbiamo visto che invece purtroppo si sbaglia, nel senso che è normale su 70 giri commettere degli errori. E quindi sì, è vero, questa differenza che dicevi, qualcuno dice la differenza tra i piloti e i ragazzini, forse facendo anche una battuta sulla giovane età di Antonelli, però Antonelli ha dimostrato ad esempio di essere una macchina in questo senso.
1: Anche perché veramente, se c'è uno che spinge al limite come Verstappen, forse quello che ho visto di più in assoluto è lui. Fa dei peli, sì. Adesso abbiamo visto Jeddah, che secondo me assomiglia abbastanza a questo circuito di Madrid. Sei d'accordo anche sul fatto che diceva appunto il nostro ascoltatore, che progetti dei nuovi circuiti e li progetti cittadini, che sono forse bellissimi, perché sono affascinanti, Monte Carlo, però sono pericolosi.
2: Ma posso essere, mi odieranno, essere... gli amanti della Formula 1 mi odieranno, ma per me non andrebbe neanche più, non si dovrebbe più correre a Monte Carlo. Nel
1: sono
2: senso
1: che
2: è storia,
1: anch'io.
2: Va bene, bello, ma per me il motorsport vuol dire fare i sorpassi, cioè è quella roba lì, e se io sono castrato perché non posso fare i sorpassi, perché se no rischio la pelle, e allora non è più un motorsport, e quindi cambiamo.
1: Sai invece... che sono d'accordissimo con te. Ma
2: no,
1: proprio
2: ma siamo in due, mi sa.
1: Ci ho anche discusso con dei vari ospiti in passato, anche con lo Sport Club, diciamo, che condividevo con l'Apotecario, che tra l'altro tu conosci, perché fece all'epoca una prefazione a un tuo libro sull'Inter. E sono d'accordo, perché è bellissimo, è affascinante, però è oggettivo che certi gran premi li tengano solo ed esclusivamente perché c'è il marketing, certo. Perché devi avere i VIP sullo yacht, bravo, che bevono, bravo, il cocktailino e seguono, perché effettivamente sembra una gara per taxisti. Non me ne vogliano i taxisti, è una battuta, nel senso, quando fate, ci sono le proteste dei taxisti che sono tutti in fila, ecco, certi gran premi purtroppo ricordano questo. E infatti sentivo delle dichiarazioni di Antonelli, e non solo, perché anche Leclerc mi sembra che abbia addirittura detto che si è fatto settare la macchina per le qualifiche di sabato, perché chiaramente chi sarà davanti tra incidenti molto probabili e appunto la difficoltà a sorpassare, molto probabilmente chi partirà per primo ci finirà, a meno che di strategie, anche questa cosa delle strategie per sorpassare, che sembra di essere degli ingegneri. Nel MotoGP tutto questo non succede.
2: No, esatto, cioè diciamo che chi ama la Formula 1 la ama anche tanto per la parte ingegneristica, no? Per,
1: certo,
2: l'evoluzione tecnologica, perché sono dei transformer quelle auto lì, no? E quindi l'amore è anche dettato da qualcosa di, che guidi qualcosa di inarrivabile, un'astronave. È ovvio che chi ama di più le moto le ama perché c'è un po' di ignoranza,
1: sana ignoranza.
2: E sì, le MotoGP sono arrivate anche loro a un livello stratosferico da un punto di vista tecnologico, quindi se confronti la mia moto parcheggiata qua fuori e una MotoGP sono due mondi diversi, però è ovvio che rispetto a una Formula 1 c'è molto più divertimento e sorpasso, ma anche in MotoGP ovviamente i detrattori della tecnologia hanno detto anche qua si sorpassa poco effettivamente. Infatti l'anno prossimo ci sarà un nuovo regolamento.
1: Infatti stavo per chiederti, visto che quest'anno è il primo anno di Formula 1, ci sono state tantissime polemiche, come si sta sviluppando questo nuovo regolamento del MotoGP?
2: Beh, allora devo dire che non si sa tutto perché le cose, come dire, più importanti sono state lanciate allo scoperto ormai un anno fa e sono queste, cioè si tornerà indietro nelle cilindrate, quindi non sai, si torna a un 8,50 di cilindrata, quindi motori più piccoli, e quindi si parla anche di più sicurezza e meno velocità, anche se molti piloti hanno detto i 340 potremmo superarli senza problemi, vedremo, ovviamente hanno già fatto dei test
1: e anche 340 in moto.
2: Sì, assolutamente.
1: Io già se vai a 25 con la bicicletta elettrica inizio a tremare un attimo.
2: E poi un'altra cosa molto importante è il quasi totale abbandono dell'aerodinamica, quindi tutto quello che lamentavano i piloti che stavano dietro un altro pilota che andava forte avanti, cioè quel turbine d'aria che si creava e quindi si rischiava di non riuscire a frenare perché non mettevi abbastanza energia nell'impianto frenante, quindi tiravi dritto, venivi risucchiato dalla scia, rischi un incidente clamoroso, ed è capitato, no, che alcuni piloti sono riusciti a schivare, penso in Qatar, Bagnaia che stava centrando di Gian Antonio, o Martin a Valencia due o tre anni fa che stava centrando in pieno il pilota che lo antecedeva. Ecco, questa cosa non dovrebbe più succedere. Anche il recente sorpasso di Bezzecchi e Marquez che si sono affiancati l'un l'altro ad Aragon e le alette che hanno queste come dire, queste aggiunte laterali, le moto fanno aerodinamiche, quindi in qualche modo sembrava che fossero dei magneti, si attraevano a vicenda. Questa cosa in teoria si dovrebbe portare a una moto un po' più vecchio stile, vedremo ovviamente,
1: certo.
2: Anche perché i test che sono stati fatti praticamente tutti a porte chiuse, si può dire, quindi si sa veramente poco. Questa è la parte importante, cioè si scende di motore, non ci saranno più l'aerodinamica o comunque molto molto limitata, gli abbassatori
1: torna un po' più a una dimensione umana in cui
2: sì,
1: il pilota è centrale.
2: Bravissimo, si vuole ridare la centralità al pilota, la qualità del pilota torna a essere la cosa più importante, e quindi forse l'anno prossimo potremmo rivedere dei piloti che probabilmente hanno più distacco l'un l'altro, sempre che i gap delle moto rimangano i medesimi di oggi. Non è detto che lo sarà, perché magari Ducati non riesce a fare un motore 850 performante come ha fatto finora l'Edesmo, no? E quindi magari si mischiano le carte. Yamaha, che in questo momento è la moto peggiore, senza che mi vogliano male,
1: non credo.
2: Quello di Yamaha, però oggigiorno è ovviamente la moto peggiore, magari l'anno prossimo riescono a costruire una moto, anzi l'hanno già costruita, ci sorprenderanno.
1: Allora, dalle novità del MotoGP al nuovo circuito della Formula 1, tra pochissimo rientreremo sempre con Fabio Fagnani qua in diretta a Sport Club, 334 11 11 622. Parleremo invece di un circuito che è quello di Misano, che è storico per la MotoGP e legato anche purtroppo a un tragico incidente, a un personaggio molto caro a tutti gli appassionati di sport.

0: Bon Jovi, Red, White and Jersey. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club, la seconda parte di questa ultima puntata settimanale di Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari, qua con me oggi c'è Fabio Fagnani. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci vocali in diretta. Allora, caro Fabio, in questo weekend, anzi è già iniziato il weekend della MotoGP, si correrà a Misano, che è un circuito storico legato anche e soprattutto ad un personaggio, perché ha preso il nome di Marco Simoncelli, il Sic, che è venuto a mancare proprio 15 anni fa, storico pilota appunto a causa di un grave incidente. Ricordiamo anche la storia con Valentino Rossi. Tu hai raccontato la sua storia in maniera molto poetica e romantica proprio 15 anni fa, se non sbaglio, in una storia illustrata che è intitolato 58. Partiamo da qua, perché mi piace partire dalla tua produzione letteraria.
1: No, devo dire che non è così vecchio il...
0: Ah no, più recente.
1: Più recente, nel senso che 15 anni fa, quando è morto Marco, è morto il 23 ottobre, quindi...
0: Sì, tra qualche mese.
1: Esatto.
0: Mesetto e mezzo.
1: Saranno 15 anni, che sembra veramente...
0: Tantissimo.
1: Pensa che a gennaio 27 avrebbe compiuto 40 anni, quindi... una storia ovviamente tragica. Sono quelle storie del motorsport, perché purtroppo ancora possono succedere. Non dobbiamo mai dimenticarci che comunque il mondo delle moto, delle auto, il motorsport in generale, ogni tanto ci ricorda che la sicurezza non è mai abbastanza, perché è uno sport pericoloso. Lo ricordavi tu prima, l'incidente, e poi ovviamente quando succedono cose così gravi, poi tutti in qualche modo vogliono essere protagonisti e prendersi un pezzo di questa cosa. E il Gran Premio di Misano è importante, lo dicevi tu, ormai questa che stiamo, se non sbaglio, per commentare, è la 20ª edizione, quindi dagli anni 2000, e quindi è un continuo rivedere, no? Misano, la Riviera, tutta sempre sorridente. Ecco che se voi andate a Misano al Gran Premio, c'è una rotonda con la moto di Marco Simoncelli col 58, lui abitava lì vicino, era un dei colli romagnoli, li faceva chissà quante volte col suo scooter, e qualche ormai una decina d'anni fa, se non sbaglio proprio nel 2000, tra l'11 e il 12, perché poi sai, queste cose burocratiche ci mettono un po' di tempo, nel 2012 poi ha preso il nome, prima di c'è proprio una via, che è la via De Girocato, che è un altro pilota,
0: certo,
1: che è morto, porta al Gran Premio e all'autodromo, e quando si entra in quei posti lì, se sei appassionato e ci fai caso, un po' il cuore si silenzia per un attimo, no? Ed è sempre bello rivedere quei colori. Adesso hanno presentato il team Gresini, Fausto, che anche lui adesso non c'è più, è stato uno dei primi a credere tanto nel talento di Marco Simoncelli, e hanno presentato le tute con cui guideranno Alex Marquez e Aldeguer, e cercano un po' di riproporre i colori della moto, l'Honda con i colori bianco e rossi di Marco Simoncelli. È un po' tutto in linea per cercare di celebrare un momento che nessuno avrebbe mai voluto celebrare, però è sempre bello che ci ricordiamo quello che è stato, perché Marco è stato uno dei più grandi talenti, e io l'avevo inserito anche nelle leggende.
0: Lo so, nelle leggende, nel tuo libro delle leggende del motociclismo. Ho visto che purtroppo il tempo è tiranno, è volato, e sono già le 16:54 minuti, per cui ti farei fare rapidamente un po' un pronostico del MotoGP appunto di Misano, che ci sarà, perché c'è anche la gara sprint.
1: Certo, domani,
0: esatto,
1: alle 3. Domani alle 3, sì. Secondo me Mark è favorito, nel senso che Bezzecchi è forte, ci prova, non è ancora ripreso totalmente dall'operazione al ginocchio e dalle cadute che ha fatto ad Assen al Sachsenring. Credo che Mark sia favorito, è una pista stretta, anche questa leggermente sinistrorsa, e Mark va molto forte nelle piste che hanno tante curve a sinistra, e quindi credo che Mark possa essere favorito. Ovviamente da italiano spero che possa accadere il contrario, ma credo di no, credo che Mark sia il favorito sia per la sprint che per la gara lunga.
0: Secondo te, invece, visto che è ormai una battaglia a tre, il mondiale chi lo vedi, Marc Márquez?
1: Allora, devo dire che Jorge si è già ritrovato in una situazione simile nel 2024, dove è stato bravo ad accumulare punti, anche se non era il più veloce, perché quell'anno il più veloce è stato Bagnaia, con 11 gare vinte di domenica, quindi tante, ma tanti errori. e Martin è stato dietro, ha accumulato 16 secondi posti se non ricordo male, quindi è abituato a fare questo tipo di campionati, si ritrova lì, prende punti, non sbaglia, solo che dietro non hai Bagnaia, che è un ottimo pilota, non in questo momento ma lo è stato, un ottimo pilota, ma hai probabilmente il più grande insieme a Valentino Rossi negli ultimi 30 sì. anni, no? E quindi hai uno squalo.
0: Ma è il più grande lui o Valentino secondo te?
1: Allora,
0: capisco che il cuore, perché tu hai anche conosciuto Valentino, l'hai intervistato anni fa, sei stato con lui anche un po' di giorni.
1: Devo dire che probabilmente a livello di talento siamo lì, cioè nell'era moderna siamo lì, Valentino, Marquez e Stoner, ok? La differenza qual era? Che Stoner aveva poca testa e Valentino tanta, e Marquez probabilmente ha unito in maniera con grande qualità due aspetti molto importanti per essere un divoratore di mondi e di titoli. Io faccio questo gap che ho fatto anche intervistando Ruben Chaus qualche settimana fa. Valentino è sceso dalla moto più competitiva nel momento, che era Honda, per salire su un esperimento che era Yamaha, e ha fatto diventare Yamaha di nuovo competitiva e ha vinto diversi titoli con Yamaha. Mark, che è stato un fenomeno ed è un fenomeno, però per essere ancora competitivo ha dovuto scendere da una moto poco competitiva come la Honda e salire sulla moto più competitiva Ducati,
0: che gli hanno adattato a lui poi,
1: per vincere di nuovo. Poi bravissimo, fenomeno totale, leggenda, però questa differenza è quella che secondo me è un po' la discrepanza per cui io dico vabbè dai, se chiudo gli occhi scelgo
0: Vale. Però un braccio in meno,
1: no, ma è quello che fa fuori di testa,
0: però è una roba ragazzi,
1: quello che fa è fuori di testa, cioè Mark è da studiare. Marco è da studiare.
0: Sono d'accordo anch'io, perché è veramente incredibile. Quanto abbiamo, Massimo? 3 minuti, 2 minuti e mezzo, ti tocca il pronosticone.
1: Prima dico, 58 certo. C'è ancora su Amazon.
0: No, certo.
1: La favola illustrata che non sono riuscito a parlare, però, perché
0: esatto,
1: ci siamo persi via.
0: Perso via. Però 58, la favola illustrata, ma poi dilli tutte a questo punto.
1: No, ho già fatto troppo tu, ci
0: mancherebbe. È uscito anche il libro sugli calciatori,
1: le leggende
0: del calcio, le leggende del motociclismo, tutti e due per Diarcos. Ricorda anche il tuo canale YouTube, perché fai delle attività per gli appassionati di moto che può essere interessante.
1: Sì, Talk GP su YouTube, ci sono delle interviste che poi spesso vanno anche su fanpage, ma poi lì facciamo delle live, chiacchieriamo, pronostici,
0: esatto,
1: opinioni.
0: Io ve lo consiglio, perché se siete appassionati è molto interessante. Mo te tocca il rito del venerdì, che adesso riprendiamo perché basta, adesso è iniziato Sport Club, per cui il venerdì ragazzi, pronosticone di Serie A che verrà registrato e verrà Michele Ceci a prenderti a casa in caso tu non azzeccherai tutti i pronostici di oggi.
1: Andrà così.
0: Allora, Venezia-Fiorentina, il risultato, scusami, bisogna dire il risultato preciso.
1: 2-2.
0: 1-2. Genoa-Fiorentina, scusami, ho sbagliato, Genoa-Frosinone.
1: 2-1.
0: 1-2. Lazio-Milan.
1: Ho paura. 1-1.
0: 2-1 per la Lazio. Atalanta-Cagliari.
1: 3-0.
0: 3-0? No, dai. 2-1 perché Cagliari è una bella squadra, mi piace. Lecce-Monza
1: 1-2.
0: 1-2 Lecce-Monza, 1-3 ti dico, perché Lecce proprio non mi piace. Napoli-Bologna, non come squadra quest'anno, come è stata fatta la squadra, perché poi si offendono tutti. Napoli-Bologna
1: 1-0.
0: Anch'io, dai, Allegri 1-0, diamole all'Allegri questo punto, anche se Tedesco mi piace molto come allenatore. Sassuolo-Juventus
1: 1-2.
0: 1-2, sì, dai, 1-2 te lo passo. Lunedì invece, andiamo lunedì, Como-Parma.
1: 3-0.
0: 3-0, oh là là, addirittura. No, secondo me il Como un po' patirà, per cui facciamo 2-1. Torino-Roma.
1: 1-3.
0: 1-3, sì, 1-3 ci può stare. Chiudiamo con Inter-Udinese.
1: 1-1.
0: 1-1, no dai, io ti dico 2-1 per l'Inter, 2-1 per l'Inter, perché di solito l'Inter contro Udinese a San Siro fa bene. Fabio, io ti ringrazio moltissimo.
1: Grazie,
0: è stato un piacere, sappi che tornerai molto presto, proprio
1: l'ora.
0: Fisicamente qua, perché è un piacere chiacchierare con te, visto che sei multidisciplinare assolutamente, poi soprattutto hai una bella voce radiofonica che mi ha tenuto allegro, spero che di avervi anche tenuti allegri,
1: speriamo.
0: Esatto, io vi lascio in questo momento a Roberto Poletti con Italia No Limits, con Lorenzo Cappadoro in regia, Matteo Respinti in redazione, ringrazio Massimo Tedesco, ringrazio Michele Ceci, buon weekend a tutti, restate con noi anche questo weekend che ci sono tanti appuntamenti qua a Giornale Radio, noi ci risentiamo lunedì dalle 16 alle 17, a presto,
1: ciao.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano.
2: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio, ben trovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'addio a Emma Bonino, ci ha insegnato che la dignità della politica non sta nel potere, la ricorda il leader di Più Europa Maggi. Ci saranno i funerali di Stato, fa sapere Meloni, esequie solenni anche per l'ex ministro Raffaele Costa, morto a 90 anni. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, Trump, non dimenticheremo, per questo combattiamo. Champions League tra delusioni e prime volte il bilancio delle italiane dopo la prima giornata.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. La Presidente del Consiglio Meloni annuncia i funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Lo scorso 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Il ricordo del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, che aveva chiesto a Palazzo Chigi le esequie solenni.
3: Un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto straordinario. Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che faremo, continueremo a fare, sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
2: E il Consiglio dei Ministri lunedì delibererà anche i funerali di Stato per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Presenti il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto nel suo discorso, in cui ha aggiunto: siamo stati tutti vittime degli attacchi dell'11 settembre. E a New York, Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emergenza sangue nel Lazio, in Campania e Sicilia. L'estate e il gran caldo hanno ridotto le donazioni, mettendo a rischio interventi e terapie. Per questo ADN Cronos, in collaborazione con Avis, ha organizzato una giornata di raccolta sangue straordinaria che si è svolta ieri davanti alla sua sede romana. Presenti anche il ministro della Salute Schillace e il presidente della Regione Lazio Rocca.
4: Senza sangue non si opera, è l'allarme rilanciato al rientro delle vacanze estive dalle principali strutture sanitarie di Roma insieme al Centro Nazionale Sangue. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, le alte temperature e le partenze per le ferie hanno causato un calo delle donazioni a fronte di una richiesta maggiore del solito, in particolare nel Lazio, in Campania e Sicilia. Per dare una risposta concreta a questa criticità, il gruppo ADN Cronos, con il supporto del Ministero della Salute, ha deciso di scendere in campo al fianco di Avis Roma e del Centro Nazionale Sangue, organizzando una raccolta straordinaria davanti alla sua sede nel quartiere romano di Trastevere. Tante le persone che passando si sono fermate a dare il loro contributo. Donare sangue vuol dire donare vita, ha detto il ministro della Salute Schillaci. All'iniziativa ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio Rocca.
5: Questo è un gesto di generosità di cui tutti dovrebbero essere consapevoli, perché il sangue è un elemento essenziale, è la vita. Ecco perché è importante che i cittadini prendano questa consapevolezza e donino liberamente.
4: La generosità dei cittadini è forte, ma la vera sfida resta la continuità, ha avvertito però il presidente dell'Avis Roma, Daniele Fortuna.
6: Quello che a noi serve e dà continuità a questo sistema è ripetere la donazione sangue.
4: Nel 2025 sono stati più di 1,6 milioni gli italiani che hanno donato il sangue. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Altre vittime civili nel fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca riferisce di almeno 2 morti oggi in raid di Kiev nella regione russa di Kula, altri 4 nelle regioni di Donetsk e Zaporizhia,

0: Venuto anche il presidente iraniano Pezeshkian. Al centro dei lavori una più forte cooperazione economica anche per far fronte agli squilibri geopolitici. Concludiamo con il calcio. Si è chiusa con la splendida vittoria ieri del Como sull'Lipsia, la prima giornata di Champions League delle quattro italiane coinvolte. Oltre ai lariani, la Roma non è andata oltre il pari in casa del Fenerbahce, mentre Napoli e Inter sono uscite sconfitte dai big match contro Arsenal e Real Madrid.
1: Quel ramo del lago di Como che volge al Sinigallia ha la casacca azzurra e lo spirito di Fabregas, ha abbracciato per la prima volta nella sua storia la Champions League. Un esordio da sogno per ilariani, a cannone sui tedeschi dell'Lipsia per 4-1. Parola al mister spagnolo.
2: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita?
1: Una notte storica, appunto, e un addio non ai monti, triste come quello della ben nota Lucia, ma a quella definizione di favola che ormai al Como sta strettissima. Un calcio simile a quello di Nico Pazzi e compagni lo hanno messo in mostra anche Roma e Inter. Nonostante l'1-1 e il 2-1 rimediati fuori casa contro Fenerbahce e Real Madrid, giallorossi e nerazzurri hanno controllato per lunghi tratti le loro partite, rendendo soddisfatti sia Gasperini che Chivu, ottimisti per il futuro. Nota stonata, il Napoli di Allegri, messo alle corde, nonostante l'orgoglio, dalla qualità e dalla pressione dell'Arsenal, che l'ha spuntata per 1-0 solamente dopo 75 minuti e 25 tiri. Archiviata la prima giornata, si ripartirà il 13 ottobre. In programma Inter Bruges, Villarreal Napoli, Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
4: Eccoci qua alla quinta puntata dalla ripresa del nostro viaggio. Buonasera da Italia No Limits, buonasera da Matteo Respinti in redazione e da Lorenzo Cappadoni in regia. Tra l'altro auguri a Matteo Respinti che compie gli anni, una cifra indecente, 24, mamma mia. Ma daremo i numeri anche noi quest'oggi, parleremo del rincaro dei mutui di Trump, che in quanto a numeri è un maestro, e poi il caro carburante, il ricordo di Emma Bonino, Alessandro Di Battista che torna in Italia, tutto questo e molto altro qui a Italia No Limits.

0: E allora i mutui, il rincaro dei mutui, vediamo cosa ha deciso esattamente la Banca Centrale Europea e perché ha deciso di intervenire proprio adesso, quali saranno le conseguenze sui mutui, sui prestiti, sull'economia italiana. I numeri nella scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: La BCE ha rimesso mano al costo del denaro. Ieri il consiglio direttivo ha alzato di 25 punti base tutti e tre i tassi ufficiali. Il più importante oggi è il tasso sui depositi, passato dal 2,25% al 2,50%. È l'interesse che la BCE paga alle banche quando lasciano liquidità presso Francoforte e orienta gran parte dei tassi di mercato a breve. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali sale invece al 2,65%. È il costo a cui le banche possono finanziarsi ordinariamente dalla BCE. Quello sui prestiti marginali sale al 2,90%. Perché aumentare i tassi proprio adesso? Il problema è l'inflazione. La nuova escalation in Medio Oriente, con petrolio e gas tornati a correre e Hormuz sotto pressione, rischia di trasformare lo shock energetico in aumenti più persistenti dei prezzi. La BCE prevede ora un'inflazione media del 3% nel 2026, del 2,5% nel 2027 e del 2,1% nel 2028. L'obiettivo resta il 2%. Francoforte ha quindi scelto di intervenire preventivamente, pur riconoscendo rischi al ribasso per la crescita. Per famiglie e imprese il meccanismo è semplice. Tassi BCE più alti tendono a rendere più caro prendere denaro in prestito. Possono salire Euribor, mutui variabili, prestiti e finanziamenti alle aziende. Parallelamente aumentano i rendimenti dei titoli pubblici. Ieri il BTP decennale ha raggiunto il 4,35% ai massimi da novembre 2023, mentre il Bund tedesco è arrivato al 3,49%. La BCE prova quindi a raffreddare un'inflazione provocata soprattutto dall'energia usando i tassi, uno strumento che però frena anche credito, consumi e investimenti.
0: E allora queste sono tutte cose tecniche, però veniamo a voi, perché dietro questi numeri ci sono rate che arrivano ogni mese, avete un mutuo a tasso variabile, quanto pagavate qualche anno fa e quanto pagate oggi? E se la rata dovesse aumentare ancora, riuscireste ad assorbire il rincaro oppure sareste costretti a tagliare altre spese? Rischiamo di combattere il caro energia facendo pagare il conto ancora una volta a famiglie e imprese. Le vostre storie registrate su WhatsApp, se potete, se volete, al 334 11 11 622. Tra poco ci raggiunge Vito Lops, giornalista del Sole 24 Ore.

0: BCE sui mutui, rincaro del 3%, scrive il Sole 24 Ore. E buon pomeriggio Vito Lops, giornalista economico finanziario.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: E Lops, partiamo dal portafoglio. Concretamente, quanto aumenta la rata di un mutuo medio dopo la decisione della BCE? Facciamo un esempio in euro.
1: Sì, allora, considerando che in Italia i mutui sono più o meno di circa 140.000 euro a 20-25 anni come durata, su immobili di circa 200.000 euro, l'aumento è diciamo di circa 20 euro al mese per quanto riguarda i mutui a tasso variabile. E facciamo nell'esempio specifico, si passerebbe dai 750 a circa 770 euro, ma quello che poi diciamo può essere ancora più interessante, o comunque fa aggiungere a questo ragionamento, è la prospettiva, perché i mercati stanno già scontando che la Banca Centrale Europea di questo passo, se non dovessero migliorare le questioni geopolitiche, le tensioni sulle materie prime e quindi le pressioni inflazionistiche, andrà ad alzare ulteriormente i tassi una o due volte nelle prossime riunioni, e quindi quella rata di cui parlavamo prima di 750 euro potrebbe tranquillamente poi andare a superare gli 800 euro nei prossimi mesi.
0: È chiaro che se uno poi, che ha un variabile, no? Va a rinegoziare, ma adesso non ha senso correre verso una surroga tasso fisso, oppure sì?
1: Allora, di solito l'assicurazione si fa quando non piove, quindi in questo momento l'ombrello si compra quando non piove, però adesso siamo anche in una fase un po' particolare in cui le banche stanno ancora offrendo mutui a tasso fisso un po' a sconto, non hanno ancora inglobato nei nuovi tassi delle nuove offerte a tasso fisso il rialzo dei tassi che riguarda la parte lunga della curva, quindi in questo caso non più gli indici Euribor che seguono i mutuatari a tasso variabile, ma gli indici Eurirs che si spingono appunto a 20-25 anni, replicando la durata del mutuo. Ebbene, questi Eurirs, nonostante siano saliti molto, ad esempio l'Eurirs a 20 anni è al 3,6%, e poi a questo si dovrebbe aggiungere in teoria lo spread della banca, il guadagno della banca, e quindi questo ci fa capire che molto presto i nuovi mutui a tasso fisso, secondo questa logica, dovrebbero superare il 4%. Nonostante questo scenario, questi tassi di mercato già attuali, molte banche sono sul mercato con mutui a tasso fisso al 3,2%, 3,3%. Quindi, diciamo, il consiglio della nonna, come dire, o comunque del buon risparmiatore o investitore, e che se una banca dovesse proporre una surroga su questi livelli a tasso fisso, non sarebbe per nulla male, appunto visto lo scenario che abbiamo all'orizzonte, che potrebbe vedere appunto nuovi rialzi dei tassi della BCE. Quindi un tentativo per cercare di capire se o la propria banca, magari in fase di
0: Certo.
1: rinegoziazione del tasso, o un'altra banca, e lì parliamo proprio di surroga, dovesse fare un fisso non superiore al 3,5%, io lo farei.
0: Ecco, ma chi deve accendere un mutuo oggi? Cosa dovrebbe fare? Fisso, variabile, oppure aspettare? Aspettare e rinunciare, perché più si aspetta, più va a peggiorare la situazione. Quale consiglio daresti, Vito Lops, Sole 24 Ore? Lasciar perdere?
1: Ma diciamo di no, nel senso che i tassi attuali, per quanto sono alti rispetto agli ultimi anni, dove siamo stati abituati davvero troppo bene, ricordo che nel 2021 si poteva stipulare

0: mondo idilliaco, però i tassi al 3,5 in questo momento, o addirittura se parliamo di un variabile anche sotto il 3%, con prospettive di aumento appunto di 50-75 punti base, comunque in assoluto, in termini assoluti, non sono tassi molto molto elevati. Nel 2007, nel 2008 avevamo mutui al 6-7%, quindi si tratta comunque di tassi accettabili, certo più alti del passato recente, e certo poi quando vediamo che aumentano con la banca centrale che aumenta i tassi, siamo anche psicologicamente un po' tramortiti, però a livello storico non si tratta di tassi molto molto alti, si tratta di tassi piuttosto normali, e soprattutto se poi andiamo a decurtare da questi tassi l'inflazione, perché se l'inflazione resta sui livelli del 2-3%, poi il costo
1: Certo.
0: reale del mutuo non è, neanche, è ancora meno elevato. Quindi per questo motivo io non mi abbatterei e continuerei a cercare il mio immobile. Certo che si riduce il potere di mutuo acquisto a parità di capitale, magari se con un 2%, un 2,5% posso prendermi, non so, un trilocale in centro, magari con tassi al 4% posso prendermi un bilocale, insomma devo rinunciare a qualcosa, però comunque ancora una finestra da cogliere, a mio avviso, perché non sono tassi follemente alti, insomma. E per quanto riguarda, chiudo, scusami per la lunghezza della
1: Certo,
0: risposta,
1: certo. No, no, ma
0: il dubbio.
1: ci vuole perché da persona competente serve una risposta competente e la competenza implica anche qualche minuto in più, ci mancherebbe, Vito.
0: Ah, ti ringrazio. No, per quanto riguarda il dubbio amletico, sempre tra variabile e fisso, è chiaro che in questo momento stanno salendo entrambi per quanto riguarda i nuovi mutui, perché salgono sia gli Euribor che seguono le decisioni della Banca Centrale Europea, e come dicevo prima dovrebbe continuare ad alzare almeno una o altre due volte i tassi, e anche gli Eurirs, che seguono invece l'aumento dei tassi obbligazionari a lungo termine, che è un movimento che stiamo vedendo in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti con le politiche trumpiane di super deficit che non aiutano, o anche all'Europa con tutte le politiche legate al riarmo e comunque a una espansione del deficit. Quindi stanno salendo entrambi. E quindi sostanzialmente fare un buon fisso prima che magari sia molto molto alto, come dicevo prima, comunque potrebbe essere il vero consiglio, un fisso sotto intorno al 3,5%. Per quanto riguarda il variabile diventa un po' più psicologico, perché se poi la rata dovesse salire molto, diciamo c'è chi rischia di non dormire sonni tranquilli, anche se è vero anche che più la BCE va ad alzare i tassi, più poi aumentano le probabilità che l'economia a lungo andare ne risenta, e quindi quando poi l'economia va
1: Certo.
0: rallenta, si diciamo insinua il percorso opposto, quella poi di doverla nuovamente stimolare con un taglio dei tassi. Quindi diciamo che vince il fisso se è al 3,5, se poi invece il fisso è molto caro, il variabile, intorno al 3% se la gioca, insomma, come opportunità.
1: Grazie davvero a Vito Lops, giornalista economico-finanziario del Sole 24 Ore. Buon lavoro, Vito.
0: Grazie, buona serata a tutti.
1: E allora questo vi dovevo anche per farvi capire, insomma, quel che succede, soprattutto per chi tra voi vuol comprare casa o ha un mutuo. Casa, dopo uno arriva, accende il televisore e sente le sparate di Trump. Di quelle parliamo tra poco. Vi ricordo sempre il numero 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it.

0: /manutenzione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 17 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Traffico piuttosto sostenuto soprattutto in autostrada in uscita dai grossi centri urbani. A nord di Milano lunghe code in A4 tra Viale Certosa e Monza verso Trieste. Rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali, in particolare in ovest da Roa d'Assago verso la 1. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone verso Albano Sant'Alessandro. In A4 code tra Brescia Ovest e Brescia Centro verso Trieste, in A1 per un incidente circa 10 km di code tra Parma e Terre di Canossa verso Napoli, code inoltre tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano, in Umbria per un incidente ci sono code sul raccordo Perugia Bettolle da Prepo a Ponte San Giovanni verso Foligno, a Roma code sul grande raccordo anulare in interna da Cassia a Castel Giubileo e a tratti in esterna da Ostia Antica ad Ardiatina, code inoltre sulla pontina da Eur a Castel di Decima verso Latina. Più a sud 2 km di code in A1 tra Ceprano e Ponte Corvo per un incidente. In A2 infine code tra Sicignano degli Alburni e Petina verso Reggio Calabria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: E allora torniamo negli Stati Uniti, perché ieri abbiamo seguito la convention repubblicana di Dallas e oggi proviamo a capire che cosa ci ha raccontato di Donald Trump e dell'America. Proviamo.

0: sul palco della convention repubblicana di Dallas abbiamo visto il Trump che conosciamo, istrionico, provocatorio, incontenibile, un discorso durato quasi 2 ore, spesso lontano dal gobbo, con continue digressioni, battute, attacchi agli avversari e promesse spettacolari. Ha promesso $5,000 a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno Camera e Senato. Ha sostenuto Trump di aver realizzato i migliori primi 2 anni di una presidenza americana. Ha staccato ancora una volta i democratici, descrivendoli come radicali, gli attaccati, radicali, socialisti, comunisti. Ha chiesto agli elettori di fare finta che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Poi c'è stata la guerra con l'Iran, Trump l'ha difesa senza mezzi termini, ha chiesto in platea se qualcuno fosse disposto ad accettare un Iran dotato dell'arma nucleare, ha rivendicato la scelta di attaccare Teheran, ha riconosciuto che la guerra ha fatto salire il prezzo dell'energia, ma ha promesso che il petrolio tornerà a scendere, eccetera, eccetera. Questa volta Trump non corre per la Casa Bianca, il 3 novembre si vota per il Congresso, i repubblicani devono difendere maggioranze tutt'altro che scontate. Cosa c'è realmente in gioco e perché Trump ha deciso di trasformare comunque queste elezioni in un referendum su se stesso? Lo ascoltiamo nella scheda di Matteo Respinti.
1: Donald Trump ha chiuso nella notte la convention repubblicana di Dallas, trasformando le elezioni di novembre in un referendum su di sé. Lo abbiamo approfondito ieri. Trump aveva rivendicato di aver mantenuto le promesse, rilanciando il Trump Dividend da $5,000 per ogni adulto statunitense se il GOP dovesse mantenere entrambe le camere, e ha attaccato i democratici. L'obiettivo di tutto lo show sono le elezioni di midterm. Il 3 novembre negli Stati Uniti si rinnova tutta la Camera e circa un terzo del Senato. I repubblicani partono con maggioranze strette. Alla Camera ai democratici bastano pochi seggi per tornare al controllo, mentre al Senato il GOP ha margine, ma deve difendere stati come Georgia, Michigan e Texas. Storicamente, il partito del presidente tende a perdere terreno alle elezioni di metà mandato. Per questo, la strategia scelta a Dallas è rischiosa. Mobilitare la base MAGA facendo finta che Trump sia sulla scheda, con il pericolo che il basso tasso di gradimento, l'alta inflazione e l'incertezza sull'Iran possano penalizzare i candidati moderati.
0: E allora chiediamo a voi: questo Trump istrionico è ancora un punto di forza oppure comincia a essere un problema per i repubblicani? Perché una cosa è riempire un'arena di sostenitori che ridono alle battute e applaudono quando prometti $5,000. Un'altra è convincere l'americano che fa benzina, paga la spesa, guarda il proprio stipendio e si domanda quando finirà con la guerra con l'Iran. Tra poco, subito i nostri analisti. Trump dice sostanzialmente agli americani: fidatevi ancora di me, voi lo fareste, scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. Saluto il mio primo ospite su questo argomento, Martino Mazzonis, giornalista e analista di politica statunitense. Buonasera, Mazzonis.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, partiamo da Dallas. Abbiamo visto un Trump incontenibile. Ti stanno suonando? Stai suonando tu?
2: Purtroppo sono questo.
0: Beh, ma ci sta, ci sta ovviamente. No, mi chiedevo che succedesse. Abbiamo visto un Trump incontenibile, dicevo, quasi già in campagna presidenziale. Ma questo Trump oggi porta voti ai repubblicani o rischia piuttosto di farglieli perdere?
2: Io direi che rischia di farglieli perdere, ma naturalmente è una mia valutazione, nel senso che vendere, tra l'altro, è una cosa che abbiamo già visto con Biden, cioè dire che tutto va nel migliore dei modi, viviamo nel migliore dei mondi possibili negli Stati Uniti, nel momento in cui la gente invece vive l'aumento dei prezzi, cosa che peraltro viviamo anche qui, ma negli Stati Uniti è più elastico, è più immediato, per cui l'aumento dei prezzi è più diffuso e più forte, diciamo così. Aumento dei prezzi, guerra che aveva promesso di non fare e che invece ha fatto, impopolarità in generale presso certe comunità, ad esempio penso alla comunità ispanica e alla caccia all'immigrato, che però nella comunità ispanica, tranne i cubani o i portoricani, cioè quei pezzi di antichissima immigrazione, tutti conoscono, hanno un vicino di casa a rischio deportazione. Ecco, tutte queste cose qui sono cose che, se tu invece racconti al mondo e ai tuoi che tutto va nel migliore dei modi, è probabile che la gente ti risponda nelle urne in maniera diversa. I sondaggi almeno dicono questo, e qui e là persino qualche repubblicano candidato alle prossime elezioni di metà mandato sta cercando di prendere un pochino le distanze in forme non troppo aggressive nei confronti, certo, del chiaro, presidente, perché il presidente notoriamente, diciamo così, è vendicativo, per cui però sì, insomma, ecco, si distanzia qualcuno qui e là, si distanzia un po'.
0: Ecco, la promessa dei 5.000 dollari ogni adulto, Martino, se i repubblicani manterranno Camera e Senato, può spostare davvero voti o viene percepita come propaganda elettorale?
2: Anche questo io credo che venga percepita come campagna elettorale, nel senso, per due ragioni. La prima, eccetto, diciamo, naturalmente, come dire, le promesse elettorali roboanti sono promesse elettorali, non è che bisogna necessariamente spiegare dove si prendono i soldi, però i soldi non ci sono, anche perché se non sbaglio Trump ha parlato dei dazi, cioè delle cose delle somme incassate attraverso i dazi alle importazioni. Bene, quei soldi non basterebbero lontanamente a pagare i 5.000 dollari per ogni famiglia americana, per cui diciamo che chi è ben disposto nei confronti del presidente e che pensa che il presidente dica sempre la verità sarà più convinto di votarlo, ma io credo che sia difficile che ci caschino in molti.
0: Quanto peserà la guerra con l'Iran nelle urne? Gli americani seguono Trump sulla linea dura, oppure comincia a crescere la stanchezza per un conflitto che ha portato all'aumento dei prezzi di benzina e energia? Insomma, non stanno messi bene neanche da quella
2: parte. Anche quella è una guerra impopolare. Lo era fin dall'inizio, nel senso che i sondaggi fin dall'inizio davano un paese diviso quantomeno a metà, ma un po' di più coloro che pensavano che non andasse fatta. Con i mesi, con le promesse mancate, cioè ci siamo quasi, riapre lo stretto di Hormuz, eccetera, è evidente che così non sarà. Adesso l'ultima data è quella dopo le elezioni, no? Come dire, vedrete che finisce, ma finisce dopo le elezioni, cioè non è un modo per, come dire, prendere tempo e non farlo pesare troppo sulle elezioni, no? Dopodiché però invece la guerra è impopolare sia per ragioni generali, cioè c'è un pezzo anche proprio della base MAGA che uno dei motivi per cui aveva votato Trump era mai più guerre, pensiamo all'America, non pensiamo al mondo, no? Una cosa, diciamo, un'idea un po' etnocentrica, un po' egoista per un paese che una serie delle situazioni che ci sono in Medio Oriente ha contribuito a creare. Oggi siamo nell'11 settembre, all'anniversario dell'11 settembre, dopo, con la sua reazione all'11 settembre, le guerre in Iraq, in Afghanistan e tutto il caos in Medio Oriente, in quella regione che ne è conseguito. Per cui quella promessa di mancate guerre, che invece sono state fatte, molti, specie nella base MAGA, più di destra e talvolta anche un po' antisemita, dicono seguendo Israele, che è una cosa che non paga nella destra, e dall'altro lato invece l'americano medio, quello che non pensa tanto alla guerra o che se ne infischia se l'America va in guerra o meno, eccetera, perché dopodiché però sente gli effetti, cioè l'aumento generalizzato dei prezzi, il ritorno dell'inflazione che invece Trump aveva promesso di sconfiggere il primo giorno in cui sarebbe, certo, entrato la Casa Bianca. Per cui ecco, insomma, sono tutte cose che messe assieme ci dicono dell'impopolarità del presidente, il che però naturalmente non significa necessariamente perdere male le elezioni, perché poi ricordiamoci, a metà mandato si vota per i per un terzo del Senato e per la Camera in generale, e ci sono i candidati, ci sono le realtà locali, ci sono magari senatori popolari anche in un partito impopolare, insomma è comunque complicato, è probabile che i democratici conquisteranno la maggioranza alla Camera e persino è possibile al Senato, dove è più difficile per tutta una serie di alchimie, siccome si vota in un terzo degli stati, i democratici difendono più senatori di quanti non ne difendano i repubblicani, alcuni seggi repubblicani sono blindati e così via, ma è possibile anche che riescano persino a conquistare il Senato. Dopodiché questo naturalmente lo vedremo a novembre, la palla di vetro non, certo, non ce l'ha nessuno.
0: Martino Mazzoni, su una domanda che potrei fare anche da queste parti, ma mi riferisco all'America. I democratici hanno oggi un messaggio capace di battere Trump, oppure continuano soprattutto a mobilitare un voto contro Trump, che è già qualcosa, ma...
2: Allora, nei mesi ne abbiamo sentito parlare, alcuni socialisti che hanno vinto, socialisti democratici che hanno vinto le primarie e che adesso sono candidati, il candidato senatore El Sayed, che tra l'altro è di origine se non sbaglio egiziana, in Michigan, è un caso e sarebbe una cosa clamorosa, ed è in vantaggio nei sondaggi al momento. Lui e altri anche candidati moderati parlano di affordability, cioè arrivare a fine mese, cambiare le cose, far ribilanciare la sproporzione nei redditi che c'è negli Stati Uniti, controllare i prezzi delle case, ce lo ricordiamo, uno dei politici mondiali al momento più popolari è Soran Mamdani, il sindaco di New York, che parlava di affordability e di congelamento del prezzo degli affitti delle case ad affitto controllato. Quello è un messaggio. Un altro messaggio che funziona e sembra funzionare, almeno così dicono i sondaggi, non solo sui democratici ma proprio sui messaggi, diciamo così, è la lotta alla corruzione. La lotta alla corruzione negli Stati Uniti non significa necessariamente la corruzione del presidente e della sua famiglia, che come dire stanno guadagnando una barca di soldi grazie al fatto di stare alla Casa Bianca e controllare le leve del potere, ma anche quella corruzione per certi aspetti totalmente legale che c'è negli Stati Uniti, per la quale le grandi corporation, i gruppi di interesse eccetera finanziano le campagne elettorali, oppure offrono posti di lavoro molto ben pagati quando un deputato o un senatore smette di essere deputato o senatore. Sono forme, certo, tutte assolutamente legali, ma i democratici dicono che bisogna cambiare le leggi per trasformare questo modo di finanziare la politica, altrimenti le grandi corporation, gli interessi eccetera controllano la politica, cioè si dicono alcune cose ma poi si decide di non farle perché si rischia di non venire rieletti, di avere la campagna del proprio avversario finanziata di brutto da qualcuno che invece è pronto a fare quello che questi interessi eccetera vogliono fare. Un caso molto importante in questa fase storica negli Stati Uniti sono i data center per l'intelligenza artificiale. C'è una diffusa ostilità alla costruzione di data center nei luoghi dove devono essere costruiti, e quella è la tipica cosa per la quale c'è qualcuno che dice di essere contro e poi ci sono invece interessi che pagano la campagna dell'avversario perché voti a favore nel consiglio comunale piuttosto che nel consiglio statale.
0: Grazie a Martino Mazzonis, giornalista e analista di politica statunitense, buon lavoro.
2: Grazie, buonasera.
0: E allora anche voi esprimetevi, dite la vostra, condividete o contrastate le analisi dei nostri ospiti. Il numero lo conoscete, 334 11 11 622.

0: Buonasera Paolo Liguori, ciao direttore.
1: Ciao, ciao Roberto.
0: Senti, Trump che trasforma le Midterm in un referendum su se stesso, è una scelta geniale, è un azzardo enorme, questi $5,000 a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno il congresso, è politica economica o voto di scambio mascherato? Chi è che ha detto Movimento 50 Stelle? Chi ha detto Movimento 50 Stelle?
1: Io l'ho detto.
0: racconta.
1: Ieri sera ho detto, è inutile che ci facciamo questo stupore, il solito Trump, giù, parolacce, tutto giusto. Sono soldi pubblici, tutto giusto. E lui ha fatto il Movimento 50 Stelle, perché è esattamente il reddito di cittadinanza. L'ha fatto Grillo, l'ha fatto il Movimento 5 Stelle, ci sono andati dietro tanti italiani, l'hanno riempito di voti. Poi guarda, non dico la stessa cosa sul super bonus, sai, perché il super bonus è pure responsabilità loro, ma ci hanno azzuppato il pane tutti, perché l'hanno nei tempi anche avuto, hanno avuto tutti possibilità di vedere, di levarlo, di peggiorarlo, di migliorarlo. Quindi, però, il reddito di cittadinanza, ti do il reddito di cittadinanza, non fai niente, stai a casa sul divano e io ti do quello che oggi vale una pensione o vale un lavoro dipendente, diciamo, precario, te lo do. E quindi a tutti gli italiani, adulti, maschi, senza nemmeno guardare il certificato penale, ed erano soldi pubblici come quelli di Trump. Noi abbiamo fatto l'esempio diverso di Achille Lauro, dell'armatore, ma quello innanzitutto, sì, la scarpa destra, la scarpa sinistra, ma erano suoi i soldi, andava ai soldi dello Stato, ecco. Però Trump ha ottenuto l'effetto che voleva polarizzare su di sé questo voto, lui ha paura che si vota a middle term e poi si deve andare a votare per il senatore, per il deputato repubblicano che nessuno lo conosce, dice fate come se sulla scheda ci fossi io, vi darò €5,000 per uno. Polarizza su di sé, fa la sua campagna elettorale.
0: Ecco, energia, benzine più care negli Stati Uniti, non solo lì ovviamente, ecco, quanto può pagare elettoralmente tutto questo Trump?
1: Ah certo, questo c'è comunque però, io sento dire in Italia, no, questo in America è diverso, perché c'è comunque questo problema che dici te, è chiaramente la benzina più cara, è chiaramente sull'energia loro hanno meno problemi dell'Europa, perché ce l'hanno l'energia, questo è il loro grande ricatto, che l'Europa una volta gli ha interrotto il canale con la Russia, gli ha elevato l'energia, quindi poi la storia è quella, no? Che praticamente, però per quanto riguarda quello che si dice in Italia, sai, il populismo che dice noi ci occupiamo della riforma elettorale, ma no del carrello della spesa, non dell'energia. Ma signori miei, del carrello della spesa e dell'energia, pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento, sto ascoltando, perché ecco, voglio vedere dove arrivi, perché quando arrivi in
1: subito,
0: fondo alla frase c'è sempre una provocazione, quindi la stavo aspettando.
1: La provocazione è molto semplice, qua nel carrello della spesa e dell'energia noi possiamo discutere quanto vogliamo, ma non dipendono da noi, non dipendono dall'Italia, non dipendono dal sistema italiano. Quello che dipenderebbe da noi sarebbe una buona legge elettorale, delle buone leggi antiburocrazia, quello dovremmo fare noi e potremmo stare almeno contenti di aver fatto il nostro dovere, il minimo nostro dovere. Se no facciamo queste cose così roboanti, ma il costo dell'energia, il costo, non ce l'abbiamo materie prime, è chiaro che siamo sottoposti a tutti gli altri, è tutta demagogia, è tutta una narrazione fasulla che tende a far schierare la gente su cose che non può risolvere, invece di farla schierare su cose che può risolvere. Per esempio la distribuzione delle case popolari, quella non dipende dallo stretto di Hormuz, quella dipende dai comuni, dalle regioni d'Italia. Perché non obblighiamo a farla bene? Dico una cosa tanto per dire, perché stanno venendo fuori i nostri luoghi pubblici devastati. Si parla dello scandalo che ci fu a Rogoredo, al Boschetto. Ok, il poliziotto avrà sbagliato, lo spacciatore avrà fatto bene, non mi interessa. Io se passo oggi ancora in macchina, a piedi non ci vado, col treno dal boschetto a Rogoredo, perché non l'abbiamo messo a posto? Perché il comune di Milano non l'ha messo a posto? Perché Villa Chigi a Roma, il comune di Roma non lo mette a posto? Questo non dipende dallo stretto di Hormuz. Noi la verità è parliamo d'altro. E poi quando si parla delle cose importanti diciamo ma il carrello della spesa dipende da tante cose, ci sono due guerre che non vogliamo fermare, non le fermiamo, non le sappiamo fermare. Tu mi dirai, ma Hormuz è un problema degli americani. Ti faccio la provocazione così mi saluti, sì. E sei contento.
0: Certo, allora, certo, perché io sai che...
1: lo stretto di Hormuz danneggia soprattutto l'Europa, perché gli altri paesi quell'energia ce l'hanno, danneggia soprattutto l'Europa e in misura secondaria l'Iran e la Cina. Però siccome per quanto riguarda il flusso del petrolio e del gas danneggia soprattutto l'Europa, perché non abbiamo le nostre navi lì? Continuiamo a stare al rimorchio degli altri e pure a criticarli. Se danneggia l'Europa, che ci vadano, invece di fare tutte queste grandi sparate gli inglesi, che ci mandino la potente marina inglese a rischiare nello stretto di Hormuz, oppure loro pure ce l'hanno il petrolio, che ci mandiamo i nostri. Perché noi dobbiamo andare dove la cosa interessa a noi. Possiamo tutta la vita dire, sti americani, colpa degli americani. Sembra, ecco la provocazione, sembriamo Petrolini, quel comico degli anni 20 che diceva a me mi ha rovinato la guerra.
0: Se no, grazie direttore Liguori, grazie Paolo, ciao. Buon lavoro, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao, Roberto, a presto.
0: Era la voce di Paolo Liguori e noi diamo voce alla regia e poi siamo ancora qui 334 11 11 622 per registrare i vostri messaggi vocali.
2: Giornale radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero, in corso il momento più solenne nella lettura dei nomi di tutte le vittime presenti, il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto. E a New York, a Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. In politica per mezzo secolo è stata al centro di battaglie per la aborto, divorzio, diritti fondamentali. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza, il messaggio della presidente dell'Europarlamento Metsola. E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni. Eletto in Parlamento la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. MotoGP Gran Premio di San Marino, Bezzecchi risponde, Marquez suo il miglior tempo. Nelle prequalifiche dovranno passare ad alcuno Bastianini, primo degli esclusi, Fernandez, Aldeguer, Quartararo e Bagnaia in difficoltà sin dalla prima sessione di libere. Domani la seconda, qualifiche e sprint. Domenica alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Buonasera dottor Poletti, ma qual è il Movimento 50 Stelle? Il Movimento 5 Stelle ha fatto una cosa molto dignitosa, ha dato dignità a persone che stavano male, con un reddito che, se noi vogliamo parlare di stipendio, 800 euro massimo in base al reddito e alle proprietà, non penso sia uno stipendio degno di essere chiamato tale. Era un aiuto per le persone bisognose e non lo prendevano tutti, quindi c'è veramente, questa cosa non si può sentire. Io non voglio difendere il Movimento 5 Stelle, però cioè, dai, per favore, non paragoniamo Trump al Movimento 5 Stelle. Vi prego, diamo una regolata a questa cosa, grazie.
6: Allora la provocazione per lo Strait of Hormuz, sì, portiamo la Marina Europea, ma contro chi? Contro l'Iran che si sta difendendo con gli americani, o fermiamo i bombardamenti americani così l'Iran riapre lo stretto di Hormuz e ci regala il passaggio verso lo stretto con le nostre petroliere? Provocazione per provocazione, perché dobbiamo stare dalla parte degli americani e non degli iraniani che sono sotto attacco?

0: Buonasera Luigi da Torino. Il carrello della spesa dipende da noi, dal nostro governo che è andato dietro a Trump, e non solo a Trump, è andato dietro a tutte le guerre che sono in piedi, a tutti quelli che hanno fatto sanzioni per la Russia e zero per Israele, tanto per cominciare. Comunque, a parte questo, è la responsabilità del governo che ha fatto delle scelte sbagliatissime che poi si specchiano poi nei costi che sono venuti fuori per qualunque cosa, generi alimentari, trasporti e quant'altro. Ma le scelte sono state fatte dal governo. È inutile che dicono che non è colpa del governo, è colpa del governo perché ha fatto delle scelte sbagliatissime, a cominciare anche dall'energia rinnovabili, che non sono state portate avanti, anzi sono state abbandonate. Bastava fare quello che ha fatto la Spagna, né più né meno, tutto lì.
1: Ma volete dirlo a questo genio che la crisi di Hormuz l'ha creata Trump e non certo l'Iran? Perché forse qualcuno se lo dimentica. Perché bisogna mandare le navi da guerra per un qualche cosa che ha causato Trump senza alcun motivo? Il motivo che sta sparando in tutto il mondo, che è una palla colossale come tutte quelle che lui dice, quella famosa arma nucleare entro un mese dell'Iran, ma chi ci crede? Ma non è vero, sono tutte palle che lui si sta inventando per poter giustificare le sue guerre, i suoi genocidi in giro per il mondo.
2: E allora questa è anche un po' la vostra risposta alle provocazioni dell'ospite precedente, Paolo Liguori. Ma adesso andiamo a un altro ospite, il direttore dell'unità Piero Sansonetti, ricordandovi sempre che in buona sostanza sono graditissimi, come sentite dal fatto che li trasmetto spesso e volentieri, sono graditissimi i vostri messaggi con le vostre riflessioni su WhatsApp al 334 11 11 622. Allora saluto subito Sansonetti, che mi chiede due minuti, e allora l'occasione è per farvi ascoltare un altro brano, e arriva Piero Sansonetti.

0: E noi continuiamo ad analizzare ovviamente quello che è il comportamento di Trump, che promette $5,000 agli americani alla vigilia delle midterm, che va avanti con la guerra all'Iran, mentre chiede agli americani di giudicarlo anche sul costo della vita, divide moltissimo noi europei, ma continua a riempire le arene americane. Forse siamo noi che non abbiamo capito Trump, insomma, tanti ragionamenti da fare con i nostri ospiti. Allora è pronto a rispondermi, a risponderci, Piero Sassoletti, direttore del Comitato. Buonasera,
1: eccomi,
0: Piero.
1: Scusate, buonasera,
0: ma
1: buonasera.
0: Ci mancherebbe. Allora, Trump, Sansonetti, dice agli elettori: votate come se nella scheda ci fossi io, è democrazia plebiscitaria?
1: Fino a come della scheda ci fossi io, con $5,000 anche.
0: Sì,
1: è una scheda stranissima, è una scheda stranissima, con dentro bisogna eleggere un deputato, invece si trova dentro un presidente e $5,000 in contanti. Beh, no, è una democrazia pubblicitaria, è una cosa insensata. Sì, c'è da una parte la violazione della Costituzione, che prevede che l'elezione della Camera e del Senato sia una cosa distinta dall'elezione del Presidente, proprio per garantire la distinzione fra i due poteri. Infatti molto spesso in America il Presidente non ha la maggioranza in Parlamento, quindi c'è la violazione di questo principio essenziale della democrazia americana. E poi c'è la corruzione, quando prometti $5,000 per un voto, cioè in Italia ci sarebbe immediatamente, ma in Italia, credo, in qualunque paese del mondo è evidente che è un reato, non si possono comprare i voti, e tanto più a prezzi così alti, perché mi ricordo, si dice che quando negli anni 50 si dice, poi chissà se è vero, che Lauro, no? Che Achille Lauro promettesse un paio di scarpe agli elettori e gliene disse una prima del voto e una dopo il voto. È un vecchio aneddoto.
0: Sì, sì, ma Lauro che, dava, insomma, è corruzione comunque, usava però i soldi suoi. Trump li prende,
1: sì, certo,
0: dalla cassa pubblica,
1: certo.
0: Ammesso che li prenda.
1: Sì, no, ma comunque è una cosa inaudita. Cioè, credo che ci sia un reato anche in America nel promettere denaro in cambio del voto. Mi pare strano che non sia un reato. Io sono molto contrario ai reati, all'eccesso di reati, la compravendia del voto, traffico di influenze. A me sembrano tutte cose molto vaghe, che non hanno senso e che in genere servono solo a inquinare le campagne elettorali, però sono cose molto più generiche. Se io ti prometto $5,000 per votarmi, beh, ma il reato è evidente. Ho l'impressione, sì, che stia andando veramente oltre ogni limite Trump. Penso, per aver conosciuto un po' l'America, che nonostante tutto gli americani gli faranno una pernacchia.
0: Senti,
1: sempre restando in ambito napoletano, diciamo.
0: È molto probabile. Ma la sinistra americana perché fatica ancora così tanto a trovare un antidoto politico a Trump?
1: E perché dici la sinistra americana? La sinistra in tutto il mondo. La sinistra sta attraversando in questi decenni i momenti più difficili della sua storia. Non c'ha un centro di gravità permanente, come diceva Battiato, non c'ha una bussola, non c'ha una strategia, non c'ha un disegno di futuro. È anche per questo che è questo che a me mi preoccupa, non tanto perché non vince la sinistra, io, sai, sono di sinistra, vorrei che vincesse, ma per me può anche perdere, ma deve rappresentare un contrappeso, così come quando vince la sinistra la destra deve rappresentare un contrappeso. Se scompare uno dei due attori della lotta politica, dopo compare chi? Compare Trump, oppure compare la FD tedesca.
0: Grazie Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buon lavoro.
1: Grazie
0: Piero.
1: A voi.
0: E allora riusciamo, lo chiedo al nostro Lorenzo Cappadone in regia, ad ascoltare già i vocali o li possiamo ascoltare dopo? Li ascoltiamo dopo il brano.

Trump in questo momento sta parlando alle celebrazioni dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Così il presidente Trump, parlando al Pentagono, alla cerimonia dell'11 settembre. Combattiamo per vincere, aggiunge, e loda l'impegno dei militari contro l'Iran, il principale sponsor mondiale del terrorismo, per garantire che non possieda mai un'arma nucleare. Il nostro paese è più forte che mai, sempre ovviamente Trump, il quale è stato incalzato, come è giusto che sia, da una collega giornalista che gli fa una domanda

0: questa ricostruzione. E poi dov'era Donald Trump l'11 settembre 2001 a 25 anni dagli attentati alle Torre Gemelle? Ricostruire come il tycoon abbia vissuto quel giorno e quelli immediatamente successivi non è semplice, anche per le diverse versioni fornite nel corso degli anni dallo stesso presidente, dall'aver assistito agli attacchi dalla Trump Tower, all'aiuto prestato a Ground Zero, dalla centinaia di operai inviati tra le macerie ai vigili del fuoco che lo avrebbero portato in salvo temendo il crollo di un grattacielo, racconti che diversi giornalisti investigativi americani hanno passato al setaccio, trovando in alcuni casi riscontri parziali e in altri nessuna prova. Le ultime aggiunte alla storia sono arrivate martedì durante una cerimonia dedicata alle vittime e ai soccorritori. Stavo costruendo un grande edificio a New York e portai laggiù tutta la squadra subito dopo quello che era successo. Nessuno ebbe esitazioni e vennero tutti con me, ha raccontato Trump, precisando successivamente di non essere arrivato sul posto il giorno stesso degli attentati, ma poco dopo. E insomma, poi il presidente ha dato diverse versioni di dove si trovava l'11 settembre, e intanto la Casa Bianca, la distribuzione del dividendo Trump da $5,000 può essere effettuata in modo responsabile dal punto di vista del bilancio, lo ha detto Kevin Hassett, il numero uno del Consiglio economico della Casa Bianca, spiegando che il presidente è convinto che la crescita economica e la ricchezza generata negli Stati Uniti debbano essere condivisi con gli americani. Il dividendo Trump è una proposta seria, possiamo attuarla in modo fiscalmente responsabile, ha messo in evidenza il responsabile, il numero uno del Consiglio economico della Casa Bianca, come vedete tutti a giustificare le proposte anche strampalate del capo Trump, che tra l'altro ci ha portato a questa situazione per quanto riguarda il caro carburanti. Allora io vorrei sapere da voi quanto state pagando al litro il vostro carburante, il diesel e la benzina. 334 11 11 622, perché poi andiamo a parlare di questo. Linea alla regia.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: No, io non ho mai paura di nessuno e non penso che nessuno, diciamo che chiaramente ognuno fa il lavoro suo, ma ovviamente molto dipende da noi. C'è sicuramente una opposizione che ci dice no su qualsiasi cosa, che annuncia le barricate su qualsiasi cosa, ma io penso che noi dobbiamo occuparci di mettere in sicurezza questa nazione sul piano energetico, e questo si faccia con un mix energetico e ovviamente in un contesto nel quale l'esposizione, in contesto geopolitico così complesso, nel quale l'esposizione non è una buona notizia, l'energia che noi possiamo produrre dobbiamo cercare di produrla, e quindi tanto per quello che riguarda il nucleare quanto per quello che riguarda l'accelerazione che abbiamo consentito ieri per le regioni di dare concessione sull'estrazione degli idrocarburi, quello che stiamo cercando di fare è difendere l'autonomia di questa nazione. Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.

0: torniamo in diretta, terzo tema di oggi qui a Italiano Limits, il caro carburante. Intanto l'avete sentita la Meloni che dice settimana prossima provvedimento sull'energia, vedremo che partorirà il governo, ma intanto siamo alle prese con il caro carburante. Raccontatemi quanto l'avete pagata oggi, la benzina, il gasolio. Ieri il governo è intervenuto ancora una volta, il Consiglio dei Ministri ha prorogato per altri 7 giorni fino al 17 settembre lo sconto sul gasolio, 17 centesimi al litro tra accise e IVA, una misura che soltanto per questa settimana costa allo Stato circa 86 milioni di euro. Io oggi sono andato a fare il pieno alla mia macchina e devo dire che non è che abbia decisamente ringraziato il governo Trump e tutte quelle robe lì. Mi è venuto un colpo, e se penso che c'è lo sconto e avrei pagato ancora di più, mi sento male, perché alla fine paghiamo sempre tutto noi. L'ennesima proroga, questo agli sconti, no? E questo già racconta molto della situazione in cui ci troviamo, perché da una parte il governo non vuole lasciare che il prezzo del diesel salga ancora da un giorno all'altro, dall'altra però continuare a intervenire settimana dopo settimana costa moltissimo. Gli aiuti sui carburanti messi in campo da marzo hanno superato i 2 miliardi di euro, e non è che sono regalini, no? Non è che questi 2 miliardi di euro non ce li dobbiamo poi pagare noi, Infatti Giorgia Meloni ha annunciato che la prossima settimana arriveranno nuovi provvedimenti, l'obiettivo dichiarato è andare oltre le proroghe e intervenire anche sul problema strutturale della dipendenza energetica italiana, accelerando autorizzazioni e concessioni per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Ma non è una roba che si fa in 2 giorni, però magari sono baccato io. Allora, quanto è intervenuto finora il governo per contenere il caro carburanti e più in generale il caro energia? Quali misure ha messo in campo? Quanto sono costate alle casse dello Stato e quanto stanno incidendo davvero sui prezzi pagati da famiglie e automobilisti? La scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
1: Ieri il governo ha prorogato ancora di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, ma il caro carburanti accompagna ormai da parecchio tempo la nostra trasmissione. L'emergenza, lo ricorderete, era partita a marzo, quando la guerra in Iran e le tensioni nel Golfo avevano fatto impennare il prezzo del petrolio. Il governo era intervenuto tagliando le accise di 20 centesimi al litro. Considerando anche l'IVA, lo sconto alla pompa superava i 24 centesimi. Da allora però il beneficio è stato ridotto, modificato e prorogato più volte, seguendo settimana dopo settimana l'andamento dei mercati. Cosa paghiamo davvero in un litro di carburante? C'è il prezzo industriale, quindi petrolio, raffinazione e distribuzione. Poi c'è il margine di chi vende e infine ci sono le tasse. La principale è l'accisa, una somma fissa per ogni litro. Le famose vecchie accise per la guerra d'Etiopia, il Vajonte e altre emergenze non esistono più come voci separate. Sono state inglobate da anni in un'unica imposta. E soprattutto questo si applica anche l'IVA al 22%. Perché allora il governo continua a prorogare lo sconto soltanto per pochi giorni? Perché tagliare costa. Da marzo gli interventi sulle accise hanno già assorbito oltre 2 miliardi di euro. Confermare lo sconto per mesi significherebbe impegnare subito altre centinaia di milioni, mentre petrolio e gas possono salire o scendere rapidamente. Per questo, da mesi il governo dice di studiare il passaggio agli aiuti mirati, che però tardano ad arrivare. Non più uno sconto uguale per tutti, ma risorse concentrate su famiglie con redditi più bassi, autotrasportatori, partite IVA e categorie che usano il carburante per lavorare.
0: E allora, questa è la ricostruzione, e adesso vi faccio una domanda: si può continuare così? Ogni settimana una nuova proroga, decine di milioni di euro per evitare che il diesel aumenti ancora, mentre la causa internazionale del problema resta lì. Il governo deve continuare a tagliare le accise per tutti, deve aumentare lo sconto, oppure, come si discute da settimane, sarebbe più sensato utilizzare quelle risorse per aiutare soltanto chi ha redditi più bassi o chi utilizza l'auto per lavorare. Soprattutto, voi quanto state spendendo per fare il pieno? Perché 17 centesimi possono sembrare molti quando li leggiamo in un decreto, ma quando arrivate alla pompa la differenza la sentite davvero o il pieno continua a essere troppo caro? Allora 334 11 11 622 per i vostri messaggi audio attraverso WhatsApp.
2: Il governo sono solo chiacchiere di distintivo, questo sconto non si vede, non esiste, c'è nei loro sogni remoti.
3: Però, ma è vero che questi soldi che vengono scontati tra virgolette dal governo sulle accise non sono gratis, nel senso che bisognerà poi in qualche modo ridarli a qualcuno o a qualche cosa? Ma allora mi chiedo, ma che senso ha fare questi interventi se di fatto sono soltanto un palliativo? Non servono a nulla se non a spostare dei soldi da oggi a domani.
0: E dice delle cose sensate questo ascoltatore, perché accidenti, paghiamo della gente che sta al governo che le dovrebbe avere queste risposte, che queste risposte non ce le ha. Però siete bravi, perché mi mandate bravi, scusate, sembro un professore, un maestro di scuola, siete bravi a mandare i vostri WhatsApp. Ma io vi ho chiesto, ditemi quanto vi sta costando, fatemi dei prezzi, perché poi abbiamo visto che questo paese è particolarissimo, a prezzi diversi da pompa a pompa, da città a città, da regione a regione. In certe parti il gasolio arriva anche a 2,8 al litro, cioè una situazione che definire insostenibile è dir poco. Quindi al 334 11 11 622 vorrei i vostri esempi concreti, e tra poco ne parliamo con un esperto.

0: Buonasera Poletti, cosa ne pensiamo di quello che percepiamo alla pompa? Io percepisco che facendo il pieno alla mia automobile ormai supero sempre il limite delle 101 euro che mi dà come disponibilità il bancomat con la mia carta. È sempre stato un limite negli anni e normalmente stavo intorno ai 75 euro parlando di mesi fa, e adesso non riesco a fare il pieno completo perché supera i 101 euro.
1: Buonasera, io questa mattina ho fatto il pieno a Roma, la mia macchina è fra l'altro ibrida, di solito con 45 euro faccio il pieno, stamattina 53.
2: Ecco, questo volevo sentire, perché poi è questa la voce che bisognerebbe portare dentro quel palazzo in cui si prendono le decisioni. E continuate al 334 11 11 622, perché il senso di ascoltare questi messaggi è anche quello di dire non siamo soli, o forse di dire, peggio ancora, siamo tutti nella M, però insomma non vorrei essere greve, ma così è, così è. Saluto il direttore di formulapassion.it Vincenzo Borgomeo. Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Ciao, buonasera, buonasera. Sì, hai fatto bene a mandare questi messaggi, perché sintetizzano alla perfezione il percepito da parte degli automobilisti. Però va anche ricordato dall'altra parte della barricata che è un impegno enorme, cioè questo, l'ultimo decreto legge approvato ieri al Consiglio dei Ministri, cioè la proroga fino al 17 settembre, la riduzione di 17 centesimi, che può sembrare una scemenza, una cosa inutile, ha un costo stimato di 100 milioni di euro. Ma non solo, ti dirò di più, dal 19 marzo Stato ha già speso qualcosa come 2 miliardi e mezzo per tentare di ridurre questo caro carburante. È ovvio che non basta.
2: E non basta, però verosimilmente cosa possono inventarsi?
3: Non serve la politica delle proroghe, serve a poco, e lo stesso governo lo riconosce, perché poi dopo alla fine lo sconto generalizzato è troppo costoso, poco selettivo e soprattutto diciamo che non aiuta le fasce più deboli. Quindi, per rispondere alla tua domanda, quello che si potrebbe fare, si parla di aiuti selettivi, cioè dei bonus legati ai parametri dell'ISEE, e poi sostegni mirati a chi lo usa per lavoro, perché poi è evidente che uno sconto così generalizzato sui carburanti va a chi magari ha una macchina molto costosa e quindi è l'influente, neanche se ne accorge di questo sconto, e invece va a poco a chi lo usa per lavoro. E poi vabbè, insomma, le proposte, da quello che sappiamo, si sta lavorando anche un'accisa mobile strutturale, no? Il famoso extragettito IVA di cui si è parlato tanto, per tagliare l'accisa automaticamente quando sale il costo industriale. E vabbè, poi l'altro possibile scamotage è quello di aumentare la produzione nazionale, pure di questo si è parlato. Però poi sai, al fondo rimane il tema principale, che l'Italia è tra i paesi al mondo con la pressione fiscale più alta su benzina e gasolio. Noi siamo anche l'unico paese sul globo terracqueo che paghiamo le tasse sulle tasse, cioè l'IVA sulle accise. E quindi ne abbiamo parlato con te anche tante volte. Quando si riuscirà finalmente a ristrutturare questo delirio della tassazione della fiscalità sui carburanti, anche quello potrebbe essere, diciamo, un aiuto.
2: Allora,
3: c'è poco da fare, diciamo, siamo alla quindicesima proroga da marzo, e quindi
2: intanto Vito scrive: avvisate la Meloni che se anche domani mattina iniziano i lavori per le centrali nucleari, il primo kilowatt elettrico disponibile lo avremo quando lei sarà già nonna. E poi Milton: con l'auto elettrica questo problema non si pone, se poi l'energia si produce in Italia con le rinnovabili, problema risolto. Svizzera, Oreste, abbassare l'IVA. Sentiamo un ascoltatore che ci chiama da Varese. Giulio, buonasera.
4: Sì, buonasera dottor Poletti, io la seguo buonasera. Spesso, sono gente
2: e quindi sentirà spesso anche il collega Borgomeo che
3: si addormenta
2: di automobili.
4: No, assolutamente non mi addormento. Io sento l'effetto, uso spesso la macchina per spostarmi per lavoro da Varese a Milano, quindi alla sua richiesta di prima di fare esempi, l'effetto obiettivamente già al pieno è diretto ed è importante, non è di 2-3 euro. E poi lo senti indirettamente quando vai a fare la spesa, perché quando alcuni beni non di lusso, cioè frutta e verdura, arrivano a livelli, passano da 2 euro a 3,40 euro, la differenza la capisci se stai attento, insomma, e non è una differenza di poco conto, perché se nel giro di 6 mesi, ripeto, la stessa frutta o verdura va da 2,10 a 3,40, è un aumento importante. Ora, sicuramente, come diceva magari qualche altro telespettatore, il nucleare ha bisogno di tempi. Quello che probabilmente, senza far polemiche partitiche, perché se si vuole essere seri qua non c'è spazio per destra e sinistra, quello che però si potrebbe dire a Meloni è che, siccome ha avuto appunto il governo più longevo d'Italia, i tempi per aumentare la produzione nazionale, perché ha ragione la Meloni quando dice oggi fare attività economica in Italia richiede lungaggini burocratiche disastrose, se lo avesse magari messo in pista nel primo anno di governo, forse oggi avremmo già visto i primi frutti messi a terra, no? Quindi questo sì è un mini rimprovero, fra virgolette, che si potrebbe fare al governo. Poi sul tema di selezionare non è facilissimo, perché tutti noi banalmente, se usciamo, non stiamo andando a lavoro, se però usciamo diamo lavoro, perché se certo. Io esco e porto la mia famiglia al ristorante, certo. Se non lo faccio ci sarà un'attività economica che ho ricavo in meno, quindi è un discorso che faccio fatica a trovare una soluzione reale, no? Perché ripeto, il mio esempio è proprio indiscutibile, io vado al ristorante o no, posso anche risparmiare carburante, sì, i miei soldi, però c'è un'attività economica che ho ricavo in meno, quindi certo, da questo punto di vista quello che noi invece potremmo selezionare. Prego.
2: No, dico, concluda la frase che poi sentiamo la risposta.
4: No, volevo dire che quello che si potrebbe selezionare, ad esempio, la macchina dello Stato che giustamente deve intervenire, per esempio noi sappiamo che vengono dedicate una quantità di carburante enorme ogni estate in Italia per spegnere gli incendi, ogni autunno in Italia dobbiamo spendere un sacco di carburante per risolvere giustamente i problemi delle frane, delle alluvioni. Poi di nuovo in primavera abbiamo i nuovi, cioè qualcuno ha mai visto negli ultimi anni dire signori dall'anno prossimo preveniamo, no? Non spendiamo miliardi di euro nelle emergenze, che in Italia le chiamiamo emergenze ma oramai sono la normalità, lì sì che potremmo tagliare dei costi.
2: La ringrazio e buona serata, in viaggio in questo momento verso Varese?
4: Sì,
2: bene.
4: Sì.
2: Buona autostrada, grazie. Vincenzo.
5: Sì, beh, l'ascoltatore ha ragione, ma c'è un tema di fondo di cui poi non possiamo non più tener conto, cioè alla fine l'automobile è un volano di tutta l'economia, cioè fare la guerra all'automobile significa condannare di fatto un paese, ma non solo per le fabbriche che chiudono, che abbiamo visto che sono dei drammi sociali, ma anche per tutto un indotto enorme, e l'Italia è uno dei primi paesi al mondo per questo indotto straordinario di industrie che tengono avanti questo paese. Ti faccio un esempio, non faccio nomi di pubblicità, ma in Italia abbiamo una casa automobilistica molto grande che non produce nulla nel nostro paese, è un importatore e quindi importa auto dall'estero, le distribuisce, le assiste a concessionari, certo, venditori, e questa è un'azienda che ha 20.000 dipendenti e ha un fatturato di 5,2 miliardi. Mandare in crisi questo settore, anche quando non c'è produzione, cioè stiamo parlando semplicemente di uno che distribuisce, quindi l'ultimo anello della catena, significa distruggere famiglie, annullare stipendi. Poi sono tutti soldi che i governi in qualche modo devono ridare e ridanno con il welfare, mille altre sovvenzioni, ma allora sarebbe più conveniente non distruggere questa industria piuttosto che invece poi dopo dover cassa integrazione, dover avere dei costi sociali stellari, per compensare i disastri che sono stati fatti in altre sedi. Però ecco, per rispondere poi all'altra domanda dell'ascoltatore, l'emergenza, è certo che il uscire dall'emergenza richiede tempi lunghi, però qui si tratta di, come nell'ultimo decreto legge, spegnere l'incendio. Adesso, senza questi ulteriori 85-100 milioni di euro di quest'ultimo costo, la benzina schizzerebbe a 2,5 euro più o meno, ecco. Gasolio, quindi insomma, sì, è vero, bisogna lavorare in prospettiva, però nel frattempo spegnere l'incendio, quindi bisogna purtroppo fare tutte e due le cose.
2: Grazie alla collega Vincenzo Borgomeo, direttore di FormulaPassion.it, sempre sul pezzo, sempre preciso. Grazie, ti aspetto prossimamente.
5: Con piacere, buona serata.
2: Grazie. Allora, noi abbiamo il tempo, no, non abbiamo il tempo di ascoltare i vostri vocali, li ascoltiamo tra poco. Abbiamo invece il dovere di ascoltare l'informazione del giornale radio, poi torniamo anche per parlare ancora di questo tema, ma per parlare della scomparsa di Emma Bonino e per dare le ultimissime sul rientro, pare certo, di Alessandro Di Battista in Italia.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sono le 19 e 2 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buonasera e ancora bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: addio a Emma Bonino, mezzo secolo di battaglie per i diritti, il governo annuncia i funerali di Stato per lei e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, morto a 90 anni. 11 settembre, 25 anni dopo, Trump: non dimenticheremo, per questo combattiamo. In Medio Oriente gli Houthi, i filo iraniani conquistano l'accesso al Mar Rosso. Ex Ilva, in appello si conferma il blocco dell'area a caldo, le imprese dell'indotto avviano i licenziamenti, sindacati sul piede di guerra. Al via la quarta di Serie A, oggi Venezia Fiorentina, domani Lazio-Milan per Amorim Gattuso e leggenda.
13: Giornale Radio News.
14: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Cristina Scarpa, Alessio Gallea e per lo sport Lorenzo Villanetti. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Europa Assemblea Mezzola: in politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali.
15: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia. Una battaglia, questa, che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo. Per Giornale Radio, Cristina Scarpa.
14: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
16: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
14: E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato quattro volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato.
17: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre a 25 anni degli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
18: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
17: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle torri gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i quattro ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
19: Never, ever forget.
17: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
14: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente. Gli Houthi dello Yemen, ribelli filo-iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo-saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e rassicurano sul permanere della libera circolazione navale con l'eccezione delle navi di Riyadh. La Corte Civile d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento provvedimento ex Ilva di Taranto che dovrà attuarsi entro il 28 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'attività di impresa, spiegano i giudici, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Martedì scorso l'Associazione delle Imprese dell'Indotto, dopo un incontro con governo e sindacati, aveva accettato di sospendere l'annunciato licenziamento collettivo di 2.500 lavoratori in attesa proprio della sentenza di Milano e ora ha subito comunicato l'avvio di tale iter. Sindacati dunque sul piede di guerra, subito il blocco dei licenziamenti e convocazione permanente a Chigi per la messa in sicurezza e il rilancio industriale, incalzano le sigle confederali. Faremo del nostro meglio, fa sapere la Premier Meloni. Intanto Bruxelles conferma di aver ricevuto la richiesta del governo di attivazione della clausola di flessibilità per gli investimenti su energia e difesa. Secondo quanto riferito il mese scorso in Parlamento dal ministro dell'economia Giorgetti, la richiesta riguarderebbe lo 0,6% del PIL per la prima, dello 0,9% per la seconda. Decisiva la data del 22 settembre, con l'ultimo aggiornamento Istat sul deficit 2025. Se inferiore al 3% del PIL, l'Italia potrebbe uscire dalla procedura di infrazione. Infine lo sport, archiviata la prima giornata di Champions League, torna la Serie A. Venezia-Fiorentina apre il quarto turno e inaugura la seconda avventura viola di Vanoli. Domani il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan.
20: Riparte dal suo Venezia, Vanoli, chiamato di nuovo a risollevare le sorti di una Fiorentina in piena crisi. 0 punti in 3 giornate sotto la guida Grosso e un amore mai sbocciato con Paratici. Per ripartire, spazio alle certezze e quindi a Pongracic, Ranieri, Fagioli e Ndur, scudieri della salvezza festeggiata solo qualche mese fa. Dall'altra parte anche Stroppa dovrà invertire il trend che vede gli arancio-nero-verdi a quota zero e per farlo spera nelle geometrie di Capitan Busio. Calcio d'inizio in Laguna, ore 20:45. Domani il turno di campionato si arricchisce con il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Alla vigilia Amorim spende parole al miele per Gattuso. È una leggenda e un esempio per la nostra squadra, spiega il tecnico rossonero. Nessuno deve dimenticare di giocare per il Milan. Non ha parlato in conferenza il mister biancoceleste, ma Dazon si è espresso così su Frattesi.
21: In doppia cifra non c'è mai arrivato, però sempre ha fatto gol importanti. Gli ho fatto sempre presente che all'età che ha uno si deve assumere anche delle responsabilità. E l'ho convinto, l'avevo convinto. Dopo ho avuto la fortuna di portarlo con me, che ho trovato squadra.
20: Fin qui 3 gol in 3 partite per l'ex Inter, domani di nuovo in campo accanto a Belayan e Taylor. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
14: E per il tennis al US Open è attesa per le 2 semifinali. Dalle 21 il tedesco Zverev, numero 1 del tabellone, sfida il russo Khachanov. Nella notte derby a stelle strisce tra Tiafoe e Shelton. In palio la finalissima di domenica a New York. Domani quella femminile tra Sabalenka e Rybakina. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
22: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
23: Sì, buonasera signor Poletti, sono Riccardo da Milano. Senta, io stavo sentendo, adesso non mi ricordo il nome di chi ha parlato, che dice che il governo ha già stanziato e speso 2,5 miliardi per calmierare, diciamo, il costo del gasolio. Vorrei fare una domanda, perché forse non ho seguito bene questa sera, ma a fronte di questi 2,5 miliardi che il governo ha speso, con l'aumento della benzina che c'è stato, del gasolio, è chiaro che lo Stato ha avuto un introito maggiore, no? Sia di IVA sia per quanto riguarda anche le imposte. Quindi a fronte di 2,5 miliardi spese, quante ne ha incassate? Si può sapere? È una domanda che le faccio. Grazie Poletti, buona serata.
24: Dottor Poletti, buonasera, buonasera ai radioascoltatori. La scheda poc'anzi per quanto riguarda il carburante è perfetta. Manca solo un elemento, cioè le accise, che adesso è diventata, se ho capito bene, una tassa unica, hanno inglobato tutto e quindi è diventata l'accisa. Che fine fa? E di quanto stiamo parlando? Cioè questa accisa né in un litro di benzina quanto ci costa? E poi a che cosa è devoluta subito dopo come tassa? Cioè che cosa ci fanno? Forse questa andava detto. Va bene, buonasera.

0: Allora, il ricordo di Emma Bonino da parte dei colleghi della politica, da parte della gente comune. Allora partiamo con la scheda di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadore.
1: Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino. Ha attraversato mezzo secolo di politica italiana con l'intransigenza della militante e il pragmatismo della donna di governo. Entrata nel Partito Radicale negli anni 70, ha fatto della disobbedienza civile uno strumento di lotta. Di lei si ricordano in primo luogo le battaglie per l'aborto, contro la pena di morte e il proibizionismo che divisero il paese. Alla fermezza sui principi ha accompagnato però una notevole elasticità nelle alleanze. Nel 1994 fu eletta con il sostegno del centrodestra e aderì al gruppo parlamentare di Forza Italia. Il primo governo Berlusconi la indicò poi come commissario europeo. Nel 2006 venne eletta ministro con Romano Prodi, nel 2008 entrò in Senato nelle liste del Partito Democratico, nel 2013 fu nominata ministro degli esteri nel governo Letta. Compie Europa, poi approdò infine nell'area del centrosinistra. Nel percorso di Bonino si ritrova quella tensione mai risolta della politica radicale, denunciare il sistema dei partiti e negoziare con quegli stessi partiti candidature, rappresentanza e incarichi. Anche l'etichetta di pacifista richiede cautela. Bonino sostenne l'intervento militare in Kosovo e si oppose al ritiro immediato delle truppe italiane dall'Iraq. Resta poi il caso del presidente della Repubblica Giovanni Leone. Bonino e Marco Pannella parteciparono alla durissima campagna contro il presidente della Repubblica e gli chiesero pubblicamente scusa solo nel 1998, 20 anni dopo. Per una cultura politica che aveva fatto delle garanzie individuali una bandiera, fu una contraddizione profonda.
0: E allora questa è Emma Bonino nella scheda del nostro Matteo Respinti. Sentiamo Meloni che ha parlato di funerali di Stato per Emma Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, no? La devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista. Su questo eravamo d'accordo, tra l'altro approfitto per dire anche che siamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure faccio rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie, ovviamente alle comunità politiche di riferimento. Però insomma, sicuramente su questo io e Emma Bonino ci trovavamo.
0: Ecco, questa la premier Giorgia Meloni e poi il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ricordato Emma Bonino in aula al Senato. Sentiamo.
3: Avete già purtroppo la notizia triste che all'età di 78 anni si è spenta Emma Bonino, a cui tutto il Parlamento era legato. Lei, fra l'altro, il Parlamento l'ha percorso in tutte le direzioni, era stata vicepresidente del Senato, ministro degli esteri nel governo Letta, ministro del commercio internazionale nel governo Prodi, deputata e senatrice e anche commissaria europea. Io ero vicepresidente della Camera nel 94 e alle riunioni di capigruppo lei partecipava e già aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità, e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sincere condoglianze. E nel fare questo chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie. Grazie.
0: Ecco, la nostra regia ha interrotto l'applauso. In realtà c'è stato un lungo, commovente applauso per Emma Bonino. Anche chi non la pensava come lei ne riconosceva il valore. Sentiamo Maurizio Lupi che ricorda Emma Bonino. L'Italia perde una grande donna, si batteva con coraggio per i suoi ideali. Mi chiedono un attimo dalla regia e ecco, e quell'attimo è passato.
4: L'Italia perde una grande donna, una persona che sapeva con coraggio e forza battersi per i suoi ideali. Ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, di lavorare con lei sotto il governo Letta. Da lei mi distinguevano tante posizioni, lei radicale e io cattolico. Ma ciò che ci ha sempre accomunato è la stessa idea di politica, lo strumento per costruire il bene comune.
0: Questo Maurizio Lupi, e ascoltiamo anche il ricordo del senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
5: Io ho preso la notizia del fatto che il pontefice Papa Francesco andò a casa per farle visita, non mi sorpresi più di tanto. Seppi che il pontefice portò un mazzo di rose, si presentò a lui quasi non dall'alto del suo seggio pontificale, ma si presentò a lui come uomo che riconosceva il valore di chi aveva davanti, nonostante fosse espressione di un mondo laico sicuramente molto lontano. Perché? Perché avevano in comune tutta una serie di temi che non facevano più destra-sinistra, non erano temi che appartenevano ad un mondo piuttosto che ad un altro. Il rispetto della dignità dei dimenticati, il rispetto della dignità dei migranti, dei carcerati. Ecco, Presidente, concludo. Se ne va con Emma Bonino una delle coscienze più libere della Repubblica Italiana. Di lei resteranno le sue battaglie e l'insegnamento che la politica vera non teme l'avversario, ma ha il coraggio di misurarsi con chiunque, senza mai cedere sui propri valori. Il Movimento 5 Stelle desidera dunque unirsi al cordoglio e alla vicinanza ai familiari dell'onorevole Raffaele Costa e saluta una donna guerriera con l'auspicio che possa prendere il posto, mille donne guerriere al posto di quella che ci ha lasciato.
0: Ecco, questo è il commosso ricordo del senatore Licheri. Tra poco Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa e compagno di lotte di Emma Bonino.

0: poco Benedetto della Vedova, ma il ricordo anche vostro, se credete, ritenete, al 334 11 11 622, che è il numero per intervenire in diretta qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Meglio, sapete che prediligo questa formula, meglio attraverso una telefonata o meglio attraverso un messaggio vocale. Tra poco andiamo anche a parlare delle condizioni di Alessandro Di Battista, che dovrebbe rientrare nel nostro paese. Ci collegheremo con i suoi colleghi del Fatto Quotidiano e tanti altri aggiornamenti. Quindi lascio la linea alla regia per la tradizionale pubblicità delle 19.30 e subito dopo ascoltiamo i vostri vocali, che potete registrare anche in questo momento, e poi il ricordo di Benedetto della Vedova.
1: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare con attenzione, con passione, con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, meglio altrove. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia, nonché sul Piemonte. In giornata migliora ulteriormente al nord, molto instabile invece sulle aree interne del sud in Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria Codina 7 tra Genova Ovest e Bolzaneto verso Milano, in A12 da Genova Est al bivio per la 7 verso Genova, in A7 code anche tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per lavori verso Genova, sul tratto lombardo della 7 code per lavori tra Sago e Binasco verso Genova, a est di Milano per un incidente circa 2 km di code sulla Paullese dalla tangenziale est fino a Bolgiano di San Donato Milanese verso Paullo, in A4 per un incidente circa 3 km di code tra Brescia Centro e Desenzano verso Trieste, per un incidente inoltre code tra Montebello e Soave verso Torino, in A1 code a tratti tra Fidenza e Reggio Emilia verso Napoli e tra Modena Nord e il bivio per la 22 verso Milano, in Toscana per un incidente circa 6 km di code in A1 tra Sesto Fiorentino e Prato Ovest verso Pisa Nord. Circolazione piuttosto fluida questa sera a Roma, a Napoli invece code in tangenziale tra Capo di Chino e Renella in ambo i sensi. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera, volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia della senatrice. Ha fatto tanta politica, politica buona, politica cattiva, ha fatto la politica, la politicante. Come molti politici vivono attaccati alla poltrona e bisogna giudicarla per quello che ha fatto, perché in politica la vita privata ce l'abbiamo tutti e nella vita privata siamo tutti dei bravi uomini, donne, bambini, moglie, fidanzati, eccetera. I veri eroi dell'Italia sono quelli che subiscono le politiche di questi personaggi. Punto qua, che si alzano alle 5 la mattina e spesso non tornano a casa. Si alzano alle 5 della mattina per un salario da 1.200 euro al mese. A me dispiace soprattutto come umanamente per questa gente, non per chi, per i vari politici che prendono 15.000 euro al mese.

0: di Benedetto della Vedova, deputato di Più Europa, compagno di lotte di Emma Bonino. Buonasera, onorevole della Vedova.
1: Buonasera, ascoltatori.
0: E che dire di fronte alla scomparsa di una donna che ha dato tanto a questo paese e che tanto poteva ancora dare?
1: Sì, io credo che il tributo che si vede in questi giorni, in queste ore, direi, no? Sui media, ma anche sui social, che unisce, è un tributo che unisce le personalità della politica, delle istituzioni e le persone, le donne e gli uomini che hanno visto in Emma Bonino una persona che trasformava idee e valori, i suoi, ma spesso condivisi da milioni di persone, in iniziative politiche, in battaglie e in risultati, che è sempre stato il suo, è sempre stato il suo modo di fare politica, di essere.
0: Ecco, avremmo potuto avere Emma Bonino presidente della Repubblica, un ricordo di quel periodo della Vedova.
1: Ma quello fu, io ho avuto il privilegio di vivere tutti quei momenti, fu una cosa straordinaria, perché si partì da una campagna che era la campagna Emma for President, che era fu un'invenzione allora di Giovanni Negri di trasformare l'attesa per l'elezione del Presidente della Repubblica, che sarebbe avvenuta la primavera successiva, in una campagna popolare. Poi Marco Pannella mise tutta la sua energia, le sue capacità in quell'iniziativa, per cui arrivammo a che Emma aveva dei sondaggi popolari come futuro Presidente della Repubblica pazzeschi, no? E poi venne eletto, certo, Ciampi Presidente della Repubblica, ma tutta quell'energia, quella popolarità, quel lavoro venne poi canalizzato nella lista Emma Bonino per le elezioni europee ormai del 1999, dove si raccolse un risultato straordinario, un 8,5%, e io ebbi la fortuna di partecipare a tutta questa avventura e diventare, insieme a Emma e Marco Pannella, parlamentare europeo. E poi lei aveva questa caratteristica: lei è sempre stata una donna di parte, era una radicale, non è che c'erano dubbi su, certo, questo, no? Di dove stesse Emma, che idea avesse, ma di fronte a obiettivi nazionali, aborto, divorzio, o internazionali, fame nel mondo, mutilazioni genitali femminili, contro le mine antipersone, per la moratoria della pena di morte, per la Corte Penale Internazionale, lei su quell'obiettivo sapeva far convergere le energie di tutti quelli che volevano starci, e ne convinceva parecchi, sia a destra che a sinistra. E anche sul piano internazionale aveva una capacità di tessere rapporti, di spiegare, di convincere, straordinaria, e questo ne ha fatto, credo, una delle personalità femminili, ma non solo femminili, più potenti della politica italiana degli ultimi decenni.
0: Io ringrazio per questo ricordo l'onorevole Benedetto della Vedova, deputato di Più Europa e compagno di tante lotte di Emma Bonino.
1: Grazie a voi. Emma era viva gli Stati Uniti d'Europa.
0: Grazie, grazie della Vedova. E intanto è partito da Cuba Di Battista, domani il rientro a Roma dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso. Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando, ricorderete, ha accusato forti dolori alla testa che lo hanno costretto a un primo check-in medico all'ospedale di Santa Clara, nosocomio più vicino al luogo in cui si trovava, per poi essere trasferito, visto la serietà delle condizioni, a una struttura più attrezzata dell'Avana. Il rientro previsto domani a Roma prevede un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo e uno più scali. Al suo arrivo è probabile che Di Battista venga direttamente trasferito al Policlinico Agostino Gemelli, proprio un'equipe dell'ospedale romano, un neurochirurgo e un rianimatore lo aveva raggiunto a Cuba per fornire assistenza medica. E andiamo subito da Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano, che saluto.
2: Ciao Roberto, un saluto a voi, a te e a tutti i tuoi
0: ascoltatori. Buonasera Luca. È una buona notizia.
2: Sì, una buona notizia. Alessandro sarebbe, Di Battista sarebbe dovuto rientrare già la settimana scorsa, esattamente nel fine settimana, proprio un venerdì, quindi il venerdì dell'altra settimana, ma ha avuto un peggioramento, come poi è emerso su tutti gli organi di stampa, che ha costretto i medici cubani a un intervento d'urgenza. Questo intervento è andato tecnicamente bene, le condizioni di Alessandro sono in miglioramento e dopo alcuni giorni di decorso da questo intervento molto delicato, i sanitari hanno deciso che era pronto per partire con questo volo, come tu hai spiegato poc'anzi, che è un volo particolare, che sono aerei ambulanza, aerei sanitari, come vengono detti in gergo, se volano a bassa quota, più bassa rispetto agli aerei normali, hanno una pressione in cabina che dovrebbe essere grosso modo quella che si ha a livello del mare, grosso modo, insomma tutta una serie di accorgimenti anche a bordo che devono permettere che la pressurizzazione non dia fastidio al paziente che viene trasportato, o comunque a limitare il fastidio della pressurizzazione. E quindi domani sarà di ritorno a Roma, ecco.
0: Avremo anche notizie un po' più precise per quanto riguarda le sue condizioni, ricordiamo l'ottimo lavoro dell'ospedale dell'Avana, però insomma il Policlinico Gemelli poi sarà in grado di insomma trovare il modo per riportare Di Battista alle condizioni normali.
2: Sì, la speranza è che questo settore d'eccellenza possa arrivare questo ragazzo a migliorare dopo questi giorni molto molto difficili, dopo questa, tra l'altro per noi diciamo, ci ha toccato particolarmente perché lui era lì per conto del Fatto Quotidiano, sa alcuni reportage proprio da Cuba, certo. Quindi era andato sul mandato del nostro giornale, quindi la cosa ci ha colpito profondamente, insomma era lì per fare alcuni reportage sia scritti che video, e quindi la cosa ci ha toccato dalle prime ore in maniera particolare. La speranza appunto che tutto possa adesso andare. Alessandro è giovane, ha 48 anni, ha due figli piccolini e quindi insomma speriamo che tutto vada, Roberto, nel migliore dei modi. Il fatto già che rientri, come dici tu, è un'ottima notizia, era veramente una notizia che aspettavamo, ecco, mettiamola in questa maniera.
0: Ecco, poi insomma il tutto accompagnato dalle polemiche che sappiamo, cosa resta di quelle polemiche?
2: Resta il fatto, Roberto, che talvolta bisognerebbe anche, nonostante le differenze politiche, io come sai, tu lo sai bene, io non sono uno che quando c'è da dire qualcosa a livello politico non va dritto, tu hai spesso consentito di esprimere le mie opinioni qui in radio e anche in altri mezzi, però credo che ci siano dei limiti, dei perimetri che non vanno mai superati. Credo che alcuni colleghi abbiano ampiamente superato il perimetro, perché la polemica su Di Battista, che c'è chi è arrivato a scrivere l'anticasta salvato dalla casta, mentendo anche nel merito, perché lo ricordo e ti ringrazio per darmi l'opportunità a tutti, che Di Battista tornerà a bordo di un aereo pagato con un'assicurazione privata, quindi senza costi per nessuno, per nessun cittadino, è stato curato dalla sanità cubana a livello pubblico, sanità cubana peraltro messa allo stremo dai dazi e dagli imbarghi terribili degli americani di Trump, tanto è vero che il trasferimento, come tu anche hai spiegato, a Santa Clara e a L'Avana è stato necessario anche perché a L'Avana appunto c'erano più risorse, più strutture, una struttura più che poteva resistere meglio a questo stato di cose, mentre a Santa Clara c'erano più difficoltà, molte più difficoltà. E quindi chi è arrivato a scrivere l'anticasta salvato dalla casta non solo ha attaccato una persona nelle condizioni in cui stava Alessandro Di Battista, ma ha mentito ai propri lettori e ha dato un'informazione falsa, secondo me sapendo bene che era falsa. Non capisco la finalità di tutto questo, se non l'odio, ma se le differenze politiche e le distanze anche aspre tramutano, vanno a tracimare in odio personale anche di fronte a tutto questo, forse c'è qualcosa che non va. Non voglio fare il moralista delle 8 della sera, però penso che ci siano delle linee rosse che non vanno mai varcate. Credo che in questo caso siano state ampiamente varcate e credo che la gente, tra l'altro, se ne sia anche resa conto. Ecco. Quindi qualcuno, secondo me, ha perso, visto anche qualche collega, la finisco qui, che addirittura si è improvvisato, ha improvvisato diagnosi sui social. Ecco, sono cose francamente un po' miserevoli. Ecco. Questo francamente è già difficile fare il giornalista. Il medico aggiunto, ecco, proprio no. Ecco, e questo lo eviterei.
0: Grazie a Luca De Carolis, grazie collega del Fatto Quotidiano,
2: un
0: buon lavoro Luca.
2: Buona serata. Grazie a voi, ciao.
0: Noi torniamo dopo il brano. A proposito di quello che diceva Luca, non ci si improvvisa medici, andremo a parlare appunto con i medici per capire cosa è accaduto.

0: Saluto il professor Piero Barbanti, direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Roma e ordinario di neurologia all'Università San Raffaele. Buonasera professor Barbanti.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora professore, ovviamente finché non verrà visitato in Italia di Battista non potremo capire nel dettaglio che cosa è accaduto, ma dagli elementi che arrivano un primo parere da medico, da professore ce lo può dare.
1: Sì, sottolineo sempre che sia Di Battista che tutto l'entourage preferiscono mantenere lo stretto riservo, ma alcuni dati sono piuttosto chiari, cioè ci sarebbe stata una cefalea violentissima seguita da una coscienza alterata preceduta da strani mal di testa nei giorni precedenti, inusuali. Bene, una cefalea brutale che porta il soggetto in ospedale, che raggiunge l'acme, il massimo in pochissimo tempo, si chiama cefalea da rombo di tuono, e le cefalee precedenti si chiamano cefalee sentinella. Ma qual è la causa? La causa di questo tipo di mal di testa è in genere il sangue che si spande dentro il cervello, no, fuori, sulle meningi, sul rivestimento, e quindi questa è la causa più frequente, una emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma. Questo succede nell'85% dei casi. Non parliamo probabilmente di Alessandro Di Battista, ma questo sarebbe un caso di scuola, perché i sintomi sono esattamente questi. E spiegano anche il perché, dopo il mal di testa atroce, il soggetto si riprende perfettamente. D'altronde il sangue si spande sul rivestimento del cervello, sulle meningi, dando un fortissimo dolore, non dentro il cervello, dando deficit neurologici. E questo spiegherebbe anche perché dall'Italia sia partito un chirurgo e non un neurologo, perché in questo caso poi la malformazione in genere l'aneurisma deve essere chiuso. E così concludo, in genere sono situazioni che hanno un recupero anche completo, assolutamente positivo, certo, quando la chirurgia sia fatta bene, ovviamente, e il soggetto, come sembra stesse lui, fosse in condizioni ottime tra l'evento e l'intervento.
0: Ecco, si trovava in condizioni particolari a Cuba, con i problemi che conosciamo, pur riconoscendo la grande professionalità dei medici, i mezzi sono pochi. Campanello d'allarme, parlava lei di campanello d'allarme, ecco, qual è il messaggio che può arrivare a tutti? Immediatamente recarsi dal medico quando arrivano questi segnali che il nostro corpo ci manda, no, professor Barbanti?
1: Intanto vorrei dare un messaggio di tranquillizzazione, sa perché? Perché in Italia circa 15 milioni di persone hanno avuto almeno una volta nella vita un forte mal di testa che si chiama emicrania, ma il mal di testa sospetto, questa cefalea a rombo di tuono, è facilmente riconoscibile, perché impiega meno di un minuto dal momento della comparsa a diventare atroce. Mentre invece chiunque abbia le emicranie, anche le più disabilitanti, impiega decine e decine di minuti dai primi sintomi a star molto male. Quindi chi abbia una mal di testa a esordio brutale, a scoppio improvviso, non deve andare al medico, deve andare a pronto soccorso. Ma ricordiamo che un mal di testa molto forte, se progressivo, il più delle volte è solo un'emicrania e il pronto soccorso non deve essere consultato. Andiamo dal medico e ne parliamo tranquillamente.
0: Bene, mi sembra tutto molto chiaro e ridimensionato all'effettivo problema. Grazie professor Piero Barbanti, San Raffaele di Roma e ordinario di neurologia all'Università San Raffaele. Buon lavoro professore.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori e buona serata.
0: Buona serata anche da parte mia, perché siamo alle battute conclusive della nostra trasmissione. Tra pochi minuti il timone delle 20, che è condotto dal nostro Francesco Massardo e che anche questa sera tornerà sulla questione appunto dell'addio a Emma Bonino, ma seguirà anche l'11 settembre novembre, con il ricordo anche del nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi, e la convention repubblicana, insomma, e tanti altri temi che il nostro Francesco Massardo affronterà tra poco con passione ed entusiasmo. E sempre con passione ed entusiasmo siamo stati anche qui noi in questa nostra prima settimana di Italia No Limits. Fatemi ringraziare il pubblico che ho ritrovato con grande piacere, mi mancavate davvero tanto. Fatemi ringraziare la squadra, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Con loro e con voi, cari ascoltatori, siamo tornati a confrontarci in questa nuova edizione di Italia No Limits. Da parte mia l'augurio di un sereno fine settimana, magari tenendo giornale radio accesa, perché no, ci sono un sacco di trasmissioni anche nuove, e vi aspetto nuovamente lunedì prossimo dalle 17 alle 20 qui su giornale radio, la radio libera di informare.
2: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 19:59.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera da Alessandro Cisilin. Emma Bonino ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente. Il messaggio del presidente Mattarella nel giorno della morte a 78 anni a Roma della storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa. Il 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. L'Europa per cui ha combattuto sentirà la sua mancanza. Il messaggio della presidente dell'Euroassemblea Metsola. In politica per mezzo secolo è stata al centro delle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti fondamentali. Sentiamo Cristina Scarpa.
8: Storica militante radicale, paladina dei diritti civili, ma anche commissaria europea, ministra, fondatrice di partiti. Emma Bonino è stata protagonista degli ultimi 50 anni di storia italiana. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, nel 1948, la prima battaglia è quella per legalizzare l'interruzione volontaria di gravidanza. Nel 1975 si autodenuncia e finisce in carcere per procurato aborto, ma nel 1978 arrivano la vittoria al referendum e la legge 194 che difenderà per tutta la vita. Nel 1976 l'ingresso alla Camera, eletta con i primi radicali, nasce il sodalizio quarantennale con Marco Pannella. Tra gli anni 80 e 90 fonda iniziative di respiro internazionale contro lo sterminio per fame e per la giustizia, una battaglia questa che avvicina i radicali a Forza Italia. Nel 1995 Berlusconi la nomina commissario europeo, si occuperà di consumatori, pesca e soprattutto, forse più nelle sue carte, di aiuti umanitari negli anni della guerra dell'ex Jugoslavia. Nel 1999 per la prima volta si parla di una sua candidatura al Quirinale. Non ce la farà né allora né mai, ma alle successive europee il boom della lista che porta il suo nome la porterà a Strasburgo. Nel 2006, dopo alcuni anni al Cairo per studiare l'arabo, torna alla Camera con Prodi, che la sceglie come ministro per le politiche europee. Due anni dopo è eletta al Senato. Nel 2013 Enrico Letta la vuole ministro degli affari esteri, ma dura meno di un anno. A inizio 2018 nasce la sua ultima creatura politica, Più Europa. Malata di tumore al polmone, dal 2015 negli anni subisce diversi ricoveri. Due anni fa la visita forse più inaspettata, quella di Papa Francesco, suggellata da una foto storica, loro due in sedia a rotelle a conversare tra le piante del terrazzo.
7: E non rinunciamo a sognare e ad amare, diceva Bonino in una lettera agli elettori alla vigilia dell'ultima tornata per le politiche del 2022.
9: Cari elettrici, cari elettori, sono io, Emma Bonino. Ho qualcosa da dirvi. Proprio ora che salvare tutto quello per cui abbiamo lottato insieme sembra impossibile. Oggi voglio dirvi una cosa importante. Niente è impossibile quando l'Italia fa l'Italia. So che siete preoccupati, sfiduciati, ma non è questo il momento di chiuderci e rinunciare a sognare. Anzi, ve lo dico con il cuore, è tempo di crescere, di guardare avanti investendo su ciò che abbiamo di più caro, il nostro futuro, di liberare il talento che si fa impresa, di amare senza paura.
7: E Palazzo Chigi fa sapere che lunedì mattina alle 10 il Consiglio dei Ministri delibererà i funerali di Stato per Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso all'età di 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta già nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale. Negli anni 90 è stato 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. E ora andiamo negli Stati Uniti per la ricorrenza dei 25 anni dal terribile attentato. Alessio Galea.
5: A Ground Zero inizia sulle note di Bach e del violoncellista Yo-Yo Ma la lettura dei nomi delle quasi 3.000 vittime degli attentati dell'11 settembre, a 25 anni dagli attacchi che sconvolsero gli Stati Uniti e il mondo.
10: Joseph Angelini Sr., Mary Lynn Edwards Angel.
5: Gli aerei dirottati dai terroristi di Al-Qaeda, i primi due entrarono come lame nelle Torri Gemelle, un terzo contro il Pentagono, il quarto diretto Washington, precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Minuti di terrore, un bivio della storia. La commemorazione solenne a Ground Zero con il vicepresidente J.D. Vance e i 4 ex presidenti viventi, Bush, Biden, Obama, Clinton. Trump ha parlato invece alla cerimonia del Pentagono in un discorso in cui ha cucito passato e presente.
11: We will never, ever forget.
5: Non dimenticheremo mai, per questo combattiamo oggi, non abbiamo scelta, combattiamo per vincere, ha scandito. E tra le immagini delle commemorazioni, le 2753 sedie vuote esposte a Bryant Park, una per ogni vita persa negli attacchi dell'11 settembre al World Trade Center.
7: Nuova drammatica svolta in Medio Oriente: gli Houthi dello Yemen, ribelli filo-iraniani, hanno preso il controllo dell'area di Bab el-Mandeb, cruciale per il passaggio sul Mar Rosso. Si segnalano nell'area ancora lanci missilistici con le forze filo saudite e il principe Bin Salman ha chiesto al presidente americano Trump di attaccare gli Houthi, che intanto ricevono i complimenti di Teheran e rassicurano sul permanere della libera circolazione navale con l'eccezione delle navi di Riyadh. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
12: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
13: Eccoci qua, una buona serata, 20.05 di questo 11 di settembre, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, siete ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la regia di Giorgio Berselli per insomma, una puntata un po' particolare per almeno un paio di ragioni. Una ci impone di guardare al passato, l'altra ci impone di guardare al presente. L'11 settembre è una data impressa nella storia, lo è in realtà almeno dal 1973, il brutale colpo di Stato in Cile, e poi lo è diventata ancora di più dopo l'11 settembre 2001. Oggi, 25 anni dopo, l'America celebra a modo suo le vittime degli attentati alle Torri Gemelle, non solo, e lo fa anche alla Trump, diciamo così. La notizia è che pare, insomma, che qualche minuto fa il presidente si sia appisolato al Pentagono alla cerimonia per l'11 settembre, diventando poi virale sui social. L'altro motivo che rende questa puntata un po' speciale è l'addio a Emma Bonino, una vita in prima linea per i diritti. Si è espresso, insomma, nel cordoglio, la notizia è arrivata questa mattina, l'intera politica italiana e non solo, non ultimo ovviamente il presidente Mattarella, che dice ha segnato la vita della Repubblica, insomma oggi è stata l'occasione soprattutto sui social per ripercorrere alcuni dei momenti in cui Emma Bonino è entrata nella storia della Repubblica Italiana, ovviamente a partire dalla sua battaglia per il diritto all'aborto e non solo. E allora noi siamo pronti a partire, c'è davvero tanto da raccontarvi in rassegna stampa, lo facciamo tra pochissimo, ma partiamo anche dalla musica e dal primo pezzo che ascoltiamo in questa puntata. Vi ricordo però, prima di andarlo ad ascoltare, che aspettiamo i vostri messaggi come sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp, oggi più che mai, per raccontarci un vostro ricordo di Emma Bonino o magari anche un vostro ricordo di dove eravate, insomma, in quell'ormai lontano ma non troppo 11 settembre del 2001. Beyoncé, questa è Cuff It, poi rientriamo.

0: E allora, eccoci ancora insieme qui al timone delle 20 su Giornale Radio. Sono le 20:11 e allora ripartiamo dal ricordo di Emma Bonino. Non è una figura che associamo ad esempio al mondo dello sport, eppure prendendo in prestito un termine dal mondo dello sport americano si potrebbe tranquillamente dire che Emma Bonino è stata una game changer, cioè quel tipo di giocatori, in questo caso quel tipo di attivisti e politici che cambiano la partita, che cambiano la storia dei diritti, della battaglia per ottenerli e poi per mantenerli. Non è una storia che procede in maniera omogenea e regolare, può subire delle violente accelerazioni e può subire anche dei percorsi all'indietro, e viviamo, come dire, in un periodo storico in cui chi per sensibilizzare, lo uso tra mille virgolette, sul tema dell'aborto suggerisce di fare ascoltare alla futura madre il battito del cuore. Beh, Emma Bonino invece appartiene alla categoria di chi la storia della difesa dei diritti l'ha accelerata, lo fece con la battaglia che l'ha poi in qualche modo resa celebre a suo tempo, e lo ha fatto poi per buona parte della sua vita e della sua carriera. Il tempo, come spesso accade, ha fatto sì che sia anche tornata forse indietro su alcune delle sue storiche battaglie, rendendo però il ricordo di oggi non meno vivo. E allora, insomma, affidiamo alla copertina del nostro Michele Ceci un ricordo, ma soprattutto, insomma, un percorso, quello che Emma Bonino ha compiuto con i suoi passi, e solo con i suoi passi, nella storia della Repubblica. L'ascoltiamo.
1: Buonasera Francesco. Emma Bonino è stata a tutti gli effetti una protagonista della vita politica italiana e quindi del sistema, ma anche contro di esso, quando lo sfidò a colpi di battaglie per i diritti civili condotte con il solo sostegno della piazza. Battaglie non di rado divisive in un'Italia piccolo borghese poco abituata ai comportamenti di rottura, dal diritto all'interruzione volontaria di gravidanza a quello per la liberalizzazione delle droghe leggere. Una voce forte, inconfondibile fino alla fine in difesa della comunità LGBT, solo per fare un esempio. Prima ancora la militanza contro la pena di morte e per i diritti dei carcerati, un tema che, avendo visto in prima persona le condizioni delle prigioni italiane, non ha mai abbandonato. C'è una Emma Bonino che ha dato scandalo, per esempio autodenunciandosi per procurato aborto, e poi la statista apprezzata per la forza delle proprie idee da entrambi gli schieramenti che, per varie ragioni, a partire dalla costante attenzione a non turbare l'elettorato cattolico, non ne condividevano idee, progetti e indole battagliera. Proprio questo, nonostante la naturale convergenza con il mondo progressista, ha portato Emma Bonino a dialogare sia con il centrodestra sia con il centrosinistra. Su indicazione di Silvio Berlusconi, che remunerava così la scelta del mondo radicale di schierarsi con il polo delle libertà, diventava nel 1995 commissaria europea per i consumatori, la pesca e gli aiuti umanitari. Un mandato che non poteva terminare naturalmente. Nel 1999 Emma Bonino si dimetteva in blocco con i suoi colleghi della commissione guidata da Jacques Santer, contro le accuse di frode e mala gestione a carico della commissaria francese Edith Cresson. E poi la conquista di due importanti portafogli ministeriali: affari europei e commercio estero nei governi di Romano Prodi, la Farnesina con Enrico Letta. Questa svolta istituzionale sarebbe stata anche il motivo di una dolorosa rottura con il suo compagno di lotta di una vita, Marco Pannella. Ma la naturale propensione internazionalista e liberale ne ha fatto una paladina dei diritti umani, anche dell'interventismo umanitario armato e della giustizia penale internazionale. Una campagna indomita e irriducibile, solo parzialmente afflitta dalla diagnosi di un tumore ai polmoni nel 2015. Poi il ritorno con più Europa e un sorprendente incontro conciliatore con Papa Francesco. Questo, e non solo questo, è stata Emma Bonino. A te la linea, Francesco.
0: E grazie insomma a Michele Ceci, c'è davvero poco altro da aggiungere. È un pezzo di storia che comunque se ne va. A proposito di indole battagliera, c'è anche una buona notizia. Dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso, infatti Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza che dunque lo riporterà in Italia da Cuba, dove, come sapete, era ricoverato dal 28 agosto l'ex parlamentare pentastellato, si trovava, lo ricordiamo, nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa che lo hanno costretto a un primo check medico all'ospedale di Santa Clara, e poi da lì insomma la degenza non semplice, il rientro slittato, e adesso si è previsto domani a Roma con un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, cioè un volo a bassa quota e uno o più scali. Al suo arrivo probabilmente verrà trasferito direttamente al Policlinico Agostino Gemelli, e ricordiamo che proprio un'equipe dell'ospedale romano lo aveva raggiunto a Cuba per fornire assistenza medica, e poi insomma il suo arrivo, che è stato salutato dal mondo politico con i migliori auguri, farà parlare insomma, anche perché sarà lo stesso Dibba probabilmente a raccontarci cosa sarà accaduto. Sappiamo insomma che sta alimentando anche alcune polemiche, un filo anche di complottismo. Ci ha scritto poco fa insomma Sergio, che dice: Di Battista si è battuto per la Palestina, a buon intenditore dice un anticoagulante nel cibo. Vedremo insomma, si farà chiarezza sul tema. Noi ripartiamo dalla musica e poi ripartiamo dall'America, che sta celebrando insomma in queste ore il suo 11 settembre. Nickelback, questa è Leave Me Behind.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Allora, l'11 settembre e il ricordo in America. Ci sono almeno un paio di motivi per cui questo anniversario dell'11 settembre è particolare, e non solo perché 25 anni sono un quarto di secolo. Siamo, come dire, col fuso orario, come ben capite, nel pieno, ecco, delle celebrazioni che si tengono, diciamo, contemporaneamente in realtà sia al Pentagono che a New York, ma è chiaro che sia soprattutto lì che gli occhi del mondo sono oggi puntati. Noi siamo in collegamento con Elena Molinari, corrispondente di Avvenire proprio da New York City. Intanto grazie per essere con noi, bentrovata.
1: Bentrovati.
0: Ecco, intanto se ci puoi dare, come dire, proprio uno spaccato di quale tipo di sentimento prevale in queste ore a New York, anche perché tra i motivi che rendono particolare, insomma, questo anniversario c'è anche la polemica che ha accompagnato le celebrazioni sulle morti successive, diciamo, all'attentato, quelle dovute alle condizioni dell'aria, ad esempio a New York, e anche su qualche possibile, ecco, diciamo, menzogna a livelli governativi sulla qualità dell'aria nella città, con tante persone che si sono ammalate e sono morte successivamente agli attentati.
1: Sì, beh, il clima, il tono è sempre molto sobrio, il clima ufficiale cerca sempre di essere il più apolitico possibile, soprattutto a New York, dove non ci sono discorsi previsti, c'è solo la lettura dei nomi delle vittime che dura ore. Ciò nonostante, le polemiche effettivamente ogni tanto riescono ad affiorare. Una, come dicevi tu, è quella legata alle vittime fatte non quel giorno stesso, ma nei giorni successivi, nei mesi, negli anni successivi, dalla qualità dell'aria. Per la prima volta quest'anno, infatti, sono stati letti anche i loro nomi. I parenti di persone morte soprattutto di cancro hanno insistito e hanno ottenuto per la prima volta questa concessione. Un'altra polemica è stata legata al fatto dell'assenza di Donald Trump da Ground Zero, il primo presidente che non si presenta a New York per la commemorazione. Una delle ragioni è che appunto sono proibiti i discorsi da parte delle autorità su quel luogo, lui voleva naturalmente potersi pronunciare. Un'altra ragione per la quale ha scelto il Pentagono, dove appunto ha potuto parlare, è anche quella legata all'elezione del primo sindaco musulmano a New York, Mamdani, che ha sollevato alcune resistenze da parte soprattutto della destra, dei repubblicani, che hanno chiesto, alcuni esplicitamente, che appunto non si presentasse alle celebrazioni. Naturalmente lui c'era, ma è stato un momento abbastanza delicato, perché ha risollevato questi aspetti più, diciamo, biechi e difficili della islamofobia che si era scatenata in quei mesi subito dopo l'attentato.
0: Peraltro, insomma, Mamdani è certamente il primo sindaco islamico, ma è a tutti gli effetti un newyorkese, e insomma Donald Trump, che nel frattempo ci risulta essersi, ecco, appisolato al Pentagono, peraltro alla cerimonia, con uno scatto diventato poi virale sui social, è in piena campagna elettorale, questo ormai lo sappiamo. C'è una convention repubblicana nella quale ha annunciato anche una manovra molto borderline, diciamo, per le midterm elections. Ci sono state polemiche anche relativamente a una sua dichiarazione proprio riguardante l'11 settembre, in cui sostiene di essere stato praticamente lì sul luogo. Non ci sono però, come dire, prove, e ci viene da domandarsi, insomma, come mai l'abbia detto solo adesso.
1: Ci sono varie versioni che lui ha raccontato nel corso degli anni, e sembra veramente che cambino quasi da anno in anno. A volte, cioè, che era semplicemente alla sua Trump Tower, a volte ha detto che era invece molto più vicino e che è stato salvato miracolosamente dai pompieri, altre volte oggi ha parlato di questa squadra di lavoratori che lui avrebbe guidato alla salvezza. Quindi non è chiaro, i media americani ogni tanto cercano di fare del fact checking, ma non so fino a che punto valga la pena. Interessante forse oggi il fatto che lui abbia utilizzato la commemorazione appunto al Pentagono, dove ha preso la parola, per creare un legame diretto fra la guerra al terrore lanciata da George W. Bush dopo l'11 settembre in Afghanistan e poi in Iraq, alla sua guerra in Iran, che è estremamente impopolare e che rischia di costargli la maggioranza almeno alla Camera, possibilmente anche al Senato, alle elezioni di rinnovo del Congresso che si terranno a novembre. Appunto, lui nel suo discorso, pur essendosi tenuto a toni stranamente abbastanza moderati e sobri, ha comunque non ha perso l'occasione di dire che la Repubblica Islamica non avrà mai l'arma nucleare grazie allo sforzo della sua amministrazione. Appunto questa guerra non è per niente amata neanche dalla sua base e gli sta costando molto consenso popolare.
0: Ti faccio un'ultima domanda. L'immagine, ecco, di tre ex presidenti, Obama, Bush appunto che citavi e Bill Clinton a New York mentre Donald Trump è al Pentagono, è forse la cartolina di un paese diviso. L'impressione che passa, il messaggio che passa è che quasi Donald Trump non consideri New York parte della sua America, però l'immagine invece di Bush che si schiera tra virgolette dall'altra parte è anche il segno che anche il Partito Repubblicano

0: divisioni all'interno dell'elettorato americano. L'immagine di quei tre presidenti forse ci ricorda un po' l'unità che c'era subito all'indomani della strage, che è rimasta fra gli americani appunto attorno al loro presidente, riuniti per qualche anno, ma che negli ultimi 10 anni si è completamente persa. Il paese è estremamente polarizzato, diviso. Il Partito Repubblicano in particolare ha fatto uno scarto verso destra che lo ha estremizzato ulteriormente. Trump gli ha dato dei toni populisti che di solito che non appartengono alla sua tradizione. Quindi sì, l'unità, l'immagine dell'unità che si cerca di ricreare in occasione di ogni anniversario è rimasta quasi un'immagine da cartolina.
1: Eh sì, questo è, insomma, sono comunque come sempre spettacolari nella commozione del momento le immagini che ci arrivano e che ci sono già arrivate nella serata di ieri da New York. Le celebrazioni insomma proseguono però anche nel solco di qualche inevitabile, direi, polemica. Ringrazio ovviamente per averci raccontato la giornata e per essere stata con noi Elena Molinari. Noi torneremo anche ovviamente nella seconda parte del nostro timone sull'11 settembre, che è stata insomma una data spartiacque non solo per l'America, ma giustamente siamo partiti da lì, ma anche un po' nella storia mondiale per almeno un paio di motivi, anche dal punto di vista della storia del giornalismo, un mondo che entrava nel terzo millennio, che entrava nell'era digitale, in cui quella notizia che non poteva essere rimandata al giorno dopo entrò nelle case degli italiani e di tutti gli abitanti del mondo, con quel racconto confuso eppure straordinariamente impattante di quello che stava accadendo. E allora ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, tra poco la seconda parte del timone con tutto questo e tanto altro, rimanete qua.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 20 e 32 minuti.
12: Giornale Radio.
13: Meteo.
14: Nelle prossime ore serali e notturne avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, meglio altrove. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia, nonché sul Piemonte. In giornata migliora ulteriormente al nord.

0: Molto instabile invece sulle aree interne del sud in Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle venti. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
3: Eccoci qua, 20:33 di questo 11 settembre. Una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il timone delle 20 su Giornale Radio con la regia di Giorgio Berselli. Ed è una giornata di lutti, perché vi abbiamo detto, insomma, abbiamo già ricordato Emma Bonino, che ci ha lasciato oggi. È scomparso anche oggi un altro noto politico, Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni, più volte ministro. È scomparso a 90 anni, fu deputato tra il 1976 e il 2006, quattro volte ministro per l'appunto. Era noto soprattutto per essersi impegnato a livello politico per contrastare gli sprechi dovuti alla burocrazia e per aumentare la sicurezza stradale. Una carriera cominciata nel Partito Liberale, da cui uscì negli anni 90 contribuendo alla fondazione dell'Unione di Centro, e poi passò a Forza Italia nel 98, ed è il padre di Enrico Costa, oggi capogruppo alla Camera di Forza Italia. Nel 97 perse di poco anche le elezioni a sindaco di Torino. E poi un'altra morte è quella della principessa di Norvegia, la principessa Astrid, che si è spenta oggi all'età di 94 anni, come ha comunicato la Casa Reale norvegese. L'aspetto, sì, per alcuni forse un po' macabro, ma quantomeno simbolico, di questo è che era la sorella maggiore di re Harald V, che è scomparso pochi giorni fa, e in effetti proprio la settimana scorsa aveva partecipato in carrozzina, l'altro ieri, ai funerali di stato del fratello, deceduto invece a fine agosto. Quindi insomma se ne sono andati a stretto giro, e la Norvegia dunque ancora piange un altro lutto nella famiglia reale. Noi tra poco torniamo sull'11 settembre, il racconto di questa giornata, manca l'occasione per fare, come ogni anno, un tuffo nel passato. Intanto ripartiamo dalla musica. Eagle Eye Cherry è il brano che andiamo ad ascoltare adesso, Falling in Love Again.
4: I'm so tired.

0: Allora, eccoci ancora insieme. Prosegue la nostra diretta qui al timone delle 20. Nel ricordo dell'11 settembre, peraltro, insomma, il ricordo proseguirà anche nella giornata di domani, una puntata di Mappamondo. Il nostro programma del fine settimana sarà dedicata soprattutto a New York, ma chiaramente in questa occasione particolare. L'11 settembre, però, è una giornata che tutto il mondo vede come un grande cambiamento, e lo è stata certamente anche da un punto di vista, diciamo, giornalistico. C'era la necessità di essere sul pezzo, come si suol dire, di raccontare in diretta quello che stava accadendo in minuti che poi divennero ore di totale confusione. Prima il pensiero di un errore, poi alla seconda torre colpita la sensazione, poi diventata certezza, di un colpo al cuore dell'Occidente. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori. 25 anni fa, dunque, io quel giorno mi trovavo alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia, al campo volo, perché dovevo presentare il mio libro Inchiesta sull'omicidio di Massimo D'Antona e il ritorno delle nuove Brigate Rosse. Entrai nella saletta degli ospiti, che erano le 14:45 giù di lì, e c'erano Giovanni Pellegrino, commissione stragi, insieme a Carlo Leoni. Avrebbero dovuto parlare con me, poi c'erano altri colleghi parlamentari che stavano guardando la CNN con le immagini in diretta di questo secondo aereo entrato nelle torri. E allora, a quel punto, la Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra, così si chiamava quello che c'era prima del Partito Democratico, decise di interrompere tutti i concerti, i dibattiti politici, le attività previste per la serata, in segno di lutto, solidarietà nei confronti del popolo americano. E c'erano, mi ricordo, i maxi schermi della festa, che i televisori presenti, tutti i vari stand gastronomici, commerciali, che erano tutti sintonizzati sulle televisioni, sulle dirette televisive. E noi dovevamo parlare, e questa è la cosa assurda, del ritorno del terrorismo italiano.
0: Certo.
1: E dai monitor della televisione andava invece in scena il più grande attacco della storia moderna, fiammato da Al Qaeda. Ecco, devo dire che ritornando indietro negli appunti che ho preso prima di entrare in collegamento con te, ricordo che sia la CIA che altri servizi segreti si erano già allarmati per gli attentati che c'erano stati alle ambasciate statunitensi in Africa nel 98, e gli Stati Uniti lanciarono alcuni sottomarini, un attacco missilistico proprio diretti contro questi campi di addestramento. Poi tra il 99 e il 2000 ci furono le Nazioni Unite che approvarono due risoluzioni che stabilivano sanzioni economiche e armamenti all'Afghanistan per incoraggiare i talebani a chiudere questi campi di addestramento. Poi si arrivò dritti all'attentato dell'11 settembre. Ecco, cosa feci? A quel punto presi la macchina e tornai a Milano. Allora lavoravo a Radio 24, la radio del Sole 24 ore. Iniziai insieme agli altri colleghi a lavorare sulle coperture, ma quello che era accaduto di straordinario una radio che faceva informazione, e che il collega e amico Alessandro Platerotti del Sole 24 ore raccontò in diretta lo schianto dei due aerei, perché lui stava alla finestra della redazione di New York del Sole 24 ore, che si trovava di fronte alle torri. E poi andarono in onda Mario Platero, decine di commentatori, tra cui ricordo quelli che poi sarebbero partiti per raccontare la guerra imminente, quella tra Stati Uniti e Afghanistan, cioè Alberto Negri, Ugo Tramballi, Fausto Biloslav, tutti i colleghi che ancora oggi parlano con noi sul giornale radio. Ognuno tentava di raccontare il suo pezzo di verità, quello che conosceva il suo angolo di copertura. Noi mandammo allora Gigi Donnelli e Cristina Carpinelli che volarono verso gli Stati Uniti, ma i voli erano bloccati e quindi anche per loro fu un viaggio terribile, pazzesco. Passarono per il Canada, ricordo che Cristina Carpinelli ci mise quasi una settimana prima di raggiungere l'America. Insomma, furono giorni di dirette, breaking news, tour di Derk, di conduzione. Io lavorai, credo di poter dire, 6 giorni consecutivi mangiando 2 o 3 panini, cosa che adesso non potei fare perché ho il diabete. Dovevamo informare, cioè avevamo capito una cosa fondamentale, che questa è anche un po' la lezione di oggi, che la RAI, la mitica RAI, io parlo della radio, avrebbe dovuto quasi convocare il consiglio di amministrazione per interrompere le trasmissioni, i programmi. Invece questa è la forza delle radio di informazione private o libere. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, la massima libertà, avevamo sconvolto tutta la programmazione, aprimo la radio, tutti i commenti agli ascoltatori. Ecco, una cosa ti posso dire, il mondo e la nostra vita cambiava, tutta la nostra vita cambiava, anche come giornalisti non sarebbe più stata la stessa cosa, perché dopo l'11 settembre ci furono le guerre in Afghanistan e Iraq e ci furono le bombe, ricordiamolo, alla stazione di Atocha a Madrid e poi quella nella stazione di Londra, e cioè, ci iniziò un clima veramente pazzesco, che direi che continua ancora oggi, passati 25 anni e fa. Dico anche che però questo è un commento di quello che la stessa cosa che ho detto anche nell'editoriale di ieri, è che purtroppo gli Stati Uniti non hanno capito molto bene la lezione dell'11 settembre, perché ancora si sono impantanati dentro un conflitto con l'Iran, che già ovviamente allora, dietro all'attacco dell'11 settembre, c'erano forze più ampie della sola Iran, però possiamo dire che 25 anni dopo nulla è cambiato.
0: La lezione, ecco, questa non è stata, cosa per... non è stata imparata, diciamo, compresa. Che peraltro Donald Trump l'ha rivendicato proprio oggi, insomma, a Washington. L'Iran è l'Iraq dei tempi di Bush, e il segno però è che evidentemente la lezione più amara del conflitto, anche dal punto di vista americano, non è stata ricordata. Insomma, è stato però un cambiamento della storia del giornalismo e del modo di essere giornalisti, e di questo ringrazio molto per questa testimonianza il nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi. Grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E allora, insomma, noi peraltro torneremo sul tema anche tra poco, perché è cambiata anche la storia di come si affronta il terrorismo. Quel giorno, avete sentito poco fa, si parlava del terrorismo italiano, del possibile ritorno delle Brigate Rosse, e poi dopo qualche minuto tutto il mondo guardava al terrorismo islamista. Di questo parleremo con Guido Salvini tra poco, per chiudere, insomma, una puntata un po' speciale, e poi, appunto, lo ripeto ancora una volta, perché ci fa piacere in qualche modo lanciare anche i programmi del fine settimana. Su Mappamondo abbiamo deciso di dedicare la puntata al territorio, alla città colpita al cuore quel giorno a New York, ma ripercorreremo anche ovviamente quei momenti, per poi cercare di capire come New York abbia provato a ripartire. La città che non dorme mai, ma davvero quel giorno, quei minuti, in quelle ore si fermò il cuore per qualche istante, il cuore che batte sempre di New York. Allora, tra poco, appunto, chiudiamo la puntata parlando di terrorismo nell'11 settembre, di come è cambiata e di come continua a cambiare il contrasto al terrorismo. Nel frattempo ripartiamo dalla musica. L'ultimo brano che andiamo ad ascoltare all'interno di questa nostra puntata è di Chris Young e si chiama Boots on the Ground.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del nostro timone, una puntata un po' speciale in occasione dell'11 settembre. È giusto anche, insomma, cercare di fare un approfondimento sul tema del terrorismo e del contrasto al terrorismo in una giornata così simbolica, e abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento Guido Salvini, ex magistrato del Tribunale di Milano, ha condotto, insomma, indagini più che note sul terrorismo politico in Italia ed è fra i principali esperti di terrorismo nel nostro paese. Intanto buonasera e grazie davvero per essere con noi.
1: Buonasera a voi, grazie a voi.
0: Ecco, insomma, l'11 settembre è stata una data spartiacque, è una frase, una locuzione particolarmente abusata, lo è per tanti punti di vista, lo è per la storia americana, lo è in qualche modo credo anche per la storia del terrorismo e il contrasto al terrorismo. Dal suo punto di vista è una data che ha cambiato per sempre il modo in cui anche l'opinione pubblica però ha imparato, tra virgolette, a conoscere o a riconoscere questo termine?
1: Sì, certamente. Dopo l'11 settembre ci siamo trovati magistrati, polizia, giudiziaria e servizi di informazione dinanzi ad un terrorismo completamente nuovo. Noi conoscevamo, ed era stato sconfitto, ad esempio il terrorismo delle Brigate Rosse, che però in qualche modo era conosciuto. Rivendicavano le loro azioni con i volantini. Avevano come obiettivi ben definiti poliziotti, magistrati, politici, industriali, avevano le basi in cui tenevano tutta la storia delle loro azioni, in qualche modo erano come un partitino rivoluzionario di cui riuscivamo a seguire le tracce, e infatti i risultati sono stati considerevoli. Qui eravamo davanti a qualcosa di completamente diverso, erano cellule fluide che si costituivano per una singola azione e i militanti poi riscomparivano nel grande mare degli stranieri presenti regolari in Italia. Erano cellule che facevano riferimento ad Al-Qaeda inizialmente, bastava un collegamento via internet con il giuramento di fedeltà ad Al-Qaeda, e poi erano liberi di compiere azione in nome di Al-Qaeda senza necessaria struttura organizzativa di collegamento, come un terrorismo pulviscolare estremamente difficile da controllare.
0: Molti, mi scusi se la interrompo, definiscono, diciamo, l'11 settembre quasi la fine del secolo, in qualche modo, o del decennio degli anni 90 della globalizzazione, perché mostrò che anche gli Stati Uniti potevano essere colpiti. È però quasi, mi sembra di capire dalla sua descrizione, un terrorismo figlio di una globalizzazione, di un mondo diventato digitalizzato, dove anche le indagini per andare a ricostruire i passaggi che portano da chi prende le decisioni a chi le esegue è molto più complesso, insomma ha aperto gli occhi anche a chi poi il terrorismo lo ha dovuto in qualche modo affrontare.
1: Assolutamente, abbiamo dovuto aggiornare completamente le nostre tecniche di indagini. Si trattava innanzitutto di fare un grosso lavoro sulla struttura, diciamo, informatica. È nato allora la grande capacità di quella che una volta era la polizia postale, diventata poi la polizia per la sicurezza cibernetica, per seguire i soggetti che trasmettendo, vedendo programmi di radicalismo islamico, filmati di esecuzioni, manualetti di addestramento, in realtà era quella la loro militanza, e sulla base di quello organizzavano poi gli attentati. Poi un problema che poteva sembrare banalissimo, avere degli interpreti di fiducia, no? Difficilissimo all'epoca, per poter ad esempio seguire i predicatori che reclutavano nelle moschee, seguire le filiere di trasferimento di denaro con meccanismi tipo WeTransfer che dall'Italia partivano verso l'Iraq e la Siria. Non era più quel terrorismo che conoscevamo sul territorio, bene o male, insomma, classico. Era un mondo estremamente, appunto, pulviscolare, variegato, che si faceva e si disfaceva in un momento. Era molto difficile, però i risultati sono stati molto importanti. Ecco, ricordiamo una cosa: l'Italia non ha avuto quelle grandi stragi terroristiche di Al-Qaeda che hanno colpito paesi come città come Londra, Berlino, Parigi, Barcellona, ricordiamo i metro, i mercatini di Natale, sulle Ramblas, il Bataclan. Abbiamo potuto mettere in atto un'azione di contrasto che ha avuto un grosso successo. in realtà favoriti anche dal fatto che l'Italia, per la sua posizione geografica, più che un obiettivo diretto, e proprio perché è diretto, no? È geograficamente protesa verso il Medio Oriente,
0: certo,
1: era più un paese di transito, no? Serviva per mandare denaro e militanti, si chiamavano, ricordate questa espressione che è venuta diciamo in uso all'epoca, i foreign fighters, no? Quelli che partivano per i paesi in guerra, no? Quindi verso la Siria e l'Iraq, e appunto venivano mandati lì, e quindi bene o male questo ha un po' protetto dal compiere azioni direttamente in Italia, perché sarebbe stato dannoso per quella filiera che era
0: per il traffico, diciamo così, certo.
1: Però i risultati sono stati decisivi, insomma.
0: Le chiedo veramente in conclusione, insomma, perché ci sono tanti articoli in questi giorni che ci ricordano come l'11 settembre cambiò, tra le altre cose, ad esempio anche il traffico aereo, il controllo, la sicurezza sugli aerei, e tanti sostengono: noi viviamo ancora nel mondo dell'11 settembre. Da un punto di vista del terrorismo, lei crede che siamo adesso in questi giorni giunti a un'ulteriore fase, insomma il tema è un'ulteriore digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, i social, sono tutti strumenti, come dire, che conosciamo, che però cambiano anche il modo di fare terrorismo e di contrastarlo, immagino.
1: Ecco, non è così, non viviamo più in quell'epoca, in quell'epoca in cui tutti avevamo paura. E certo, viviamo quotidianamente nei viaggi aerei, diciamo, i maggiori controlli che sono rimasti anche dopo il 2001. Ma oggi il pericolo di attentati grossi, come sono avvenuti a Londra, Parigi e Barcellona, è sostanzialmente sventato. Abbiamo ancora episodi marginali, abbiamo il lupo solitario che grida all'Akbar e colpisce qualche passante col coltello, abbiamo un fenomeno particolarissimo di radicalizzazione minorile, sono stati giovani minorenni di cui sono stati individuati addestramento
0: da remoto,
1: come
0: spesso,
1: si fanno funzionare gli esplosivi e messaggi radicali su internet. Addirittura la cosa curiosa è che alcuni di questi giovani, chiaramente in una fase di sbandamento della propria vita, alternavano l'inneggiare al radicalismo islamico con l'inneggiare al suprematismo bianco. Si vede di tutto, alcuni sono stati arrestati, però quella fase direi è stata superata. Le capacità dell'autorità giudiziaria e della polizia di congelare il fenomeno, quindi le cellule operative che hanno agito per parecchi anni dopo il 2001, sono state notevolissime, un servizio che si è reso al paese, e tra l'altro anche sul piano giudiziario sono state fatte dopo il 2001 quelle riforme che sono state decisive per poter porre in atto la nostra azione di contrasto. Pensiamo che nel dicembre 2001, quindi pochissimo tempo dopo gli attentati di New York, è stata introdotta l'associazione terroristica con finalità internazionali che prima non esisteva.
0: Certo.
1: E soprattutto è stata introdotta la possibilità di espulsione immediata da parte del ministro dell'interno dei predicatori che reclutavano per la radicalizzazione nelle moschee, che venivano praticamente espulsi quando necessario in poche ore. Quindi anche la legislazione si è aggiornata, e direi che il bilancio complessivo, per quanto riguarda in particolare l'Italia, di questi ormai 25 anni che si dividono da quella data che tutti ricordiamo, è un bilancio positivo, e dobbiamo comunque continuare a mantenere alta l'attenzione.
0: È così, perché 25 anni sono un periodo, come dire, abbastanza lungo per fare un bilancio, non abbastanza lungo per pensare di poterlo relegare del tutto al passato. Ringrazio tantissimo Guido Salvini per essere stato con noi questa sera, averci portato, insomma, la sua testimonianza in questa puntata che volge al termine. Vi do appuntamento ovviamente da lunedì con il nostro timone delle 20, sempre in chiusura di giornata, ma vi lascio anche un ricchissimo weekend qui su Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia, grazie a Michele Ceci in redazione, da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.
2: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 21.
4: Giornale Radio News.
5: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nella guerra in Ucraina. Mentre restano difficili i tentativi diplomatici, un attacco russo ha colpito un centro commerciale a Pavlorad, provocando almeno 5 morti e oltre 60 feriti. Kiev ha risposto con nuovi raid in profondità sul territorio russo, prendendo di mira anche infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky esclude nuovi negoziati con Mosca prima delle elezioni parlamentari russe, mentre il Cremlino si dice disponibile a nuovi colloqui, ma ribadisce le proprie condizioni per la fine della guerra. A fine mese è previsto a New York un incontro tra Trump e Zelensky. L'economia, il governo prepara un nuovo intervento contro il caro carburanti. La premier Giorgia Meloni assicura che si sta lavorando a un provvedimento mirato soprattutto ai consumatori più in difficoltà. L'obiettivo, spiega la Presidente del Consiglio, è mettere a punto una misura che abbia effetti immediati per cittadini e che sia semplice da utilizzare, evitando meccanismi che possono creare confusione. E Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba per fare rientro in Italia dopo il grave malore che lo aveva costretto al ricovero a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, sottoposto la scorsa settimana a un intervento chirurgico d'urgenza, viaggia a bordo di un'aeroambulanza con un percorso organizzato a tappe e a bassa quota per evitare sbalzi di pressione. L'arrivo a Roma è previsto domani dopo il via libera dei medici cubani. E per la cronaca, un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto è accaduto ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. E infine la Formula 1 a Madrid, seconda sessione di libere e chiuse con il leader del campionato Antonelli al comando, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton. Lindblad quarto con la Racing, ma nel finale protagonista di un incidente, Russell quinto e Verstappen sesto. Per la MotoGP Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Misano, chiudendo davanti a Marc e Alex Marquez. Questa è l'ultima notizia, una buona serata da Michele Ficetola.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: Eccoci qua alla quinta puntata dalla ripresa del nostro viaggio. Buonasera da Italia No Limits. Buonasera da Matteo Respinti in redazione e da Lorenzo Cappadoni in regia. Tra l'altro auguri a Matteo Respinti che compie gli anni, una cifra indecente, 24, mamma mia. Ma daremo i numeri anche noi quest'oggi, parleremo del rincaro dei mutui, di Trump, che in quanto a numeri è un maestro, e poi il caro carburante, il ricordo di Emma Bonino, Alessandro Di Battista che torna in Italia, tutto questo e molto altro qui a Italia No Limits.

0: E allora i mutui, il rincaro dei mutui, vediamo cosa ha deciso esattamente la Banca Centrale Europea e perché ha deciso di intervenire proprio adesso, quali saranno le conseguenze sui mutui, sui prestiti, sull'economia italiana, i numeri nella scheda di Matteo Respinti con il sound design di Lorenzo Cappadone.
1: La BCE ha rimesso mano al costo del denaro. Ieri il consiglio direttivo ha alzato di 25 punti base tutti e tre i tassi ufficiali. Il più importante oggi è il tasso sui depositi, passato dal 2,25% al 2,50%. È l'interesse che la BCE paga alle banche quando lasciano liquidità presso Francoforte e orienta gran parte dei tassi di mercato a breve. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali sale invece al 2,65%. È il costo a cui le banche possono finanziarsi ordinariamente dalla BCE. Quello sui prestiti marginali sale al 2,90%. Perché aumentare i tassi proprio adesso? Il problema è l'inflazione. La nuova escalation in Medio Oriente, con petrolio e gas tornati a correre e Hormuz sotto pressione, rischia di trasformare lo shock energetico in aumenti più persistenti dei prezzi. La BCE prevede ora un'inflazione media del 3% nel 2026, del 2,5% nel 2027 e del 2,1% nel 2028. L'obiettivo resta il 2%. Francoforte ha quindi scelto di intervenire preventivamente, pur riconoscendo rischi al ribasso per la crescita. Per famiglie e imprese il meccanismo è semplice. Tassi BCE più alti tendono a rendere più caro prendere denaro in prestito. Possono salire Euribor, mutui variabili, prestiti e finanziamenti alle aziende. Parallelamente aumentano i rendimenti dei titoli pubblici. Ieri il BTP decennale ha raggiunto il 4,35% ai massimi da novembre 2023, mentre il Bund tedesco è arrivato al 3,49%. La BCE prova quindi a raffreddare un'inflazione provocata soprattutto dall'energia usando i tassi, uno strumento che però frena anche credito, consumi e investimenti.
0: E allora queste sono tutte cose tecniche, però veniamo a voi, perché dietro questi numeri ci sono rate che arrivano ogni mese, avete un mutuo a tasso variabile, quanto pagavate qualche anno fa e quanto pagate oggi, e se la rata dovesse aumentare ancora, riuscireste ad assorbire il rincaro oppure sareste costretti a tagliare altre spese? Rischiamo di combattere il caro energia facendo pagare il conto ancora una volta a famiglie e imprese. Le vostre storie registrate su WhatsApp, se potete, se volete, al 334 11 11 622. Tra poco ci raggiunge Vito Lops, giornalista del Sole 24 Ore.

0: BCE sui mutui, rincaro del 3%, scrive il Sole 24 Ore. E buon pomeriggio Vito Lops, giornalista economico finanziario.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: E Lops, partiamo dal portafoglio. Concretamente, quanto aumenta la rata di un mutuo medio dopo la decisione della BCE? Facciamo un esempio in euro.
1: Sì, allora, considerando che in Italia i mutui sono più o meno di circa 140.000 euro a 20-25 anni come durata, su immobili di circa 200.000 euro, l'aumento è diciamo di circa 20 euro al mese per quanto riguarda i mutui a tasso variabile, e facciamo nell'esempio specifico si passerebbe dai 750 ai circa 770 euro, ma quello che poi diciamo può essere ancora più interessante o comunque fa aggiungere a questo ragionamento è la prospettiva, perché i mercati stanno già scontando che la Banca Centrale Europea di questo passo, se non dovessero migliorare le questioni geopolitiche, le tensioni sulle materie prime e quindi le pressioni inflazionistiche, andrà ad alzare ulteriormente i tassi una o due volte nelle prossime riunioni, e quindi quella rata di cui parlavamo prima di 750 euro potrebbe tranquillamente poi andare a superare gli 800 euro nei prossimi mesi.
0: È chiaro che se uno poi chi ha un variabile, no? Va a rinegoziare, ma adesso non ha senso correre verso una surroga tasso fisso oppure sì?
1: Allora, di solito l'assicurazione si fa quando non piove, quindi in questo momento l'ombrello si compra quando non piove, però adesso siamo anche in una fase un po' particolare in cui le banche stanno ancora offrendo mutui a tasso fisso un po' a sconto, non hanno ancora inglobato nei nuovi tassi delle nuove offerte a tasso fisso il rialzo dei tassi che riguarda la parte lunga della curva, quindi in questo caso non più gli indici Euribor che seguono i mutuatari a tasso variabile, ma gli indici Eurirs che si spingono appunto a 20-25 anni replicando la durata del mutuo. Ebbene, questi Eurirs, nonostante siano saliti molto, ad esempio l'Eurirs a 20 anni è al 3,6%, e poi a questo si dovrebbe aggiungere in teoria lo spread della banca, il guadagno della banca, e quindi questo ci fa capire che molto presto i nuovi mutui a tasso fisso, secondo questa logica, dovrebbero superare il 4%. Nonostante questo scenario, questi tassi di mercato già attuali, molte banche sono sul mercato con mutui a tasso fisso al 3,2%, 3,3%. Quindi, diciamo, il consiglio della nonna, come dire, o comunque del buon risparmiatore o investitore, e che se una banca dovesse proporre una surroga su questi livelli a tasso fisso non sarebbe per nulla male, appunto visto lo scenario che abbiamo all'orizzonte, che potrebbe vedere appunto nuovi rialzi dei tassi della BCE. Quindi un tentativo per cercare di capire se o la propria banca magari in fase di rinegoziazione, certo, del tasso, o un'altra banca, e lì parliamo proprio di surroga, dovesse fare un fisso non superiore al 3,5%, io lo farei.
0: Ecco, ma chi deve accendere un mutuo oggi? Cosa dovrebbe fare? Fisso, variabile, oppure aspettare? Aspettare e rinunciare, perché più si aspetta più va a peggiorare la situazione. Quale consiglio daresti, Vito Lops, Sole 24 Ore? Lasciar perdere?
1: Ma diciamo di no, nel senso che i tassi attuali, per quanto sono alti rispetto agli ultimi anni, dove siamo stati abituati davvero troppo bene. Ricordo che nel 2021 si poteva stipulare un mutuo a tasso fisso a 30 anni addirittura sotto l'1%, quindi praticamente quasi un debito privo quasi di costi veri. Quindi dobbiamo capire che quel mondo probabilmente è finito, tornerà magari chissà fra quanti anni, quindi per questo dobbiamo rinunciare a quel mondo idilliaco. Però i tassi al 3,5 in questo momento, o addirittura se parliamo di un variabile, anche sotto il 3%, con prospettive di aumento appunto di 50-75 punti base, comunque in assoluto, in termini assoluti, non sono tassi molto molto elevati. Nel 2007, nel 2008 avevamo mutui al 6-7%, quindi si tratta comunque di tassi accettabili, certo più alti del passato recente, e certo poi quando vediamo che aumentano con la banca centrale che aumenta i tassi, siamo anche psicologicamente un po' tramortiti, però a livello storico non si tratta di tassi molto molto alti, si tratta di tassi piuttosto normali, e soprattutto se poi andiamo a decurtare da questi tassi l'inflazione, perché se l'inflazione resta sui livelli del 2-3%, poi il costo reale del mutuo non è, neanche, è ancora meno elevato. Quindi per questo motivo io non mi abbatterei e continuerei a cercare il mio immobile. Certo che si riduce il potere di mutuo acquisto a parità di capitale, magari se con un 2%, un 2,5% posso prendermi, non so, un trilocale in centro, magari con tassi al 4% posso prendermi un bilocale, insomma devo rinunciare a qualcosa, però comunque ancora una finestra da cogliere, a mio avviso, perché non sono tassi follemente alti, insomma. E per quanto riguarda, chiudo, scusami per la lunghezza della risposta.
0: Certo, certo. No, ma ci vuole, perché da persona competente serve una risposta competente, e la competenza implica anche qualche minuto in più, ci mancherebbe, Vito.
1: Ti ringrazio. No, per quanto riguarda il dubbio amletico, sempre tra variabile e fisso, è chiaro che in questo momento stanno salendo entrambi per quanto riguarda i nuovi mutui, perché salgono sia gli Euribor, che seguono le decisioni della Banca Centrale Europea, e come dicevo prima dovrebbe continuare ad alzare almeno una o altre due volte i tassi, e anche gli Eurirs, che seguono invece l'aumento dei tassi obbligazionari a lungo termine, che è un movimento che stiamo vedendo in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti con le politiche trumpiane di super deficit che non aiutano, o anche all'Europa con tutte le politiche legate al riarmo e comunque a una espansione del deficit. Quindi stanno salendo entrambi, e quindi sostanzialmente fare un buon fisso, prima che magari sia molto molto alto come dicevo prima, comunque potrebbe essere il vero consiglio, un fisso sotto intorno al 3,5%. Per quanto riguarda il variabile diventa un po' più psicologico, perché se poi la rata dovesse salire molto, diciamo c'è chi rischia di non dormire sonni tranquilli, anche se è vero anche che più la BCE va ad alzare i tassi, più poi aumentano le probabilità che l'economia a lungo andare ne risenta, e quindi quando poi l'economia va rallenta, si diciamo insinua il percorso opposto, quella poi di doverla nuovamente stimolare con un taglio dei tassi. Quindi diciamo che vince il fisso se è al 3,5, se poi invece il fisso è molto caro, il variabile intorno al 3% se la gioca, insomma, come opportunità.
0: Grazie davvero a Vito Lops, giornalista economico finanziario del Sole 24 Ore. Buon lavoro, Vito.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: E allora questo vi dovevo, anche per farvi capire insomma quel che succede, soprattutto per chi tra voi vuol comprare casa o ha un mutuo. Casa, dopo uno arriva, accende il televisore e sente le sparate di Trump, di quelle parliamo tra poco. Vi ricordo sempre il numero 334 11 11 622.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 21 e 24 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: E allora torniamo negli Stati Uniti, perché ieri abbiamo seguito la convention repubblicana di Dallas e oggi proviamo a capire che cosa ci ha raccontato di Donald Trump e dell'America. Proviamo.

0: sul palco della convention repubblicana di Dallas abbiamo visto il Trump che conosciamo, istrionico, provocatorio, incontenibile, un discorso durato quasi due ore, spesso lontano dal gobbo, con continue digressioni, battute, attacchi agli avversari e promesse spettacolari. Ha promesso $5,000 a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno Camera e Senato. Ha sostenuto Trump di aver realizzato i migliori primi due anni di una presidenza americana. Ha staccato ancora una volta i democratici, descrivendoli come radicali, gli attaccati, radicali, socialisti, comunisti. Ha chiesto agli elettori di fare finta che sulla scheda elettorale ci sia il suo nome. Poi c'è stata la guerra con l'Iran, Trump l'ha difesa senza mezzi termini, ha chiesto in platea se qualcuno fosse disposto ad accettare un Iran dotato dell'arma nucleare, ha rivendicato la scelta di attaccare Teheran, ha riconosciuto che la guerra ha fatto salire il prezzo dell'energia, ma ha promesso che il petrolio tornerà a scendere, eccetera, eccetera. Questa volta Trump non corre per la Casa Bianca, il 3 novembre si vota per il Congresso, i repubblicani devono difendere maggioranze tutt'altro che scontate. Cosa c'è realmente in gioco e perché Trump ha deciso di trasformare comunque queste elezioni in un referendum su se stesso? Lo ascoltiamo nella scheda di Matteo Respinti.
1: Donald Trump ha chiuso nella notte la convention repubblicana di Dallas, trasformando le elezioni di novembre in un referendum su di sé. Lo abbiamo approfondito ieri. Trump aveva rivendicato di aver mantenuto le promesse, rilanciando il Trump Dividend da $5,000 per ogni adulto statunitense se il GOP dovesse mantenere entrambe le camere, e ha attaccato i democratici. L'obiettivo di tutto lo show sono le elezioni di midterm. Il 3 novembre negli Stati Uniti si rinnova tutta la Camera e circa un terzo del Senato. I repubblicani partono con maggioranze strette. Alla Camera ai democratici bastano pochi seggi per tornare al controllo, mentre al Senato il GOP ha margine, ma deve difendere stati come Georgia, Michigan e Texas. Storicamente, il partito del presidente tende a perdere terreno alle elezioni di metà mandato. Per questo, la strategia scelta a Dallas è rischiosa. Mobilitare la base MAGA facendo finta che Trump sia sulla scheda, con il pericolo che il basso tasso di gradimento, l'alta inflazione e l'incertezza sull'Iran possano penalizzare i candidati moderati.
0: E allora chiediamo a voi: questo Trump istrionico è ancora un punto di forza oppure comincia a essere un problema per i repubblicani? Perché una cosa è riempire un'arena di sostenitori che ridono alle battute e applaudono quando prometti $5,000. Un'altra è convincere l'americano che fa benzina, paga la spesa, guarda il proprio stipendio e si domanda quando finirà con la guerra con l'Iran. Tra poco, subito i nostri analisti. Trump dice sostanzialmente agli americani: fidatevi ancora di me, voi lo fareste, scriveteci, mandateci i vostri vocali e chiamateci al 334 11 11 622. Saluto il mio primo ospite su questo argomento, Martino Mazzonis, giornalista e analista di politica statunitense. Buonasera, Mazzonis.
2: Buonasera, buonasera.
0: Allora, partiamo da Dallas. Abbiamo visto un Trump incontenibile. Ti stanno suonando? Stai suonando tu?
2: Purtroppo sono queste
0: Beh, ma ci sta, ci sta ovviamente. No, mi chiedevo che succedesse. Abbiamo visto un Trump incontenibile.

0: dicevo, quasi già in campagna presidenziale. Ma questo Trump oggi porta voti ai repubblicani o rischia piuttosto di farglieli perdere?
1: Io direi che rischia di farglieli perdere, ma naturalmente è una mia valutazione, nel senso che vendere, tra l'altro è una cosa che abbiamo già visto con Biden, cioè dire che tutto va nel migliore dei modi, viviamo nel migliore dei mondi possibili negli Stati Uniti, nel momento in cui la gente invece vive l'aumento dei prezzi, cosa che peraltro viviamo anche qui, ma negli Stati Uniti è più elastico, è più immediato, per cui l'aumento dei prezzi è più diffuso e più forte, diciamo così. Aumento dei prezzi, guerra che aveva promesso di non fare e che invece ha fatto, impopolarità in generale presso certe comunità, ad esempio penso alla comunità ispanica e alla caccia all'immigrato, che però nella comunità ispanica, tranne i cubani o i portoricani, cioè quei pezzi di antichissima immigrazione, tutti conoscono, hanno un vicino di casa a rischio deportazione. Ecco, tutte queste cose qui sono cose che, se tu invece racconti al mondo e ai tuoi che tutto va nel migliore dei modi, è probabile che la gente ti risponda nelle urne in maniera diversa. I sondaggi almeno dicono questo, e qui e là persino qualche repubblicano candidato alle prossime elezioni di metà mandato sta cercando di prendere un pochino le distanze, in forme non troppo aggressive nei confronti, certo, del chiaro, presidente, perché il presidente notoriamente, diciamo così, è vendicativo, per cui però sì, insomma, ecco, si distanzia qualcuno qui e là, si distanzia un po'.
0: Ecco, la promessa dei 5.000 dollari ogni adulto, Martino, se i repubblicani manterranno Camera e Senato, può spostare davvero voti o viene percepita come propaganda elettorale?
1: Anche questo io credo che venga percepita come campagna elettorale, nel senso, per due ragioni. La prima è, certo, diciamo, naturalmente, come dire, le promesse elettorali roboanti sono promesse elettorali, non è che bisogna necessariamente spiegare dove si prendono i soldi, però i soldi non ci sono, anche perché se non sbaglio Trump ha parlato dei dazi, cioè delle cose delle somme incassate attraverso i dazi alle importazioni. Bene, quei soldi non basterebbero lontanamente a pagare i 5.000 dollari per ogni famiglia americana, per cui diciamo che chi è ben disposto nei confronti del presidente e che pensa che il presidente dica sempre la verità sarà più convinto di votarlo, ma io credo che sia difficile che ci caschino in molti.
0: Quanto peserà la guerra con l'Iran nelle urne? Gli americani seguono Trump sulla linea dura, oppure comincia a crescere la stanchezza per un conflitto che ha portato all'aumento dei prezzi di benzina e energia? Insomma, non stanno messi bene neanche da quella
1: anche
0: parte.
1: Anche quella è una guerra impopolare. Lo era fin dall'inizio, nel senso che i sondaggi fin dall'inizio davano un paese diviso quantomeno a metà, ma un po' di più coloro che pensavano che non andasse fatta. Con i mesi, con le promesse mancate, cioè ci siamo quasi, riapre lo stretto di Hormuz, eccetera, è evidente che così non sarà. Adesso l'ultima data è quella dopo le elezioni, no? Come dire, vedrete che finisce, ma finisce dopo le elezioni, cioè non è un modo per, come dire, prendere tempo e non farlo pesare troppo sulle elezioni, no? Dopodiché però invece la guerra è impopolare sia per ragioni generali, cioè c'è un pezzo anche proprio della base MAGA che uno dei motivi per cui aveva votato Trump era mai più guerre, pensiamo all'America, non pensiamo al mondo, no? Una cosa, diciamo, un'idea un po' etnocentrica, un po' egoista per un paese che una serie delle situazioni che ci sono in Medio Oriente ha contribuito a creare. Oggi siamo nell'11 settembre, all'anniversario dell'11 settembre, dopo, con la sua reazione all'11 settembre, le guerre in Iraq, in Afghanistan e tutto il caos in Medio Oriente, in quella regione che ne è conseguito. Per cui quella promessa di mancate guerre che invece sono state fatte, molti, specie nella base MAGA più di destra e talvolta anche un po' antisemita, dicono seguendo Israele, che è una cosa che non paga nella destra, e dall'altro lato invece l'americano medio, quello che non pensa tanto alla guerra o che se ne infischia se l'America fa in guerra o meno, eccetera, perché dopodiché però sente gli effetti, cioè l'aumento generalizzato dei prezzi, il ritorno dell'inflazione che invece Trump aveva promesso di sconfiggere il primo giorno in cui sarebbe entrato la Casa Bianca. Per cui ecco, insomma, sono tutte cose che messe assieme ci dicono dell'impopolarità del presidente, il che però naturalmente non significa necessariamente perdere male le elezioni, perché poi ricordiamoci, a metà mandato si vota per un terzo del Senato e per la Camera in generale, e ci sono i candidati, ci sono le realtà locali, ci sono magari senatori popolari anche in un partito impopolare, insomma è comunque complicato. È probabile che i democratici conquisteranno la maggioranza alla Camera e persino è possibile al Senato, dove è più difficile per tutta una serie di alchimie, siccome si vota in un terzo degli stati, i democratici difendono più senatori di quanti non ne difendano i repubblicani, alcuni seggi repubblicani sono blindati e così via, ma è possibile anche che riescano persino a conquistare il Senato. Dopodiché questo naturalmente lo vedremo a novembre, la palla di vetro non ce l'ha nessuno.
0: Martino Mazzoni, su una domanda che potrei fare anche da queste parti, ma mi riferisco all'America: i democratici hanno oggi un messaggio capace di battere Trump, oppure continuano soprattutto a mobilitare un voto contro Trump, che è già qualcosa, ma...
1: Allora, nei mesi ne abbiamo sentito parlare alcuni socialisti che hanno vinto, socialisti democratici che hanno vinto le primarie e che adesso sono candidati, il candidato senatore El Sayed, che tra l'altro è di origine se non sbaglio egiziana, in Michigan, è un caso e sarebbe una cosa clamorosa, ed è in vantaggio nei sondaggi al momento. Lui e altri anche candidati moderati parlano di affordability, cioè arrivare a fine mese, cambiare le cose, ribilanciare la sproporzione nei redditi che c'è negli Stati Uniti, controllare i prezzi delle case, ce lo ricordiamo, uno dei politici mondiali al momento più popolari è Soran Mamdani, il sindaco di New York, che parlava di affordability e di congelamento del prezzo degli affitti delle case ad affitto controllato. Quello è un messaggio. Un altro messaggio che funziona e sembra funzionare, almeno così dicono i sondaggi, non solo sui democratici ma proprio sui messaggi, diciamo così, è la lotta alla corruzione. La lotta alla corruzione negli Stati Uniti non significa necessariamente la corruzione del presidente e della sua famiglia, che, come dire, stanno guadagnando una barca di soldi grazie al fatto di stare alla Casa Bianca e controllare le leve del potere, ma anche quella corruzione per certi aspetti totalmente legale che c'è negli Stati Uniti, per la quale le grandi corporation, i gruppi di interesse eccetera finanziano le campagne elettorali, oppure offrono posti di lavoro molto ben pagati quando un deputato o un senatore smette di essere deputato o senatore. Sono forme tutte assolutamente legali, ma i democratici dicono che bisogna cambiare le leggi per trasformare questo modo di finanziare la politica, altrimenti le grandi corporation, gli interessi eccetera controllano la politica. Cioè si dicono alcune cose ma poi si decide di non farle, perché si rischia di non venire rieletti, di avere la campagna il proprio avversario finanziata di brutto da qualcuno che invece è pronto a fare quello che questi interessi eccetera vogliono fare. Un caso molto importante in questa fase storica negli Stati Uniti sono i data center per l'intelligenza artificiale. C'è una diffusa ostilità alla costruzione di data center nei luoghi dove devono essere costruiti. E quella è la tipica cosa per la quale, come dire, c'è qualcuno che dice di essere contro e poi ci sono invece interessi che pagano la campagna dell'avversario perché voti a favore nel consiglio comunale piuttosto che non nel consiglio statale.
0: Grazie a Martino Mazzonis, giornalista e analista di politica statunitense. Buon lavoro.
1: Grazie, buonasera.
0: E allora anche voi esprimetevi, dite la vostra, condividete o contrastate le analisi dei nostri ospiti. Il numero lo conoscete, 334 11 11 622.

0: Paolo Liguori, ciao direttore.
1: Ciao, ciao Roberto.
0: Senti, Trump che trasforma le midterm in un referendum su se stesso, è una scelta geniale, un azzardo enorme, questi $5,000 a ogni adulto americano se i repubblicani manterranno il congresso, è politica economica o voto di scambio mascherato? Chi è che ha detto Movimento 50 Stelle? Chi ha detto Movimento 50 Stelle?
1: Io l'ho detto.
0: racconta.
1: Ieri sera ho detto, è inutile che ci facciamo questo stupore, il solito Trump, giù, parolacce, tutto giusto. Sono soldi pubblici, tutto giusto. E lui ha fatto il Movimento 50 Stelle, perché è esattamente il reddito di cittadinanza. L'ha fatto Grillo, l'ha fatto il Movimento 5 Stelle, ci sono andati dietro tanti italiani, l'hanno riempito di voti. Poi guarda, non dico la stessa cosa sul superbonus, sai, perché il superbonus è pure responsabilità loro, ma ci hanno azzuppato il pane tutti, perché l'hanno nei tempi anche avuto, hanno avuto tutti possibilità di vedere, di levarlo, di peggiorarlo, di migliorarlo. Quindi, però il reddito di cittadinanza, ti do il reddito di cittadinanza, non fai niente, stai a casa sul divano e io ti do quello che oggi vale una pensione o vale un lavoro dipendente, diciamo precario, te lo do, e quindi a tutti gli italiani, adulti, maschi, senza nemmeno guardare il certificato penale. Ed erano soldi pubblici come quelli di Trump. Noi abbiamo fatto l'esempio diverso di Achille Lauro, dell'armatore, ma quello innanzitutto sì. La scarpa destra, la scarpa sinistra, ma erano suoi i soldi. Andava ai soldi dello Stato, ecco. Ecco. Però Trump ha ottenuto l'effetto che voleva polarizzare su di sé questo voto, lui ha paura che si vota a middle term e poi si deve andare a votare per il senatore, per il deputato repubblicano che nessuno lo conosce, dice fate come se sulla scheda ci fossi io, vi darò €5,000 per uno. Polarizza su di sé, fa la sua campagna elettorale.
0: Ecco, energia, benzine più care negli Stati Uniti, non solo lì ovviamente, ecco, quanto può pagare elettoralmente tutto questo Trump?
1: Ah certo, questo c'è comunque però, io sento dire in Italia, no, questo in America è diverso, perché c'è comunque questo problema che dici te, è chiaramente la benzina più cara, è chiaramente sull'energia loro hanno meno problemi dell'Europa, perché ce l'hanno l'energia, questo è il loro grande ricatto, che l'Europa una volta che gli ha interrotto il canale con la Russia gli ha elevato l'energia, quindi poi la storia è quella, no? Che praticamente, però per quanto riguarda quello che si dice in Italia, sai, il populismo che dice noi ci occupiamo della riforma elettorale, ma no del carrello della spesa, non dell'energia, ma signori miei, del carrello della spesa e dell'energia, pronto, mi senti?
0: Sì, ti sento, sto ascoltando, perché ecco, voglio vedere dove arrivi, perché quando arrivi in
1: subito,
0: fondo alla frase c'è sempre una provocazione, quindi la stavo aspettando.
1: La provocazione è molto semplice, qua nel carrello della spesa e dell'energia noi possiamo discutere quanto vogliamo, ma non dipendono da noi, non dipende dall'Italia, non dipende dal sistema italiano. Quello che dipenderebbe da noi sarebbe una buona legge elettorale, delle buone leggi antiburocrazia, quello dovremmo fare noi e potremmo stare almeno contenti di aver fatto il nostro dovere, il minimo nostro dovere. Se no facciamo queste cose così roboanti, ma il costo dell'energia, il costo, non ce l'abbiamo materie prime, è chiaro che siamo sottoposti a tutti gli altri, è tutta demagogia, è tutta una narrazione fasulla che tende a far schierare la gente su cose che non può risolvere, invece di farla schierare su cose che può risolvere. Per esempio la distribuzione delle case popolari, quella non dipende dallo stretto di Hormuz, quella dipende dai comuni, dalle regioni d'Italia, perché non obblighiamo a farla bene? Dico una cosa tanto per dire, perché stanno venendo fuori i nostri luoghi pubblici devastati, si parla dello scandalo che ci fu a Rogoredo, al Boschetto, ok, il poliziotto avrà sbagliato, lo spacciatore avrà fatto bene, non mi interessa, io se passo oggi ancora in macchina a piedi piedi non ci vado, col treno dal boschetto a Rogoredo, ma perché non l'abbiamo messa a posto? Perché il comune di Milano non l'ha messo a posto? Perché Villa Chigi a Roma, il comune di Roma non lo mette a posto? Questo non dipende dallo stretto di Hormuz. Noi la verità è parliamo d'altro. E poi quando si parla delle cose importanti diciamo ma il carrello della spesa, dipende da tante cose. Ci sono due guerre che non vogliamo fermare, non le fermiamo, non le sappiamo fermare. Tu mi dirai, ma Hormuz è un problema degli americani. Ti faccio la provocazione così mi saluti, sì. E sei contento.
0: Certo, allora, certo, perché io sai che
1: lo stretto di Hormuz danneggia soprattutto l'Europa, perché gli altri paesi quell'energia ce l'hanno, danneggia soprattutto l'Europa e in misura secondaria l'Iran e la Cina. Però siccome per quanto riguarda il flusso del petrolio e del gas danneggia soprattutto l'Europa, perché non abbiamo le nostre navi lì? Continuiamo a stare al rimorchio degli altri e pure a criticarli. Se danneggia l'Europa, che ci vadano invece di fare tutte queste grandi sparate gli inglesi, che ci mandino la potente marina inglese a rischiare nello stretto di Hormuz, oppure loro pure ce l'hanno il petrolio, che ci mandiamo i nostri. Perché noi dobbiamo andare dove la cosa interessa a noi. Possiamo tutta la vita dire, sti americani, colpa degli americani. Sembra, ecco la provocazione, sembriamo Petrolini, quel comico degli anni 20 che diceva, a me mi ha rovinato la guerra.
0: Se no, grazie stato direttore Liguori, grazie Paolo, ciao. Buon lavoro, buona
1: ciao,
0: serata.
1: Ciao, Roberto, a presto.
0: Era la voce di Paolo Liguori e noi diamo voce alla regia e poi siamo ancora qui 334 11 11 622 per registrare i vostri messaggi vocali.
2: Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie e c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti. Immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 22.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica, cordoglio unanime per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma a 78 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda la storica leader radicale come un punto di riferimento per l'Italia e protagonista delle battaglie per i diritti civili e l'Europa. La premier Meloni ha annunciato le esequie di Stato previste all'inizio della prossima settimana. Da domenica potrebbe essere aperta la Camera Ardente in Campidoglio, anche se si valutano altre sedi istituzionali per consentire l'omaggio dei cittadini. La nuova legge elettorale, il Senato ha approvato la norma che porta un minimo di 6.000 firme necessarie per presentare le liste dei partiti oggi fuori dal Parlamento. Via libera anche all'eliminazione della cosiddetta norma anticespugli, mentre resta confermato il ritorno delle preferenze con i capilista bloccati. Dura la protesta delle opposizioni che contestano la riforma e annunciano battaglia. L'esame riprenderà lunedì, voto finale previsto martedì. Andiamo all'estero, si intensificano gli attacchi nella guerra in Ucraina, è salito a 5 morti, almeno 67 feriti, il bilancio della raid russo sul centro commerciale di Pavlorad, mentre nuovi attacchi con droni su Kiev hanno provocato altre vittime. L'Ucraina ha risposto colpendo in profondità il territorio russo e alcune infrastrutture petrolifere. Sul fronte diplomatico, Zelensky conferma un incontro con Donald Trump a New York alla fine di settembre, mentre restano in stallo i negoziati con Mosca. Torniamo in Italia, confermato lo stop all'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, la Corte d'Appello Civile di Milano ha respinto la richiesta di sospendere il provvedimento che a fine luglio aveva disposto il blocco degli impianti. Respinta quindi l'istanza presentata da Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento dell'area a caldo dovrà essere completato entro il 28 ottobre. Una decisione destinata a pesare sul futuro dello stabilimento e sulle prospettive occupazionali. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente è stata giocata alla Valletta Brianza in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno ed era diventato il più alto al mondo. Quella di oggi è la seconda vincita più ricca nella storia del Super Enalotto, ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Buonasera dottor Poletti, ma qual è il Movimento 50 Stelle? Il Movimento 5 Stelle ha fatto una cosa molto dignitosa, ha dato dignità a persone che stavano male. Con un reddito che, se noi vogliamo parlare di stipendio, 800 euro massimo in base al reddito e alle proprietà, non penso sia uno stipendio degno di essere chiamato tale. Era un aiuto per le persone bisognose e non lo prendevano tutti, quindi c'è veramente, questa cosa non si può sentire. Io non voglio difendere il Movimento 5 Stelle, però cioè, dai, per favore, non paragoniamo Trump al Movimento 5 Stelle. Vi prego, diamo una regola a questa cosa, grazie.
7: Allora la provocazione per lo stretto di Hormuz, sì, portiamo la marina europea, ma contro chi? Contro l'Iran che si sta difendendo con gli americani, o fermiamo bombardamenti americani così l'Iran riapre lo stretto di Hormuz e ci regala il passaggio verso lo stretto con le nostre petroliere? Comunque sempre provocazione, perché dobbiamo stare dalla parte degli americani e non degli iraniani che sono sotto attacco?

0: Buonasera Luigi da Torino. Il carrello della spesa dipende da noi, dal nostro governo che è andato dietro a Trump, e non solo a Trump, è andato dietro a tutte le guerre che sono in piedi, a tutti quelli che hanno fatto sanzioni per la Russia e zero per Israele, tanto per cominciare. Comunque, a parte questo, è la responsabilità del governo che ha fatto delle scelte sbagliatissime che poi si specchiano poi nei costi che sono venuti fuori per qualunque cosa, generi alimentari, trasporti e quant'altro. Ma le scelte sono state fatte dal governo. È inutile che dicono che non è colpa del governo, è colpa del governo perché ha fatto delle scelte sbagliatissime, a cominciare anche dall'energia rinnovabili, che non sono state portate avanti, anzi sono state abbandonate. Bastava fare quello che ha fatto la Spagna, né più né meno, tutto lì.
1: Ora, ma volete dirlo a questo genio che la crisi di Hormuz l'ha creata Trump e non certo l'Iran? Perché forse qualcuno se lo dimentica. Perché bisogna mandare le navi da guerra per un qualche cosa che ha causato Trump senza alcun motivo? Il motivo che sta sparando in tutto il mondo, che è una palla colossale come tutte quelle che lui dice, quella famosa arma nucleare entro un mese dell'Iran, ma chi ci crede? Ma non è vero, sono tutte palle che lui si sta inventando per poter giustificare le sue guerre, i suoi genocidi in giro per il mondo.
2: E allora questa è anche un po' la vostra risposta alle provocazioni dell'ospite precedente, Paolo Liguori. Ma adesso andiamo a un altro ospite, il direttore dell'unità Piero Sansonetti, ricordandovi sempre che in buona sostanza sono graditissimi, come sentite dal fatto che li trasmetto spesso e volentieri, sono graditissimi i vostri messaggi con le vostre riflessioni su WhatsApp al 334 11 11 622. Allora saluto subito Sansonetti, che mi chiede due minuti, e allora l'occasione è per farvi ascoltare un altro brano, e arriva Piero Sansonetti.

0: E noi continuiamo ad analizzare ovviamente quello che è il comportamento di Trump, che promette $5,000 agli americani alla vigilia delle midterm, che va avanti con la guerra all'Iran, mentre chiede agli americani di giudicarlo anche sul costo della vita. Divide moltissimo noi europei, ma continua a riempire le arene americane. Forse siamo noi che non abbiamo capito Trump, insomma, tanti ragionamenti da fare con i nostri ospiti. Allora è pronto a rispondermi, a risponderci, Piero Sassoletti, direttore dell'Unità. Buonasera,
1: eccomi,
0: Piero.
1: Scusate, buonasera.
0: Ma ci mancherebbe, ecco. Allora, Trump, Sassoletti, dice agli elettori: votate come se nella scheda ci fossi io. È democrazia plebiscitaria?
1: Beh, sì, no, come nella scheda ci fossi io, con $5,000 anche.
0: Sì,
1: è una scheda stranissima, una scheda, sì. È una scheda stranissima, con dentro bisogna eleggere un deputato, invece si trova dentro un presidente e $5,000 in contanti. Beh, no, è una democrazia pubblicitaria, è una cosa insensata. Sì, c'è da una parte la violazione della Costituzione, che prevede che l'elezione della Camera e del Senato sia una cosa distinta dall'elezione del Presidente, proprio per garantire la distinzione fra i due poteri. Infatti molto spesso in America il Presidente non ha la maggioranza in Parlamento, quindi c'è la violazione di questo principio essenziale della democrazia americana. E poi c'è la corruzione, quando prometti $5,000 per un voto, cioè in Italia ci sarebbe immediatamente, ma in Italia, credo, in qualunque paese del mondo è evidente che è un reato, non si possono comprare i voti, e tanto più a prezzi così alti, perché mi ricordo, si dice che quando negli anni 50 si dice, poi chissà se è vero, che Lauro, no? Che Achille Lauro promettesse un paio di scarpe agli elettori e gliene disse una prima del voto e una dopo il voto. È un vecchio aneddoto.
0: Sì, sì, ma Lauro dava, insomma... è corruzione comunque, usava però i soldi suoi. Trump li prende,
1: sì,
0: certo, dalle casse pubbliche,
1: certo.
0: Ammesso che li prende.
1: Sì, no, ma comunque è una cosa inaudita. Cioè, credo che ci sia un reato anche in America nel promettere denaro in cambio del voto. Mi pare strano che non sia un reato. Io, sai, io sono molto contrario ai reati, all'eccesso di reati, la compravendia del voto, traffico di influenze. A me sembrano tutte cose molto vaghe, che non hanno senso e che in genere servono solo a inquinare le campagne elettorali, però sono cose molto più generiche. Se io ti prometto $5,000 per votarmi, beh, ma il reato è evidente. Ho l'impressione, sì, che stia andando veramente oltre ogni limite Trump. Penso, per aver conosciuto un po' l'America, che nonostante tutto gli americani gli faranno una pernacchia.
0: Senti,
1: sempre restando in ambito napoletano, diciamo.
0: È molto probabile. Ma la sinistra americana perché fatica ancora così tanto a trovare un antidoto politico a Trump?
1: Perché dici la sinistra americana? La sinistra in tutto il mondo. La sinistra sta attraversando in questi decenni i momenti più difficili della sua storia. Non c'ha un centro di gravità permanente, come diceva Battiato, non c'ha una bussola, non c'ha una strategia, non c'ha un disegno di futuro. È anche per questo che è questo che a me mi preoccupa, non tanto perché non vince la sinistra, io, sai, sono di sinistra, vorrei che vincesse, ma per me può anche perdere, ma deve rappresentare un contrappeso, così come quando vince la sinistra la destra deve rappresentare un contrappeso. Se scompare uno dei due attori della lotta politica, dopo compare chi? Compare Trump, oppure compare la FD tedesca.
0: Grazie Piero Sansonetti, direttore dell'Unità, buon lavoro.
1: Grazie
0: Piero.
1: A voi.
0: E
1: grazie,
0: allora,
1: voi.
0: Riusciamo, lo chiedo al nostro Lorenzo Cappadone in regia, ad ascoltare già i vocali o li possiamo ascoltare dopo? Li ascoltiamo dopo il brano.

0: E Trump in questo momento sta parlando alle celebrazioni dell'11 settembre. Oggi rinnoviamo il sacro giuramento che prestammo per la prima volta un quarto di secolo fa. Non dimenticheremo mai i loro nomi. È per questo che combattiamo oggi. Non abbiamo scelta. L'unica opzione è la vittoria. Così il presidente Trump, parlando al Pentagono, alla cerimonia dell'11 settembre. Combattiamo per vincere, aggiunge, e loda l'impegno dei militari contro l'Iran, il principale sponsor mondiale del terrorismo, per garantire che non possieda mai un'arma nucleare. Il nostro paese è più forte che mai, sempre ovviamente Trump, il quale è stato incalzato, come è giusto che sia, da una collega giornalista che gli fa una domanda sui $5,000 e lui risponde: no, tu sei la peggiore. Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a una giornalista che lo aveva interrogato sul dividendo proposto di $5,000. E ovviamente il presidente ha voluto sottrarsi a questa a questa ricostruzione. E poi dov'era Donald Trump l'11 settembre 2001, a 25 anni dagli attentati alle Torre Gemelle? Ricostruire come il tycoon abbia vissuto quel giorno e quelli immediatamente successivi non è semplice, anche per le diverse versioni fornite nel corso degli anni dallo stesso presidente. Dall'aver assistito agli attacchi dalla Trump Tower, all'aiuto prestato a Ground Zero, dalla centinaia di operai inviati tra le macerie ai vigili del fuoco che lo avrebbero portato in salvo temendo il crollo di un grattacielo, racconti che diversi giornalisti investigativi americani hanno passato al setaccio, trovando in alcuni casi riscontri parziali e in altri nessuna prova. Le ultime aggiunte alla storia sono arrivate martedì durante una cerimonia dedicata alle vittime e ai soccorritori. Stavo costruendo un grande edificio a New York e portai laggiù tutta la squadra subito dopo quello che era successo. Nessuno ebbe esitazioni e vennero tutti con me, ha raccontato Trump, precisando successivamente di non essere arrivato sul posto il giorno stesso degli attentati, ma poco dopo. E insomma, poi il presidente ha dato diverse versioni di dove si trovava l'11 settembre. E intanto la Casa Bianca, la distribuzione del dividendo Trump da $5,000 può essere effettuata in modo responsabile dal punto di vista del bilancio, lo ha detto Kevin Hassett, il numero uno del Consiglio economico della Casa Bianca, spiegando che il presidente è convinto che la crescita economica e la ricchezza generata negli Stati Uniti debbano essere condivisi con gli americani. Il dividendo Trump è una proposta seria, possiamo attuarla in modo fiscalmente responsabile, ha messo in evidenza il responsabile, il numero uno del Consiglio economico della Casa Bianca. Come vedete, tutti a giustificare le proposte anche strampalate del capo Trump, che tra l'altro ci ha portato a questa situazione per quanto riguarda il caro carburanti. Allora io vorrei sapere da voi, quanto state pagando al litro il vostro carburante, il diesel e la benzina. 334 11 11 622, perché poi andiamo a parlare di questo. Linea alla regia.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano. I confini cambiano. Ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia. Sempre e solo su Giornale Radio, la radio leader ad informare.
1: Sono le 22 e 29 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia-Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno. Nella mattinata di domani, circolazione depressionaria ancora in parte attiva sull'Italia. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
3: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: No, io non ho mai paura di nessuno e non penso che nessuno, diciamo che chiaramente ognuno fa il lavoro suo, ma ovviamente molto dipende da noi. C'è sicuramente una opposizione che ci dice no su qualsiasi cosa, che annuncia le barricate su qualsiasi cosa, ma io penso che noi dobbiamo occuparci di mettere in sicurezza questa nazione sul piano energetico, e questo si faccia con un mix energetico e ovviamente in un contesto nel quale l'esposizione, in contesto geopolitico così complesso, nel quale l'esposizione non è una buona notizia, l'energia che noi possiamo produrre, dobbiamo cercare di produrla, e quindi tanto per quello che riguarda il nucleare quanto per quello che riguarda l'accelerazione che abbiamo consentito ieri per le regioni di dare concessione sull'estrazione degli idrocarburi, quello che stiamo cercando di fare è difendere l'autonomia di questa nazione. Per quello che riguarda le accise, noi abbiamo prorogato per qualche altro giorno, stiamo lavorando, come voi sapete già, su un provvedimento che vorremmo più targettizzato verso i consumatori e i fruitori che hanno maggiormente bisogno, però vorremmo anche un provvedimento facile, immediato per i cittadini, che non crei, diciamo, confusione, che è la parte più difficile di questo lavoro, e quindi ha richiesto qualche altro giorno, ma sono ottimista che primi della settimana prossima o comunque massimo durante la settimana prossima arriveremo con il provvedimento.

0: torniamo in diretta, terzo tema di oggi qui a Italia No Limits, il caro carburante. Intanto l'avete sentita la Meloni che dice settimana prossima provvedimento sull'energia, vedremo che partorirà il governo, ma intanto siamo alle prese con il caro carburante. Raccontatemi quanto l'avete pagata oggi, la benzina, il gasolio. Ieri il governo è intervenuto ancora una volta, il Consiglio dei Ministri ha prorogato per altri 7 giorni fino al 17 settembre lo sconto sul gasolio, 17 centesimi al litro tra accise e IVA, una misura che soltanto per questa settimana costa allo Stato circa 86 milioni di euro. Io oggi sono andato a fare il pieno alla mia macchina e devo dire che non è che abbia decisamente ringraziato il governo, Trump e tutte quelle robe lì. Mi è venuto un colpo e se penso che c'è lo sconto e avrei pagato ancora di più, mi sento male, perché alla fine paghiamo sempre tutto noi. L'ennesima proroga, questo agli sconti, no? E questo già racconta molto della situazione in cui ci troviamo, perché da una parte il governo non vuole lasciare che il prezzo del diesel salga ancora da un giorno all'altro, dall'altra però continuare a intervenire settimana dopo settimana costa moltissimo. Gli aiuti sui carburanti messi in campo da marzo hanno superato i 2 miliardi di euro, e non è che sono regalini, no? Non è che questi 2 miliardi di euro non ce li dobbiamo poi pagare noi, Infatti Giorgia Meloni ha annunciato che la prossima settimana arriveranno nuovi provvedimenti, l'obiettivo dichiarato è andare oltre le proroghe e intervenire anche sul problema strutturale della dipendenza energetica italiana, accelerando autorizzazioni e concessioni per aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas. Ma non è una roba che si fa in 2 giorni, però magari sono baccato io. Allora, quanto è intervenuto finora il governo per contenere il caro carburanti e più in generale il caro energia? Quali misure ha messo in campo? Quanto sono costate alle casse dello Stato e quanto stanno incidendo davvero sui prezzi pagati da famiglie e automobilisti? La scheda di Matteo Respinti con Lorenzo Cappadone.
1: Ieri il governo ha prorogato ancora di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, ma il caro carburanti accompagna ormai da parecchio tempo la nostra trasmissione. L'emergenza, lo ricorderete, era partita a marzo, quando la guerra in Iran e le tensioni nel Golfo avevano fatto impennare il prezzo del petrolio. Il governo era intervenuto tagliando le accise di 20 centesimi al litro. Considerando anche l'IVA, lo sconto alla pompa superava i 24 centesimi. Da allora però il beneficio è stato ridotto, modificato e prorogato più volte, seguendo settimana dopo settimana l'andamento dei mercati. Cosa paghiamo davvero in un litro di carburante? C'è il prezzo industriale, quindi petrolio, raffinazione e distribuzione. Poi c'è il margine di chi vende e infine ci sono le tasse. La principale è l'accisa, una somma fissa per ogni litro. Le famose vecchie accise per la guerra d'Etiopia, il Vajont e altre emergenze non esistono più come voci separate. Sono state inglobate da anni in un'unica imposta. E soprattutto questo si applica anche l'IVA al 22%. Perché allora il governo continua a prorogare lo sconto soltanto per pochi giorni? Perché tagliare costa. Da marzo gli interventi sulle accise hanno già assorbito oltre 2 miliardi di euro. Confermare lo sconto per mesi significherebbe impegnare subito altre centinaia di milioni, mentre petrolio e gas possono salire o scendere rapidamente. Per questo, da mesi, il governo dice di studiare il passaggio agli aiuti mirati, che però tardano ad arrivare. Non più uno sconto uguale per tutti, ma risorse concentrate su famiglie con redditi più bassi, autotrasportatori, partite IVA e categorie che usano il carburante per lavorare.
0: E allora questa è la ricostruzione e adesso vi faccio una domanda. Si può continuare così? Ogni settimana una nuova proroga, decine di milioni di euro per evitare che il diesel aumenti ancora, mentre la causa internazionale del problema resta lì. Il governo deve continuare a tagliare le accise per tutti, deve aumentare lo sconto, oppure, come si discute da settimane, sarebbe più sensato utilizzare quelle risorse per aiutare soltanto chi ha redditi più bassi o chi utilizza l'auto per lavorare. Soprattutto, voi quanto state spendendo per fare il pieno? Perché 17 centesimi possono sembrare molti quando li leggiamo in un decreto, ma quando arrivate alla pompa la differenza la sentite davvero o il pieno continua a essere troppo caro? Allora 334 11 11 622 per i vostri messaggi audio attraverso WhatsApp.
2: Il governo sono solo chiacchiere e distintivo, questo sconto non si vede, non esiste, c'è nei loro sogni remoti.
3: Però, ma è vero che questi soldi che vengono scontati tra virgolette dal governo sulle accise non sono gratis, nel senso che bisognerà poi in qualche modo ridarli a qualcuno o a qualche cosa? Ma allora mi chiedo, ma che senso ha fare questi interventi se di fatto sono soltanto un palliativo? Non servono a nulla se non a spostare dei soldi da oggi a domani.
0: E dice delle cose sensate questo ascoltatore, perché accidenti, paghiamo della gente che sta al governo che le dovrebbe avere queste risposte e che queste risposte non ce le ha. Però siete bravi perché mi mandate, bravi, scusate, sembro un professore, un maestro di scuola, siete bravi a mandare i vostri WhatsApp. Ma io vi ho chiesto, ditemi quanto vi sta costando, fatemi dei prezzi, perché poi abbiamo visto che questo paese è particolarissimo, a prezzi diversi da pompa a pompa, da città a città, da regione a regione. In certe parti il gasolio arriva anche a 2,8 al litro, cioè una situazione che definire insostenibile è dir poco. Quindi alla 334 11 11 622 vorrei i vostri esempi concreti, e tra poco ne parliamo con un esperto.

0: Buonasera Poletti, cosa ne pensiamo di quello che percepiamo alla pompa? Io percepisco che facendo il pieno alla mia automobile ormai supero sempre il limite delle 101 euro che mi dà come disponibilità il bancomat con la mia carta. È sempre stato un limite negli anni e normalmente stavo intorno ai 75 euro parlando di mesi fa, e adesso non riesco a fare il pieno completo perché supera i 101 euro.
1: Buonasera, io questa mattina ho fatto il pieno a Roma, la mia macchina è fra l'altro ibrida, di solito con 45 euro faccio il pieno, stamattina 53.
2: Ecco, questo volevo sentire, perché poi è questa la voce che bisognerebbe portare dentro quel palazzo in cui si prendono le decisioni. E continuate al 334 11 11 622, perché il senso di ascoltare questi messaggi è anche quello di dire non siamo soli, o forse di dire, peggio ancora, siamo tutti nella M, però insomma non vorrei essere greve, ma così è, così è. Saluto il direttore di formulapassion.it Vincenzo Borgomeo. Ciao Vincenzo, buonasera.
3: Ciao, buonasera, buonasera. Sì, hai fatto bene a mandare questi messaggi, perché sintetizzano alla perfezione il percepito da parte degli automobilisti. Però va anche ricordato dall'altra parte della barricata che è un impegno enorme, cioè questo, l'ultimo decreto legge approvato ieri al Consiglio dei Ministri, cioè la proroga fino al 17 settembre, la riduzione di 17 centesimi, che può sembrare una scemenza, una cosa inutile, ha un costo stimato di 100 milioni di euro. Ma non solo, ti dirò di più, dal 19 marzo Stato ha già speso qualcosa come 2 miliardi e mezzo per tentare di ridurre questo caro carburante. Ovvio che non basta.
2: E non basta, però verosimilmente cosa possono inventarsi?
3: Non serve la politica delle proroghe, serve a poco, e lo stesso governo lo riconosce, perché poi dopo alla fine lo sconto generalizzato è troppo costoso, poco selettivo e soprattutto diciamo che non aiuta le fasce più deboli. Quindi, per rispondere alla tua domanda, quello che si potrebbe fare, si parla di aiuti selettivi, cioè dei bonus legati ai parametri dell'ISEE, e poi sostegni mirati a chi lo usa per lavoro, perché poi è evidente che uno sconto così generalizzato sui carburanti va a chi magari ha una macchina molto costosa e quindi è ininfluente, neanche se ne accorge di questo sconto, e invece va a poco a chi lo usa per lavoro. E poi vabbè, insomma, le proposte, da quello che sappiamo, si sta lavorando anche un'accisa mobile strutturale, no? Il famoso extragettito IVA di cui si è parlato tanto, per tagliare l'accisa automaticamente quando sale il costo industriale. E vabbè, poi l'altro possibile scamotage è quello di aumentare la produzione nazionale, pure di questo si è parlato. Però poi sai, al fondo rimane il tema principale, che l'Italia è tra i paesi al mondo con la pressione fiscale più alta su benzina e gasolio. Noi siamo anche l'unico paese sul globo terracqueo che paghiamo le tasse sulle tasse, cioè l'IVA sulle accise. E quindi ne abbiamo parlato con te anche tante volte. Quando si riuscirà finalmente a ristrutturare questo delirio della tassazione della fiscalità sui carburanti, anche quello potrebbe essere, diciamo, un aiuto.
2: Allora,
3: c'è poco da fare, diciamo, siamo alla quindicesima proroga da marzo, e quindi
2: intanto Vito scrive: avvisate la Meloni che se anche domani mattina iniziano i lavori per le centrali nucleari, il primo kilowatt elettrico disponibile lo avremo quando lei sarà già nonna. E poi Milton: con l'auto elettrica questo problema non si pone, se poi l'energia si produce in Italia con le rinnovabili, problema risolto. Svizzera, Oreste, abbassare l'IVA. Sentiamo un ascoltatore che ci chiama da Varese. Giulio, buonasera.
4: Sì, buonasera dottor Poletti, io la seguo buonasera. Spesso, sono gente
2: e quindi sentirà spesso anche il collega Borgomeo che si
3: quando
2: occupa
3: si addormenta
2: di automobili.
4: No, assolutamente non mi addormento. Io sento l'effetto, uso spesso la macchina per spostarmi per lavoro da Varese a Milano, quindi alla sua richiesta di prima di fare esempi, l'effetto obiettivamente già al pieno è diretto ed è importante, non è di 2-3 euro. E poi lo senti indirettamente quando vai a fare la spesa, perché quando alcuni beni non di lusso, cioè frutta e verdura, arrivano a livelli, passano da 2 euro a 3,40 euro, la differenza la capisci se stai attento, insomma, e non è una differenza di poco conto, perché se nel giro di 6 mesi, ripeto, la stessa frutta o verdura va da 2,10 a 3,40, è un aumento importante. Ora, sicuramente, come diceva magari qualche altro telespettatore, il nucleare ha bisogno di tempi. Quello che probabilmente, senza far polemiche partitiche, perché se si vuole essere seri qua non c'è spazio per destra e sinistra, quello che però si potrebbe dire a Meloni è che, siccome ha avuto appunto il governo più longevo d'Italia, i tempi per aumentare la produzione nazionale, perché ha ragione la Meloni quando dice oggi fare attività economica in Italia richiede lungaggini burocratiche disastrose, se lo avesse magari messo in pista nel primo anno di governo, forse oggi avremmo già visto i primi frutti messi a terra, no? Quindi questo sì è un mini rimprovero, fra virgolette, che si potrebbe fare al governo. Poi sul tema di selezionare non è facilissimo, perché tutti noi banalmente, se usciamo, non stiamo andando a lavoro, se però usciamo diamo lavoro, perché se certo. Io esco e porto la mia famiglia al ristorante, certo. Se non lo faccio ci sarà un'attività economica che ho ricavo in meno, quindi è un discorso che faccio fatica a trovare una soluzione reale, no? Perché ripeto, il mio esempio è proprio indiscutibile, io vado al ristorante o no, posso anche risparmiare carburante, sì, i miei soldi, però c'è un'attività economica che ho ricavo in meno, quindi certo, da questo punto di vista quello che noi invece potremmo selezionare. Prego.
2: No, dico, concluda la frase che poi sentiamo la risposta.
4: No, volevo dire che quello che si potrebbe selezionare, ad esempio, la macchina dello Stato che giustamente deve intervenire, per esempio noi sappiamo che vengono dedicate una quantità di carburante enorme ogni estate in Italia per spegnere gli incendi. Ogni autunno in Italia dobbiamo spendere un sacco di carburante per risolvere giustamente i problemi delle frane, delle alluvioni. Poi di nuovo in primavera abbiamo i nuovi, cioè qualcuno ha mai visto negli ultimi anni dire signori dall'anno prossimo preveniamo, no? Non spendiamo miliardi di euro nelle emergenze, che in Italia le chiamiamo emergenze ma oramai sono la normalità, lì sì che potremmo tagliare dei costi.
2: La ringrazio e buona serata, in viaggio in questo momento verso Varese?
4: Sì, bene. Sì.
2: Buona autostrada, grazie. Vincenzo.
5: Sì, beh, l'ascoltatore ha ragione, ma c'è un tema di fondo di cui poi non possiamo non più tener conto, cioè alla fine l'automobile è un volano di tutta l'economia, cioè fare la guerra all'automobile significa condannare di fatto un paese, ma non solo per le fabbriche che chiudono, che abbiamo visto che sono dei drammi sociali, ma anche per tutto un indotto enorme, e l'Italia è uno dei primi paesi al mondo per questo indotto straordinario di industrie che tengono avanti questo paese. Ti faccio un esempio, non faccio nomi di pubblicità, ma in Italia abbiamo una casa automobilistica molto grande che non produce nulla nel nostro paese, è un importatore, e quindi importa auto dall'estero, le distribuisce, le assiste a concessionari, certo, venditori, e questa è un'azienda che ha 20.000 dipendenti e ha un fatturato di 5,2 miliardi. Mandare in crisi questo settore, anche quando non c'è produzione, cioè stiamo parlando semplicemente di uno che distribuisce, quindi l'ultimo anello della catena, significa distruggere famiglie, annullare stipendi. Poi sono tutti soldi che i governi in qualche modo devono ridare e ridanno con il welfare, mille altre sovvenzioni, ma allora sarebbe più conveniente non distruggere questa industria piuttosto che invece poi dopo dover cassa integrazione, dover avere dei costi sociali stellari per compensare i disastri che sono stati fatti in altre sedi. Però ecco, per rispondere poi all'altra domanda dell'ascoltatore, l'emergenza, è certo che il uscire dall'emergenza richiede tempi lunghi, però qui si tratta di, come nell'ultimo decreto legge, spegnere l'incendio. Adesso, senza questi ulteriori 85-100 milioni di euro di quest'ultimo costo, la benzina schizzerebbe a 2,5 euro più o meno, ecco. Gasolio, quindi insomma, sì, è vero, bisogna lavorare in prospettiva, però nel frattempo spegnere l'incendio, quindi bisogna purtroppo fare tutte e due le cose.
2: Grazie alla collega Vincenzo Borgomeo, direttore di FormulaPassion.it, sempre sul pezzo, sempre preciso. Grazie, ti aspetto prossimamente.
5: Con piacere, buona serata.
2: Grazie. Allora, noi abbiamo il tempo, no, non abbiamo il tempo di ascoltare i vostri vocali, li ascoltiamo tra poco. Abbiamo invece il dovere di ascoltare l'informazione del giornale radio, poi torniamo anche per parlare ancora di questo tema, ma per parlare della scomparsa di Emma Bonino e per dare le ultimissime sul rientro, pare certo, di Alessandro Di Battista in Italia.
6: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
8: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
7: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
8: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.

0: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 23 e 3 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. Cordoglio da tutto il paese per la morte di Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata per una vita dedicata alle battaglie per i diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio domenica e lunedì. I funerali si terranno in forma laica martedì alle 12.30, sempre in Campidoglio, con una commemorazione ufficiale. La cronaca: un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie coetanea a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Dopo il delitto, l'uomo avrebbe chiamato personalmente i carabinieri, confessando quanto accaduto, ed è stato fermato. L'omicidio potrebbe essere avvenuto alla presenza di alcuni familiari. Ancora da chiarire il movente e l'esatta dinamica della tragedia, sulla quale stanno indagando i carabinieri. All'estero, l'America si ferma per ricordare i 25 anni dagli attentati dell'11 settembre 2001, costati la vita a quasi 3.000 persone. A Ground Zero a New York i familiari hanno letto i nomi delle vittime alla presenza del vicepresidente J.D. Vance e degli ex presidenti Bush, Clinton, Obama e Biden. Donald Trump ha partecipato invece alla commemorazione al Pentagono, rendendo omaggio alle vittime e ai soccorritori e ribadendo che l'America non dimenticherà mai. Cerimonia anche in Pennsylvania, dove precipitò il volo 93. E per lo sport, Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo alla prima edizione dell'Ultimate Championship di Budapest. L'azzurra trova subito la misura decisiva con un salto di 6,90 m e regala all'Italia il primo successo nella nuova competizione mondiale. E la fortuna fa tappa nel Lecchese, dove è stato centrato il 6 al Super Enalotto da 223 milioni e 200 mila euro. La schedina vincente, composta da 5 pannelli, è stata giocata in un bar del paese. Il jackpot mancava da oltre un anno e quella di oggi è la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Ancora sconosciuta l'identità del fortunato vincitore. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Una buona serata.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Sì, buonasera signor Poletti, sono Riccardo da Milano. Senta, io stavo sentendo, adesso non mi ricordo il nome di chi ha parlato, che dice che il governo ha già stanziato e speso 2,5 miliardi per calmierare, diciamo, il costo del gasolio. Vorrei fare una domanda, perché forse non ho seguito bene questa sera, a fronte di questi 2,5 miliardi che il governo ha speso, con l'aumento della benzina che c'è stato, del gasolio, è chiaro che lo Stato ha avuto un introito maggiore, no? Sia di IVA sia per quanto riguarda anche le imposte. Quindi, a fronte di 2,5 miliardi spese, quante ne ha incassate, si può sapere? È una domanda che le faccio. Grazie Poletti, buona serata.
6: Dottor Poletti, buonasera, buonasera ai radioascoltatori. La scheda poc'anzi per quanto riguarda il carburante è perfetta, manca solo un elemento, cioè le accise, che adesso è diventata, se ho capito bene, una tassa unica, hanno inglobato tutto e quindi è diventata l'accisa. Che fine fa? E di quanto stiamo parlando? Cioè, questa accisa né in un litro di benzina quanto ci costa? E poi a che cosa è devoluta subito dopo come tassa? Cioè, che cosa ci fanno? Forse questa andava detto. Va bene, buonasera.

0: allora il ricordo di Emma Bonino da parte dei colleghi della politica, da parte della gente comune. Allora partiamo con la scheda di Matteo Respinti e Lorenzo Cappadore.
1: Si è spenta all'età di 78 anni Emma Bonino. Ha attraversato mezzo secolo di politica italiana con l'intransigenza della militante e il pragmatismo della donna di governo. Entrata nel Partito Radicale negli anni 70, ha fatto della disobbedienza civile uno strumento di lotta. Di lei si ricordano in primo luogo le battaglie per l'aborto, contro la pena di morte e il proibizionismo che divisero il paese. Alla fermezza sui principi ha accompagnato però una notevole elasticità nelle alleanze. Nel 1994 fu eletta con il sostegno del centrodestra e aderì al gruppo parlamentare di Forza Italia. Il primo governo Berlusconi la indicò poi come commissario europeo. Nel 2006 venne eletta ministro con Romano Prodi, nel 2008 entrò in Senato nelle liste del Partito Democratico, nel 2013 fu nominata ministro degli esteri nel governo Letta. Con più Europa poi approdò infine nell'area del centrosinistra. Nel percorso di Bonino si ritrova quella tensione mai risolta della politica radicale, denunciare il sistema dei partiti e negoziare con quegli stessi partiti candidature, rappresentanza e incarichi. Anche l'etichetta di pacifista richiede cautela. Bonino sostenne l'intervento militare in Kosovo e si oppose al ritiro immediato delle truppe italiane dall'Iraq. Resta poi il caso del Presidente della Repubblica Giovanni Leone. Bonino e Marco Pannella parteciparono alla durissima campagna contro il Presidente della Repubblica e gli chiesero pubblicamente scusa solo nel 1998, 20 anni dopo. Per una cultura politica che aveva fatto delle garanzie individuali una bandiera, fu una contraddizione profonda.
0: E allora questa è Emma Bonino nella scheda del nostro Matteo Respinti. Sentiamo Meloni che ha parlato di funerali di Stato per Emma Bonino e anche per l'ex ministro Raffaele Costa.
2: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza e la sua capacità di capire che il ruolo delle donne in questa società, anche nella politica, non è mai qualcosa che devi aspettare che ti concedano gli altri, è qualcosa che devi fare la tua parte per prendere, non la devi vivere come una concessione, la devi vivere sempre come una conquista. Su questo eravamo d'accordo. Tra l'altro approfitto per dire anche che siamo predisponendo le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex ministro Costa, come sapete, che è venuto a mancare questa mattina e per il quale pure faccio rinnovo le condoglianze alla famiglia, a tutte le famiglie, ovviamente alle comunità politiche di riferimento. Però insomma, sicuramente su questo io e Emma Bonino ci trovavamo.
0: Ecco, questa la premier Giorgia Meloni e poi il presidente del Senato Ignazio La Russa che ha ricordato Emma Bonino in aula al Senato. Sentiamo.
3: Avete già purtroppo la notizia triste che all'età di 78 anni si è spenta Emma Bonino, a cui tutto il Parlamento era legato. E lei, fra l'altro, il Parlamento l'ha percorso in tutte le direzioni, era stata vicepresidente del Senato, ministro degli esteri nel governo Letta, ministro del commercio internazionale nel governo Prodi, deputata e senatrice e anche commissaria europea. Io ero vicepresidente della Camera nel 94 e alle riunioni di capigruppo lei partecipava e già aveva l'autorevolezza e la capacità di imprimere alla sua azione politica una coerenza e una linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita. Le sue battaglie le conoscete, erano battaglie sempre sentite profondamente e che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità, e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari, alla sua comunità politica le più sincere condoglianze. E nel fare questo chiediamo all'Aula un minuto, qualche attimo se volete, di raccoglimento in sua memoria. Grazie. Grazie.
0: Ecco, la nostra regia ha interrotto l'applauso. In realtà c'è stato un lungo, commovente applauso per Emma Bonino. Anche chi non la pensava come lei ne riconosceva il valore. Sentiamo Maurizio Lupi che ricorda Emma Bonino. L'Italia perde una grande donna, si batteva con coraggio per i suoi ideali. Mi chiedono un attimo dalla regia e ecco, e quell'attimo è passato.
4: L'Italia perde una grande donna, una persona che sapeva con coraggio e forza battersi per i suoi ideali. Ho avuto la fortuna di conoscerla personalmente, di lavorare con lei sotto il governo Letta. Da lei mi distinguevano tante posizioni, lei radicale e io cattolico. Ma ciò che ci ha sempre accomunato è la stessa idea di politica, lo strumento per costruire il bene comune.
0: Questo Maurizio Lupi, e ascoltiamo anche il ricordo del senatore del Movimento 5 Stelle, Ettore Licheri.
5: Io ho preso la notizia del fatto che il pontefice Papa Francesco andò a casa per farle visita, non mi sorpresi più di tanto. Seppi che il pontefice portò un mazzo di rose, si presentò a lui quasi non dall'alto del suo seggio pontificale, ma si presentò a lui come uomo che riconosceva il valore di chi aveva davanti, nonostante fosse espressione di un mondo laico sicuramente molto lontano. Perché? Perché avevano in comune tutta una serie di temi che non facevano più destra-sinistra, non erano temi che appartenevano ad un mondo piuttosto che ad un altro. Il rispetto della dignità dei dimenticati, il rispetto della dignità dei migranti, dei carcerati. Ecco, Presidente, concludo. Se ne va con Emma Bonino una delle coscienze più libere della Repubblica Italiana. Di lei resteranno le sue battaglie e l'insegnamento che la politica vera non teme l'avversario, ma ha il coraggio di misurarsi con chiunque, senza mai cedere sui propri valori. Il Movimento 5 Stelle desidera dunque unirsi al cordoglio e alla vicinanza ai familiari dell'onorevole Raffaele Costa e saluta una donna guerriera con l'auspicio che possa prendere il posto, mille donne guerriere al posto di quella che ci ha lasciato.
0: Ecco, questo è il commosso ricordo del senatore Licheri. Tra poco Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa e compagno di lotte di Emma Bonino.

0: poco Benedetto della Vedova, ma il ricordo anche vostro, se credete, ritenete, al 334 11 11 622, che è il numero per intervenire in diretta qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Meglio, sapete che prediligo questa formula, meglio attraverso una telefonata o meglio attraverso un messaggio vocale. Tra poco andiamo anche a parlare delle condizioni di Alessandro Di Battista, che dovrebbe rientrare nel nostro paese. Ci collegheremo con i suoi colleghi del Fatto Quotidiano e tanti altri aggiornamenti. Quindi lascio la linea alla regia per la tradizionale pubblicità delle 19.30 e subito dopo ascoltiamo i vostri vocali, che potete registrare anche in questo momento, e poi il ricordo di Benedetto della Vedova.
1: Giornale Radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia, estero, mare, montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 23 e 26 minuti. Giornale Radio.
8: Meteo. Nelle prossime ore avremo ancora qualche pioggia al nord-est, specie sull'Emilia Romagna, ma localmente anche in Lombardia. Disturbi inoltre sul Medio Adriatico e sul Basso Tirreno, andrà meglio altrove. Nella mattinata di domani circolazione depressionaria ancora in parte attiva sul nostro paese. Il più elevato rischio di fenomeni sarà ancora a carico delle regioni adriatiche, specie quelle centrali, ma saranno possibili anche su Calabria, Tirrenica e Sicilia. Nel pomeriggio, a fronte di un ulteriore miglioramento al nord, avremo ancora una spiccata instabilità, con temporali sulle aree interne del sud e sulla Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
6: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
10: Buonasera, volevo esprimere le mie condoglianze alla famiglia della senatrice. Ha fatto tanta politica, politica buona.

0: Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, compagno di lotte di Emma Bonino. Buonasera, onorevole Della Vedova.
1: Buonasera, ascoltatori.
0: Che dire, di fronte alla scomparsa di una donna che ha dato tanto a questo paese e che tanto poteva ancora dare?
1: Sì, io credo che il tributo che si vede in questi giorni, in queste ore, direi, no? Sui media, ma anche sui social, che unisce le personalità della politica, delle istituzioni e le persone, le donne e gli uomini che hanno visto in Emma Bonino una persona che trasformava idee e valori, i suoi, ma spesso condivisi da milioni di persone, in iniziative politiche, in battaglie e in risultati, che è sempre stato il suo modo di fare politica, di essere.
0: Ecco, avremmo potuto avere Emma Bonino Presidente della Repubblica, un ricordo di quel periodo della Vedova.
1: Ma quello fu, io ho avuto il privilegio di vivere tutti quei momenti, fu una cosa straordinaria perché si partì da una campagna che era la campagna Emma for President, che era fu un'invenzione allora di Giovanni Negri di trasformare l'attesa per l'elezione del Presidente della Repubblica, che sarebbe avvenuta la primavera successiva, in una campagna popolare. Poi Marco Pannella mise tutta la sua energia, le sue capacità in quell'iniziativa, per cui arrivammo a che Emma aveva dei sondaggi popolari come futuro Presidente della Repubblica pazzeschi, no? E poi venne eletto, certo, Ciampi Presidente della Repubblica, ma tutta quell'energia, quella popolarità, quel lavoro venne poi canalizzato nella lista Emma Bonino per le elezioni europee ormai del 1999, dove si raccolse un risultato straordinario, un 8,5%, e io ebbi la fortuna di partecipare a tutta questa avventura e diventare, insieme a Emma

0: Marco Pannella, parlamentare europeo. E poi lei aveva questa caratteristica. Lei è sempre stata una donna di parte, era una radicale, non è che c'erano dubbi su, certo, questo, no? Di dove stesse Emma, che idea avesse, ma di fronte a obiettivi nazionali, aborto, divorzio, o internazionali, fame nel mondo, mutilazioni genitali femminili, contro le mine antipersone, per la moratoria della pena di morte, per la Corte Penale Internazionale, lei su quell'obiettivo sapeva far convergere le energie di tutti quelli che volevano starci, e ne convinceva parecchi, sia a destra che a sinistra. E anche sul piano internazionale aveva una capacità di tessere rapporti, di spiegare, di convincere, straordinaria, e questo ne ha fatto, credo, una delle personalità femminili, ma non solo femminili, più potenti della politica italiana degli ultimi decenni.
1: Io ringrazio per questo ricordo l'onorevole Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa e compagno di tante lotte di Emma Bonino.
0: Grazie a voi. Emma era viva gli Stati Uniti d'Europa.
1: Grazie, grazie Della Vedova. E intanto è partito da Cuba Di Battista, domani il rientro a Roma dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso. Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza che lo riporterà in Italia da Cuba, dove era ricoverato dal 28 agosto scorso. L'ex parlamentare pentastellato si trovava nell'isola caraibica per un reportage quando, ricorderete, ha accusato forti dolori alla testa che lo hanno costretto a un primo check-in medico all'ospedale di Santa Clara, nosocomio più vicino al luogo in cui si trovava, per poi essere trasferito, visto la serietà delle condizioni, a una struttura più attrezzata dell'Avana. E il rientro previsto domani a Roma prevede un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo e uno più scali. Al suo arrivo è probabile che Di Battista venga direttamente trasferito al Policlinico Agostino Gemelli, proprio un'equipe dell'ospedale romano, un neurochirurgo e un rianimatore lo aveva raggiunto a Cuba per fornire assistenza medica. E andiamo subito da Luca De Carolis, collega giornalista del Fatto Quotidiano, che saluto.
2: Ciao Roberto, un saluto a voi, a te e a tutti i tuoi
1: ascoltatori. Buonasera Luca. È una buona notizia.
2: Sì, una buona notizia. Alessandro sarebbe, Di Battista sarebbe dovuto rientrare già la settimana scorsa, esattamente nel fine settimana, proprio un venerdì, quindi il venerdì dell'altra settimana, ma ha avuto un peggioramento, come poi è emerso su tutti gli organi di stampa, che ha costretto i medici cubani a un intervento d'urgenza. Questo intervento è andato tecnicamente bene, le condizioni di Alessandro sono in miglioramento, e dopo alcuni giorni di decorso da questo intervento molto delicato, i sanitari hanno deciso che era pronto per partire con questo volo, come tu hai spiegato poc'anzi, che è un volo particolare, che sono aerei ambulanza, aerei sanitari, come vengono detti in gergo, cioè volano a bassa quota, più bassa rispetto agli aerei normali, hanno una pressione in cabina che dovrebbe essere grosso modo quella che si ha a livello del mare, grosso modo, insomma tutta una serie di accorgimenti anche a bordo che devono permettere che la pressurizzazione non dia fastidio al paziente che viene trasportato, o comunque a limitare il fastidio della pressurizzazione, e quindi domani sarà di ritorno a Roma. Ecco,
1: avremo anche notizie un po' più precise per quanto riguarda le sue condizioni. Ricordiamo l'ottimo lavoro dell'ospedale dell'Avana, però insomma il Policlinico Gemelli poi sarà in grado di trovare il modo per riportare Di Battista alle condizioni normali.
2: Sì, la speranza è che questo settore d'eccellenza possa arrivare questo ragazzo a migliorare dopo questi giorni molto molto difficili, dopo questa, tra l'altro per noi insomma, ci ha toccato particolarmente perché lui era lì per Contro il Fatto Quotidiano a fare alcuni reportage proprio a Cuba, certo. Quindi era andato sul mandato del nostro giornale, quindi la cosa ci ha colpito profondamente, insomma era lì per fare alcuni reportage sia scritti che video, e quindi la cosa ci ha toccato dalle prime ore in maniera particolare. La speranza appunto che tutto possa adesso andare bene. Alessandro è giovane, ha 48 anni, ha due figli piccolini, e quindi insomma speriamo che tutto vada, Roberto, nel migliore dei modi. Il fatto già che rientri, come dici tu, è un'ottima notizia, era veramente una notizia che aspettavamo, ecco, mettiamola in questa maniera.
1: Ecco, poi insomma il tutto accompagnato dalle polemiche che sappiamo, cosa resta di quelle polemiche?
2: Resta il fatto, Roberto, che talvolta bisognerebbe anche, nonostante le differenze politiche, io come sai, tu lo sai bene, io non sono uno che quando c'è da dire qualcosa a livello politico non va dritto, tu hai spesso consentito di esprimere la mia opinione qui in radio e anche in altri mezzi, però credo che ci siano dei limiti, dei perimetri che non vanno mai superati. Credo che alcuni colleghi abbiano ampiamente superato il perimetro, perché la polemica su Di Battista, che c'è chi è arrivato a scrivere l'anticasta salvato dalla casta, mentendo anche nel merito, perché lo ricordo, ti ringrazio per darmi l'opportunità a tutti, che Di Battista tornerà a bordo di un aereo pagato con un'assicurazione privata, quindi senza costi per nessuno, per nessun cittadino, è stato curato dalla sanità cubana a livello pubblico, sanità cubana peraltro messa allo stremo dai dazi e dagli imbarghi terribili degli americani di Trump, tanto è vero che il trasferimento, come tu anche hai spiegato, a Santa Clara e a L'Avana è stato necessario anche perché a L'Avana appunto c'erano più risorse, più strutture, una struttura più che poteva resistere meglio a questo stato di cose, mentre a Santa Clara c'erano più difficoltà, molte più difficoltà, e quindi chi è arrivato a scrivere l'anticasta salvato dalla casta non solo ha attaccato una persona nelle condizioni in cui stava Alessandro Di Battista, ma ha mentito ai propri lettori e ha dato un'informazione falsa, secondo me sapendo bene che era falsa. Non capisco la finalità di tutto questo, se non l'odio, ma se le differenze politiche e le distanze anche aspre tramutano, vanno a tracimare in odio personale anche di fronte a tutto questo, forse c'è qualcosa che non va. Non voglio fare il moralista delle 8 della sera, però penso che, insomma, penso che ci siano delle linee rosse che non vanno mai varcate. Credo che in questo caso siano state ampiamente varcate e credo che la gente, tra l'altro, se ne sia anche resa conto. Ecco. Quindi qualcuno, secondo me, ha perso, visto anche qualche collega, la finisco qui, che addirittura si è improvvisato diagnosi sui social. Ecco, sono cose francamente un po' miserevoli. Ecco. Questo francamente è già difficile fare il giornalista. Il medico aggiunto, ecco, proprio no. Ecco, e questo lo eviterei.
1: Grazie a Luca De Carolis, collega del Fatto Quotidiano,
2: un
1: buon lavoro Luca.
2: Buona serata. Grazie a voi, ciao.
1: Noi torniamo dopo il brano. A proposito di quello che diceva Luca, non ci si improvvisa medici, andremo a parlare appunto con i medici per capire cosa è accaduto.

0: Saluto il professor Piero Barbanti, direttore dell'unità per la cura e la ricerca su cefalee e dolore del San Raffaele di Roma e ordinario di neurologia all'Università San Raffaele. Buonasera professor Barbanti.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora professore, ovviamente finché non verrà visitato in Italia di Battista non potremo capire nel dettaglio che cosa è accaduto, ma dagli elementi che arrivano un primo parere da medico, da professore ce lo può dare.
1: Sì, sottolineo sempre che sia Di Battista che tutto l'entourage preferiscono mantenere lo stretto riservo, ma alcuni dati sono piuttosto chiari, cioè ci sarebbe stata una cefalea violentissima seguita da una coscienza alterata preceduta da strani mal di testa nei giorni precedenti, inusuali. Bene, una cefalea brutale che porta il soggetto in ospedale, che raggiunge l'acme, il massimo in pochissimo tempo, si chiama cefalea da rombo di tuono, e le cefalee precedenti si chiamano cefalee sentinella. Ma qual è la causa? La causa di questo tipo di mal di testa è in genere il sangue che si spande dentro il cervello, no, fuori, sulle meningi, sul rivestimento, e quindi questa è la cosa più frequente, una emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma. Questo succede nell'85% dei casi. Non parliamo probabilmente di Alessandro Di Battista, ma questo sarebbe un caso di scuola, perché i sintomi sono esattamente questi. E spiegano anche il perché, dopo il mal di testa atroce, il soggetto si riprende perfettamente. D'altronde il sangue si spande sul rivestimento del cervello, sulle meningi, dando un fortissimo dolore, non dentro il cervello dando deficit neurologici. E questo spiegherebbe anche perché dall'Italia sia partito un chirurgo e non un neurologo, perché in questo caso poi la malformazione, in genere l'aneurisma, deve essere chiuso. E così concludo, in genere sono situazioni che hanno un recupero anche completo, assolutamente positivo, certo, quando la chirurgia sia fatta bene, ovviamente, e il soggetto, come sembra stesse lui, fosse in condizioni ottime tra l'evento e l'intervento.
0: Ecco, si trovava in condizioni particolari a Cuba, con i problemi che conosciamo, pur riconoscendo la grande professionalità dei medici, i mezzi sono pochi. Campanello d'allarme, parlava lei di campanello d'allarme, ecco, qual è il messaggio che può arrivare a tutti? Immediatamente recarsi dal medico quando arrivano questi segnali che il nostro corpo ci manda, no, professor Barbanti?
1: Intanto vorrei dare un messaggio di tranquillizzazione, sa perché? Perché in Italia circa 15 milioni di persone hanno avuto almeno una volta nella vita un forte mal di testa che si chiama emicrania, ma il mal di testa sospetto, questa cefalea rombo di tuono, è facilmente riconoscibile, perché impiega meno di un minuto dal momento della comparsa a diventare atroce. Mentre invece chiunque abbia le emicranie, anche le più disabilitanti, impiega decine e decine di minuti dai primi sintomi a star molto male. Quindi chi abbia una mal di testa a esordio brutale, a scoppio improvviso, non deve andare al medico, deve andare a pronto soccorso. Ma ricordiamo che un mal di testa molto forte, se progressivo, il più delle volte è solo un'emicrania e il pronto soccorso non deve essere consultato. Andiamo dal medico e ne parliamo tranquillamente.
0: Bene, mi sembra tutto molto chiaro e ridimensionato all'effettivo problema. Grazie professor Piero Barbanti, San Raffaele di Roma e ordinario di neurologia all'Università San Raffaele. Buon lavoro professore.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori e buona serata.
0: Buona serata anche da parte mia, perché siamo alle battute conclusive della nostra trasmissione. Tra pochi minuti il timone delle 20 che è condotto dal nostro Francesco Massardo e che anche questa sera tornerà sulla questione appunto dell'addio a Emma Bonino, ma seguirà anche l'11 settembre con il ricordo anche del nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi e la convention repubblicana, insomma, e tanti altri temi che il nostro Francesco Massardo affronterà tra poco con passione ed entusiasmo. E sempre con passione ed entusiasmo siamo stati anche qui noi in questa nostra prima settimana di Italia No Limits. Fatemi ringraziare il pubblico che ho ritrovato con grande piacere, mi mancavate davvero tanto. Fatemi ringraziare la squadra, Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Con loro e con voi, cari ascoltatori, siamo tornati a confrontarci in questa nuova edizione di Italia No Limits. Da parte mia l'augurio di un sereno fine settimana, magari tenendo giornale radio accesa, perché no, ci sono un sacco di trasmissioni anche nuove, e vi aspetto nuovamente lunedì prossimo dalle 17 alle 20 qui su giornale radio, la radio libera di informare.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica. L'Italia rende omaggio a Emma Bonino, scomparsa a Roma all'età di 78 anni. La storica leader radicale viene ricordata dalle istituzioni e da tutte le forze politiche per le sue battaglie sui diritti civili e per l'Europa. Intanto sono stati definiti i momenti dell'ultimo saluto. La Camera Ardente sarà aperta domenica e lunedì nella protomoteca del Campidoglio. I funerali si svolgeranno in forma laica con commemorazione ufficiale martedì alle 12.30 sempre in Campidoglio. Alessandro Di Battista ha lasciato Cuba ed è in viaggio verso l'Italia a bordo di un aereo ambulanza. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato alla fine di agosto dopo un grave malore e successivamente sottoposto a un delicato intervento chirurgico a L'Avana. Il trasferimento viene effettuato con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'arrivo in Italia è previsto nel pomeriggio di domani. La cronaca: la Procura di Parma ha presentato appello contro l'assoluzione di Chiara Petrolini per la morte del primo figlio partorito nel maggio del 2023 e poi sepolto nel giardino di casa. In primo grado i giudici avevano ritenuto insufficienti le prove che il bambino fosse nato vivo. Petrolini è stata invece condannata a 24 anni e 3 mesi per l'omicidio premeditato del secondo neonato. I PM chiedono inoltre che venga riconosciuta la soppressione di cadavere per entrambi i bambini. All'estero resta alta la tensione in Medio Oriente mentre la guerra contro l'Iran si estende alle principali rotte marittime della regione. Gli Houthi, alleati di Teheran, hanno conquistato l'isola strategica di Perim nello stretto di Bab el-Mandeb dopo essere avanzati lungo la costa dello Yemen. Intanto il traffico navale nello stretto di Hormuz è crollato ai minimi dall'inizio del conflitto. La crisi continua a pesare anche sui mercati con il petrolio che resta sopra i $100 al barile. Intanto da Palazzo Chigi la Premier Meloni in merito al caro carburanti assicura che il governo sta lavorando ad un provvedimento più targettizzato verso i consumatori che hanno più bisogno, immediato per i cittadini e che non crei confusione. E infine il calcio: la Fiorentina riparte con Paolo Vanoli e conquista i primi punti della stagione battendo 4-2 il Venezia nell'anticipo della quarta giornata di Serie A. Al Penso i padroni di casa passano per primi con Adams, poi arriva la rimonta viola trascinata da uno straordinario Mastantuono, autore di una tripletta. A segno anche Pellegrino mentre Einaud firma nel finale la seconda rete del Venezia. Esordio vincente dunque per Vanoli nel suo ritorno sulla panchina della Fiorentina. Questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
5: Eccoci qua, una buona serata, 20.05 di questo 11 di settembre, questo è il timone delle 20, io sono Francesco Massardo, siete ben ritrovate e ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio, la regia di Giorgio Berselli per insomma, una puntata un po' particolare per almeno un paio di ragioni, una ci impone di guardare al passato, l'altra ci impone di guardare al presente. 11 settembre è una data impressa nella storia, lo è in realtà almeno dal 1973, il brutale colpo di Stato in Cile, e poi lo è diventata ancora di più dopo l'11 settembre 2001, oggi 25 anni dopo. L'America celebra a modo suo le vittime degli attentati alle Torri Gemelle, non solo, e lo fa anche alla Trump, diciamo così. La notizia è che pare, insomma, che qualche minuto fa il presidente si sia appisolato al Pentagono alla cerimonia per l'11 settembre, diventando poi virale sui social. L'altro motivo che rende questa puntata un po' speciale è l'addio a Emma Bonino, una vita in prima linea per i diritti. Si è espresso, insomma, nel cordoglio, la notizia è arrivata questa mattina, l'intera politica italiana e non solo, non ultimo ovviamente il presidente Mattarella, che dice ha segnato la vita della Repubblica, insomma oggi è davvero stata l'occasione soprattutto sui social per ripercorrere alcuni dei momenti in cui Emma Bonino è entrata nella storia della Repubblica Italiana, ovviamente a partire dalla sua battaglia per il diritto all'aborto e non solo. E allora noi siamo pronti a partire, c'è davvero tanto da raccontarvi in rassegna stampa, lo facciamo tra pochissimo, ma partiamo anche dalla musica e dal primo pezzo che ascoltiamo in questa puntata. Vi ricordo però, prima di andarlo ad ascoltare, che aspettiamo i vostri messaggi come sempre al 334 11 11 622 su WhatsApp, oggi più che mai per raccontarci un vostro ricordo di Emma Bonino o magari anche un vostro ricordo di dove eravate, insomma, in quell'ormai lontano ma non troppo 11 settembre del 2001. Beyoncé, questa è Cuff It, poi rientriamo.

0: Talk it up. E allora, eccoci ancora insieme qui al timone delle 20 su Giornale Radio. Sono le 20:11 e allora ripartiamo dal ricordo di Emma Bonino. Non è una figura che associamo ad esempio al mondo dello sport, eppure prendendo in prestito un termine dal mondo dello sport americano si potrebbe tranquillamente dire che Emma Bonino è stata una game changer, cioè quel tipo di giocatori, in questo caso quel tipo di attivisti e politici che cambiano la partita, che cambiano la storia dei diritti, della battaglia per ottenerli e poi per mantenerli. Non è una storia che procede in maniera omogenea e regolare, può subire delle violente accelerazioni e può subire anche dei percorsi all'indietro, e viviamo, come dire, in un periodo storico in cui chi per sensibilizzare, lo uso tra mille virgolette, sul tema dell'aborto suggerisce di fare ascoltare alla futura madre il battito del cuore. Beh, Emma Bonino invece appartiene alla categoria di chi la storia della difesa dei diritti l'ha accelerata, lo fece con la battaglia che l'ha poi in qualche modo resa celebre a suo tempo, e lo ha fatto poi per buona parte della sua vita e della sua carriera. Il tempo, come spesso accade, ha fatto sì che sia anche tornata forse indietro su alcune delle sue storiche battaglie, rendendo però il ricordo di oggi non meno vivo. E allora, insomma, affidiamo alla copertina del nostro Michele Ceci un ricordo, ma soprattutto, insomma, un percorso, quello che Emma Bonino ha compiuto con i suoi passi, e solo con i suoi passi, nella storia della Repubblica. L'ascoltiamo.
1: Buonasera Francesco. Emma Bonino è stata a tutti gli effetti una protagonista della vita politica italiana e quindi del sistema, ma anche contro di esso, quando lo sfidò a colpi di battaglie per i diritti civili condotte con il solo sostegno della piazza. Battaglie non di rado divisive in un'Italia piccolo borghese poco abituata ai comportamenti di rottura, dal diritto all'interruzione volontaria di gravidanza a quello per la liberalizzazione delle droghe leggere. Una voce forte, inconfondibile fino alla fine in difesa della comunità LGBT, solo per fare un esempio. Prima ancora la militanza contro la pena di morte e per i diritti dei carcerati, un tema che, avendo visto in prima persona le condizioni delle prigioni italiane, non ha mai abbandonato. C'è una Emma Bonino che ha dato scandalo, per esempio autodenunciandosi per procurato aborto, e poi la statista apprezzata per la forza delle proprie idee da entrambi gli schieramenti che, per varie ragioni, a partire dalla costante attenzione a non turbare l'elettorato cattolico, non ne condividevano idee, progetti e indole battagliera. Proprio questo, nonostante la naturale convergenza con il mondo progressista, ha portato Emma Bonino a dialogare sia con il centrodestra sia con il centrosinistra. Su indicazione di Silvio Berlusconi, che remunerava così la scelta del mondo radicale di schierarsi con il polo delle libertà, diventava nel 1995 commissaria europea per i consumatori, la pesca e gli aiuti umanitari. Un mandato che non poteva terminare naturalmente. Nel 1999 Emma Bonino si dimetteva in blocco con i suoi colleghi della commissione guidata da Jacques Santer, contro le accuse di frode e mala gestione a carico della commissaria francese Edith Cresson. E poi la conquista di due importanti portafogli ministeriali: affari europei e commercio estero nei governi di Romano Prodi, la Farnesina con Enrico Letta. Questa svolta istituzionale sarebbe stata anche il motivo di una dolorosa rottura con il suo compagno di lotta di una vita, Marco Pannella. Ma la naturale propensione internazionalista e liberale ne ha fatto una paladina dei diritti umani, anche dell'interventismo umanitario armato e della giustizia penale internazionale. Una campagna indomita e irriducibile, solo parzialmente afflitta dalla diagnosi di un tumore ai polmoni nel 2015. Poi il ritorno con più Europa e un sorprendente incontro conciliatore con Papa Francesco. Questo, e non solo questo, è stata Emma Bonino. A te la linea, Francesco.
0: E grazie insomma a Michele Ceci, c'è davvero poco altro da aggiungere. È un pezzo di storia che comunque se ne va. A proposito di indole battagliera, c'è anche una buona notizia. Dopo il primo tentativo fallito del 4 settembre scorso, infatti Alessandro Di Battista è riuscito a imbarcarsi su un'aeroambulanza che dunque lo riporterà in Italia da Cuba, dove, come sapete, era ricoverato dal 28 agosto l'ex parlamentare pentastellato si trovava, lo ricordiamo, nell'isola caraibica per un reportage quando ha accusato forti dolori alla testa che lo hanno costretto a un primo check medico all'ospedale di Santa Clara, e poi da lì insomma la degenza non semplice, il rientro slittato, e adesso si è previsto domani a Roma con un protocollo di sicurezza imposto dalle sue condizioni di salute, cioè un volo a bassa quota e uno o più scali. Al suo arrivo probabilmente verrà trasferito direttamente al Policlinico Agostino Gemelli, e ricordiamo che proprio un'equipe dell'ospedale romano lo aveva raggiunto a Cuba per fornire assistenza medica, e poi insomma il suo arrivo, che è stato salutato dal mondo politico con i migliori auguri, farà parlare insomma, anche perché sarà lo stesso Dibba probabilmente a raccontarci cosa sarà accaduto. Sappiamo insomma che sta alimentando anche alcune polemiche, un filo anche di complottismo. Ci ha scritto poco fa insomma Sergio, che dice: Di Battista si è battuto per la Palestina, a buon intenditore, dice, un anticoagulante nel cibo. Vedremo insomma, si farà chiarezza sul tema. Noi ripartiamo dalla musica e poi ripartiamo dall'America, che sta celebrando insomma in queste ore il suo 11 settembre. Nickelback, questa è Leave Me Behind.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui al timone delle 20. Allora, l'11 settembre e il ricordo in America. Ci sono almeno un paio di motivi per cui questo anniversario dell'11 settembre è particolare, e non solo perché 25 anni sono un quarto di secolo. Siamo, come dire, col fuso orario, come ben capite, nel pieno, ecco, delle celebrazioni che si tengono, diciamo, contemporaneamente in realtà sia al Pentagono che a New York, ma è chiaro che sia soprattutto lì che gli occhi del mondo sono oggi puntati. Noi siamo in collegamento con Elena Molinari, corrispondente di Avvenire, proprio da New York City. Intanto grazie per essere con noi, bentrovata.
1: Bentrovati.
0: Ecco, intanto se ci puoi dare, come dire, proprio uno spaccato di quale tipo di sentimento prevale in queste ore a New York, anche perché tra i motivi che rendono particolare, insomma, questo anniversario c'è anche la polemica che ha accompagnato le celebrazioni sulle morti successive, diciamo, all'attentato, quelle dovute alle condizioni dell'aria, ad esempio a New York, e anche su qualche possibile, ecco, diciamo, menzogna a livelli governativi sulla qualità dell'aria nella città, con tante persone che si sono ammalate e sono morte successivamente agli attentati.
1: Sì, beh, il clima, il tono è sempre molto sobrio, il clima ufficiale cerca sempre di essere il più apolitico possibile, soprattutto a New York, dove non ci sono discorsi previsti, c'è solo la lettura dei nomi delle vittime che dura ore. Ciò nonostante, le polemiche effettivamente ogni tanto riescono ad affiorare. Una, come dicevi tu, è quella legata alle vittime fatte non quel giorno stesso, ma nei giorni successivi, nei mesi e negli anni successivi, dalla qualità dell'aria. Per la prima volta quest'anno, infatti, sono stati letti anche i loro nomi. I parenti di persone morte soprattutto di cancro hanno insistito e hanno ottenuto per la prima volta questa concessione. Un'altra polemica è stata legata al fatto dell'assenza di Donald Trump da Ground Zero, il primo presidente che non si presenta a New York per la commemorazione. Una delle ragioni è che appunto sono proibiti i discorsi da parte delle autorità su quel luogo, lui voleva naturalmente potersi pronunciare. Un'altra ragione per la quale ha scelto il Pentagono, dove appunto ha potuto parlare, è anche quella legata all'elezione del primo sindaco musulmano a New York, Mamdani, che ha sollevato alcune resistenze da parte soprattutto della destra, dei repubblicani, che hanno chiesto, alcuni esplicitamente, che appunto non si presentasse alle celebrazioni. Naturalmente lui c'era, ma è stato un momento abbastanza delicato, perché ha risollevato questi aspetti più, diciamo, biechi e difficili dell'islamofobia che si era scatenata in quei mesi subito dopo l'attentato.
0: Peraltro, insomma, Mamdani è certamente il primo sindaco islamico, ma è a tutti gli effetti un newyorkese, e insomma Donald Trump, che nel frattempo ci risulta essersi, ecco, appisolato al Pentagono, peraltro alla cerimonia, con uno scatto diventato poi virale sui social, è in piena campagna elettorale, questo ormai lo sappiamo. C'è una convention repubblicana nella quale ha annunciato anche una manovra molto borderline, diciamo, per le midterm elections. Ci sono state polemiche anche relativamente a una sua dichiarazione proprio riguardante l'11 settembre, in cui sostiene di essere stato praticamente lì sul luogo. Non ci sono però, come dire, prove, e ci viene da domandarsi, insomma, come mai l'abbia detto solo adesso.
1: Ci sono varie versioni che lui ha raccontato nel corso degli anni, e sembra veramente che cambino quasi da anno in anno. A volte, cioè, che era semplicemente alla sua Trump Tower, a volte ha detto che era invece molto più vicino e che è stato salvato miracolosamente dai pompieri, altre volte oggi ha parlato di questa squadra di lavoratori che lui avrebbe guidato alla salvezza. Quindi non è chiaro, i media americani intanto cercano di fare del fact checking, ma non so fino a che punto valga la pena. Interessante forse oggi il fatto che lui abbia utilizzato la commemorazione appunto al Pentagono, dove ha preso la parola, per creare un legame diretto fra la guerra al terrore lanciata da George W. Bush dopo l'11 settembre in Afghanistan e poi in Iraq, alla sua guerra in Iran, che è estremamente impopolare e che rischia di costargli la maggioranza, almeno alla Camera, possibilmente anche al Senato, alle elezioni di rinnovo del Congresso che si terranno a novembre. Appunto, lui nel suo discorso, pur essendosi tenuto a toni stranamente abbastanza moderati e sobri, ha comunque non ha perso l'occasione di dire che la Repubblica Islamica non avrà mai l'arma nucleare grazie allo sforzo della sua amministrazione. Appunto, questa guerra non è per niente amata neanche dalla sua base e gli sta costando molto consenso popolare.
0: Ti faccio un'ultima domanda. L'immagine, ecco, di tre ex presidenti, Obama, Bush appunto che citavi e Bill Clinton a New York mentre Donald Trump è al Pentagono, è forse la cartolina di un paese diviso. L'impressione che passa, il messaggio che passa è che quasi Donald Trump non consideri New York parte della sua America, però l'immagine invece di Bush che si schiera tra virgolette dall'altra parte è anche il segno che anche il Partito Repubblicano riunito a convention non sarà mai più lo stesso, forse.
1: Beh, il Partito Repubblicano ha perso molto la sua natura tradizionale e i suoi valori storici con l'avvento di Trump. Si è veramente plasmato e ha anche seguito i suoi cambiamenti di opinione, i suoi dietro fronte nel corso degli ultimi anni, quindi sì, si è un po' snaturato, si è estremizzato, si è polarizzato e ha esacerbato le divisioni all'interno dell'elettorato americano. L'immagine di quei tre presidenti forse ci ricorda un po' l'unità che c'era subito all'indomani della strage, che è rimasta fra gli americani appunto attorno al loro presidente, riuniti per qualche anno, ma che negli ultimi 10 anni si è completamente persa. Il paese è estremamente polarizzato, diviso. Il Partito Repubblicano in particolare ha fatto uno scarto verso destra che lo ha estremizzato ulteriormente. Trump gli ha dato dei toni populisti che di solito che non appartengono alla sua tradizione. Quindi sì, l'unità, l'immagine dell'unità che si cerca di ricreare in occasione di ogni anniversario è rimasta quasi un'immagine da cartolina.
0: Sì, questo è, insomma, sono comunque come sempre spettacolari nella commozione del momento le immagini che ci arrivano e che ci sono già arrivate nella serata di ieri da New York. Le celebrazioni insomma proseguono però anche nel solco di qualche inevitabile, direi, polemica. Ringrazio ovviamente per averci raccontato la giornata e per essere stata con noi Elena Molinari. Noi torneremo anche ovviamente nella seconda parte del nostro timone sull'11 settembre, che è stata insomma una data spartiacque non solo per l'America, ma giustamente siamo partiti da lì, ma anche un po' nella storia mondiale per almeno un paio di motivi, anche dal punto di vista della storia del giornalismo, un mondo che entrava nel terzo millennio, che entrava nell'era digitale in cui quella notizia che non poteva essere rimandata al giorno dopo entrò nelle case degli italiani e di tutti gli abitanti del mondo con quel racconto confuso eppure straordinariamente impattante di quello che stava accadendo. E allora ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi, tra poco la seconda parte del timone con tutto questo e tanto altro, rimanete qua.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 29 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno svilupparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio.

Giornale Radio con la regia di Giorgio Berselli ed è una giornata di lutti perché vi abbiamo detto, insomma abbiamo già ricordato Emma Bonino che ci ha lasciato oggi, è scomparso anche oggi un altro noto politico, Raffaele Costa, che fu deputato per 30 anni, più volte ministro, è scomparso a 90 anni, fu deputato tra il 1976 e il 2006, 4 volte ministro per l'appunto, era noto soprattutto per essersi impegnato a livello politico per contrastare gli sprechi dovuti alla burocrazia e per aumentare la sicurezza stradale, una carriera cominciata nel Partito Liberale, da cui uscì negli anni 90 contribuendo alla fondazione dell'Unione di Centro e poi passò a Forza Italia nel 98 ed è il padre di Enrico Costa, oggi capogruppo alla Camera di Forza Italia. Nel 97 perse di poco anche le elezioni a sindaco di Torino. E poi un'altra morte è quella della principessa di Norvegia, la principessa Astrid, che si è spenta oggi all'età di 94 anni, come ha comunicato la Casa Reale norvegese. L'aspetto sì, per alcuni forse un po' macabro, ma quantomeno simbolico di questo è che era la sorella maggiore di re Harald V che è scomparso pochi giorni fa, in effetti proprio la settimana scorsa aveva partecipato in carrozzina l'altro ieri ai funerali di stato del fratello deceduto invece a fine agosto, quindi insomma se ne sono andati a stretto giro e la Norvegia dunque ancora piange un altro lutto nella famiglia reale. Noi tra poco torniamo sull'11 settembre, il racconto di questa giornata, manca l'occasione per fare come ogni anno un tuffo nel passato. Intanto ripartiamo dalla musica, Eagle Eye Cherry è il brano che andiamo ad ascoltare adesso, Falling in Love Again.

Allora, eccoci ancora insieme. Prosegue la nostra diretta qui al timone delle 20 nel ricordo dell'11 settembre. Peraltro, insomma, il ricordo proseguirà anche nella giornata di domani, una puntata di Mappamondo. Il nostro programma del fine settimana sarà dedicata soprattutto a New York.

0: ma chiaramente in questa occasione particolare. L'11 settembre però è una giornata che tutto il mondo vede come un grande cambiamento, e lo è stata certamente anche da un punto di vista, diciamo, giornalistico. C'era la necessità di essere sul pezzo, come si suol dire, di raccontare in diretta quello che stava accadendo in minuti che poi divennero ore di totale confusione. Prima il pensiero di un errore, poi alla seconda torre colpita sensazione poi diventata certezza di un colpo al cuore dell'Occidente. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Intanto buonasera, grazie per essere con noi.
1: Buonasera, buonasera a te gli ascoltatori. 25 anni fa, dunque, io quel giorno mi trovavo alla festa nazionale dell'unità di Reggio Emilia, al Campovolo, perché dovevo presentare il mio libro Inchiesta sull'omicidio di Massimo D'Antona e il ritorno delle nuove Brigate Rosse. Entrai nella saletta degli ospiti, che erano le 14:45 giù di lì, e c'erano Giovanni Pellegrino, Commissione Stragi, insieme a Carlo Leoni. Avrebbero dovuto parlare con me, poi c'erano altri colleghi parlamentari che stavano guardando la CNN con le immagini in diretta di questo secondo aereo entrato nelle torri. E allora a quel punto la Direzione Nazionale dei Democratici di Sinistra, così si chiamava quello che c'era prima del Partito Democratico, decise di interrompere tutti i concerti, i dibattiti politici, le attività previste per la serata in segno di lutto, solidarietà nei confronti del popolo americano. E c'erano, mi ricordo, i massi schermi della festa, che i televisori che presenti tutti i vari stand gastronomici, commerciali, che erano tutti sintonizzati sulle televisioni, sulle dirette televisive. E noi dovevamo parlare, e questa è la cosa assurda, del ritorno del terrorismo italiano.
0: Certo.
1: E dai monitor della televisione andava invece in scena il più grande attacco della storia moderna, fiammato da Al Qaeda. Ecco, devo dire che ritornando indietro negli appunti che ho preso prima di entrare in collegamento con te, ricordo che sia la CIA che altri servizi segreti si erano già allarmati per gli attentati che c'erano stati alle ambasciate statunitensi in Africa nel 98, e gli Stati Uniti lanciarono alcuni sottomarini, un attacco missilistico proprio diretti contro questi campi di addestramento. Poi tra il 99 e il 2000 ci furono le Nazioni Unite che approvarono due risoluzioni che stabilivano sanzioni economiche e armamenti all'Afghanistan per incoraggiare i talebani a chiudere questi campi di addestramento. Poi si arrivò dritti dritti all'attentato dell'11 settembre. Ecco, cosa feci? A quel punto presi la macchina e tornai a Milano. Allora lavoravo a Radio 24, la radio del Sole 24 ore. Iniziai insieme agli altri colleghi a lavorare sulle coperture, ma quello che era accaduto di straordinario una radio che faceva informazione, e che il collega e amico Alessandro Platerotti del Sole 24 ore raccontò in diretta lo schianto dei due aerei, perché lui stava alla finestra della redazione di New York del Sole 24 ore, che si trovava di fronte alle torri. E poi andarono in onda Mario Platero, decine di commentatori, tra cui ricordo quelli che poi sarebbero partiti per raccontare la guerra imminente, quella tra Stati Uniti e Afghanistan, cioè Alberto Negri, Ugo Tramballi, Paolo Biloslav, tutti i colleghi che ancora oggi parlano con noi sul giornale radio. Ognuno tentava di raccontare il suo pezzo di verità, quello che conosceva, il suo angolo di copertura. Noi mandammo allora Gigi Donnelli e Cristina Carpinelli, che volarono verso gli Stati Uniti, ma i voli erano bloccati e quindi anche per loro fu un viaggio terribile, pazzesco. Certo. Passarono per il Canada, ricordo che Cristina Carpinelli ci mise quasi una settimana prima di raggiungere l'America. Insomma, furono giorni di dirette, breaking news, tour di Derk, di conduzione. Io lavorai credo di poter dire 6 giorni consecutivi mangiando 2 o 3 panini, cosa che adesso non potrei fare perché ho il diabete. Dovevamo informare, cioè avevamo capito una cosa fondamentale, che questa è anche un po' la lezione di oggi, che la RAI, la mitica RAI, io parlo della radio, avrebbe dovuto quasi convocare il consiglio di amministrazione per interrompere le trasmissioni, i programmi. Invece questa la forza delle radio di informazione private,
0: interrompere il flusso, diciamo.
1: Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, la massima libertà, avevamo sconvolto tutta la programmazione, aprimo la radio, tutti i commenti agli ascoltatori. Ecco, una cosa ti posso dire, il mondo e la nostra vita cambiava, tutta la nostra vita cambiava, anche come giornalisti non sarebbe più stata la stessa cosa, perché dopo l'11 settembre ci furono le guerre in Afghanistan e Iraq e ci furono le bombe, ricordiamolo, alla stazione di Atocha a Madrid e poi quella nella stazione di Londra, ci iniziò un clima veramente pazzesco, che direi che continua ancora oggi, passati 25 anni e fa. Dico anche che però questo è un commento di quello che la stessa cosa che ho detto anche nell'editoriale di ieri, è che purtroppo gli Stati Uniti non hanno capito molto bene la lezione dell'11 settembre, perché ancora si sono impantanati dentro un conflitto con l'Iran, che già ovviamente allora, dietro all'attacco dell'11 settembre, c'erano forze più ampie della sola Iran, però possiamo dire che 25 anni dopo nulla è cambiato.
0: La lezione, ecco,
1: questa
0: non è stata
1: cosa per...
0: non è stata imparata. Diciamo
1: compresa...
0: che peraltro Donald Trump l'ha rivendicato proprio oggi, insomma, a Washington. L'Iran e l'Iraq dei tempi di Bush, e il segno però è che evidentemente la lezione più amara del conflitto, anche dal punto di vista americano, non è stata ricordata. Insomma, è stato però un cambiamento della storia del giornalismo e del modo di essere giornalisti, e di questo ringrazio molto per questa testimonianza il nostro direttore editoriale Daniele Biacchesi. Grazie, una buona serata.
1: Grazie a voi.
0: E allora, insomma, noi peraltro torneremo sul tema anche tra poco, perché è cambiata anche la storia di come si affronta il terrorismo. Quel giorno, avete sentito poco fa, si parlava del terrorismo italiano, del possibile ritorno delle Brigate Rosse, e poi dopo qualche minuto tutto il mondo guardava al terrorismo islamista. Di questo parleremo con Guido Salvini tra poco, per chiudere, insomma, una puntata un po' speciale, e poi appunto lo ripeto ancora una volta, perché ci fa piacere in qualche modo lanciare anche i programmi del fine settimana. Su Mappamondo abbiamo deciso di dedicare la puntata al territorio, alla città colpita al cuore quel giorno, a New York, ma ripercorreremo anche ovviamente quei momenti, per poi cercare di capire come New York abbia provato a ripartire. La città che non dorme mai, ma davvero quel giorno, quei minuti, in quelle ore si fermò il cuore per qualche istante, il cuore che batte sempre di New York. Allora, tra poco appunto chiudiamo la puntata parlando di terrorismo nell'11 settembre, di com'è cambiata e di come continua a cambiare il contrasto al terrorismo. Nel frattempo ripartiamo dalla musica. L'ultimo brano che andiamo ad ascoltare all'interno di questa nostra puntata è di Chris Young e si chiama Boots on the Ground.

0: E allora eccoci pronti ad andare verso la conclusione di questa puntata del nostro timone, una puntata un po' speciale in occasione dell'11 settembre. È giusto anche, insomma, cercare di fare un approfondimento sul tema del terrorismo e del contrasto al terrorismo in una giornata così simbolica, e abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento Guido Salvini, ex magistrato del Tribunale di Milano, ha condotto, insomma, indagini più che note sul terrorismo politico in Italia ed è fra i principali esperti di terrorismo nel nostro paese. Intanto buonasera e grazie davvero per essere con noi.
1: Buonasera a voi, grazie a voi.
0: Ecco, insomma, l'11 settembre è stata una data spartiacque, è una frase, una locuzione particolarmente abusata, lo è per tanti punti di vista, lo è per la storia americana, lo è in qualche modo credo anche per la storia del terrorismo e il contrasto al terrorismo. Dal suo punto di vista è una data che ha cambiato per sempre il modo in cui anche l'opinione pubblica però ha imparato, tra virgolette, a conoscere o a riconoscere questo termine?
1: Sì, certamente. Dopo l'11 settembre ci siamo trovati magistrati, polizia giudiziaria e servizi di informazione dinanzi ad un terrorismo completamente nuovo. Noi conoscevamo, ed era stato sconfitto, ad esempio il terrorismo delle Brigate Rosse, che però in qualche modo era conosciuto. Rivendicavano le loro azioni con i volantini. Avevano come obiettivi ben definiti poliziotti, magistrati, politici, industriali, avevano le basi in cui tenevano tutta la storia delle loro azioni, in qualche modo erano come un partitino rivoluzionario di cui riuscivamo a seguire le tracce, e infatti i risultati sono stati considerevoli. Qui eravamo davanti a qualcosa di completamente diverso. Erano cellule fluide che si costituivano per una singola azione e i militanti poi riscomparivano nel grande mare degli stranieri presenti regolari in Italia. Erano cellule che facevano riferimento ad Al-Qaeda inizialmente, bastava un collegamento via internet con il giuramento di fedeltà ad Al-Qaeda, e poi erano liberi di compiere azione in nome di Al-Qaeda senza necessaria struttura organizzativa di collegamento, come un terrorismo pulviscolare estremamente difficile da controllare.
0: Molti, insomma, mi scusi se la interrompo, definiscono, diciamo, l'11 settembre quasi la fine del secolo, in qualche modo, o del decennio degli anni 90 della globalizzazione, perché mostrò che anche gli Stati Uniti potevano essere colpiti. È però quasi, mi sembra di capire dalla sua descrizione, un terrorismo figlio di una globalizzazione, di un mondo diventato digitalizzato, dove anche le indagini per andare a ricostruire i passaggi che portano da chi prende le decisioni a chi le esegue è molto più complesso, insomma ha aperto gli occhi anche a chi poi il terrorismo lo ha dovuto in qualche modo affrontare.
1: Assolutamente, abbiamo dovuto aggiornare completamente le nostre tecniche di indagini. Si trattava innanzitutto di fare un grosso lavoro sulla struttura, diciamo, informatica. È nato allora la grande capacità di quella che una volta era la polizia postale, diventata poi la polizia per la sicurezza cibernetica, per seguire i soggetti che trasmettendo, vedendo programmi di radicalismo islamico, filmati di esecuzioni, manualetti di addestramento, in realtà era quella la loro militanza, e sulla base di quello organizzavano poi gli attentati. Poi un problema che poteva sembrare banalissimo, avere degli interpreti di fiducia, no? Difficilissimo all'epoca, per poter ad esempio seguire i predicatori che reclutavano nelle moschee, seguire le filiere di trasferimento di denaro con meccanismi tipo WeTransfer che dall'Italia partivano verso l'Iraq e la Siria. Non era più quel terrorismo che conoscevamo sul territorio, bene o male, insomma, classico. Era un mondo estremamente, appunto, pulviscolare, variegato, che si faceva e si disfaceva in un momento. Era molto difficile, però i risultati sono stati molto importanti. Ecco, ricordiamo una cosa. L'Italia non ha avuto quelle grandi stragi terroristiche di Al-Qaeda che hanno colpito paesi come città come Londra, Berlino, Parigi, Barcellona, ricordiamo i metro, i mercatini di Natale, certo, sulle Ramblas, il Bataclan. Abbiamo potuto mettere in atto un'azione di contrasto che ha avuto un grosso successo. in realtà favoriti anche dal fatto che l'Italia, per la sua posizione geografica, più che un obiettivo diretto, e proprio perché è diretto, no? È geograficamente protesa verso il Medio Oriente,
0: certo,
1: era più un paese di transito, no? Serviva per mandare denaro e militanti, si chiamavano, ricordate questa espressione che è venuta diciamo in uso all'epoca, i foreign fighters, no? Quelli che partivano per i paesi in guerra, no? Quindi verso la Siria e l'Iraq, e appunto venivano mandati lì, e quindi bene o male questo è un po' protetto dal compiere azioni direttamente in Italia, perché sarebbe stato dannoso per quella filiera che
0: sì, era per il traffico, diciamo così, certo.
1: Però i risultati sono stati decisivi, insomma.
0: Le chiedo veramente in conclusione, insomma, perché ci sono tanti articoli in questi giorni che ci ricordano come l'11 settembre cambiò, tra le altre cose, ad esempio anche il traffico aereo, il controllo, la sicurezza sugli aerei, e tanti sostengono: noi viviamo ancora nel mondo dell'11 settembre. Da un punto di vista del terrorismo, lei crede che siamo adesso in questi giorni giunti a un'ulteriore fase? Insomma, il tema è un'ulteriore digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, i social, sono tutti strumenti, come dire, che conosciamo, che però cambiano anche il modo di fare terrorismo e di contrastarlo, immagino.
1: Ecco, non è così, non viviamo più in quell'epoca, in quell'epoca in cui tutti avevamo paura. E certo, viviamo quotidianamente nei viaggi aerei, diciamo, i maggiori controlli che sono rimasti anche dopo il 2001. Ma oggi il pericolo di attentati grossi, come sono avvenuti a Londra, Parigi e Barcellona, è sostanzialmente sventato. Abbiamo ancora episodi marginali, abbiamo il lupo solitario che grida all'Akbar e colpisce qualche passante col coltello, abbiamo un fenomeno particolarissimo di radicalizzazione minorile, ci sono stati giovani minorenni di cui sono stati individuati addestramento
0: da remoto,
1: come
0: spesso,
1: si fanno funzionare gli esplosivi e messaggi radicali su internet. Addirittura la cosa curiosa è che alcuni di questi giovani, chiaramente in una fase di sbandamento della propria vita, alternavano l'inneggiare al radicalismo islamico con l'inneggiare al suprematismo bianco. Si vede di tutto, alcuni sono stati arrestati, però quella fase, direi, è stata superata. Le capacità dell'autorità giudiziaria e della polizia di congelare il fenomeno, quindi le cellule operative che hanno agito per parecchi anni dopo il 2001, sono state notevolissime, un servizio che si è reso al paese, e tra l'altro anche sul piano giudiziario sono state fatte dopo il 2001 quelle riforme che sono state decisive per poter porre in atto la nostra azione di contrasto. Pensiamo che nel dicembre 2001, quindi pochissimo tempo dopo gli attentati di New York, è stata introdotta l'associazione terroristica con finalità internazionali, che prima non esisteva.
0: Certo.
1: E soprattutto è stata introdotta la possibilità di espulsione immediata da parte del ministro dell'interno dei predicatori che reclutavano per la radicalizzazione nelle moschee, che venivano praticamente espulsi quando necessario in poche ore. Quindi anche la legislazione si è aggiornata, e direi che il bilancio complessivo, per quanto riguarda in particolare l'Italia, di questi ormai 25 anni che si dividono da quella data che tutti ricordiamo, è un bilancio positivo, e dobbiamo comunque continuare a mantenere alta l'attenzione.
0: È così, perché 25 anni sono un periodo, come dire, abbastanza lungo per fare un bilancio, non abbastanza lungo per pensare di poterlo relegare del tutto al passato. Ringrazio tantissimo Guido Salvini per essere stato con noi questa sera, averci portato, insomma, la sua testimonianza in questa puntata che volge al termine. Vi do appuntamento ovviamente da lunedì con il nostro Timone delle 20, sempre in chiusura di giornata, ma vi lascio anche un ricchissimo weekend qui su Giornale Radio. Grazie a Giorgio Berselli in regia, grazie a Michele Ceci in redazione, da Francesco Massardo l'augurio di una buona serata e di un buon weekend.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
3: e delle nuove tecnologie.
2: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: È l'una. Giornale radio.
2: Meteo.
3: Una circolazione depressionaria ancora attiva sul nostro paese dopo il fronte atlantico transitato nei giorni scorsi. Al mattino, in un contesto di nuvolosità abbastanza diffuso, il rischio più elevato di precipitazioni sarà a carico del medio versante adriatico, della Calabria tirrenica e della Sicilia, ma qualche fenomeno potrebbe interessare ancora anche il Piemonte. Nel pomeriggio migliora ulteriormente al nord, mentre il tempo resterà instabile sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, con temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Il mondo parla di problemi enormi. Mio Dio, la destra italiana si preoccupa della legge elettorale. Hai un problema di ritorno delle famiglie a scuola con il caro spesa, che è evidente. Le accise non sono state tolte. Allora, sì, la Meloni è stabile, però mi lasci dire, è più immobile che stabile. Non ha fatto niente. Cioè, alla fine ha chiacchierato tanto e ha portato a casa pochi risultati per il ceto medio.
6: Buongiorno! Venerdì 11 settembre 2026, Santi Proto e Giacinto. E ricordate, nulla succede per caso. Ogni evento può rivelare un'opportunità. Ciao!
7: Buongiorno a tutti. Buongiorno Telese. Buongiorno Guidabardi. In un momento in cui le sinistre in Italia parlano solo di patrimoniale, parlano di tassare, di levare i soldi dalle tasche dei cittadini e vogliono e sognano uno Stato pieno zeppo di immigrati irregolari senza documenti, e sinceramente non si capisce il motivo di quest'ultimo, Negli Stati Uniti il trampone Donaldone darà $5,000, $5,000 fumanti a ogni singolo americano se verranno vinte le elezioni di midterm. Questo è fare politica, è mettere i soldi in tasca alla gente, no come fate voi comunisti, voi compagni, che parlate solo di prelevare. Avete fatto anche prelevi forzosi, avete fatti nel passato. Parlate solo di mettere le mani in tasca alle persone e poi vi lamentate perché la gente non vi vota. Il vostro dogma qual è? Soldi in tasca, soldi mani in tasca alle persone, e immigrati, solo questo se volete, non si sa come mai, solo questo. Buona giornata, Jonathan da Prato.
8: Buongiorno a tutti, sono Fidelio da Monza e vorrei intervenire per dire la mia su un po' tutto. La prima, perdere così tanto tempo per una legge elettorale mi sembra una cosa sconvolgente. Oltretutto non riesco a capire perché soltanto in Italia si cambia legge elettorale quotidianamente. Paesi democratici come Germania, come in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, la legge elettorale è uguale dal 1800. Quindi anche questo dovrebbe far riflettere, come se noi siamo più uguali degli altri. Seconda cosa, nessuno mai parla del programmi, i programmi non li vedo. Ragazzi, se qualcuno propone sbarramento dei partiti al 4%, cancellazione del vincolo di mandato e soprattutto una cosa importantissima nel nostro paese, una legge vera sul conflitto di interessi. Vorrei ricordarvi che l'ultima che è stata fatta l'ha fatta un partito dove il presidente del consiglio deteneva 3 o 4 emittenti, una casa di produzione cinematografica, 3 o 4 testate giornalistiche. Secondo me siamo proprio a più di così non si poteva. Ditemi cosa ne pensate e vi ringrazio.
9: Sveglia dormienti, sveglia, oggi veramente in letargo la stampa italiana, soprattutto perché c'è un titolo che rimbalza qua e là, un titolo prodotto da un comunicato di Giorgia Meloni, e il titolo è: tornano le preferenze. Ma il bello è che le preferenze non tornano, lo dice la Meloni, ma è una delle più grandi operazioni di manipolazione informativa di questi anni. Già, perché che cosa diresti voi delle preferenze che tornano, ma non per tutti, ma neanche a metà? Cioè, con l'attuale legge elettorale fingeremo, ci faranno fingere di votare delle preferenze, che ne so, io voto Luca, io voto Giuliano, ma in realtà il capolista è bloccato. Nell'80% dei casi passa solo il capolista. Solo nei partiti più grandi magari ci sarà un secondo posto. Quindi gli italiani, oscena manipolazione, andranno a vedere le liste, dei nomi, metteranno delle croci e poi passa un altro, passa il capolista, capito? Io veramente trovo quasi immorale che qualcuno possa aver titolato tornano le preferenze. Tornano le preferenze, tarocche, ti faccio credere di votare, ma in realtà non stai votando. E qui voglio dirvi della Meloni, chi ascolta questo programma sa che io sempre, pur non condividendo moltissime delle sue idee, l'ho considerato una persona solida, seria, capace di leadership. Ma ieri che cosa è accaduto? Che la Meloni è crollata letteralmente. Ecco per esempio La Verità, dopo 35 anni tornano le preferenze, è letteralmente crollata sotto il veto congiunto di Forza Italia e Lega. Niente, se entrano le preferenze integrali, normali, come le conosciamo, ci saranno conseguenze inimmaginabili per il governo. E la Meloni aveva detto: sono pronto a votare l'emendamento dell'opposizione che introduce davvero le preferenze. Poi ha avuto paura. Allora immaginate questo paradosso: se io il giorno prima dico voglio mettere le preferenze, se io alla Camera nel primo voto ho addirittura votato un emendamento di Futuro Nazionale per introdurre le preferenze, se io dopo 24 ore che ho detto voglio le preferenze voto questo mostriciattolo, questo tarocco, questa presa per i fondelli, vuol dire che sono proprio in grandi difficoltà. Ma la domanda per i dormienti, che non siamo noi, sono gli altri, è: di fronte a questo, come si può accettare che i giornali prendano, anche il Corriere della Sera, pensate, il comunicato della Meloni, ne facciano la fotocopia e diano come titolo della notizia di ieri tornano le preferenze dopo 35 anni? Ecco la storia incredibile. Le preferenze, quelle vere, un voto, un nome, il potere di controllo dei cittadini sugli eletti, quelle sono state bocciate. Quello che è successo è che per un veto di Forza Italia e di Lega, che hanno dei problemi interni, hanno bisogno del padre padrone che ordini e distrugga le opposizioni, nella scelta dei candidati ci sono le preferenze tarocche. 334 11 11 622, sul ponte di comando Peter Bescapè. Io sono Luca Terese, questo è L'Attimo Fuggente, ultimo avamposto di verità nel racconto e nella narrazione di queste ore. Stanno suonando per noi i compagni Pink Floyd.

0: E non è finita. A proposito dei voti tarocchi, ma che direste voi se arriva uno e dice: vabbè, votate me, vi do 4.500 euro? È quello che è accaduto in America. Quell'uno lo conoscete, è Donald Parrucchino Trump, adesso nella nuova tonalità mogano, e dice a ogni americano 5.000 dollari se vinco. Cioè, che cos'è questo? Un premio, un tentativo di corruzione, un conguaglio, una promessa? Ma ridateci i vecchi magheggi di Achille Lauro. Vi ricordate, nella Napoli degli anni 50, una scarpa prima del voto e l'altra dopo il voto se vinco. Qui invece due scarpe, 4.500 dollari se Trump vince. Ovviamente è una promessa disperata che dà l'idea veramente di un senso di dramma in cui il povero Trump si deve trovare, ma ho come l'impressione che gli andrà male. Quando le cose vanno male, tutto va male. Quando imbrocchi quel corridoio buio e nero che porta alla fine, ti puoi inventare qualunque cosa, ma la partita è chiusa. Detto questo, la promessa è pericolosa, è una palese votazione di qualunque legge elettorale in qualunque parte del mondo. Da noi esiste il voto di scambio come un crimine, un reato, si va in prigione. Qui il presidente della più grande potenza mondiale dice 4.500 dollari se vinco, trilioni di costi che non si sa da dove salterebbero fuori, ma non importa. Con Donald Trump non importa. Sentite un frammento, leggiamo la Repubblica, Paolo Mastrolilli. Il nostro paese sta guadagnando così tanto che posso farvi questa promessa: se i repubblicani vinceranno, emetterò un dividendo per ogni cittadino adulto degli Stati Uniti da 5.000 dollari. Bene, la legge vieta di offrire soldi in cambio di voti, ma anche superando i dubbi legali con la scusa che si tratta di uno stimolo per la crescita, servirebbero 1.300 miliardi di dollari che il Congresso dovrebbe stanziare, anche se, parlando con la CBS, Trump ha detto: credo che li approverebbero, ma non penso che ci serva. Per non parlare poi del rischio di gonfiare il debito e limitare l'inflazione, Trump ha promesso di aiutare le GOP, il GOP, il partito repubblicano, a sfidare le tendenze storiche vincendo le elezioni midterm, che in genere penalizzano il partito del presidente. Quando sono in lista, i repubblicani vanno sempre molto bene, ha detto. Abbiamo vinto la presidenza 3 volte, ripetendo la solita bugia di aver prevalso anche nel 2020. Quindi l'appello agli elettori: vi chiedo di fingere che io sia sulla scheda elettorale solo un'altra volta, perché se perdiamo perdete il confine, perderete i tagli fiscali, perderete la sicurezza e la vostra protezione. Avete capito? Ci pensa Donald. Ma la cosa più bella, ed ecco la terza bufala del giorno, veramente da prendere e da incorniciare, è la notizia di ieri. Gli addormentati che ascoltano senza troppa attenzione ricorderanno la notizia: un drone stava per colpire Zelensky. Adesso scopriamo che il drone, udite udite, ma lo dicono persino gli ucraini, è caduto a 160 chilometri di distanza. Somma Panzana, diamolo il premio Panzana. E leggo il pezzo di Magistrale di Leonard Barberi e Marta Serafini. Attacco. Non c'è stato alcun attentato. L'aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è stato sfiorato da nessun drone, bensì a causa di un drone è stato ritardato il suo decollo. Ma non solo. l'incrocio delle traiettorie, degli orari, delle quote di volo del drone dell'Airbus A319 governativo mostrano che non c'è stato nemmeno un contatto ravvicinato. Zelensky e sua moglie Olena si trovavano martedì a bordo del jet sulla pista dell'aeroporto di Chisinau, capitale della Moldavia, pronti a decolare per Oslo per partecipare il giorno successivo ai funerali del re Harald V di Norvegia, quando un drone ha sorvolato il confine moldavo. Essendo i cieli ucraini chiusi ai voli civili dal 2022, il presidente americano, gli aeroporti limitrofi, incluso quello polacco di Rzeszów, per decollare, secondo quanto risulta Corriere da fonti che si occupano della gestione del traffico aereo, l'A319 decollato da Cracovia e atterrato alle 15:17 locali in Moldavia per prendere lo staff presidenziale si è fermato. Alle 16:20 un drone entra nei cieli moldavi. L'aereo con Zelensky sarebbe dovuto decollare intorno alle 16:30, quando il drone è in un'area attorno a quota 9.000 metri. L'episodio, spiega il Corriere, ha causato l'immediata chiusura dello spazio aereo e il jet di Zelensky è rimasto sulla pista per un'ora prima di poter decollare. L'A319 è iniziato a muoversi alle 17:47 quando il drone si era schiantato alle 17:15 a 160 km di distanza. Allora la mia domanda è: come è possibile che gli stessi quotidiani che ora danno in maniera così chiara questa notizia ieri abbiano potuto titolare sulla base di un titolo fatto da un'emittente moldava "il drone ha quasi colpito l'aereo di Zelensky"? Miracoli della disinformazione. Ma come vediamo oggi, questi miracoli sono un po' tanti, sono ripetuti e sono una strategia coerente di inganno delle opinioni pubbliche. Bene, 334 11 11 622 per le vostre voci. Per fortuna che Nicola Compagnone si alza sempre con i lupi. E sentite, Meloni, ok dal Consiglio dei Ministri la norma per accelerare l'estrazione degli idrocarburi in Italia. Mettiamo il super commissario al petrolio, ale ale.
1: Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. In questi anni noi abbiamo diversificato le fonti d'approvvigionamento, abbiamo stretto nuovi accordi con i paesi produttori, abbiamo rafforzato il ruolo dell'Italia come hub energetico nel Mediterraneo. E sul fronte delle energie rinnovabili abbiamo installato finora 28 gigawatt in più, facendo tre volte meglio di quello che è stato fatto nello stesso periodo da chi oggi ci fa la morale sull'energia green. Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere. E poi sulle accise, il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di benzina e gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana. Ma ovviamente non basta, serve fare di più.
0: Ancora.
1: Per costruire soluzioni strutturali e di lungo periodo. Allora abbiamo avuto il coraggio di riaprire la strada del nucleare e vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas, perché non ha molto senso comprare all'estero questa energia.

0: Aumentare la produzione nazionale significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione, oltre ovviamente a generare maggiori royalty e benefici economici e occupazionali per i territori. Ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
1: Ed ecco l'ultima perla del giorno, l'avete sentito? Beh, uno dice: come avrà votato la Meloni quando c'era il referendum per fermare le trivellazioni? Sorpresa, aveva votato a favore. Ma quanti lo ricordano? Lo ricorda per esempio Ilario Lombardo sulla Stampa, eroe, applauso. E inizia così il suo articolo: 10 anni fa esatti, Giorgia Meloni srotolava uno striscione a favore del sì al referendum per fermare le trivellazioni. Ieri, al termine del Consiglio dei Ministri, annuncio nuove norme per tagliare i tempi e rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Il governo, che di fatto ha messo in soffitta la transizione verde, scrive la Stampa, che ha disincentivato il passaggio alle energie alternative, punta ad aumentare la produzione nazionale di petrolio e di gas. Il motivo semplice: Meloni non sa come uscire dalla spirale dell'aumento dei prezzi causato dalla guerra nello stretto di Hormuz. A valle di questa decisione c'è infatti la fotografia inquietante delle quotazioni del petrolio, che ieri hanno superato due soglie psicologiche decisive: $100 al barile per il greggio e €80 al megawattora per il gas in Europa. Il secondo prezzo, con un più 6,8 sul mercato di Amsterdam, ha toccato il livello di fine 2022, ovvero il record nell'anno dell'invasione russo dell'Ucraina. I mercati internazionali di idrocarburi, scrive ancora Ilario Lombardo sulla Stampa, hanno una sentenza che è fatale per le misure che il governo sta faticosamente cercando di comporre nella speranza di far fronte al caro energia. Tanto più che questo avviene nelle ore in cui la Banca Centrale Europea, guidata da Christine Lagarde, decreta l'aumento dei tassi di 0,25 punti percentuale, proprio nel tentativo di frenare l'inflazione generata dalla guerra del Medio Oriente e dalla crescita dei prezzi dei carburanti. Avete capito? La sinistra che voleva fermare le trivelle e in quel referendum si era schierata pure lei. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. A fra poco.
2: Tu che ascolti e dici: adesso gli scrivo, e poi non scrivi mai. Oggi fallo davvero. Mandaci un vocale o un messaggio al 334 11 11 622. Breve, chiaro, senza trattati. L'attimo fuggente continua.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
4: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È 1:35. Giornale Radio.
6: Meteo. Una circolazione depressionaria rimane attiva sull'Italia dopo il passaggio del fronte atlantico dei giorni scorsi, mantenendo condizioni di instabilità su diverse regioni. In mattinata, con nuvolosità piuttosto diffusa, le precipitazioni saranno più probabili sul medio versante adriatico, sulla Calabria tirrenica e sulla Sicilia, mentre qualche fenomeno potrà interessare ancora il Piemonte. Durante le ore pomeridiane è atteso un ulteriore miglioramento al nord, mentre l'instabilità persisterà sulle aree interne del sud e sulla Sicilia, dove potranno sviluppare

0: scomparsi temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare. È l'ora dell'attimo fuggente.
2: È svegliato!
1: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
3: Ora devi parlare. Non posso. Devi. È la nostra sola speranza. Speranza.
4: Buongiorno Telese, buongiorno Guidobaldi. Ma un coglione così tutte le mattine lo mettete in onda? Ma è una cosa indecente, dai, per favore. Date voce a persone intelligenti che dicono qualcosa di sensato. Ma come si fa? Ah già, dovete fare audience, complimenti, complimenti assai proprio, guardi. Siete proprio dei campioni. Mandare ogni mattina un coglione così in onda, c'è una cosa veramente vergognosa. Mettete eventualmente per par condicio, non so, un'altra voce che contrasta questo tossico. Buona giornata.
5: Buongiorno Luca. Ci stavo pensando proprio ieri sera all'offerta di Trump, che se vincono Camera e Senato lui dà $5,000 a ogni americano adulto. Al di là della follia, dovrebbe essere qualcosa di anticostituzionale in qualsiasi democrazia, perché questa è proprio, a mio avviso, la fine della democrazia. Non, è proprio letteralmente un comprare voti, quasi in modo mafioso. È scandaloso, semplicemente.
6: Buongiorno, Gennaro da Scalea. No, ieri leggendo un pochettino su internet ho letto che il nonno della Alice Weidel sarebbe una politica di SPD, quella in Germania. Il nonno, tale Hans Weidel, ma cacchio si chiama lui, era un nazista di chiaro, cioè era un giudice nazista, giudice militare, che ha mandato a morte oltre 50.000 persone. E questo faceva parte dell'SPD, faceva parte dei nazisti. Quindi figuratevi un po' in mano a chi si stanno mettendo i tedeschi. Quindi bisogna stare attenti. Poi un'altra cosa, vedendo i vari talk show elettorali, politici, scusate, e anche assistendo a qualcosa, pare che questi del centrodestra stiano facendo una cosa come se al governo ci fosse la sinistra, cioè attaccano. Ma a chi attaccano? Se da 4 anni ci sono loro e vengono da un ventennio berlusconiano, cioè parliamoci chiaro, intervallato solo da 5 anni, e questi pare che fanno la lotta a se stessi, però dicono no, sono quelli della sinistra. Ma chi? Meloni e del PD? Fatemi capire.
7: Una volta che si contraddice, si vada a vedere le affermazioni che fece quando, unico partito all'opposizione, su 110% chiese che continuasse questo intervento economico per più anni. Oggi la colpa è degli altri, ma ricordiamoci che il 110% è stato gestito per 8 mesi dal governo Conte, per 10 dal governo Draghi e per 20 dal governo Meloni, e per 38 mesi dal ministro Giorgetti, che lo ha amministrato con un governo di centrosinistra, un governo tecnico e un governo di centrodestra. Complimenti.
8: Comunque, ovviamente non basta, serve fare ancora di più, detto dalla presidente Giorgia Meloni, equivale al video di tocco che ultimamente si fa fare durante le sue apparizioni pubbliche. Mamma mia, mamma mia.
9: Eccoci. Insomma, il contributo elettorale per il voto vedi corruzione Donald Trump, tarocco. Le preferenze introdotte dalla Meloni, tarocche. il grande progetto per aumentare le estrazioni, straordinario, però tarocco pure quello se viene raccontato come una cosa epica, perché la Meloni votò il referendum contro le trivelle quando predicava sovranismo, priorità dei territori, ma tutti possono cambiare idea, però non veniteci a raccontare panzane. Dopodiché è molto grave quello che sta accadendo sulla BCE, che innesca la solita manovra anti-inflazione, soldi, finanziamenti, piani speciali, nulla. Che si fa? Si alzano i tassi di interesse e dunque denaro che costa di più, prestiti che costano di più, mutui che costano di più. E oggi leggo dalla Verità questo titolo: la Lagarde alza i tassi mentre si prepara a traslocare, soffoca l'economia. Flaminia Camilletti sulla Verità. Errare umano per perseverare diabolico. Dovrebbero scrivere questo a Francoforte all'entrata della sede della Banca Centrale Europea, lì dove si decidono le sorti dei nostri portafogli. È proprio in quella sede che si è stabilito ancora una volta di alzare dello 0,25 i tassi di interesse, replicando la stessa variazione già decisa a giugno. Di conseguenza, a partire dal 16 settembre, le tre principali tipologie di tasso aumenteranno rispettivamente al 2,50 sui depositi, al 2,65 sui rifinanziamenti principali e al 2,90 sui finanziamenti marginali. Questo significa che per le banche sarà più caro chiedere prestiti alla BCE, il che di solito si traduce in un aumento dei tassi di interesse anche per i mutui, per i prestiti a cittadini e imprese. Il tutto mentre il credito alle famiglie era tornato a crescere. Non è finita, scrive la Verità, perché alcuni membri del consiglio direttivo si aspettano di alzare ulteriormente i tassi già il mese prossimo. Per l'area euro, ha spiegato la BCE al termine della riunione del board, le prospettive restano molto incerte, con rischi orientati al rialzo per l'inflazione e al ribasso per la crescita economica. Riguardo allo shock energetico, continua il comunicato della BCE, i nuovi scenari formulati dai nostri esperti illustrano l'ampia gamma di esiti per l'evoluzione della crescita dell'inflazione in base a diverse ipotesi sull'intensità e sulla durata dello shock, nonché sugli effetti indiretti e di secondo impatto. Ale, salgono dunque i tassi di interesse. Questo ovviamente è il pezzo della Verità che è molto critico. Io credo che questo sapore critico sia giusto, perché quando dovevano calare non calavano, quando devono salire salgono immediatamente, ma soprattutto non c'è nessun'altra terapia. Leggiamo allora cosa dice il Corriere della Sera. La BCE alza ancora i tassi, 2,5, l'inflazione resta un problema. Ed ecco l'articolo che è firmato da Giuliana Ferraino. La BCE alza ancora i tassi, ma questa volta il messaggio conta più di quei 25 punti base, mossa largamente attesa. Christine Lagarde sintetizza il cambio di scenario. L'inflazione resterà ben al di sopra dell'obiettivo per un periodo prolungato e sarà più persistente di quanto previsto. Con il secondo rialzo dell'anno, il tasso sui depositi sale e il rialzo è legato ancora alle pressioni sui prezzi provocati dal conflitto in Medio Oriente. Ecco come paghiamo le guerre. Ecco come ci fanno pagare due volte le guerre, prima finanziandole e poi pagandone i costi indiretti, ad esempio con l'inflazione. e il rialzo dei tassi. E allora sentite come prosegue l'articolo del Corriere. In agosto l'inflazione nella zona euro è salita al 3,3% dal 2,9%, spinta dall'energia che cresce del 14,3% nei costi. Nelle nuove proiezioni la Banca Centrale lascia invariata del 3% la stima per il 2026, ma alza quella del 2027 dal 2,3 al 2,5 e quella del 2028 dal 2 al 2,1. Anche l'inflazione di fondo verrà ritoccata verso l'alto, 2,6 nel 2027, 2,3 nel 2028. Il ritorno dell'indice generale verso il 2% è atteso solo alla fine del 2027. Mamma mia, ci fanno pagare tutto. Le vostre voci al 334 11 11 622, ecco le nostre. Renzi 69, Meloni voti il nostro emendamento, ma poi come sappiamo la Meloni non l'ha fatto.
2: Abbia il coraggio di andare fino in fondo, voti il nostro subemendamento, porti le preferenze nella legge elettorale e se per caso Forza Italia e la Lega, con Ruggito da Coniglio, avranno il coraggio di votare contro a scrutinio palese qui o di votare contro a scrutinio segreto alla Camera, Giorgia Meloni dichiari chiusa questa esperienza di governo e ci porti alle elezioni.
9: Crozza Ranucci, ritorna al mattatore.
10: Eccoci, buonasera. Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci? Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d'inchieste d'Italia, l'ultimo baluardo della libertà di informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato? Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo, ma io non rispondo. Ecco, quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerò in politica? Presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo. Scusate, questa volta rispondo perché è Al Capone, un amico fraterno. Dimmi, Al.
9: Ignazio La Russa, dritto e rovescio. Per quanto riguarda la benzina, il tentativo di abbattere il costo c'è.
11: Per quanto riguarda la benzina in particolare, e beh, il tentativo di abbattere il costo c'è, poco, bisognerebbe abbatterlo di più, ma costa un'ira di Dio alle casse dello Stato, vuol dire ai soldi che devono servire per altre cose, per aiutare i più deboli, e quindi il governo, da quello che ho capito, sta pensando piuttosto che a un abbattimento di qualche centesimo per tutti, che costa un'ira di Dio, di fare in modo che siano avvantaggiati quelli che hanno più bisogno, che hanno la necessità di contare l'euro alla fine della giornata risparmiato sulla
12: benzina. Più mirato.
11: Che so io, la testa è più mirato, perché altrimenti i conti vanno. Certo, abbiamo dei precedenti, abbiamo i precedenti dei governi di prima, che facevano le regalie per le case da aggiustare, per il reddito di cittadinanza, ma poi sappiamo che quei conti alla fine li pagano tutti.

0: Buongiorno, buon venerdì da Paolo. Ma io rimango sempre stupito dal fatto che ci si stupisca, scusate il gioco di parole, ma la Meloni com'è che ha vinto? Grazie a più del 50% degli astenuti, giusto? Qual è l'obiettivo di questa legge elettorale? Quali sono le prime opinioni che sento da moltissime persone che chiamano? Quella che con questa legge elettorale vergognosa, da presa per il culo, palesemente presa per il culo, la gente non andrà a votare, che è esattamente l'obiettivo che si è prefisso questo governo, quello di non mandare la gente al voto, perché tanto poi al voto i loro ci vanno comunque e ci troveremo col 50-55% degli astenuti e succederà la stessa identica cosa che è successa 4 anni fa, che andrà a votare il 30-35% degli italiani e questi rivinceranno per merito loro che sono capaci di manipolare, di dire le cose più vergognose, e per demerito di un'opposizione che non è capace di fare il proprio lavoro. Perché? Perché è molto più facile stare all'opposizione che al governo, questo bisogna darne atto. Quindi niente, ci dobbiamo preparare altri 15-20 anni di questo governo vergognoso, di questa opposizione inesistente. Quindi diciamo buon venerdì da Paolo.
1: Buongiorno a tutti. Allora, cosa dire per l'ennesimo teatrino di cui abbiamo assistito ieri della nostra attrice? Perché di questo che si parla, è una vera attrice. E da quando si è insediata ha tradito sistematicamente i suoi elettori. In questo è stata molto coerente, ha tradito proprio i suoi elettori. Fino a ieri doveva votare ciò che proponevano le opposizioni, e cioè per le preferenze, a partire anche dai capilista. Ieri capovolta, è cambiato tutto. Ma insomma, fa proprio ridere, eh? Se non ci fosse da piangere e non fossimo messi come siamo messi, veramente, non ho più parole.
2: Sara Menafra in onda spiega ancora sulla legge elettorale 74.
3: Secondo me sarebbe stato molto difficile che la votassero, perché sanno bene, lei lo sa meglio di chiunque altro, che la legislatura sarebbe finita praticamente il giorno dopo. Tutti i parlamentari devono comunque fare campagna elettorale se ci sono le preferenze, c'è poco tempo, e tra l'altro lei sa bene che mezzo partito, a dire poco, di Fratelli d'Italia in realtà non vorrebbe già questa legge elettorale, perché comunque per i partiti grandi il tema del secondo eletto si pone, e quindi un po' di preferenze per i partiti più grandi, Fratelli d'Italia, PD e un po' Movimento 5 Stelle, questa battaglia bisognerà farla. È già vivono male questa legge, l'hanno votata, la sostengono perché è la leader che glielo chiede e Fratelli d'Italia funziona così. Ma facendo saltare questa parte della legge elettorale saltava il banco e si andava a votare probabilmente a gennaio, diciamo, sopra, dopo la manovra. Quindi diciamo, lei lo sapeva e ha tenuto il tema forse un po' per dare un segnale al resto della maggioranza.
2: Ancora.
3: Cioè, se nei giorni scorsi c'è stata tensione con Forza Italia e Lega, lei, diciamo, aspettando 24 ore, lei e Fratelli d'Italia hanno anche segnalato: siamo noi che diamo le carte, se noi lo votiamo si va a casa, quindi sappiatelo. E questo segnale è un segnale che probabilmente il resto della maggioranza ha accolto. È vero però che lei effettivamente, come soggettivamente, abbandonando una sua battaglia storica, come dire, fa, anche nelle parole oggi di Malan, noi mettiamo avanti il patto che abbiamo con la maggioranza rispetto a una nostra posizione. Ma se è così, effettivamente Fratelli d'Italia cambia, non è più, diciamo, l'underdog, è anche quello che si muove contro tutti perché è coerente con la sua linea. Lei questa cosa, per quanto su una norma che magari molti italiani non seguono, un po' l'ha tradita con la cosa di oggi. Quindi effettivamente, diciamo, è sempre una leader molto popolare, i sondaggi ce lo dicono, però cambia, diventa una che effettivamente l'accordo di maggioranza conta di più della coerenza su quel punto. Questo è effettivamente un segnale che qualche elettore probabilmente coglierà.
2: Sta per arrivare da noi il comandante Pediluvio Guidabardi, ma c'è un'altra notizia importante che riguarda ovviamente gli esteri, riguarda uno stretto, Bab el Mandeb. Ebbene, è l'altro grande stretto del petrolio. E che cosa succede? Lo stanno conquistando gli Houthi. Pensate, questa guerra iniziata da Trump per distruggere l'Iran ha portato l'Iran a controllare Hormuz e ora porta gli alleati dell'Iran, gli Houthi, i guerriglieri Houthi, a controllare anche il secondo stretto strategico che sorveglia l'ingresso nel Mediterraneo. Leggo solo l'attacco del pezzo di Gabriella Colarusso. Con un'offensiva lampo che ricorda la cavalcata dei ribelli siriani contro l'esercito di Assad, gli Houthi yemeniti conquistano un altro pezzo strategico dello Yemen, avanzano per centinaia di chilometri lungo la costa sud-occidentale sul Mar Rosso, sbaragliano le forze governative e le milizie sostenute dai sauditi, costrette a riparare ancora più a sud, circondano ed infine entrano nella città portuale di Mocha, snodo storico del commercio del caffè. Da lì viene il nome della caffettiera, a circa 80 km a nord dallo strategico stretto di Bab el Mandeb, il gemello di Hormuz, da cui passa il 12% del commercio mondiale, una via marittima fondamentale per i traffici fra Asia e Europa. Signori, ho detto tutto. Giuliano, dove sei col drone? Dove sei? Dove è Giuliano? Ma signori, queste abluzioni, perché oggi ha passato anche il talco canforato sui suoi piedini. È un uomo che tiene molto alla cura dei piedi. Come va?
4: Ma celebriamo anche noi a modo nostro questo anniversario che per il momento tu hai taciuto, i 25 anni da quel terribile 11 settembre in cui abbiamo ucciso noi stessi, e siamo qui con rassegnata serenità.
2: Sì, perché troppe cose bisognerebbe dire. Che fu un terrificante attentato a cui, che divenne il pretesto per un inganno, che si cercarono le prove false per giustificare l'attacco in Iraq, che si andò in Afghanistan dicendo che li liberavamo e invece li abbandonammo, che l'Occidente si macchiò di crimini osceni e forse uccise la sua idea di libertà fondando Guantanamo, la prigione delle prigioni,
4: questo, sì,
2: mai smantellata,
4: penso,
2: da nessuno.
4: Penso soprattutto questo, che tra i tanti danni dell'11 settembre, a parte le 3.000 vittime, a parte oggi, come tu ricorderai, ai sei suoni tradizionali che ricordano i momenti topici di quella terribile giornata, se ne è aggiunto un altro, un settimo, che ricorda le vittime che sono arrivate dopo l'11 settembre, quasi 50.000 casi di tumore provocati dalle conseguenze della
2: grande
4: bomba.
2: Grande denuncia di Mandani, che ha raccontato, sì, come le famiglie newyorkesi sono state abbandonate.
4: Però, e non vorrei dire una cosa che sembri eccessiva, la cosa più grave di quell'11 settembre non sono quelle 3.000 vittime, neanche le 50.000 che ne sono seguite, ma è la libertà che abbiamo ucciso cercando di reagire a quella terribile attentato, perché il mondo occidentale, cioè il mondo della libertà e dei diritti, ha fatto molti, troppi passi indietro su quella linea, rinunciando, come dicevi tu, alla sua idea di diritto con Guantanamo, che doveva essere chiusa con credo tre presidenti successivi, invece ancora aperti, con un processo all'uomo riconosciuto responsabile di quell'attentato che ancora non è cominciato, che è ancora rinchiuso a Guantanamo e non lo processeranno mai, perché quello che hanno ottenuto, le sue confessioni le hanno ottenute con l'uso massiccio della tortura, il che è evidentemente tutto ciò che può ostacolare e impedire un processo secondo le regole del diritto, e a noi rimane una privazione di libertà molto forte e un controllo persistente e pervicace dello Stato nelle nostre attività. Credo che il peggior attentato ce lo siamo fatti da soli.
2: Senti, ma cosa dici della Lagarde e della manovretta antinflazione per cui aumenta i 2,5 punti il costo dei tassi?
4: No, di 2,5 punti no, aumenta di un quarto di punto.
2: 0,25.
4: Non esagerare, 2,5 punti. Due punti e mezzo è un'esagerazione. Penso che, per quanto la Lagarde non mi sia simpatica, e la mossa è ovviamente qualcosa che ci danneggia notevolmente, non potesse fare altrimenti con l'inflazione che cresce e soprattutto con i prezzi dei carburanti e dell'energia in una salita così vistosa e così rapida. Quindi non mi sento di